i vari capoccia della messianicità israeliana, dicasi i sionisti, a partire da Itamar Ben-Gvir. Ma di questo parleremo tra poco, perché prima appunto vi dicevo che la frase migliore potrebbe essere questa, comunque quella che ho letto, insomma, dai, non si scappa qua, autoguerre, non mi sento più in obbligo di pensare esclusivamente alla pace, dai, a posto. Però se non votate andrete all'inferno, non è male, perché poi lui aggiunge, vi ricordo che ci sarà un dividendo a 5.000 dollari per ogni adulto americano in caso di vittoria, anche perché i sondaggi non lo danno vivo e vispo, per quindi mantenere entrambe le camere nelle proprie tasche. E quindi vuol dire esattamente che, se noi facciamo due conti della serva, negli Stati Uniti noi abbiamo circa 245 milioni, ci dicono, di cittadini adulti. Dare a ciascuno 5.000 dollari costerebbe oltre 1,2 trilioni. Trilioni. Trilioni. È tanta roba. Trilioni di dollari. Vabbè, l'importante è spararle. E che, ovvio, questo non può entrarvi in maniera negativa. Siamo talmente abituati ad avere dei palleggiatori mendaci, dei vomitevoli signori che durante le campagne elettorali si inventano di tutto e di più per non applicare nulla di nulla una volta arrivati nello scranno che conticchia a livello nazionale. Ecco, voi capite che siamo alquanto noi abituati, siamo quindi belli preparati, allenati, come si suol dire in questi casi, al tutto. Però anche questa, ripeto, 5.000 dollari. Però se la Ducetta, o chi per esso volesse quindi dire, nel caso io dovessi vincere prossima tornata elettorale, quindi per un altro lustro potessi rimanere lì a sbaffo, io do 4.500 euro ad ogni componente maschile in Italia. Non sarebbe male, visto che abbiamo copiato di tutto e di più, dalla musica ai jeans piuttosto che le varie porcherie. Prendiamo il gas, prendiamo ormai tutto, siamo qui piegati a 90.000 gradi e quindi accettiamo di tutto. D'altronde, se siamo satelliti, vassalli e colonia, dobbiamo rispettare tutto quello che la storia ci ha imposto. Noi quella guerra allora la perdemmo. Comunque, ripeto, non male anche questa di 5.000 dollari, il dividendo di Trump. Se vinco 5.000 dollari a tutti i maschiolini, non è assolutamente male. Poi, in riferimento a quello che dicevo prima, per quanto riguarda soprattutto il fronte quindi del premio Nobel, quindi non si sente più in obbligo, insomma, di rispettare la pace, ma dai, tutto sommato. E in effetti lui l'ha messo in pratica, perché, ricapitolando in maniera molto frettolosa, ricordo che Trump ha sostenuto militarmente e politicamente il genocidio di palestinesi e continua ancora a farlo. Si è inventato quella scatola vuota chiamata Board of Peace, lo aggiungo. Sia chiaro, ha ricevuto più volte un ricercato internazionale per crimini contro l'umanità, vuol dire Benjamin Netanyahu. Dopodiché ha dato copertura politica e militare a uno Stato, in questo caso ci si riferisce allo Stato terrorista di Israele. Ha sanzionato, tanto quanto ha fatto il suo amichetto Benjamin, ha sanzionato i giudici della Corte Penale Internazionale, quella famigerata e storica ormai CPI, che non conta veramente un tubo, purtroppo. Stante questo, però, ha fatto un favore anche Israele bombardando l'Iran, ma lì è tenuto per le palle, perché, insomma, la Coalition Epstein insegna anche questo, e quindi è sotto ricatto immane. Evidentemente aveva le braccia molto lunghe, non tanto quanto quelle dei nostri genovesi braccino corto, ma in questo caso veramente si allungava come il collo della giraffa, e sto dicendo nei confronti delle bambine. E quindi bambinette, insomma, ecco, che in quell'isola sono fioccate in quantità industriale, quindi altamente minorenni, altamente minorenni. Il tutto ripreso, il tutto registrato, messo nero su bianco, in quel caso a colori, assolutamente. Si ricorda che con la scusa di voler proteggere i cristiani dai terroristi islamici ha dato l'ordine di bombardare anche la Nigeria. Si ricorda, ha istigato i manifestanti iraniani a rovesciare il regime, cosa che non è avvenuta, e la motivazione e quindi il pretesto era questo: dobbiamo andare a muovere guerra noi, Israele, il binomio assassino del pianeta Terracqueo. Dobbiamo muovere guerra all'Iran, perché? Perché poi vedrete che i giovincelli che quindi ricolmono le piazze rovesceranno il regime. Poi abbiamo giocato col nucleare, e il nucleare c'era anche all'inizio, adesso non serve più nulla, serve unicamente dire chiaro e tondo che le strettoie sono aperte. Lollobrigida parla di strettoie, lo stretto per quanto riguarda Hormuz è aperto, a posto, tanto che il ministro appunto iraniano ha detto qualche settimana fa: ma se è aperto passa, dove c'è il problema? Passa, passa. Non è così, non è ancora così, non importa.
ha dato ordine di quell'operazione terroristica in Venezuela, che ha provocato la morte di oltre 100 cittadini venezuelani, poi ha puntato l'indice su Cuba e ne stiamo vivendo le conseguenze, ma questo sicuramente da tantissimi anni. Ha minacciato la Colombia, ha minacciato il Messico, ha minacciato il Nicaragua, ha minacciato quindi di inviare l'esercito anche per conquistare la Groenlandia. Lì il regno di Danimarca si è un po' infervorato, ma comunque è pesce piccolo la Danimarca.

e avrebbe anche provveduto a ridimensionare la presenza americana in Italia, e quindi meno basi americane, magari avremmo fatto una festa veramente alto del 50° anniversario, anzi ne avremmo fatto qualcosa anche di più elevato, ma così non è stato. Poi ovvio abbiamo quel Trump che si è dato a fare anche con la minaccia dei dazi, se vi ricordate, poi ovvio gli artigli allungati sulla Groenlandia, perché lì di materie prime ce ne stanno tantissime, e quindi quello che voleva vincere, conquistare il premio Nobel per la pace è esattamente questo. Però lui ci ha detto, insomma, io nel caso venissi a letto, parlo ancora pre, quindi possesso del dominio americano, io in 24-48 ore fermo la guerra in Ucraina, metto a posto la situazione con Israele e il Gaza e la Cisgiordania, cosa che non è avvenuta, anzi è peggiorata assolutamente sotto il suo momento di comando americano. E poi ha detto, ma con Putin io vado d'accordo? Assolutamente no. Berlusconi casomai andava d'accordo con il russo putiniano, ma non lui assolutamente. Oppure deve mostrare questo. Quello che ci ha imposto è quello che notiamo tutti: il GNL, la materia prima, cioè tutto quello che noi potevamo avere sicuramente in qualità maggiore, ma soprattutto in costo, perché questo dobbiamo sicuramente quindi osservare e denunciare, non è assolutamente più così, per il semplice motivo che noi abbiamo quindi sostituito quello che è il gas russo, che era molto più economico, questo GNL, questo gas naturale liquefatto, che ha bisogno anche di un'impronta ecologica devastante per quanto riguarda l'impatto ambientale, e lo paghiamo molto di più, un viaggio molto lungo e tutto il resto, oltre al fatto, insomma, di quel fracking che impone poi anche una massiccia dose di terremoti in terra, perché sapete, bisogna scavare, andare in fondo, i solventi con l'acqua, tanta acqua, ma saranno i data center a battere tutti i Guinness dei primati per quanto riguarda il bisogno di acqua, quei data center che bisognano appunto per raffreddare quei macchinari di acqua. Non tutti agiscono appunto con l'utilizzo della materia prima acqua, ma una buona fetta ancora assolutamente sì. All'interno di quel mondo abbiamo quell'intelligenza artificiale che sta dominando la scena anche per quanto riguarda i fronti bellici, è tutta emergenza che noi stiamo vivendo, subendo più che altro, subendo assolutamente, la nostra sopravvivenza si lega anche a questo purtroppo. E quindi adesso attendiamo magari una nuova emergenza, che potrebbe essere quella, visto che si avvicina anche, siamo in prossimità un po' del momento autunnale invernale, quindi gli etciù e i raffreddori e il mal di gola, e vai col catarro e vai con la scatarrata e vai con, è brutto a dirlo, ma se qualcuno sta masticando me ne scuso, e quindi avremo magari anche, non so, l'idear di qualche nuova emergenza che ripropone, riprende, riaggancia quelle precedenti. Comunque vi ricordo, cari americani, se fosse all'ascolto, perché con Radio Garda tutto è possibile, se non votate andrete all'inferno, dovete votare i repubblicani il 3 di novembre, anche perché $5,000 in tasca fanno bene, assolutamente sì. Quindi siamo lì, e a fine anno daremo anche quindi la medaglia d'oro alla frase migliore. Aspettiamo i 12 mesi a trascorrere per quanto riguarda il nostro trampone. Ciao Luca Irriducibile, buona trasmissione, Davide Santasei, ciao bello. Visto il documentario, addirittura Cocciante dice con una certa soddisfazione che Rino è un cantatore politico, infatti Cocciante fa la cover di Berta ai suoi concerti. Sì, è stata sicuramente un buon documentario con tanti passaggi di chi conosceva soprattutto la grande figura di Rino Gaetano, ovvio morto troppo presto, e lì si è aperto un dibattito, la sorella dice assolutamente di no. Sto parlando soprattutto di che cosa? Del fatto che l'hanno fatto fuori, dirà più di qualcuno. Sapeva, perché poi anche nel giro massonico qualcuno lo ha conficcato nel giro, in un determinato giro massonico, e quindi si dice che l'abbiano fatto fuori. Poi quell'incidente, quella sera, mi sembra fosse un Volvo contro il camion in piena notte, ma poi un ospedale non riceve, il secondo non riceve, il terzo non riceve. Quando è ovvio, quando ha possibilità di entrare nella corsia di ospedale, è già troppo tardi, e Rino ci saluta con abbondante anticipo. Ricordato comunque dai tifosi del Crotone, perché lui era appunto di quelle zone, ogni santa domenica quando giocano tra le mura amiche c'è appunto l'inno del cielo sempre più blu, poi fottuto purtroppo dalla Lidl, e allora come minimo, se abbiamo questa volontà, ma ovvio sto sparando cazzate ai nostri radioascoltatori perché già l'hanno messo in pratica, metà basterebbe, quindi boicottiamo almeno la Lidl, almeno per quanto riguarda sto passaggio qua. La Lidl, cioè, avete sentito, insomma, per tanto tempo ha tenuto, non so se sia ancora in auge da parte loro, ma comunque per tanto tempo hanno avuto questa sigla, questo pubblicità che riportava la sigla, appunto, non la sigla, la canzone Il cielo è sempre blu, ripeto, estate 1975. Grande sigla, grande Fabione, viva Radio Gamma 5 dal nostro Fabio Turin, quindi saluta te soprattutto, ecco, la grande voce. Poi si dirà, è stato semplice, è stato semplicissimo girarla fino in fondo? Assolutamente no, abbiamo sudato le classiche 8 camicie, 7 sarebbe poco, quindi le classiche 8 camicie, però siamo arrivati a conclusione di quello che era il messaggio principale.
fare, cioè un ringraziamento che vogliamo fare a tutti quelli che sono stati ancorati in 50 anni alla

0: come cibo, quelli che sono anche sicuramente avvicinati ultimamente, quelli che sono qua davanti, quelli che sono lassù e quelli che sono le classiche comparse. Poi abbiamo comparse con la serie C, con la C maiuscola, con la C minuscola, con la C messa lì in maniera un po' assolutamente vibrante o decadente, ma comunque non importa. Fabione grandissimo, e quindi ciao Luca, la sigla togliamo il 31/12/2126, quindi andiamo ad oltranza, per questo me lo dice Filippo, con un grandissimo enorme, perché ripeto, sì, ne è uscito un capolavoro da parte del nostro Fabio, che ripeto è una specie di antibiotico naturale tutto quello che ha fatto, in formula anche di sorpasso dell'ansia e della paura. Cioè, parlare a Fabio di un microfono qualche tempo addietro era la bestemmia più grande che uno potesse sicuramente proferire nei suoi confronti. Adesso invece è uno che lo abbraccia e lo mastica e lo digerisce alla grande, da grande qual è, appunto, e quindi lo salutiamo. Ciao Luca, siete fortissimi, grandissimo Fabione, ma si è sbagliato a dire cosa gli ha dato Radio Gamma 5, messaggio interno, quante magliette ha cambiato per fare questa canzone. Un saluto da Diego, Riccardo e famiglia. Salutiamo sicuramente i pastari, e quindi la pasta che a noi piace, perché il baffo è nero, e quindi se avete il baffo biondo vuol dire che vi piace la birra, se invece è nero è qualcosa di diverso, per quanto riguarda soprattutto il senator Cappelli. Sì, magliette ne abbiamo cambiate tante, è stata una serata molto staccanova, però a parte questo poi c'è stato un lavoro, piano, dimentico del lavoro supersonico, straordinario, del grandissimo Diego Deppi, perché sai, bisogna prendere tutti i pezzi, legarli, metterli insieme, però ripeto, per noi è unicamente un motivo per ringraziare tutti, con quel piccolo ammonimento, insomma, lì messo in mezzo, noi insomma un po' cani da guardia di quelli che sono i 94 MHz, tutto quello che abbiamo vissuto e continueremo a fare, insomma, qua dentro, assolutamente sì. No, si è sbagliato a dire, ah sì, no, perché in effetti era vero, perché quando noi si poneva la questione cosa ti ha dato sta radio in 19 anni, era un casso. Che poi maturava in uno stracasso, però in effetti già nella fonetica di allora si traduceva come un grandissimo amore, quello che insomma rivolgiamo noi appunto a questa busa storica, immensa, ampia, grandioso. Sabato i primi che sono usciti dalla trasmissione mi sono venuti incontro e mi hanno detto: ma com'è possibile? Cosa ho detto? Ma com'è possibile tutti questi Novax e le scritte qua? Ma soprattutto scioccati da Putin, da tutti quei manifesti. Ragazzi, qui abbiamo una qua è il Bastianello Show, e qua il Bastianello ha deciso così. Evidentemente va bene anche altri, nel senso che ovvio possiamo fare diversamente, no? E allora Dio, l'abbiamo là, no, per dirvi, sono venuti fuori con Madonna credine, una cattiverietta, con al che ho detto: no, vara, è una busa, va tranquillo, nel senso che sai cosa, qua in anteregia soprattutto, e anche in regia a volte arrivano con i chiodini e staccano questo, mettono l'altro. L'altro giorno avevamo Berlusconi piuttosto che Almirante, piuttosto che la Ducetta, piuttosto che no, vara, sottoscritto oltretutto in riferimento a quello che mi dicevano Vax, appunto questo professorone che era presente qui in radio sabato scorso, noi avevamo il gas e quindi per questo è venuto a sbattere addosso al sottoscritto un po' prima che entrasse in trasmissione, e gli ho detto: guarda, io due moderne le ho fatte assolutamente, ti anticipo la terza non me la sono sentita, ma due moderne io me le sono inoculate, è ovvio, senza O avremmo dovuto dire, però in questo caso abbiamo inoculate destinando il braccio a quel sistema patriottico che allora chiamava raccolta attraverso le grandi B, perché Burioni era uno di questi, Bassetti lo stesso. Sono passati a miglior vita, dirà qualcuno? No, assolutamente no, sono passati a una vita migliore dal punto di vista economico, passando dal fronte Rai piuttosto a quello del canale 8, mi sembra sia il canale 8 dove abbiamo il nostro amico di Savona, no, non è quello là, l'ex pretino di Mamma Rai, mi sembra sia lui, assolutamente, mi sembra sia quel personaggio là. Si diceva soprattutto anche in riferimento a questo, e cioè sabato, dicevo poc'anzi appunto di Nazza, e lo danno anche a fine mese nei cinema. Nazza è un documentario, un film documentario, ma penso sia un documentario più che altro, penso assolutamente ben fatto, ripeto, 25 minuti di applausi in maniera continuativa, tanto che i due registi lì molto emozionati, alquanto che Giovincelli tutto sommato, però attenzione perché devo anticiparvi che sono due firme israeliane. Sono due, quindi, abitanti di Israele. E qua la situazione per loro signori, per loro due, si fa veramente dura. È ovvio. Infatti mi sembrava strano che fossero passati 2-3 giorni, e già stamattina voi cominciate a leggere le dichiarazioni di Itamar Ben-Gvir. Lo conoscete, l'assassino Ben-Gvir? sì, che lo conoscete, abbiamo detto un sacco di volte, che sia Smotrich, che sia Katz, che sia sto Itamar Ben-Gvir, non cambia nulla. E sta di fatto che comunque dopo questi 25 minuti di applausi, figurati quando la notizia di Nazza arriva nel contesto israeliano, ovvio che le minacce sono esplose come i migliori fuochi pirotecnici in pieno trenino di San Silvestro, e la reazione del governo israeliano è stata alquanto diretta e pesante. Vi dico solamente che gli ha detto chiaro e tondo: vediamo di togliere subito la cittadinanza a questi due signori qua, perché non si sono sognati codesti di arrivare ad intervistare nei tetti di notte quei 24 militari dell'IDF o comunque che si legano ai servizi più o meno segreti del fronte sionista e quindi israeliano e quindi ebraico e quindi di tutto quello che poi è responsabilità immensa di questo genocidio in atto, perché è ancora in atto sotto altre formule, di quello che è proprio della violenza intrapresa dai coloni illegalissimi, ma la IE è gigantesca, dell'Italia da nord a sud, in quel della Cisgiordania, che loro non possono chiamare Cisgiordania perché chiamano a livello biblico ebraico, chiamano Giudea e Samaria. Però ripeto, qui abbiamo un documentario che secondo alcuni avrebbe dovuto vincere quel Leone d'Oro, però forse penso anch'io sarebbe stato troppo, non troppo nel senso che questi sarebbero già stati passati per le armi, nel senso che li avrebbero fatti fuori, non è detto che. Io dico solamente che durante questi pochi giorni lì in quel di Venezia, laddove il Leone d'Oro fioca in altro contesto, Human, cos'è? Anon, penso sia così, insomma, più o meno la pronuncia, ed è un racconto di Maria, donna, Marie in francese, insomma, Marie che lavora da un domestico, vedevo come, quindi domestica e bambinaia, e la casa è quella di Christian. Christian è un ricco vedovo che sta per sposare proprio questa Marie, e il matrimonio da parte di questa Marie significa cambiare completamente posizione sociale. Poi c'è anche un suo vecchio rapporto da un punto di vista sessuale con un militare tedesco, mi sembra del passato, per qualcosa, tutto si infuoca alla grande. Stai fatto questo film, ripeto, vince il Leone d'Oro, non così Nazza come molti avrebbero sperato, auspicato, io penso più sperato che quindi previsto, ma sì, però ne hanno dato questo premio, forse il premio più piccolo, quando tu dici premio speciale della giuria per Nazza, ecco, è il premio più piccolo che si possa dare all'interno della mostra di Venezia, e siamo di fronte all'83esima edizione, se non erro, per quanto riguarda appunto la mostra cinematografica di Venezia. Però dicevo, Nazza merita, sarebbe bellissimo riproporlo in radio, Nazza meriterebbe di essere visto secondo il mio punto di vista. Quando dico Nazza, ma intanto si aggancia alla questione Gaza, è molto vicina alla parola Gaza, Nazza, o anche nazismo, no? Tutto sommato, perché il nazismo nel XXI secolo ha rappresentato queste nuove divise che sono quelle dell'IDF, inutile girarci attorno, ovvio siamo cattivi e avremo un drone che volteggerà sul nostro capo di qui a non molto, e se dovesse essere in diretta metteremo anche in distruzione anche la regia dei 94 MHz. Però quando dico Nazza invece dico qualcos'altro, cioè si lega ad un acronimo militare, perché utilizzano gli acronimi militari quando si vuole indicare qual è il numero di civili che si prevede verranno uccisi in un attacco, diciamo, con i droni, con gli aerei, con i missili, con i bombardamenti. E quindi questa è la parola magica del contesto, soprattutto di Gaza. Ripeto, Nazza è un acronimo, cioè questo effetto collaterale può arrivare a che numero? Beh, abbiamo visto, vuoi buttare giù un palazzone con centinaia di persone all'interno e tantissime decine di bambini. Dico solamente che mentre scorrevano gli applausi per 25 minuti per il documentario Nazza, in quei giorni là sono morti solo 6 bambini. Ma non avevamo la tregua, non avevamo il Board of Peace, no, una scatola vuota magicamente costruita per casomai darne un'accelerata sotto formula di come ti ricostruisco Gaza. Chi ricostruisce Gaza? Beh, loro signori, ci mancherebbe altro. Nel frattempo noi abbiamo 2 milioni di persone stipate esattamente in pochi chilometri quadrati, laddove abbiamo ancora la linea gialla, chi si avvicina alla linea gialla, anche se è un bambino, viene colpito. Ma questo è quello che è venuto anche, ripeto, in questi ultimi giorni, ripeto, mentre si toccava questo Guinness dei primati per quanto riguardava soprattutto l'applauso per 25 minuti, per quindi dimostrare di essere al fianco anche di questo Abram e di questa Sor, lui al maschile, lei al femminile, sono comunque due registi di questo documentario, ebbene 6 bambini uccisi in quel di Gaza, ma non era tutto bloccato, fermato, non entravano i camion per gli aiuti. No, non è così. Quei pochi che entrano, entrano con il contagocce, ed è un genocidio in atto, che è quello di farli morire appunto di malattia, di fame, di sofferenza, tutto quello che è proprio di un sistema, quello sionista, altamente assassino, altamente terrorista, al pari di Hamas, non cambia un fico secco, e in un'epoca, è quella del 2026, laddove purtroppo le notizie cominciano a fioccare anche all'esterno di quei confini, che sia Cisgiordania o che sia Gaza, perché la sapete, i giornalisti non possono entrare se non unicamente roba con la divisa dell'IDF o comunque che si lega a quel mondo là, e addirittura per quanto di soldati noi apriamo le porte italiane con la compressione psicologica, e poi soprattutto a quella ministra particolare, vi porterò poi le parole di questa ministra particolare che ha sostenuto il genocidio in quel di Gaza, che in questi giorni con il maritino è tranquillamente in quel d'Italia. Si potrebbe assolutamente arrestarla, dire a qualcuno sì, se Nordio lo volesse, ma Nordio non può volere questo. Non può volere questo. Tanto quanto il fatto che noi abbiamo a che fare con tanti criminali di guerra, così ci hanno detto i grandi organismi internazionali, la CPI ad esempio, quindi la CPI ha detto chiaro e tondo nei confronti di Netanyahu, del vecchio ministro, mi sembra, della sicurezza, quindi a Ghiseliana, quindi sono criminali di guerra che andrebbero come minimo arrestati nel caso dovessero arrivare a atterrare nei nostri contesti di vita. Alcuni stati hanno preso posizione, tanto che quando Benjamin Netanyahu e la sua accozzaglia assassina decolla per andare in America a incontrare il fratellone, che è tenuto per le palle dallo stesso Benjamin Netanyahu, per gli amici Bibi, anticipo per gli amici Bibi, ebbene si passa tranquillamente sulla, diciamo, realtà italiana, non così in alcune realtà laddove potrebbe succedere che magari un'avaria, un atterraggio di emergenza, voto metro, mai, ecco, l'Italia si va tranquilli e rilassati, anche perché l'Italia tutto sommato non ha ancora firmato le carte fino in fondo, così non dice niente, ma casomai poi vi faccio capire esattamente quello che sto dicendo, perché prima volevo riportarvi solamente queste parole fresche appunto di questa mattina per quanto riguarda il ministro della cultura Zohar, è sempre israeliano, messianico, e Zohar, sto parlando appunto in riferimento al documentario Nazza, ha accusato i due registi Lego di tradimento e annunciato l'intenzione di revocare loro la cittadinanza. L'odio viscerale che anima i produttori disposti a infangare la propria patria pur di ottenere l'applauso degli antisemiti, tutti antisemiti, quelli a Venezia, ovvio, lui poi aggiunge non solo quelli ma anche di tutto il mondo, è inconcepibile e rappresenta un tradimento nei confronti del paese. Agirò immediatamente per revocare la cittadinanza israeliana a questi spregevoli registi per aver tradito il paese. Poteva mancare Itamar? No, Ben-Gvir no, assolutamente, ha detto aspetta questo qua, anche perché ormai è pronto il palazzetto, che non è un palazzetto ovvio, dove i terroristi palestinesi, se così etichettati, dovranno quindi arrivare alla forca, vuol dire praticamente pena di morte, con tanto di gradinata per osservare quindi le esecuzioni mortali che Israele ha rilanciato. E ovvio, l'altro giorno vedevo questo video appunto di Itamar Ben-Gvir, che sta, quindi ministro della sicurezza a livello israeliano, sta approntando, perché ovvio uno mi dirà ma se il terrorista mette le bombe siamo perdere quel discorso appena di morte, ma qua il terrorista potrebbe diventare anche un bambino che ha un sasso che non ha sicuramente di minimissime dimensioni, ma è un po' più magari è grande. Mi si dirà no, ma 18 anni su Luca, sì ok, però basterà unicamente dire sono dei terroristi e quindi li impicchiamo con estrema facilità. Dicevo di Ben-Gvir, ha definito i due autori una vergogna, un disonore per l'intero popolo di Israele, invitandoli ad andarsene immediatamente. Sono sicuro che i vostri amici, i nostri nemici di Hamas a Gaza vi accoglieranno a braccia aperte. Incredibile. Il regista, ovvio, ha respinto queste accuse, ha detto l'obiettivo del film è arrivare anche al pubblico israeliano, non solo al pubblico internazionale, non solo al pubblico quello di Venezia lì presente l'altro giorno, ma al pubblico israeliano soprattutto, perché è fondamentale che quelle testimonianze vengano ascoltate proprio in Israele. Non è la prima volta che Abraham e Zohar finiscono al centro delle polemiche, questi due registi appunto, perché quando noi abbiamo parlato di No Other Land è stato censurato e boicottato come metà basterebbe, poi a un certo punto la RAI lo ha mostrato dopo tanto tempo, la RAI ve lo consiglio, qui siamo siamo ancorati all'interno della Cisgiordania. Si parla della distruzione di una comunità in Cisgiordania da parte dell'esercito israeliano, perché noi abbiamo, ovvio, quelli che vengono a tontonarte, e non è dir nulla comunque, cioè vengono a applicare una violenza assolutamente elevata, per qualcosa meriterebbero come minimo l'arresto, e poi ovvio le fasi processuali, ma questo non avviene nel contesto della Cisgiordania, e parlo dei cosiddetti coloni illegali, tanto quanto illegali sono le colonie lì, quindi belle ubicate. Ricordo che abbiamo 3 milioni di abitanti palestinesi, non siamo a Gaza, l'espansione territoriale è molto più ampia e abbiamo le cosiddette aree A, B, C divise per la qualcosa, insomma tante aree sono già ormai di possesso ampio di Israele. Quindi questo per dirvi appunto, per aggiornarvi rispetto a quello che avevo già anticipato sabato scorso, si chiama Nazza il documentario, se ne foste interessati. Se qualcuno ha possibilità, non so perché, per come, di averlo un domani, si potrebbe proporre anche qui, e magari chiamando anche i nostri amici magari che operano come ONG all'interno del sistema della Cisgiordania, e so che una di questi sarà anche con noi al fianco proprio domenica prossima, quando terremo questo 24esimo appuntamento a tutto gas, vuol dire praticamente il pranzo per stare assieme, e quindi facciamo questa grigliata, oppure abbiamo anche dei vegetariani per qualcosa, soddisfiamo le esigenze alimentari di tutti. Lo facciamo domenica prossima, e arriverà anche la figlia appunto al nostro amico espositore del gas, quindi Agostino, che si lega appunto a questa associazione della quale al momento noi assolutamente, insomma, ci fidiamo. Li abbiamo avuti ospiti qualche mese fa durante la fase del gas, e quello che raccolgono portano lì per tutta la questione dell'agricoltura contadinesca e tutto il resto. È ovvio che magari avere testimonianze dirette di quello che magari sta succedendo, o di, delle difficoltà che poi si ha bisogno per arrivare in quei contesti, potrebbe essere utile. Però ripeto, sono lì a fantasticare, a sognare in maniera troppo Speedy Gonzalesca, in maniera troppo troppo veloce. Ovvio, Nazza, ripeto, mette sotto i riflettori 24 militari, ed è ovvio, e si arriva praticamente, ovvio, da parte nostra, no, perché abbiamo parlato tante volte, però per chi magari si approccia per la prima volta, vengono smascherate tutte quelle che sono le menzogne israeliani, ed è ovvio, e quindi noi abbiamo 24 militari dei gruppi di elite, insomma dell'intelligence sionista, e quindi quella israeliana, sono quelli che poi diventano ideatori e esecutori di quello che sta avvenendo in campo. E soprattutto quello che questo documentario, secondo il mio punto di vista, vuol far passare è anche questo, cioè la guerra si è trasformata, qui non abbiamo più il classico corpo a corpo, ma così le guerre andranno trasformandosi per forza di cosa, sono già, questi cambiamenti sono già in atto con i droni, con l'intelligenza artificiale, con il tutto guidato da remoto. E in effetti il genocidio a Gaza per molti aspetti è guidato da remoto, e prima abbiamo quindi il sistema delle schedature, classificazioni, la sorveglianza, l'uso di tecnologie raffinate, l'intelligenza artificiale, gli algoritmi, perché è un genocidio, ripeto, guidato da remoto. Nazza spiega esattamente questo, cioè tu quando prevedi che ci possa essere un terrorista di Hamas, se lo consideri junior è una cosa, se lo consideri non più junior ma con un medio alto, la situazione cambia radicalmente. Ma anche se è junior, se, i civili ne pagano le conseguenze, però se fosse veramente uno, insomma, di un particolare nome, e si trova, ripeto, all'interno di un contesto, non so, può essere un palazzone, quel palazzone viene completamente distrutto indipendentemente dai pianti dei bambini, oppure dalla presenza di anziani, donne incinta, cioè non c'entra nulla. Tu puoi farne fuori decine e decine, perché devi puntare quell'obiettivo che, secondo appunto la raccolta di dati a tutto algoritmo da parte sionista, dice che all'interno ci sta questo. E il documentario riporta poi alcuni passaggi, se lo faccio molto breve ancora, ma per quanto riguarda, non so, intercettazione da parte dell'esercito israeliano dei bambini, dicono magari una frase che presume che il papà possa essere quindi in casa, o possa essere appena arrivato, oppure stia arrivando, oppure stia parcheggiando, che cosa non si sa, ma comunque è così. E allora a un certo punto, ripeto, si fa il drone particolare, si va a bombardare maciullando tutto quello che è possibile maciullare, laddove poi magari i corpi si riescono ad estrarre per farne una specie appunto di funerale, laddove invece sappiamo ormai per certo, perché le armi sono americane, passate direttamente all'esercito israeliano, che ha ammesso che comunque oltre 3.000 persone palestinesi sono state evaporate via. Evaporate! Cioè sono nell'impossibilità di essere ritrovate nell'oggi e nel domani. Oltre 3.000, ma questi sono dati che danno loro, siamo convinti che siano solo 3.000, e di fronte a, non so, saranno 150, 200.000 morti, 75.000 ammessi anche da loro, però ripeto, ogni giorno noi abbiamo nuove vittime in un contesto che dovrebbe unicamente conoscere la parola tregua. L'importante era intanto zittire e svuotare le piazze propal in Italia, in Europa, nel mondo. Questo era matematico, e lo si è fatto soprattutto anche attaccandola su mute flottiglie in acque internazionali, poi che piaccia non piaccia, che portasse veramente aiuti non aiuti, a me non interessa niente questa roba qua. Io vedo l'azione sionista in acque internazionali supportata soprattutto dalla Grecia. La Grecia sta facendo di quei contratti con Israele che sono devastanti. Noi abbiamo dato come Italia la cybersicurezza, i nostri dati sono ampiamente e saldamente nelle mani israeliane. Se ne è parlato molto poco. La Grecia si sta svendendo completamente al richiamo israeliano. La motivazione greca non è la nostra, evidentemente. La Grecia, sapete, è in un derby acceso storicamente parlando con Cipro, insegna questo. Cipro è divisa in due, una parte greca, la parte turca, e quindi essendo nemica acerrima della Turchia che con quel tiranissimo Erdogan si dà da fare per ostacolare sempre più Israele, figuratevi se la Grecia non va ad allearsi, tra virgolette, però più o meno è così, insomma, con Israele. E c'è tutta una nuova geostrategia in campo, tutta una nuova realtà che si sta mobilitando, laddove, ripeto, la realtà civile è quella che ne pagherà le conseguenze, come sempre, sia molto chiaro. La guerra che noi abbiamo intrapreso oltretutto sul fronte ucraino-russo sta durando, visto che si parla sempre di longevità del governo, 1413 giorni, beh, diteci esattamente che abbiamo superato anche la longevità della prima guerra mondiale, 15-18, l'abbiamo superata da poco. Quindi la durata della prima guerra mondiale, che ben conosciamo perché il Piave Mormora non passa allo straniero, e abbiamo ancora i buchi inferti sicuramente oltre un secolo fa da quelle bombe, da quella violenza, da quelle baionette infilzate nel corpo altrui e quindi nel nemico da abbattere, sconfiggere e lì dove fa scorrere il sangue. Questo per dire che quel signore che ti butta la baionetta e ti trafigge e ti porta all'aldilà, beh, tu giovincello, e quindi i ragazzi al 99 si ricordate nella prima guerra mondiale, 15-18, la guerra che sta sviluppando oggigiorno è diversa. In quel documentario di Nazza si sentono le sganassate, le risate, e quindi questi sganassa alla grande dicono chiaramente più di qualche volta: stiamo vivendo una specie di videogioco. No, tu stai uccidendo bambini, tu hai ucciso decine di migliaia di persone, centinaia di migliaia di persone. Cosa stiamo dicendo? È in atto un genocidio, partendo dal 7 ottobre 2023. Ma il 7 ottobre 2023 sapevamo che era stato costruito, pianificato e programmato come noi avevamo immaginato a caldo sin da allora. Ne parleremo tra
1: sempre più blu, e Radio Gamma 5 anche di più, una manna dal cielo, una madonna col veo, la radio mai se muoia e neanche a croia, la radio è come la dea Minerve, ma soprattutto si serve e non ci si serve. Siamo i cani da guardia, siamo storica avanguardia. A volte me sai rabbia e pazienza, ma come garia può duo stare senza?
0: E allora a sto punto, in quasi 20 anni, cosa te ha dato sta radio?
1: L'amore, il furore dell'amore, splendore, calore e amore, per tutte le 24 ore. Viva Radio Gamma 5 e buon 50esimo a tutti qui davanti e a qui lassù, fino alle ultime comparse. Che va a ciavarsi.
0: Supersonico! Ciao, so che non te ne frega un cazzo, ma io sono un cultore degli italiano. Non suona bene, ma comunque. Dalle 12.35 alle 13 hai detto 18 volte la parola assolutamente. No, assolutamente, anche di più, spero. E 19 volte la parola ovvio. Sarebbe bello usare anche qualcos'altro, visto che abbiamo una lingua meravigliosa. Ale, ti ho letto tante volte nel passato, l'idea che mi sono fatto di te è più che deleteria della quintessenza del termine stesso, però degli italiano, mandami tie parole, no, nessun problema, però assolutamente bisogna temersi usarla, assolutamente sì, un rafforzativo che butta su qualcosa di importante. Ale, ti te che tocca nel vivo, cosa te che tocca nel vivo? Degli italiano, te che è scritto così, cultore degli italiano, o degli italiani, o dell'italiano, nulla da fare. Ale, mettiamo che l'accento e ti sì, meraviglioso, come meraviglioso sapere che abbiamo anche qui che mi ascolta nonostante sta roba qua. Però se è bello, perché ragazzi, va, che non è semplice, eh? Sta che Dio sta roba qua e metterla in nero su bianco. Grande Ale, cioè, vuol dire che te mi ascolti e te mi stai qua con me a farmi compagnia. Siamo quattro gatti e ti sei uno di quattro gatti, incredibile. Vabbè, che Sarianga. Ciao Luca, Fabione viene scritturato in Rai a breve. Diego Deppi, ciao Diego Deppi, ciao. Chi crede a storie di droni russi in giro per l'Europa puntualmente smentite è un allocco. Chi crede a storie di droni russi? No, beh, l'allocco sì, beh, ovvio. Ovvio, Robby, assolutamente sì. Si può denunciare che la Meloni si nasconde anche stavolta per le sanzioni di Israele per il genocidio? Casomai arriveremo tra poco a raccontare del perché e per come l'Italia si mette sempre in disparte, ma... ripeto, indipendentemente da chi veste, anzi assolutamente sì, assolutamente da chi veste l'abito di Paron d'Italia deve sottostare per forza di cose, la storia al momento è ancora questa, altrimenti revolution. Però sapete che gli amici trevigiani, i Dostoevskij, ci insegnano che la rivoluzione bisognerebbe di un giorno salutare, di un giorno santificabile ad essa. E quale potrebbe essere? È l'uni? No. È il Champions? È il mercoledì? No. E i panini a mangiare e a festa da fare? E che altro? Giro di bicicletta? Diventa difficile. Messa giù bene, che roba è, ragazzi. Messa giù molto, molto. Grazie, Fabio dice... grazie, ma qua arriva tante chiede che è che metà basta. Quindi il nostro Fabio Pollicione Verde, e quindi siamo riusciti a vincere. Oh là là, Luca acceso sul voilà. Voilà, e voilà se è francese, però. Manusate requisite attacca spolpa su di zippe di agolari lesche al Cartago. I maionago, gli sfregabili con le bolle sulla tappa rifocciano dalle alde più delfigne di un pedalaggio su bocce di cerva che il natusello ormella a snifo grido. Ma la libertessa retrovisiva la si vede nerissima nel veder fissa la caloscia garramba che sospesa da echi soprani. Beh, garramba che sospesa non è a tutti. Quel caschetto biondo, no, del carramba che sorpresa. Garramba che sospesa da echi soprani. Jackie, questi sì, sui muri ci sanno fare. A non frinire in cicoria, baradussa che i polpettubi del foro scuoscio candelanti si incespicano al developpo a torto. Signori, l'abbiamo solo noi. Assolutamente sì. Assolutamente oghemo solo noi altri e quindi se lo teniamo stretti in maniera più che assoluta. Anzi, la mente assoluta diventa assolutamente per forza di cose sì. E allora anche se si vuole nascondere la maggioranza italiani è con la Russia. Semo più semo fa semita. Non male questa. Semo più semo fa semita. Non è male. Va bene. Ale, ha tempo da perdere e ascoltarti e anche da contarti addirittura. El te ama, ma non lo sa. Sì, no, male se un vecchio è dottor bianco, va bene, che diventa sempre più bianco e lo laveremo ancora meglio. No, detto ciò, però, contami detto ciò, fa un piacere. Ecco, quando vedo però il logo del cane, questo sei un po' in massa ciclopica, però che sei una V a sinistra, una I a destra. E tutto sta per Virg 5. Attenzione, Vicenza, Radiogamma 5. Allora, vi leggo questo in riferimento a quello che abbiamo iniziato a discorrere sabato scorso. Ecco qua, l'ho inquadrato, poi non si versia. Ecco qua. Ciao Luca, ti disturbo per un piccolo favore. Come già ti avevo accennato, sto provando a raggruppare i frequentatori. Allora, stiamo parlando a tutti gli amici di Vicenza, memori di quello che fu a Radio Gamma 5 l'epopea dei grandi gruppi. Vi ricordate i gruppi? Quei gruppi che a un certo punto dice siamo tanti, che se Castelfranco, che se Salvarosa, che se Vicenza, Treviso e tutti i comuni limitrofi, per la qualcosa noi andiamo a festeggiare a Firenze. 54 pullman rombanti fino a Firenze con la Digos piuttosto che a poesia, stradae e non stradae, tutti là a dirmi chiaro e tondo ma sì, io matti ragazzi, ma questi mi impegnano la città troppo. Vabbè, questo abbiamo fatto anche con Franco allora ed è riportato anche nel libro di quindi Fabio Turin, che sempre ringraziamo, salutiamo, e che trovate a Radio Gamma 5, l'avevamo anche esposto sabato scorso, lo troverete anche sabato prossimo 19 settembre con la ripresa dei gas, e quindi gas anche sabato prossimo dalle ore 14 alle ore 18 e il libro sarà presentissimo. Però quindi con questo promemoria a Vicenza ci sarebbe da parte del nostro Francesco l'idea di poter sviluppare qualcosa similare ad allora, ma con magari un po' aggiornamenti legati ai momenti che siamo di attraversare, vuol dire i gas e tutto il resto, perché allora quei gruppi non erano loro i gas, siamo nati 24 anni fa. Quindi ripeto, ciao Luca, ti disturbo per un piccolo favore, come già ti avevo accennato sto provando a raggruppare i frequentatori simpatizzanti di Radio Gamma 5 che risiedono intorno a Vicenza, ovvio, quindi non solo Vicenza Doc, la città Paolo Rossi, ma in riferimento a quel grande campione, devo dire, no? Anche questo di partito troppo presto e soprattutto anche zone limitrofi, però penso che se uno sia anche da altre parti e abbia voglia di associarsi, non penso che venga mandato via. All'inizio solo a fini organizzativi, tipo per coordinare i viaggi in sede radio, chiedere chi va a fare viaggio assieme, prendere il mercatino, qualcosa per altri che non possono venire, o con lo scopo, e con lo scopo poi di provare a dare forma ad una piccola comunità. Ecco qua avvisa capio che se, ora, se la cosa non si accende in maniera elevata, che se comunque la possibilità di un risparmio economico organizzando auto, e quindi siamo in quattro che parte, o quattro auto che facciamo una, se mettiamo in quattro ci accogliamo, andiamo al gas, mangiamo, stiamo bene, raccogliamo un po' dei prodotti tutelati e di conseguenza se conosciamo meglio, perché in effetti questo è il primo passo. Cominciamo magari ad andare in radio per qualche serata informativa, magari per qualche corso, magari per venire qua assolutamente a contarmi tutto e di più. Ma a parte ciò è quello che dice Francesco, con piccola comunità, scritto ancora in piccolo senza maiuscole, questo penso che sia il traguardo più importante che noi si possa perseguire, o almeno a conoscerci intanto. Beh, ovvio, se parte sicuramente insomma dalla conoscenza di base, dopodiché se c'è un determinato sentire, che può essere quello sicuramente diciamo di questo mare grande che è Radio Gamma 5, quindi confezionare qualcosa che magari poi strutturarsi, che dicevo anche a Francesco un bel po' di tempo addietro, può essere sviluppare un gas nei contesti di Vicenza, fornendo i produttori, fornitori e mandando magari espositori, se fa un elenco che non venga a colpire il nostro, nel senso se facciamo sabato 12-19 il Tite fa magari il sabato successivo e magari la gente si è propensa a venire in quel contesto là, soprattutto magari anche gli espositori. Quindi dico gas come motivo di godimento, ma in questo caso gas gruppo di acquisto solidale, piccola comunità, sì, che puoi partire dal basso, perché abbiamo sempre più bisogno di staccarci dai grandi richiami, perché se andiamo all'interno dei centri commerciali tutto è organizzato ad arte in maniera tale che semono gli altri a finire all'interno del careo, non sai che careo. E difatti l'abbiamo detto già tanti anni fa, penso 6 anni fa in uno spot, vi ricordeo, usa il Sarveo, basta spingere il careo o farsi spingere il careo, questo è il passaggio importante, o farsi spingere il careo. Oggi noi viviamo unicamente delegati dal sistema della pubblicità, della reclama, facciamo esattamente quello che vogliono loro signori, ovvio tutto è predisposto in maniera tale che noi si sia unicamente sballottati a destra e a sinistra, di corsia in corsia, di scaffale in scaffale, di richiamo in richiamo. Ragazzi dai, ovvio, ma questo è ovvio, anzi no, ho sbagliato, è assolutamente così. È assolutamente così, ragazzi, ma non può essere diversamente. E allora se dal basso riusciamo a costruire qualcosina intanto per, non so, sfornare un po' di decente ABC, e ripeto sempre, la A sta per alimentazione, partiamo da A, abbiamo da mastegare tutti durante il giorno, sì, vogliamo mastegare porcheria, volendo anche sì, vogliamo ridimensionare il nostro sistema di porcata masticante, assolutamente, assolutamente, ma tante volte, assolutamente sì, possiamo farlo, perché non dovessimo farlo? Dobbiamo farlo. E ora partiamo dall'alimentazione, dopodiché ci rendiamo conto che però anche l'ambiente è alquanto vicino al sistema di scelta alimentare, perché tuteliamo l'ambiente, quindi alimentazione, ambiente, e dopodiché abbiamo da fare, nel senso che dobbiamo fare anche altro, sinceramente parlando. E allora scende in campo anche tutta quella possibilità di magari, che ne so, partecipare alle manifestazioni, però andiamo con una macchina, 2, 3, bene, riempiamo un pulmino, fermo il pulmino, come siamo partiti qua noi altri, Francesco, io metti in atto, qui abbiamo fatto noi altri un bel po' di anni fa, siamo partiti così per organizzarci intanto per la struttura di un gas, ovvio, attenzione però, sì, nell'immediatezza abbiamo sempre detto, bisogna rispettare quelle tre gambe che tiene in piedi il tutto. Tempo, passione, spazio. Tempo, passione, spazio, cioè serve dedicare questo. Di solito che tante mode di partenza, tutto bello, tutto valido, tutto fecondo, sì, però poi tante robe va a schiantarsi, che mancano gli altri. Però allora, intanto, se parte come desidero giustamente, se fa meno macchine, se viene qua, se sta un po' insieme, se viene a serata informativa, se viene al corso, se viene a partecipare a qualche magari manifestazione, qualche iniziativa itinerante, qualche iniziativa esterna, quindi ai confini di Radio Gamma 5. E dopodiché, ovvio, una piccola comunità può nascere assolutamente, perché magari te che è quello che mette a disposizione un po' di orto, un po' di terreno, un po' di, quindi, realtà dove poter essere più protagonisti, perché dovremmo rendersi conto che il sistema, considerando quel divide timpera, continua a martellare in questa direzione per la qualcosa, più noi si rimane separati, più noi altri rimaniamo ancorati, cioè intortati di fronte al baucometro. Ricordo che il nostro Diego Deppi, maestro del tutto, di quella quindi realtà del passato, in ricordo vuol dire esattamente questo. Dicevo, intortati di fronte, ti piace la torta? Sì, eravamo torti in culo. Cioè, ma è brutto dirlo per chi sta masticando le 13-17 oppure per chi magari ha il cielo al fianco, però veniva prima sta roba qua, qua torta. Mesi di intortarmi, ragazzi. I mesi di intortarmi. E ora dico, Francesco lancia l'idea, serve sempre. Quindi chi accende la fiammella, se che la fiammella diventa una bubarata, se tante esperienze che Mosavi suo stile, quello che lancia Francesco Aurora, per sviluppare tutto questo nel miglior modo possibile. Vicenza, ovvio, capitale storica d'ascolto di 94 MHz per quanto concerne quelle, anzi assolutamente capitale di ascolto di Radio Gamma 5, considerando tante battaglie che abbiamo fatto in quel contesto, che ha tante basi militari, chi che gira e spaia ogni tanto e chi viene da sta parte di qua. E allora dice giustamente, diamoci da fare. Per chi volesse quindi darsi da fare o farsi sentire o contattare il nostro Francesco o mettersi quindi nell'idea che qualcosa sia possibile cambiare anche dal piccolo, cioè costruire un po' quelle isole felici radiofonicamente parlando da parte nostra, ma anche partecipativamente da parte vostra. Quindi più siamo affiancati a ste realtà, più si ottiene dei risultati. E ripeto, vedo anche con il gas Tite, che è praticamente la possibilità di far sì che la gente non entri H24 all'interno di non luoghi, così un tempo i sociologi traducevano quello che è il centro commerciale, quello che è il grande ipermercato. Oggi non più là dentro, oggi è un luogo di assoluto riscontro bipede. Cosa vuol dire riscontro bipede? Vuol dire praticamente che noi altri viviamo in una ruminanza sociale. Ale, posso dirlo? Cacchio, perché sono fuori mai, Ale. Ale, ruminanza sociale, dagli italiano. Ruminanza sociale poi torna utile, cioè mastichiamo continuamente tutto quello che vuole la volontà del sistema. Ruminanza sociale, ma non rendendosi conto che siamo Dio a masticare quello che vuole loro. È una metafora questa. E allora, per rendersi leggermente indipendenti, in questo caso vicentini e delle zone litacae, metti sta roba qua, vedo tempo, perché che sei https://t.me/virg-5, tradotto vuol dire hotel Torino Torino Palermo Savona due punti che dos bare a del esatto due slash T minuscolo, tutto minuscolo comunque, T.me, la sigla di Messina se non erro per quanto riguarda la targa, altro slash, virg, staria per Virginia, bene, virgulto, ecco il virgulto, radiogamma, bene, virg-basso, che ho trovato in tastiera, e 5 in numero, 5 in numero, bene. Questo per quanto riguarda you can, e qua mi scrive anche in inglese, va bene. Però sa dovrei meritare il logo, che se sto cane della Radio Gamma 5 alquanto in forma, tutto bianco rosso ovvio, con la, quindi monocolo, le orecchie coccheristiche, anche se non ho mai tradotto esattamente, non so, non ho mai chiesto a Franco, evidentemente sì, ma non si è mai capito che razza di canche sia questo, perché tanti spara il segugio piuttosto che il setter, piuttosto che no, ma vabbè, è un can particolare, questo è il nostro e basta in assoluto. I colori ufficiali è rosso blu, ma bianco rosso va benissimo, anche perché sembra che abbia il morbillo, insomma il can nostro, e quindi siamo sempre sotto richiamo d'emergenza sanitaria. V a sinistra e I gigante a destra vuol dire praticamente Vicenza, ma ripeto Vir, quindi Vicenza Radio Gamma 5, ecco, chiamate cacchio Francesco, vedo tante fronti anche sabato de Vicenza che magari arriva da soi, ma mettivi d'accordo, anche perché dopo ripeto, da cosa nasce cosa. Ciao Luca Micone, a me mi piace starti sempre a ascoltare, a me mi piace, no attenzione, d'accordo con tutti quei che dice siccome che, ma però si può, ovvio, anche secondo la Crusca, ma siccome che no, ma mi so della linea siccome che, ragazzi, Menoni era solo un siccome che e basta, assolutamente siccome che dal mattino alla sera, assolutamente siccome che, assolutamente a me mi piace starti sempre a ascoltare, ma però a volte mi rendo conto che non ho seguito il discorso, perché con la tua velocità cade una specie di giaculatori pneumatica. Grazie Andrea, è importante, ti permette questo di ascendere e arrivare laddove il ghiacciaio speriamo di proporsi in termini di quella realtà lì dove Radio Gamma 5 è arrivata, atterrata ed è stata cacciata. No, nel senso buono del termine, sto parlando di Punta Penia. Punta Penia, grande Luca, col più bel e vario lessico italiano, da te abbiamo imparato tantissimo in maniera ridanciana, quindi anche uno stupendo italiano spesso dimenticato. Te voglio bene, Ottavio. Ciao Ottavio, grazie mille. Ciao Luca, utile e bella iniziativa vicentina di Unione. Ecco, vedi Roberta Treviso, cacchio, batti un colpo, chiama Francesco e te le dici, vuoi che mi mandare da fare dalla parte di qua, dell'ex Gentilini, quello cavava i panchine, noi ti mettiamo i panchine. Ciao Luca, utile e bella iniziativa vicentina di Unione tra le persone legate a Radio Gamma, ci vorrebbe anche per Treviso e Verona. Esatto, per quello vedo Roberta Treviso. Guarda che tutto parte da un semplice click, da un semplice voglio crederci, e più che credemo, più assolutamente riusciamo a ottenere determinati risultati. Attenzione, quello che assimiliamo ultimamente, perché mi ha messo la mattonella tecnologica che mi ingobbisce all'andreottiana memoria, per la qual cosa vuol dire esattamente questo, e cioè vuoi guardè qua dentro e nove muove da sto regno che veghemo costruito ad arte. Un tempo era diverso, anche quando si trattò, allora faccio un esempio stupido, ma fin là, quando si trattò allora di organizzare tutto il nostro impegno per mesi e mesi nel contesto del terremoto in Irpinia, Radio Gamma 5 divenne la grande voce per la Digos, per la polizia, per tutte quelle divise che doveva coordinare, centinaia di roulotte lì mandate e miliardi di vecchie lire in materiale che mi mandò in quei contesti. La Gigia nasce esattamente in quel momento là, se vi ricordate, da sotto il lampione passa sicuramente ad un lampione radiofonico, è quello di 94 MHz, si dà da fare nel contesto dell'Irpinia e diventa la grande Gigia che noi altri conosciamo come grande guerriero, anche esso purtroppo mega seguito troppo presto, in assoluto sì, ma ultimamente se io venire tanta da sta roba qua. Ah, voglio ringraziare e fare un applauso alla giornalista che ha fatto, secondo il mio punto di vista, un bell'articolo a ricordo di Giancarlo Terrin, nostro grande Giancarlo, ripeto, Giancarlo più palestinese del sottoscritto, per molti aspetti ha agganciato a tante nostre lotte, battaglie, soprattutto sul fronte dell'opzione zero, e quindi dell'amico Mattia Donadella, della Graziella e di Sergio, che era qua con noi altri al fianco anche sabato scorso. Sì, bell'articolo, assolutamente, che ben lo rappresenta e riportato bene, insomma. E anche così, anche nel ricordo della Tania, perché ripeto, una doppia bomba che esplode così, se è anche difficile poterlo pensare. Il nostro Giancarlo, che aveva perso pochi giorni prima la figlia, vittima del femminicidio di quel maledetto che poi si è suicidato esso stesso, cioè veramente una roba vergognosa. Io dovevo sedarlo perché lui era già ricoverato in gravissime condizioni per un tumore fulminante all'ospedale, io dovevo sedarlo per dare la notizia, cioè, però se lo dico in maniera molto veloce, assolutamente molto veloce, per la bontà quindi oratoria d'ascolto del nostro Ale. E però stai che pensi bene, te soffermi leggermente qualche minuto, non so se possa capitare una cosa peggiore nella vita, assolutamente non ho parole, mica mi caccia mai, mi ha detto che è sua figlia, non sapevo, sinceramente sapevo che era fiore, ma non sapevo che era questa, cioè dico veramente, ti dà due bombe atomiche, uno dopodiché ovvio se ripariamo nel karma, se ripariamo in tutto quello che può essere la vita precedente, tutto quello che vuoi, però ovvio siamo qui materia col sangue che scorre nei vene e te viene, che ne so, una sofferenza, una roba allucinante. E ripeto, comunque dai, volevo solamente ricordare questo, perché anche il nostro Alberto con la Nica e gli altri, che aveva sta giornalista giovane, da quello più o meno giovane insomma, al fianco, e quindi che ha fatto un bel articolo, ecco, tutto sommato a ricordo di uno che veramente merita tantissimo. E così faremo anche domenica prossima dentro de noi altri, se ricorderemo la figura appunto di Giancarlo, assolutamente presentissimo al 23° anniversario del GAS, l'anno scorso con noi altri, che metà basta, mi portava tanto materiale Palestina, ripeto, quando la prima bandiera ha cominciato a garire a 16 metri qui nel pennone di Radio Gamma 5, come vi riporta nell'articolo, ma se è il nostro antennone, pennone intendo dire quello, è merito suo. Le prime gazzacole che arrivano in radio me le fornisse esattamente il nostro grande Giancarlo, che poi ho avuto al fianco in tanti altri contesti lì dove i sentieri e montagna era come casa sua. È un bellissimo personaggio, un bellissimo personaggio. La notizia è arrivata così come una bomba, un classico lampo a ciel sereno, e quindi va ben così. Va bene così, nel senso che per quello che mi aveva detto, sta roba fulminante, c'è sta sofferenza, purtroppo a meglio se si calma a un certo punto, finia, brutto da dire, però ripeto, situazione che non avrei mai immaginato. Vabbè, abbraccio anche la moglie di Giancarlo, che mi ha detto appunto che vorrei destinarmi a radio un po' di materiale di Giancarlo, però questo va bene, dopo valuteremo, vedremo assolutamente, perché se fosse anche libri non mi manca più spazio per mettere neanche mezzo libro, assolutamente, per questo mi serviva lì a costruire qualcosa di più ampio, ma Comunque dai, niente, così, beh, detto questo, dove andiamo da qua? Allora. Beh, insomma, dai, grazie, tutto perfetto, grazie Luca. Siamo già oltre 30 e i prossimi giorni ci troveremo per in Ape. Sarà un aperitivo, sarà cosa, in un bar, per in Ape, per un Ape. No, vai che Ape è brutta roba, cos'è Ape? No, se riguarda la pensione, se mi perdo, vai. In un bar di noi altri, un passo alla volta. Beh, guarda che ti dico che mi pensavo meno di 30, ti dico la verità. Noi altri siamo partiti veramente in meno quando quel 22 novembre 2002 abbiamo dato il là la prima serata nella vecchia sede in via, quindi cos'era? Via Belzoni 9 a Cadone Padova, e dopodiché che avevo diversi volontari e tutto, ma una trentina che crede, guarda che spacca il mondo, Francesco, andiamo veramente ad accerchiare il sistema parlamentare, lo rabaltemo e facciamo il gas Montecitorio? No, dico questo perché siamo il bar gratis, il taglio dei cavi gratis e quindi anche i passaggi gratis, non so se hai capito, per carità, sappi pilonga arrivare alla nostra sede, però abbiamo tutto pagato con l'elicottero e con l'aereo, che è l'unica roba, se, fermeremo a Quinto e Treviso, si mi assa, se andiamo a Treviso, a Venezia, se desi. Ecco, purissimo farlo, anche 30 non si è mai... Attenzione, 30 non è male, assolutamente. Se poi arriva a lode, Francesco, 30 è lode, sarebbe molto meglio, questo assolutamente sì. Su Verona mi sa che sarissimo in pochi. Beh, su Verona penso Ada se possa essere in perché non vengono mai messe repliche di Agigia Luca. Primo perché penso non ci siano, nel senso che allora non so se siamo riusciti a registrare allora la Gigia. E perché se tanti adesso che qui in maniera contemporanea attivamente parlando e fisicamente presenti, giustamente se mette che repliche là, però sì, te capisco benissimo, anche perché facciamo già con Franco quell'appuntamento da 20 anni a questa parte, fra poco sarà 20 anni, a gennaio prossimo 20 anni, cioè uno dice 4 lustri, ma come sei possibile? E non so. Si dice spesse volte che il tempo i siori fa quello che vuoi ori, ma il tempo magna e ore. Sì, ma qualche magna gli anni, ragazzi? Cioè, quello pensa 20 anni, non avrei mai creduto. È così. Siamo già destinati al trapasso, forse siamo già trapassati, assolutamente sì o assolutamente no. Qua, ragazzi, in maniera ridanciana lo mettiamo su, perché chi sa ridere un po' anche a paron del mondo, ma di qua è mondo, quello che abbiamo costruito siamo nati dal basso, come dice Francesco. 30 è un ottimo punto di partenza. Su Verona pochi? Beh, ovvio. Ovvio, perché Verona ama troppo Romeo e Giulietta, e quindi Romeo e Giulietta se faceva roba in casa, e quindi non interessa il gas. No, scherzo, nel senso che Verona non arriva come ascolto radiofonico, siamo legati a 4 province in maniera preponderante, Vicenza, Venezia, Treviso e Padova. Verona è un po' diverso, ma scavallerà qualche volta e mi ascolterà in qualche anfratto veronese, per carità, non lo so, magari non so. Però diventa difficile. Ma attenzione, se ti riesci a coalizzare qualche persona d'attorno, ripeto, guarda che basta veramente 7-8 elementi, come 7 meraviglie, per dare là qualcosa di concreto. Quando andavo a fare serate informative sulla questione di gas, Caorle e altri contesti, se lanciai i gas in quel contesto là, guarda che non è 3-4 che crede, di questi tempi si sa tanta roba, 3-4 che crede, però attenzione, bisogna che i sia assolutamente tatuati nell'animo più profondo di quelle 3 gambe di assedia che sta in piedi, se non sta in piedi. Tradotto vuol dire per il gas, tempo, passione e spazio. Serve destinare tempo, inutile girare che torno, sì ok, click, sì ok, le mail, sì ok, Telegram, sì ok, il tweet, tutto quello che vuoi, però serve del tempo da destinare, passione. Ecco, questo è quello che secondo il mio punto di vista fa capire Francesco in primis. Serve sentire sta roba qua, serve farla tua, serve una passione de base, il piedistallo sul quale serge sta roba, che è la passione che ti trasporta anche nei momenti de maremoto, nei momenti de negativi, cioè per forza di cose l'equilibrio ti ottiene se hai passione e spazio. Attenzione, spazio mentale e spazio materiale, il primo cosa racconta, ma il secondo è quello che se te fai con i gas, con i prodotti che arriva, cioè serve anche materialmente chi manda email, chi riceve email, chi sta drio e modifica dei liste, mettere tutto in un contesto di spazio, dopodiché te fai i pacchi, perché tra l'altro c'è un motivo anche per ritrovarsi, per ridere che sora, però ripeto, sì, mi dico velocemente, per qua che sei in realtà che lavora con L maiuscola, cioè che c'è un staccanovismo di base che sei devastante, e quello che abbiamo messo praticamente nel ricordo della sigla ritoccata, sì, esattamente questo dobbiamo far capire. C'è un attimo che mi ringraziare veramente tantissime persone che mi ha dato una mano, dopodiché alcuni si è scappati, alcuni si è risentito, alcuni, però una minimissima parte, quello che resta ancora attivo, mi non avrei mai pensato che diventasse l'operato del gruppo d'acquisto solidale, penso l'iniziativa più longeva, visto che è in moda, è assolutamente longeva, per me smettere a cacchio, mi bisogna che dia più spesso, assolutamente longeva, ovviamente, ovviamente, più longeva in assoluto, perché 24 anni Cioè, il sogno gli era 10 anni, sì e no, chissà se dureremo, perché noi siamo nati esattamente spinti via dalla monsantizzazione, cioè spinti via dal senso che bisognava unicamente credere a questi signori qua, la monsantizzazione. Oggi siamo nelle mani slovacche, uno potrebbe dire slovacca, no, slovacche, perché mi accennava appunto, e ringrazio il nostro Sergio, la Slovacchia che ricorre alla Corte di Giustizia Europea in riferimento ai nuovi OGM, perché noi allora partimmo così, poi era agricoltura, il primo corso in assoluto che abbiamo fatto per la questione biodinamica, quei cumuli con il cornoletame, il 501, cosa era, di tutto e di più, nel senso che allora la monsantizzazione era totalmente in atto. Cioè la Monsanto si impegnava ad invadere l'agricoltura. Quando dico agricoltura dico ambiente, quando dico ambiente dico cibo, quando dico cibo dico come ti controllo le persone? Beh, attraverso le sementi, attraverso il cibo. Ma questo ovvio me lo aveva già etichettato dentro di noi altri l'infervorante tedescoide, che si arriva a 100 anni, 100 anni, purtroppo. Kennedy, non sei Kennedy, va bene. Quindi per dirvi, tutto sommato, se sei che crede, sei che fa, altrimenti ciao. E quindi siamo partiti allora, ripeto, con questa possibilità di mettere in moto, per il sogno era 10 anni, siamo a 24, il sogno sarebbe 25, un quarto di secolo, e come dicevo poc'anzi appunto, Kissinger quando si esprimette allora, disse chiaro e tondo: stiamo controllando l'oro nero del mondo, il petrolio, quindi le economie, ma non siamo ancora lì a conquistare il mondo, perché se conquisteremo le sementi e il cibo faremo bingo in assoluto. Attenzione, perché le pressioni a livello nazionale e europeo per quanto concerne il discorso sementiero è devastante, ne parleremo con Tiziano Fantinelle, prossimamente mio ospite, per lanciare il grande appuntamento di domenica 22 novembre, e vuol dire chiamata raccolto lì, assolutamente. Ecco, là è importante esserci, perché tanto ti dimostri che è una roba validissima, e lo è, e soprattutto perché tutti questi attacchi qua vanno respinti al mittente prima che sia troppo tardi. Stiamo vivendo una situazione, un momento nel quale noi altri, quando parlavamo di queste battaglie qua, riuscivamo a mobilitare tante persone. Sì, tante ne abbiamo perse, assolutamente sì. Quell'esperimento che hanno fatto di quell'ipnosi collettiva in quei 1000 giorni, indicativamente parlando, 20, 21, 22, è stata importante per il sistema, per il semplice motivo che più rimaniamo separati, più sti signori arrivano all'interno del nostro iter, più o meno produttivo in questo caso in termini di gas, a realizzare quello che vogliono e quindi imporre i suoi prodotti, ma c'è quello che fa, ma con una facilità assolutamente estrema. Toccare lo scambio delle sementi, toccare la proprietà quindi riproducibile delle sementi, sarebbe una sconfitta a tutto tondo. E allora, prima che sia tardi, battiamo un colpo attraverso le nostre scelte consapevoli, diciamo spesso a volte, no? Diventare consumatori del tutto, WAT, consumatori, attori del nostro consumo, destinare assolutamente il carrello in una direzione piuttosto che in un'altra. E questo finché abbiamo le possibilità di farlo, e il gas dimostra che fornitori ce ne stanno, c'è la possibilità di rendersi, non dico magari autonomi, indipendenti al 1000 per 1000, ma assolutamente all'80-90%, soprattutto lì dove c'è da masticare qualcosa di durevole, intendo dire non la roba a carro armato, quindi gomma dura, intendo dire te che è la pasta, te che è il riso, te che è i sughi, te che è prime colazioni, tutta che roba te puoi acquistare anche con quindi un po' di settimane di programmazione, e quindi te eviti di entrare in che altro contesto è. Ti serve qualcosa all'ultimo secondo, perché a carta igienica piuttosto che anche là, però che sarei a dire tante robe, perché abbiamo free flower che mi dice tutto sommato che non bisogna neanche più fare l'utilizzo della carta igienica, ma lì diventa difficile, ragazzi, diventa difficile. Però se dovessimo massacrarne tanta, o dovessi massacrarne tanta, fatela per venire a noi altri, la passiamo agli ultra, perché sai che tutte le coreografie, o almeno un tempo, dalla curva lì dove era il secondo piano a Milano si riempiva di tutto di più, o nel finale del mondiale in Argentina, tanta della carta lanciata, adesso è vietato perché te che tutta una serie di normative a rispettarsi, per qualcosa i vigili del fuoco ti tira col canone di acqua in tel muso immediatamente, perché potrei appiccarsi fuochi, accendere fuochi e quant'altro, roghi, quindi penso che sia vietato adesso, assolutamente penso sia vietato. Ciao Luca, giornataccia al lavoro, mattinata infernale, ma ascoltarti oltre ad acculturarmi come sempre mi rinnova lo spirito, mi scompiscio dalle risate, grande amico Antonio D'Abano. Ciao amico, saluta anche l'altra metà del cielo, la sfilante tua metà del cielo, e ci siamo capiti solo io e te. Per quanto riguarda mattinate infernali dal punto di vista climatico, dal punto di vista lavorativo, però tu hai la possibilità di buttare dentro di te tutto quel masticar fish che sarebbe vincente, e lo è vincente, perché il ragazzo pranza con quel ben di Dio chiamato Poisson in una lingua lontana, fin là. Poisson vuol dire pesce, quindi fish, che fa molto molto bene. Manda anche un cuore. E allora giù le mani, questa l'ho visto, perché mi arriva giù le mani da Caro Man, manifestazione composta, sentite, bellissima, persone mature e consapevoli, quelle che non si fanno infinocchiare, tanto per capirci, in realtà di pescatori, ma supportata da biologi marini, ingegneri, professionisti vari. Mi viene in mente Odisi Pescatori, quello che ha fatto dov'era in Islanda i pescatori in prima linea, no? Per dire, no, non vogliamo nemmeno riallacciare nessun semplice discorso con l'Unione Europea. No, non si tratta di fare un referendum se sì o se no all'aggancio nostro con l'Unione Europea. Per carità, 400.000 abitanti, un decimo del Veneto, vuol dire tanta roba. Comunque, ripeto, giù le mani da Caro Man, manifestazione composta, sentite, bellissima, persone mature e consapevoli, quelle che non si fanno infinocchiare, tanto per capirci, in realtà di pescatori, ma supportata da biologi marini, ingegneri, professionisti vari. Peccato non conoscano la realtà di Radio Gamma 5, come noi non conoscevamo queste vicende. Come dire, dividi e t'impera, siamo ancora troppo divisi e disuniti. Siamo troppo divisi, sì, per molti aspetti, ma è quello che è nel progetto da sempre, io penso, del sistema. Lo si era più agganciati un tempo, ad esempio, se adesso noi dovessimo... E penso che un po' di testimonianza siano state anche queste ultime manifestazioni promosse appunto da Radio Gamma 5, ma soprattutto quello che abbiamo visto in quel primo maggio, in quel di Peso. Lì abbiamo capito, ho carpito tante robe. Io comunque sono ancora convinto che se c'è il richiamo della piazza ci vado, e così anche della manifestazione, anche per magari solo un motivo che ha a che fare con la prima lettera, visto che oggi utilizzo ovviamente e assolutamente la prima lettera A, e quindi di alfabetizzazione, come mi dici te, cioè nel senso di cominciare ad alfabetizzare un po' tutti quanti, nel senso che fermo conoscere questi problemi qua, senti, oppure no, perché se non sai i problemi difficilmente.

messaggi alquanto negativi ed attacco al sottoscritto, anche se indirettamente parlando, soprattutto per il fatto che questo era stato detto in diretta col sottoscritto da Rosario Marcianò. Io condivido perfettamente quella battaglia, anzi, mi sembrava strano che Rosario Marcianò non la pensasse come sottoscritto per aver masticato un po' di queste raccolte firme. Sto parlando del DDL Cieli Blu, vuol dire legge di iniziativa popolare 50.000 firme raccolte l'altro giorno, non con semplicità, ma comunque raccolte grazie soprattutto alla piattaforma digitale messa gratuitamente a disposizione dal Ministero, e quindi questa facilità con lo SPID del CIE, molto più elevata quindi la firma rispetto a un tempo, cioè più facile da farsi, ovvio. Io sono un po' distante da quel mondo perché ho ancora quel profumo e quel spussar sotto i brassi di piazza in piazza, di richiamo in richiamo, del volantinaggio, dell'alfabetizzazione, dello spiegarsi, di qui che ti arriva a rompere i coglioni con gli OGM sì, OGM no, ma soprattutto qui no in questo caso, e quindi fermo ancora un po', diciamo, a quelle vecchie edizioni delle raccolte firme coi banchetti e quindi qua penna, qua piova, col freddo, col caldo, massa freddo, porta e firme, no, va in comune, sì, ma te che autenticarle, sì, ma che casino, col numero di iscrizione nella scheda elettorale, madonna, che casino, ragazzi. Però questo abbiamo fatto. Oggi tutto si agevola attraverso quella roba là, però sin dagli albori, se avete notato, 50.000 firme, l'avvocato che ha lastri su un tema così importante, beh, come minimo ti dai da fare, quindi mi aggancio a sta roba qua del divide et impera, ti dai da fare come minimo, tu metti nella tua formazione Giannini e Rosario Marcianò, non solo Giannini, ma come minimo, poi ci sono tanti altri, ma come minimo, per quanto l'hanno pagata, per quanto la stanno pagando, per quanto la pagheranno, ma soprattutto per quanto riguarda la preparazione che da un punto di vista teorico e da un punto di vista pratico, metti assieme sicuramente due grandi elementi. Uno, quello che insomma ne ha parlato da un sacco di anni, con 19 processi in corso, perché poi si è buttato in altri contesti del Ponte Morandi piuttosto che il caso Solesine e tanta altra roba, ma l'altro, praticamente sotto il pancione dell'aereo, che costa bottiglietta di plastica da 50 cl, butta dentro che roba che poi entrambi manda, mi sembra, in quel della Francia per farla analizzare e avere concretezza di tutto quello che era la forma di denuncia teorica da parte nostrana, che avevamo sentore, però basterebbe solamente quello che cade ai nostri cieli per rendersi conto cosa stiamo respirando, bevendo, mangiando e cosa assaporano i nostri pori aperti in piena attività calorica estiva. Questo è matematico. Per la qualcosa. Già dagli albori noi abbiamo capito che qualcosa non andava. Poi abbiamo sentito altre notizie, Rosario è andato giù in maniera molto diretta, perché prima l'hanno interessato, poi l'hanno lasciato un po' in disparte il personaggio. Attenzione, partiamo però da un altro aspetto. Oggi come oggi, purtroppo, nella fenomenologia legislativa italiana non ha nessun valore raccogliere le firme per quanto riguarda il DDL, che io però sono pronto ancora a mettermi a tavolino, ma che cazzo ti devo dire? No, no, lo faccio, ripeto, per alfabetizzare, allenarmi e tenere concreta una determinata dose di battaglia in quella direzione. Raccolgo 50.000 firme. Ecco, se però noi abbiamo sentore che il Parlamento italiano, adesso lasciamo perdere la campagna elettorale già partita, ma ancora prima, e noi ne abbiamo esempio, a proposito, è arrivato, che mi ha chiesto alcuni sabato, è arrivato ufficialmente in Italia. Quindi Alessandro Di Battista, faccio un grandissimo in bocca al lupo perché è uno dei più coraggiosi ad affrontare la situazione palestinese in assoluto. Ovvio, mi si dirà, ma anche questo però serve per farvi capire quanto noi si sia poco elastici, poco quindi comprensibili di quella che è la situazione, perché adesso mi trovo sempre qui che mi dice, ma guarda che do lega fate, no, guarda che ese 3, ve lo dicevo, ese 3 le vaccinazioni. Bene, ok, quindi mandiamo al macero il personaggio, perché allora l'abbiamo condannato, al pari di tanti altri cantanti e tutto il resto, però adesso mi associo a sta battaglia, altrimenti la divisione continua ancora in maniera imperterrita. Però, ripeto, che me l'hanno chiesto sabato scorso, in effetti è arrivato a casa, è arrivato al Gemelli di Roma, con un volo particolare, speciale, ambulanza, insomma, e quindi anche... adesso gli farà tutte le visite appropriate, speranza è quella che possa tornare, c'è un ictus di tale fattezza, insomma, operazione, operato, doveva partire, se vi ricordate, da Cuba, era già in ambulanza, poi è stato male e quindi è dovuto rientrare all'ospedale, essere quindi anche sottoposto a delicato intervento al cervello, comunque insomma in testa. In una realtà di struttura laddove, se noi la vediamo da un punto di vista dei cubani medici, dobbiamo solo applaudirli. Sono stati al fianco di quel momentaccio e quindi ringraziati da tutti, perché in Calabria avevamo di quei buconi enormi,
buchi che sono stati anche riempiti.

0: riempiti grazie alla presenza e soprattutto anche alla capacità dei medici cubani, cosa che però a Cuba non può avvenire sotto forma di quindi strumentazione. È ovvio, il blocco, come si vuol dire in questi casi, ha messo a catafascio completamente l'impianto sanitario e quindi la sanità cubana, per forza di cose. È un genocidio, questo, a lenta maturazione che il popolo cubano sta assolutamente quindi assumendo, ed è ovvio, è quello che sta avvenendo, ma da tanto tempo a questa parte. Però anche qui si lascia fare con estrema facilità, ma d'altronde siamo in un'epopea di conflitti bellici che sono maturati in maniera più elevata rispetto a prima, perché 50-60 li abbiamo sempre avuti sparsi per il pianeta, però adesso abbiamo qui 2-3 nei quali giustamente o ingiustamente abbiamo acceso i riflettori, e quindi ovvio, una ci arriva direttamente in tasca, che è quella ucraina-russa, e l'altra indirettamente per la questione palestinese, per tutto quello che riguarda la popolazione civile che ne sta pagando le estreme conseguenze. È un genocidio in corso, ma detto da dei più grandi organismi sovranazionali, non è che lo diciamo noi perché siamo per partito preso schierati con il verde, bianco, rosso e nero della Palestina, ma ormai l'hanno detto tutti, l'hanno fatto capire, e ripeto, basterebbe unicamente riportare quello che è proprio di Nazza in riferimento al documentario straapplaudito in quel di Venezia l'altro giorno. Quando noi si dice esattamente che abbiamo questi coloni illegali che distruggono, vedere esattamente oltre 90.000 ulivi, per carità, l'Italia anche in questo ha superato assolutamente gli assassini dei coloni illegali in quel della Cisgiordania, però per altre motivazioni noi ci siamo sputati direttamente in faccia, quindi abbiamo attaccato la monumentalità, la secolarità del nostro sistema olio, vuol dire gli ulivi che avevamo in bassa, in Puglia e dintorni. Attenzione, si sta accendendo la stessa identica cosa in quel della Calabria, però tanto quanto è successo per il sistema del Covid, forse siamo più preparati, allenati, abbiamo una scorza un po' più dura, ed è quello che in questi esatti momenti sta avvenendo sul fronte calabrese in riferimento all'abbattimento degli ulivi. Lì la sputacchina, la silella, ve la ricordate? Poi siamo arrivati qualche anno successivamente parlando a raccontare come hanno programmato tutta sta roba qua. Perché lì dove c'era sputacchina, portata da chi? Perché? Per come? Beh, intanto hai distrutto la monumentalità, hai distrutto il sistema produttivo. Poi, ovvio, arriva report di quel personaggio, che piace o non piace, comunque è quel Ranucci che ben conoscete oggi, su tutti i riflettori del pianeta italico, a dirci che l'olio arriva, sì, ma miscelato è il tunisino piuttosto che l'algerino, ma il tunisino soprattutto mi sembra, o spagnolo addirittura, per qualcosa si spende poco, ma la qualità è completamente scadente. Beh, intanto noi abbiamo distrutto milionate, vagonate appunto di ulivi, molto di più, dicevo appunto, rispetto ai 90.000 ulivi già sradicati in Cisgiordania dall'esercito israeliano, oppure i pozzi ricolmi di cemento. Lì l'oro che va per la maggiore è l'oro blu, quindi l'acqua, avere l'acqua vuol dire essenza di vita in assoluto, ma in ogni contesto del mondo, ma lì è difficile, non hai la possibilità tu, quindi palestinese della Cisgiordania, in quell'area dove la storia ti ha conficcato, ad avere tutta quella tecnologia che si esprime attraverso la desalinizzazione, ma cazzo si dice, quindi attraverso i desalinizzatori, che da un punto di vista economico e di impatto quindi anche ecologico sono alquanto devastanti, che utilizza Israele per rendere l'acqua potabile in casa propria, con 10 milioni di abitanti, sia chiaro. E lì abbiamo comunque una violenza espansa. Parlo della Cisgiordania, vi dico questo perché ultimi dati alla mano, quando succede che si arriva ad accerchiare le famiglie, a distruggere i terreni, a conquistare i terreni, che poi diventano proprietà indiretta, ovvio, del fenomeno dei coloni, oppure violenza con gli anziani, le donne, le anziane, gli animali. Ho visto cose allucinanti. Ebbene, poi, ovvio, l'esercito israeliano è lì appresso, pure la polizia, che è sotto il controllo di Ben Gvir, sì, che è chiaro, ministro della sicurezza. Quando dovesse partire un'indagine, cioè tu vedi questa casa circondata, abitanti palestinesi, sfortunatamente accanto c'è un palestinese con un passaporto americano, e quindi il ragazzo in questione esibisce una bandiera americana, poi va a parlare con quelli del fronte dell'IDF, la cosa non rientra, ma non importa. Arrivano quindi le violenze dei coloni che staccano il gas, staccano l'acqua, staccano la corrente elettrica e hanno intenzione di farli sloggiare. C'è una famiglia con i bambini che sta resistendo alla grande, cioè ti staccano tutto di tutto. Ma già questo, pensate se noi potessimo farlo nel contesto delle case a noi qui prossime, per regalarci uno spazio di parcheggio per i gas o le serate informative. Cioè, vengono a prenderci o ad arrestarci oppure no? Quante mazzate prendiamo come minimo? O comunque una denuncia è elevatissima. Qui arriva l'esercito, un lancio di un semplice, vedevo ultimamente anche lacrimogeno, dopodiché sembra che la sera comunque sta di fatto che comunque a cerchiare ancora quelle case rimangono i coloni. Allucinante. Abbiamo un sacco di violenza che uno dirà, beh, vabbè, quelli che fanno violenza verranno poi, attenzione, io vi riporto i dati ufficiali da fonte israeliana per quanto riguarda le indagini interne a carico dell'esercito israeliano. Partiamo intanto da qua. Quindi vuol dire che l'esercito israeliano a volte la fa un po' fuori dal boccale per quanto riguarda l'enorme realtà di violenza. Quindi anch'essi devono passare sotto le furche caudine, casomai, dei processi, delle denunce e tutto quello che ne consegue. Bene, voi dovete pensare che le indagini interne a carico dell'esercito israeliano si concludono con un'incriminazione che va a volgere lo sguardo allo zero virgola. Basterebbe dire questo e basta. Poi è 9 che si avvicina all'1, dirà qualcuno, lo 0,9% dei casi quando si tratta dell'esercito. Avete capito? Questi hanno mano liberissima per continuare ad infliggere e a portare in concretezza il genocidio attualmente in corso. Bene, i coloni sono quelli che, sottolineo e denuncio appunto, a tutta violenza sul fronte della Cisgiordania. Bene, quando si parla dei coloni la percentuale sale al 6%. Sono dal nostro punto di vista 0,96%, sono due percentuali che possono soddisfarci oppure no? Non possono soddisfarci, perché non c'è due senza tre. Vi do il terzo dato e si parla esattamente di palestinesi che vengono quindi indagati, e in questo caso, quando si tratta di palestinesi, il tutto schizza oltre il 96%. Quindi abbiamo 0,9%, 6%, 96%. Non ci siamo, e non ci siamo assolutamente, non ci siamo. Quindi il progetto della Grande Israele sta proseguendo alla grande nell'era 2026, laddove chi avrebbe potuto fare qualcosina di concreto non lo ha fatto. A partire purtroppo dal nostro eterodiretto governo, assolutamente abominevole per tutti gli aspetti, quindi assolutamente abominevole, detto mille volte, assolutamente abominevole in riferimento a quello che almeno qualche staterello l'altro giorno ha impresso. Per carità, non è la soluzione, ve lo anticipo immediatamente, però è quell'idea che porta verso un ambito speranzoso traguardo. Cioè, noi abbiamo 12 paesi che hanno annunciato l'altro giorno la messa al bando dei prodotti provenienti dagli insediamenti nei territori occupati, quindi vuol dire la Cisgiordania. C'è stato un comunicato congiunto di 12 paesi. Uno dirà, ma sarà il Burkina Faso? No, non è che sia proprio il Burkina Faso, perché se ti dico Francia, Regno Unito e Canada, insomma, sono tre realtà che ben noi conosciamo. Se aggiungo la Spagna, l'Irlanda, la Norvegia, il Portogallo, la Polonia, l'Islanda, la Svezia, il Belgio, la Danimarca, la Finlandia, qui arriviamo a quota 12. precisi, quindi abbiamo qui nomi di stati che affiancano la realtà italica, perché noi tutto sommato con la Francia siamo lì a confinarci, oppure no. Questo, ripeto, 12 paesi che annunciano ufficialmente l'intenzione di imporre sanzioni a tutti gli scambi con gli insediamenti illegali. State pur certi che non si stravolgerà la situazione che io ho denunciato poc'anzi e quella che è in pieno atto in questi esatti momenti. Però noi avremo assolutamente che l'Europa, attraverso questi stati, importerà meno tonnellate di cibo, meno tonnellate di vino, perché Israele per il cibo, per il vino, frutta e tutto il resto era assolutamente all'avanguardia, era assolutamente in primissima linea. Quindi è un messaggio che noi si lancia, e non dico è la soluzione per forza di cose. Noi abbiamo Tajani che a caldo interviene e dice chiaro e tondo questo. È una scelta loro. noi aspettiamo la movenza europea. Voi avete capito quanto noi si sia completamente schiavi di Israele, quanto noi, per quanto dal punto di vista informativo la realtà anglosassone ha sempre dominato da decenni e decenni e decenni tutto quello che deve passare nel nostro regime mainstream. Gli inglesi qui sono assolutamente di casa, che metà basterebbe, lo insegnano i grandi libri, lo insegnano le grandi denunce a tal proposito. Ma per quanto riguarda, cioè, Tajani, poi mi si dà, ovvio, l'abbiamo detto tante volte, forse il peggior ministro degli esteri che noi abbiamo mai conosciuto, però lo si diceva anche di quelli prima. Per cui pensate, andiamo sempre peggiorando la presenza di, cioè non c'è neanche quello che fa finta di, adesso un po' di finta viene fatta attraverso quello che è la formula del dissenso, dissenso non quello del partito Novax, ci torneremo su e ne parleremo assolutamente, anche perché se avete visto il governicchio italiano si è mosso in maniera concretissima, concretissima. Ne ho accennato in maniera molto velocizzata sabato scorso, l'avete visto? Cioè, se tu devi presentare una nuova lista, sembra deragliare la questione, ma non deraglio, poi torno sulla questione stop al commercio con le colonie israeliane in Cisgiordania, dove l'Italia si è messa in disparte perché aspetta l'Europa. Brutte canaie maledette! Bisogna andare in crescendo fino a far chiudere definitivamente la radio, quindi ovviamente e assolutamente far chiudere la radio per la felicità di Ale con l'accento su lei, e invece così non sarà assolutamente. E quindi noi siamo di fronte ad una scelta che possiamo apportare tutti, nessuno escluso. Cioè, vogliamo schierarci o non vogliamo schierarci? No, Tajani ha insegnato che noi dobbiamo aspettare l'Europa, ce lo chiede l'Europa. Ma quante volte noi siamo stati impelagati in quella paludosa realtà cementifera con ce lo chiede l'Europa? A volte era vero, a volte non era vero assolutamente, tanto quanto non è vero per la questione magari che si lega a tante normative dell'agricoltura che noi abbiamo appunto denunciato spesse volte. Quindi però ce lo chiede l'Europa. Ma sentire Tajani l'altro giorno, ripeto, è una scelta loro, ma noi non possiamo farlo, noi non possiamo affiancare tutto quello che stiamo assolutamente denunciando, non possiamo farlo perché noi dipendiamo assolutamente da tutto questo. L'America ci ha fatto capire che guai se voi altri vi permettete di, gli altri almeno tentano di farlo, poi ripeto, non è che secondo il punto di vista, però sai, la reazione di Israele un po' c'è stata e quindi va ben così. Nel senso, almeno staniamo un po', che ne so, sto Israele, oppure lo lasciamo fare con estrema facilità. Anche perché è stato bello, perché tutto sommato, quando io dico Gran Bretagna, poi sarà un gioco delle parti, non lo so, ma lì abbiamo il ministro degli esteri, che è quello britannico, appunto Miliband, se sapete, e a un certo punto però Israele ha detto: ma io mi stupisco della presa di posizione del ministro degli esteri, mi stupisco della presa di posizione britannica, e quindi, ma come è britannica? E il bello è che Miliband ha risposto subito per le rime al verticismo della Knesset, Parlamento israeliano, dicendo che lui oltretutto tutto quello che ha detto lo rivendica fino in fondo, ma soprattutto, quindi in riferimento a quello che dicevo le colonie Cisgiordania, non importare i prodotti, ma soprattutto ha detto: guardate cari signori che mi attaccate, voi israeliani, io ho origini ebraiche, io ho origine ebrei, io vi ricordo che i miei genitori sono scappati dal nazismo, e quindi tutto sommato state attenti con chi state parlando. Però a parte questo, perché dicevo questo, perché Smotrich, aspetta, ha espulso l'ambasciatore britannico proprio immediatamente, saputo la notizia, ha espulso immediatamente tutto, perché quando siete a Gran Bretagna che annuncia questo stop al commercio con le colonie israeliane in Cisgiordania, è ovvio che poi ovvio si agganciano anche altre realtà, altri 11 paesi, l'Italia decide di far di testa sua, aspettando l'Europa, che l'Europa non potrà mai manifestarsi in maniera concreta, perché già avrebbe potuto farlo prima in assoluto, anche perché abbiamo una proposta che giace in Parlamento, la firma è quella di Bonelli, AVS, roba verde, per capirci, che piace o non piaccia, ma non ha mai riscosso nessuna disponibilità non dico all'esecuzione, ma nemmeno con la discussione da parte di Palazzo Chigi. E quindi, per dire, figuratevi se, tornando a quello che dicevo prima dei cieli sempre meno blu, in questo caso di DL Cieli Blu, se questi stanno lì a discutere delle 50.000 firme. Ne abbiamo raccolto 80.000 per il riconoscimento italiano della Palestina con annessa capitale Gerusalemme Est, cosa che hanno fatto oltre 150 paesi su 192 appartenenti all'ONU. Noi non possiamo farlo, ma ripeto, evidentemente siamo messi molto più si può dire più peggio, sì, dai, più peggio degli altri, assolutamente sì, insomma. Quindi gli altri cacciano l'ambasciatore britannico e questo gli risponde: c'è Ovara che ha origini ebree, origini ebraiche, quindi state attenti che state parlando, soprattutto. Però ripeto, almeno anche se a distanza siderale, perché purtroppo abbiamo fatto passare tanto di quel tempo che metà basterebbe. E l'Italia come risponde? Beh, l'Italia risponde con le gru e con le ruspe. Quando si è bambini, i dinosauri attirano subito da un punto di vista di lettura, di fiaba, di cartoni animati, ma le gru e i camion lì appresso. Arrivano subito appresso le gru. No, vi dico questo perché purtroppo lì dove noi abbiamo la West Bank, no, perché si chiama anche così la Cisgiordania, noi abbiamo tutti i vari fratelloni italiani che sono dati da fare per creare profitto, ovvio, che finisce nelle loro tasche, perché noi stiamo dando anche importanti mezzi per quanto riguarda l'azione dell'IDF, laddove si tratta di buttare giù le case e tutto. Le gru sono assolutamente italiane, gru Fassi. Vuol dire escavatori, vuol dire bulldozer, e le gru stesse, appunto, questo è il marchio Fassi che avete visto e sentito, penso, più di qualche volta, FASSI. Questo noi stiamo facendo nelle cosiddette realtà delle colonie illegali in Cisgiordania.
1: Sempre più blu e Radio Gamma 5 anche di più, una manna dal cielo, una madonna col vero, la radio mai se muore e neanche a croia, la radio è come la dea Minerve, ma soprattutto si serve e non ci si serve. Cani da guardia, siamo storica avanguardia. A volte me sai rabbia e pazienza, ma come garia può duo stare senza?
2: E allora a sto punto, in quasi 20 anni, cosa te ha dato sta radio?
1: L'amore, l'amore, il furore dell'amore, splendore, calore e amore, per tutte le 24 ore. Viva Radio Gamma 5 e buon 50esimo a tutti qui davanti e a qui lassù, fino alle ultime comparse. E che altri che va a ciavarsi, che va a ciavarsi, che va a ciavarsi.
0: Puoi dire al telefono Francesco Vicenza, già 30 persone, una moltitudine, Treviso sei sogna, ciao. No, bisogna credere che, dai, sennò te farò avere magari 5.000 euro o dollari, vabbè, 5.000 dollari da, no, te che dici a Treviso, se i voti repubblicani il 3 novembre, noi volti allestì un gazebo che raccoglie le firme del mid term, quindi il 3 novembre faceva cavolate e raccolta firme, cioè nel senso il voto, ovvio, se va a votare per le elezioni metà mandato in casa americana, e te voti repubblicani o che altri, ma se vinci i repubblicani è caduta da 5.000 dollari. Quindi dai, se mettiamo a posto così, parti di scherzi, ciao Bea. E dulcis in findus, i croissant con la marmellonia e la cioccogatta ripieni di denunzia. E allora, qua che siete tutto, che siete la masticante colazione stile breakfast in America, grandi anche quei. E la denunzia, ripiena di denunzia. Allora, non manchi mai di ricordare il Gian, grazie, si sente che la tua è un'amicizia sincera e che il fattaccio doppio ti ha toccato nel profondo, come a me, lo apprezzo molto. Gian non meritava tutto questo dolore, ma ora bisogna sostenere la Marinella. Eh sì, Marinella è la moglie o ex moglie che dir si voglia, ma comunque la compagna, insomma, di Giancarlo. Mesi fa ho scritto alla Conad che finché venderanno prodotti israeliani avranno un cliente in meno. Sì, questa è un'altra formula che possiamo utilizzare. Mia precisa domanda nel passato, non ho visto nessuna risposta, ne manco di, ovviamente, di assolutamente Ale, per quanto riguarda cosa poter fare. Si parlava di questo boicottaggio che sappiamo non poter portare a nulla di nulla nei confronti di Israele, e però iniziare qualcosa. I grandi organismi non si impegnano per frenare sti assassini, per qualcosa si parlava appunto di quel BDS famoso a livello storico, quindi boicottaggio, disinvestimento e tutto quello che ne consegue. Mi rifacevo ad un esempio concreto che abbiamo messo in moto un bel po' di anni fa. Si trattava di OGM, sì, vi ricordate? Perché? Perché la casa olearia pugliese aveva immesso nel mercato un olio con all'interno una presenza, quindi nell'etichetta si leggeva la presenza di questa soia geneticamente modificata, dicasi transgenica, al che noi boicottammo completamente l'interezza di tutti i prodotti di quella casa olearia, che in brevissimo tempo, pochissimi giorni, ritirarono completamente il tutto e quindi non utilizzarono più quella materia prima per confezionare il loro olio con quella presenza. Ovvio che a volte è andata bene, qua si tratta di andare contro dei mostri sacri dell'assassinio e quindi del sanguinario genocidario, che metà basterebbe. Però ho capito benissimo, sì, uno può scrivere la Conad, è ovvio che anche in questo caso, in base al messaggio che ho appena letto, se scrive solamente la nostra amica, secondo il punto di vista Morella, se la nostra amica si affiancassero 10.000 persone o anche 1.000, forse la questione potrebbe radicalmente magari trasformarsi. E anche qua, come sempre si dice, i grandi numeri fanno l'estrema differenza, sono i grandi numeri in questo caso. Però bene hai fatto e condivido perfettamente il tuo richiamo alla Conad o a chi per esso per quanto riguarda determinati prodotti, ma non penso che tante altre realtà siano prive di determinati prodotti israeliani, non lo so. Ciao Luca, sono Marco, si può avere il numero di telefono di Francesco? Marco da Montegalda. Francesco non mi ha mai passato il numero. Se Francesco fosse all'ascolto ancora e volesse mandarmi il numero, io giro il numero. Se non vuole darlo in diretta, potrebbe comunque mandarlo al sottoscritto con un SMS, e tu Marco potresti mandare un SMS al sottoscritto, io ti giro il numero di Francesco. A Verona arriva, aspetta, hai sentito il drone di Lipsia con esplosivo? Era un drone normale che un ragazzo ha trovato, si è trovato circondato da un casino di militari, pompieri artificieri, sì, quello vicino all'aereo, assolutamente sì, no, ma l'unica cosa è tenere sempre a destra l'attenzione per quanto riguarda il sistema emergenziale, la paura, l'ansia, il terrorismo, e quindi è qualcosa di russo che arriva nei nostri contesti ormai, è quasi da quindi fa sfociare la guerra tra noi e lui, e quindi lui, intendo Putin, no, e noi il fronte nostro. Però sarebbe meglio star tranquilli, perché unicamente un'accensione di aspetto nucleare sarebbe possibile, quindi vorrebbe dire l'estinzione o quasi, insomma, se, ma noi non crediamo a sta roba qua al momento. A Verona arriva il nane, vedremo se ci apriamo slancio. Lo slancio lo si prende da un derby del genere, in caso di vittoria potrebbe assolutamente portare tanto di quel morale che metà basterebbe. A Verona arriva il nane e quindi sarebbe un derby, insomma, tra i biancorossi, giallo-blu, tra il gatto che vorrebbe artigliare Giulietta Romeo e Lella Sarmi che cercherà di difendere, insomma. Comunque dai, bentornato al derby Verona-Vicenza. Per sparagnare sulla carta igienica basterebbe avere un can da leco, Angelo da Vicenza, sì, un can da leco, che ha le can da postini, che sei i cani da caccia, purtroppo, che sei tutto di più. Luca, che tu senti io che è il Metaniao, messa su bene, no? Metaniao, schifoso, era stato avvisato in tempo dell'attentato dell'8 famoso, non è l'8 famoso? Quello del 7 ottobre 2023. Mi domando come mai i mette fuori a verità adesso. Ciao Beo. No, noi allora quello che si rifà il nostro amico Claudio è esattamente questo, e cioè, voi sapete, noi abbiamo detto tante volte, abbiamo un po' anticipato quello che poi Arez ha riportato in concretezza. Anche qui colpisce il fatto che Arez è un quotidiano di sinistra, dobbiamo dirlo subito, però so che è nato tantissimo tempo fa, forse un secolo fa addirittura, però se vado a memoria, comunque di ispirazione sinistra, sicuramente sì, sinistra nel senso, insomma, di una sinistra partitica, e ha denunciato spesse volte tutto quello che è quel sistema in atto di genocidio. Quello che si riferisce Claudio è esattamente quello che ha messo nero su bianco in questi ultimi giorni. Anticipo che Netanyahu immediatamente ha denunciato Arez, ma per noi non c'è nulla di nuovo, assolutamente non c'è nulla di nuovo per quanto riguarda quello che stiamo dicendo. E cioè, Netanyahu era stato avvertito in questo caso dal presidente degli Emirati Arabi, Mohammed bin Zayed, che Hamas, o comunque il fronte quindi palestinese, avrebbe attaccato un'area israeliana. Questo oltre un mese prima. Noi però avevamo fatto i conti della serva utilizzando una semplicissima logica, dicendo: beh, non è possibile che Israele abbia fatto intervenire le forze militari dopo tutto quel tempo là, quindi dopo un sacco di tempo, vuol dire ore, ma non è possibile che Israele possa organizzare lì a un tiro di sputo dal confine palestinese un rave party con i giovani, con praticamente nulla quasi di presenza delle divise, che dovrebbero essere assolutamente belle presenti. Non è possibile che la triade mefistofelica assassina per molti aspetti, che ha a che fare con i servizi segreti israeliani, sto parlando della MAN, meno conosciuto rispetto agli altri, ma Faccio per dire, il Mossad è molto più conosciuto, ovvio, il Mossad, la Man meno. Comunque c'è un trittico, sono tre questi servizi segreti che, ovvio, sanno tutto di tutti in giro per il mondo. Pensiamo solamente ai fatti dell'Epstein Coalition, quindi quelli che si legano oggi all'Epstein Coalition, comunque al caso Epstein, o così a tutto quello che riguarda poi quella lobby sionista che si mobilita quando serve far vincere le elezioni a chi poi, ovvio, deve renderti grazia, quindi deve quindi venire a soddisfare le esigenze di quei suoi benefattori elettorali. E questo in America è assolutamente avvenuto in questi ultimi decenni, che metà basterebbe. Ma per dire soprattutto che quei servizi segreti che operano in lungo e in largo per il pianeta, come è possibile, se è vero quello che è stato denunciato tante volte da diversi giornali, che Hamas stesse preparando tutto questo da 12-18 mesi? 12 mesi è un anno, 18 mesi è un anno e mezzo, è impossibile. È matematicamente impossibile che poi questi, con le ruspe, le gru, con i deltaplani, con le APCAR, con le motociclette, con le biciclette, chi a piedi, i sandalini, arrivi in quel contesto e faccia 1200 morti. Ovvio, terrorismo, terrorismo di Hamas. Ovvio anche altro però, che tanto, tanto per quanto riguarda il computo dei morti, delle vittime israeliane, è dal fuoco amico, e quindi il fuoco di quando sono intervenuti gli israeliani, quindi l'esercito israeliano. Perché sapete, come dicevo anche prima, a un certo punto sacrifichi anche i tuoi pur di uccidere elemento legabile al terrorismo di Hamas. Ovvio, sapevano benissimo che oltretutto avrebbero portato via, e questa è stata la carta assolutamente vincente. Ovvio le vittime, ci mancherebbe altro, ma quei 250 sequestrati messi nei tunnel di Hamas. Ma i tunnel di Hamas, tutto sommato, sono talpe umane che scavano i tunnel, perché sempre ci sono stati, per far arrivare le armi, far arrivare anche assolutamente alimenti e tutto quello che serve viva per la vita in quel di Gaza, che tutto sommato mi è sempre quel 14, 40 per 12 in termini chilometrici. È una striscia, così viene chiamato, e lo dico, sputo in terra, per dire assolutamente delle sue rimpicciolite dimensioni, quindi un'area assolutamente chiaramente, no, assolutamente, assolutamente, assolutamente, Ale, assolutamente circoscritta, piccola, breve, quindi cosa che controlli con estrema facilità. Poi mi si dice da sempre che i più grandi sistemi di filtraggio li abbia costruiti Israele, quindi avrà infiltrato anche le prime linee di Hamas. Mi si dice assolutamente, perché anche Arez l'aveva riportato, e questo già basterebbe, avanzerebbe, che negli anni trascorsi, quando Netanyahu non era proprio ai comandi così elevati di primo ministro, ma era assolutamente in quei governi incistati di Likud, incistati appunto di destra con la D maiuscola, aveva finanziato, o attraverso il Qatar permetteva il finanziamento, economicamente parlando, ogni santo mese alle forze di Hamas. Perché? Perché l'ANP era il nemico da combattere, l'ANP che sarebbe arrivata tranquillamente a sfornare determinati accordi tra l'una e l'altra parte, anche supportata dall'elemento americano allora, ma a chi ha in testa il progetto Grande Israele, chi ha in testa il progetto di avanzare in termini bellici, quindi guerra fondai, nella sponda libanese, nella sponda siriana, nella sponda iraniana, e così Gaza e Cisgiordania, ripeto, in volgere di 2 anni 8 guerre accese nel fronte israeliano, e par che tutto vada bene. Noi oggi siamo qui a combattere in Italia per quindi contrastare il DDL antisemitismo. A proposito di disegno di legge, l'antisemitismo vuol dire ogni critica operata, e quelle del sottoscritto sono un po' più di critiche, sinceramente parlando, perché noi ci facciamo forte di quel calpestatissimo articolo 21 della Costituzione. Il 32 l'hanno maciullato, quello sulla salute, ma il 21 è la libertà di espressione. Radio Gama 5 ancora in attesa dei droni, quelli al polonio faranno cadere una specie di Madonna, nevica fuori tempo, fuori stagione vorrebbe dire. No, invece è il polonio che ci porterebbe a miglior vita. Dico, ogni critica all'operato di Israele, che sia il genocidio, che sia quello che fanno a Gaza, quello che fanno in termini di apartheid in Cisgiordania, diventerebbe un reato con questo disegno di legge. Entreremo nelle pagine degli articoli di questo, ciao Beo, di questo disegno di legge, ripeto, quello antisemitismo. Se passa questo, siamo assolutamente devastati su tutti i punti di vista, ma questo segnala quanto oggi il fascismo sia incistato in quel governo che la tiroidea guida e quindi conduce allo sbaraglio, dire a qualcuno. Sì, per molti aspetti sì, però in riferimento, e chiudo, a quello che diceva Claudio e quello che già sapevamo, Claudio, assolutamente noi non avevamo nessun dubbio che Netanyahu sapesse, con netto anticipo, dell'attacco di Hamas assolutamente l'inchiesta di Arez è importante, perché si dice spesso anche qua dentro ci si arrivi per sofferenza o per conoscenza, e a forza di quindi far esplodere questa, quindi questo decollare di informazione, si spera sempre che arrivi anche lì dove abbiamo le menti più bacate, le menti più israelitiche per alcuni aspetti, o quelle più menefreghiste in assoluto. Sapeva tutto ampiamente prima del 7 ottobre, e quindi Netanyahu, è ovvio, era stato avvertito sugli attacchi del 7 ottobre, quindi non è qualcosa di scioccante quello che Arez, quotidiano di sinistra, ha messo nero su bianco, assolutamente, non esiste, ovvio il leader emiratino aveva parlato quindi al telefono con Netanyahu avvisando tutto quello che era quindi in preparazione sul fronte di Hamas, sul fronte palestinese, ragazzi, lo Shin Bet, sono i servizi di sicurezza israeliani. Prima ho menzionato gli altri due, l'Aman, no, dai, è il Mossad, ma Shin Bet, come può lo Shin Bet, che opera magari al di là di patri confini oppure all'interno di propri confini, perché si dividono, uno è per l'aspetto militare, l'altro per quindi servizio segreto interno ai propri confini, e l'altro per quindi le posizioni estere, quindi al di fuori praticamente, ma è ovvio che sapevano benissimo tutto, sapevano benissimo che Sinwar stesse pianificando. Sinwar era, diciamo, il leader di quella massa, poi è stato ucciso dagli israeliani, ovvio, ma sapeva benissimo che Sinwar stava pianificando o stesse pianificando un'azione di ampia e vasta portata contro Israele. Perché? Perché bisognava portare lo spargimento di sangue, è brutto dirlo, ovvio, hanno sacrificato dei propri cittadini, dei propri abitanti israeliani, questo è matematico, bisognava destabilizzare quella regione, bisognava assolutamente compromettere qualsiasi accordo di Abramo, laddove la speranza americana era quella che gli accordi di Abramo, ne sentite quello nominare ogni tanto, diciamo, del ciuffo arancione, fossero portati quindi in concretezza assoluta, ed aprirsi anche ad altre realtà di stati che quindi avrebbero dovuto trovare una certa dose di equilibrio, di armonia con il fronte israeliano, in questo caso con il fronte israeliano. Beh, oltretutto ricordo che lo stesso capo dell'intelligence egiziana avesse avvisato anche per alcuni aspetti Netanyahu del rischio di una operazione terrificante. Quello del Cairo disse chiaro e tondo: siamo davanti a una possibilissima quindi realtà di fuoco, operazione terrificante da parte di Hamas. Ma ripeto, la preparazione e la tecnologia israeliana, è impossibile non sapere sta roba, anche perché oltretutto per quanto riguarda il confine è tutto sotto ampissimo controllo, qualsiasi cosa si avvicini viene completamente monitorata e sezionata alla massima esponenza, quindi era praticamente impossibile. Quindi siamo venuti a sapere quello che già sapevamo, questo sì, e però ripeto, giustamente come dice Claudio, abbiamo anche tanti altri che se ne stanno sbattendo ampiamente, ma ho paura che continueranno ancora a sbattersene altamente. Quello che poi, adesso deraglio, ma lo stavo accennando prima dello spot, quello che sta avvenendo oggi in Italia, pensate, noi abbiamo volontà di poter avere delle facce nuove in termini elettorali per avere qualche speranza in più. Si sono fatti due conti in tasca, quelli del partito Novax, con Luca Teodori in testa, vecchio leader del movimento 3V, e si sono detti che pronti a partire, Novax. Hanno trovato il coraggio di imprimere una svolta nel nome del partito, perché qualche anno fa dire Novax, se vi ricordate, era tutto un fronte laddove noi si menzionava Freevax, però questo coraggio è passato del tempo, la cosa è leggermentissimamente sedimentata in attesa di qualche magari eventuale ripresa, ma l'antivirus non ce l'ha fatta, come avevamo già anticipato qua dentro in diretta, tanto quanto l'Ebola, tutto quello che viene però lì promosso per far rimbalzare sicuramente quell'ansia che deve rimanere anche con fiammella molto flebile ma accesa, in attesa casomai della bubaratona. Però a parte questo, abbiamo questa nuova lista Novax. Ad ottobre ci sarà una imponente, secondo loro, manifestazione in quella di Roma, adesso mi ricordo dove, ma mi sembra il 17 di ottobre, ma comunque lì attorno alla metà di ottobre, e è ovvio che però tu per presentare una nuova lista, se non hai nessun contatto all'interno di quella menoaia bella pagata, vuol dire Parlamento italiano, anche nel gruppo misto, devi raccogliere le firme. Ti danno un tot di tempo e devi raccogliere le firme. Le firme, se avete notato, dovesse passare la proposta, o meglio questa nuova legge elettorale, lì si sta dibattendo sulle preferenze. Ricordo che era un vecchio cavallo di battaglia della Ducetta, che adesso ha dovuto far rientrare perché gli altri due coalizzatori nel governo, gli altri due coalition del governo, quella sponda tajanesca e quella salvinifica, inteso Matteo Salvini e Antonio Tajani, vuol dire praticamente i due vice premier del codesto etero diretto governo italiano, ebbene hanno detto no, noi con la questione preferenze, ma sei tomata, no, bene, quindi vuol dire che praticamente tutti quelli che saranno eletti saranno i capilista messi dai partiti. Noi si voleva abbattere questo per avere maggior scelta, maggiore aspetto democratico, no? Perché più democrazia, se andiamo ad apportare questa modifica alla legge elettorale, Melonellum piuttosto che, vabbè, tanto abbiamo conosciuto una dietro l'altro tutte le peggiori leggi che si potessero sicuramente manifestare in Italia. L'importante è che al comando arrivano questi o che altri. Nel gioco dell'alternanza e mai dell'alternativa, Andreotti ha detto ancora in maniera ancora più chiara qualche anno fa, esattamente prima di morire, questo, e cioè a me non mi interessa un cazzo chi che te vai a votare, Luca, l'importante è che te vai dentro, che è l'urna, e te me voti e basta, va al seggio elettorale, va a votare, non mi interessa niente, destra, sinistra, centro, alto, non mi interessa, dopodiché ci pensiamo un attimo, ti va a votare, l'importante è che noi abbiamo una percentuale di presenze elettorali, a noi interessa unicamente questo. Però torno a bomba sulla questione: se noi dobbiamo passare una nuova lista, finora bisognava raccogliere 1500 firme per ogni collegio, abbiamo quelli alla Camera, quello al Senato. Il dato che ho sparato sabato scorso è terrificante, che però lo edulcoriamo in maniera diversa. Tradotto vuol dire questo: nelle immediatezze il sistema giornalistico italiano, in riferimento a questa possibile nuova legge elettorale, che è quella in discussione in questo settembre 2026, parlava di dover raccogliere non più, ripeto, per chi vuole presentarsi come nuovo partito, nuove liste e quant'altro, mettere quindi a carico di raccolta firme 1500 firme per collegio, ma ben 9000, pensate, da 1500 a 9000. La questione oggi sembra essere rientrata a 6000, che comunque quattro volte tanto, uno sproposito, ripeto, l'ipotesi iniziale 9000, l'ipotesi attualmente parlando 1500 firme, quindi bisogna per ogni collegio 1500 firme, quando abbiamo tanti collegi sparsi per l'Italia sono tante firme. Prima si parlava di 700.000 firme, oggi parliamo di oltre 300.000 firme, cioè una roba mastodontica. Quello che però mi pare di aver intuito è esattamente questo: non è tanto, e questo lo dice anche Luca Teodori e condivido, non è tanto l'attacco, perché più di qualche giornale ha detto guardate la furbata della Volpina Giorgetta Nazionale che vuole quindi stoppare Vannacci. No, Vannacci con i numeri che ha sotto mano raccoglie a man bassa di tutto e di più. 700.000 sarebbe dura anche per lui, per alcuni aspetti che vi spiego adesso. Perché? Perché tu devi raccogliere le firme senza quindi l'utilizzo della piattaforma digitale gratuitamente messa a disposizione dal Ministero e quindi allo Stato italico, lì dove con lo SPID e col CIE tu puoi andare a firmare, quindi a raccogliere le firme. Lo fai per il DDL Cieli Blu, l'abbiamo fatto per la questione del riconoscimento italiano della Palestina, cosa che non è stata mai discussa e di tempo ne è passato, abbiamo raccolto oltre 80.000 firme, grazie soprattutto all'associazione Schierarsi, il cui portavoce è l'inconfondibile quindi Alessandro Di Battista. Stavolta, ripeto, bisogna darsi da fare con olio de gomito e dare là al banchetto. Si va al comune, si chiede il permesso, evidentemente alcuni avranno carta agevolata perché magari hanno le conoscenze all'interno, ma in tutta Italia la vedo dura, e poi prendere e partire con la raccolta firme. Vado a Castelfranco, raccolgo le 32.000, 35.000 firme di tutti e quindi mi porto avanti. No, si ha bisogno intanto di quelle che sono utili, delle 1500 casomai firme in determinati contesti. Per qualcosa quindi hanno messo i bastoni tra le ruote, ma ripeto, non tanto a il Vannacci, non è quindi una mossa anti-Vannacci, perché lui continuerà ancora a raccogliere, perché ha mani in pasta, nel senso che ha quelli che ben sono all'interno del sistema parlamentare, in questo caso nel gruppo misto, e quindi a lui ha bisogno di raccogliere unicamente 1500 firme per singolo collegio e non 6000 firme, quindi gliela rendono difficile. Quelli del partito Novax si fanno due conti in tasca. Sapete quanti sono i Novax ancora incazzati, sparsi per l'Italia? Sapete tutti quelli che si sono dovuti forzatamente quindi inoculare, poi, non dico reazioni avverse maledette, hanno fatto una manifestazione proprio in queste ultime ore, mi sembra a Milano se non erro, ma un po' di presenza ci stava, non ci stavano i grandi numeri. Secondo il mio punto di vista la questione anche da quel lato sta un po' scemando, perché quando non c'è obbligatorietà la gente volta le spalle in maniera molto frettolosa, è presa da tutt'altro, ci mancherebbe altro. Ma ripeto, tutto quell'elenco che abbiamo fatto oggi, tutta roba che un tempo passato portava le piazze a ribollire in maniera strepitosa. Ma ripeto, solo sentir parlare il DDL e quindi antisemismo, DDL antisemismo, questa nuova idea, nuova legge elettorale, se uno insomma si rifà un po' il sistema democratico, dice sì, ok, io ho la mia Ellis Line baciata e strabaciata da tutti ieri, visto, però anche quelle spose là che insomma arrivano con quindi a farsi la foto, il selfie con, va bene, con questo campo largo che dovrà capirsi fino in fondo il campo largo, perché quello che dice Conte non è esattamente ente quello che dice la Ducetta, perché l'altro sarebbe assolutamente per vietare qualsiasi quindi invio di armi in quel contesto. La Ducetta rossa, che non è Ducetta rossa ma la Ellis Line tutto sommato, dice che bisognerebbe rimanere comunque al fianco anche del fronte quindi ucraino e quindi di Zelensky, quindi i colori giallo-blu. Vedremo quello che riusciranno sicuramente a sortire, ma quello che è simpatico soprattutto è quello che è uscito poche ore fa nel maciullante sistema giornalistico. Noi oggi in Italia viviamo all'interno di una giornalatura, giornalistura, ecco, forse dicitura, Ale, può andare bene questa, Ale? Assolutamente, è venuta così, giornalistura. Può andare bene, non è la stura dei giornali e dei giornalisti, ma giornalistura come una specie di, te l'hai capito, di abbiamo una dittatura dei pennivendoli. Può andare come dittatura dei pennivendoli. Mi sei sparito, Dio te mandasse un miliardo, anzi no, $5,000, perché ti voti sicuramente l'elefantino, quindi repubblicano. Ma può starci? Giornalistura oppure... Siamo a perdere. No, piuttosto, noi abbiamo il foglio di Cerasa. Il fondatore 96 era quell'ampio personaggio bipede che si chiama appunto Giulianaccio Ferrara. Vi ricordate bene? La Ducetta ha detto, beh, tutto sommato questi non mi faranno chissà quale domande e vado a dare intervista a lor signori. L'intervista fresca, no? Di 48 ore fa, non so se avete visto i giornali usciti. Sono andato a leggermi l'intervista, uno dice, ma ti devo io aver travasi di bile? Sì, però per carpire un po' anche le nefandezze del nemico, non si bisognerebbe in sto caso, già conosciamo tutto, però vedere esattamente quanto il bluff sia così mastodontico, quanto sia già in atto, e lo è, che metà basta la campagna elettorale di una parte e dall'altra. E allora mi sono solamente sottolineato che è lunga l'intervista, ragazzi, molto lunga. Cerasa, ripeto, il foglio 96, il foglio, i nostri contributi pubblici vanno anche al foglio, bene, però anche lì non siamo riusciti a raccogliere firme per poter indire eventualmente un referendum e bloccare sicuramente quindi i fondi pubblici da destinarsi a non tutti i giornali. Il Fatto Quotidiano non ce li ha ad esempio, ma il Manifesto sì, e il Foglio di Cerasa lo stesso. Però a parte questo, così ho trascritto qualcosina, non è disposta ad allearsi con chi vota contro la difesa dell'Ucraina. Ah, però hai visto, Giorgia Meloni ha spiegato perché non è disposta ad allearsi con chi vota contro la difesa dell'Ucraina. La risposta è lunga, però io estrapolo, ragazzi, ma sennò... Quindi ha spiegato perché non è disposta ad allearsi con chi vota contro la difesa dell'Ucraina. Tradotto vuol dire: così vuole l'America, così vogliono determinati altri fronti, e io sottosto a tutta sta roba qua. Bene, sottostare significa sottostare. Vai, saltiamo. Io sono una persona seria. Beh, non avevamo nessun dubbio che fosse seria, assolutamente. Sganassala di fondo, se avrebbero gli effetti speciali, una sganassala di qui alle ore 15, e anzi prosegue anche la trasmissione di Luciano. E non sono buona per tutte le stagioni. No, ragazzi, dai, non sono buona per tutte le stagioni. Ha dimostrato di essere veramente talmente elastica, talmente fluida nel ricattesimo anglosassone o anglo quello che volete, ma soprattutto di Israele in questi ultimi momenti, per qualcosa basta e avanza. Chi cerca un premier che cambia idee in base al sostegno di questo o di quel partito, sempre e solo per tornaconto personale, deve rivolgersi altrove. Signori, cara Ducetta, tiro idea 2019, le accise, basterebbe solo quel video là, ben fatto, allora ben fatto, colpisti molto allora, colpisti molto. Comunque, basterebbe questo, ma vabbè. Quindi la nuova legge elettorale, il vecchio appunto sistema delle accise, il camaleontismo spinto, che è roba propria, il tuo abito è il camaleontismo spinto, già basterebbe questo, dai. E credo anche di sapere dove, perché ci siamo già passati, però... Quindi le diceva rivolgersi altrove. A FD bisogna ascoltare gli elettori, creare cordoni sanitari non funziona, gli elettori tedeschi, quindi lei ha fatto capire, bisogna ascoltare gli elettori che vanno ascoltati sono quelli tedeschi, quelli della vecchia Germania Est, vi ricordate, cioè, l'89 il muro buttato giù, e così è cambiato tutto anche in quel contesto là. Li hanno impoveriti, gli hanno portato gli emigrati, hanno detto la Russia ci dava materia prima che costava manco e migliori in qualità, adesso ti apprende da che altri HT, e se hai incazzato che votare contro, per farla breve, ma comunque ovvio che la FD è un'espressione assolutamente fascista o comunque nazistoide, dipende, ma comunque insomma da che a parte idea. Però dice creare cordoni sanitari non funziona, bisogna ascoltare gli elettori, quindi avete capito, gli elettori tedeschi ascoltati, italiani no, non importa. Poi, da anni in Europa sono cresciuti quei movimenti politici che pongono in primo piano la difesa dell'identità. Eh sì, ma sinceramente la nostra Meloni e il partito dall'MSI di Almirante, allora il grande oratore nazionale, piuttosto che Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale, lì avevamo quell'altro che è stato cacciato dal Berlusconi, ma comunque il Fini è finito miseramente, ma non importa. La difesa dell'identità, cioè sovranismo, autonomia, identità, oh ragazzi, è il verbo portante nel programma più o meno elettorale dei destroidi. Il contrasto all'immigrazione illegale di massa, il pericolo dell'islamizzazione dell'Europa, ecco in questo caso bisogna frenare l'ascesa terminologica del generale Vannacci, generale, cioè rimbomba tutto ormai ovunque arriva il nostro generale, che lo danno all'8% in questi ultimi momenti, e l'8% vuol dire che la Lega è lontana, lontana, lontana, e sembra esserci tanti anni in mezzo, non la si vede più, ferma al 3, 4, 5% massimo, l'8 dei Vannacci, arriva lì a dare spallate anche a Tajani. Incredibile che Forza Italia possa essere, però Forza Italia ha ancora una cospicua presenza economica, perché alla famiglia non ha abbandonato nella salupa di salvataggio Antonio Tajani, anzi è lì a pensare come poterlo cambiare per avere qualcuno di più presentabile, tanto che nel vecchio confronto tra Marina Berlusconi figlia, una delle figlie appunto di Berlusconi, e Luca Zaia, più di qualcuno ha detto allora, anche nelle cronache locali, che quell'incontro sarebbe stato magari anche per agevolare una presenza in Forza Italia come leader, Forza Italia come leader appunto di Luca Zaia. Luca Zaia comunque ha detto no, mi sto in casa mia, e addirittura pochi giorni fa ha fatto capire che la Lega deve essere una e una sola. C'è stato questo ultimo momento per dare una spallata a Matteo Salvini, che ne ha combinati tutti i colori, e invece sembra che tutto sommato si sia un po' anche trovato la colla giusta tra lui e gli altri esponenti appunto del bosco e sottobosco leghista, cosa che però seguiamo fin là. Quindi avete capito, il generale Vannacci, un po' di disturbo alla nostra Giorgetta nazionale, continua a darlo. Saltiamo. Funziona ascoltare quelle istanze e rispondere, è quello che sta facendo il centrodestra in Italia, con soluzioni serie e non demagogiche in tema di lotta all'immigrazione clandestina, di difesa dei confini, di tutela delle fasce più fragili, di attenzione alle periferie, di centralità del lavoro. Beh, sul lavoro, a partire soprattutto dal fronte l'ex Ilva, laddove in questi ultimi, anzi in tanti anni che sono trascorsi da una soluzione che i vari governi avrebbero dovuto trovare, ogni governo ha sicuramente passato la patata bollente, il testimone a quelli che casomai sarebbero arrivati dopo, hanno lasciato tutto quindi per gli altri. E lì la soluzione che sembra essere stata trovata proprio pochi giorni fa è quella che così, con un titolo semplice, la salute vince sul profitto, la salute vince sul profitto. Anche qui ovvio ci sarà motivo per dividersi ulteriormente, perché si fermano gli altiforni per la questione appunto, quell'abominio che la natura ha dovuto subire, e così anche gli umani sotto formula cancerogena, sotto formula quindi di morti inaspettate per molti aspetti, quindi vuol dire percentuali elevatissime di gente che si ammala perché respira quei fumi e tutta quella polvere che si deposita, dovuta sicuramente a quell'acciaieria storica in Italia, laddove sembrava che indiani piuttosto che altre realtà sparse per il pianeta l'avrebbero acquistata. Così non è stato, nel frattempo Cina e India sono molto avanti nella produzione appunto di acciaio, che comunque rimane ancora materia prima importante a livello terracqueo. Sta di fatto che comunque sembra che la natura abbia vinto sul profitto, anche qui ci si dividerà, perché abbiamo migliaia e migliaia di casi appunto lavorativi che dovranno quindi trovare nuovo lavoro o comunque arriveranno alla sopravvivenza in Italia, visto che il lavoro ormai l'hanno perso, così, così sembra. Poi ovvio, saranno altri colpi di teatro, perché l'ex Ilva ci ha insegnato sicuramente questo. Quando dice fasce più fragili, e qui tante ricerche e studi ultimamente sviluppati e messi nero su bianco danno, insomma, famiglie altamente fragili percentuali milionarie, nel senso milionate, insomma, di famiglie fragili che purtroppo abbondano ancora nell'abitato italiano. Poi saltiamo. Il centrodestra contro l'antisemitismo senza ambiguità. Ecco, contro l'antisemitismo. Noi siamo quelli che criticano in maniera troppo pesante e volgare Israele, e quindi ovvio, lei si è sempre dimostrata dalla parte di Tel Aviv, sì, esatto, e questo continuerà a farlo per forza di cose. L'abbiamo visto assolutamente con i sorrisi e sorrisoni nell'incontrare Benjamin Netanyahu, che potrebbe arrivare in Italia tranquillamente, indipendentemente da quello che ha espresso la Corte Penale Internazionale. Nel caso quindi atterrasse da noi, sarebbe utile magari anche arrestarlo. Tajani ha detto tanto quando Salvini, ma quando mai lo faremo? Esattamente, è vero, quando mai lo faranno? Ripeto, il DDL anti-sionismo è devastante, e quando, e qui però ripeto, ne parleremo, perché a un certo punto dell'intervista la nostra Giorgia arriva a dire che loro considerano praticamente la definizione, appunto per quanto riguarda la questione genocidio e dintorno, la definizione dell'antisemitismo che si lega all'IHRA, secondo la memoria, ma comunque è un acronimo IHRA. Noi cercheremo di far capire esattamente qual è la definizione di antisemitismo da parte di questa IHRA, e soprattutto come magari la pensiamo. Però ripeto, se dovesse arrivare a traguardo questo DDL antisemitismo e quindi formularsi in legge, ogni critica che noi operiamo nei confronti di quei signori là sionisti di Israele, e qui un po' di critiche tutto sommato le facciamo, per carità, abbiamo ancora quelli che applaudono la bandiera di David, ci mancherebbe altro, quella bianca azzurra con la stella a 6 punte, ma non è cosa nostra. Però ripeto, chi si sognasse di criticare l'operato di Israele sull'apartheid, sul genocidio, sulle colonie illegali, ovvio questo diventerebbe un reato perseguibile per legge, e quindi stiamo attenti. Ma se vogliono silenziarci, lo possono fare tranquillamente, quindi pagandolo anche di tasca nostra, assolutamente, assolutamente. Salto ancora un pochettino perché vedo che il tempo è quanto tirano, poi leggo un po' di messaggi casomai. A Conte Slain consiglio una poltrona per due, anzi, perché poi ha fatto una domanda, le forze di opposizione a che film legherebbe, quindi varie persone. Conte Slain consiglio una poltrona per due, a Renzi Ritorno al futuro, a Calenda L'ultimo dei Moicani, a Vannacci consiglierei Il mago di Oz, perché l'uomo che proietta la sua immagine gigantesca alla fine del film è un po' quello che mi capita di pensare quando vedo quei video fatti con l'intelligenza artificiale. Quindi condanna il fatto che Vannacci, e lo ha fatto in maniera industrialissima, utilizzi spesse volte la realtà dell'intelligenza artificiale. Sulla qualcosa ci torneremo in base anche a quei grandi conoscitori del tema, quei grandi esperti che hanno detto, ragazzi, Amodei, uno di questi, italianissimo, che ha spopolato e spopola per la sua intelligenza, la sua quindi capacità di grande talento in quel d'America. Per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, mettiamoci un freno prima che sia troppo tardi, mettiamoci assolutamente un freno prima che sia troppo tardi, quindi ne parleremo anche insomma di questo. A un certo punto nell'intervista lei dice, la Giorgia, non sono d'accordo con Draghi, soluzione per l'Unione Europea non è maggiore integrazione. Ovvio, qui mette un po' le mani in avanti rispetto al think tank, no, lingua tra i denti, come diceva il mio maestro di inglese, soprattutto un professore di inglese, meglio dire, per quanto riguarda la presa di posizione di Draghi sul fronte europeo. Draghi sta mettendo insieme economisti, esperti industriali, ricchi, meno ricchi, per dare il là a qualcosa che possa concretizzarsi a livello europeo. Quando ha presentato il suo progetto / programma alla Ursula, tanti applausi, pacche sulle spalle, però hanno detto, lui stesso ha detto, però hanno lasciato correre tanto di quel tempo che metà basterebbe. E allora, dall'intelligenza artificiale alle nuove tecnologie, al fattore migrazione e tutto, dobbiamo assolutamente quindi mobilitarci prima che sia troppo tardi. Poi vedo di saltare, ho sempre ritenuto che serva l'esatto opposto, ovvero un modello di Europa confederale nel quale gli stati membri mantengono ampia sovranità. Va bene, qua possiamo anche saltare tutto sommato, perché quando parliamo di ampia sovranità vuol dire praticamente sì, noi siamo, secondo il vostro punto di vista, ad ampia realtà italiana, ad ampia sovranità. Io penso che siamo paese satellite, colonia, casomai va, il massimo del vassallaggio, casomai storicamente giustamente siamo costretti alle più profonde ubbidienze che metà basterebbe. Israele insegna questo anche nei nostri confronti, l'aspetto anglosassone in termini informativi, nel senso che nell'informazione non ci si muove tanto con estrema libertà, se non vogliono anche loro signori, qualcosina si riesce a far passare, per carità, però non più di molto, non più di molto. E oltretutto, quando lei mi dice l'economia italiana regge bene, i dati dei primi sei mesi dell'anno potrebbero portare ad una crescita 2026 dell'1%, in linea se non superiore a quella dell'area euro. Si fa forte del fatto che nell'area euro evidentemente avremo una crescita inferiore dell'1%, però è ovvio che tutto quello che è fenomeno di complicità assoluta da parte sua e del suo eterodiretto governo cade nelle nostre tasche. Abbiamo detto spesse volte, questa guerra finisce nelle nostre tasche, finisce in tutto quello che è il costo della vita, tutto quello che è peggioramento al nostro sistema di sopravvivenza. Matematicismo, ovviamente e soprattutto assolutamente così avviene, assolutamente così avviene. GNL, accenna che questo è il GNL, avevo sottolineato il GNL perché dice la forte dipendenza dall'estero è un fattore strutturale sul quale siamo intervenuti e stiamo intervenendo su più fronti. Ecco, quando lei dice più fronti vuol dire abbiamo dovuto abbandonare per volontà altrui quel fornitore, quel tubone che arrivava direttamente dal fronte russo, per quanto riguarda quello che scorreva su Di Mario, e abbiamo fatto bombardare degli espertissimi, perché lì sotto sono molto esperti, vuol dire gli ucraini, quel stream, vi ricordate Nord Stream, fatto fuori e quindi bombardato, basta, più utilizzo, anche se quella materia prima sarebbe arrivata in primis in Germania laddove l'AFD ottiene grandi risultati. E allora parla di questa appunto dipendenza dall'estero, ma ripeto è dovuto alla forte complicità che lei ha mobilitato sostenendo appunto questi fronti bellici, se

questione parte gassosa deve essere poi resa liquida e di conseguenza o viceversa, nel senso che noi abbiamo praticamente questi rigassificatori che dobbiamo quindi apporre in diversi contesti d'Italia. Lì dove noi andiamo a posizionarli abbiamo le contestazioni ambientaliste, ecologiste, ma soprattutto anche dei cittadini, dati alla mano vanno a contestarli. È ovvio che, visto che lei prima accennava la questione promessaio e dintorni, la promessa che aveva fatto la stessa Giorgia Meloni al sindaco Ferrari, sindaco di Livorno, di Piombino, Livorno, laddove hanno messo il rigassificatore, la promessa era quella che lì sarebbe stato per 3 anni e poi sarebbe passato casomai, mi sembra, a Savona, in Liguria. A Savona però ne è nata subito una coalizione molto serrata, molto forte, molto unita, tra rappresentanti dell'amministrazione, comitati, ambientalisti, ecologisti e addirittura con, per un breve periodo, portavoce indiretto ma comunque alquanto importante di Fabio Fazio, che è di quelle parti. Io non ho mai sentito intervenire laddove sia bisognerebbe mantenere in tutela l'ambiente, l'ecosistema e la biodiversità, però per casa sua ha detto chiaro e tondo: miei genitori piuttosto che la mia vita è anche là, e quindi di conseguenza ha detto ma a Savona non conviene assolutamente portarlo, e quindi ha snocciolato anche su dati e tutto il resto. E in effetti la promessa che era stata fatta è stata disattesa al 1000 per 1000, perché tutto rimane esattamente ancorato lì dove il sindaco, con tanto di fascia tricolore in prima linea nelle manifestazioni di allora, quando alla Duceto doveva ancora arrivare al governo. Dico questo perché quando andava nel palco diceva di fronte ai propri concittadini che nel caso il governo si fosse trasformato in maniera destroide, quello che poi è avvenuto vincendo praticamente quella tornata elettorale, quindi vuol dire Forza Italia, la Lega piuttosto che quindi Fratelli d'Italia, la questione sarebbe rientrata facilmente. Così non è stato. Poi la promessa era stata quella di 1000 giorni da ubicarsi in quel luogo per poi spostarlo, perché sono spostabili assolutamente, e questo al momento non avverrà assolutamente, e quindi infatti sono già sforati i 1000 giorni, ve lo anticipo, e così non sarà per nessun motivo al mondo. Quindi sul GNL la Duceta ce l'ha raccontata che metà basta. Non l'abbiamo sentita assolutamente a difesa del territorio, non so, darsi da fare per, non so, la questione Silella, questo focolaio, ripeto, in Calabria. Dico questo perché sta ripartendo a volumi molto bassi, spero che rientri tutto prima che sia troppo tardi, sta ripartendo questo, ripeto, terrorismo mediatico, e memori di quello che avvenne in Puglia, evitiamo che la Calabria, che già ha tanti altri problemi, possa quindi anche essere intercettata da tutto questo. Ma d'altronde il terrore non finisce mai, va sempre alimentato, anche se a fiammella bassa. L'importante è tenerla viva, quella fiammella. Beh, cosa vuol dire? Vuol dire che quando tu lanci un terrorismo mediatico che si lega ad esempio all'idea di questa sputtacchina come focolaio nella realtà calabrese, quella dell'Anduja, ovvio che l'Anduja passa in secondo aspetto, perché dobbiamo essere pronti quindi a questi nuovi provvedimenti, dobbiamo essere pronti soprattutto a delle azioni emergenziali, perché tutto questo viene fatto per poi portare in concretezza delle normative nuove e quindi delle azioni emergenziali, che assolutamente non sono dalla parte dei coltivatori, in questo caso di quel sistema di ulivi che potrà essere storico in quei contesti, non so se siano tutti monumentali, tutti secolari, però ripeto, dobbiamo fare attenzione. Vabbè, questo per dire, poi ripeto, l'intervista molto lunga, quella che la nostra Giorgia ha rilasciato a Cerasa, ci sarebbe anche tanto altro da quindi far fioccare in maniera veloce. Ma anche l'Egitto aveva informato Israele per tempo che ci sarebbe stato un attentato, e all'inizio lo comunicavano nei GR della RAI. Patrizia Treviso, quello che sì, il suo messaggio è arrivato prima del tuo evidentemente, in effetti sì, è così, però la notizia bomba, ripeto, quella a caratteri cubitali a 9 colonne, quella che Arez ha dato in riferimento al fatto che già un mese prima il signor Benjamin Netanyahu sapesse esattamente della preparazione appunto di Hamas, o comunque del fronte palestinese, di attaccare quindi un lembo di territorio israeliano. Ovvio, l'abbiamo detto sin dal primo momento, li hanno lasciati fare, perché tu costruisci un pretesto sul quale puoi marciare e edificare o iniziare l'edificazione, anche se si sono portati molto avanti nonostante tutto, per quanto riguarda soprattutto il progetto Grande Israele. Questo è matematico. Serviva quindi un alibi, serviva una motivazione ad M maiuscolo, ma da un punto di vista storico. Giallo sì, ma col bollino blu. La merda giallo-blu, sei solo tu. Verona, questo è il canto che i tifosi del Vicenza
e intonano nei confronti appunto delle Lassarmi: ciao Luca, forza le nostre Vicenza, l'unica squadra veneta dal 1902. 1902 è una buona data, un'ottima

0: data. Il Toro nacque nel 1906, la Sampdoria addirittura diversi decenni dopo, e quindi vuol dire che la squadra ultrasecolare attende questo derby dopo essere passata indenne da qualcuno contro la Juventus. Non è Juventus, perché la Juve Stabia non è la Juventus, ma già Juve, leggere Juve non va bene, ma comunque è un 1-1 che quindi ha portato a casa la vicentinità. Parlo dell'ultima tornata di campionato. Faccio anche presente che l'invasione subita dall'Italia da parte di clandestini, poi migranti, era anch'essa stata preceduta da un decreto legge contro il razzismo sulla falsariga di quello attuale contro il razzismo. Ciao da Gianni, ciao Gianni, sempre attento Gianni, assolutamente Molin, dal Molin di Asola, assolutamente sì, bravo. Buongiorno Luca, quesito: quante firme occorrono per esonerare il presidente il Cairone? Beh, noi avremo possibilità di raccoglierne 100.000, perché sono tanti i tifosi sparsi per l'Italia a cuore, non dico profondamente granata, ma quasi. Altro che 7.000, lui come l'uomo falco di Venditti vola alto e resta sempre lì. Occorre spostare, aspetta che me la scampa, occorre spostamento manuale forse. In ogni caso, forza granata anche oggi, tardo pomeriggio e per sempre. Grazie Michele. Sì, io e te Michele da Venezia saremo sintonizzati alle ore 18.30 per quanto riguarda il campo, anche te. Ah no, sei granata, esatto. No, Luciano mi sta facendo vedere che c'è un coccodrillo veramente, che non è un toro, ma comunque ha le sembianze di qualcosa che vuole azzannare, ed è quello che dobbiamo fare stasera, quindi la costa granata, voglio dire, insomma, erano in moda tanti colori allora, il granata preponderava in grande stile allora. E noi stasera sai cosa dobbiamo fare? Dobbiamo assolutamente intanto non uscirne sconfitti. Dobbiamo dare continuità a dei risultati, ma soprattutto non abbiamo le bocche da fuoco là davanti. Perché avevamo il piedino caldo, dice Adams, e il piedino caldo si è raffreddato immediatamente perché ha problemi. Beppi 300 da dov'è? Ah no, dalla bassa, perché questo deve essere uno dalla bassa, perché forza Juve mi arriva. Tu pensa alla bestemmia del giorno, siamo partiti con la nuova sigla, io chiudo con la bestemmia del giorno, la bestemmia del giorno. Quelle di Ale sono parole sante in proporzione, ragazzi. Quindi aspetta, mia finia è. No, volevo dirti appunto, aveva il piedino caldo e purtroppo non può giocare. L'altro che ha mal di schiena è del Ciolito. Kulenovic, ecco, magari un gol di Kulenovic, di culo, potrebbe anche starci, sinceramente sì. Oppure andiamo tutti all'arrembaggio, beh, è finita. Però, tu sai, noi siamo già, quindi, felici oggi. Quando tu vedi praticamente l'inesistente sassuolata, una sassuolata nei denti bianconeri ieri sera, no? Tutti avanti al 3-2 sicuro, 3-2, e questi che partono, poi l'ex addirittura che la mette a giro nel palo più lontano per la gioia di quelli di casa, laddove i tifosi sono quattro gatti, che però ha un presidente che da schienega, tutto sommato tu mi chiedi, capisci che noi oggi siamo già a posto così, sinceramente, non per tutto quello che abbiamo raccontato oggi, ma siamo già a posto così. Però la giornalistatura attuale non può fare assolutamente illazioni sulla Meloni, figlia di un esponente della Magliana. E qua andiamo, ragazzi, con le pistole allora e le alfa, che Corea veloce, le alfa. E poi arrivo Diabolic, casomai, ma la Magliana ha anticipato tutto questo molto tempo prima del Diabolic. Si andrebbe a scoperchiare tutta una gestione di Stato di stampo molto mafioso, stragi, armi, riciclaggio tramite commercio di droghe pesanti e nefandezze varie sotto direzione SSION, che fa molto Sion, ma le doppia S è qualcosa che nei muri veniva scritto stile Kiss, ma significava Cossiga Boia allora. Bravo Fabio, ciao, bravo come sempre, grazie. Allora, anche se la Meloni non è una granché, rischia di vincere per 40 anni, visto sti quattro opposizioni. Se no, se mettiamo giù di sti quattro gatti all'opposizione, è quello che gli ha permesso di arrivare ad avere il governo più longevo d'Italia. Lei si è tolto un sassolino enorme dalle scarpe quando ha detto chiaro e tondo: questi mi attaccano nei loro giornaletti o giornaloni di regime sinistroide, bene, allora se io sono il governo più longevo d'Italia, voi siete stati l'opposizione più longeva d'Italia. E così gliel'ha messo in quel postino, quel posto. Il giornale finanziato dalla CIA, il Foglio, beh sì sì, no, ma sappiamo ste cose qua. Ducetta esperta in, capito mi hai? No, sto perdendo cose che non devo fuori, sa che cos'ha di DL antisemitismo in procinto di decollare, che arriva qua dentro stavolta i mi arresta direttamente. E il problema che se va via Cairo non te vai de apadea e abbrace. GM di Mira mi dice questo, però facendo due conti in casa, rispondiamo anche a questo, abbiamo già risposto a Michele un po' di tempo fa. Dopo 21 anni il salto nel buio noi vogliamo assolutamente farlo. Io sono già convinto al 1000 per 1000 che Cairo nel 2027 alla fine spero non ci sia più. E l'ho già detto, purtroppo sarà un salto nel buio, nel senso che sognare colui che abbia portafoglio italico è praticamente impossibile, anche perché noi si verte nell'entourage piemontese, vuol dire noi si è in quel del Piemonte dove un tempo si calpestavano i piedi della mafia bianconera, oggi non è più così, però è ovvio che retaggio di quel passato, tutto sommato qualcosina ancora la signoria nostrana conta per alcuni aspetti. Quindi nessuno si mette lì a iniziare un derby con che altri, con la squadra non a colori, e quindi è diverso. Però questa pressione da parte della contestazione farà sì che lui se ne andrà, sperando che abbia ragione una volta sulla vita, nella vita, quando ha detto quest'anno che lui lascerà probabilmente, ma vuole lasciare con il miglior campionato di sempre in 21 anni. Quando mai? Siamo partiti male, però insomma a Firenze tutto sommato ce l'abbiamo anche fatta. Stasera è una prova del 9 pesantina, però per dirti, sì, abbiamo già Bank of America, la seconda banca penso più imponente degli States, che sta quindi elaborando un po' di dati su richiesta di fondi più o meno speculativi, squali della finanza internazionale, che probabilmente abbonderanno in presenza richiesta granata, nel senso che potrebbero arrivare loro, oppure arriveranno quelli col turbante e le dune cammellistiche. Per cui ti dico, sì, a sto punto vale la pena questo salto nel buio, nella speranza che arrivi magari qualcuno, faccia anche tante promesse e poi noi si vada ancora peggio, e nella speranza che arrivi prima o poi, per la legge grandi numeri, qualcuno di valido. Ovvio che il sogno è quello di far arrivare un personaggio che possa avere portafoglio, orgoglio e passione, quindi passione, portafoglio, orgoglio, però partiamo da quella centrale in base a come le ho messe giù, e cioè il portafoglio. Intanto pensiamo a qualcuno che tenga un po' di portafoglio, sinceramente. Abbiamo qualche giovane giusto da tenere in casa? Sì, no, stile GE che abbiamo dato alla Viola, ad esempio. Io vi saluto, vi ringrazio, ci siamo salutati con la nuova sigla, che è esattamente questa che vi ripropongo velocemente.
1: Sempre più blu e Radio Gamma 5 anche di più. Una manna dal cielo, una Madonna col velo. Ta radio mai se muoia e neanche a croia. Ta radio è come la dea Minerve, ma soprattutto si serve e non ci si serve. Siamo i cani da guardia, siamo storica avanguardia. A volte me sai rabbia e pazienza, ma come garia può stare senza?
0: E allora a sto punto, in quasi 20 anni, cosa te ha dato sta radio?
1: L'amore, l'amore, il furore dell'amore, splendore, calore e amore, per tutte le 24 ore. Viva Radio Gamma 5 e buon 50esimo a tutti qui davanti e a qui lassù, fino alle ultime comparse. E che altri che vai a ciavare.

0: E allora, se il cielo è sempre più blu, un ciao a tutti. E Rino Gaetano apre la giornata. E però stavo pensando in questi ultimi giorni, in questo scorrere di settembre 2026, dopo tanti anni, tanta militanza, soprattutto sotto formula di questa sigla iniziale, Ma il cielo è sempre più blu, nata nell'estate del 75, noi nati nel febbraio del 1976, e quindi dall'estate all'inverno del primo vagito Radio Gamma 5, e da tanti anni, ripeto, il lunedì partiamo con questa sigla. Però un piccolo botulino naturale bisognerebbe, vuol dire un ritocchino per forza di cose. Sì, sono passati tanti anni, però sai, cestinarla per proporre qualcos'altro ci sarebbe anche, ma non lo facciamo, non trovo il coraggio di farlo, e quindi ci accompagna questa Il cielo è sempre più blu. Però sai, buttarci dentro qualcosina di innovativo, qualcosina di particolare, e così faremo, appunto, modificando un po' questa sigla iniziale, Il cielo è sempre più blu, e lo faremo sino al 31 dicembre del 2026, anche perché stanno scorrendo, non dico i titoli di coda, ma comunque l'ultimo trimestre e mezzo per quanto riguarda il 50° anniversario. E allora mettiamoci dentro una specie di rap filosofico, di rap soprattutto di ringraziamento, ecco, questo soprattutto quello che mi interessava quindi aggiungere all'interno della sigla iniziale. Quindi tutti i lunedì e così anche il sabato probabilmente andremo con Il cielo sempre più blu, cioè questo cimelio del grande Rino Gaetano. Voi sapete che la canzone nel suo formato originale durava oltre 8 minuti e 23 secondi per l'esattezza, e soprattutto venne anche censurato in alcune sue parti, dove si diceva da parte di Rino: chi tira la bomba, chi nasconde la mano, chi canta baglioni, chi rompe i coglioni. Ecco, noi però prendiamo spunto da quest'ultimo passaggio, che tutto sommato la nostra radio un po' rompe i maroni, per non essere volgari, in aperturissima alle 12.09 del 14 settembre 2026. Quindi andremo a ritoccare per forza di cose la sigla iniziale, Ma il cielo è sempre più blu, anche in riferimento a questi 50 anni passati, perché è una canzone che ha oltre 50 anni, tanto quanto ormai anche quindi la battaglia, la lotta qua dentro. E quindi è l'anno giusto questo 2026 per apportare una modifica. Per chi non l'ha visto, vi consiglio assolutamente anche il documentario che è stato quindi mostrato qualche giorno fa. Il titolo è Rino Gaetano sempre più blu, e del regista Giorgio Verdelli, interessantissimo, con tanti interventi. E ripeto, si parla di questa canzone, si parla della figura di Rino Gaetano in primis. È stato dato su Rai 3 alle 21.20 il 9 settembre, quindi qualche giorno fa. Se qualcuno ha occasione di ritrovarlo, ottimo, per il semplice motivo che siamo di fronte a una canzone assolutamente che andrà bene ancora per i prossimi 150.000 anni, anche perché qua dentro noi abbiamo un sole che è ancora più blu rispetto a quello menzionato nel titolo e poi nello scorrere del testo da parte di Rino Gaetano, anche perché ovvio lui ha saputo mettere nero su bianco anche cosa importante, che ha anticipato poi quello che poi è avvenuto anche a livello nazionale, e lo ha fatto anche con tanta ironia. Ecco, da parte nostra, e dico questo perché non è solo farina del sacco del sottoscritto, abbiamo ritoccato un po' il cuore pulsante di questa canzone, e abbiamo messo dentro anche quello che potrebbe essere anche una blasfemia da un punto di vista musicale, una bestemmia, ma non lo è, per il semplice motivo quando parte a un certo punto ci bau bau bau, quel bau, già capite, è il verso dei nostri animali più pregevoli, al pari di tanti altri, da qualcuno sicuramente sì, però quell'onomatopea, quel richiamo di qui al bau, che noi traduciamo come noi qua dentro da tanti anni, chi sente veramente il sangue caldo a difesa e a tutela di Radio Gamma 5, è ovvio che è un po' un cane da guardia per quanto concerne quello che è la nostra grande radio, che poi è anche molto avanguardia oltretutto. E quindi, visto che per molti siamo una massa di scarto, siamo un peso inutile, un'infestazione da tenere lontana, ovvio, da chi si crede arrivato, siamo considerati un difetto di fabbrica del pianeta, è ovvio, è una busa, arriva di tutto, però abbiamo quelli che mai si sono avvicinati nemmeno al bordo di questa busa, che ci dicono appunto che noi siamo un difetto di fabbrica del pianeta. No, noi consideriamo invece Radio Gamma 5 alla profondità assoluta per noi che diventa vita su tutti i punti di vista, e quindi Radio Gamma 5 è la nostra grande storica arca. Casomai dovessimo salvarci, ci salviamo in questa maniera qua, ci stiamo già salvando per molti aspetti, quindi se abbiamo risparmiato un po' di psicofarmaci nel frattempo, poi magari recupereremo sicuramente a livello industriale prossimamente, ma comunque questo nostro bene comune lo vogliamo ancora difendere, ed è per questo che il cielo che noi abbiamo qua dentro diventa sempre più blu, inesorabilmente è sempre più blu. Quella sigla che partirà, e quindi adesso vi farò ascoltare quella che sarà la sigla d'inizio trasmissione lunedì e il sabato, e soprattutto nella parte centrale, quello che conta è la parte centrale, c'è soprattutto questo grande ringraziamento nei confronti di tutti quelli che sono stati al fianco, hanno lottato, combattuto, hanno difeso quindi la nostra frequenza, quelli che abbiamo qua davanti, quelli che abbiamo già lassù, tutti comunque da un punto di vista energetico, vibratorio, sono assolutamente molto molto presenti. C'è un testo che scorre all'interno di questa nuova sigla, laddove appunto, ripeto, c'è tanto ringraziamento, c'è anche un contenutino insomma di ammonimento anche, assolutamente sì, noi abbiamo i potenti, i ricchi, insomma queste elite che sognano che il mondo vada come vuole loro, e noi siamo andati un po' controcorrente, abbiamo dimostrato anche nell'epopea del covidiotismo, della pandemia, che dir si voglia, e quindi questi signori invece sono lì soprattutto a strutturare queste nuove arche, vi ricordate, non so se avete già letto, ma comunque ne parliamo casomai più tardi, per quanto riguarda le nuove arche del XXI secolo, vuol dire sono lì a costruire bunker, a impegnarsi nelle caverne, nelle grotte, e vai coi sotterranei, isole fortificate, resort, non so, blindati, stile Kushner, genero di quel personaggio che ben conoscete, il deragliato mentale sesquipedale, è unicamente lui, deragliato mentale sesquipedale, cioè proprio in maniera molto elevata, sto parlando di Donald Trump in questo caso, se non si fosse capito, e quindi questi vanno a progettare assolutamente tutto quello che riguarderà chi possiede quel biglietto d'entrata ed ingresso, potrà quindi accedere a quei luoghi, e gli altri saranno condannati a morte, tutto il resto sarà condannato a morte. Questa è un'arca che noi abbiamo definito il nostro bene comune, questa grande arca appunto Radio Gamma 5, e quindi abbiamo modificato questa sigla d'apertura grazie a Rino, grazie a Fabio Lone, perché tutto sommato è lui il grande protagonista in assoluto, Fabio Della Pianta, e oltretutto ricordo che è riuscito anche grazie a questo a strappare tutte le sue paure, o comunque ne ha messe sicuramente in disparte moltissime, ha ridimensionato anche il gigante dell'ansia, e poi ha spinto in là soprattutto i giudizi altrui, e quello è quello che molti hanno fatto grazie anche un po' di corazza che Radio Gamma 5 ha destinato ad essi, ha regalato ad essi, ed è ovvio, è un dare avere per forza di cose, sono i grandi volontari, sto intendendo soprattutto diciamo quelli che in piena solidarietà e volontarietà sono qui al nostro fianco. Quindi parlo di colui che si è agganciato e plasmato con una frequenza che risuona dentro di lui, quindi tanto quanto 94 megacicli, tanto quanto appunto il Fabiolone, che ben conoscete, che ben vedete, strutturato ormai da tanti anni, ormai quasi 20 anni, insomma, all'interno dei nostri 94 MHz, che ha dato tanto amore a questa frequenza per difenderla assolutamente, e ha incamerato e sostesso quell'amore appunto sentendosi protagonista e oggi anche un po' artista tutto sommato di questa invincibile vitale appunto colonna portante di 94 MHz, questa nuova gamma, inteso come una specie di seconda mamma. Vedevo l'altro giorno appunto, ne ho anche parlato, quei 1413 giorni per quanto riguarda il governo più longevo d'Italia, 1413 giorni, ragazzi, la nostra longevità li umilia, oltre 18.400 giorni, oltre 18.400 giorni. All'interno, ripeto, ci sta questo cielo sempre più blu, ci sta il richiamo del Cibao, non messo a caso assolutamente, tanto quanto lo scorrere fino in fondo del tutto, in maniera ironica no, ma in maniera soprattutto di folto ringraziamento, e ripeto, per tutti coloro che da sempre si sono agganciati, vivi o morti che dir si voglia, che comunque hanno sentito un, non so, un friccichio particolare per Radio Gamma 5 nei confronti di Radio Gamma 5. Quindi, ripeto, questa massa di scarto spesse volte, della quale io sono in primissima linea, eravamo sbattuti via socialmente parlando, Radio Gamma 5 ci ha dato anche questa possibilità di poter essere anche qualcos'altro, assolutamente sì. Quando a un certo punto, in quello che sentirete, noi si dice Dio Radio Gamma 5, non si dice, ma comunque Dea sì, sicuramente sì, Dea Minerve, attenzione, noi sappiamo benissimo la Dea Minerva, Dea Minerve, va detto per una motivazione importante, Dea perché secondo il nostro punto di vista, per molti di noi, sta radio rappresenta sicuramente qualcosa di Dea, una Dea Radio Gamma 5 ci può stare assolutamente, Minerve non è Minerva, sappiamo che noi assolutamente la romanità, la saggezza, la Dea Minerva, no, qua è un'altra roba, qui siamo andati praticamente a scavare sino al ricordo di quelle Minerve, cioè di quei 126 abitanti fedelissimi irriducibilmente fermi lì in quel bel borgo, premiatissimo paesaggio a livello francese, 126 abitanti, si chiama Minerve ed è straordinario. Perché? Perché è un piccolo villaggio posto sopra una grande roccia e quindi siamo anche noi, tutto sommato, dopo 50 anni, un po' una specie di roccia, insomma, alla base abbiamo, perché se noi si fosse costruito tutta sta roba qua sulla sabbia non saremmo arrivati da nessuna parte. Avendo costruito tutta sta roba qua invece sulla roccia, e siamo ancora qui in buon equilibrio. E ripeto, Minerve è stata inclusa soprattutto in quella lista dei più bei villaggi francesi in assoluto. Pochi abitanti come prime linee che qui ci credono, che mantengono in vita sicuramente i 50 piani che si sono edificati nel frattempo a Radio Gamma 5, ma soprattutto con un volontariato d'attorno che rappresenta il grande oceano, che ci dà una mano veramente esemplare, storicamente parlando, vincente. E quindi thank you very much a tutti loro, e un po' è questo ringraziamento che sentirete nella sigla di qui a fine anno. Anche perché, e chiudo veramente, Minerve, ricordo che lì avevamo i catari, che piacciono o no, ma i catari erano 150, 116 abitanti oggi a Minerve, ma 150 erano i catari allora, che si lanciarono in maniera spontanea proprio nelle fiamme. Io sono sicuro che per Radio Gamma 5 molti di noi sarebbero disposti sicuramente a tuffarsi nelle fiamme, capiti, ma comunque utilizzo in senso metaforico, ma fin là, direi quasi quasi fin là, per quello che abbiamo visto, per quello che abbiamo sentito, per quello che abbiamo già vissuto in assoluto. Quando c'è stata difficoltà abbiamo avuto veramente una risposta ad R maiuscolissima. E allora nel ricordo di quei 150 catari che si lanciarono in quelle fiamme per non essere obbligati ad abiurare la propria fede, e Radio Gamma 5 diventa per noi una grande fede di assoluta e totale difesa. Però ripeto, e quindi ripeto, Dea Minerve, c'entra niente con Dea Minerva, non c'entra nulla, quella l'abbiamo studiata, questa è tutt'altra questione. E allora partiamo con la nuova sigla tutti i lunedì e il sabato sino al 31 dicembre come minimo 2026, questa è la nuova sigla di apertura.
1: Sempre più blu e Radio Gamma 5 anche di più, una manna dal cielo o una madonna col velo, la radio mai se muoia e neanche a croia, la radio è come la dea Minerve, ma soprattutto si serve e non ci si serve. Cani da guardia, siamo storica avanguardia. A volte me sai rabbia e pazienza, ma come garia può duro stare senza?
0: E allora a sto punto, in quasi 20 anni, cosa te ha dato sta radio?
1: L'amore, il furore dell'amore, splendore, calore e amore, per tutte le 24 ore. Viva Radio Gamma 5 e buon 50esimo a tutti qui davanti e a qui lassù, fino alle ultime comparse. E che altri che va a ciavarsi, che va a ciavarsi, che va a ciavarsi.
0: Quindi questa sarà la nuova sigla, e la prima volta che uno ascolta questo è come un po' vivere l'acqua nel manto di un po' di uccellacci acquatici, le arane in prima linea, e quindi tutto va via velocemente. La seconda forse entra un po' meglio tutta sta roba qua, solo per stavolta, quindi andiamo con la replica del tutto.
1: Sempre più blu e Radio Gamma 5 anche di più, una manna dal cielo o una madonna col velo, la radio mai se muoia e neanche a croia, la radio è come la dea Minerve, ma soprattutto si serve e non ci si serve. Cani da guardia, siamo storica avanguardia. A volte me sai rabbia e pazienza, ma come garia può duro stare senza?
0: E allora a sto punto, in quasi 20 anni, cosa te ha dato sta radio?
1: L'amore, il furore dell'amore, splendore, calore e amore, per tutte le 24 ore. Viva Radio Gamma 5 e buon 50esimo a tutti qui davanti e a qui lassù, fino alle ultime comparse. E che altri che va a ciavarsi, che va a ciavarsi, che va a ciavarsi.
0: Buon lunedì a tutti, 14 settembre 2026, 12 e 21 minuti. Allora, la frase dell'anno è quella del nostro grande Trump, perché devo trovare la frase dell'anno e al 31 dicembre, praticamente col trenino di fine anno, andremo a premiarlo, perché il ragazzo ne spara una meglio delle altre. Ma intanto saluto il Serifo, che ho visto con enorme piacere lui e la sua metà del cielo sabato scorso in quel del gas. Saluto tutti i volontari della giornata di sabato scorso. Grandissimo Fabione, ciao Luca, buona trasmissione. Andrea Sceriffo, VR, sta per Verona. Vabbè, uno dei nostri anche lui. Ciao Andrea, grazie mille. Quindi, detto ciò, il deragliato mentale sesquipedale ci ha regalato anche l'altro giorno, ma ne parlavo un po' sabato, no? L'altra massima, perché siamo in dirittura d'arrivo, anche se comunque il 3 novembre non è proprio dietro l'angolo, ma comunque dal punto di vista elettorale assolutamente sì. Parlo delle elezioni mid term che si terranno quindi negli Stati Uniti, e lui ha detto: se non votate alle mid term il sottoscritto andrete all'inferno. Ma soprattutto la sparata bella, quando ha detto che tutto sommato 5.000 euro di dividendo potrebbe tornare utili per quindi dare il fine da ridere, perché io ero fermo e pensavo di poter premiare, è ancora in vantaggio, ma di poco, dico la verità, è ancora in vantaggio di poco, perché io avevo tenuto in disparte e quell'uscita ad inizio anno del deragliato mentale sesquipedale, che vuol dire appunto Donald Trump o ciuffarancione che dir si voglia in questi casi, quando disse in riferimento al Nobel che era sfumato, praticamente lui pensava addirittura di poter vincere il premio Nobel per la pace, anche perché andava a destra e a sinistra a raccontare soprattutto che, ovvio, 7 guerre fermate, poi sono diventate 8 e un quarto, 7 guerre per quelli che masticavano il trumpismo qua dentro, 8 guerre e un quarto il soggetto se le è praticamente intascate. Però era bello, perché quando avviene la premiazione e lo viene chiamato, e quindi il premio Nobel fioca dall'altra parte, che poi si legava tutto quel progettaccio che ha a che fare col Venezuela e dintorni. Oggi abbiamo visto sicuramente come la situazione sta evolvendo in malo modo, anzi in maniera altamente negativa. Però a parte questo, la dichiarazione di Trump, che diventa quella frase dell'anno, penso di premiare questa, però anche l'ultima, ripeto, cioè 5.000 euro, cioè se i repubblicani vincono alla Camera e al Senato e quindi in queste elezioni di metà mandato e quindi le elezioni mid term che si terranno negli Stati Uniti e quindi lì dove c'è l'Aquila, Stelle e Strisce, 50 stati, e si terrà il tutto il 3 novembre, non è male quelle di 5.000 dollari, no, per ogni rappresentante, attenzione, di famiglia, per ogni rappresentante di famiglia 5.000 dollari. Al che dicevo sabato: abbiamo copiato di tutto di più dal fronte americano, ma speriamo che veramente adesso, visto che è già partita la campagna elettorale per quanto concerne le prossime elezioni 2027 a livello nazionale, popolare non esiste, a livello nazionale basta, comunque rimanendo sempre indipendentemente da chi vincerà le elezioni, elettro diretto, governicchio, Italia idiota, ma a parte questo sarebbe utile prelevare anche questa massima trampiana, nel senso di metterla in pratica. Quindi nel caso io vinca le elezioni, detto magari dalla ducetta, dalla tiroidea Giorgia Meloni, sarebbe utile portare 5.000 euro in questo caso. Ovvio, mi dice il cambio, ma guarda che sei di più del dollaro, va bene, beh basta, 4.500 euro a componente maschile delle famiglie, quindi vuol dire praticamente a milioni di persone sparse in Italia, tanto quanto sarebbero tanti quelli da sostenere economicamente, che a livello americano si parla di 1.000 miliardi, se non erro, insomma vado a memoria, ma comunque 1.000 miliardi di dollari è il caso, questo l'ha sparata. E allora sono lì, insomma, elencarne un pochettino, anche se presumo che sia difficilmente battibile quella del punto dell'inizio anno, quando e Donald vede sfumare il Nobel per la pace, non mi veniva, il Nobel per la pace, e scrisse questo: caro Jonas, ministro norvegese Jonas, no, perché sai, tutto si svolge in quel contesto là, considerando che il tuo paese ha deciso di non darmi il premio Nobel per la pace per aver fermato 8 guerre e un quarto in effetti, non mi sento più in obbligo di pensare esclusivamente alla pace, non mi sento più, e quello che ha messo in pratica, attenzione, l'avrebbe fatto lo stesso, però ripeto, caro Jonas, considerando che il tuo paese ha deciso di non darmi il premio Nobel per la pace per aver fermato 8 guerre e più, non mi sento più in obbligo di pensare esclusivamente alla pace, sebbene sarà sempre predominante, ma ora posso pensare a ciò che è buono e appropriato per gli Stati Uniti d'America. Vai, allora, vuol dire praticamente, essendo io sotto ricatto e tenuto per le palle da quel signore che si chiama Benjamin Netanyahu, il quale il 27 ottobre va alle elezioni, e quindi anche questo deve farci pensare tutti, nel senso che non potremo mai risvegliarci nelle prossime mattine di qui a fine anno con notizie pregevoli per quanto riguarda: è finita la guerra, è caduta la diatriba, il derby tra, accesissimo, che noi stiamo pagando direttamente a tasca nostra, tra l'Ucraina e la Russia, piuttosto che la situazione israelo-palestinese è rientrata tanto quanto lo era magari un bel po' di decenni addietro. No, assolutamente no, è impossibile, abbiamo le elezioni, intanto, e questi in effetti stanno comportando da veri e propri assassini barra terroristi, tutto quello che stiamo assistendo, anche in riferimento a quello che è venuto a Venezia qualche giorno fa, per quanto riguarda soprattutto che cosa? Il fatto che per 25 minuti la gente si è alzata in piedi e ha applaudito Nazza, Guinness dei primati, record mondiale, mai è successo alla mostra internazionale del cinema di Venezia, 25 minuti di applausi, vabbè, gli ha dato un premietto, l'ultimo premietto l'ha messo in classifica, avrebbe potuto prendere il Leone d'Oro, secondo alcuni sarebbe stato troppo pesante, ma più che pesanti sono state le parole lì, quindi espresse dai vari capoccia della messianicità israeliana, dicasi i sionisti, a partire da Itamar Ben-Gvir, ma di questo parleremo tra poco, perché prima appunto vi dicevo che la frase migliore potrebbe essere questa, comunque quella che ho letto, insomma, dai, non si scappa qua, autoguerre, non mi sento più in obbligo di pensare esclusivamente alla pace, dai, a posto, però se non votate andrete all'inferno, non è male, perché poi lui aggiunge, vi ricordo che ci sarà un dividendo a $5,000 per ogni adulto americano in caso di vittoria, anche perché i sondaggi non lo danno vivo e vispo per quindi mantenere entrambe le camere nelle proprie tasche, e quindi vuol dire esattamente che se noi facciamo due conti della serva, negli Stati Uniti noi abbiamo circa 245 milioni, ci dicono, di cittadini adulti, dare a ciascuno $5,000 costerebbe oltre 1,2 trilioni, è tanta roba, trilioni di dollari, vabbè, l'importante è spararle, e che ovvio, questo non può entrarvi in maniera negativa, siamo talmente abituati ad avere dei palleggiatori mendaci, dei vomitevoli signori che durante le campagne elettorali si inventano di tutto e di più per non applicare nulla di nulla una volta arrivati nello scranno che conticchia a livello nazionale, ecco, voi capite che siamo alquanto noi abituati, siamo quindi belli preparati, allenati, come si suol dire in questi casi, al tutto, però anche questa, ripeto, $5,000, però se la Ducetto, chi per esso volesse quindi dire, nel caso io dovessi vincere prossima tornata elettorale, quindi per un altro lustro potessi rimanere lì a sbaffo, io do €4,500 ad ogni componente maschile in Italia, non sarebbe male, visto che abbiamo copiato di tutto e di più, dalla musica ai jeans piuttosto che le varie porcherie, prendiamo il gas, prendiamo ormai tutto, siamo qui piegati a 90.000 gradi e quindi accettiamo di d'altronde, se siamo satelliti, vassalli e colonia, dobbiamo rispettare tutto quello che la storia ci ha imposto, noi quella guerra allora la perdemmo. Comunque ripeto, non male anche questa di $5,000, il dividendo di Trump, se vinco $5,000 a tutti i maschiolini, non è assolutamente male. Poi il riferimento a quello che dicevo prima per quanto riguarda soprattutto il fronte quindi del premio Nobel, quindi non si sente più in obbligo, insomma, di rispettare la pace, ma dai, tutto sommato, e in effetti lui l'ha messo in pratica, perché ricapitolando in maniera molto frettolosa, ricordo che Trump ha sostenuto militarmente e politicamente il genocidio di palestinesi e continua ancora a farlo. Si è inventato quella scatola vuota chiamata Board of Peace, lo aggiungo. Si è chiaro, ha ricevuto più volte un ricercato internazionale per crimini contro l'umanità, vuol dire Benjamin Netanyahu. Dopodiché ha dato copertura politica e militare a uno Stato, in questo caso ci si riferisce allo Stato terrorista di Israele. Ha sanzionato, tanto quanto ha fatto il suo amichetto Benjamin, ha sanzionato i giudici della Corte Penale Internazionale, quella famigerata e storica ormai CPI, che non conta veramente un tubo, purtroppo. Stante questo, però, ha fatto un favore anche Israele bombardando l'Iran, ma lì è tenuto per le palle, perché insomma la coalition Epstein insegna anche questo, e quindi è sotto ricatto immane, evidentemente aveva le braccia molto lunghe, non tanto quanto quelle dei nostri genovesi braccino corto, ma in questo caso veramente si allungava come il collo della giraffa, e sto dicendo nei confronti delle bambine, e quindi bambinette, insomma, ecco, che in quell'isola sono fioccate in quantità industriale, quindi altamente minorenni, il tutto registrato, messo nero su bianco, in quel caso a colori, assolutamente. Si ricorda che con la scusa di voler proteggere i cristiani dai terroristi islamici ha dato l'ordine di bombardare anche la Nigeria, si ricorda ha istigato i manifestanti iraniani a rovesciare il regime, cosa che non è avvenuta, e la motivazione e quindi il pretesto era questo, dobbiamo andare a muovere guerra noi, Israele, il binomio assassino del pianeta terracqueo, dobbiamo muovere guerra all'Iran, perché? Perché poi vedrete che i giovincelli che quindi ricolmono le piazze rovesceranno il regime. Poi abbiamo giocato col nucleare, e il nucleare c'era anche all'inizio, adesso non serve più nulla, serve unicamente dire chiaro e tondo che le strettoie sono aperte. Lollobrigida parla di strettoie, lo stretto per quanto riguarda Hormuz è aperto, a posto, tanto che il ministro appunto iraniano ha detto qualche settimana fa: ma se è aperto passa, dove c'è il problema? Passa. Non è così, non è ancora così, non importa. Ha dato ordine di quell'operazione terroristica in Venezuela che ha provocato la morte di oltre 100 cittadini venezuelani, poi ha puntato l'indice su Cuba e ne stiamo vivendo le conseguenze, ma questo sicuramente da tantissimi anni. Ha minacciato la Colombia, ha minacciato il Messico, ha minacciato il Nicaragua, ha minacciato quindi di inviare l'esercito anche per conquistare la Groenlandia. Lì il regno di Danimarca si è un po' infervorato, ma comunque è pesce piccolo la Danimarca. Al momento non si sente più di tanto per quanto riguarda quello che ho appena menzionato. Ha alzato la voce e il volume nei confronti dei leader europei, prima ha tenuto in palmo di mano la nostra ducetta, poi l'ha schiacciata in terra e quindi adesso diventa una specie di nemica, ma tra virgolette, perché insomma noi siamo sempre lì. Anche nell'ultima intervista lasciata qualche ora fa dalla Meloni nel giornalone di quell'ampio personaggio che si chiama Ferrara, Cerasan è il direttore, ha detto che tutto sommato lei non mollerà mai Kiev, non mollerà mai l'Ucraina e quindi si è ancora dalla parte appunto del dover rispettare tutto quello che arriva da altri fronti. Cioè ci dicono così dovete fare, così dovete comportarvi, ma soprattutto anche aveva promesso il ciuffarancione americano che avrebbe anche provveduto a ridimensionare la presenza americana in Italia e quindi meno basi americane, magari avremmo fatto una festa veramente altro del 50° anniversario, anzi ne avremmo fatto qualcosa anche di più elevato, ma così non è stato. Poi ovvio abbiamo quel Trump che si è dato a fare anche con la minaccia dei dazi, se vi ricordate, poi ovvio gli artigli allungati sulla Groenlandia, perché lì di materie prime ce ne stanno tantissime e quindi quello che voleva vincere conquistare il premio Nobel per la pace è esattamente questo. Però lui ci ha detto, insomma, io nel caso venissi a letto, parlo ancora quindi possesso del dominio americano, io in 24-48 ore fermo la guerra in Ucraina, metto a posto la situazione con Israele e il Gaza e la Cisgiordania, cosa che non è avvenuta, anzi è peggiorata assolutamente sotto il suo momento di comando americano. E poi ha detto: ma con Putin io vado d'accordo? Assolutamente no. Berlusconi casomai andava d'accordo con il russo putiniano, ma non lui assolutamente. Oppure deve mostrare questo. Quello che ci ha imposto è quello che notiamo tutti: il GNL, la materia prima, cioè tutto quello che noi potevamo avere sicuramente in qualità maggiore, ma soprattutto in costo, perché questo dobbiamo sicuramente quindi osservare e denunciare, non è assolutamente più così, per il semplice motivo che noi abbiamo quindi sostituito quello che è il gas russo, che era molto più economico, questo GNL, questo gas naturale liquefatto, che ha bisogno anche di un'impronta ecologica devastante per quanto riguarda l'impatto ambientale, e lo paghiamo molto di più, un viaggio molto lungo e tutto il resto, oltre al fatto insomma di quel fracking che impone poi anche una massiccia dose di terremoti in terra, perché sapete bisogna scavare, andare in fondo, i solventi con l'acqua, tanta acqua, ma saranno i data center a battere tutti i Guinness dei primati per quanto riguarda il bisogno di acqua, quei data center che bisognano appunto per raffreddare quei macchinari di acqua. Non tutti agiscono appunto con l'utilizzo della materia prima acqua, ma una buona fetta ancora assolutamente sì. All'interno di quel mondo abbiamo quell'intelligenza artificiale che sta dominando la scena anche per quanto riguarda i fronti bellici, è tutta emergenza che noi stiamo vivendo, subendo più che altro, subendo assolutamente, la nostra sopravvivenza si lega anche a questo purtroppo. E quindi adesso attendiamo magari una nuova emergenza che potrebbe essere quella, visto che si avvicina, anche siamo in prossimità un po' del momento autunnale invernale, quindi gli etciù e i raffreddori e il mal di gola e vai col catarro e vai con la scatarrata e vai con, è brutto a dirlo se qualcuno sta masticando, me ne scuso, e quindi avremo magari anche, non so, l'idear di qualche nuova emergenza che ripropone, riprende, riaggancia quelle precedenti. Comunque vi ricordo, cari americani, se fosse all'ascolto, perché con Radio Guard tutto è possibile, se non votate andrete all'inferno, dovete votare i repubblicani il 3 di novembre, anche perché $5,000 in tasca fanno bene, assolutamente sì. Quindi siamo lì e a fine anno daremo anche quindi la medaglia d'oro alla frase migliore. Aspettiamo i 12 mesi a trascorrere per quanto riguarda il nostro trampone. Ciao Luca Irriducibile, buona trasmissione, Davide 66, ciao bello. Visto il documentario, addirittura Cocciante dice con una certa soddisfazione che Rino è un cantatore politico, infatti Cocciante fa la cover di Berta ai suoi concerti. Sì, è stata sicuramente un buon documentario con tanti passaggi di chi conosceva soprattutto la grande figura di Rino Gaetano, ovvio morto troppo presto, e lì si è aperto un dibattito, la sorella dice assolutamente di no. Sto parlando soprattutto di che cosa? Del fatto che l'hanno fatto fuori, di rapire qualcuno. Sapeva, perché poi anche nel giro massonico qualcuno lo ha conficcato nel giro, in un determinato giro massonico, e quindi si dice che l'abbiano fatto fuori. Poi quell'incidente, quella sera, mi sembra fosse un Volvo contro il camion in piena notte, ma poi un ospedale non lo riceve, il secondo non lo riceve, il terzo non lo riceve. Quando è ovvio, quando ha possibilità di entrare nella corsia di ospedale, è già troppo tardi, e Rino ci saluta con abbondante anticipo. Ricordato comunque dai tifosi del Crotone, perché lui era appunto di quelle zone, ogni santa domenica quando giocano tra le mura amiche c'è appunto l'inno del cielo sempre più blu, poi fottuto purtroppo dalla Lidl, e allora come minimo se abbiamo questa volontà, ma ovvio sto sparando cazzate ai nostri radioascoltatori perché già l'hanno messo in pratica e metà basterebbe, quindi boicottiamo almeno la Lidl, almeno per quanto riguarda sto passaggio qua. La Lidl, cioè, avete sentito, insomma, per tanto tempo ha tenuto, non so se sia ancora in auge da parte loro, ma comunque per tanto tempo hanno avuto questa sigla, questo pubblicità che riportava la sigla, appunto, non la sigla, la canzone Il cielo è sempre blu, ripeto, estate 1975. Grande sigla, grande Fabione, viva Radio Gamma 5 dal nostro Fabio Turin, quindi saluta te soprattutto, ecco, la grande voce. Poi si dirà è stato semplice, è stato semplicissimo girarla fino in fondo, assolutamente no, abbiamo sudato le classiche 8 camicie, 7 sarebbe poco, quindi le classiche 8 camicie, però siamo arrivati a conclusione di quello che era il messaggio principale, cioè un ringraziamento che vogliamo fare a tutti quelli che sono stati ancorati in 50 anni a Radio Gamma 5, quelli che sono anche sicuramente avvicinati ultimamente, quelli che sono qua davanti, quelli che sono lassù e quelli che sono le classiche comparse. Poi abbiamo comparse con la serie C, siamo con la C maiuscola, con la C minuscola, con la C messa lì in maniera un po' assolutamente vibrante o decadente, ma comunque non importa. Fabione grandissimo, e quindi ciao Luca, la sigla togliamo il 31/12/2126, quindi andiamo ad oltranza, per questo me lo dice Filippo, con un grandissimo enorme, perché ripeto sì, ne è uscito un capolavoro da parte del nostro Fabio, che ripeto è una specie di antibiotico naturale tutto quello che ha fatto, in formula anche di sorpasso dell'ansia e della paura. Cioè, parlare a Fabio di un microfono qualche tempo addietro era la bestemmia più grande che uno potesse sicuramente proferire nei suoi confronti, adesso invece è uno che lo abbraccia e lo mastica e lo digerisce alla grande, da grande qual è, appunto, e quindi lo salutiamo. Ciao Luca, siete fortissimi, grandissimo Fabione, ma si è sbagliato a dire cosa gli ha dato Radio Gamma 5, messaggio interno, quante magliette ha cambiato per fare questa canzone, un saluto da Diego, Riccardo e famiglia. Salutiamo sicuramente i pastari, e quindi la pasta che a noi piace, perché il baffo è nero, e quindi se avete il baffo biondo vuol dire che vi piace la birra, se invece è nero è qualcosa di diverso, per quanto riguarda soprattutto il senator Cappelli. Sì, magliette ne abbiamo cambiate tante, è stata una serata molto Stakhanov, però a parte questo poi c'è stato un lavoro, dimentico del lavoro supersonico, straordinario, del grandissimo Diego Deppi, perché sai, bisogna prendere tutti i pezzi, legarli, metterli insieme, però ripeto, per noi è unicamente un motivo per ringraziare tutti, con quel piccolo ammonimento, insomma, lì messo in mezzo, noi insomma un po' cani da guardia di quelli che sono i 94 MHz, tutto quello che abbiamo vissuto e continueremo a fare, insomma, qua dentro, assolutamente sì. No, si è sbagliato a dire, perché in effetti era vero, perché quando noi si poneva la questione cosa ti ha dato sta radio in 19 anni, era un casso, che poi maturava in uno stracasso, però in effetti già nella fonetica di allora si traduceva come un grandissimo amore, quello che insomma rivolgiamo noi appunto a questa busa storica, immensa, ampia, grandioso. Sabato i primi che sono usciti dalla trasmissione mi sono venuti incontro e mi hanno detto: ma com'è possibile? Cosa ho detto? Ma com'è possibile tutti questi Novax e le scritte qua? Ma soprattutto scioccati da Putin, da tutti quei manifesti. Ragazzi, qui abbiamo una qua è il Bastianello Show, e qua il Bastianello ha deciso così, evidentemente va bene anche altri, nel senso che ovvio possiamo fare diversamente, no? E allora Dio l'abbiamo là, no, per dire sono venuti fuori con Madonna credine, una cattiverietta, con al che ho detto no, vara è una busa, va tranquillo, nel senso che sai cosa, qua in anteregia soprattutto e anche in regia a volte arrivano con i chiodini e staccano questo, mettono l'altro. L'altro giorno avevamo Berlusconi piuttosto che Almirante, piuttosto che la Ducetta, piuttosto che no vara, sottoscritto oltretutto in riferimento a quello che mi dicevano Vax, appunto questo professorone che era presente qui in radio sabato scorso, noi avevamo il gas e quindi per questo è venuto a sbattere addosso al sottoscritto un po' prima che entrasse in trasmissione, e gli ho detto guarda, io due moderne le ho fatte assolutamente, ti anticipo che la terza non me la sono sentita, ma due moderne io me le sono inoculate, è ovvio, senza O avremmo dovuto dire, però in questo caso abbiamo inoculate destinando il braccio a quel sistema patriottico che allora chiamava raccolta attraverso le grandi B, perché Burioni era uno di questi, Bassetti lo stesso. Sono passati a miglior vita, dirà qualcuno, no, assolutamente no, sono passati a una vita migliore dal punto di vista economico passando dal fronte Rai piuttosto a quello del canale 8, mi sembra sia canale 8 dove abbiamo il nostro amico di Savona, no, non è quello là, l'ex prettino di Mamma Rai, mi sembra sia lui, assolutamente, mi sembra sia quel personaggio là. Si diceva soprattutto anche in riferimento a questo, e cioè sabato, dicevo poc'anzi appunto di Nazza, e lo danno anche a fine mese nei cinema. Nazza è un documentario, un film documentario, ma penso sia un documentario più che altro, penso assolutamente ben fatto, ripeto, 25 minuti di applausi in maniera continuativa, tanto che i due registi, lì molto emozionati, quanto che Giovincelli tutto sommato, però attenzione perché devo anticiparvi che sono due firme israeliane. Sono due quindi abitanti di Israele, e qua la situazione per loro signori, per loro due, si fa veramente dura. È ovvio, infatti mi sembrava strano che fossero passati 2-3 giorni e già stamattina voi cominciate a leggere le dichiarazioni di Itamar Ben-Gvir. Lo conoscete l'assassino Ben-Gvir? Sì, che lo conoscete, l'abbiamo detto un sacco di volte, che sia Smotrich, che sia Katz, che sia sto Itamar Ben-Gvir non cambia nulla, e sta di fatto che comunque dopo questi 25 minuti di applausi, figurati quando la notizia di Nazza arriva nel contesto israeliano, ovvio che le minacce sono esplose come i migliori fuochi pirotecnici in pieno trenino di San Silvestro, e la reazione del governo israeliano è stata alquanto diretta e pesante. Vi dico solamente che gli ha detto chiaro e tondo, vediamo di togliere subito la cittadinanza a questi due signori qua, perché non si sono sognati codesti di arrivare ad intervistare nei tetti di notte quei 24 militari dell'IDF o comunque che si legano ai servizi più o meno segreti del fronte sionista e quindi israeliano e quindi ebraico e quindi di tutto quello che poi è responsabilità immensa di questo genocidio in atto, perché è ancora in atto sotto altre formule, di quello che è proprio della violenza intrapresa dai coloni illegalissimi, ma la IE è gigantesca, dell'Italia da nord a sud, in quel della Cisgiordania, che loro non possono chiamare Cisgiordania perché chiamano a livello biblico ebraico, chiamano Giudea e Samaria. Però ripeto, qui abbiamo un documentario che secondo alcuni avrebbe dovuto vincere quel Leone d'Oro, però forse penso anch'io sarebbe stato troppo, non troppo nel senso che questi sarebbero già stati passati per le armi, nel senso che li avrebbero fatti fuori, non è detto che, io dico solamente che durante questi pochi giorni lì in quel di Venezia, laddove il Leone d'Oro fioca in altro contesto, Human, cos'è? Anon, penso sia così, insomma più o meno la pronuncia, ed è un racconto di Maria, donna, Marie in francese, insomma Marie, che lavora da un domestico, vedevo, come quindi un domestico e bambinaia, e la casa è quella di Christian è un ricco vedovo che sta per sposare proprio questa Marie, e il matrimonio da parte di questa Marie significa cambiare completamente posizione sociale. Poi c'è anche un suo vecchio rapporto da un punto di vista sessuale con un militare tedesco, mi sembra del passato, per qualcosa, tutto si infuoca alla grande. Stai fatto questo film, ripeto, vince il Leone d'Oro, non così Nazza come molti avrebbero sperato, auspicato, io penso più sperato che quindi previsto, ma sì, però ne hanno dato questo premio, forse il premio più piccolo, quando tu dici premio speciale della giuria per Nazza, ecco il premio più piccolo che si possa dare all'interno della mostra di Venezia, e siamo di fronte all'83esima edizione, se non erro, per quanto riguarda appunto la mostra cinematografica di Venezia. Però dicevo, Nazza merita sarebbe bellissimo riproporlo in radio. Nazza meriterebbe di essere visto, secondo il mio punto di vista. Quando dico Nazza, ma intanto si aggancia alla questione Gaza, è molto vicina alla parola Gaza, Nazza, o anche nazismo, no? Tutto sommato, perché il nazismo nel XXI secolo ha rappresentato queste nuove divise, che sono quelle dell'IDF, inutile girarci attorno, ovvio siamo cattivi e avremo un drone che volteggerà sul nostro capo di qui a non molto, e se dovesse essere in diretta metteremo anche in distruzione anche la regia dei 94 MHz, però quando dico Nazza invece dico qualcos'altro, cioè si lega ad un acronimo militare, perché utilizzano gli acronimi militari quando si vuole indicare qual è il numero di civili che si prevede verranno uccisi in un attacco, diciamo, con i droni, con gli aerei, con i missili, con i bombardamenti, e quindi questa è la parola magica del contesto soprattutto di Gaza. Ripeto, Nazza è un acronimo, cioè questo effetto collaterale può arrivare a che numero? Beh, abbiamo visto, vuoi buttare giù un palazzone con centinaia di persone all'interno e tantissime decine di bambini. Dico solamente che mentre scorrevano gli applausi per 25 minuti per il documentario Nazza, in quei giorni là sono morti solo 6 bambini, ma non avevamo la tregua, non avevamo il Board of Peace, no, una scatola vuota magicamente costruita per casomai darne un'accelerata sotto formula di come ti ricostruisco Gaza. Chi ricostruisce Gaza? Beh, loro signori, ci mancherebbe altro. Nel frattempo noi abbiamo 2 milioni di persone stipate esattamente in pochi chilometri quadrati, laddove abbiamo ancora la linea gialla. Chi si avvicina alla linea gialla, anche se è un bambino, viene colpito. Ma questo è quello che è venuto anche, ripeto, in questi ultimi giorni, ripeto, mentre scorrevano, quindi, anzi, mentre si toccava questo Guinness dei primati per quanto riguardava soprattutto l'applauso per 25 minuti, per quindi dimostrare di essere al fianco anche di questo Abram e di questa Sor, lui al maschile, lei al femminile, sono comunque due registi di questo documentario, ebbene 6 bambini uccisi in quel di Gaza, ma non era tutto bloccato, fermato, non entravano i camion per gli aiuti, no, non è così, quei pochi che entrano entrano con il contagocce, ed è un genocidio in atto, che è quello di farli morire appunto di malattia, di fame, di sofferenza, tutto quello che è proprio di un sistema, quello sionista, altamente assassino, altamente terrorista, al pari di Hamas, non cambia un fico secco, e in un'epoca, è quella del 2026, laddove purtroppo le notizie cominciano a fioccare anche all'esterno di quei confini, sia Cisgiordania o che sia Gaza, perché la sapete, i giornalisti non possono entrare se non unicamente roba con la divisa dell'IDF o comunque che si lega a quel mondo là, e addirittura per quanto di soldati noi apriamo le porte italiane con la compressione psicologica, e poi soprattutto a quella ministra particolare, vi riporterò poi le parole di questa ministra particolare che ha sostenuto il genocidio in quel di Gaza, che in questi giorni con il maritino è tranquillamente in quel d'Italia. Si potrebbe assolutamente arrestarla, dire a qualcuno sì, se Nordio lo volesse, ma Nordio non può volere questo, non può volere questo, tanto quanto il fatto che noi abbiamo a che fare con tanti criminali di guerra, così ci hanno detto i grandi organismi internazionali, la CPI ad esempio, quindi la CPI ha detto chiaro e tondo nei confronti di Netanyahu, del vecchio ministro, mi sembra, della sicurezza, quindi a Ghiseliana, quindi sono criminali di guerra che andrebbero come minimo arrestati nel caso dovessero arrivare a atterrare nei nostri contesti di vita. Alcuni stati hanno preso posizione, tanto che quando Benjamin Netanyahu e la sua accozzaglia assassina decolla per andare in America a incontrare il fratellone, che è tenuto per le palle dallo stesso Benjamin Netanyahu per gli amici Bibi, anticipo per gli amici Bibi, ebbene si passa tranquillamente sulla, diciamo, realtà italiana, non così in alcune realtà laddove potrebbe succedere che magari un'avaria, un atterraggio di emergenza, voto metro, mai, ecco, l'Italia si va tranquilli e rilassati, anche perché l'Italia tutto sommato non ha ancora firmato le carte fino in fondo, così non dice niente, ma casomai poi vi faccio capire esattamente quello che sto dicendo, perché prima volevo riportarvi solamente queste parole fresche appunto di questa mattina per quanto riguarda il ministro della cultura Zohar, è sempre israeliano, messianico, e Zohar, sto parlando appunto in riferimento al documentario Nazza, ha accusato i due registi, leggo, di tradimento e annunciato l'intenzione di revocare loro la cittadinanza. L'odio viscerale che anima i produttori disposti a infangare la propria patria pur di ottenere l'applauso degli antisemiti, tutti antisemiti, quelli a Venezia, ovvio, lui poi aggiunge non solo quelli ma anche di tutto il mondo, è inconcepibile e rappresenta un tradimento nei confronti del paese. Agirò immediatamente per revocare la cittadinanza israeliana a questi spregevoli registi per aver tradito il paese. Poteva mancare Itamar? No, Ben-Gvir no, assolutamente, ha detto aspetta che sono qua, anche perché ormai è pronto il palazzetto, che non è un palazzetto ovvio, dove i terroristi palestinesi, se così etichettati, dovranno quindi arrivare alla forca, vuol dire praticamente alla pena di morte, con tanto di gradinata per osservare quindi le esecuzioni mortali che Israele ha rilanciato. E ovvio, l'altro giorno vedevo questo video appunto di Itamar Ben-Gvir, che sta, quindi ministro della sicurezza a livello israeliano, sta approntando, perché ovvio uno mi dirà ma se il terrorista mette le bombe siamo perdere quel discorso appena di morte, ma qua il terrorista potrebbe diventare anche un bambino che ha un sasso che non ha sicuramente di minimissime dimensioni, ma è un po' più magari è grande. Mi si dirà no, ma di 18 anni in su, Luca, sì, ok, però basterà unicamente dire sono dei terroristi e quindi li impicchiamo con estrema facilità. Dicevo di Ben-Gvir, ha definito i due autori una vergogna, un disonore per l'intero popolo di Israele, invitandoli ad andarsene immediatamente. Sono sicuro che i vostri amici, i nostri nemici di Hamas a Gaza vi accoglieranno a braccia aperte. Incredibile. Il regista, ovvio, ha respinto queste accuse, ha detto l'obiettivo del film è arrivare anche al pubblico israeliano, non solo al pubblico internazionale, non solo al pubblico quello di Venezia lì presente l'altro giorno, ma al pubblico israeliano soprattutto, perché è fondamentale che quelle testimonianze vengano ascoltate proprio in Israele. Non è la prima volta che Abraham e Zohar finiscono al centro delle polemiche, questi due registi, appunto, perché quando noi abbiamo parlato di No Otherland, stato censurato e boicottato come metà basterebbe, poi a un certo punto la RAI lo ha mostrato dopo tanto tempo, la RAI, ve lo consiglio, qui siamo ancorati all'interno della Cisgiordania, si parla della distruzione di una comunità in Cisgiordania da parte dell'esercito israeliano, perché noi abbiamo, ovvio, quelli che vengono a tontonarte, e non è dir nulla comunque, cioè vengono a applicare una violenza assolutamente elevata, per qualcosa meriterebbero come minimo l'arresto, e poi ovvio le fasi processuali, ma questo non avviene nel contesto della Cisgiordania, e parlo dei cosiddetti coloni illegali, tanto quanto illegali sono le colonie lì, quindi belle ubicate. Ricordo che abbiamo 3 milioni di abitanti palestinesi, non siamo a Gaza, l'espansione territoriale è molto più ampia e abbiamo le cosiddette aree A, B, C divise per la qualcosa, insomma tante aree sono già ormai di possesso ampio di Israele. Quindi questo per dirvi appunto, per aggiornarvi rispetto a quello che avevo già anticipato sabato scorso. Si chiama Naza il documentario, se ne foste interessati. Se qualcuno ha possibilità, non so perché, per come, di averlo un domani, si potrebbe proporre.

Avere testimonianze dirette di quello che magari sta succedendo o delle difficoltà che poi si ha bisogno per arrivare in quei contesti potrebbe essere utile, però ripeto, sono lì a fantasticare, a sognare in maniera troppo Speedy Gonzalesca, in maniera troppo veloce. Ovvio, NASA, ripeto, mette sotto i riflettori 24 militari ed è ovvio e si arriva praticamente ovvio, da parte nostra, no? Perché abbiamo parlato tante volte, però per chi magari si approccia per la prima volta, vengono smascherate tutte quelle che sono le menzogne israeliani ed è ovvio e quindi noi abbiamo 24 militari dei gruppi di elite, insomma dell'intelligence sionista e quindi quella israeliana, sono quelli che poi diventano ideatori e esecutori di quello che sta avvenendo in campo e soprattutto quello che questo documentario, secondo il mio punto di vista, vuol far passare è anche questo, cioè la guerra si è trasformata, qui non abbiamo più il classico corpo a corpo, ma così le guerre andranno trasformandosi per forza di cose, sono già, questi cambiamenti sono già in atto con i droni, con l'intelligenza artificiale, con il tutto guidato da remoto e in effetti il genocidio a Gaza per molti aspetti è guidato da remoto e prima abbiamo quindi il sistema delle schedature, classificazioni, la sorveglianza, l'uso di tecnologie raffinate, l'intelligenza artificiale, gli algoritmi perché è un genocidio, ripeto, guidato da remoto. NASA spiega esattamente questo, cioè tu quando prevedi che ci possa essere un terrorista di Hamas, se lo consideri junior è una cosa, se lo consideri non più junior ma con un medio alto, la situazione cambia radicalmente, ma anche se è junior, se, i civili ne pagano le conseguenze, però se fosse veramente uno, insomma, di un particolare nome e si trova, ripeto, all'interno di un contesto, non so, può essere un palazzone, quel palazzone viene completamente distrutto indipendentemente dai pianti dei bambini oppure dalla presenza di anziani, donne incinta, cioè non c'entra nulla, tu puoi farne fuori decine e decine perché devi puntare quell'obiettivo che secondo appunto e la raccolta di dati a tutto algoritmo da parte sionista dice che all'interno ci sta questo e il documentario riporta poi alcuni passaggi, se lo faccio molto breve ancora, ma per quanto riguarda, non so, intercettazione da parte dell'esercito israeliano dei bambini, dicono magari una frase che presume che il papà possa essere quindi in casa o possa essere appena arrivato oppure stia arrivando oppure stia parcheggiando, che cosa non si sa, ma comunque è così e allora a un certo punto, ripeto, si fa alzare il drone particolare si va a bombardare maciullando tutto quello che è possibile maciullare, laddove poi magari i corpi si riescono ad estrarre per farne una specie appunto di funerale, laddove invece sappiamo ormai per certo, perché le armi sono americane, passate direttamente all'esercito israeliano che ha ammesso che comunque oltre 3.000 persone palestinesi sono state evaporate via. Evaporate! Cioè sono nell'impossibilità di essere ritrovate nell'oggi e nel domani. Oltre 3.000, ma questi sono dati che danno loro, siamo convinti che siano solo 3.000 e di fronte a, non so, saranno 150-200.000 morti, 75.000 ammessi anche da loro, però ripeto, ogni giorno noi abbiamo nuove vittime in un contesto che dovrebbe unicamente conoscere la parola tregua, l'importante era intanto zittire e svuotare le piazze propal in Italia, in Europa, nel mondo, questo era matematico, matematico e lo si è fatto soprattutto anche attaccandola su Sumud Flotilli in acque internazionali, poi che piaccia, non piaccia, che portasse veramente aiuti, non aiuti, a me non interessa niente questa roba qua. Io vedo l'azione sionista in acque internazionali supportata soprattutto dalla Grecia. La Grecia sta facendo di quei contratti con Israele che sono devastanti. Noi abbiamo dato come Italia la cybersicurezza, i nostri dati sono ampiamente e saldamente nelle mani israeliane. Se ne è parlato molto poco. La Grecia si sta svendendo completamente al richiamo israeliano. La motivazione greca non è la nostra, evidentemente. La Grecia, sapete, è in un derby acceso storicamente parlando con Cipro, insegna questo. Cipro è divisa in due, una parte greca, la parte turca, e quindi essendo nemica acerrima della Turchia, Turchia che con quel tiranissimo Erdogan si dà da fare per ostacolare sempre più Israele, figuratevi se la Grecia non va ad allearsi, tra virgolette, però più o meno è così, insomma, con Israele. E c'è tutta una nuova geostrategia in campo, tutta una nuova realtà che si sta mobilitando, laddove, ripeto, la realtà civile è quella che ne pagherà le conseguenze, come sempre, sia molto chiaro. La guerra che noi abbiamo intrapreso, oltretutto sul fronte ucraino-russo, sta durando, visto che si parla sempre di longevità del governo, 1413 giorni, beh, diteci esattamente che abbiamo superato anche la longevità della prima guerra mondiale, 15-18, l'abbiamo superata da poco. Quindi la durata della prima guerra
guerra mondiale che ben conosciamo, perché il Piave Mormorano non passa allo straniero e abbiamo ancora i buchi inferti sicuramente oltre un secolo fa

0: da quelle bombe, da quella violenza, da quelle baionette infilzate nel corpo altrui e quindi nel nemico da abbattere, sconfiggere e lì dove fa scorrere il sangue. Questo per dire che quel signore che ti butta la baionetta e ti trafigge e ti porta all'aldilà, beh, tu giovincello e quindi i ragazzi del 99 si ricordate nella prima guerra mondiale 15-18, la guerra che sta sviluppando oggigiorno è diversa. In quel documentario di Nazza si sentono le sganassate, le risate, e quindi questi sganassa alla grande dicono chiaramente più di qualche volta: stiamo vivendo una specie di videogioco. No, no, no, tu stai uccidendo bambini, tu hai ucciso decine di migliaia di persone, centinaia di migliaia di persone. Cosa stiamo dicendo? È in atto un genocidio, partendo dal 7 ottobre 2023. Ma il 7 ottobre 2023 sapevamo che era stato costruito, pianificato e programmato come noi avevamo immaginato a caldo sin da allora. Ne parleremo tra...
1: sempre più blu e Radio Gamma 5 anche di più, una manna dal cielo o una madonna col velo, la radio mai se muoia e neanche a croia, la radio è come la dea Minerve, ma soprattutto si serve e non ci si serve. Cani da guardia, siamo storica avanguardia. A volte me sai rabbia e pazienza, ma come garia può duo stare senza?
2: E allora a sto punto, in quasi 20 anni, cosa te gai ha dato sta radio?
1: L'amore, l'amore, il furore dell'amore, splendore, calore e amore, per tutte le 24 ore. Viva Radio Gamma 5 e buon 50esimo a tutti qui davanti e a qui lassù, fino alle ultime comparse. E che altri che va a ciavarsi, che va a ciavarsi, che va a ciavarsi.
0: Supersonico! Ciao, so che non te ne frega un cazzo, ma io sono un cultore degli italiano. Degli italiano. Non suona bene, ma comunque. Dalle 12.35 alle 13 hai detto 18 volte la parola assolutamente. No, assolutamente, anche di più, spero. E 19 volte la parola ovvio. Sarebbe bello usare anche qualcos'altro, visto che abbiamo una lingua meravigliosa. Ale. Ale, ti ho letto tante volte nel passato, l'idea che mi sono fatto di te è più che deleteria della quintessenza del termine stesso, però degli italiano, mandami tie parole, no, nessun problema, però assolutamente bisogna temersi usarla, assolutamente sì, un rafforzativo che butta su qualcosa di importante. Ale, ti te gatto cane nel vivo, cosa te gatto cane nel vivo? Degli italiano, te che è scritto così, cultore degli italiano. O degli italiani o dell'italiano, nulla da fare. Ale, mettiamo che l'accento e ti sì, meraviglioso. Come meraviglioso sapere che abbiamo anche qui che mi ascolta nonostante sta roba qua. Però se bello, perché ragazzi, va che non è semplice, eh? Stai che Dio sta roba qua e metterle nero su bianco. Grande Ale, cioè vuol dire che te mi ascolti e te mi stai qua con me a farmi compagnia. Siamo quattro gatti e ti sei uno di quattro gatti. Incredibile. Va bene, che Sarianca. Ciao Luca, Fabione viene scritturato in Rai a breve. Diego Deppi, ciao Diego Deppi, ciao. Chi crede a storie di droni russi in giro per l'Europa puntualmente smentite è un allocco. Chi crede a storie di droni russi? No, beh, è l'allocco, sì, beh, ovvio. Ovvio, Robby, assolutamente sì. Si può denunciare che la Meloni si nasconde anche stavolta per le sanzioni di Israele per il genocidio? Casomai arriveremo tra poco a raccontare del perché e per come l'Italia si mette sempre in disparte, ma... ripeto, indipendentemente da chi veste, anzi assolutamente sì, assolutamente da chi veste l'abito di Paron d'Italia deve sottostare per forza di cose, la storia al momento è ancora questa, altrimenti revolution. Però sapete che gli amici trevigiani, i Dostoevskij, ci insegnano che la rivoluzione bisognerebbe di un giorno salutare, di un giorno santificabile ad essa. E quale potrebbe essere? È l'uni? No. È il è Champions? È il mercoledì? No. E i panini a mangiare? È la festa da fare? E che altro? Giro di bicicletta? Diventa difficile. Messa giù bene, che roba è, ragazzi. Messa giù molto, molto. Grazie, Fabio dice... grazie, ma qua arriva tante chiede che è che metà basta. Quindi il nostro Fabio Pollicione Verde, e quindi siamo riusciti a vincere. Oi là là, Luca acceso sul voilà. Voilà, e voilà se è francese, però. Manusate requisite attacca spolpa su di zippe diagolari lesche al Cartago. Al Cartago, i maionago, gli sfregabili con le bolle sulla tappa rifocciano dalle alde più delfigne di un pedalaggio su bocce di cerva che il natusello ormella snifo grido. A snifo grido. Ma la libertessa retrovisiva la si vede nerissima nel veder fissa la caloscia garramba che sospesa da echi soprani. Beh, garramba che sospesa non è a tutti. Quel caschetto biondo, no, del Garramba che sorpresa. Garramba che sospesa da echi soprani. Jackie, questi sì, sui muri ci sanno fare. A non frinire in cicoria Baradussa, che i polpettubi del foro Scuoscio Candelanti si incespicano al developpo torto. Signori, l'abbiamo solo noi. Assolutamente sì, assolutamente oghemo solo noi altri, e quindi se lo teniamo stretti in maniera più che assoluta, anzi la mente assoluta diventa assolutamente, per forza di cose sì. E allora, anche se si vuole nascondere la maggioranza italiani e con la Russia, semo più semo fa semita. Beh, non male questa, semo più semo fa semita, non è male. Va bene Ale, ha tempo da perdere e ascoltarti e anche da contarti addirittura, e te ama ma non lo sa. Sì, no male, sei un vecchio dottor bianco, va bene, che diventa sempre più bianco e lo laveremo ancora meglio. No, detto ciò però, contami detto ciò, fa un piacere. Ecco, quando vedo però il logo del cane, questo sei un po' in massa ciclopica, però che sei una V a sinistra, una I a destra, e tutto sta per Virg 5, attenzione, Vicenza Radiogramma 5. Allora, vi leggo questo in riferimento a quello che abbiamo iniziato a discorrere sabato scorso. Ecco qua, l'ho inquadrato, perché non si versia. Ecco qua. Ciao Luca, ti disturbo per un piccolo favore. Come già ti avevo accennato, sto provando a raggruppare i frequentatori. Allora, stiamo parlando a tutti gli amici di Vicenza, memori di quello che fu a Radio Gamma 5 l'epopea dei grandi gruppi. Vi ricordate i gruppi? Quei gruppi che a un certo punto dice: siamo tanti, che se Castelfranco, che se Salvarosa, che se Vicenza, Treviso e tutti i comuni limitrofi, per la qualcosa noi andiamo a festeggiare a Firenze. 54 pullman rombanti fino a Firenze, con la Digos piuttosto che a Poesia, stradae e non stradae, tutti là a dirmi chiaro e tondo: ma sì, matti ragazzi, ma questi mi impegnano la città troppo. Vabbè, questo come ho fatto anche con Franco allora, ed è riportato anche nel libro di quindi Fabio Turin, che sempre ringraziamo, salutiamo, e che trovate a Radio Gamma 5, l'avevamo anche esposto sabato scorso, lo troverete anche sabato prossimo 19 settembre con la ripresa dei gas, e quindi gas anche sabato prossimo dalle ore 14 alle ore 18, e il libro sarà presentissimo. Però quindi, con questo promemoria, a Vicenza ci sarebbe da parte del nostro Francesco l'idea di poter sviluppare qualcosa similare ad allora, ma con magari un po' quindi aggiornamenti legati ai momenti che siamo di attraversare, vuol dire i gas e tutto il resto, perché allora quei gruppi non erano loro i gas, siamo nati 24 anni fa. Quindi ripeto, ciao Luca, ti disturbo per un piccolo favore, come già ti avevo accennato, sto provando a raggruppare i frequentatori simpatizzanti di Radio Gamma 5 che risiedono intorno a Vicenza, ovvio, quindi non solo Vicenza Doc, la città del Paolo Rossi, ma in riferimento a quel grande campione, devo dire, no? Anche questo di partito troppo presto, e soprattutto anche zone limitrofi, però penso che se uno sia anche da altre parti e abbia voglia di associarsi, non penso che venga mandato via. All'inizio solo a fini organizzativi, tipo per coordinare i viaggi in sede radio, chiedere chi va a fare viaggio assieme, prendere il mercatino, qualcosa per altri che non possono venire, o con lo scopo, e con lo scopo poi di provare a dare forma ad una piccola comunità. Ecco qua, avvisa capio, che se ora se la cosa non si accende in maniera elevata, che se comunque la possibilità di un risparmio economico organizzando auto, e quindi siamo in quattro che parte, o quattro auto che facciamo una, se mettiamo in quattro ci accogliamo, andiamo al gas, mangiamo, stiamo bene, raccogliamo un po' dei prodotti tutelati, e di conseguenza se conosciamo meglio, perché in effetti questo è il primo passo, cominciamo magari ad andare in radio per qualche serata informativa, magari per qualche corso, magari per venire qua assolutamente a contarmi tutto e di più. Ma a parte ciò è quello che dice Francesco, con piccola comunità, scritto ancora in piccolo, senza maiuscole, questo penso che sia il traguardo più importante che noi si possa perseguire, o almeno a conoscerci intanto. Beh, ovvio, si parte sicuramente insomma dalla conoscenza di base, dopodiché se c'è un determinato sentire, che può essere quello sicuramente, diciamo, di questo mare grande che è Radio Gamma 5, quindi confezionare qualcosa che magari poi strutturarsi, che dicevo anche a Francesco un bel po' di tempo addietro, può essere sviluppare un gas nei contesti di Vicenza, fornendo i produttori, fornitori, e mandando magari espositori, se fa un elenco che non venga a colpire il nostro, nel senso, se faremo sabato 12-19 ti fa magari il sabato successivo, e magari la gente è propensa a venire in quel contesto là, soprattutto magari anche gli espositori. Quindi dico gas come motivo di godimento, ma in questo caso Gas Gruppo di Acquisto Solidale. Piccola comunità, sì, che puoi partire dal basso, perché abbiamo sempre più bisogno di staccarci dai grandi richiami, perché se andiamo all'interno dei centri commerciali tutto è organizzato ad arte, in maniera tale che semono gli altri a finire all'interno del Careo. Non sai che il Careo, e difatti l'abbiamo detto già tanti anni fa, penso 6 anni fa in uno spot, vi ricordo, usa il Sarveo, basta spingere il Careo o farsi spingere il Careo, questo è il passaggio importante, o farsi spingere il Careo. Oggi noi viviamo unicamente delegati dal sistema della pubblicità, della reclama, facciamo esattamente quello che vogliono i loro signori, ovvio tutto è predisposto in maniera tale che noi si sia unicamente sballottati a destra e a sinistra, di corsia in corsia, di scaffale in scaffale, di richiamo in richiamo. Ragazzi dai, ovvio, ma questo è ovvio, anzi no, ho sbagliato, è assolutamente così. È assolutamente così, ragazzi, ma non può essere diversamente. E allora, se dal basso riusciamo a costruire qualcosina, intanto per, non so, sfornare un po' di decente ABC, e ripeto sempre, la A sta per alimentazione. Partiamo da A, andiamo da mastegare tutti durante il giorno, sì, vogliamo mastegare porcheria, volendo anche sì, vogliamo ridimensionare il nostro sistema di porcata masticante, assolutamente, assolutamente, ma tante volte, però, assolutamente sì, possiamo farlo, perché non dovessimo farlo? Dobbiamo farlo. E ora partiamo dall'alimentazione, dopodiché ci rendiamo conto che però anche l'ambiente è alquanto vicino al sistema di scelta alimentare, perché tuteliamo l'ambiente, quindi alimentazione, ambiente, e dopodiché ademo c'è da fare, nel senso che dobbiamo fare anche altro, sinceramente parlando. E allora scende in campo anche tutta quella possibilità di magari, che ne so, partecipare alle manifestazioni, però andiamo con una macchina, 2, 3, bene, riempiamo un pulmino, fermo il pulmino, come siamo partiti qua noi altri, Francesco, metti in atto, qui abbiamo fatto noi altri un bel po' di anni fa, siamo partiti così per organizzarci intanto per la struttura di un gas, ovvio, attenzione però, sì, nell'immediatezza abbiamo sempre detto, bisogna rispettare quelle tre gambe che tiene in piedi il tutto. Tempo, passione, spazio. Tempo, passione, spazio. Cioè, serve dedicare questo. Di solito che tante mode di partenza, tutto bello, tutto valido, tutto fecondo. Sì, però poi tante robe va a schiantarsi, che manca di altro. Però allora, intanto, se parte come desiderio giustamente, se fa meno macchine, se viene qua, se sta un po' insieme, se viene a serata informativa, se viene al corso, se viene a partecipare a qualche magari manifestazione, qualche iniziativa itinerante, qualche iniziativa esterna, quindi ai confini di Radio Gamma 5. E dopodiché, ovvio, una piccola comunità può nascere assolutamente, perché magari te che è quello che mette a disposizione un po' di orto, un po' di terreno, un po' di quindi realtà dove poter essere più protagonisti, perché dobbiamo rendersi conto che il sistema, considerando quel divide timpera, continua a martellare in questa direzione, per la qualcosa più noi si rimane separati, più noi altri rimaniamo ancorati, cioè intortati di fronte al baucometro. Ricordo che il nostro Diego Deppi, maestro del tutto, di quella quindi realtà del passato, in ricordo vuol dire esattamente questo, dicevo, intortati di fronte, ti piace la torta? Sì, è roba torta in culo, cioè, ma è brutto dirlo per chi sta masticando le 13-17 oppure per chi magari ha il cielo al fianco, però veniva prima sta roba qua torta, sì, di intortarmi, ragazzi, i mesi di intortare. E ora dico, Francesco lancia l'idea, serve sempre quindi chi accende la fiammella, se che la fiammella diventa una bubarata, se tante esperienze che Mosavi suo stile, quello che lancia Francesco Aurora, per sviluppare tutto questo nel miglior modo possibile. Vicenza, ovvio, capitale storica d'ascolti 94 MHz per quanto concerne quelle, anzi assolutamente capitale di ascolto di Radio Gamma 5, considerando tante battaglie che abbiamo fatto in quel contesto, i tante basi militari, chi che gira e spaia ogni tanto e chi viene da sta parte di qua. E allora dice giustamente, diamoci da fare. Per chi volesse quindi darsi da fare o farsi sentire o contattare il nostro Francesco o mettersi quindi nell'idea che qualcosa sia possibile cambiare anche dal piccolo, cioè costruire un po' quelle isole felici radiofonicamente parlando da parte nostra, ma anche partecipativamente da parte vostra, quindi più siamo affiancati a queste realtà più si ottiene dei risultati. E ripeto, vedo anche con il gas Tite, che è praticamente la possibilità di far sì che la gente non entri H24 all'interno di non luoghi, così un tempo i sociologi traducevano quello che è il centro commerciale, quello che è il grande ipermercato. Oggi non più. Là dentro, oggi, è un luogo di assoluto riscontro bipede. Cosa vuol dire riscontro bipede? Vuol dire praticamente che noi altri viviamo in una ruminanza sociale. Ale, posso dirlo? Cacchio, perché sono fuori mai, Ale. Ale, ruminanza sociale, dagli italiano. Ruminanza sociale, poi torna utile, cioè mastichiamo continuamente tutto quello che vuole la volontà del sistema. Ruminanza sociale. Ma non rendendosi conto che siamo Dio a masticare quello che vuole loro? È una metafora questa. E allora, per rendersi leggermente indipendenti. In questo caso, vicentini e delle zone litacae, metti sta roba qua, vedo tempo, perché che sei https://t.me/virg-5, tradotto vuol dire hotel Torino Torino Palermo Savona, due punti, che dos bare a della, esatto, due slash, t minuscolo, tutto minuscolo comunque, t punto me, la sigla di Messina se non erro per quanto riguarda la targa, altro slash, virg, staria per Virginia, bene, virgulto, ecco il virgulto, radiogamma, bene, virg trattino basso, che ho trovato nella tastiera, e 5 in numero, 5 in numero, bene, questo per quanto riguarda you can you, e qua mi scrive anche in inglese, va bene, però beh, dovrei meritare il logo, che se sto cane della Radio Gamma 5 alquanto in forma, tutto bianco rosso ovvio, con la, quindi monocolo, le orecchie coccheristiche, anche se non ho mai tradotto esattamente, non so, non ho mai chiesto a Franco, evidentemente sì, ma non si è mai capito che razza di cane è questo, perché tanti spara il segugio piuttosto che il setter, piuttosto che no, ma beh, è un campo particolare, questo è il nostro e basta in assoluto, i colori ufficiali rosso blu, ma bianco rosso va benissimo, anche perché sembra che abbia il morbillo, insomma il cane nostro, e quindi siamo sempre sotto richiamo d'emergenza sanitaria. V a sinistra e I gigante a destra vuol dire praticamente Vicenza, ma ripeto Vir, quindi Vicenza Radio Gamma 5, ecco, chiamate cacchio Francesco, ma vedo tante fronti anche sabato de Vicenza che magari arriva da soi, ma mettivi d'accordo, anche perché dopo ripeto, da cosa nasce cosa. Ciao Luca Micone, a me mi piace starti sempre a ascoltare, a me mi piace, no attenzione, d'accordo con tutti quei che dice siccome che, ma però si può, ovvio, anche secondo la Crusca, ma siccome che no, ma mi so della linea siccome che, ragazzi, Menoni era solo un siccome che e basta, assolutamente siccome che, dal mattino alla sera, assolutamente siccome che, assolutamente a me mi piace starti sempre a ascoltare, ma però a volte mi rendo conto che non ho seguito il discorso, perché con la tua velocità cade in una specie di giaculatori ipnotica. Grazie Andrea, è importante, ti permette questo di ascendere e arrivare laddove il ghiacciaio speriamo di proporsi in termini di quella realtà lì dove Radio Gamma 5 è arrivata atterrata ed è stata cacciata, no nel senso buono del termine, sto parlando di Punta Penia. Grande Luca, col più bel e vario lessico italiano da te abbiamo imparato tantissimo, in maniera ridanciana, quindi anche uno stupendo italiano spesso dimenticato, te voglio bene Ottavio, ciao Ottavio, grazie mille. Ciao Luca, utile e bella iniziativa vicentina di unione, ecco vedi Roberta Treviso, cacchio, batti un colpo, chiama Francesco e te che dici, vuoto che mi mandai da fare dalla parte di qua dell'ex Gentilini, qui io cavavo i panchine, noi ti mettiamo i panchine. Ciao Luca, utile e bella iniziativa vicentina di unione tra le persone legate a Radio Gamma, ci vorrebbe anche per Treviso e Verona. Esatto, per quello vedo Roberto Treviso. Guarda che tutto parte da un semplice click, da un semplice voglio crederci, e più che credemo, più assolutamente riusciamo a ottenere determinati risultati. Attenzione, quello che seminavo ultimamente, perché mi ha messo la mattonella tecnologica che mi ingobbisce all'andreottiana memoria, per la qualcosa vuol dire esattamente questo, e cioè vuoi altri vardè qua dentro e nove muove da sto regno che veghemo costruito ad arte. Un tempo era diverso, anche quando si trattò allora, faccio un esempio stupido, ma fin là, quando si trattò allora di organizzare tutto il nostro impegno per mesi e mesi nel contesto del terremoto in Irpinia, Radio Gamma 5 divenne la grande voce per la Digos, per la polizia, per tutte quelle divise che doveva coordinare, centinaia di roulotte lì mandate e miliardi di vecchie lire in materiale che mo mandai in quei contesti. La Gigia nasce esattamente in quel momento là, se vi ricordate, da sotto il lampione passa sicuramente ad un lampione radiofonico, è quello di 94 MHz, si dava a fare nel contesto dell'Irpinia e diventa la grande Gigia che noi altri conosciamo come grande guerriero, anche esso purtroppo mega seguo da troppo presto, in assoluto sì, ma ultimamente si deve venire tanta di sta roba qua. Ah, voglio ringraziare e fare un applauso alla giornalista che ha fatto, secondo il mio punto di vista, un bell'articolo a ricordo di Giancarlo Terrin, nostro grande Giancarlo, ripeto, Giancarlo più palestinese del sottoscritto, per molti aspetti ha agganciato a tante nostre lotte, battaglie, soprattutto sul fronte dell'opzione zero, e quindi dell'amico Mattia Donadella, della Graziella e di Sergio, che era qua con noi altri al fianco anche sabato scorso. Sì, bell'articolo, assolutamente, che ben lo rappresenta. E riportato bene, insomma, e anche così, anche nel ricordo della Tania, perché ripeto, una doppia bomba che esplode così, se è anche difficile poterlo pensare, il nostro Giancarlo, che aveva perso pochi giorni prima la figlia, vittima del femminicidio di quel maledetto che poi si è a suicidare se stesso. Cioè veramente una roba vergognosa. Io dovevo sedarlo, perché lui era già ricoverato in gravissime condizioni per un tumore fulminante all'ospedale, e dovevo sedarlo per dare la notizia. Cioè, però se lo dico in maniera molto veloce, assolutamente molto veloce, per la bontà quindi oratoria d'ascolto del nostro Ale. Però stai che pensi bene, te soffermi leggermente qualche minuto, non so se possa capitare una cosa peggiore nella vita, assolutamente non ho parole, mica mi piace mai, mi ha detto che è sua figlia, non sapevo, sinceramente sapevo che era Fiore, ma non sapevo che gli era questa, cioè dico veramente, ti dà due bombe atomiche, uno dopo di che ovvio se ripariamo nel karma, se ripariamo in tutto quello che può essere la vita precedente, tutto quello che vuoi, però ovvio siamo qui materia col sangue che scorre nei vene, e te viene, che ne so, una sofferenza, una roba allucinante. E ripeto, comunque dai, volevo solamente ricordare questo, perché anche il nostro Alberto con la Nica e gli altri, che aveva sta giornalista giovane, da quello più o meno giovane insomma, al fianco, e quindi che ha fatto un bel articolo, ecco, tutto sommato a ricordo di uno che veramente merita tantissimo. E così faremo anche domenica prossima dentro de noi altri, se ricorderemo la figura appunto di Giancarlo, assolutamente presentissimo al 23° anniversario del GAS, l'anno scorso con noi altri, che metà basta, mi portava tanto materiale Palestina, ripeto, quando la prima bandiera ha cominciato a carire a 16 metri qui nel pennone di Radio Gamma 5, come vi riporta nell'articolo, ma se è il nostro antennone, pennone intendo dire quello, è merito suo. Le prime cazzacole che arrivano in radio me le fornisse esattamente il nostro grande Giancarlo, che poi ho avuto al fianco in tanti altri contesti, lì dove i sentieri e montagna era come casa sua. È un bellissimo personaggio, un bellissimo personaggio. La notizia è arrivata così come una bomba, un classico lampo a ciel sereno, e quindi va bene così. Va bene così, nel senso che per quello che mi aveva detto, sta roba fulminante, c'è sta sofferenza, purtroppo a meglio se si calma a un certo punto, finia, brutto da dire, però ripeto, situazione che non riesco mai a immaginare. Vabbè, abbraccio anche la moglie di Giancarlo, che mi ha detto appunto che vorrei destinarmi a radio un po' di materiale di Giancarlo, però questo va bene, dopo valuteremo, vedremo assolutamente, perché se fosse anche libri non mi ha più spazio per mettere neanche mezzo libro, assolutamente, per questo mi serviva a costruire qualcosa di più ampio. Ma comunque dai, niente, sì, vabbè, detto questo, dove andiamo di qua? Allora beh, insomma, dai, grazie, tutto perfetto, grazie Luca. Siamo già oltre 30, i prossimi giorni ci troveremo per in Ape, un aperitivo sarà, cosa, in un bar, per in Ape, per un Ape, no, va che Ape è brutta roba, cos'è Ape, no, se riguarda la pensione, se mi perdo, in un bar di noi altri, un passo alla volta. Beh, guarda che ti dico che mi pensavo meno di 30, dico la verità, noi altri siamo partiti veramente in meno, quando quel 22 novembre 2002 abbiamo dato il là la prima serata nella vecchia sede in via, quindi cos'era, via Belzoni 9, Cadone e Padova, e dopodiché che abbiamo avuto diversi volontari e tutto, ma una trentina che crede, guarda che spacca il mondo, Francesco, andiamo veramente ad accerchiare il sistema parlamentare, l'ora Baltemo, e facciamo il gas Montecitorio? No, dico questo perché siamo il bar gratis, e il taglio dei cavi gratis, e quindi anche i passaggi gratis, non so se hai capito, per carità, sappi pilonga arrivare alla nostra sede, però abbiamo tutto pagato con l'elicottero e con l'aereo, che è l'unica roba, se fermeremo a Quinto e Treviso, si mi assa, se andiamo a Treviso, a Venezia, Sardesi. Ecco, purissimo farlo, ma che 30 non si è mai... Attenzione, 30 non è male, assolutamente. Se poi arriva a lode, Francesco, 30 è lode, sarebbe molto meglio, questo assolutamente sì. Su Verona mi sa che sarissimo in pochi. Beh, su Verona penso, Ada, se possa essere in perché non vengono mai messe repliche di Agigia Luca? Primo, perché penso non ci siano, nel senso che allora non so se siamo riusciti a registrare allora la Gigia. E perché se tanti adesso che qui in maniera contemporanea attivamente parlando e fisicamente presenti, giustamente se mette che repliche là, però sì, te capisco benissimo, anche perché facciamo già con Franco quell'appuntamento da 20 anni a questa parte, fra poco sarà 20 anni, a gennaio prossimo 20 anni, cioè uno dice 4 lustri, ma come sei possibile? E non so. Si dice spesse volte che il culo del tempo i siori fa quello che vuoi ori, ma il tempo magna le ore. Sì, ma qualche magna gli anni, ragazzi. Cioè, quello che pensa a 20 anni, non avrei mai creduto. È così. Siamo già destinati al trapasso, forse siamo già trapassati, assolutamente sì o assolutamente no. È qua, ragazzi, in maniera ridanciana lo mettiamo su, perché chi sa ridere un po' anche a parole del mondo, ma di qua è mondo, quello che abbiamo costruito siamo nati dal basso, come dice Francesco. 30 è un ottimo punto di partenza. Su Verona pochi, beh, ovvio. Ovvio. Perché Verona e ama troppo Romeo e Giulietta, e quindi Romeo e Giulietta si faceva roba in casa e quindi non interessa il gas. No, scherzo, nel senso che Verona non arriva come ascolto radiofonico, siamo legati a quattro province in maniera preponderante: Vicenza, Venezia, Treviso e Padova. Verona è un po' diverso, ma scavallerà qualche volta e mi ascolterà in qualche anfrato veronese, per carità, non lo so, magari non so, però diventa difficile. Ma attenzione, se ti tenessi a qualizzare qualche persona d'attorno, ripeto, guarda che basta veramente 7-8 elementi come sette meraviglie per dare in là qualcosa di concreto. Quando andavo a fare serate informative sulla questione di gas, Caorle e altri contesti, se lanciai i gas in quel contesto là, guarda che non è 3-4 che crede, di questi tempi si sa tanta roba, 3-4 che crede. Però attenzione, bisogna che i sia assolutamente tatuati nell'animo più profondo di quelle tre gambe di assedia, che sta in piedi se non sta in piedi. Tradotto vuol dire, per il gas, tempo, passione e spazio. Serve destinare tempo, inutile girare che torno, sì ok click, sì ok le mail, sì ok Telegram, sì ok il tweet, tutto quello che vuoi, però serve del tempo da destinare. Passione, ecco, questo è quello che secondo il mio punto di vista fa capire Francesco in primis. Serve sentire sta roba qua, serve farla tua, serve una passione de base, il piedistallo sul quale serge sta roba, che è la passione che ti trasporta anche nei momenti di maremoto, nei momenti negativi, cioè per forza di cose l'equilibrio ti ottiene stare passione e spazio. Attenzione, spazio mentale e spazio materiale, il primo cosa racconta, ma il secondo è quello che se te fai con i gas, con i prodotti che arriva, cioè serve anche materialmente chi manda email, chi riceve email, chi sta dritto e modifica dei liste, mettere tutto in un contesto di spazio, dopodiché te fai i pacchi, perché tra l'altro c'è un motivo anche per ritrovarsi, per ridere che sora, però ripeto, sì, mi dico velocemente, per qua che sei in realtà che lavora con L maiuscola, cioè che c'è un staccanovismo di base che sei devastante, e quello che abbiamo messo praticamente nel ricordo della sigla ritoccata, se esattamente questo mi fa capire. C'è un attimo che mi ringraziare veramente tantissime persone che mi ha dato una mano, dopodiché alcuni si è scappati, alcuni si è risentito, alcuni, però una minimissima parte, quello che resta ancora attivo, mi non avrei mai pensato che diventasse l'operato del gruppo d'acquisto solidale, penso l'iniziativa più longeva, visto che sei in moda, è assolutamente longeva, per me smettere a cacchio, mi bisogna che dire più spesso, assolutamente longeva, ovviamente, ovvio, ovviamente, più longeva in assoluto, perché 24 anni, cioè il sogno era 10 anni, sì e no, chissà se dureremo, prima siamo nati esattamente spinti via dalla monsantizzazione, cioè spinti via dal senso che bisognava unicamente credere a sti signori qua, la monsantizzazione. Oggi siamo nelle mani slovacche, uno potrebbe dire slovacca, no, slovacchi, perché mi accennava appunto, e ringrazio il nostro Sergio, la Slovacchia che ricorre alla Corte di Giustizia Europea in riferimento ai nuovi OGM, perché noi allora partimmo così, poi era agricoltura, il primo corso in assoluto che abbiamo fatto per la questione biodinamica, quei cumuli con il corno letame, il 501, cosa era, di tutto e di più, nel senso che allora la monsantizzazione era totalmente in atto. Cioè la Monsanto si impegnava ad invadere l'agricoltura. Quando dico agricoltura dico ambiente, quando dico ambiente dico cibo, quando dico cibo dico come ti controllo le persone? Beh, attraverso le sementi, attraverso il cibo. Ma questo ovvio me lo aveva già etichettato dentro di noi altri l'infervorante tedescoide, che si arriva a 100 anni, 100 anni, purtroppo. Kennedy, non sei Kennedy, vabbè. Quindi per dirvi, tutto sommato, se sei che crede, sei che fa, altrimenti ciao. E quindi siamo partiti allora, ripeto, con questa possibilità di mettere in moto, per il sogno era 10 anni, siamo a 24, il sogno sarebbe 25, un quarto di secolo. E come dicevo poc'anzi, appunto, Kissinger, quando si esprimette allora, disse chiaro e tondo: stiamo controllando l'oro nero del mondo, il petrolio, quindi le economie, ma non siamo ancora lì a conquistare il mondo, perché se conquisteremo le sementi e il cibo faremo bingo in assoluto. Attenzione, perché le pressioni a livello nazionale e europeo per quanto concerne il discorso sementiero è devastante. Ne parleremo con Tiziano Fantinelle, prossimamente mio ospite, per lanciare il grande appuntamento di domenica 22 novembre. E vuol dire chiamata raccolto lì, assolutamente, ecco, là è importante esserci, perché tanto ti dimostri che è una roba validissima, e lo è, e soprattutto perché tutti questi attacchi qua vanno respinti al mittente prima che sia troppo tardi. Stiamo vivendo una situazione, un momento nel quale noi altri, quando parlavamo di queste battaglie qua, riuscivamo a mobilitare tante persone, Sì, tante ne abbiamo perse, assolutamente sì. Quell'esperimento che hanno fatto di quell'ipnosi collettiva in quei 1000 giorni, indicativamente parlando, 20, 21, 22, è stata importante per il sistema, per il semplice motivo che più rimaniamo separati, più sti signori arrivano all'interno del nostro iter, più o meno produttivo in questo caso in termini di gas, a realizzare quello che vogliono e quindi imporre i suoi prodotti, ma se quello che fa, ma con una facilità assolutamente estrema. Toccare lo scambio delle sementi, toccare la proprietà quindi riproducibile delle sementi, sarebbe una sconfitta a tutto tondo. E allora, prima che sia tardi, battiamo un colpo attraverso le nostre scelte consapevoli, diciamo spesso a volte, no? Diventare consumatori del tutto, doppio T, consumatori, attori del nostro consumo, destinare assolutamente il carrello in una direzione piuttosto che in un'altra, e questo finché abbiamo le possibilità di farlo. E il gas dimostra che fornitori ce ne stanno, c'è la possibilità di rendersi, non dico magari autonomi, indipendenti al 1000 per 1000, ma assolutamente all'80-90%, soprattutto lì dove c'è da masticare qualcosa di durevole. Durevole intendo dire non è la roba cara armato, no, quindi gomma dura, intendo dire te che è la pasta, te che è il riso, te che è i sughi, te che è le prime colazioni, tutta che roba te puoi acquistare anche con quindi un po' di settimane di programmazione, e quindi te eviti di entrare in che altro contesto è. Ti serve qualcosa all'ultimo secondo, perché è carta igienica piuttosto che anche là, però che sarei a dire tante robe, perché è un free flower che mi dice tutto sommato che non bisogna neanche più fare l'utilizzo della carta igienica, ma lì diventa difficile, ragazzi. Diventa difficile. Però se dovessimo massacrarne tanta, o dovessi massacrarne tanta, fatela per venire a noi altri, che passiamo agli ultra, perché sai che tutte le coreografie, o almeno un tempo, dalla curva, lì dove era il secondo piano a Milano, si riempiva di tutto di più, o nel finale del mondiale in Argentina, tanta della carta lanciata, adesso è vietato perché te tutta una serie di normative a rispettarsi per qualcosa, i vigili del fuoco ti tira col canone d'acqua in tel muso immediatamente, perché potrebbe appiccarsi fuochi, accendere fuochi e quant'altro, roghi, quindi penso che sia vietato adesso, assolutamente penso sia vietato. Ciao Luca, giornataccia al lavoro, mattinata infernale, ma ascoltarti oltre ad acculturarmi come sempre mi rinnova lo spirito, mi scompiscio dalle risate, grande amico Antonio D'Abano. Ciao amico, saluta anche l'altra metà del cielo, la sfilante tua metà del cielo, e ci siamo capiti solo io e te. Per quanto riguarda la mattinata infernale dal punto di vista climatico, dal punto di vista lavorativo, però tu hai la possibilità di buttare dentro di te tutto quel masticar fish che sarebbe vincente, e lo è vincente, perché il ragazzo pranza con quel ben di Dio chiamato poisson, in una lingua lontana, fin là, poisson vuol dire pesce, quindi fish, che fa molto molto bene. Manda con cuore, e allora giù le mani, l'ho visto, perché mi arriva giù le mani da Caro Man, manifestazione composta, sentite, bellissima, persone mature e consapevoli, quelle che non si fanno infinocchiare, tanto per capirci, in realtà di pescatori, ma supportata da biologi marini, ingegneri, professionisti vari. Mi metto i pescatori, quello che ha fatto dov'era in Islanda, i pescatori in prima linea, no? Per dire, no, non vogliamo nemmeno riallacciare nessun semplice discorso con l'Unione Europea. No, non si tratta di fare un referendum se sì o se no all'aggancio nostro con l'Unione Europea. Per carità, 400.000 abitanti, un decimo del Veneto, vuol dire tanta roba. Comunque, ripeto, giù le mani da Caro Man, manifestazione composta, sentite, bellissima, persone mature e consapevoli, quelle che non si fanno infinocchiare, tanto per capirci, in realtà di pescatori, ma supportata da biologi marini, ingegneri, professionisti vari. Peccato non conoscono la realtà di Radio Gamma 5, come noi non conoscevamo queste vicende. Come dire, dividi e timpera, siamo ancora troppo divisi e disuniti. Siamo troppo divisi, sì, per molti aspetti, ma è quello che è nel progetto da sempre, io penso, del sistema. Lo si era più agganciati un tempo, ad esempio, se adesso noi dovessimo penso che un po' di testimonianza siano state anche queste ultime manifestazioni promosse appunto da Radio Gamma 5, ma soprattutto quello che abbiamo visto in quel primo maggio, in quel di peso, lì abbiamo capito ho capito tante robe. Io comunque sono ancora convinto che se c'è il richiamo della piazza ci vado, e così anche della manifestazione, anche per magari solo un motivo che ha a che fare con la prima lettera, visto che oggi utilizzo ovviamente e assolutamente la prima lettera A, e quindi di alfabetizzazione, come mi dici te, cioè nel senso di cominciare ad alfabetizzare un po' tutti quanti, nel senso che fermo conoscere questi problemi qua, senti, oppure no, perché se non sai i problemi difficilmente, tanto quanto continuiamo a fare per quanto riguarda l'espressione celestiale delle scie chimiche, partendo tanti anni fa con Rosario Marciano, però noi troviamo ancora quelli che, nonostante quindi tante trasmissioni e tanto ciacqueare, sono ancora convinti che purtroppo, se sono tanti gli aerei che decolano oggi rispetto a un tempo trascorso, ecco perché le striature, ecco perché le scie, ecco perché i cruciverba chimici, ecco perché e quindi là, pace e bene, ci siamo allenati a riportare ste notizie e abbiamo trovato un muro di gomma frontalmente a noi. Ma quello che secondo il mio punto di vista è peggio è quando magari qualche coalizione, in questo caso una coppietta, si mette in moto per accogliere nel DDL Cieli Blu le 50.000 firme. Io ricordo che messaggi alquanto negativi ed attacco al sottoscritto, anche se indirettamente parlando, soprattutto per il fatto che questo era stato detto in diretta col sottoscritto da Rosario Marcianò. Io condivido perfettamente quella battaglia, anzi mi sembrava strano che Rosario Marcianò non la pensasse come sottoscritto per aver masticato un po' di queste raccolte firme. Sto parlando del DDL Cieli Blu, vuol dire legge di iniziativa popolare, 50.000 firme raccolte l'altro giorno, non con semplicità ma comunque raccolte grazie soprattutto alla piattaforma digitale messa gratuitamente a disposizione dal Ministero, e quindi questa facilità con lo speed del CIE, molto più elevata quindi la firma rispetto un tempo, cioè più facile da farsi, ovvio. Io sono un po' distante da quel mondo perché ho ancora quel profumo e quel spussar sotto i brassi di piazza in piazza, di richiamo in richiamo, del volantinaggio, dell'alfabetizzazione, dello spiegarsi, di quei che ti arriva a rompere i coglioni con gli OGM sì, OGM no, ma soprattutto qui no in questo caso, e quindi fermo ancora un po', diciamo, a quelle vecchie edizioni delle raccolte firme coi banchetti, e quindi qua penna, qua piova, col freddo, col caldo, massa freddo, porta e firme, no, va in comune, sì, ma te che autenticarle, sì, ma che casino, col numero di iscrizione nella scheda elettorale, madonna, che casino, ragazzi. Però questo abbiamo fatto, oggi tutto si agevola attraverso quella roba là, però sin dagli albori, se avete notato, 50.000 firme, l'avvocato Chialastri su un tema così importante, beh, come minimo ti dai da fare, quindi mi aggancio a sta roba qua del divide et impera, ti dai da fare come minimo tu metti nella tua formazione Giannini e Rosario Marcianò, non solo Giannini, ma come minimo, poi ci sono tanti altri, ma come minimo per quanto l'hanno pagata, per quanto la stanno pagando, per quanto la pagheranno, ma soprattutto per quanto riguarda la preparazione che da un punto di vista teorico e da un punto di vista pratico metti assieme sicuramente due grandi elementi. Uno, quello che insomma ne ha parlato da un sacco di anni con 19 processi in corso, che poi si è buttato in altri contesti, del Ponte Morandi piuttosto che il caso Solesin e tanta altra roba, ma l'altro praticamente sotto il pancione dell'aereo che costa bottiglietta di plastica da 50 cl butta dentro che roba che poi entrambi manda, mi sembra, in quel della Francia per farla analizzare e avere concretezza di tutto quello che era la forma di denuncia teorica da parte nostrana, che avevamo sentore, però basterebbe solamente quello che cade ai nostri cieli per rendersi conto cosa stiamo respirando, bevendo, mangiando e cosa assaporano i nostri pori aperti in piena attività calorica estiva. Questo è matematico. Per la qualcosa già dagli albori noi abbiamo capito che qualcosa non andava, poi abbiamo sentito altre notizie, Rosario è andato giù in maniera molto diretta perché prima l'hanno interessato, poi l'hanno lasciato un po' in disparte il personaggio. Attenzione, partiamo però da un altro aspetto. Oggi come oggi, purtroppo, nella fenomenologia legislativa italiana non ha nessun valore raccogliere le firme per quanto riguarda il DDL, che io però sono pronto ancora a mettermi a tavolino, ma che cazzo ti devo dire? No, lo faccio, ripeto, per alfabetizzare, allenarmi e tenere concreta una determinata dose di battaglia in quella direzione. Raccolgo 50.000 firme, ecco, se però noi abbiamo sentore che il Parlamento italiano, adesso lasciamo perdere la campagna elettorale già partita, ma ancora prima, e noi ne abbiamo esempio, a proposito, è arrivato, e abbiamo chiesto alcuni sabato, è arrivato ufficialmente in Italia, quindi Alessandro Di Battista, faccio un grandissimo in bocca al lupo perché è uno dei più coraggiosi ad affrontare la situazione palestinese in assoluto. Ovvio, mi si dirà, ma anche questo però serve per farvi capire quanto noi si sia poco elastici, poco quindi comprensibili di quella che è la situazione, perché adesso mi trovo sempre qui che mi dice, ma guarda che dolega fate, no guarda che ese tre, ve lo dicevo, ese tre le vaccinazioni, bene, ok, quindi mandiamo al macero il personaggio, perché allora l'abbiamo condannato al pari di tanti altri cantanti e tutto il resto, però adesso mi associo a sta battaglia, altrimenti la divisione continua ancora in maniera imperterrita. Però ripeto, che me l'hanno chiesto sabato scorso, in effetti è arrivato al Gemelli di Roma con un volo particolare, speciale, ambulanza, insomma, e quindi anche adesso gli farà tutte le visite appropriate, la speranza è quella che possa tornare, cioè un ictus di tale fattezza, insomma, operazione, operato, doveva partire, se vi ricordate, da Cuba, era già in ambulanza, poi è stato male e quindi è dovuto rientrare all'ospedale, essere quindi anche sottoposto a delicato intervento al cervello, comunque insomma in testa, in una realtà di struttura laddove, se noi la vediamo da un punto di vista dei cubani medici, dobbiamo solo applaudirli, sono stati al fianco di quel momentaccio e quindi ringraziati da tutti, perché in Calabria avevamo di quei buconi enormi, buchi che sono stati anche riempiti grazie alla presenza e soprattutto anche alla capacità dei medici cubani, cosa che però a Cuba non può avvenire sotto forma di quindi strumentazione. È ovvio, il blocco, come si vuol dire in questi casi, ha messo a catafascio completamente l'impianto sanitario e quindi la sanità cubana, per forza di cose. È un genocidio, questo, a lenta maturazione che il popolo cubano sta assolutamente quindi assumendo, ed è ovvio, è quello che sta avvenendo, ma da tanto tempo a questa parte. Però anche qui si lascia fare con estrema facilità, ma d'altronde siamo in un'epopea di conflitti bellici che sono maturati in maniera più elevata rispetto a prima, perché 50-60 li abbiamo sempre avuti sparsi per il pianeta, però adesso abbiamo quei 2-3 nei quali giustamente o ingiustamente abbiamo acceso i riflettori, e quindi ovvio una ci arriva direttamente in tasca, che è quella ucraina-russa, e l'altra indirettamente per la questione palestinese, per tutto quello che riguarda la popolazione civile che ne sta pagando le estreme conseguenze. È un genocidio in corso, ma detto da dei più grandi organismi sovranazionali, non è che lo diciamo noi perché siamo per partito preso schierati con il verde, bianco, rosso e nero della Palestina, ma ormai l'hanno detto tutto e l'hanno fatto capire, e ripeto, basterebbe unicamente riportare quello che è proprio di Nazza in riferimento al documentario straapplaudito in quel di Venezia l'altro giorno. Quando noi si dice esattamente che abbiamo questi coloni illegali che distruggono, vedere esattamente oltre 90.000 ulivi, per carità, l'Italia anche in questo ha superato assolutamente gli assassini dei coloni illegali in quel della Cisgiordania, però per altre motivazioni noi ci siamo sputati direttamente in faccia, quindi abbiamo attaccato la monumentalità, la secolarità del nostro sistema olio, vuol dire gli ulivi che avevamo in bassa, in Puglia e dintorni. Attenzione, si sta accendendo la stessa identica cosa in quel della Calabria, però tanto quanto è successo per il sistema del Covid, forse siamo più preparati, allenati, abbiamo una scorza un po' più dura, ed è quello che in questi esatti momenti sta avvenendo sul fronte calabrese in riferimento all'abbattimento degli ulivi. Lì la sputacchina, la silella, ve la ricordate? Poi si partiva di qualche anno successivamente parlando a raccontare come hanno programmato tutta sta roba qua, perché lì dove c'era sputacchina, portata da chi, perché, per come, beh, intanto hai distrutto la monumentalità, hai distrutto il sistema produttivo. Poi ovvio arriva report di quel personaggio che piace o non piace, comunque è quel Ranucci che ben conoscete, oggi su tutti i riflettori del pianeta italico, a dirci che l'olio arriva, sì, ma miscelato è il tunisino piuttosto che l'algerino, ma il tunisino soprattutto mi sembra, o spagnolo addirittura, per qualcosa si spende poco ma la qualità è completamente scadente. Beh, intanto noi abbiamo distrutto milionate, vagonate appunto di ulivi, molto di più, dicevo appunto, rispetto ai 90.000 ulivi già sradicati in Cisgiordania dall'esercito israeliano, oppure i pozzi ricolmi di cemento. Lì l'oro che va per la maggiore è l'oro blu, quindi l'acqua, avere l'acqua vuol dire essenza di vita in assoluto, ma in ogni contesto del mondo, ma lì è difficile, non hai la possibilità tu, quindi palestinese della Cisgiordania, in quell'area dove la storia ti ha conficcato, ad avere tutta quella tecnologia che si esprime attraverso la desalinizzazione, come cazzo si dice, quindi attraverso i desalinizzatori, che da un punto di vista economico e di impatto quindi anche ecologico sono alquanto devastanti, che utilizza Israele per rendere l'acqua potabile in casa propria, con 10 milioni di abitanti, sia chiaro. E lì abbiamo comunque una violenza espansa. Parlo della Cisgiordania, vi dico questo perché, ultimi dati alla mano, quando succede che si arriva da cercare le famiglie, a distruggere i terreni o acquistare, a conquistare i terreni, che poi diventano proprietà indiretta, ovvio, del fenomeno dei coloni, oppure violenza con gli anziani, le donne, le anziane, gli animali. Ho visto cose allucinanti. Ebbene, poi ovvio, l'esercito israeliano è lì, ha preso pure la polizia, che è sotto il controllo di Ben Gvir, sì, che è chiaro, ministro della sicurezza. Quando dovesse partire un'indagine, cioè tu vedi questa casa circondata, abitanti palestinesi, sfortunatamente accanto c'è un palestinese con un passaporto americano, e quindi il ragazzo in questione esibisce una bandiera americana, poi va a parlare con quelli del fronte dell'IDF, la cosa non rientra, ma non importa, arrivano quindi le violenze dei coloni, che staccano il gas, staccano l'acqua, staccano la corrente elettrica, e hanno intenzione di farli sloggiare. C'è una famiglia con i bambini che sta resistendo alla grande, cioè ti staccano tutto di tutto. Ma già questo, pensate se noi potessimo farlo nel contesto delle case a noi qui prossime, per regalarci uno spazio di parcheggio per i gas o le serate informative. Cioè, vengono a prenderci o ad arrestarci oppure no? Quante mazzate prendiamo come minimo? O comunque una denuncia elevatissima. Qui arriva l'esercito, un lancio di un semplice, vedevo ultimamente anche lacrimogeno, dopodiché sembra che la sera comunque sta di fatto che comunque a cerchiare ancora quelle case rimangono i coloni. Allucinante. Abbiamo un sacco di violenza, che uno dirà, beh, va bene, quelli che fanno violenza verranno poi. Attenzione, io vi riporto i dati ufficiali da fonte israeliana per quanto riguarda le indagini interne a carico dell'esercito israeliano. Partiamo intanto da qua. Quindi vuol dire che l'esercito israeliano a volte la fa un po' fuori dal boccale per quanto riguarda l'enorme realtà di violenza. Quindi anch'essi devono passare sotto le furche caudine, casomai, dei processi, delle denunce e tutto quello che ne consegue. Bene, voi dovete pensare che le indagini interne a carico dell'esercito israeliano si concludono con un'incriminazione che va a volgere lo sguardo allo zero virgola. Basterebbe dire questo e basta. Poi è 9 che si avvicina all'1, dirà qualcuno, lo 0,9% dei casi, quando si tratta dell'esercito. Avete capito? Questi hanno mano liberissima per continuare ad infliggere e a portare in concretezza il genocidio attualmente in corso. Bene, i coloni sono quelli che, sottolineo e denuncio appunto, a tutta violenza sul fronte della Cisgiordania. Bene, quando si parla dei coloni la percentuale sale al 6%. Dal nostro punto di vista 0,96% sono due percentuali che possono soddisfarci oppure no? Non possono soddisfarci, perché non c'è due senza tre. Vi do il terzo dato, e si parla esattamente di palestinesi che vengono quindi indagati, e in questo caso, quando si tratta di palestinesi, il tutto schizza oltre il 96%. Quindi abbiamo 0,9%, 6%, 96%. Non ci siamo, e non ci siamo assolutamente, non ci siamo. Quindi il progetto della Grande Israele sta proseguendo alla grande nell'era 2026, laddove chi avrebbe potuto fare qualcosina di concreto non lo ha fatto, a partire purtroppo dal nostro eterodiretto governo, assolutamente abominevole per tutti gli aspetti, quindi assolutamente abominevole, detto mille volte, assolutamente abominevole in riferimento a quello che almeno qualche staterello l'altro giorno ha impresso. Per carità, non è la soluzione, ve lo anticipo immediatamente, però è quell'idea che porta verso un ambito speranzoso traguardo. Cioè, noi abbiamo 12 paesi che hanno annunciato l'altro giorno la messa al bando dei prodotti provenienti dagli insediamenti nei territori occupati, quindi vuol dire la Cisgiordania. C'è stato un comunicato congiunto di 12 paesi. Uno dirà, ma sarà il Burkina Faso? No, non è che sia proprio il Burkina Faso, perché se ti dico Francia, Regno Unito e Canada, insomma, sono tre realtà che ben noi conosciamo. Se aggiungo la Spagna, l'Irlanda, la Norvegia, il Portogallo, la Polonia, l'Islanda, la Svezia, il Belgio, la Danimarca, la Finlandia, qui arriviamo a quota 12. precisi, quindi abbiamo qui nomi di stati che affiancano la realtà italica, perché noi tutto sommato con la Francia siamo lì a confinarci, oppure no. Questo, ripeto, 12 paesi che annunciano ufficialmente l'intenzione di imporre sanzioni a tutti gli scambi con gli insediamenti illegali. State pur certi che non si stravolgerà la situazione che io ho denunciato poc'anzi. è quella che è in pieno atto in questi esatti momenti. Però noi avremo assolutamente che l'Europa, attraverso questi stati, importerà meno tonnellate di cibo, meno tonnellate di vino, perché Ovisele per il cibo, per il vino, frutta e tutto il resto era assolutamente all'avanguardia, era assolutamente in primissima linea. Quindi è un messaggio che noi si lancia, e non dico è la soluzione per forza di cose. Noi abbiamo Tajani che a caldo interviene e dice chiaro e tondo questo. È una scelta loro. Noi aspettiamo la movenza europea. Voi avete capito quanto noi si sia completamente schiavi di Israele. Quanto noi, per quanto dal punto di vista informativo, la realtà anglosassone ha sempre dominato da decenni e decenni e decenni tutto quello che deve passare nel nostro regime mainstream. Gli inglesi qui sono assolutamente di casa, che metà basterebbe. Lo insegnano i grandi libri, lo insegnano le grandi denunce a tal proposito. Ma per quanto riguarda, cioè, Tajani, poi mi si dà, ovvio, abbiamo tante volte, forse il peggior ministro degli esteri che noi abbiamo mai conosciuto, però lo si diceva anche di quelli prima, per cui pensate, andiamo sempre peggiorando la presenza di, cioè non c'è neanche quello che fa finta di, adesso un po' di finta viene fatta attraverso quello che è la formula del dissenso, dissenso non quello del partito Novax, ci torneremo su e ne parleremo assolutamente, anche perché se avete visto il governicchio italiano si è mosso in maniera concretissima. Concretissima. Ne ho accennato in maniera molto velocizzata sabato scorso, l'avete visto? Cioè, se tu devi presentare una nuova lista, sembra deragliare la questione, ma non deraglio, poi torno sulla questione stop al commercio con le colonie israeliane in Cisgiordania, dove l'Italia si è messa in disparte perché aspetta l'Europa. Brutte canaie maledette! Bisogna andare in crescendo fino a far chiudere definitivamente la radio, quindi ovviamente e assolutamente far chiudere la radio per la felicità di Ale con l'accento su lei, e invece così non sarà assolutamente. E quindi noi siamo di fronte ad una scelta che possiamo apportare tutti, nessuno escluso. Cioè, vogliamo schierarci o non vogliamo schierarci? No, Tajani ha insegnato che noi dobbiamo aspettare l'Europa, ce lo chiede l'Europa. Ma quante volte noi siamo stati impelagati in quella paludosa realtà cementifera con ce lo chiede l'Europa? A volte era vero, a volte non era vero assolutamente, tanto quanto non è vero per la questione magari che si lega a tante normative dell'agricoltura che noi abbiamo appunto denunciato spesse volte. Quindi però ce lo chiede l'Europa. Ma sentire Tajani l'altro giorno, ripeto, è una scelta loro, ma noi non possiamo farlo. Noi non possiamo affiancare tutto quello che stiamo assolutamente denunciando. Non possiamo farlo. Non possiamo farlo perché noi dipendiamo assolutamente da tutto questo. L'America ci ha fatto capire che guai se voi altri vi permettete di. Gli altri almeno tentano di farlo. Poi ripeto, non è che secondo il punto di vista. Però, sai, la reazione di Israele un po' c'è stata e quindi va ben così. Nel senso, almeno staniamo un po', che ne so, sto Israele, oppure lo lasciamo fare con estrema facilità. Anche perché è stato bello, perché tutto sommato, quando io dico Gran Bretagna, poi sarà un gioco delle parti, non lo so, ma lì abbiamo il ministro degli esteri, che è quello britannico, appunto Miliband, se sapete, e a un certo punto però Israele ha detto: ma io mi stupisco della presa di posizione del ministro degli esteri, mi stupisco della presa di posizione britannica, e quindi, ma come è britannica? E il bello è che Miliband ha risposto subito per le rime al verticismo della Knesset, Parlamento israeliano, dicendo che lui, oltretutto, tutto quello che ha detto lo rivendica fino in fondo, ma soprattutto, qui in riferimento a quello che dicevo le colonie Cisgiordania, non importare i prodotti, ma soprattutto ha detto: guardate cari signori che mi attaccate, voi israeliani, io ho origini ebraiche, io ho origine ebrei, io vi ricordo che i miei genitori sono scappati dal nazismo, e quindi tutto sommato state attenti con chi state parlando. Però a parte questo, perché dicevo questo, perché Smotrich, aspetta, ha espulso l'ambasciatore britannico proprio immediatamente, saputo la notizia, ha espulso immediatamente tutto, perché quando siete a Gran Bretagna che annuncia questo stop al commercio con le colonie israeliane in Cisgiordania, è ovvio che poi ovvio si agganciano anche altre realtà, altri 11 paesi, l'Italia decide di far di testa sua, aspettando l'Europa, che l'Europa non potrà mai manifestarsi in maniera concreta, perché già avrei potuto farlo prima in assoluto, anche perché abbiamo una proposta che giace in Parlamento, la firma è quella di Bonelli, AVS, roba verde, per capirci, che piace o non piaccia, ma non ha mai riscosso nessuna disponibilità alle, non dico l'esecuzione, ma nemmeno la discussione da parte di Palazzo Chigi. E quindi, per dire, figuratevi se, tornando a quello che dicevo prima dei cieli sempre meno blu, in questo caso di DL Cieli Blu, se questi stanno lì a discutere delle 50.000 firme. Ne abbiamo raccolto 80.000 per il riconoscimento italiano della Palestina con annessa capitale Gerusalemme Est, cosa che hanno fatto oltre 150 paesi su 192 appartenenti all'ONU. Noi non possiamo farlo, ma ripeto, evidentemente siamo messi molto più peggio, sì, dai, più peggio degli altri, assolutamente sì, insomma. Quindi gli altri cacciano l'ambasciatore britannico e questo gli risponde: guarda che ho origini ebree, origini ebraiche, quindi state attenti che state parlando, soprattutto. Però ripeto, almeno, anche se a distanza siderale, perché purtroppo abbiamo fatto passare tanto di quel tempo che metà basterebbe, e l'Italia come risponde? Beh, l'Italia risponde con le gru e con le ruspe. Quando si è bambini, i dinosauri attirano subito da un punto di vista di lettura, di fiaba, di cartoni animati, ma le gru e i camion lì appresso arrivano subito appresso, le gru. No, vi dico questo perché purtroppo lì dove noi abbiamo la West Bank, no, perché si chiama anche così, la Cisgiordania, noi abbiamo tutti i vari fratelloni italiani che sono andati da fare per creare profitto, ovvio, che finisce nelle loro tasche, perché noi stiamo dando anche importanti mezzi per quanto riguarda l'azione dell'IDF, laddove si tratta di buttare giù le case e tutto. Le gru sono assolutamente italiane.

0: dimmi su cani da guardia, siamo storica avanguardia. A volte me sai rabbia e pazienza, ma come che dire può duro stare senza.
1: E allora a sto punto, in quasi 20 anni, cosa te ha dato sta radio?
0: L'amore, l'amore, il furore dell'amore, splendore, calore e amore, per tutte le 24 ore, viva Radio Gamma 5 e buon 50esimo a tutti qui davanti e a qui lassù, fino alle ultime comparse, e che altri che vai a ciavarsi, che vai a ciavarsi, che vai a ciavarsi.
1: Puoi dire al telefono Francesco Vicenza, già 30 persone, una moltitudine, Treviso se sogna, ciao. No, bisogna credere che, dai, sennò te farò avere magari 5.000 euro o dollari, vabbè, 5.000 dollari da... No, te che dici a Treviso, se i voti repubblicani il 3 novembre, noi volti allestì un gazebo che raccoglie le firme del midterm, quindi il 3 novembre faceva che volte raccolta firme, cioè nel senso il voto, ovvio, se va a votare per le elezioni metà mandato in casa americana, e te voti repubblicani o che altri, ma se vinci i repubblicani è che ha tutta da 5.000 dollari. Quindi dai, se mettiamo a posto così, parti di scherzi, ciao Bea. E dulcis in findus, i croissant con la marmellonia e la cioccogatta ripieni di denunzia. E allora qua che siete tutto, questa è la masticante colazione stile breakfast in America, grandi anche qui, e la denunzia ripiena di denunzia. Allora, non manchi mai di ricordare il Gian, grazie. Si sente che la tua è un'amicizia sincera e che il fattaccio doppio ti ha toccato nel profondo, come a me. Lo apprezzo molto. Gian non meritava tutto questo dolore, ma ora bisogna sostenere la Marinella. Eh sì, Marinella è la moglie o ex moglie che dir si voglia, ma comunque la compagna, insomma, di Giancarlo. Mesi fa ho scritto alla Conad che finché venderanno prodotti israeliani avranno un cliente in meno. Sì, questa è un'altra formula che possiamo utilizzare. Mia precisa domanda nel passato, non ho visto nessuna risposta, ne manco di ovviamente di assolutamente Ale, per quanto riguarda cosa poter fare. Si parlava di questo boicottaggio che sappiamo non poter portare a nulla di nulla nei confronti di Israele, e però iniziare qualcosa. I grandi organismi non si impegnano per frenare sti assassini, per qualcosa si parlava appunto di quel BDS famoso a livello storico, e quindi boicottaggio, disinvestimento e tutto quello che ne consegue. Mi rifacevo ad un esempio concreto che abbiamo messo in moto un bel po' di anni fa. Si trattava di OGM, sì, vi ricordate? Perché? Perché la casa olearia pugliese aveva immesso nel mercato un olio con all'interno una presenza, quindi nell'etichetta si leggeva la presenza di questa soia geneticamente modificata, dicasi transgenica, al che noi boicottammo completamente l'interezza di tutti i prodotti di quella casa olearia, che in brevissimo tempo, pochissimi giorni, ritirarono completamente il tutto e quindi non utilizzarono più quella materia prima per confezionare il loro olio con quella presenza. Ovvio che a volte è andata bene, qua si tratta di andare contro dei mostri sacri dell'assassinio e quindi del sanguinario genocidario, che metà basterebbe. Però ho capito benissimo, sì, uno può scrivere la Conad, è ovvio che anche in questo caso, in base al messaggio che ho appena letto, se scrive solamente la nostra amica, secondo il mio punto di vista muore là. Se la nostra amica si affiancassero 10.000 persone o anche 1.000, forse la questione potrebbe radicalmente magari trasformarsi, e anche qua, come sempre si dice, i grandi numeri fanno l'estrema differenza, sono i grandi numeri in questo caso. Però bene hai fatto, e condivido perfettamente il tuo richiamo alla Conad o a chi per esso per quanto riguarda determinati prodotti, ma non penso che tante altre realtà siano prive di determinati prodotti israeliani, non lo so. Ciao Luca, sono Marco, si può avere il numero di telefono di Francesco? Marco da Montegalda. Francesco non mi ha mai passato il numero. Se Francesco fosse all'ascolto ancora e volesse mandarmi il numero, io giro il numero. Se non vuole darlo in diretta, potrebbe comunque mandarlo al sottoscritto con un SMS, e tu Marco potresti mandare un SMS al sottoscritto, io ti giro il numero di Francesco. A Verona arriva, aspetta, hai sentito il drone di Lipsia con esplosivo? Era un drone normale che un ragazzo ha trovato, si è trovato circondato da un casino di militari, pompieri artificieri, sì, quello vicino all'aereo, assolutamente sì, no, ma l'unica cosa è tenere sempre a destra l'attenzione per quanto riguarda il sistema emergenziale, la paura, l'ansia, il terrorismo, e quindi è qualcosa di russo che arriva nei nostri contesti ormai e quasi da quindi fa sfociare la guerra tra noi e lui, e quindi lui, intendo Putin, no, e noi il fronte nostro. Però sarebbe meglio star tranquilli, perché unicamente un'accensione di aspetto nucleare sarebbe possibile, quindi vorrebbe dire l'estinzione.

0: o quasi, insomma, se, ma noi non crediamo a sta roba qua al momento. A Verona arriva il Nane, vedremo se c'apemo slancio. Lo slancio lo si prende da un derby del genere, in caso di vittoria potrebbe assolutamente portare tanto di quel morale che metà basterebbe, che metà basterebbe. A Verona arriva il Lane e quindi sarebbe un derby, insomma, tra i biancorossi e gialloblu, tra il gatto che vorrebbe artigliare Giulietta Romeo e Lella Sarmi che cercherà di difendere, insomma. Comunque dai, bentornato al derby Verona Vicenza. Beh, per sparagnare sulla carta igienica basterebbe avere un can da leco, Angelo a Vicenza, sì, un can da leco, che ha le can da postini, che sei i cani da caccia, purtroppo, che sei tutto di più. Luca, che tu senti io che è il Metaniau, messa su bene, no? Metaniau, schifoso, era stato avvisato in tempo dell'attentato dell'8 famoso, non è l'8 famoso? Quello del 7 ottobre, ragazzi, del 7 ottobre 2023. Mi domando come mai i metafora verità adesso. Ciao Beo. No, noi allora, quello che si rifà il nostro amico Claudio è esattamente questo. E cioè, voi sapete, noi abbiamo detto tante volte, abbiamo un po' anticipato quello che poi Arez ha riportato in concretezza. Anche qui colpisce il fatto che Arez è un quotidiano di sinistra, dobbiamo dirlo subito, però. So che è nato tantissimo tempo fa, forse un secolo fa addirittura, però se vado a memoria, comunque di ispirazione sinistra, sicuramente sì, sinistra nel senso, insomma, di una sinistra partitica, e ha denunciato spesse volte tutto quello che è quel sistema in atto di genocidio. Quello che si riferisce Claudio è esattamente quello che ha messo nero su bianco in questi ultimi giorni. Anticipo che Netanyahu immediatamente ha denunciato Arez, ma per noi non c'è nulla di nuovo, assolutamente non c'è nulla di nuovo per quanto riguarda quello che stiamo dicendo. E cioè, Netanyahu era stato avvertito in questo caso dal presidente degli Emirati Arabi, Mohammed bin Zayed, che Hamas, o comunque il fronte quindi palestinese, avrebbe attaccato un'area israeliana. Questo oltre un mese prima. Noi però avevamo fatto i conti della serva utilizzando una semplicissima logica, dicendo: beh, non è possibile che Israele abbia fatto intervenire le forze militari dopo tutto quel tempo là, quindi dopo un sacco di tempo, vuol dire ore, ma non è possibile che Israele possa organizzare lì a un tiro di sputo dal confine palestinese un rave party con i giovani, con praticamente nulla quasi di presenza delle divise che dovrebbero essere assolutamente belle presenti. Non è possibile che la triade mefistofelica assassina per molti aspetti, che ha a che fare con i servizi segreti israeliani, sto parlando della MAN, meno conosciuto rispetto agli altri, ma faccio per dire, il Mossad è molto più conosciuto, ovvio, il Mossad, la MAN meno. Comunque c'è un trittico, sono tre questi servizi segreti che, ovvio, sanno tutto di tutti in giro per il mondo. Pensiamo solamente ai fatti dell'Epstein Coalition, quindi quelli che si legano oggi all'Epstein Coalition, comunque al caso Epstein, o così a tutto quello che riguarda poi quella lobby sionista che si mobilita quando serve far vincere le elezioni a chi poi, ovvio, deve renderti grazia, quindi deve quindi venire a soddisfare le esigenze di quei suoi benefattori elettorali. E questo in America è assolutamente avvenuto in questi ultimi decenni, che metà basterebbe. Ma per dire soprattutto che quei servizi segreti che operano in lungo e in largo per il pianeta, com'è possibile, se è vero quello che è stato denunciato tante volte da diversi giornali, che Hamas stesse preparando tutto questo da 12-18 mesi? 12 mesi è un anno, 18 mesi è un anno e mezzo. È impossibile. È matematicamente impossibile che poi questi, con le ruspe, le gru, con i deltaplani, con le APCAR, con le motociclette, con le biciclette, chi a piedi, i sandalini, arrivi in quel contesto e faccia 1200 morti. Ovvio, terrorismo di Hamas. Ovvio anche altro, però, che tanto per quanto riguarda il computo dei morti, delle vittime israeliane, è dal fuoco amico, e quindi il fuoco di quando sono intervenuti gli israeliani, quindi l'esercito israeliano. Perché sapete, come dicevo anche prima, a un certo punto sacrifichi anche i tuoi pur di uccidere elemento legabile al terrorismo di Hamas. Ovvio, sapevano benissimo che oltretutto avrebbero portato via, e questa è stata la carta assolutamente vincente. Ovvio, le vittime, ci mancherebbe altro, ma quei 250 sequestrati messi nei tunnel di Hamas. Ma i tunnel di Hamas, tutto sommato, sono talpe umane che scavano i tunnel, perché sempre ci sono stati, per far arrivare le armi, far arrivare anche assolutamente alimenti e tutto quello che serviva per la vita in quel di Gaza, che tutto sommato mi è sempre quel 40x12 in termini chilometrici. È una striscia, così viene chiamato, e lo dico, sputo in terra per dire assolutamente delle sue rimpicciolite dimensioni, quindi un'area assolutamente chiaramente, no, assolutamente, fermiamoci, assolutamente, assolutamente, Ale, assolutamente circoscritta, piccola, breve, breve, breve, breve, breve, breve, quindi cosa che controlli con estrema facilità. Poi mi si dice da sempre che i più grandi sistemi di filtraggio li abbia costruiti Israele, quindi avrà infiltrato anche le prime linee di Hamas. Mi si dice assolutamente, perché anche Arez l'aveva riportato, e questo già basterebbe e avanzerebbe, che negli anni trascorsi, quando Netanyahu non era proprio ai comandi così elevati di primo ministro, ma era assolutamente in quei governi incistati di Likud, incistati appunto di destra con la D maiuscola, aveva finanziato, o attraverso il Qatar permetteva il finanziamento, economicamente parlando, ogni santo mese alle forze di Hamas. Perché? Perché l'ANP era il nemico da combattere, l'ANP che sarebbe arrivata tranquillamente a sfornare determinati accordi tra l'una e l'altra parte, anche supportata dall'elemento americano allora, ma a chi ha in testa il progetto Grande Israele, chi ha in testa il progetto di avanzare in termini bellici, quindi guerra fondai, nella sponda libanese, nella sponda siriana, nella sponda iraniana e così Gaza e Cisgiordania, ripeto, in volgere di 2 anni 8 guerre accese nel fronte israeliano, e par che tutto vada bene. Noi oggi siamo qui a combattere in Italia per quindi contrastare il DDL antisemitismo, a proposito di disegno di legge, l'antisemitismo vuol dire ogni critica operata, e quelle del sottoscritto sono un po' più di critiche sinceramente parlando, perché noi ci facciamo forte di quel calpestato, calpestatissimo articolo 21 della Costituzione. Il 32 l'hanno maciullato, quello sulla salute, ma il 21 è la libertà di espressione. Radio Gama 5 è ancora in attesa dei droni, quelli al Polonio faranno cadere una specie di Madonna, nevica fuori tempo, fuori stagione vorrebbe dire. No, invece è il Polonio che ci porterebbe a miglior vita. Dico, ogni critica all'operato di Israele, che sia il genocidio, che sia quello che fanno a Gaza, quello che fanno in termini di apartheid in Cisgiordania, diventerebbe un reato con questo disegno di legge. Entreremo nelle pagine degli articoli di questo, ciao Beo, di questo disegno di legge, ripeto, quello antisemitismo. Se passa questo, siamo assolutamente devastati su tutti i punti di vista, ma questo segnala quanto oggi il fascismo sia incistato in quel governo che la tiroidea guida e quindi conduce allo sbaraglio, dire a qualcuno sì, per molti aspetti sì, però in riferimento, e chiudo, a quello che diceva Claudio e quello che già sapevamo, Claudio, assolutamente noi non avevamo nessun dubbio che Netanyahu sapesse con netto anticipo dell'attacco di Hamas. Assolutamente, l'inchiesta di Arez è importante perché si dice spesso anche qua dentro ci si arrivi per sofferenza o per conoscenza, e a forza di quindi far esplodere questo decollare di informazione, si spera sempre che arrivi anche lì dove abbiamo le menti più bacate, le menti più israelitiche per alcuni aspetti, o quelle più menefreghiste in assoluto. Sapeva tutto ampiamente prima del 7 ottobre e quindi Netanyahu, è ovvio, era stato avvertito sugli attacchi del 7 ottobre, quindi non è qualcosa di scioccante quello che Arez, quotidiano di sinistra, ha messo nero su bianco, assolutamente, non esiste, ovvio il leader emiratino aveva parlato quindi al telefono con Netanyahu avvisando tutto quello che era quindi in preparazione sul fronte di Hamas, sul fronte palestinese, ragazzi, lo Shin Bet, sono i servizi di sicurezza israeliani. Prima ho menzionato gli altri due, l'Amman, no, dai, è il Mossad, ma Shin Bet, come può lo Shin Bet, che opera magari al di là anche di patri confini oppure all'interno dei propri confini, perché si dividono, uno è per l'aspetto militare, l'altro per quindi servizio segreto interno ai propri confini, e l'altro per quindi le posizioni estere, quindi al di fuori praticamente, ma è ovvio che sapevano benissimo tutto, sapevano benissimo che Sinwar stesse pianificando. Sinwar era, diciamo, il leader di quella massa, poi è stato ucciso dagli israeliani, ovvio, ma sapeva benissimo che Sinwar stava pianificando o stesse pianificando un'azione di ampia e vasta portata contro Israele. Perché? Perché bisognava portare lo spargimento di sangue, è brutto dirlo, ovvio, hanno sacrificato dei propri cittadini, dei propri abitanti israeliani, questo è matematico, bisognava destabilizzare quella regione, bisognava assolutamente compromettere qualsiasi accordo di Abramo, laddove la speranza americana era quella che gli accordi di Abramo, ne sentite quello nominare ogni tanto, diciamo, del ciuffo arancione, fossero portati quindi in concretezza assoluta ed aprirsi anche ad altre realtà di stati che quindi avrebbero dovuto trovare una certa dose di equilibrio, di armonia con il fronte israeliano, in questo caso con il fronte israeliano. Beh, oltretutto ricordo che lo stesso capo dell'intelligence egiziana quindi avesse avvisato anche per alcuni aspetti Netanyahu del rischio di una operazione terrificante. Quello del Cairo disse chiaro e tondo: siamo davanti a una possibilissima quindi realtà di fuoco, operazione terrificante da parte di Hamas. Ma ripeto, la preparazione e la tecnologia israeliana è impossibile non sapere sta roba, anche perché oltretutto per quanto riguarda il confine è tutto sotto ampissimo controllo, qualsiasi cosa si avvicini viene completamente monitorata e sezionata alla massima esponenza, quindi era praticamente impossibile. Quindi siamo venuti a sapere quello che già sapevamo, questo sì, e però ripeto, giustamente come dice Claudio, abbiamo anche tanti altri che se ne stanno sbattendo ampiamente, ma ho paura che continueranno ancora a sbattersene altamente. Quello che poi, adesso deraglio, ma lo stavo accennando prima dello spot, quello che sta avvenendo oggi in Italia, pensate, noi abbiamo volontà di poter avere delle facce nuove in termini elettorali per avere qualche speranza in più. Si sono fatti due conti in tasca, quelli del partito Novax, con Luca Teodori in testa, vecchio leader del movimento 3V, e si sono detti che pronti a partire, Novax. Hanno trovato il coraggio di imprimere una svolta nel nome del partito, perché qualche anno fa dire Novax, se ricordate, era tutto un fronte laddove noi si menzionava Freevax, però questo coraggio è passato del tempo, la cosa è leggermentissimamente sedimentata in attesa di qualche magari eventuale ripresa, ma l'antivirus non ce l'ha fatta, come avevamo già anticipato qua dentro in diretta, tanto quanto l'Ebola, tutto quello che viene però lì promosso per far rimbalzare sicuramente quell'ansia che deve rimanere anche con fiammella molto flebile ma accesa, in attesa casomai della bubaratona. Però a parte questo, abbiamo questa nuova lista Novax. Ad ottobre ci sarà una imponente, secondo loro, manifestazione in quella di Roma, adesso mi ricordo dove, ma mi sembra il 17 di ottobre, ma comunque lì attorno alla metà di ottobre. E è ovvio che però tu per presentare una nuova lista, se non hai nessun contatto all'interno di quella menoaia bella pagata, vuol dire Parlamento italiano, anche nel gruppo misto, devi raccogliere le firme. Ti danno un tot di tempo e devi raccogliere le firme. Le firme, se avete notato, dovesse passare la proposta, o meglio questa nuova legge elettorale, lì si sta dibattendo sulle preferenze. Ricordo che era un vecchio cavallo di battaglia della Ducetta, che adesso ha dovuto far rientrare perché gli altri due coalition del governo, quella sponda tajanesca e quella salvinifica, inteso Matteo Salvini e Antonio Tajani, vuol dire praticamente i due vice premier del codesto etero diretto governo italiano, ebbene hanno detto no, noi con la questione preferenze, ma sei tomata, no, bene, quindi vuol dire che praticamente tutti quelli che saranno eletti saranno i capilista messi dai partiti. Noi si voleva abbattere questo per avere maggior scelta, maggiore aspetto democratico, no? Perché più democrazia, se andiamo ad apportare questa modifica alla legge elettorale, Melonellum piuttosto che, vabbè, tanto abbiamo conosciuto una dietro l'altro tutte le peggiori leggi che si potessero sicuramente manifestare in Italia. L'importante è che al comando arrivano questi o che altri. Nel gioco dell'alternanza e mai dell'alternativa, Andreotti ha detto ancora in maniera ancora più chiara qualche anno fa, esattamente prima di morire, questo, e cioè a me non mi interessa un cazzo chi che te deve votare, Luca, l'importante è che te vedi dentro che è l'urna e te me voti e basta, va al seggio elettorale, va a votare, mi interessa niente, destra, sinistra, centro, alto, non mi interessa, dopodiché ci pensiamo un attimo, ti va a votare, l'importante è che noi abbiamo una percentuale di presenze elettorali, a noi interessa unicamente questo. Però torno a bomba sulla questione: se noi dobbiamo passare una nuova lista, finora bisognava raccogliere 1500 firme per ogni collegio, abbiamo quelli alla Camera, quello al Senato. Il dato che ho sparato sabato scorso è terrificante, che però lo edulcoriamo in maniera diversa. Tradotto vuol dire questo: nelle immediatezze il sistema giornalistico italiano, in riferimento a questa possibile nuova legge elettorale, che è quella in discussione in questo settembre 2026, parlava di dover raccogliere, non più, ripeto, per chi vuole presentarsi come nuovo partito, nuove liste e quant'altro, mettere quindi a carico di raccolta firme 1500 firme per collegio, ma ben 9000, pensate, da 1500 a 9000. La questione oggi sembra essere rientrata a 6000, che comunque quattro volte tanto, uno sproposito, ripeto, l'ipotesi iniziale 9000, l'ipotesi attualmente parlando 1500 firme, quindi bisogna per ogni collegio 1500 firme, quando abbiamo tanti collegi sparsi per l'Italia sono tante firme, prima si parlava di 700.000 firme, oggi parliamo di oltre 300.000 firme, cioè una roba mastodontica. Quello che però mi pare di aver intuito è esattamente questo: non è tanto, e questo lo dice anche Luca Teodori e condivido, non è tanto l'attacco, perché più di qualche giornale ha detto guardate la furbata della Vulpina Giorgetta Nazionale che vuole quindi stoppare Vannacci. No, Vannacci con i numeri che ha sotto mano raccoglie a man bassa di tutto e di più. 700.000 sarebbe dura anche per lui, per alcuni aspetti che vi spiego adesso. Perché? Perché tu devi raccogliere le firme senza quindi l'utilizzo della piattaforma digitale gratuitamente messa a disposizione dal Ministero e quindi allo Stato italico, lì dove con lo SPID e col CIE tu puoi andare a firmare, quindi a raccogliere le firme. Lo fai per il DDL Cieli Blu, l'abbiamo fatto per la questione del riconoscimento italiano della Palestina, cosa che non è stata mai discussa e di tempo ne è passato, abbiamo raccolto oltre 80.000 firme, grazie soprattutto all'associazione Schierarsi, il cui portavoce è l'inconfondibile quindi Alessandro Di Battista. Stavolta, ripeto, bisogna darsi da fare con olio de gomito e dare là al banchetto. Si va al comune, si chiede il permesso, evidentemente alcuni avranno carta agevolata perché magari hanno le conoscenze all'interno, ma in tutta Italia la vedo dura, e poi prendere e partire con la raccolta firme. Vado a Castelfranco, raccolgo le 32.000, 35.000 firme di tutti e quindi mi porto avanti. No, si ha bisogno intanto di quelle che sono utili, le 1500 casomai firme in determinati contesti. Per qualcosa quindi hanno messo i bastoni tra le ruote, ma ripeto, non tanto a il Vannacci, non è quindi una mossa anti-Vannacci, perché lui continuerà ancora a raccogliere, perché ha mani in pasta, nel senso che ha quelli che ben sono all'interno del sistema parlamentare, in questo caso nel gruppo misto, e quindi a lui ha bisogno di raccogliere unicamente 1500 firme per singolo collegio e non 6000 firme, quindi gliela rendono difficile. Quelli del partito Novax si fanno due conti in tasca, sapete quanti sono i Novax ancora incazzati, sparsi per l'Italia, sapete tutti quelli che si sono dovuti forzatamente quindi inoculare, poi non dico reazioni avverse maledette, hanno fatto una manifestazione proprio in queste ultime ore, mi sembra a Milano se non erro, ma un po' di presenza ci stava, non ci stavano i grandi numeri, secondo il mio punto di vista la questione anche da quel lato sta un po' scemando, perché quando non c'è obbligatorietà la gente volta le spalle in maniera molto frettolosa, è presa da tutt'altro, ci mancherebbe altro, ma ripeto, tutto quell'elenco che abbiamo fatto oggi, tutta roba che un tempo passato portava le piazze a ribollire in maniera strepitosa, ma ripeto, solo sentir parlare il DDL e quindi l'antisemismo, DDL antisemismo, questa nuova idea, nuova legge elettorale, se uno insomma si rifà un po' il sistema democratico, dice sì, ok, io ho la mia Ellis Line baciata e strabaciata da tutte ieri, avete visto? Però anche quelle spose là che insomma arrivano con quindi a farsi la foto, il selfie con, va bene, con questo campo largo che dovrà capirsi fino in fondo il campo largo, perché quello che dice Conte non è esattamente ente quello che dice la Ducetta, perché l'altro sarebbe assolutamente per vietare qualsiasi quindi invio di armi in quel contesto. La Ducetta Rossa, che non è Ducetta Rossa ma la Ellis Line tutto sommato, dice che bisognerebbe rimanere comunque al fianco anche del fronte quindi ucraino e quindi di Zelensky, quindi i colori giallo-blu. Vedremo quello che riusciranno sicuramente a sortire, ma quello che è simpatico soprattutto è quello che è uscito poche ore fa nel maciullante sistema giornalistico. Noi oggi in Italia viviamo all'interno di una giornalistura, ecco, forse la dicitura, Ale, può andare bene questa, Ale? Assolutamente, è venuta così, giornalistura, può andare bene, non è la stura dei giornali, dei giornalisti, ma giornalistura come una specie di, te l'hai capito, di abbiamo una dittatura dei pennivendoli, può andare come dittatura dei pennivendoli. Mi sei sparito, Dio te mandasse un miliardo, anzi no, 5.000 dollari, perché ti voti sicuramente l'elefantino, quindi repubblicano. Ma può starci? Giornalistura oppure... Siamo perdere. No, piuttosto. Noi abbiamo il foglio di Cerasa. Il fondatore 96 era quell'ampio personaggio bipede che si chiama appunto Giulianone Ferrara, Giulianone no, Giulianaccio Ferrara. Vi ricordate bene? La Duceta ha detto, beh, tutto sommato questi... non mi faranno chissà quale domande e vado a dare intervista a loro signori. L'intervista fresca, no? Di 48 ore fa, non so se avete visto i giornali usciti. Sono andato a leggermi l'intervista, uno dice, ma dite voi aver travasi di bile? Sì, però per carpire un po' anche le nefandezze del nemico, non si bisognerebbe in sto caso, già conosciamo tutto, però vedere esattamente quanto il bluff sia così mastodontico, quanto sia già in atto, e lo è, che metà basta la campagna elettorale di una parte e dall'altra. E allora mi sono solamente sottolineato che è lunga l'intervista, ragazzi, molto lunga. Cerasa, ripeto, il foglio 96, il foglio, i nostri contributi pubblici vanno anche al foglio, bene, però anche lì non siamo riusciti a raccogliere firme per poter indire eventualmente un referendum e bloccare sicuramente, quindi i fondi pubblici da destinarsi a non tutti i giornali, il Fatto Quotidiano non ce li ha ad esempio, ma il Manifesto sì, e il foglio di Cerasa lo stesso. Però a parte questo, così ho trascritto qualcosina, non è disposta ad allearsi con chi vota contro la difesa dell'Ucraina. Ah, però hai visto? Giorgia Meloni ha spiegato perché non è disposta ad allearsi con chi vota contro la difesa dell'Ucraina. La risposta è lunga, però io estrapolo, ragazzi, ma sennò... Quindi ha spiegato perché non è disposta ad allearsi con chi vota contro la difesa dell'Ucraina. Tradotto vuol dire: così vuole l'America, così vogliono determinati altri fronti, e io sottosto. Sottosto a tutta sta roba qua. Bene, sottostare significa sottostare. Vai, saltiamo. Io sono una persona seria. Beh, non avevamo nessun dubbio che fosse seria, assolutamente. Sganassala di fondo, se avrebbero gli effetti speciali, una sganassala di qui alle ore 15, anzi, a prosegue anche la trasmissione di Luciano. E non sono buona per tutte le stagioni. No, ragazzi, dai, non sono buona per tutte le stagioni. Ha dimostrato di essere veramente talmente elastica, talmente fluida nel ricattesimo anglosassone o anglo quello che volete, ma soprattutto di Israele in questi ultimi momenti, per qualcosa basta e avanza. Chi cerca un premier che cambia idee in base al sostegno di questo o di quel partito, sempre e solo per tornaconto personale, deve rivolgersi altrove. Signori, cara Duceta, tiro idea 2019, le accise, basterebbe solo quel video là, ben fatto, allora ben fatto, colpisti molto, ma comunque basterebbe questo. Ma quindi la nuova legge elettorale, il vecchio appunto sistema delle accise, il camaleontismo spinto, che è roba propria, il tuo abito è il camaleontismo spinto, già basterebbe questo, dai. E credo anche di sapere dove, perché ci siamo già passati. Però quindi le diceva rivolgersi altrove. A FD bisogna ascoltare gli elettori, creare cordoni sanitari non funziona, gli elettori tedeschi, quindi lei ha fatto capire, bisogna ascoltare gli elettori che vanno ascoltati sono quelli tedeschi, quelli della vecchia Germania Est, vi ricordo, cioè l'89, il muro buttato giù, e così è cambiato tutto anche in quel contesto là. Li hanno impoveriti, li hanno portati gli emigrati, hanno detto la Russia ci dava materia prima che costava manco e migliori in qualità, adesso ti apprende da che altri HT, e se hai incazzato che votare contro, per farla breve, ma comunque ovvio che la FD è un'espressione assolutamente fascista o comunque nazistoide, dipende, ma comunque insomma da che parte idea. Però dice creare cordoni sanitari non funziona, bisogna ascoltare gli elettori, quindi avete capito, gli elettori tedeschi ascoltati, italiani no, non importa. Poi, da anni in Europa sono cresciuti quei movimenti politici che pongono in primo piano la difesa dell'identità. Sinceramente la nostra Meloni e il partito dall'MSI di Almirante, allora il grande oratore nazionale, piuttosto che Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale, lì avevamo quell'altro che è stato cacciato dal Berlusconi, ma comunque il Fini è finito miseramente, ma non importa. La difesa dell'identità, cioè sovranismo, autonomia, identità, ragazzi, è il verbo portante nel programma più o meno elettorale dei destroidi. Il contrasto alle migrazioni illegali di massa, il pericolo dell'islamizzazione dell'Europa, ecco in questo caso bisogna frenare l'ascesa terminologica del generale Vannacci, generale, cioè rimbomba tutto ormai ovunque arriva il nostro generale, che lo danno all'8% in questi ultimi momenti, e l'8% vuol dire che la Lega è lontana, lontana, lontana, e sembra esserci tanta nebbia in mezzo, non la si vede più, ferma al 3, 4, 5% massimo, l'8%. dei Vannacci, arriva lì a dare spallate anche a Tajani. Incredibile che Forza Italia possa essere, però Forza Italia ha ancora una cospicua presenza economica, perché la famiglia non ha abbandonato nella salupa di salvataggio Antonio Tajani, anzi è lì a pensare come poterlo cambiare per avere qualcuno di più presentabile, tanto che nel vecchio confronto tra Marina Berlusconi, figlia, una delle figlie appunto di Berlusconi, e Luca Zaia, più di qualcuno ha detto allora, anche nelle cronache locali, che quell'incontro sarebbe stato magari anche per agevolare una presenza in Forza Italia come leader, Forza Italia come leader appunto di Luca Zaia. Luca Zaia comunque ha detto no, mi sto in casa mia, e addirittura pochi giorni fa ha fatto capire che la Lega deve essere una e una sola. C'è stato questo ultimo momento per dare una spallata a Matteo Salvini, che ne ha combinati tutti i colori, e invece sembra che tutto sommato si sia un po' anche trovato la colla giusta tra lui e gli altri esponenti appunto del bosco e sottobosco leghista, cosa che però seguiamo fin là. Quindi avete capito, generale Vannacci, un po' di disturbo alla nostra Giorgetta nazionale, continua a darlo. Saltiamo. Funziona ascoltare quelle istanze e rispondere, è quello che sta facendo il centrodestra in Italia, con soluzioni serie e non demagogiche in tema di lotta all'immigrazione clandestina, di difesa dei confini, di tutela delle fasce più fragili, di attenzione alle periferie, di centralità del lavoro. Beh, sul lavoro, a partire soprattutto dal fronte l'ex Ilva, laddove in questi ultimi, anzi in tanti anni che sono trascorsi da una soluzione che i vari governi avrebbero dovuto trovare, ogni governo ha sicuramente passato la patata bollente, il testimone, a quelli che casomai sarebbero arrivati dopo, hanno lasciato tutto quindi per gli altri. E lì la soluzione che sembra essere stata trovata proprio pochi giorni fa è quella che così, con un titolo semplice, la salute vince sul profitto, la salute vince sul profitto. Anche qui, ovvio, ci sarà motivo per dividersi ulteriormente, perché si fermano gli altiforni per la questione, appunto, quell'abominio che la natura ha dovuto subire, e così anche gli umani sotto formula cancerogena, sotto formula quindi di morti inaspettate per molti aspetti, quindi vuol dire percentuali elevatissime di gente che si ammala perché respira quei fumi e tutta quella polvere che si deposita, dovuta sicuramente a quell'acciaieria storica in Italia, laddove sembrava che indiani piuttosto che altre realtà sparse per il pianeta l'avrebbero acquistata. Così non è stato. Nel frattempo Cina e India sono molto avanti nella produzione appunto di acciaio, che comunque rimane ancora materia prima importante a livello terracqueo. Sta di fatto che comunque sembra che la natura abbia vinto sul profitto, e anche qui ci si dividerà, perché abbiamo migliaia e migliaia di casi appunto lavorativi che dovranno quindi trovare nuovo lavoro, o comunque arriveranno alla sopravvivenza in Italia, visto che il lavoro ormai l'hanno perso, così sembra. Poi ovvio, ci sono altri colpi di teatro, perché l'ex Ilva ci ha insegnato sicuramente questo. Quando dice fasce più fragili, è qui tante ricerche e studi ultimamente sviluppati e messi nero su bianco danno, insomma, famiglie altamente fragili, percentuali milionarie, nel senso milionate, insomma, di famiglie fragili che purtroppo abbondano ancora nell'abitato italiano. Poi saltiamo. Il centrodestra contro l'antisemitismo senza ambiguità. Ecco, contro l'antisemitismo. Noi siamo quelli che criticano in maniera troppo pesante e volgare Israele, e quindi ovvio, lei si è sempre dimostrata dalla parte di Tel Aviv, sì, esatto, e questo continuerà a farlo per forza di cose. L'abbiamo visto assolutamente con i sorrisi e sorrisoni nell'incontrare Benjamin Netanyahu, che potrebbe arrivare in Italia tranquillamente, indipendentemente da quello che ha espresso la Corte Penale Internazionale. Nel caso quindi atterrasse da noi, sarebbe utile magari anche arrestarlo. Tajani ha detto tanto quando Salvini, ma quando mai lo faremo? Esattamente, è vero, quando mai lo faranno? Ripeto, il DDL anti-sionismo è devastante, e qui però, ripeto, ne parleremo, perché a un certo punto dell'intervista la nostra Giorgia arriva a dire che loro considerano praticamente la definizione, appunto per quanto riguarda la questione genocidio e dintorno, la definizione dell'antisemitismo che si lega all'IHRA, secondo la memoria, ma comunque è un acronimo, IHRA. Noi cercheremo di far capire esattamente qual è la definizione di antisemitismo da parte di questa IHRA, e soprattutto come magari la pensiamo. Però ripeto, se dovesse arrivare a traguardo questo DDL antisemismo, e quindi formularsi in legge ogni critica che noi operiamo nei confronti di quei signori là sionisti di Israele, e qui un po' di critiche tutto sommato le facciamo, per carità, abbiamo ancora quelli che applaudono la bandiera di David, ci mancherebbe altro, quella bianca azzurra con la stella a sei punte, ma non è cosa nostra. Però ripeto, chi si sognasse di criticare l'operato di Israele sull'apartheid, sul genocidio, sulle colonie illegali, ovvio questo diventerebbe un reato perseguibile per legge, e quindi stiamo attenti. Ma se vogliono silenziarci lo possono fare tranquillamente, quindi pagandolo anche di tasca nostra, assolutamente, insomma, assolutamente. Salto ancora un pochettino perché vedo che il tempo è quanto tiranno, poi leggo un po' di messaggi casomai. A Conte Slain consiglio una poltrona per due, anzi, perché poi ha fatto una domanda, le forze di opposizione a che film legherebbe, quindi varie persone. Conte Slain consiglio una poltrona per due, a Renzi Ritorno al futuro, a Calenda L'ultimo dei Moicani, a Vannacci consiglierei Il mago di Oz, perché l'uomo che proietta la sua immagine gigantesca alla fine del film è un po' quello che mi capita di pensare quando vedo quei video fatti con l'intelligenza artificiale. Quindi condanna il fatto che Vannacci, e lo ha fatto in maniera industrialissima, utilizzi spesse volte la realtà dell'intelligenza artificiale, sulla qualcosa ci torneremo in base anche a quei grandi conoscitori del tema, quei grandi esperti che hanno detto, ragazzi, Amodei è uno di questi, italianissimo, che ha spopolato e spopola per la sua intelligenza, la sua quindi capacità di grande talento in quel d'America. Per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, ho detto, mettiamoci un freno prima che sia troppo tardi, mettiamoci assolutamente un freno prima che sia troppo tardi, quindi ne parleremo anche insomma di questo. A un certo punto nell'intervista lei dice, la Giorgia, non sono d'accordo con Draghi, soluzione per l'Unione Europea non è maggiore integrazione. Ovvio, qui mette un po' le mani in avanti rispetto al think tank, no, lingua tra i denti, come diceva il mio maestro di inglese, soprattutto un professore di inglese, meglio dire, per quanto riguarda la presa di posizione di Draghi sul fronte europeo. Draghi sta mettendo insieme economisti, esperti industriali, ricchi, meno ricchi, per dare il là a qualcosa che possa concretizzarsi a livello europeo. Quando ha presentato il suo progetto / programma alla Ursula, tanti applausi, pacche sulle spalle, però hanno detto, lui stesso ha detto, però hanno lasciato correre tanto di quel tempo che metà basterebbe. E allora, dall'intelligenza artificiale alle nuove tecnologie, al fattore emigrazione e tutto, dobbiamo assolutamente quindi mobilitarci prima che sia troppo tardi. Poi vedo di saltare, ho sempre ritenuto che serva l'esatto opposto, ovvero un modello di Europa confederale nel quale gli stati membri mantengono ampia sovranità. Va bene, qua possiamo anche saltare tutto sommato, perché quando parliamo di ampia sovranità vuol dire praticamente sì, noi siamo, secondo questo punto di vista, ad ampia realtà italiana, ad ampia sovranità. Io penso che siamo paese satellite, colonia, casomai va il massimo del vassallaggio, casomai. Storicamente siamo costretti alle più profonde ubbidienze che metà basterebbe. Israele insegna questo anche nei nostri confronti, l'aspetto anglosassone in termini informativi, nel senso che nell'informazione non ci si muove tanto con estrema libertà, se non vogliono anche loro signori, qualcosina si riesce a far passare, per carità, però non più di molto. E oltretutto, quando lei mi dice l'economia italiana regge bene, i dati dei primi sei mesi dell'anno potrebbero portare ad una crescita 2026 dell'1%, in linea se non superiore a quella dell'area euro. Si fa forte del fatto che nell'area euro evidentemente avremo una crescita inferiore dell'1%, però è ovvio che tutto quello che è fenomeno di complicità assoluta da parte sua e del suo eterodiretto governo cade nelle nostre tasche. Abbiamo detto spesse volte, questa guerra finisce nelle nostre tasche, finisce in tutto quello che è il costo della vita, tutto quello che è peggioramento al nostro sistema di sopravvivenza. Matematicismo, ovviamente e soprattutto assolutamente così avviene, assolutamente così avviene. GNL, accenna che questo è il GNL, avevo sottolineato il GNL perché dice la forte dipendenza dall'estero è un fattore strutturale sul quale siamo intervenuti e stiamo intervenendo su più fronti. Ecco, quando lei dice più fronti vuol dire abbiamo dovuto abbandonare per volontà altrui quel fornitore, quel tubone che arrivava direttamente dal fronte russo, per quanto riguarda quello che scorreva sotto i mari e abbiamo fatto bombardare dagli espertissimi, perché lì sotto sono molto esperti, vuol dire gli ucraini, quel stream, vi ricordate Nord Stream, fatto fuori e quindi bombardato, basta, più utilizzo, anche se quella materia prima sarebbe arrivata in primis in Germania, laddove l'AFD ottiene grandi risultati. E allora parla di questa appunto dipendenza dall'estero, ma ripeto, è dovuto alla forte complicità che lei ha mobilitato sostenendo appunto questi fronti bellici, se abbiamo da bussare le porte all'Algeria in primis, piuttosto che all'Egitto, piuttosto che quindi alla realtà dell'Azerbaigian, abbiamo detto tanto quanto può essere la figura di Putin, di tiranno, anche i nomi che ho appena menzionato, poi sia Aliyev in Azerbaigian piuttosto che gli altri. Ovvio, la vicenda Regeni poi insegna anche che Cairo, Egitto, però siamo assolutamente amici dell'Egitto, anche se però lì mai è stata fatta chiarezza fino in fondo, ma quando mai abbiamo sacrificato la vita di un nostro studente in quei contesti, insomma, ecco. Quindi sul GNL avete già capito, hanno vinto le forze americane che lo stanno poi così diffondendo in tanti altri contesti, non solo quello italiano. Noi intanto ne stiamo subendo le conseguenze, che comportano anche degli impatti ambientali non indifferenti, soprattutto laddove abbiamo bisogno di cosiddetti rigassificatori, perché la questione parte gassosa, deve essere poi resa liquida e di conseguenza o viceversa, nel senso che noi abbiamo praticamente questi rigassificatori che dobbiamo quindi apporre in diversi contesti d'Italia. Lì dove noi andiamo a posizionarli abbiamo le contestazioni ambientaliste, ecologiste, ma soprattutto anche dei cittadini, dati alla mano vanno a contestarli. È ovvio che, visto che lei prima accennava la questione promessaio e dintorni, la promessa che aveva fatto la stessa Giorgia Meloni al sindaco Ferrari, sindaco di Livorno, di Piombino, Livorno, laddove hanno messo il rigassificatore, la promessa era quella che lì sarebbe stato per 3 anni e poi sarebbe passato casomai, mi sembra, a Savona, in Liguria. A Savona però ne è nata subito una coalizione molto serrata, molto forte, molto unita, tra rappresentanti dell'amministrazione, comitati, ambientalisti, ecologisti e addirittura con, per un breve periodo, portavoce indiretto, ma comunque alquanto importante, di Fabio Fazio, che è di quelle parti. Io non ho mai sentito intervenire laddove sia bisognerebbe mantenere in tutela l'ambiente, l'ecosistema e la biodiversità, però per casa sua ha detto chiaro e tondo: miei genitori piuttosto che la mia vita è anche là, e quindi di conseguenza ha detto ma a Savona non conviene assolutamente portarlo, e quindi ha snocciolato anch'esso dati e tutto il resto. E in effetti la promessa che era stata fatta è stata disattesa al 1000 per 1000, perché tutto rimane esattamente ancorato lì dove il sindaco, con tanto di fascia tricolore in prima linea nelle manifestazioni di allora, quando alla Duceto doveva ancora arrivare al governo. Dico questo perché quando andava nel palco diceva di fronte ai propri concittadini che nel caso il governo si fosse trasformato in maniera destroide, quello che poi è avvenuto, vincendo praticamente quella tornata elettorale, quindi vuol dire Forza Italia, la Lega piuttosto che quindi Fratelli d'Italia, la questione sarebbe rientrata facilmente. Così non è stato. Poi la promessa è stata quella di 1000 giorni da ubicarsi in quel luogo per poi spostarlo, perché sono spostabili assolutamente, e questo al momento non avverrà assolutamente, e quindi infatti sono già sforati i 1000 giorni, ve lo anticipo, e così non sarà per nessun motivo al mondo. Quindi sul GNL la Duceta ce l'ha raccontata che metà basta. Non l'abbiamo sentita assolutamente a difesa del territorio, non so, darsi da fare per, non so, la questione Silella, questo focolaio, ripeto, in Calabria. Dico questo perché sta ripartendo a volumi molto bassi, spero che rientri tutto prima che sia troppo tardi. Sta ripartendo questo, ripeto, terrorismo mediatico, e memori di quello che avvenne in Puglia, evitiamo che la Calabria, che già ha tanti altri problemi, possa quindi anche essere intercettata da tutto questo. Ma d'altronde il terrore non finisce mai, va sempre alimentato, anche se a fiammella bassa. L'importante è tenerla viva, quella fiammella. Beh, cosa vuol dire? Vuol dire che quando tu lanci un terrorismo mediatico che si lega ad esempio all'idea di questa sputtacchina come focolaio nella realtà calabrese, quella dell'Anduja, ovvio che l'Anduja passa in secondo aspetto, perché dobbiamo essere pronti quindi a questi nuovi provvedimenti, dobbiamo essere pronti soprattutto a delle azioni emergenziali, perché tutto questo viene fatto per poi portare in concretezza delle normative nuove, quindi delle azioni emergenziali, che assolutamente non sono dalla parte dei coltivatori, in questo caso di quel sistema di ulivi che potrà essere storico in quei contesti, non so se siano tutti monumentali, tutti secolari, però ripeto, dobbiamo fare attenzione. Vabbè, questo per dire, poi ripeto, l'intervista molto lunga, quella che la nostra Giorgia ha rilasciato a Cerasa, ci sarebbe anche tanto altro da quindi far fioccare in maniera veloce. Ma anche l'Egitto aveva informato Israele per tempo che ci sarebbe stato un attentato e all'inizio lo comunicavano nei GR della RAI. Patrizia Treviso, quello che sì, il suo messaggio è arrivato prima del tuo evidentemente, in effetti sì, è così, però la notizia bomba, ripeto, quella a caratteri cubitali a 9 colonne, quella che Arez ha dato in riferimento al fatto che già un mese prima il signor Benjamin Netanyahu sapesse esattamente della preparazione appunto di Hamas o comunque del fronte palestinese di attaccare quindi un lembo di territorio israeliano. Ovvio, l'abbiamo detto sin dal primo momento, li hanno lasciati fare, perché tu costruisci un pretesto sul quale puoi marciare e edificare o iniziare l'edificazione, anche se si sono portati molto avanti nonostante tutto per quanto riguarda soprattutto il progetto Grande Israele. Questo è matematico. Serviva quindi un alibi, serviva una motivazione ad M maiuscolo, ma da un punto di vista storico giallo sì, ma col bollino blu, la merda giallo blu sei solo tu. Verona, questo è il canto che i tifosi del Vicenza intonano nei confronti appunto dell'Hellas Army. Ciao Luca, forza alle nostre Vicenza, l'unica squadra veneta dal 1902 è una buona data, un'ottima data. Il Toro nacque nel 1906, la Sampdoria addirittura diversi decenni dopo, e quindi vuol dire che la squadra ultra secolare attende questo derby dopo essere passata indenne da qualcuno contro la Juventus. Non è Juventus, perché la Juve Stabia non è la Juventus, ma già Juve, leggere Juve non va bene, ma comunque è un 1-1 che quindi ha portato a casa la vicentinità. Parlo dell'ultima tornata di campionato. Faccio anche presente che l'invasione subita dall'Italia da parte di clandestini, poi migranti, era anch'essa stata preceduta da un decreto legge contro il razzismo sulla falsariga di quello attuale contro il razzismo. Ciao da Gianni, ciao Gianni, sempre attento Gianni, assolutamente Molin, dal Molin di Asolo, assolutamente sì, bravo. Buongiorno Luca, quesito, quante firme occorrono per esonerare il presidente il Cairone? Beh, noi avremo possibilità di raccoglierne 100.000, perché sono tanti i tifosi sparsi per l'Italia, a cuore non dico profondamente granata, ma quasi. Altro che 7.000, lui come l'uomo falco di Venditti vola alto e resta sempre lì. Occorre spostare, aspetta che me ne scampa, occorre spostamento manuale forse. In ogni caso, forza granata anche oggi, tardo pomeriggio e per sempre. Grazie Michele. Sì, io e te Michele da Venezia saremo sintonizzati alle ore 18:30 per quanto riguarda il campo, anche te. Ah no, sei granata, esatto. No, Luciano mi sta facendo vedere che c'è un coccodrillo veramente, che non è un toro, ma comunque ha le sembianze di qualcosa che vuole azzannare, ed è quello che dobbiamo fare stasera, quindi la costa granata, voglio dire, insomma erano in moda tanti colori allora, il granata preponderava in grande stile allora. E noi stasera sai cosa dobbiamo fare? Dobbiamo assolutamente intanto non uscirne sconfitti, dobbiamo dare continuità a dei risultati, ma soprattutto non abbiamo le bocche da fuoco là davanti, perché avevamo il piedino caldo, dice Adams, e il piedino caldo si è raffreddato immediatamente perché ha problemi. Beppi 300 da dov'è? Ah no, dalla bassa, perché questo deve essere uno dalla bassa, perché forza Juve mi arriva. Tu pensa alla bestemmia del giorno, siamo partiti con la nuova sigla, io chiudo con la bestemmia del giorno, la bestemmia del giorno. Quelle di Ale sono parole sante in proporzione, ragazzi. Quindi aspetta, mia finia è. No, volevo dirti appunto, aveva il piedino caldo e purtroppo non può giocare. L'altro che ha mal di schiena è del Ciolito. Kulenovic, ecco, magari un gol di Kulenovic, di culo, potrebbe anche starci, sinceramente sì. Oppure andiamo tutti all'arembaggio, beh, è finita. Però, tu sai, noi siamo già quindi felici oggi. Quando tu vedi praticamente l'inesistente sassuolata, una sassuolata nei denti bianconeri ieri sera, no? Tutti avanti al 3-2 sicuro, 3-2, e questi che partono, poi l'ex addirittura che la mette a giro nel palo più lontano per la gioia di quelli di casa laddove i tifosi sono quattro gatti, che però ha un presidente che deschè in nega, tutto sommato tu Michele capisci che noi oggi siamo già a posto così, sinceramente, non per tutto quello che abbiamo raccontato oggi, ma siamo già a posto così. Però la giornalistatura attuale non può fare assolutamente illazioni sulla Meloni, figlia di un esponente della Magliana. E qua andiamo, ragazzi, con le pistole allora e le alfa, che Corea veloce, le alfa. E poi arrivò Diabolic, casomai, ma la Magliana ha anticipato tutto questo molto tempo prima del Diabolic. Si andrebbe a scoperchiare tutta una gestione di Stato di stampo molto mafioso, stragi, armi, riciclaggio tramite commercio di droghe pesanti e nefandezze varie sotto direzione SSION, che fa molto Sion, ma le doppia S è qualcosa che nei muri veniva scritto stile Kiss, ma significava Cossiga Boia allora. Bravo Fabio, ciao, bravo come sempre, grazie. Allora, anche se la Meloni non è una granché, rischia di vincere per 40 anni visto sti quattro opposizioni. Se no, se mettiamo giù di sti quattro gatti all'opposizione, è quello che gli ha permesso di arrivare ad avere il governo più longevo d'Italia. Lei si è tolto un sassolino enorme dalle scarpe quando ha detto chiaro e tondo: questi mi attaccano nei loro giornaletti o giornaloni di regime sinistroide, bene, allora se io sono il governo più longevo d'Italia, voi siete stati l'opposizione più longeva d'Italia, e così gliel'ha messo in quel postino, quel posto. Il giornale finanziato dalla CIA, il Foglio, beh sì sì, no, ma sappiamo ste cose qua. Ducetta esperta in, capito mi hai, no, sto perdendo il coso, che non devo fuori, sai che cos'ha di DL antisemitismo in procinto di decollare, che arriva qua dentro stavolta i mi arresta direttamente. E il problema che se va via Cairo no te vai de apadea e abbrace. GM di Mira mi dice questo, però facendo due conti in casa, rispondiamo anche a questo, abbiamo già risposto a Michele un po' di tempo fa. Dopo 21 anni il salto nel buio noi vogliamo assolutamente farlo. Io sono già convinto al 1000% che Cairo nel 2027 alla fine spero non ci sia più. E l'ho già detto, purtroppo sarà un salto nel buio, nel senso che sognare colui che abbia portafoglio italico è praticamente impossibile, anche perché noi si verte nell'entourage piemontese, vuol dire noi sia in quel del Piemonte dove un tempo si calpestavano i piedi della mafiat bianconera, oggi non è più così, però è ovvio che retaggio di quel passato, tutto sommato qualcosina ancora la signoria nostrana conta per alcuni aspetti. Quindi nessuno si mette lì a iniziare un derby con che altri, con la squadra non a colori, e quindi è diverso. Però questa pressione da parte della contestazione farà sì che lui se ne andrà, sperando che abbia ragione una volta sulla vita, nella vita, quando ha detto quest'anno che lui lascerà probabilmente, ma vuole lasciare con il miglior campionato di sempre in 21 anni. Quando mai? Siamo partiti male, però insomma a Firenze tutto sommato ce l'abbiamo anche fatta. Stasera è una prova del 9 pesantina, però per dirti, sì, abbiamo già Bank of America, la seconda banca penso più imponente degli States, che sta quindi elaborando un po' di dati su richiesta di fondi più o meno speculativi, squali della finanza internazionale, che probabilmente abbonderanno in presenza richiesta granata, nel senso che potrebbero arrivare loro, oppure arriveranno quelli col turbante e le dune cammellistiche. Per cui ti dico, sì, a sto punto vale la pena questo salto nel buio, nella speranza che arrivi magari qualcuno, faccia anche tante promesse e poi noi si vada ancora peggio, e nella speranza che arrivi prima o poi, per la legge dei grandi numeri, qualcuno di valido. Ovvio che il sogno è quello di far arrivare un personaggio che possa avere un portafoglio, orgoglio e passione, quindi passione, portafoglio e orgoglio, però partiamo da quella centrale in base a come le ho messe giù, e cioè il portafoglio. Intanto pensiamo a qualcuno che tenga un po' di portafoglio, sinceramente. Abbiamo qualche giovane giusto da tenere in casa? Sì, no, stile GE che abbiamo dato alla Viola, ad esempio. Io vi saluto, vi ringrazio. Ci siamo salutati con la nuova sigla, che è esattamente questa che vi ripropongo velocemente.
1: Sempre più blu e Radio Gamma 5 anche di più, una manna dal cielo o una madonna col veo, la radio mai se muore e neanche a croia, la radio è come la dea Minerve, ma soprattutto si serve e non ci si serve. Cani da guardia, siamo storica avanguardia. A volte me sai rabbia e pazienza, ma come garia può duro stare senza?
0: E allora a sto punto, in quasi 20 anni, cosa te ha dato sta radio?
1: L'amore, l'amore, il furore dell'amore, splendore, calore e amore, per tutte le 24 ore. Viva Radio Gamma 5 e buon 50esimo a tutti qui davanti e a qui lassù, fino alle ultime comparse. E che altri che vai a chavar.

E allora, se il cielo è sempre più blu, un ciao a tutti. E Rino Gaetano apre la giornata. E però stavo pensando in questi ultimi giorni, in questo scorrere di settembre 2026, dopo tanti anni, tanta militanza, soprattutto sotto formula di questa sigla iniziale, Ma il cielo è sempre più blu, nata nell'estate del 75, noi nati nel febbraio del 1976 e quindi dall'estate all'inverno del primo vagito Radio Gamma 5, e da tanti anni, ripeto, il lunedì partiamo con questa sigla. Però un piccolo botulino naturale bisognerebbe, vuol dire un ritocchino per forza di cose. Sì, sono passati tanti anni, però sai, cestinarla per proporre qualcos'altro ci sarebbe anche, ma non lo facciamo, non trovo il coraggio di farlo, e quindi ci accompagna questa Il cielo è sempre più blu. Però sai, buttarci dentro qualcosina di innovativo, qualcosina di particolare, e così faremo, appunto, modificando un po' questa sigla iniziale, Il cielo è sempre più blu, e lo faremo sino al 31 dicembre del 2026, anche perché stanno scorrendo, non dico i titoli di coda, ma comunque l'ultimo trimestre e mezzo per quanto riguarda il 50° anniversario. E allora mettiamoci dentro una specie di rap filosofico, di rap soprattutto di ringraziamento, ecco, questo soprattutto quello che mi interessava quindi aggiungere all'interno della sigla iniziale. Quindi tutti i lunedì e così anche il sabato probabilmente andremo con Il cielo sempre più blu, cioè questo cimelio del grande Rino Gaetano. Voi sapete che la canzone nel suo formato originale durava oltre 8 minuti e 23 secondi per l'esattezza, e soprattutto venne anche censurato in alcune sue parti, dove si diceva da parte di Rino: chi tira la bomba, chi nasconde la mano, chi canta baglioni, chi rompe i coglioni. Ecco, noi però prendiamo spunto da quest'ultimo passaggio, che tutto sommato la nostra radio un po' rompe i maroni, per non essere volgari, in aperturissima alle 12.09 del 14 settembre 2026. Quindi andremo a ritoccare per forza di cose la sigla iniziale, Ma il cielo è sempre più blu, anche in riferimento a questi 50 anni passati, perché è una canzone che ha oltre 50 anni, tanto quanto ormai anche quindi la battaglia, la lotta qua dentro. E quindi è l'anno giusto questo 2026 per apportare una modifica. Per chi non l'ha visto, vi consiglio assolutamente anche il documentario che è stato quindi mostrato qualche giorno fa. Il titolo è Rino Gaetano sempre più blu, ed è il regista Giorgio Verdelli, interessantissimo, con tanti interventi, e ripeto, si parla di questa canzone, si parla della figura di Rino Gaetano in primis. È stato dato su Rai 3 alle 21.20 il 9 settembre, quindi qualche giorno fa. Se qualcuno ha occasione di ritrovarlo, ottimo, per il semplice motivo che siamo di fronte a una canzone assolutamente che andrà bene ancora per i prossimi 150.000 anni, anche perché qua dentro noi abbiamo un sole che è ancora più blu rispetto a quello menzionato nel titolo e poi nello scorrere del testo da parte di Rino Gaetano, anche perché ovvio lui ha saputo mettere nero su bianco anche cosa importante, che ha anticipato poi quello che poi è avvenuto anche a livello nazionale, e lo ha fatto anche con tanta ironia. Ecco, da parte nostra, e dico questo perché non è solo farina del sacco del sottoscritto, abbiamo ritoccato un po' il cuore pulsante di questa canzone, e abbiamo messo dentro anche quello che potrebbe essere anche una blasfemia da un punto di vista musicale, una bestemmia, ma non lo è, per il semplice motivo quando parte a un certo punto ci bau bau bau, quel bau, voi già capite, è il verso dei nostri animali più pregevoli, al pari di tanti altri, da qualcuno sicuramente sì, però quell'onomatopea, quel richiamo di qui al bau, che noi traduciamo come noi qua dentro da tanti anni, chi sente veramente il sangue caldo a difesa e a tutela di Radio Gamma 5, è ovvio che è un po' un cane da guardia per quanto concerne quello che è la nostra grande radio, che poi è anche molto avanguardia oltretutto. E quindi, visto che per molti siamo una massa di scarto, siamo un peso inutile, un'infestazione da tenere lontana, ovvio, da chi si crede arrivato, siamo considerati un difetto di fabbrica del pianeta, è ovvio, è una busa, arriva di tutto, però abbiamo quelli che mai si sono avvicinati nel manco al bordo di questa busa, che ci dicono appunto che noi siamo un difetto di fabbrica del pianeta. No, noi consideriamo invece Radio Gamma 5 alla profondità assoluta per noi che diventa vita su tutti i punti di vista, e quindi Radio Gamma 5 è la nostra grande storica arca. Casomai dovessimo salvarci, ci salviamo in questa maniera qua, ci stiamo già salvando per molti aspetti, quindi se abbiamo risparmiato un po' di
psicofarmaci nel frattempo, poi magari recupereremo sicuramente a livello industriale prossimamente, ma comunque questo nostro bene comune lo vogliamo ancora difendere. Ed è per questo che il cielo che noi abbiamo qua dentro diventa sempre più blu, inesorabilmente è sempre più blu. Quella sigla che partirà, e quindi adesso vi farò ascoltare quella che sarà la sigla d'inizio trasmissione lunedì e il sabato, e soprattutto nella parte centrale, quello che conta è la parte centrale, c'è soprattutto questo grande ringraziamento nei confronti di tutti quelli che sono stati al fianco, hanno lottato, combattuto, hanno difeso quindi la nostra frequenza, quelli che abbiamo qua davanti, quelli che abbiamo già lassù, tutti comunque da un punto di vista energetico, vibratorio, sono assolutamente molto molto presenti. C'è un testo che scorre all'interno di questa nuova sigla, laddove appunto, ripeto, c'è tanto ringraziamento, c'è anche un contenutino insomma di ammonimento anche, assolutamente sì, noi abbiamo i potenti, i ricchi, insomma queste elite che sognano che il mondo vada come vuole loro, e noi siamo andati un po' controcorrente, abbiamo dimostrato anche nell'epopea del covidiotismo, della pandemia, che dir si voglia, e quindi questi signori invece sono lì soprattutto a strutturare

morte. Questa è un'arca che noi abbiamo definito il nostro bene comune, questa grande arca, appunto, Radio Gamma 5, e quindi abbiamo modificato questa sigla d'apertura grazie a Rino, grazie a Fabio Lone, perché tutto sommato è lui il grande protagonista in assoluto, Fabio Della Pianta, e oltretutto ricordo che è riuscito anche grazie a questo a strappare tutte le sue paure, o comunque ne ha messe sicuramente in disparte moltissime, ha ridimensionato anche il gigante dell'ansia e poi ha spinto in là soprattutto i giudizi altrui, e quello è quello che molti hanno fatto grazie anche un po' di corazza che Radio Gamma 5 ha destinato ad essi, ha regalato ad essi, ed è ovvio, è un dare avere per forza di cose, sono i grandi volontari, sto intendendo soprattutto, diciamo, quelli che in piena solidarietà e volontarietà sono qui al nostro fianco. Quindi parlo di colui che si è agganciato e plasmato con una frequenza che risuona dentro di lui, quindi tanto quanto 94 megacicli, tanto quanto appunto il Fabiolone, che ben conoscete, che ben vedete, strutturato ormai da tanti anni, ormai quasi 20 anni, insomma, all'interno dei nostri 94 megahertz, che ha dato tanto amore a questa frequenza per difenderla assolutamente, e ha incamerato e sosteso quell'amore, appunto, sentendosi protagonista e oggi anche un po' artista tutto sommato di questa invincibile vitale, appunto, colonna portante di 94 MHz, questa nuova gamma, inteso come una specie di seconda mamma. Vedevo l'altro giorno, appunto, ne ho anche parlato, quei 1413 giorni per quanto riguarda il governo più longevo d'Italia. 1413 giorni, ragazzi, la nota longevità li umilia, oltre 18.400 giorni, oltre 18.400 giorni. All'interno, ripeto, ci sta questo cielo sempre più blu, ci sta il richiamo del Cibao, non messo a caso assolutamente, tanto quanto lo scorrere fino in fondo del tutto, in maniera ironica no, ma in maniera soprattutto di folto ringraziamento, e ripeto, per tutti coloro che da sempre si sono agganciati, vivi o morti che dir si voglia, che comunque hanno sentito un friccichio particolare per Radio Gamma 5 nei confronti di Radio Gamma 5. Quindi, ripeto, questa massa di scarto spesse volte, della quale io sono in primissima linea, eravamo sbattuti via socialmente parlando, Radio Gamma 5 ci ha dato anche questa possibilità di poter essere anche qualcos'altro, assolutamente sì. Quando a un certo punto, in quello che sentirete, noi si dice Dio Radio Gamma 5, non si dice, ma comunque Dea sì, sicuramente sì, Dea Minerve, attenzione, noi sappiamo benissimo la Dea Minerva, Dea Minerve, va detto per una motivazione importante, Dea perché secondo il nostro punto di vista, per molti di noi, sta radio rappresenta sicuramente qualcosa di Dea, una Dea, Dea Radio Gamma 5 ci può stare assolutamente, Minerve non è Minerva, sappiamo che noi assolutamente la romanità, la saggezza, la Dea Minerva, no, qua è un'altra roba, qui siamo andati praticamente a scavare, sì, al ricordo di quelle Minerve, cioè di quei 126 abitanti fedelissimi irriducibilmente fermi lì in quel bel borgo, premiatissimo paesaggio a livello francese, 126 abitanti, si chiama Minerve ed è straordinario. Perché? Perché è un piccolo villaggio posto sopra una grande roccia, e quindi siamo anche noi, tutto sommato, dopo 50 anni, un po' una specie di roccia, insomma, alla base abbiamo, perché se noi si fosse costruito tutta sta roba qua sulla sabbia non saremmo arrivati da nessuna parte, avendo costruito tutta sta roba qua invece sulla roccia, e siamo ancora qui in buon equilibrio. E ripeto, Minerve è stata inclusa soprattutto in quella lista dei più bei villaggi francesi in assoluto, pochi abitanti come prime linee che qui ci credono, che mantengono in vita sicuramente i 50 piani che si sono edificati nel frattempo a Radio Gamma 5, ma soprattutto con un volontariato d'attorno che rappresenta il grande oceano, che ci dà una mano veramente esemplare, storicamente parlando, vincente, e quindi thank you very much a tutti loro, e un po' è questo ringraziamento che sentirete nella sigla di qui a fine anno, anche perché, e chiudo veramente, Minerve, ricordo che lì avevamo i catari, che piacciono o no, ma i catari erano 150, 116 abitanti oggi a Minerve, ma 150 erano i catari allora, che si lanciarono in maniera spontanea proprio nelle fiamme. Io sono sicuro che per Radio Gamma 5 molti di noi sarebbero disposti sicuramente a tuffarsi nelle fiamme, capite, ma comunque utilizzo in senso metaforico, ma fin là, direi quasi quasi fin là, per quello che abbiamo visto, per quello che abbiamo sentito, per quello che abbiamo già vissuto in assoluto. Quando c'è stata difficoltà abbiamo avuto veramente una risposta ad R maiuscolissima, e allora ricordo quei 150 catari che si lanciarono in quelle fiamme per non essere obbligati ad abiurare la propria fede, e Radio Gamma 5 diventa per noi una grande fede di assoluta e totale difesa. Però ripeto, e quindi ripeto, Dea Minerve, c'entra niente con Dea Minerva, non c'entra nulla, quella l'abbiamo studiata, questa è tutt'altra questione. E allora partiamo con la nuova sigla tutti i lunedì e il sabato sino al 31 dicembre come minimo 2026, questa è la nuova sigla

0: di apertura.
1: Sempre più blu e Radio Gamma 5 anche di più, una manna dal cielo o una madonna col velo, la radio mai se muoia e neanche a croia, la radio è come la dea Minerve, ma soprattutto si serve e non ci si serve. Cani da guardia, siamo storica avanguardia. A volte me sai rabbia e pazienza, ma come garia può duo stare senza?
0: E allora a sto punto, in quasi 20 anni, cosa te gai ha dato sta radio?
1: L'amore, l'amore, il furore dell'amore, splendore, calore e amore, per tutte le 24 ore. Viva Radio Gamma 5 e buon 50esimo a tutti qui davanti e a qui lassù, fino alle ultime comparse. E che altri che va a ciavarsi, che va a ciavarsi, che va a ciavarsi.
0: Quindi questa sarà la nuova sigla e la prima volta che uno ascolta questo è come un po' vivere l'acqua nel manto di un po' di uccellacci acquatici, le arane in prima linea e quindi tutto va via velocemente. La seconda forse entra un po' meglio tutta sta roba qua, solo per stavolta, quindi andiamo con la replica del tutto.
1: Sempre più blu e Radio Gamma 5 anche di più, una manna dal cielo o una madonna col velo, la radio mai se muoia e neanche a croia, la radio è come la dea Minerve, ma soprattutto si serve e non ci si serve. Cani da guardia, siamo storica avanguardia. A volte me sai rabbia e pazienza, ma come garia può duo stare senza?
0: E allora a sto punto, in quasi 20 anni, cosa te gai ha dato sta radio?
1: L'amore, l'amore, il furore dell'amore, splendore, calore e amore, per tutte le 24 ore. Viva Radio Gamma 5 e buon 50esimo a tutti qui davanti e a qui lassù, fino alle ultime comparse. E che altri che va a ciavarsi, che va a ciavarsi, che va a ciavarsi.
0: Buon lunedì a tutti, 14 settembre 2026, 12:21 minuti. Allora, la frase dell'anno è quella del nostro grande Trump, perché devo trovare la frase dell'anno e al 31 dicembre, praticamente col trenino di fine anno, andremo a premiarlo perché il ragazzo ne spara una meglio delle altre. Ma intanto saluto il sceriffo, che ho visto con enorme piacere lui e la sua metà del cielo sabato scorso in quel del gas. Saluto tutti i volontari della giornata di sabato scorso. Grandissimo Fabione, ciao Luca per la trasmissione. Andrea Sceriffo VR sta per Verona, vabbè, uno dei nostri anche lui, ciao Andrea, grazie mille. Quindi detto ciò, il deragliato mentale sesquipedale ci ha regalato anche l'altro giorno, ne parlavo un po' sabato, no? L'altra massima, perché siamo in dirittura d'arrivo, anche se comunque il 3 novembre non è proprio dietro l'angolo, ma comunque dal punto di vista elettorale assolutamente sì, parlo delle elezioni mid term che si terranno quindi negli Stati Uniti, e lui ha detto: se non votate alle mid term il sottoscritto andrete all'inferno. Ma soprattutto la sparata bella quando ha detto che tutto sommato 5.000 euro di dividendo potrebbe tornare utili per quindi dare il grado, no, fai da ridere, perché io ero fermo e pensavo di poter premiare, è ancora in vantaggio, ma di poco, dico la verità, è ancora in vantaggio di poco, perché io avevo tenuto in disparte e quell'uscita ad inizio anno del deragliato mentale sesquipedale, che vuol dire appunto Donald Trump o ciuffa arancione che dir si voglia in questi casi, quando disse in riferimento al Nobel che era sfumato, praticamente lui pensava di tutto, poter vincere il premio Nobel per la pace, anche perché andava a destra e a sinistra a raccontare soprattutto che, ovvio, 7 guerre fermate, poi sono diventate 8 e un quarto, 7 guerre per quelli che masticavano il trumpismo qua dentro, 8 guerre e un quarto, il soggetto se le è praticamente intascate. Però era bello perché quando avviene la premiazione e lo viene chiamato, e quindi il premio Nobel fioca dall'altra parte, che poi si legava tutto quel progettaccio che ha a che fare col Venezuela e dintorni. Oggi abbiamo visto sicuramente come la situazione sta evolvendo in malo modo, anzi in maniera altamente negativa. Però a parte questo, la dichiarazione di Trump, che diventa quella frase dell'anno, penso di premiare questa, però anche l'ultima, ripeto, cioè 5 5.000 euro, cioè se i repubblicani vincono alla Camera e al Senato e quindi in queste elezioni di metà mandato e quindi le elezioni mid term che si terranno negli Stati Uniti e quindi lì dove c'è l'Aquila, Stelle e Strisce, 50 stati, e si terrà il tutto il 3 novembre, non è male quelle di 5.000 dollari, no, 5.000 dollari, no, per ogni rappresentante, attenzione, di famiglia, per ogni, allora, ogni rappresentante di famiglia 5.000 dollari, al che dicevo sabato, abbiamo copiato di tutto di più dal fronte americano, ma speriamo che veramente adesso, visto che è già partita la campagna elettorale per quanto concerne le nuove, le prossime elezioni 2027 a livello nazionale popolare, popolare non esiste, a livello nazionale basta, comunque rimanendo sempre indipendentemente da chi vincerà le elezioni, elettro diretto, governicchio Italia idiota, ma a parte questo sarebbe utile prelevare anche questa massima trampiana, nel senso di metterla in pratica, quindi nel caso io vinca le elezioni, detto magari dalla ducetta, dalla tiroidea Giorgia Meloni, sarebbe utile portare 5.000 euro in questo caso, ovviamente mi dice il cambio, ma guarda che sei di più del dollaro, va bene, beh basta, 4.500 euro a componente maschile delle famiglie, quindi vuol dire praticamente a milioni di persone sparse in Italia, tanto quanto sarebbero tanti quelli da sostenere economicamente anche a livello americano, si parla di 1.000 miliardi se non erro, insomma vado a memoria, ma comunque 1.000 miliardi di dollari nel caso, questo l'ha sparata, e allora sono lì insomma elencarne un pochettino, anche se presumo che sia difficilmente battibile quella, quella del punto dell'inizio anno quando e Donald vede sfumare il Nobel per la pace, non mi veniva, il Nobel per la pace, e scrisse questo: caro Jonas, ministro norvegese Jonas, no, perché sai tutto si svolge in quel contesto là, considerando che il tuo paese ha deciso di non darmi il premio Nobel per la pace per aver fermato 8 guerre e più, e 8 guerre e un quarto in effetti, non mi sento più in obbligo di pensare esclusivamente alla pace, non mi sento più, e quello che ha messo in pratica, attenzione, l'avrebbe fatto lo stesso, però ripeto, caro Jonas, considerando che il tuo paese ha deciso di non darmi il premio Nobel per la pace per aver fermato 8 guerre e più, non mi sento più in obbligo di pensare esclusivamente alla pace, sebbene sarà sempre predominante, ma ora posso pensare a ciò che è buono e appropriato per gli Stati Uniti d'America. Vai, allora vuol dire praticamente, essendo io sotto ricatto e tenuto per le palle da quel signore che si chiama Benjamin Netanyahu, il quale il 27 ottobre va ad elezioni, e quindi anche questo deve farci pensare tutti, nel senso che non potremo mai risvegliarci nelle prossime mattine di qui a fine anno con notizie pregevoli per quanto riguarda è finita la guerra, è caduta la diatriba, il derby tra accesissimo, che noi stiamo pagando direttamente a tasca nostra, tra l'Ucraina e la Russia, piuttosto che la situazione israelo-palestinese è rientrata tanto quanto lo era magari un bel po' di decenni addietro, no, assolutamente no, è impossibile, abbiamo le elezioni, intanto, e questi in effetti stanno comportando da veri e propri assassini barra terroristi, tutto quello che stiamo assistendo, stendo anche in riferimento a quello che è venuto a Venezia qualche giorno fa, per quanto riguarda soprattutto che cosa? Il fatto che per 25 minuti la gente si è alzata in piedi e ha applaudito Nazza, Guinness dei primati, record mondiale, mai è successo alla mostra internazionale del cinema di Venezia, 25 minuti di applausi, vabbè, gli hanno dato un premietto, l'ultimo premietto l'ha messo in classifica, avrebbe potuto prendere il Leone d'Oro, secondo alcuni sarebbe stato troppo pesante, ma più che pesanti sono state le parole lì, quindi espresse dai vari capoccia della messianicità israeliana, dicasi i sionisti, a partire da Itamar Ben-Gvir, ma di questo parleremo tra poco, perché prima appunto vi dicevo che la frase migliore potrebbe essere questa, comunque quella che ho letto, insomma, dai, non si scappa qua, autoguerre, non mi sento più in obbligo di pensare esclusivamente alla pace, dai, a posto, però se non votate andrete all'inferno, non è male, perché poi lui aggiunge, vi ricordo che ci sarà un dividendo a 5.000 dollari per ogni adulto americano in caso di vittoria, anche perché i sondaggi non lo danno vivo e vispo per quindi mantenere entrambe le camere nelle proprie tasche, e quindi vuol dire esattamente che se noi facciamo due conti della serva, negli Stati Uniti noi abbiamo circa 245 milioni, ci dicono, di cittadini adulti, dare a ciascuno 5.000 dollari costerebbe oltre 1.2 trilioni, è tanta roba, trilioni di dollari, vabbè, l'importante è spararle, e che ovvio questo non può entrarvi in maniera negativa, siamo talmente abituati ad avere dei palleggiatori mendaci, dei vomitevoli signori che durante le campagne elettorali si inventano di tutto e di più per non applicare nulla di nulla una volta arrivati nello scranno che conticchia a livello nazionale, ecco, voi capite che siamo alquanto noi abituati, siamo quindi belli preparati, allenati, come si suol dire in questi casi, al tutto, però anche questa, ripeto, 5.000 dollari, però se la ducetta, chi per esso volesse quindi dire nel caso io dovessi vincere la prossima tornata elettorale, quindi per un altro lustro potessi rimanere lì a sbaffo, io do 4.500 euro ad ogni componente maschile in Italia. Non sarebbe male, visto che abbiamo copiato di tutto di più, dalla musica ai jeans piuttosto che le varie porcherie. Prendiamo il gas, prendiamo ormai tutto, siamo qui piegati a 90.000 gradi e quindi accettiamo di tutto. D'altronde, se siamo satelliti, vassalli e colonia, dobbiamo rispettare tutto quello che la storia ci ha imposto. Noi quella guerra allora la perdemmo. Comunque ripeto, non male anche questa di $5.000, il dividendo di Trump, se vinco $5.000 a tutti i maschiolini, non è assolutamente male. Poi il riferimento a quello che dicevo prima per quanto riguarda soprattutto il fronte quindi del premio Nobel, quindi non si sente più in obbligo insomma di rispettare la pace, ma dai, tutto sommato, e in effetti lui l'ha messo in pratica, perché ricapitolando in maniera molto frettolosa, ricordo che Trump ha sostenuto militarmente e politicamente il genocidio di palestinesi e continua ancora a farlo. Si è inventato quella scatola vuota chiamata Board of Peace, lo aggiungo. Si è chiaro, ha ricevuto più volte un ricercato internazionale per crimini contro l'umanità, vuol dire Benjamin Netanyahu. Dopodiché ha dato copertura politica e militare a uno Stato, in questo caso ci si riferisce allo Stato terrorista di Israele. Ha sanzionato, tanto quanto ha fatto il suo amichetto Benjamin, ha sanzionato i giudici della Corte Penale Internazionale, quella famigerata e storica ormai CPI, che non conta veramente un tubo, purtroppo. Stante questo, però, ha fatto un favore anche Israele bombardando l'Iran, ma lì è tenuto per le palle, perché insomma la coalition Epstein insegna anche questo, e quindi è sotto ricatto immane. Evidentemente aveva le braccia molto lunghe, non tanto quanto quelle dei nostri genovesi braccino corto, ma in questo caso veramente si allungava come il collo della giraffa, e sto dicendo nei confronti delle bambine. E quindi bambinette, insomma, ecco, che in quell'isola sono fioccate in quantità industriale, quindi altamente minorenni, il tutto ripreso, il tutto registrato, messo nero su bianco, in quel caso a colori, assolutamente. Si ricorda che con la scusa di voler proteggere i cristiani dai terroristi islamici ha dato l'ordine di bombardare anche la Nigeria. Si ricorda, ha istigato i manifestanti iraniani a rovesciare il regime, cosa che non è avvenuta, e la motivazione e quindi il pretesto era questo: dobbiamo andare a muovere guerra noi, Israele, il binomio assassino del pianeta terracqueo, dobbiamo muovere guerra all'Iran, perché poi vedrete che i giovincelli che quindi ricolmono le piazze rovesceranno il regime. Poi abbiamo giocato col nucleare, e il nucleare c'era anche all'inizio, adesso non serve più nulla, serve unicamente dire chiaro e tondo che le strettoie sono aperte. Lollobrigida parla di strettoie, lo stretto per quanto riguarda Hormuz è aperto, a posto, tanto che il ministro appunto iraniano ha detto qualche settimana fa: ma se è aperto passa, dove c'è il problema? Passa. Non è così, non è ancora così, non importa. Ha dato ordine di quell'operazione terroristica in Venezuela, che ha provocato la morte di oltre 100 cittadini venezuelani, poi ha puntato l'indice su Cuba e ne stiamo vivendo le conseguenze, ma questo sicuramente da tantissimi anni. Ha minacciato la Colombia, ha minacciato il Messico, ha minacciato il Nicaragua, ha minacciato quindi di inviare l'esercito anche per conquistare la Groenlandia. Lì il regno di Danimarca si è un po' infervorato, ma comunque è pesce piccolo la Danimarca. Al momento non si sente più di tanto per quanto riguarda quello che ho appena menzionato. Ha alzato la voce e il volume nei confronti dei leader europei, prima ha tenuto in palmo di mano la nostra ducetta, poi l'ha schiacciata in terra, e quindi adesso diventa una specie di nemica, ma tra virgolette, perché insomma noi siamo sempre lì. Anche nell'ultima intervista lasciata qualche ora fa dalla Meloni nel giornalone di quell'ampio personaggio che si chiama Ferrara, Cerasan è il direttore, ha detto che tutto sommato lei non mollerà mai Kiev, non mollerà mai l'Ucraina, e quindi si è ancora dalla parte appunto del dover rispettare tutto quello che arriva da altri fronti. Cioè ci dicono così dovete fare, così dovete comportarvi, ma soprattutto anche aveva promesso il ciuffarancione americano che avrebbe anche provveduto a ridimensionare la presenza americana in Italia, e quindi meno basi americane magari. Avremmo fatto una festa veramente alto del 50° anniversario, anzi ne avremmo fatto qualcosa anche di più elevato, ma così non è stato. Poi ovvio abbiamo quel Trump che si è dato a fare anche con la minaccia dei dazi, se vi ricordate. Poi ovvio gli artigli allungati sulla Groenlandia, perché lì di materie prime ce ne stanno tantissime, e quindi quello che voleva vincere, conquistare il premio Nobel per la pace è esattamente questo. Però lui ci ha detto, insomma, io nel caso venissi a letto, parlo ancora quindi possesso del dominio americano, io in 24-48 ore fermo la guerra in Ucraina, metto a posto la situazione con Israele e il Gaza e la Cisgiordania, cosa che non è avvenuta, anzi è peggiorata assolutamente sotto il suo momento di comando americano. E poi ha detto: ma con Putin io vado d'accordo? Assolutamente no. Berlusconi che casomai andava d'accordo con il russo putiniano, ma non lui assolutamente. Oppure deve mostrare questo. Quello che ci ha imposto è quello che notiamo tutti: il GNL, la materia prima, cioè tutto quello che noi potevamo avere sicuramente in qualità maggiore, ma soprattutto in costo, perché questo dobbiamo sicuramente quindi osservare e denunciare, non è assolutamente più così, per il semplice motivo che noi abbiamo quindi sostituito quello che è il gas russo, che era molto più economico, con questo GNL, questo gas naturale liquefatto, che ha bisogno anche di un'impronta ecologica devastante per quanto riguarda l'impatto ambientale, e lo paghiamo molto di più, un viaggio molto lungo e tutto il resto, oltre al fatto insomma di quel fracking che impone poi anche una massiccia dose di terremoti in terra, perché sapete bisogna scavare, andare in fondo, i solventi con l'acqua, tanta acqua, ma saranno i data center a battere tutti i Guinness dei primati per quanto riguarda il bisogno di acqua, quei data center che bisognano appunto per raffreddare quei macchinari di acqua. Non tutti agiscono appunto con l'utilizzo della materia prima acqua, ma una buona fetta ancora assolutamente sì. All'interno di quel mondo abbiamo quell'intelligenza artificiale che sta dominando la scena anche per quanto riguarda i fronti bellici, è tutta emergenza che noi stiamo vivendo, subendo più che altro, subendo assolutamente, la nostra sopravvivenza si lega anche a questo purtroppo. E quindi adesso attendiamo magari una nuova emergenza, che potrebbe essere quella, visto che si avvicina anche, siamo in prossimità un po' del momento autunnale invernale, quindi gli etciù e i raffreddori e il mal di gola e vai col catarro e vai con la scatarrata e vai con, è brutto a dirlo perché qualcuno sta masticando, me ne scuso, e quindi avremo magari anche, non so, l'idear di qualche nuova emergenza che ripropone, riprende, riaggancia quelle precedenti. Comunque vi ricordo, cari americani, se fosse all'ascolto, perché con Radio Garda tutto è possibile, se non votate andrete all'inferno, dovete votare i repubblicani il 3 di novembre, anche perché $5,000 in tasca fanno bene, bene, bene, bene, bene, assolutamente sì. Quindi siamo lì e a fine anno daremo anche quindi la medaglia d'oro alla frase migliore. Aspettiamo i 12 mesi a trascorrere per quanto riguarda il nostro trampone. Ciao Luca Irriducibile, buona trasmissione, Davide Santasei, ciao bello. Visto il documentario, addirittura Cocciante dice con una certa soddisfazione che Rino è un cantatore politico, infatti Cocciante fa la cover di Berta ai suoi concerti. Sì, è stata sicuramente un buon documentario con tanti passaggi di chi conosceva soprattutto la grande figura di Rino Gaetano, ovvio morto troppo presto, e lì si è aperto un dibattito, la sorella dice assolutamente di no. Sto parlando soprattutto di che cosa? Del fatto che l'hanno fatto fuori, dirà più di qualcuno. Sapeva, perché poi anche nel giro massonico qualcuno lo ha conficcato nel giro, in un determinato giro massonico, e quindi si dice che l'abbiano fatto fuori. Poi quell'incidente, quella sera, mi sembra fosse un Volvo contro il camion in piena notte, ma poi un ospedale non riceve, il secondo non riceve, il terzo non riceve. Quando è ovvio, quando ha possibilità di entrare nella corsia di ospedale, è già troppo tardi, e Rino ci saluta con abbondante anticipo. Ricordato comunque dai tifosi del Crotone, perché lui era appunto di quelle zone. Ogni santa domenica, quando giocano tra le mura amiche, c'è appunto l'inno del cielo sempre più blu. Poi fottuto purtroppo dalla Lidl, e allora come minimo, se abbiamo questa volontà, ma ovvio sto sparando cazzate ai nostri radioascoltatori perché già l'hanno messo in pratica e metà basterebbe, quindi boicottiamo almeno la Lidl, almeno per quanto riguarda sto passaggio qua. La Lidl, cioè, avete sentito, insomma, per tanto tempo ha tenuto, non so se sia ancora in auge da parte loro, ma comunque per tanto tempo hanno avuto questa sigla, questo pubblicità che riportava la sigla, appunto, non la sigla, la canzone Il cielo è sempre blu, ripeto, estate 1975. Grande sigla, grande Fabione, viva Radio Gamma 5 dal nostro Fabio Turin, quindi saluta te soprattutto, ecco, la grande voce. Poi si dirà, è stato semplice, è stato semplicissimo girarla fino in fondo? Assolutamente no, abbiamo sudato le classiche 8 camicie, 7 sarebbe poco, quindi le classiche 8 camicie, però siamo arrivati a conclusione di quello che era il messaggio principale, cioè un ringraziamento che vogliamo fare a tutti quelli che sono stati ancorati in 50 anni a Radio Gamma 5, quelli che sono anche sicuramente avvicinati ultimamente, quelli che sono qua davanti, quelli che sono lassù e quelli che sono le classiche comparse. Poi abbiamo comparse con la serie C, siamo con la C maiuscola, con la C minuscola, con la C messa lì in maniera un po' assolutamente vibrante o decadente, ma comunque non importa. Fabione grandissimo, e quindi ciao Luca, la sigla togliamo il 31/12/2126, quindi andiamo ad oltranza, per questo me lo dice Filippo, con un grandissimo enorme, perché ripeto, sì, ne è uscito un capolavoro da parte del nostro Fabio, che ripeto è una specie di antibiotico naturale tutto quello che ha fatto, in formula anche di sorpasso dell'ansia e della paura. Cioè, parlare a Fabio di un microfono qualche tempo addietro era la bestemmia più grande che uno potesse sicuramente proferire nei suoi confronti. Adesso invece è uno che lo abbraccia e lo mastica e lo digerisce alla grande, da grande qual è, appunto, e quindi lo salutiamo. Ciao Luca, siete fortissimi, grandissimo Fabione, ma si è sbagliato a dire cosa gli ha dato Radio Gamma 5, messaggio interno, quante magliette ha cambiato per fare questa canzone, un saluto da Diego, Riccardo e famiglia. Salutiamo sicuramente i pastari, e quindi la pasta che a noi piace, perché il baffo è nero, e quindi se avete il baffo biondo vuol dire che vi piace la birra, se invece è nero è qualcosa di diverso, per quanto riguarda soprattutto il senator Cappelli. Sì, magliette ne abbiamo cambiate tante, è stata una serata molto staccanova, però a parte questo poi c'è stato un lavoro, piano, dimentico del lavoro supersonico, straordinario, del grandissimo Diego Deppi, perché sai, bisogna prendere tutti i pezzi, legarli, metterli insieme, però ripeto, per noi è unicamente un motivo per ringraziare tutti, con quel piccolo ammonimento, insomma, lì messo in mezzo, noi insomma un po' cani da guardia di quelli che sono i 94 MHz, tutto quello che abbiamo vissuto e continueremo a fare, insomma, qua dentro, assolutamente sì. No, si è sbagliato a dire, ah sì, no, perché in effetti era vero, perché quando noi si poneva la questione cosa ti ha dato sta radio in 19 anni, era un casso. Che poi maturava in uno stracasso, però in effetti già nella fonetica di allora si traduceva come un grandissimo amore, quello che insomma rivolgiamo noi appunto a questa busa storica, immensa, ampia, grandioso. Sabato i primi che sono usciti dalla trasmissione mi sono venuti incontro e mi hanno detto: ma com'è possibile? Cosa ho detto? Ma com'è possibile tutti questi Novax e le scritte qua? Ma soprattutto scioccati da Putin, da tutti quei manifesti. Ragazzi, qui abbiamo una qua è il Bastianello Show, e qua il Bastianello ha deciso così. Evidentemente va bene anche altri, nel senso che ovvio possiamo fare diversamente, no? E allora Dio, l'abbiamo là, no, per dirvi, sono venuti fuori con Madonna credine, una cattiverietta, con al che ho detto: no, vara, è una busa, va tranquillo, nel senso che sai cosa, qua in anteregia soprattutto, e anche in regia a volte arrivano con i chiodini e staccano questo, mettono l'altro. L'altro giorno avevamo Berlusconi piuttosto che Almirante, piuttosto che la Ducetta, piuttosto che no, vara, sottoscritto oltretutto in riferimento a quello che mi dicevano Vax, appunto questo professorone che era presente qui in radio sabato scorso, noi avevamo il gas e quindi per questo è venuto a sbattere addosso al sottoscritto un po' prima che entrasse in trasmissione, e gli ho detto: guarda, io due moderne le ho fatte assolutamente, ti anticipo la terza non me la sono sentita, ma due moderne io me le sono inoculate, è ovvio, senza O avremmo dovuto dire, però in questo caso abbiamo inoculate destinando il braccio a quel sistema patriottico che allora chiamava raccolta attraverso le grandi B, perché Burioni era uno di questi, Bassetti lo stesso. Sono passati a miglior vita, dirà qualcuno? No, assolutamente no, sono passati a una vita migliore dal punto di vista economico, passando dal fronte Rai piuttosto a quello del canale 8, mi sembra sia canale 8 dove abbiamo il nostro amico di Savona, no, non è quello là, l'ex pretino di Mamma Rai, mi sembra sia lui, assolutamente, mi sembra sia quel personaggio là. Si diceva soprattutto anche in riferimento a questo, e cioè sabato, dicevo poc'anzi appunto di Nazza, e lo danno anche a fine mese nei cinema. Nazza è un documentario, un film documentario, ma penso sia un documentario più che altro, penso assolutamente ben fatto, ripeto, 25 minuti di applausi in maniera continuativa, tanto che i due registi lì molto emozionati, quanto che Giovincelli tutto sommato, però attenzione perché devo anticiparvi che sono due firme israeliane. Sono due, quindi, abitanti di Israele. E qua la situazione per loro signori, per loro due, si fa veramente dura. È ovvio. Infatti mi sembrava strano che fossero passati 2-3 giorni, e già stamattina voi cominciate a leggere le dichiarazioni di Itamar Ben-Gvir. Lo conoscete, l'assassino Ben-Gvir? Sì, che lo conoscete, l'abbiamo detto un sacco di volte, che sia Smotrich, che sia Katz, che sia sto Itamar Ben-Gvir non cambia nulla. E sta di fatto che comunque dopo questi 25 minuti di applausi, figurati quando la notizia di Nazza arriva nel contesto israeliano, ovvio che le minacce sono esplose come i migliori fuochi pirotecnici in pieno trenino di San Silvestro, e la reazione del governo israeliano è stata alquanto diretta e pesante. Vi dico solamente che Mi ha detto chiaro e tondo, vediamo di togliere subito la cittadinanza a questi due signori qua. Perché non si sono sognati codesti di arrivare ad intervistare nei tetti di notte quei 24 militari dell'IDF o comunque che si legano ai servizi più o meno segreti del fronte sionista e quindi israeliano e quindi ebraico e quindi di tutto quello che poi è responsabilità immensa di questo genocidio in atto, perché è ancora in atto sotto altre formule, di quello che è proprio della violenza intrapresa dai coloni illegalissimi, ma la IE è gigantesca, più dell'Italia da nord a sud, in quel della Cisgiordania, che loro non possono chiamare Cisgiordania perché chiamano a livello biblico ebraico, chiamano Giudea e Samaria. Però ripeto, qui abbiamo un documentario che secondo alcuni avrebbe dovuto vincere quel Leone d'Oro, però forse penso anch'io sarebbe stato troppo, non troppo nel senso che questi sarebbero già stati passati per le armi, nel senso che li avrebbero fatti fuori, non è detto che, io dico solamente che durante questi pochi giorni lì in quel di Venezia, laddove il Leone d'Oro fioca in altro contesto, Human, cos'è? Anon, penso sia così, insomma, più o meno la pronuncia, ed è un racconto di Maria, donna, Marie in francese, insomma, Marie che lavora da un domestico, vedevo, come quindi domestica e bambinaia, e la casa è quella di Christian. Christian è un ricco vedovo che sta per sposare proprio questa Marie, e il matrimonio da parte di questa Marie significa cambiare completamente posizione sociale. Poi c'è anche un suo vecchio rapporto da un punto di vista sessuale con un militare tedesco, mi sembra del passato, per qualcosa, tutto si infuoca alla grande. Stai facendo questo film, ripeto, vince il Leone d'Oro, non così nazza come molti avrebbero sperato, auspicato, io penso più sperato che quindi previsto, ma sì, però ne hanno dato questo premio, forse il premio più piccolo, quando tu dici premio speciale della giuria per nazza, ecco, è il premio più piccolo che si possa dare all'interno della mostra di Venezia, e siamo di fronte all'83esima edizione, se non erro, per quanto riguarda appunto la mostra cinematografica di Venezia. Però dicevo, nazza merita, sarebbe bellissimo riproporlo in radio, Nazza meriterebbe di essere visto secondo il mio punto di vista. Quando dico Nazza, ma intanto si aggancia alla questione Gaza, è molto vicina alla parola Gaza, Nazza, o anche nazismo, no? Tutto sommato, perché il nazismo nel XXI secolo ha rappresentato queste nuove divise che sono quelle dell'IDF, inutile girarci attorno, ovvio siamo cattivi e avremo un drone che volteggerà sul nostro capo di qui a non molto, e se dovesse essere in diretta metteremo anche in distruzione anche la regia dei 94 MHz, però quando dico Nazza invece dico qualcos'altro, cioè si lega ad un acronimo militare, perché utilizzano gli acronimi militari quando si vuole indicare qual è il numero di civili che si prevede verranno uccisi in un attacco, diciamo, con i droni, con gli aerei, con i missili, con i bombardamenti, e quindi questa è la parola magica del contesto soprattutto di Gaza. Ripeto, Nazza è un acronimo, cioè questo effetto collaterale può arrivare a che numero? Beh, abbiamo visto, vuoi buttare giù un palazzone con centinaia di persone all'interno e tantissime decine di bambini. Dico solamente che mentre scorrevano gli applausi per 25 minuti per il documentario Nazza, in quei giorni là sono morti solo 6 bambini. Ma non avevamo la tregua, non avevamo il Board of Peace, no, una scatola vuota magicamente costruita per casomai darne un'accelerata sotto formula di come ti ricostruisco Gaza. Chi ricostruisce Gaza? Beh, loro signori, ci mancherebbe altro. Nel frattempo noi abbiamo 2 milioni di persone stipate esattamente in pochi chilometri quadrati, laddove abbiamo ancora la linea gialla, chi si avvicina alla linea gialla, anche se è un bambino, viene colpito. Ma questo è quello che è venuto anche, ripeto, in questi ultimi giorni, ripeto, mentre si toccava questo Guinness dei primati per quanto riguardava soprattutto l'applauso per 25 minuti, per quindi dimostrare di essere al fianco anche di questo Abram e di questa Sor, lui al maschile, lei al femminile, sono comunque due registi di questo documentario, ebbene 6 bambini uccisi in quel di Gaza, ma non era tutto bloccato, fermato, non entravano i camion per gli aiuti, no, non è così, quei pochi che entrano con il contagocce, ed è un genocidio in atto che è quello di farli morire appunto di malattia, di fame, di sofferenza, tutto quello che è proprio di un sistema, quello sionista, altamente assassino, altamente terrorista, al pari di Hamas, non cambia un fico secco, e in un'epoca, è quella del 2026, laddove purtroppo le notizie cominciano a fioccare anche all'interno all'esterno di quei confini, sia Cisgiordania o che sia Gaza, perché là sapete i giornalisti non possono entrare se non unicamente roba con la divisa dell'IDF o comunque che si lega a quel mondo là, e addirittura per quanto di soldati noi apriamo le porte italiane con la compressione psicologica. E poi soprattutto quella ministra particolare, vi porterò poi le parole di questa ministra particolare che ha sostenuto il genocidio in quel di Gaza, che in questi giorni con il maritino è tranquillamente in quel d'Italia. Si potrebbe assolutamente arrestarla, dire a qualcuno sì, se Nordio lo volesse, ma Nordio non può volere questo. Non può volere questo. Tanto quanto il fatto che noi abbiamo a che fare con tanti criminali di guerra, così ci hanno detto i grandi organismi internazionali, la CPI ad esempio, quindi la CPI ha detto chiaro e tondo nei confronti di Netanyahu, del vecchio ministro, mi sembra, della sicurezza, quindi a Ghiseliana, quindi sono criminali di guerra che andrebbero come minimo arrestati nel caso dovessero arrivare a atterrare nei nostri contesti di vita. Alcuni stati hanno preso posizione, tanto che quando Benjamin Netanyahu e la sua accozzaglia assassina decolla per andare in America a incontrare il fratellone che è tenuto per le palle dallo stesso Benjamin Netanyahu per gli amici Bibi, anticipo per gli amici Bibi, ebbene si passa tranquillamente sulla, diciamo, realtà italiana, non così in alcune realtà laddove potrebbe succedere che magari un'avaria, un atterraggio di emergenza, voto metro, mai, ecco, l'Italia si va tranquilli e rilassati, anche perché l'Italia tutto sommato non ha ancora firmato le carte fino in fondo, così non dice niente, ma casomai poi vi faccio capire esattamente quello che sto dicendo, perché prima volevo riportarvi solamente queste parole fresche appunto di questa mattina per quanto riguarda il ministro della cultura Zohar, è sempre israeliano, messianico, e Zohar, sto parlando appunto in riferimento al documentario Nazza, ha accusato i due registi Lego di tradimento e ha annunciato l'intenzione di revocare loro la cittadinanza. L'odio viscerale che anima i produttori disposti a infangare la propria patria pur di ottenere l'applauso degli antisemiti, tutti antisemiti quelli a Venezia, ovvio, lui poi aggiunge non solo quelli ma anche di tutto il mondo, è inconcepibile e rappresenta un tradimento nei confronti del paese. Agirò immediatamente per revocare la cittadinanza israeliana a questi spregevoli registi per aver tradito il paese. Poteva mancare Itamar? No, Ben-Gvir no, assolutamente. Ha detto aspetta che sono qua, anche perché ormai è pronto il palazzetto, che non è un palazzetto ovvio, dove i terroristi palestinesi, se così etichettati, dovranno quindi arrivare alla forca, vuol dire praticamente pena di morte, con tanto di gradinata per osservare quindi le esecuzioni mortali che Israele ha rilanciato. E ovvio, l'altro giorno vedevo questo video appunto di Itamar Ben-Gvir, che sta, quindi ministro della sicurezza a livello israeliano, sta approntando, perché ovvio uno mi dirà ma se il terrorista mette le bombe, siamo perdere quel discorso appena di morte, ma qua il terrorista potrebbe diventare anche un bambino che ha un sasso che non ha sicuramente di minimissime dimensioni, ma è un po' più magari grande. Mi si dirà no, ma di 18 anni in su, Luca, sì, ok, però basterà unicamente dire sono dei terroristi e quindi li impicchiamo con estrema facilità. Dicevo di Ben-Gvir, ha definito i due autori una vergogna, un disonore per l'intero popolo di Israele, invitandoli ad andarsene immediatamente. Sono sicuro che i vostri amici, i nostri nemici di Hamas a Gaza vi accoglieranno a braccia aperte. Incredibile. Il regista, ovvio, ha respinto queste accuse, ha detto l'obiettivo del film è arrivare anche al pubblico israeliano, non solo al pubblico internazionale, non solo al pubblico quello di Venezia lì presente l'altro giorno, ma al pubblico israeliano soprattutto, perché è fondamentale che quelle testimonianze vengano ascoltate proprio in Israele. Non è la prima volta che Abraham e Zohar finiscono al centro delle polemiche, questi due registi appunto, perché quando noi abbiamo parlato di No Other Land, stato censurato e boicottato come metà basterebbe, poi a un certo punto la RAI lo ha mostrato dopo tanto tempo, la RAI, ve lo consiglio, qui siamo ancorati all'interno della Cisgiordania, si parla della distruzione di una comunità in Cisgiordania da parte dell'esercito israeliano, perché noi abbiamo, ovvio, quelli che vengono a tontonarte, e non è dir nulla comunque, cioè vengono a applicare una violenza assolutamente elevata, per qualcosa meriterebbero come minimo l'arresto e poi, ovvio, le fasi processuali, ma questo non avviene nel contesto della Cisgiordania, e parlo dei cosiddetti coloni illegali, tanto quanto illegali sono le colonie lì, quindi belle ubicate, ricordo che abbiamo 3 milioni di abitanti palestinesi, non siamo a Gaza, l'espansione territoriale è molto più ampia e abbiamo le cosiddette aree A, B, C divise per la qualcosa, insomma tante aree sono già ormai di possesso ampio di Israele. Quindi questo per dirvi appunto per aggiornarvi rispetto a quello che avevo già anticipato sabato scorso, si chiama Nazza il documentario, se ne foste interessati. Se qualcuno ha possibilità, non so perché, per come, di averlo un domani, si potrebbe proporre anche qui, e magari chiamando anche i nostri amici, magari che operano come ONG all'interno del sistema della Cisgiordania. E so che una di questi sarà anche con noi al fianco proprio domenica prossima, quando terremo questo 24esimo appuntamento a tutto gas, vuol dire praticamente il pranzo per stare assieme, e quindi facciamo questa grigliata, oppure abbiamo anche dei vegetariani per qualcosa, soddisfiamo le esigenze alimentari di tutti. Lo facciamo domenica prossima, e arriverà anche la figlia appunto al nostro amico espositore del gas, quindi Agostino, che si lega appunto a questa associazione della quale al momento noi assolutamente, insomma, ci fidiamo. Li abbiamo avuti ospiti qualche mese fa durante la fase del gas, e quello che raccolgono portano lì per tutta la questione dell'agricoltura contadinesca e tutto il resto. È ovvio che magari avere testimonianze dirette di quello che magari sta succedendo, delle difficoltà che poi si ha bisogno per arrivare in quei contesti, potrebbe essere utile. Però ripeto, sono lì a fantasticare, a sognare in maniera troppo Speedy Gonzalesca, in maniera troppo troppo veloce. Ovvio, Nazza, ripeto, mette sotto i riflettori 24 militari, ed è ovvio, e si arriva praticamente, ovvio, da parte nostra, no, perché abbiamo parlato tante volte, però per chi magari si approccia per la prima volta, vengono smascherate tutte quelle che sono le menzogne israeliani, ed è ovvio, e quindi noi abbiamo 24 militari dei gruppi di elite, insomma dell'intelligence sionista, e quindi quella israeliana, sono quelli che poi diventano ideatori e esecutori di quello che sta avvenendo in campo. E soprattutto quello che questo documentario, secondo il mio punto di vista, vuol far passare è anche questo, cioè la guerra si è trasformata, qui non abbiamo più il classico corpo a corpo, ma così le guerre andranno trasformandosi per forza di cosa, sono già questi cambiamenti sono già in atto, con i droni, con l'intelligenza artificiale, con il tutto guidato da remoto. E in effetti il genocidio a Gaza per molti aspetti è guidato da remoto, e prima abbiamo quindi il sistema delle schedature, classificazioni, la sorveglianza, l'uso di tecnologie raffinate, l'intelligenza artificiale, gli algoritmi, perché è un genocidio, ripeto, guidato da remoto. Nazza spiega esattamente questo, cioè tu quando prevedi che ci possa essere un terrorista di Hamas, se lo consideri junior è una cosa, se lo consideri non più junior ma con un medio alto, la situazione cambia radicalmente. Ma anche se è junior, se, i civili ne pagano le conseguenze, però se fosse veramente uno, insomma, di un particolare nome e si trova, ripeto, all'interno di un contesto, non so, può essere un palazzone, quel palazzone viene completamente distrutto indipendentemente dai pianti dei bambini, oppure dalla presenza di anziani, donne incinta, cioè non c'entra nulla, tu puoi farne fuori decine e decine, perché devi puntare quell'obiettivo che, secondo appunto la raccolta di dati a tutto algoritmo da parte sionista, dice che all'interno ci sta questo. E il documentario riporta poi alcuni passaggi, se lo faccio molto breve ancora, ma per quanto riguarda, non so, intercettazione da parte dell'esercito israeliano dei bambini, dicono magari una frase che presume che il papà possa essere quindi in casa, o possa essere appena arrivato, oppure stia arrivando, oppure stia parcheggiando, che cosa non si sa, ma comunque è così. E allora a un certo punto, ripeto, si fa il drone particolare, si va a bombardare maciullando tutto quello che è possibile maciullare, laddove poi magari i corpi si riescono ad estrarre per farne una specie appunto di funerale, laddove invece sappiamo ormai per certo, perché le armi sono americane, passate direttamente all'esercito israeliano, che ha ammesso che comunque oltre 3.000 persone palestinesi sono state evaporate via. Evaporate! Cioè sono nell'impossibilità di essere ritrovate nell'oggi e nel domani. Oltre 3.000, ma questi sono dati che danno loro, siamo convinti che siano solo 3.000, e di fronte a, non so, saranno 200.000 morti, 75.000 ammessi anche da loro. Però ripeto, ogni giorno noi abbiamo nuove vittime in un contesto che dovrebbe unicamente conoscere la parola tregua. L'importante era intanto zittire e svuotare le piazze propal in Italia, in Europa, nel mondo. Questo era matematico, e lo si è fatto soprattutto anche attaccando la Sumud Flotilla in acque internazionali, poi che piaccia non piaccia, che portasse veramente aiuti non aiuti, a me non interessa niente troppo qua. Io vedo l'azione sionista in acque internazionali, supportata soprattutto dalla Grecia. La Grecia sta facendo di quei contratti con Israele che sono devastanti. Noi abbiamo dato come Italia la cybersicurezza, i nostri dati sono ampiamente e saldamente nelle mani israeliane, se ne è parlato molto poco. La Grecia si sta svendendo completamente al richiamo israeliano. La motivazione greca non è la nostra, evidentemente. La Grecia, sapete, è in un derby acceso storicamente parlando con Cipro, insegna questo. Cipro è divisa in due, una parte greca, la parte turca, e quindi essendo nemica acerrima della Turchia, Turchia che con quel tiranissimo Erdogan si dà da fare per ostacolare sempre più Israele, figuratevi se la Grecia non va ad allearsi, tra virgolette, però più o meno è così, insomma, con Israele. E c'è tutta una nuova geostrategia in campo, tutta una nuova realtà che si sta mobilitando, laddove, ripeto, la realtà civile è quella che ne pagherà le conseguenze, come sempre, sia molto chiaro. La guerra che noi abbiamo intrapreso soprattutto sul fronte ucraino-russo sta durando, e visto che si parla sempre di longevità del governo, 1413 giorni, beh, diteci esattamente che abbiamo superato anche la longevità della prima guerra mondiale, 15-18, l'abbiamo superata da poco. Quindi la durata della prima guerra mondiale, che ben conosciamo perché il Piave Mormora non passa allo straniero, e abbiamo ancora i buchi inferti sicuramente oltre un secolo fa da quelle bombe, da quella violenza, da quelle baionette infilzate nel corpo altrui e quindi nel nemico da abbattere, sconfiggere e lì dove fa scorrere il sangue. Questo per dire che quel signore che ti butta la baionetta e ti trafigge e ti porta all'aldilà, beh, tu giovincello, e quindi i ragazzi al 99 si ricordate nella prima guerra mondiale 15-18, la guerra che sta sviluppando oggigiorno è diversa. In quel documentario di Nazza si sentono le sganassate, le risate, e quindi questi sganassa alla grande dicono chiaramente, più di qualche volta, stiamo vivendo una specie di videogioco. No, tu stai uccidendo bambini, tu hai ucciso decine di migliaia di persone, centinaia di migliaia di persone. Cosa stiamo dicendo? È in atto un genocidio, partendo dal 7 ottobre 2023, ma il 7 ottobre 2023 sapevamo che era stato costruito, pianificato e programmato come noi avevamo immaginato a caldo sin da allora. Ne parleremo tra...
1: sempre più blu e Radio Gamma 5 anche di più, una manna dal cielo o una madonna col veo, la radio mai se muoia e neanche a croia, la radio è come la dea Minerve, ma soprattutto si serve e non ci si serve. Cani da guardia, siamo storica avanguardia. A volte me sai rabbia e pazienza, ma come garia può duro stare senza?
0: E allora a sto punto, in quasi 20 anni, cosa te ha dato sta radio?
1: L'amore, l'amore, il furore dell'amore, splendore, calore e amore, per tutte le 24 ore. Viva Radio Gamma 5 e buon 50esimo a tutti qui davanti e a qui lassù, fino alle ultime comparse. E che altri che va a ciavarsi, che va a ciavarsi, che va a ciavarsi.
0: Supersonico! Ciao, so che non te ne frega un cazzo, ma io sono un cultore degli italiano. Degli italiano. Non suona bene, ma comunque. Dalle 12.35 alle 13 hai detto 18 volte la parola assolutamente. No, assolutamente, anche di più, spero. E 19 volte la parola ovvio. Sarebbe bello usare anche qualcos'altro, visto che abbiamo una lingua meravigliosa. Ale, ti ho letto tante volte nel passato. L'idea che mi sono fatto di te è più che deleteria della quintessenza del termine stesso. Però degli italiano, mandami tie parole, no, nessun problema. Però assolutamente bisogna temersi usarla. Assolutamente sì. Un rafforzativo che butta su qualcosa di importante, Ale. Ti te gatto cane il vivo, cosa te gatto cane il vivo? Degli italiano, te che è scritto così. Cultore degli italiano. O degli italiani, o dell'italiano, nulla da fare. Ale, mettiamo che l'accento e ti sì, meraviglioso. Come meraviglioso sapere che abbiamo anche qui che mi ascolta nonostante questa roba qua. Però se è bello, perché ragazzi, ma che non è semplice, eh? Stai che Dio sta roba qua e metterla nero su bianco. Grande Ale, cioè vuol dire che te mi ascolti e te mi stai qua con me a farmi compagnia. Siamo quattro gatti e ti sei uno di quattro gatti. Incredibile. Vabbè, che salianga. Ciao Luca, Fabione viene scritturato in Rai a breve. Diego Deppi, ciao Diego Deppi, ciao. Chi crede a storie di droni russi in giro per l'Europa puntualmente smentite è un allocco. Chi crede a storie di droni russi? No, beh, è l'allocco, sì, beh, ovvio. Ovvio, Robby, assolutamente sì. Si può denunciare che la Meloni si nasconde anche stavolta per le sanzioni di Israele per il genocidio? Casomai arriveremo tra poco a raccontare del perché e per come l'Italia si mette sempre in disparte, ma... ripeto, indipendentemente da chi veste, anzi assolutamente sì, assolutamente da chi veste l'abito di Paron d'Italia deve sottostare per forza di cose, la storia al momento è ancora questa, altrimenti revolution. Però sapete che gli amici trevigiani, i Dostoevskij, ci insegnano che la rivoluzione bisognerebbe di un giorno salutare, di un giorno santificabile ad essa. E quale potrebbe essere? È l'uni? No. È il Champions? È il mercoledì? No. I panini a mangiare, è la festa da fare, e che altro? Il giro di bicicletta? Diventa difficile. Messa giù bene, che roba è, ragazzi, messa giù molto molto. Grazie Fabio, dice grazie, ma qua arriva tante chiede che è che metà basta. Quindi il nostro Fabio Pollicione Verde, e quindi siamo riusciti a vincere. Oi là là, Luca acceso sul voilà. Voilà, e voilà se è francese, però. Manusate requisite attacca spolpa su di zippe diagolari lesche al Cartago. Al Cartago, i maionago, gli sfregabili con le bolle sulla tappa rifocciano dalle alde più delfigne di un pedalaggio su bocce di cerva che il natusello ormella a snifo grido. A snifo grido. Ma la libertessa retrovisiva la si vede nerissima nel veder fissa la caloscia garramba che sospesa da echi soprani. Beh, garramba che sospesa non è a tutti. Quel caschetto biondo, no, del garramba che sorpresa, garramba che sospesa da echi soprani, Jackie, e questi sì, sui muri ci sanno fare, a non frinire in cicoria baradussa che i polpettubi del foro squoscio candelanti si incespino al debole.
2: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244. AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95, oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it, o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme, in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
3: Un gruppo di persone è vita. Un gruppo di persone è speranza. Un gruppo di persone può fare la differenza.
4: L'associazione Il Seme di Girasole continua le sue attività di agricoltura e apicoltura biodinamica, di incontro sociale nella triarticolazione, incontri formativi e corsi a tema antroposofico, sempre in uno sviluppo di un pensiero universale, un sentire individuale e un volere sociale.
5: Grazie alle vostre generose donazioni abbiamo realizzato il nostro sogno di avere un bosco per la nostra associazione. Un sentito grazie.
6: Se vuoi conoscere più da vicino questa realtà e contribuire attivamente al lavoro sociale, puoi chiamare Filippo al numero 334-2563-058. Il nostro intento per creare una società migliore continua, perciò potete sostenerci con il 5 per 1000 al codice fiscale 93039670299. Grazie!
7: Grazie!
8: E ancora grazie!

0: Radio Gamma 5 organizza domenica 27 settembre nel sospiro della foresta del Cansiglio con Chris Mara.
1: Torniamo a riabbracciare la foresta e lo faremo per mano alla nostra Cristina e Mara.
2: Chris Mara.
3: Ritrovo ore 10 presso Rifugio Alpino Casa Ballorc. Ore 10:30 inizio escursione con le guide.
0: Ore 13 pranzo al sacco o presso Casa Ballorc.
4: Nel primo pomeriggio nella foresta con il maestro e monaco Shaolin Pietro Biasucci. Respirazione e Qigong per la salute e riequilibrio.
5: Tosa ben così.
1: Poi il nostro Danilo Leo Lazzarini ci delizierà con la narrazione dal titolo Cansiglio, ovvero le navi incantate.
5: È nostro Leon.
3: Chi ha buon cuore porti un dolce nello stand di Radio Gamma 5.
5: Per info e prenotazioni
6: 3
7: 2 9
6: 0 0
7: 3
6: 8
7: 9
0: 8
8: 8
4: PS, per chi desidera pranzare presso il rifugio Casa Ballorc, chiami direttamente Franca per la prenotazione. Franca 349-09-46-001.
0: Domenica 27 settembre nella magica foresta del Cansiglio con
8: Chris Mara.
9: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo, medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.

Buongiorno, buon 15 settembre, martedì. Iniziano ora le trasmissioni in diretta radiofonica sui 94 MHz. Questo è il programma Debito e Democrazia, condotto da Domenico D'Amico e Leopoldo Salmaso, con un aiuto in regia di il sottoscritto Luciano. Bene, iniziamo allora in primis con le attività della radio. Diamo lettura un attimino. Eccole qui. Allora, 5 per 1000. Possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare. Il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettere nero su bianco alla richiesta del codice fiscale sono i seguenti: 01 59 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 5 per 1000 volte. Dopodiché c'è anche la possibilità, sempre per sostenere la radio e quindi la cooperativa Gamma 5, di effettuare un versamento sul conto corrente postale al numero 25 38 64 59, oppure chi ha dimestichezza con coordinate bancarie può fare un bonifico alla banca di credito cooperativo di Campo d'Arse utilizzando l'IBAN, che consiglio di estrapolarlo dal sito della radio onde evitare errori di trascrizione. Il sito è www.radiogamma5.it, riconoscibilissimo appunto dal logo di quel cagnone inimitabile. Resto dell'avviso comunque portare il contributo direttamente presso la sede della Red Radio agli incaricati preposti, che sono i membri del CDA. Ogni occasione è buona, quando ci sono delle serate, conferenze, corsi, gite fuori porta, gas, troverete sempre un membro del CDA. Oppure, come ricorda il DOC, può essere fatto anche un lascito testamentario. Ricordo che tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Allora, settembre, eccoci. Si riparte dopo la pausa estiva con il nostro appuntamento del Gas di Padova. Sabato qui, 19 settembre, ci ritroveremo dalle 14 alle 18 con i nostri espositori e prodotti che ben conosciamo. Sarà un piacere rincontrarci, fare due chiacchiere e acquistare in maniera sana e consapevole. Troverete integratori come ascorbato, vitamina C e la caisse, miele e propoli del nostro apicoltore Gianni Stoppa, il libro di Radio Gamma 5 e tanto altro. Venite a curiosare, vi aspettiamo. Per delle info contattate il 339 46 93 666. Poi ricordiamo 1963 e 63 anni dopo Radio Gamma 5 come sempre non dimentica. Quindi domenica 11 ottobre ripercorriamo le tappe della tragedia del Vajont. Vajont è genocidio di poveri. Saliremo nel ricordo di circa 2000 anime, sacrificate alla logica del profitto e del potere. Ore 10 saremo al cimitero di Fortogna, poi fermata a Longarone nella zona di uscita dell'onda. Arriveremo poi al fianco della diga per raccontare ulteriori tappe della tragedia. Ore 13 pranzo tutti assieme di fronte alla falesia di Erto, organizzato dalle spose della radio, il tutto ad offerta libera. Grazie a chi porterà un dolce da condividersi. Poi saliamo a visitare l'abitato di Casso con sosta e degustazione al negozietto di Teresa e passeggiata finale di fronte all'imponente frana del TOC. Per info e prenotazioni contattate il 329 00 38 988. Un prescritto per chi vuole partenza puntualissima alle ore 8:15 dalla COP di Castelfranco Veneto. Arrivate almeno 15 minuti prima per organizzare appunto le auto. Poi ritorniamo domenica 27 settembre nel sospiro della foresta del Cansiglio con Chris Mara. Quindi torniamo a riabbracciare la foresta e lo faremo per mano alla nostra Cristina e Mara. Ritrovo ore 10 presso il rifugio alpino Casa Vallorc. Ore 10:30 inizio escursione con le guide. Alle ore 13 invece c'è il pranzo al sacco o presso Casa Vallorc. Nel primo pomeriggio nella foresta col maestro e monaco Shaolin Pietro Biasucci, respirazione

0: Qigong per la salute e riequilibrio. Poi il nostro Danilo Leo Lazzarini ci delizierà con la narrazione dal titolo Cansiglio, ovvero le navi incantate. Chi ha buon cuore porti un dolce nello stand di Radio Gamma 5, un grazie. Per le prenotazioni contattate sempre il 329 00 38 988. Poi, un po' scritto, per chi desidera pranzare presso il rifugio Casa Valloc, chiami direttamente Franca per la prenotazione. Quindi il contatto di Franca è il 349 09 46 001. Poi sempre a settembre, siamo domenica 20 settembre, quindi domenica prossima, Radio Gamma 5, super giornata, ore 12:15 in sede radio, festa dei gas. Da 24 anni non si arretra, è sempre forte lo si grida che usa il sarveo, basta spingere il careo o farsi spingere dal careo. Per la serie Compra sano, compra beo, non cascar nel traneo. E lo faremo a tutto gas, che questa volta è grigliata antisistema. E alla griglia la Mayo Fabio Band. Quindi il menù prevede salsiccia e coscia di pollo completa, e poi pancetta e polenta, insalata e fagioli, dolci, acqua, vino e caffè ad euro 15. Poi nel primo pomeriggio la presentazione dei nostri gasisti, espositori, fornitori, volontari, eccetera. Per info e prenotazioni abbiamo sempre il 329 00 38 988. Poi abbiamo un evento e l'energia che non ti aspetti, acqua, infrarossi, nuova energia. Questo evento sarà sabato 10 ottobre alle ore 17 19:30. È un'occasione per conoscere da vicino Oxy. È una tecnologia innovativa in grado di estrarre corrente elettrica dall'acqua esposta all'onnipresente radiazione infrarossa e comprendere il principio scientifico e le sue possibili applicazioni future. Sarà condotta dal fisico Roberto Germano, che è CTO e cofondatore di Oxy. È presso Casa Insieme, che è in via Braghettone 20, Atene, Vicenza. Il contributo liberale è di euro 10 per coprire le varie spese. Per info e prenotazioni, le prenotazioni per forza, perché la saletta non è, è grande, quindi c'è un numero contenuto di persone, quindi è il 333 238 2403, l'energia che non ti aspetti. Poi ricordiamo F Energia, che aveva sospeso la visione delle bollette appunto nel mese luglio-agosto, li riprende in settembre. Quindi giovedì, l'ultimo giovedì di settembre, che è l'ultimo giovedì di settembre, il 24, quindi 24 settembre, saranno qui in sede appunto per visionare le bollette luce e gas e farvi eventuali preventivi. Poi è stata depositata in Cassazione una nuova proposta di legge per istituire un Dipartimento della Difesa Civile non armata e non violenta. I quattro principali punti riguardano la creazione di un'unica struttura che coordini servizio civile, protezione civile, corpi civili di pace, risoluzione diplomatica. La campagna è un'altra difesa è possibile, però servono oltre 50.000 firme per poter portare questo testo di legge all'attenzione del Parlamento entro il 15 di settembre, cioè oggi. Per firmare quindi c'è la possibilità online con lo SPID o la carta d'identità, quella elettronica, oppure andando sul sito www.difesacivilenonviolenta.org. E adesso andiamo invece a questa azienda specializzata nel settore edile nella progettazione e realizzazione di arredi su misura per apertura nuova falegnameria Masera di Padova. Cerca personale da inserire nel reparto produttivo. Nello specifico cercano un falegname con esperienza e padronanza nell'utilizzo di principali macchinari per la lavorazione del legno, quali squadratrici, bordatrici, carteggiatrici e impianti a CNC, controllo numerico con ottime capacità di lettura del disegno tecnico. Più cercano anche un falegname operaio per assemblaggio di mobili e arredo in generale. Per le candidature contattate Sonia al 392 52 85 066. Poi ricordiamo anche quest'anno il comune di Campodarsego aderisce all'iniziativa Alberi in Pianura. Ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli e arbusti autoctoni. le prenotazioni entro il 30 di settembre. Tutte le informazioni e le modalità di prenotazione sono disponibili sul sito del Comune di Campodarsego. Quindi per informazioni c'è l'ufficio ambiente che è allo 049 92 99 845. Poi abbiamo Alfonso, cerca appartamento o casetta anche se un po' vecchia in affitto per fine locazione a settembre. Sono un pensionato e persona onesta, ringrazio infinitivamente se qualcuno può darmi una mano. Quindi Alfonso al 349 58 55 160. Poi abbiamo affermato laboratorio artigiano di manifattura artistica di metalli nobili, cerca persone per assunzione presso la propria sede di Albignasego. Il profilo ricercato è possibilmente giovane che apprezza il lavoro manuale e creativo, disponibile a un percorso di apprendimento che lo condurrà a diventare maestro artigiano in una realtà familiare e a misura d'uomo. Il telefono da contattare e chiedere di Enrico o di Paolo è il 049 71 0204. Poi il sito ciaobay.org è un sito di annunci, un progetto sociale di mutuo soccorso in collaborazione con Radio Gamma 5. Ciao Bay e Radio Gamma 5 sostengono il territorio, la nostra gente e le nostre aziende. Favorisce lo scambio e la vendita di beni usati e nuovi e a livello anche locale. Offre servizi di ricerca e offerte di lavoro. Promuove nuove forme di aggregazione. Sostiene l'agricoltura biologica e biodinamica. Sostiene una nuova scuola. Protegge dalla medicina di protocolli. Quindi ora il successo di questa iniziativa dipende da tutti noi. Quindi aiutaci a postare oggetti e servizi e far decollare questo sito. Promuovi e invita altri amici a farlo. Vi sarà per tutti un provvidenziale beneficio. È il tempo di costruire su macerie. Se non ora, quando? E con questo abbiamo espletato anche le attività della radio. Bene, allora adesso ci ascolteremo una registrazione in quanto Domenico è in viaggio a Milano, ci si collegherà dopo più tardi e anche Leopoldo si collegherà anche lui verso le 10. Quindi allora adesso ci ascolteremo la registrazione del primo di settembre con il professor Giacomo Guido Preparata e Domenico D'Amico. Allora eccola qui.
1: Gli ascoltatori, cominciamo questa insomma la nostra maratona di 4 ore che abbiamo ogni due martedì con il professor Preparata. Prepariamo un attimo la registrazione perché sennò scusate, ma
0: quella del podcast della radio è già attiva a tuo nome.
1: Bene,
2: recording is on.
1: Allora, come dicevo, cominciamo la nostra maratona di 4 ore di ogni due martedì con intervista al professor Preparata, economista, sociologo, saggista. Buongiorno Guido, grazie per essere qua con noi.
3: Buongiorno a voi.
0: Buongiorno.
1: E oggi ci siamo proposti, vediamo se riusciamo in questa trasmissione, se no magari poi ci prendiamo un'altra volta e completiamo. Ci siamo proposti di fare un po' un riassunto, una ricognizione rispetto alla storia del Novecento, cercando di mettere assieme un po' i pezzi del racconto del Novecento, prendendo spunto ovviamente dai libri del professor Preparata e da quello che insomma in questa trasmissione, in questi anni abbiamo cercato di dire sulla storia di questo Novecento, che sicuramente si può dire che è il secolo più violento di tutta la storia umana, no? Con tutto quello che è successo. E è il secolo dove la tecnologia ha dominato la storia di questi ultimi 130 anni, dove gli esseri umani hanno dato prova in tutti i sensi delle loro capacità e delle loro malvagità. E, insomma, si possono vedere tanti aspetti di questo, sicuramente un secolo sorprendente per la storia umana, e ci troviamo sulla frontiera di noi adesso, in questo momento, di fatti che sono cominciati comunque diciamo ecco sul cominciando dall'Ottocento, poi sono definitivamente, diciamo, esplosi nel 1900. Tanti hanno scritto anche sull'era delle macchine, no? Insomma, in tanti modi si può raccontare questo secolo. Io, Guido, ti vorrei proporre come per inizio sicuramente un inizio particolare, ma che a noi è molto caro, la storia del movimento anarchico, no? Che in qualche modo a fine Ottocento, inizio Novecento, è un movimento molto molto forte, che domina sotto certi aspetti la storia di quegli anni, che si rende protagonista di fatti determinanti, poi, o almeno così vengono dipinti, come per esempio, ovviamente sappiamo, la scintilla che fa iniziare la prima guerra mondiale, ma come anche in Italia diciamo l'assassinio del re e tanti altri, ma poi soprattutto la forza del movimento politico anarchico, ecco, è protagonista in quegli anni. Che cosa possiamo dire su questo? E se va bene come incipit di questo proposito di oggi?
3: Ma sì, diciamo, anche è una storia incredibile, come abbiamo detto tante volte, che ci appartiene e che nessuno conosce. Storia nelle scuole nostre non la studiamo, anche se è una parte integrante, ma soprattutto è la più interessante, la più viva, e dovrebbe essere stata, come dire, una delle colonne portanti della narrativa storica, fino anche scolastica, perché la storia del nostro risorgimento e quant'altro, la storia dell'anarchismo italiano e della crescita del socialismo, cioè di una specie di movimento di rivolta dal basso, non solo dalle classi operaie o contadine, ma anche da una parte della borghesia, che poi ne fu ovviamente il portavoce, perché furono quelli che avevano il tempo di pensare e scrivere. È completamente, si innesta all'interno di quelle che erano le vicissitudini che poi conosciamo dai tempi dei libri di scuola di storia delle medie, e ti studi Mazzini e queste cose qui, e tutta la costruzione dello Stato unitario, ma non se ne capiscono bene le fazioni e tutto quanto, e in quelle vicende lì, perché poi fondamentalmente i partiti in Italia erano tre, insomma, c'erano i mazziniani, i monarchici e poi questa massa in via di formazione, di definizione di un modello nuovo. Molti di questi anarchici, sì, è una storia strana, perché hanno un aspetto loro rocambolesco, carnevalesco, e di inconcludenza che quello che poi ne è rimasto e che ha fatto sì che gli si è derisi e dimenticati. Eppure erano la maggior parte dei mazziniani o di pisacane o questa gente qui, erano tutta gente di formazione anarchica, insomma, che poi o si votarono alla causa di Mazzini, o che da Mazzini poi vennero, si unirono a quelle che erano appunto le prime formazioni si chiamavano internazionaliste o socialiste, che ruotavano intorno a Bakunin e gente così, per cambiare l'Italia. Molte delle loro analisi erano azzeccatissime, durissime nei confronti dello Stato unitario, che per loro rappresentò, ma questo anche era stato scritto da Proudhon, che anche lui fu una delle più grandi influenze sul movimento di ribellione in Francia, che poi è stato dimenticato. Si è sussunto, si è, come dire, presi tutte queste esperienze storiograficamente, le si è cancellate all'insegna della loro stranezza e della loro, come dire, eterogeneità, facendole poi scomparire dietro a quello che è stato l'avvento del marxismo, di quello che si chiama il socialismo scientifico, che avrebbe portato ordine e razionalità e serietà all'interno di quello che era il pensiero di un pensiero da congiungere a un movimento, non dico rivoluzionario, ma riformista. E quindi è stato per me è stata un'operazione di totale di totale offuscamento della realtà storica e sociologica in genere dell'Europa e dell'Italia in particolare, e fu un calderone interessantissimo di gente che per lo più anche era, molti di questi poi morirono pazzi, quindi è una storia molto interessante, Cafiero ma non solo, e, o giovani come Proudhon, e poi e comunque da noi continuò e fino all'ultimo, insomma fino al come si chiamò il settembre rosso, no? Ci furono questi grandissimi sollevamenti proprio alla vigilia della prima guerra mondiale. Noi, vabbè, noi ci entreremo un anno dopo, ma sono tutte cose che poi sono state, come abbiamo detto e ripetuto, soffocate dalla prima guerra mondiale, non se ne è più parlato. Ma tutto quello che è successo da noi è stato punteggiato dalla storia dell'anarchismo, le stesse vicissitudini del ventennio di Mussolini stesso, che quel mondo lo conosceva bene e ne condivise per un certo periodo le aspirazioni, prima di decidere che alla fine aveva capito che a modo suo non disse io ho voglia di comandare, cioè me per comandare, insomma si dice sì in dialetto, capì che comunque, non lo so se con quello intendeva dire che il movimento era fallito, per me era perché poi ci aveva creduto, era un atto così di militanza suo, alla luce del fatto che quelle aspirazioni non erano realizzabili sicuramente. Ma se vai a leggere, se uno si legge tutti questi qui da Malatesta in poi, erano e sono ancora avanti centinaia di anni rispetto al loro tempo, questa loro idea di poter concepire una società ricca ma collettivistica, comunista e collettivistica, che poi è giusto che così sia, anche se Malatesta concepiva delle gradazioni, uno può essere collettivista oppure o non, mi ricordo qual era l'altra fattispecie di un comunismo in cui si poteva ritenere un minimo di proprietà. E poi c'era il passo successivo in cui era tutto in comune all'interno di un organismo che funzionasse in maniera equa per tutti, e che lui tratteggia nel suo libro L'anarchia. Visioni per certi versi lasciate ancora in via di definizione, vaghe, ma dal punto di vista spirituale e anche economico avanzatissime. Fecero vari tentativi, lo stesso il Matese, così Rianzoni Benevento, di cui fece parte anche Malatesta stesso, che andavano lì nei comuni, andavano al catasto e bruciavano tutte, e andavano a bruciare tutte le schede e tutto quanto, avevano capito i meccanismi fondamentali dove bisognava intervenire, ed è certo anche molte cose non le avevano ancora messe a fuoco, ma l'idea era chiara, giusta, matura, e loro al modo loro sono stati dei visionari, e poi comunque detto questo è comunque avanti, molto avanti nel loro tempo. Poi qui facendo una digressione, poi uno si pone anche su, così come si pone la domanda per quello che riguarda il bolscevismo o le rivoluzioni rosse, che comunque c'era una rete di sostegno finanziata da gente che i soldi li aveva in parte per dare una mano a questi qui. Non che la vita di un Malatesta è stata una vita disperata, però comunque i suoi spostamenti sono interessanti. Lui passa tutta la vita in esilio praticamente, ma in quegli anni in esilio si passa dall'Italia all'Argentina, dall'Argentina alla Spagna, poi sta moltissimo in Inghilterra lui, perché si sa che l'Inghilterra dava asilo a tutti gli anarchici, non certo per gentilezza. Infatti il romanzo di non bello, devo dire, L'agente segreto di Conrad, si svolge appunto a Londra, perché Londra era una maniera per Londra di controllare i movimenti sovversivi che poteva utilizzare naturalmente per sobillare i paesi che le dessero fastidio, e quindi lui passa molto tempo a Londra vendendo il gelato, facendo l'elettricista, e poi una delle sue famose fughe dall'Italia lo porterà a Malta, e poi non mi ricordo più i passaggi che sono infiniti fino negli Stati Uniti, no? Quella colonia lì nel New Jersey, da cui poi partirà Bresci, E insomma, mi sono sempre chiesto, ma chi pagava questi spostamenti? Non certo lui, e quindi c'era una rete. Però, senza poi volersi andare a macchiare o a insinuare che ci fossero state gente che li finanziassero, a questi nobili anche, può darsi, però la loro visione rimane pura, e anche penso le loro vite, non è gente che ha fatto chissà che, non è neanche paragonabile la vita di un Malatesta a quella di un Lenin, per esempio, non c'è nessun paragone, ma queste sono discussioni già molto più approfondite. Per ritornare a noi, sì, è stato un movimento di ribellione puro, è stato il primo, è stato il più lucido, e si è poi perso in tante correnti, e poi è stato sconfitto, e questa è tutta la storia dell'Internazionale, degli altri movimenti, tra cui Marx figura in maniera preeminente, e oggigiorno non se ne sa più niente, e sopravvivono degli echi di questa tradizione scritti di taluni, ma è una tradizione che praticamente, se uno continuasse così, è una di quelle cose lì che saprebbe più nulla, e non se ne farebbe più nulla.
1: Ecco, noi nelle nostre discussioni abbiamo anche ipotizzato qualche volta che il potere fosse talmente tanto in allarme rispetto a, appunto, a quello che gli anarchici erano stati capaci di fare, anche a livello di attacco al potere diretto, che in qualche modo bisognava un po' resettare, no? E la violenza poi scatenatasi durante la prima guerra mondiale è stata veramente una violenza che ha resettato tante situazioni in tutto in giro per l'Europa e per il mondo. Insomma, gli imperi sono crollati praticamente tutti, e a cominciare da quello russo, e poi ci arriviamo. La Germania è stato il principale obiettivo. Germania che cresceva a ritmi incredibili da qualche decennio, prima sotto la guida di Bismarck e poi dopo a inizio Novecento sempre di più, cresceva in tutti i sensi, a livello industriale, a livello di organizzazione statale burocratica, di vita culturale. Ciò che ha prodotto la Germania nei decenni precedenti la prima guerra mondiale, ma anche dopo in realtà, ma comunque in quegli anni lì, è stato fenomenale, ecco. E ecco, questo è un altro punto importante, no, Guido? Il ruolo della Germania come sfida rispetto all'impero inglese è un altro punto centrale per raccontare la storia, l'inizio della storia del Novecento, ma anche per inquadrare la storia del Novecento.
3: Sì, no, sì, assolutamente. Infatti volevo concludere anche un'altra cosa che si vede: la storia dell'anarchismo è la gioventù. Comunque è un'immagine, è una un'istantanea di quello che è lo Stato italiano quando nacque, e quando vai a leggere quelle cronache, insomma, ti rendi conto che lo Stato unitario era durissimo, erano di una cattiveria nella persecuzione dei regimi carcerari che imponevano a sta gente. Sono delle storie, quelle passannante, quello che gli fecero, che lui attentò a Vittorio Emanuele e alla moglie, non mi ricordo più che anno fosse esattamente, stavamo intorno penso ai primi del 90, adesso devo controllare, ma insomma comunque sì. E 93, una cosa del genere, 92, non mi ricordo,
1: nel 78.
3: Passanate 78?
1: Sì, 1878.
3: E quindi, e lui attentò, ricordami?
1: Alla vita di Umberto I.
3: Umberto già c'era?
1: Sì.
3: Ok. Insomma, gli fecero passare, insomma, era un regime durissimo. Non solo il regime carcerario, ma anche di sfruttamento. Insomma, era un'oligarchia delle peggiori, una cosa atroce. Quindi siamo tanto qui a menarla col fascismo, è d'accordo, ma non è che prima le cose fossero tanto buone, anzi. E quindi tutta la nostra storia, ed è interessantissimo rivedere quello che siamo stati a partire dall'unificazione, e capisci anche da dove viene questa nostra burocrazia, no? Lì nasce, Ed è uno, come raccontava pure Cassese, che dice: se tu vuoi capire l'Italia devi cominciare a pensare a guardare la Corte dei Conti e l'apparato proprio burocratico, no? Noi ci lamentiamo sempre, e lui ci sta, ci torna molto su questa cosa qui, no? Legge tutte le trasformazioni alla luce di quello che fa la Corte dei Conti, che è, come dire, l'apparato di revisione della casta burocratica che rappresenta la gestione degli interessi dell'elite italiana, che è uno Stato nello Stato, che qualunque cosa ci sia in Italia sta sempre lì, e di uno Stato che esiste ancora, rapace, che dicono inefficiente, e inefficiente non lo è, non lo è quasi mai, mai stato, durissimo, come dico sempre, quando ti vengono a cercare ti trovano, quando tu devi, hai bisogno di loro non li trovi mai, ma loro ti trovano. Sanzioni sempre state, quello è una cosa su cui riflettere, perché noi siamo sempre qui a dire le nostre aspirazioni e tutto, ma c'è un nocciolo duro, una rocca forte che sta lì ormai da 150 anni, non dal fascismo o dalla la prima repubblica, da molto prima. La Germania
1: ed è lo Stato, Guido, che poi troviamo sempre protagonista, no? È sempre attivo, sempre molto vigile, sempre molto presente, che poi troviamo incredibilmente sempre presente nei nodi della storia italiana, no? Mm-hmm. Di come per esempio vengono tutelati i segreti, di come questi segreti non vengono mai svelati da nessuno, no. E vediamo che chi ci prova a dire o a fare qualcosa anche dopo decenni non fa una buona fine di solito.
3: No, quindi non fa una fine.
1: Se ci fosse questo apparato che dicevi tu, burocratico, che ha le sue poi specializzazioni, cioè quelle dei servizi segreti, quelli dei servizi di polizia, no? Di controllo, mm-hmm. gli apparati di controllo, che di generazione in generazione sono sempre lì a vigilare che tutto vada come è sempre andato.
3: Esatto.
1: E questo è la costante della storia, ovviamente nostra, del nostro Stato, ma ovviamente penso la possiamo estendere poi un po' a tutti gli apparati statali, insomma.
3: Sì, Cassese poi diceva che poi lo Stato, che il fascismo è finito negli anni 60. Io non lo so, diciamo, che poi non so se riferiva a una particolare configurazione del potere, però già il fatto che dicesse una cosa del genere ti fa capire che c'è una continuità e c'è una struttura di base sotto che sta sempre lì.
1: Sta sempre lì. Sempre è un po' lì. Quello che dice pure il nostro adesso non mi viene il cognome, il nostro direttore generale della RAI, di cui abbiamo parlato tanto, Bernabei, no? Quando
3: è saltato Domenico.
0: Grande scrittrice, la Gattaia anche.
1: Ecco, scusate, ma ho avuto una disconnessione.
3: Quando ha sentito il nome Bernabei,
2: recording is on.
1: Il sistema su Bernabei
3: ha fatto saltare immediatamente.
1: E diceva appunto Bernabei, quando racconta che lui in Rai è arrivato come direttore generale, quindi con pieni poteri, diciamo, trovasse un'enorme difficoltà, perché il suo vice era lì da decenni, messo durante l'era fascista, e insieme a lui ovviamente tutti le persone chiave nella struttura venivano da quella storia lì. E Bernabei racconta che delle difficoltà che ebbe, no, a in qualche modo a prendere le redini della macchina, proprio perché quella struttura veniva da lontano. Io credo che Cassese volesse dire questo: l'apparato dirigente dello Stato fascista poi ha continuato a esistere durante tutta la prima storia repubblicana, e quindi stavano lì come stavano prima, insomma.
3: Sì, ma la storia del fascismo e del nazismo in questa cosa è identica, cioè quando arrivarono al potere sia Mussolini che Hitler non pensavano minimamente, poi ce l'avevano gente nel partito che voleva farli fuori, no? Nel caso, non mi ricordo chi fosse nel caso del fascismo, ma nel caso del nazismo c'era tutta l'ala di sinistra, Strasser e quella gente lì, gli estremisti, più tutte le camicie brune che volevano andare lì, prendere i nobili e impiccarli a tutti praticamente, e lui li fece ammazzare uno per uno a questi qui. e si fece prestare i soldi a interesse, perché sapeva che quel nocciolo duro lì non lo spodesti, non lo estrai e lo manipoli lui, e così fece. E Mussolini lo stesso, non gli passò neanche per la testa di mettersi contro Beneduce e tutto l'apparato dell'Iri e quant'altro. E così, e che cosa rappresenta quello? La gestione delle risorse a favore dell'elite oligarchica del paese, poi con tutte, così detta, rozzamente, ma poi ci stanno tutte le lotte di fazione interne e le sfumature, però quello è, e nessuno dei due ha pensato minimamente di mettersi lì contro. Non avevano, uno poi Mussolini non so, ma Hitler aveva fretta, quindi non gli passa neanche per l'anticamera del cervello. Quindi sì, quello, quindi questa storia che ci raccontano è così e colà, e il fascismo, i cambiamenti e tutto, invece non è vero, c'è una continuità pazzesca già a partire dallo Stato unitario, che era atroce, e lo si vede attraverso appunto le vicissitudini dei nostri anarchici, perché erano temibili, e per quanto non riuscissero a fare breccia tanto, ne facevano abbastanza da creare grandissimi problemi a uno Stato comunque che ancora lì stava, non era agli inizi, però insomma, e la repressione fu durissima. Non se ne parla mai tanto, perché ormai è nel passato.
1: La Germania,
3: tutta questa storia del XX secolo, delle guerre mondiali, nasce dal fatto che la Germania viene fuori dal nulla. Era come noi, dopo le guerre di Napoleone, era una specie di stagno, di melma tutta sconnessa, piccoli ducati, e tutto a un tratto sta cosa vengono amalgamati, un po' come da noi, però come diciamo loro, col l'acciaio e col ferro, il pugno di ferro, e i prussiani mettono insieme questa compagine, e non è solo unita, ma si unisce, come dicevi tu, a una gigantesca fioritura artistica e scientifica che li proiettò su un primo piano. E problema è che questi qui, per quanto il problema, come poi si racconta, io racconto nel mio libro, che è un aspetto essenziale, è che per quanto fossero forti sotto praticamente tutti gli aspetti, gli mancava la cosa più importante, che era la visione politica. Non ce l'avevano, non sapevano assolutamente dove stessero andando, e misero tutto quanto in mano ai militari, che per quanto alcuni di loro coltissimi, il nipote di Moltke, che poi fu per un brevissimo momento il capo dell'esercito quando lo scoppio della prima guerra mondiale, per quanto coltissimo, raffinatissimo, musicista e quant'altro, era gente che non aveva la visione, non sapevano che cosa, cioè tutta questa ricchezza, questa forza, questa potenza che misero sul tavolo, non era ben chiaro che ci volessero fare. Aveva una vaga idea di provocare un po' tutti, di rompere le scatole ai francesi, agli inglesi, di fare un po' di guerre, di schermaglie coloniali, e di creare una specie di strano ducato esteso mitteleuropeo che andasse da un pezzo un po' di Scandinavia in giù fino alla Romania, forse un po' guardandosi verso, che ne so, verso la Moldavia, e poi con proiezioni sulla Turchia, ma insomma una specie di cosa, l'impero di Carlo Magno vogliono fare questi, insomma una totale idiozia alla luce di quelle che erano le un piano raffazzonato in poco tempo di intrigo imperiale di natura limitata per trovarsi, come diciamo loro, un posto al sole. In poche parole, un disastro, sì, avrebbero fatto meglio a non costruire una flotta e lasciar perdere le colonie e starsene lì buoni per il momento, perché invece no, decisero di andare avanti, di fare la voce grossa, di atteggiarsi, e in poco tempo naturalmente l'Inghilterra, insomma, fece i tuoi calcoli e disse: questi qui, per fortuna che non hanno capito cosa dovrebbero fare, perché questa è un'altra delle cose, un'altra delle cose incredibili di questa storia, che loro una cosa, dovevano fare una e una sola cosa se avessero veramente voluto diventare i padroni del mondo: allearsi con i russi, ecco. E questo gli inglesi lo capivano benissimo, perché loro, come abbiamo raccontato tantissime volte, non sono un impero continentale, loro sono un impero marittimo, sono un'isola, ragionano in termini di acqua e terra, mare scusate, mare e aria, mare principalmente ad alcuni tempi, e loro comandano il mondo con gli ancoraggi, hanno sempre fatto così, vanno, mettono i loro porti, i loro uffici, le cose, controllano, riescono a controllare il mondo con poche navi, qualche distaccamento di militari da mandare in operazioni particolari, tanti ancoraggi e una grandissima coltivazione delle elite, delle satrapie coloniali, con cui puoi tenere insieme questo controllo del mondo da quella piccola isola che sono. Quindi fondamentalmente un'opera di controllo imperiale fenomenale, che ha sempre affascinato tutti, tra i primi Hitler, che li trovava fenomenali gli inglesi, e ne voleva come in qualche maniera emulare le gesta. E quindi loro hanno visto questi tedeschi che senza sapere bene quello che facessero, e a dispetto di una grandissima ingegnosità e creatività, una totale mancanza di visione politica e tra l'altro di un grandissimo specie di avversione antropologica nei confronti degli slavi, che loro videro, meno male si dissero, perché se questi qui avessero guardato di buon occhio gli slavi, noi inglesi per noi sarebbe finita, perché se questi si allenano da Berlino a Vladivostok non gli stai dietro. La storia degli, perché loro hanno questa visione degli ancoraggi, no? E di individuare zone di potenziale destabilizzazione che chiamano le faglie, e di piantarci i cosiddetti cunei, creare divisione, sostenere una etnia contro l'altra, così operano loro, perché non possono fare altrimenti per controllare il mondo. E individuate le faglie, individuate i cunei, tutto quanto, però si sono detti: se questi qua si voltano a est è finita, cunei, ancoraggi non gliela fai, se si alleano davvero. E allora si sono detti: sai che c'è? E adesso noi creiamo le condizioni per farli fuori. E ci si mettono all'opera almeno dalla fine dell'Ottocento. Già ai primi del Novecento avevano già preparato tutti i piani per la guerra. Già pensavano di fare il blocco alla Germania. Sapevano benissimo che avrebbero usato i sottomarini. Questo già nel 1907. Nel 1904, 1905 già si erano alleati con la Francia e facevano le operazioni militari in Belgio, sapendo benissimo che i tedeschi sarebbero passati per il Belgio per riattaccare la Francia. Sapevano già tutto. Nel 1907 si alleano con la Russia, che era stata loro nemica fino ad allora, e cominciano ad accerchiare la Germania, che se ne rende conto ma non capisce ancora, non riesce a capire bene quello che sta succedendo. Stanno lì, oh, ci stanno accerchiando qua e là, è incredibile, insomma, dei totali imbecilli dal punto di vista strategico. E poi di lì pian piano le varie fasi di quello che nasce prima come un assedio, la prima guerra mondiale, che lì è la prima grande botta, e la Germania là, già lì è fatta fuori a metà, ma non del tutto, perché non li hanno rasi al suolo ancora a casa loro. E da lì poi, dal 18 al 19, diciamo, fatto il trattato di pace, e comincia quella che io chiamo l'incubazione, parte la seconda installazione, la chiamo installazione teatrale, che porterà al nazismo, perché, e poi alla seconda guerra, con cui gli daranno il colpo di grazia.
1: Ecco, questo poi è il punto che riprendiamo dopo. Volevo prendere spunto da quello che dicevi rispetto, no, al modo in cui gli inglesi, attraverso gli ancoraggi e attraverso il controllo e il convincimento delle elite, delle satrapie, poi riescono, no, sempre nel sapere e nel poter controllare mezzo mondo, sostanzialmente. E qui torniamo un po' a quello che avevamo detto prima, no? Cioè, gli apparati burocratici, le elite di un paese, e facciamo l'esempio dell'Italia, si riproducono, sono sempre le stesse, sono una piccola percentuale della popolazione di un paese che riesce a controllare l'apparato burocratico dello Stato, l'apparato amministrativo, e ovviamente poi tutto quanto quello che riguarda anche l'economia di un paese e la finanza, poi soprattutto. Mm-hmm. E quindi la capacità degli inglesi di andare da queste elite nei vari paesi, di convincerli, di comprarli e di agganciarli alla propria rete bancaria, produttiva, economica, militare, eccetera, è fenomenale. Forse è quella la chiave, no? Per capire.
3: E come è commerciale, sì.
1: È commerciale, certo. Come riescano, e come ovviamente all'epoca, stiamo parlando di inizio Novecento, era già una storia vecchia di 2 secoli almeno per l'Inghilterra. Quindi un impero sul quale non tramontava mai il sole, che aveva una storia già secolare e che aveva una storia di relazioni consolidate con le varie elite in tutto il mondo, consolidata. Quindi in questo scenario l'ingresso dei parvenu, insomma, possiamo dire tedeschi, è come, insomma, un po' un elefante in una cristalleria, si nota subito e quindi viene subito messo a posto, ed è quello che un po' tu hai descritto, ed è un po' anche la storia della prima guerra mondiale. Però nel tuo libro, Guido, tu ovviamente, proprio perché dicevi che il pericolo che vedevano gli inglesi era questa alleanza, cioè Germania e Russia, e qui il padre della geopolitica, Mackinder, no? È un po' quello che ha per primo descritto questa storia, e proprio perché questo era il pericolo numero uno, tu poi nel tuo libro Conjuring Hitler, cioè Adolf Hitler e la macchinazione, c'è sempre l'abitudine al vecchio titolo inglese, ma ci abbiamo il titolo in italiano, e ricordiamo il libro del professor Preparata, lo trovate per acquistarlo sul suo sito web, cioè guidopreparata.com, acquisto che vi consiglio nel modo più assoluto, perché proprio descrive, forse unico come libro, descrive tutta questa storia in modo con un filo narrativo che torna sempre, e questo è molto difficile, se non impossibile, da trovare altrove, e invece qui ce lo abbiamo. E tu nei primi capitoli poi parli ovviamente dell'altra parte, cioè della Russia, di quello che succede in Russia. Anche quella è una storia fenomenale, no? Che accade proprio all'inizio del Novecento, dopo insomma qualche lustro, e anche lì, insomma, c'è la mano inglese e ci sono tutti questi elementi di cui parlavamo anche per la Germania.
3: Sì, infatti è strano che un sacco di libri, un sacco di la trattazione di questi che fanno la trattazione del nazismo senza parlare della Russia. È impossibile capire il fenomeno. Bisogna perché quello che hanno fatto gli inglesi, perché tutta questa storia del nazismo e delle guerre va vista come se fosse una loro installazione artistica, perché questa è stata un'installazione artistica, politico, economico. È un progetto, un'installazione stile Biennale di Venezia, e quindi in questa installazione ci sono c'è uno scenario, delle colonne portanti, e quest'uso di, perché poi gli hanno ingannati ai tedeschi con tutta una serie di effetti speciali. È stata una cosa incredibile, insomma, una produzione veramente teatrale, di olocausto teatrale, in cui la presenza scenica della Russia è imprescindibile, ed è sorprendente che questa cosa non venga capita, e che ancora oggi, ma però è fondamentale, perché già dalla guerra, dalla nostra infanzia fino a oggi, la Russia è ancora richiesta dal gioco. Ci serve una specie di spauracchio. Durante la guerra fredda lo svolse questo compito ai massimi livelli, ma già da prima, cioè una guerra fredda continua, la Russia continuava a essere la stessa a partire dalla rivoluzione. Tutta questa storia della Germania e del nazismo senza la Russia non si...
4: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
5: Dopo 9 settimane e mezzo.
6: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
5: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi,
6: finalmente festosi! E dopo tante camomille,
5: Radio Gamma
7: 5 per 1000!
8: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
9: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
5: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
6: Ripeti?
5: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
10: Ma quanto mi costa sta radio?
6: Ma quanto mi costi a sta radio?
11: La sequenza magica è la seguente.
9: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
6: 01 59 80 92 88.
5: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
7: 5 per 1000.
5: A Ioanni, in matematica, come andavito?
6: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato il magico numero.
12: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
5: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
13: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: Step Beyond, un passo oltre. E così da 24 anni ci cibiamo a tutto gas. Valutiamo, scegliamo, compriamo, assaggiamo, conosciamo, digeriamo, ci troviamo, ci divertiamo, ci fidiamo, ci nutriamo, ci cibiamo.
1: Radio Gamma 5, grandissimo appuntamento domenica 20 settembre, ore 12:15 in sede radio.
0: Ci cibiamo!
2: È ora che sono Camì.
3: Festa dei gas, gruppo di acquisto solidale.
4: Da 24 anni sempre sul pezzo.
3: Anche perché...
4: Per la serie Compra sano, compra beo, non cascar nel traneo.
3: Vi aspettiamo in Toa per la festa dei gas.
0: E stavolta gas tradotto anche come grigliata antisistema. E nel cuore... menù è a tutto, ci cibiamo di
4: salsiccia, coscia di pollo completa, pancetta, polenta. Mi sarà forse così.
0: E invece non sarà così, perché ci contorneremo di insalata, fagioli, dolci, acqua, vino e caffè. Euro 15. Per info, prenotazioni e ci cibiamo.
2: È ora che sono Camì.
5: E mi devo me a seo. Mi mangio tutto a tutto gas.
0: E allora, per cicibarsi tutto assieme, chiamare il
6: 3 2 9 0 0 3 8 9 8 8.
7: Domenica 20 settembre, giornata golosissima.
5: Golosino, golosetto, golosone, go.
8: One step beyond.
9: Si poteva fare. Infatti, su quelle fasi durante la prima guerra mondiale in cui decisero di ammazzare Rasputin perché lo zar non ce la faceva più a combattere, per gli inglesi sono momenti critici. E ancora io mi sto chiedendo quale poi fossero, perché per un periodo provarono ad andare avanti senza lo zar, no? Usarono Kerensky, ma non funzionò, usarono delle marionette per continuare la guerra. Ma con i bolscevichi fu fantastico. I bolscevichi, se uno vuole capire, è un po' come l'ISIS, no? Questi gruppi, queste bande di terroristi professionisti fatti per lo più da un paio di capi carismatici mezzi matti e tutta una serie di delinquenti, di criminali e scarti vari. Stalin veniva fuori, si era formato come prete, insomma, vabbè. Quindi delle specie di armate brancaleone più o meno selvagge che vengono manipolate dai servizi segreti da sempre e poi che appare, almeno così me lo ricostruisco nel mio libro, come il piano B, piano di in caso dovesse fallire quello principale. Ma alla fine, e non so se sia più così, perché forse quello era il piano A, perché anche se Lenin aveva promesso nelle sue proclamazioni, lui capo di questa frangia che non si filava nessuno, infatti poi quando ci furono le elezioni poco dopo il suo insediamento le persero in maniera proprio ridicola nei confronti delle SR, i socialisti rivoluzionari, che avevano il sostegno dei contadini. E aveva proclamato che avrebbero naturalmente aveva proclamato che si sarebbero ritirati dalla guerra se avessero vinto, quindi dovevano mantenere fede a quella cosa lì. Quindi per gli inglesi era un problema metterli al potere, però no, perché comunque portarono gli americani, e con 2 milioni di americani fecero crollare il fronte occidentale. I tedeschi subito alzarono le braccia al cielo e lì finì per il momento. Però la presenza di questi qui lì fu fantastica, perché c'hai questa specie di ISIS, quindi bolscevichi, violenti, intransigenti, antioccidente, anticapitalisti, contro la religione e quant'altro, promotori di rivoluzione violenta perenne, e poi con una notevole componente ebrea. Lunga discussione. Comunque, perché un sacco di ebrei? C'era un sacco di ebrei non per altri motivi che non motivi sociologici, perché erano, come dire, rappresentati più che proporzionalmente, perché non era un caso che persone degli ebrei, che appunto sono persone che appartengono a due mondi, quindi che non hanno una devozione completa né totalmente alla loro comunità né alla società che li ospita, quelli tra di loro dal piglio insubordinato c'era molta più probabilità di trovarli in questi movimenti rivoluzionari che non. Questo fa sì che ce ne fossero diversi, ma non erano loro che comandavano, però erano molto cospicui. Quindi metti insieme tutte queste cose e si diffonde questo terrore. Tra l'altro, poi comunque una centrale anche di diffusione di azioni di sobillazione, di sobillamento continuo. Quindi affascinante sta cosa, e soprattutto cosa che non racconta mai nessuno, anche per capire quello che è la Russia adesso, perché c'è gente che continua a pensare, l'abbiamo detto questo tante volte qui in radio, che la Russia sia un nemico, che faccia paura, a parte che, ripeto, c'è il PIL dell'Italia, non della Spagna, dell'Italia, quindi, ed è grande un sesto del pianeta. Ci fa capire che è una tigre di carta, lo è sempre stata. Ma la cosa importante che racconto nel libro, e che è un aspetto fondamentale, poi non è che lo racconto nel libro, è successo ma non ne parla nessuno, è quello che fu la guerra. Poi li insediano a questi qui, quindi pugnalano lo zar, portano questi delinquenti lì come l'ISIS, li mettono a capo, però poi ci stanno ancora le forze zariste sul campo, sono meno, però sono molto più organizzati, bisogna far sì che quelli si tolgano dai piedi, devono essere sconfitti. Quindi tutta la storia della guerra civile russa, 5 anni di massacri, è una storia incredibile che io racconto in poche pagine, in cui questi qui, gli inglesi, riescono a far credere al mondo che tutto l'Occidente sta lì a dar manforte alle guardie bianche, agli zaristi, quando sta lì invece per tradirli. E li tradiscono in una maniera incredibile, è incredibile come si fanno fregare gli bianchi stessi. La cosa più fenomenale in questa storia non è neanche tanto l'inganno, come ho raccontato più volte, ma quella cosa sorprendente, poi loro stanno ovunque. Gli americani stanno lì con un contingente, mi ricordo, di poche migliaia di uomini, loro che avevano messo 2 milioni sul fronte occidentale, quando si tratta invece di far fronte davanti all'ISIS, no? I bolscevichi, il peggio del peggio, mettono 2 gatti, guarda, vai a capire perché. Quindi stanno lì gli americani stanno lì a guardare, gli inglesi stanno lì appunto con i loro James Bond e i vari capi dell'intelligence militare, uno più diabolico dell'altro, comandanti da questo Knox. E la cosa più generale Knox, e la cosa più fenomenale di questa storia, che io mentre rileggevo queste gesta, questa saga, che la saga della guerra civile russa è una cosa incredibile, e non l'ho raccontata tutta, ce ne sarebbe stato molto altro da dire, specialmente per quello che accadeva nella zona orientale, dove ci stava quel pazzo, sembrava uscito dal film di Coppola, Apocalypse Now, il barone Ungern, insomma, e che questo qui che voleva creare il nuovo impero buddista, delle cose deliranti, lo ammazzarono pure a lui, ma fece le sue scorribande, era di una crudeltà incredibile, lui anche era guardia bianca, ce ne furono varie, lui non fu beffato come Kolchak e altri, però insomma ce ne avevano vari sul campo. Quindi l'obiettivo degli inglesi è di farli perdere a tutti, però facendoli credere che li stanno facendo vincere. Naturalmente ci riescono. La cosa più fenomenale in questa vicenda, che si consuma dal 17 al 22, da quando si crea l'Unione Sovietica, è la, come ho raccontato più volte, la disinvoltura

0: hanno padronanza del mezzo tecnologico, che capiscono anche la finanza e che sono cattivi quasi quanto loro e che possono tenergli testa. E quindi tutte le loro, e tutti i loro sforzi di controllo, di sabotaggio, di snervamento e di atti ostili sono rivolti all'Europa sempre e comunque. Quindi, per dire, la Russia, quando mai? Basta guardare la storia.
1: Guido, con la prima guerra mondiale gli inglesi riescono in un'operazione che ha dell'incredibile, a costo anche di sacrificare praticamente tutta una loro generazione. Quindi questo è anche, no, è anche il, certo, la, l'indice di come questi sono disposti a tutto, no?
0: E questa è l'elite, i loro li sacrificano senza problemi, cioè, se possono evitarlo lo fanno, se no proprio non ci pensano due volte, ovvio.
1: Questo è un punto importante, perché spesso si tende a vedere la malvagità solo nel, no, in quelli, ecco, come Hitler, come Stalin, o come Mussolini, o come Pol Pot, no, che sono i grandi cattivi della storia, non che non sia vero, e che sono capaci di qualsiasi cosa, no? Mentre invece dall'altra parte, siccome sono i buoni, quelli che hanno vinto, quelli che parlano di democrazia, nella, diciamo, nella cultura popolare sembra che quasi che questi veramente siano i buoni, e che non, invece questi sono quelli che sacrificano a centinaia di migliaia le vite più giovani del loro paese, e la prima guerra mondiale è stato proprio questo per la, anche per l'Inghilterra, cioè il sacrificio di tutta una generazione che è stata praticamente cancellata per arrivare alla distruzione sostanzialmente di tre imperi in un sol colpo, no? L'impero austro-ungarico, l'impero russo e l'impero ottomano. Adesso c'è, credo ci sia la pubblicità, vero Luciano? Tra qualche secondo, tra 45 secondi.
0: E poi non dimentichiamoci che per quel piccolo esperimento, il gioco che hanno fatto in Vietnam a provare armi nuove, la specie di Luna Park che hanno fatto per qualche anno, hanno sacrificato 60.000 dei loro senza pensarci due volte,
1: senza pensarci,
0: per un gioco.
1: Ecco, questo è un punto importante per capire poi come va la storia e come va, come è andata anche la storia ovviamente del Novecento, perché altrimenti se no le cose non tornano mai, e quindi noi dobbiamo capire bene questo discorso del potere, della malvagità del potere in tutte le sue manifestazioni. Ci sentiamo tra qualche minuto dopo la pubblicità. E rieccoci in diretta, siete sempre sui 94 MHz di Radio Gamma 5, sono Domenico in compagnia di Luciano alla regia, insieme al professor Guido Giacomo Preparata. Stiamo parlando, oggi ci siamo proposti di ripercorrere un po' tutta la storia del Novecento, anche attraverso i libri del professor Preparata. Eravamo arrivati a quello che gli inglesi sono riusciti a fare durante la prima guerra mondiale, cioè a togliere di mezzo in realtà tre grandi imperi, no? Che insomma avevano la loro storia non banale, e ci sono riusciti a farli fuori praticamente tutti e tre insieme, quindi l'impero austro-ungarico, l'impero russo e anche l'impero ottomano. Questo obiettivo raggiunto dagli inglesi ha ovviamente condizionato tutta la storia poi successiva del Novecento. Vedremo poi, quando portano a compimento l'altro loro obiettivo, che forse non, durante la prima guerra mondiale non gli era riuscito appieno, cioè quello di togliere di mezzo la Germania una volta per tutte, e quindi dovevano finire quel lavoro lì, e ne parliamo fra poco, sempre ripercorrendo i capitoli del libro del professor Preparata, Adolf Hitler e la macchinazione, ma anche tutto il discorso dell'impero ottomano è fondamentale, visto quello che sta succedendo, è successo da allora in poi nel Medio Oriente. Ecco Guido, su questo anche gli obiettivi conseguiti tutti assieme con il sacrificio di tutta una generazione ha dell'incredibile, no?
0: Beh sì, non so quanti ne siano morti durante la prima guerra mondiale, non so, hanno messo il conteggio, non mi ricordo, 20 milioni mi ricordo esattamente. Questo è quello, questo è quello che impone la logica del potere alla Gran Bretagna, che era la padrona del mondo, e si è vista seriamente

0: veramente minacciata e quindi ha intrapreso questa guerra, l'ha preparata per una ventina di anni questa guerra. A noi ci hanno, facendo credere, poi questo fece parte delle sue macchinazioni, di riuscita in maniera non solo a preparare tutto e a vincere, ma a fare apparire anche la Germania come l'aggressore, perché fino ai giorni nostri sono passati quasi un secolo e ancora, sì, ancora noi diciamo che i tedeschi sono stati loro ad aver creato tutte le guerre, che non è vero, ma con questo non è che si voglia scusare i tedeschi. I tedeschi sono assolutamente colpevoli, ma non ci sono eroi, non ci sono eroi, non ci sono buoni in questa storia, ci sono soltanto cattivi e più cattivi. I tedeschi erano cattivi ma molto più stupidi degli inglesi e si sono fatti battere, questo è. Però la guerra, le guerre così come le conosciamo, sono state guerre pianificate e volute dagli inglesi. Questo è chiaro, insomma. I tedeschi volevano, nella prima fase, volevano una guerra breve, volevano fare danno e imporsi piano piano, e gli inglesi hanno detto: vabbè, adesso ti do io la guerra che dico io, così. Cioè, non è che gli uni erano buoni e gli altri erano cattivi, è uno peggio dell'altro, o uno più bravo dell'altro nell'arte della violenza. Ecco, in questo gli inglesi erano insuperabili nell'arte della violenza. Buoni non esistono, e loro certo buoni non sono. E in questo senso, se uno vuole usare la violenza come graduatoria del peggiore tra i peggio, gli inglesi vincono, e con loro gli americani, ma perché sono stati più bravi nell'esercizio della violenza, non che gli altri siano buoni. Detto questo, sì, insomma. Si è
1: Anche il
0: compiuto
1: Medio
0: la
1: Oriente, la storia del Medio Oriente è una storia inglese, anche questo.
0: Medio Oriente, loro ci furono grandissimi dissensi, come racconto anche nel mio libro brevemente. Buona parte dell'apparato inglese non voleva concentrarsi sul fronte su, voleva concentrarsi sull'emisfero occidentale, non andare a lanciarsi in operazione in Medio Oriente e quant'altro. E c'erano, si opponevano pezzi grossi, tra cui Kitchener, no? Il famoso boia della guerra dei Boeri, che era uno dei, un, non so, non so se era proprio il capo dell'esercito, insomma, giù di lì, e li uccisero. Cioè, lui fece fu un colpo, cambiarono il governo, andò al governo Asquith con tutta la compagine del Clifden Set, tutto quel gruppo particolare di Milner, la parte più agguerrita dell'imperialismo inglese, e di quelli che resistevano all'operazione medio orientale. Non c'è, ce n'erano altri, non mi ricordo più chi ce n'era il principale. Lo uccisero, lo presero proprio, una cosa incredibile. Questo era famosissimo, cioè uno del militare più famoso d'Inghilterra, però rompeva le scatole, si opponeva all'operazione a sud contro l'impero ottomano. Lo misero, lo mandarono in una missione suicida, dove sapevano che lo mandavano, non ricordo più, il mare del nord, sapendo che lui ubbidì, perché ubbidire, sapendo che in un campo minato, andò giù, zitto, e si tolsero dai piedi proprio così, proprio si fecero. Quelli, gli oppositori, i più recalcitranti, li ammazzarono, li fece uccidere, e poi si lanciarono in questa impresa. Lorenz d'Arabia e tutto quanto, quella storia lì, bellissima, interessantissima, scusate. Il film, bello ancora oggi, da vedere. E un po' romanzato, cioè romanzato, nel senso che Lorenz non era tanto innamorato dei beduini, li manipolava, però detto in maniera molto cinica, da bravo inglese. Lui è un uomo dell'impero, non era certo un sognatore che lo mandarono lì perché gli faceva comodo, no? Lui era proprio un imperialista di ferro che stava lì con pugno cinico a manipolare sta gente. Comunque sì, alla fine quell'episodio lì, si presero un pezzo enorme di terra, non ricca ma molto importante nella logica geopolitica delle faglie, perché era importante lì, perché era zona fondamentale per loro da controllare per prevenire qualunque tipo di consolidamento politico sulla massa continentale potesse dargli fastidio. Pensarono più di 100 anni fa che quella zona se la dovevano prendere una volta per tutte, e se la prese. E quindi con quell'episodio, con quella famosa giornata, le fotografie che lo ricordano, del generale Allenby che entra a Gerusalemme, dicembre del 17, e lì comincia, no, tutta questa storia. Vedo lì la bandiera palestinese dietro lì, la storia nasce lì. Loro si prendono, diventa tutto, il Medio Oriente, Gerusalemme, tutto quanto, Terra Santa, tutta loro, se la prendono. E da quel giorno è sempre loro. Abbiamo detto questo più volte. Casa loro quella, è Inghilterra, non è Palestina, non è Israele, non è Iraq, non è Iran, non è Giordania, è Inghilterra.
1: Guido, questo crea, se lo andiamo a tratteggiare, un gigantesco cuneo, no? Che parte dal Mar Baltico e scende, sì, giù fino al canale di Suez, praticamente.
0: Canale Suez,
1: qualche interruzione, ma insomma.
0: Tel Aviv, sì, insomma, sì, fino a Israele e la Siria, insomma.
1: Quindi proprio un controllo di un confine, no, che non si vede, ma che c'è.
0: È una faglia reale, ma infatti se tu vai a vedere tutte le guerre, tutto il sangue che è stato versato, vai Polonia, poi sì, Israele, sempre lì, è la faglia, puoi tracciare la linea, va su, va da lì, da Israele fino alla Russia bianca, Murmansk, quello che è.
1: È cosa che spiega anche quello che sta succedendo adesso, no? Quindi l'Ucraina è giù,
0: sempre lì, sì, ma lì si sono messi d'accordo, però sì, comunque sì,
1: la Siria è la quello che sta succedendo a Gaza,
0: si sono messi d'accordo con Putin a fare emorragia lì, e va bene, ma Putin gioca con loro, non gioca contro di loro, gioca con loro contro di noi, perché noi siamo a quel punto, questo cuneo ficcatoci sotto lì in Ucraina ci crea problemi, no? Problemi energetici, poi ci forza a comprare le armi, non riusciamo mai a gestire una politica unitaria europea di commercio pacifica, no? Putin ci gioca contro, non intendiamoci, Putin è loro, non sta in panchina, è un giocatore loro, se è essenziale capire
1: molti,
0: questo.
1: Molti Guido si domandano anche perché Putin dovrebbe, questo serve anche molto per consolidare il potere interno ovviamente di Putin e dei suoi. Perché l'avere questo ruolo e avere poi insomma lo status di nemico numero uno in qualche modo rafforza anche il potere interno, no? di tutta
0: certo una... naturalmente, ma poi se tu parli con i russi, lui è odiato non, dai russi, quelli colti che vogliono riavvicinarsi all'Europa, Che sognano di poter essere uniti all'Europa, è detestato universalmente perché lo percepiscono, perché lo sanno.
1: Che quindi durante la prima guerra mondiale abbiamo detto questi incredibili risultati, è un consolidamento del potere inglese fenomenale. E poi nel libro del professor Preparata c'è ovviamente la parte dedicata alla grande macchinazione della prima metà del Novecento, cioè quella dedicata alla Germania, no? La Germania che durante la prima guerra mondiale comunque ha perso male, ma non è stata forse volontariamente, non è stata sicuramente toccata l'elite, non ne sono state toccate le finanze, e in qualche modo c'è un lavoro da finire, no? C'è un lavoro da finire. E il professor Preparata nei capitoli centrali, quelli più diciamo importanti del libro, diciamo, decripta tutta questa storia dell'ascesa al potere di questo grumo di nugolo di personaggi spesso anche improbabili che arrivano incredibilmente al potere nel giro di qualche anno, ed è una storia veramente che forse il miglior sceneggiatore del mondo non sarebbe riuscito a metterla assieme, no?
0: No.
1: Quando la realtà supera di gran lunga la fantasia, e questo è sicuramente il caso di dirlo, e tutta quella storia, tutta la storia poi che ci porta alla Seconda Guerra Mondiale, è la storia fenomenale che viene raccontata dal professor Preparata. Guido, proviamo a concentrare l'inizio di questa storia nei prossimi 10 minuti, poi sia io che te dobbiamo andare via, e poi riprendiamo ovviamente, perché come previsto non abbiamo fatto in tempo a fare tutto il Novecento, insomma era un'impresa un po' difficile.
0: Sì, parte quella che io chiamo l'incubazione, cioè la Germania fondamentalmente è stata sconfitta. Ci fanno sempre credere che comunque che nei libri di storia che dopo la prima guerra mondiale si sì, sbatacchiata duramente, umiliata dal trattato di pace, però in qualche maniera si riprende e poi arriva Hitler e quant'altro. No, non è assolutamente così. Gli inglesi non la mollano un attimo, diventa quel paese, è sconfitto, ma non solo, diventa una stanza di incubazione tenuta sotto stretto controllo. Stanno ovunque loro, un po' come gli americani da noi, non li vedi, anzi lì, ai tempi, all'inizio erano molto cospicui gli inglesi, si vedevano gli ufficiali per strada, ma comunque stanno ovunque con 100 occhi a far sì che le cose vadano esattamente come debbono andare. Non è che stanno là, poi si vede un po' quello che succede, o sono dovuto intervenire all'ultima ora negli anni 30, è tutto completamente falso. Loro stanno lì a osservare da subito, mandano le loro legazioni, c'hanno tutta l'intelligence che non a controllare esattamente ovunque, in tutte le zone del Reich, che ormai si chiama Repubblica di Weimar, cosa sta succedendo. E nel libro racconto, ci sono varie fasi, ho ricostruito le varie fasi cercando di mettere tutto in linea secondo questo piano di incubazione, e ci sono dei vari momenti, tanti, uno però rientrano tutti, come dicevi tu, in maniera sistematica, seguono questa traiettoria quasi lineare. E adesso abbiamo poco tempo, ma la cosa più fenomenale, che poi raccolgo in una specie di diagramma a fine libro, è come l'elite inglese, cioè l'elite, non l'elite, e comunque sì, l'elite politica, e poi sono sempre quei 4-3 perso, sempre loro. Questa cosa interessante, non è che poi cambiano facce, portano nuovi attori, un po' sì, ma se cominci a seguire questa storia, beh, a partire da Churchill, che sta sempre lì, però è la compagine, sempre gli stessi, e li vedi che cambiano nel periodo, cambiano maschere. Prima li vedi che sono anti-bolscevichi, quindi un po' a favore dei tedeschi, ma non tanto. Poi ci sono gli intransigenti contro l'Inghilterra, e poi cambiano. Vedi che a passare degli anni si spostano. Alcuni vanno in un campo, altri rimangono lì, ne aggiungono dei nuovi che si spostano in un campo, e poi altri vanno in un altro, e c'è questo rimiscolamento costante. E dove sarebbe poi la parte più bella negli anni 30, poi andando molto avanti, in cui riescono a portare Hitler al potere dopo tutta una serie di sconvolgimenti mostruosi, giri di viti, ne fanno di cotte e di crude in questa operazione di incubazione, perché non sarà facile, perché la Germania a modo suo tenterà di resistere. La più grande resistenza a Hitler proverà dall'esercito stesso, attraverso alcuni dei suoi generali che poi farà ammazzare. E quindi questa storia è una storia incredibile. Poi, una volta che arriva al potere, ci fu quella famosissima fase degli inglesi che si chiamò l'appeasement, no? Ne parliamo tanto, l'ammansimento, traduci come vuoi, in cui fanno finta di appare che c'è tutta una fazione inglese che sia favorevole a Hitler, capeggiata simbolicamente dal quello che era l'erede al trono, che poi abdicherà, dice lui, per amore, perché si è innamorato di questa ricca americana, e cedendo al fratello il trono. Operazione dei servizi, anche quella, e fantastica. E tutti gli inglesi, a Chamberlain, Eden, Simon, tutti i capi gruppo politici, li vedi che si muovono, chi si ricicla, e vanno nel gruppo dell'ammansimento, altri che si spostano su altri fronti, sempre loro. Ed è incredibile come questo ballo in maschera, come l'ho chiamato, che faranno, perché poi non ci sono detto neanche degnati di cambiare gli attori, fanno tutto loro sul corso di 20 anni, sul corso di 20 anni questi hanno fatto questa specie di grandissima pantomima, e i tedeschi si sono fatti portare per il naso proprio di nuovo, e poi li hanno incitati loro, no, questa cosa, e finché si è arrivati appunto alla dichiarazione di guerra, quello stranissimo episodio in cui si spartiscono la Polonia con i russi, i tedeschi, e poi gli lasciano 3 anni intoccati, la famosa strana guerra, come chiamavano, Sitzkrieg, una guerra seduta, in cui li lasciano indisturbati per 3 anni per penetrare in Russia, un po' come Napoleone. E questi non è anche a dire che non ci fossero stati episodi della storia da cui i tedeschi avrebbero potuto imparare e non farsi fregare. C'era il precedente di Napoleone, la guerra su due fronti 20 anni prima, niente. E si sono fatti, e poi a quel punto hanno dato il colpo di grazia e la Germania è quello che è, insomma, di cui parli un po' gente adesso, appunto, gente colta, sessantenni e quant'altro, che se tu gli vai a dire che gli inglesi sono i cattivi ti guardano in maniera strana. Lui, c'è stato un condizionamento psicologico terribile, bestiale, cosa che da noi, ripeto, non c'è stata con il fascismo, non ai loro livelli, minimamente. Noi siamo stati condizionati, ma come sono stati condizionati loro, infatti sono completamente allucinati i tedeschi. Quindi è anche quello un caso interessante di psicologia sociale alla luce degli sviluppi storici, di vedere appunto cosa un potere di occupazione come quello anglo-americano è riuscito a fare su una popolazione che ha temuto e che continua a temere.
1: Eh sì, insomma, ne ho avuto testimonianza anche in Austria, no? In un'aula dove si parlava di temi dei neofascismi, insomma.
0: Austria è la stessa cosa.
1: Sì, anzi, forse sono più, no? Sono sotto certi
0: ancora
1: aspetti
0: più politicamente corretti, può darsi.
1: Insomma, sono stato testimone appunto di questa terrore sacro rispetto alla propria storia, al proprio senso di colpa e a come da soli si autodisciplinano in questo senso. È evidentissimo anche nelle aule universitarie, nelle giovani generazioni, tra l'altro, che sono subito pronte a urlare un ritorno del nazismo, eccetera, eccetera, quando, insomma, descrivendo con categorie vecchie cose che ora non c'entrano nulla, ma è che in realtà fanno parte di questa narrazione, di questo vecchio gioco, no? In cui si cerca di tenere sotto controllo la vita politica dei paesi colonie, come noi e come la Germania, in un modo antico, ecco, e ci riescono perfettamente. E questo è importante dirlo, perché proprio decrittando quella storia si riescono ad avere categorie di analisi anche della vita politica contemporanea che ci servono tantissimo per avere occhiali diversi, perché altrimenti leggiamo sempre tutto da miopi e con occhiali che non sono adatti, quindi abbiamo una doppia distorsione che non ci aiuta a capire nulla sostanzialmente. E anzi ci devia totalmente, e quindi è fondamentale ricostruire la storia per come è realmente andata. Guido, io per ora finirei qui e riprendiamo da qui, e direi che la parte che possiamo riprendere sempre di questo pezzo di storia è sicuramente la storia che poi, ovviamente, come trasmissione dedicata al discorso monetario ci interessa tantissimo, cioè tutto quello che è successo, che è stato manipolato dagli inglesi a livello finanziario, monetario, bancario per arrivare a quel risultato, con dei personaggi anche lì incredibili, dal banchiere centrale inglese che sta lì per 20 anni a dirigere l'orchestra, a quello tedesco, suo intimo amico, e tutto quello che hanno fatto a livello finanziario e bancario per poi per arrivare al risultato. Ecco, quindi direi ci fermiamo qua e poi riprendiamo su questo punto. È un capitolo centrale del tuo libro, questo qui, che racconta questa storia. Ricordo i libri del professor Preparato, abbiamo ricordato prima Adolf Hitler e la macchinazione, poi però, che è un libro ovviamente che affronta tutta questa storia in modo approfondito, quindi è un bel libro corposo, ma insomma, che si legge veramente come un romanzo, tutto d'un fiato. Ma per chi invece però vuole cominciare magari con un libro più piccolo, c'è la possibilità di avere un po' un riassunto di questa storia, che è il libro L'incubazione del nazismo, e tutte e due li trovate sul sito del professor Preparata, guidopreparata.com, oppure sulle librerie online da Amazon, eccetera.
2: Avrei anche un messaggio qui da leggere, velocissimo.
1: Leggiamolo e poi...
2: E Andrea dice, se si parla di inglese sì, in generale, però non si capisce bene chi muova le fila, bisognerebbe vedere il nucleo di controllo.
1: Ma questo è sempre... Andrea ci scrive?
2: Sì.
1: Andrea ci scrive. No, quello, noi l'abbiamo detto fino adesso, che è il nucleo di controllo, in modo molto chiaro, credo. Quindi... insomma, è abbastanza facile da vederlo. se parliamo di Churchill, per esempio, no? Guido, lo dico io perché mi aggancio. Se parliamo di Churchill, per esempio, parliamo della famiglia di Churchill, no? La famiglia di Churchill sta lì. Io e Guido siamo andati a visitare anche la residenza dei Churchill qualche anno fa, che è una villa. Io in questo momento sono avvillato a Roma, ma la villa dei Churchill è qualcosa di fenomenale, mai visto. Penso sia la villa più bella aristocratica d'Inghilterra, è qualcosa di incredibile davvero, e racconta la storia di quella famiglia. È una storia che ha 400-500 anni, e questa gente è sempre stata lì, è sempre stata lì a dirigere la vita politica, militare, economico, finanziaria, insieme ovviamente a altre famiglie, poche persone, poche famiglie, e a dirigere l'impero. Churchill non è un caso che sta lì, quindi fin da giovane è protagonista. Tra l'altro non era neanche il primo, diciamo, il capofamiglia, diciamo, il discendente più importante, ma probabilmente sotto certi aspetti era il più brillante, ed è stato mandato nella vita politica, dove è stato protagonista per decenni, ma questo è solo un esempio. Quindi chi comanda, la risposta è abbastanza facile, perché chi comanda si vede chi comanda, è chiaro, sta lì davanti a tutti noi, soltanto che è la storia di quel potere che viene raccontata in modo artefatto. Per questo poi ci domandiamo chi comanda, perché non viene raccontata bene quella storia. Invece quella storia lì va raccontata bene, perché raccontandola bene e decriptando alcune cose si capisce tutto perfettamente, senza bisogno di andare a cercare gli alieni, insomma, perché poi se no si arriva agli alieni e allora non ci capiamo veramente più niente, insomma.
0: Ma quale alieno?
1: Quale alieno poi, tra l'altro?
0: Quale alieno comanda tra gli alieni?
2: Poi se guardiamo la City di Londra, che è uno stato dentro lo stato.
1: Esatto, anche lì stessa cosa, ma comunque arriviamo alle centrali di potere anche lì, perché stanno lì, quindi
0: no, ma poi io diceva... se posso permettermi una cosa, poi alla fine, come dico anche a molti amici anche in altri paesi, che importanza può avere capire quale loggia faccia?
3: Vero.
0: Lo diceva Junger, se lascia perdere, dice, le logge, dice lo storico, appena comincia a parlare di logge si perde, ma non ci capisce niente, perché o fai parte della loggia, e se fai parte della loggia non hai diritto di parlarne, se non ne fai parte non ne capisci niente, lascia perdere. Ai nostri fini, che sono loro, è l'elite britannica, cioè è il gioco di quel paese, non ci serve altro fondamentalmente. Non è una... sì, no, è interessante perché qui ha scritto l'Anglo-American Establishment, sì, Milner, Clifden, i vari, ci sono tutti legati, sì, chi ha potuto scavare un po' è interessante sicuramente, ma ai fini di capire le dinamiche principali è, direi, quasi irrilevante. E io li ho letti tutti questi libri, mi hanno affascinato, ma per capire le dinamiche non servono, ecco. E comunque, perché alla fine sono i paesi che giocano, capito?
1: E poi, Guido, comunque chi ha avuto l'opportunità di scavare come Quigley ha trovato proprio questo, cioè nel senso che sono loro le loro articolazioni, quindi
0: insomma. Sì, no, ma è probabile che poi quello che Quigley ha fatto è limitato, che ci sarebbe molto di più di quello,
1: certo,
0: che lui ha fatto,
1: certo, appena grattato.
0: Grattato, e chissà, sicuramente affascinantissimo, non lo sapremo mai, no.
2: Anzi, a volte ti porta a maggior frustrazione sapere chi sono e non poter far nulla.
0: Sì. Ma no, no, sarebbe fantastico avessimo delle trascrizioni di questi, di effettivamente cosa venne cucinato in queste logge, magari, ma non lo sapremo mai. Basta guardare la nostra di storia, siamo ancora qui a chiederci che è successo con Moro, figurati con questi qui. E quindi puoi speculare, va bene, specula, ma non c'è bisogno di sapere chi c'era in loggia in quei giorni, puoi desumerlo, puoi capire le dinamiche più grandi, da lì ricostruisci.
1: Allora, la prossima volta riprendiamo dalle dinamiche economico, finanziarie e bancarie di questo periodo storico, che anche lì, insomma, ne vedremo delle belle, perché ce ne sono tante da raccontare. Benissimo, grazie a tutte e tutti.
0: Grazie ragazzi,
2: grazie, alla prossima.

0: eccoci qui. Domenico è collegato.
1: Vai. Ciao Luciano, buongiorno a te, a tutte le ascoltatrici e ascoltatori. Abbiamo è finito da poco il contributo del professor Preparata. Non so, Luciano, sono arrivati dei messaggi?
0: Beh, diciamo, inerente a quello che abbiamo ascoltato prima, dicono sì. Sarebbe bello un corso di storia moderna per adulti e ragazzi a Radio Gamma 5 da Fracchecco da Vicenza Nord.
1: Ecco, io lancio comunque una suggestione su questo, perché l'ascoltatore ci dà anche un assist, perché l'idea col professor Preparata in realtà di fare un corso in questo senso c'è, la stiamo un po' elaborando. E insomma, poi chiederemo anche agli ascoltatori se c'è poi la volontà di parteciparci, perché l'idea c'è di approfondire. Adesso riusciremo a fare con un'altra puntata un po' tutto il Novecento, no?
0: Insomma, no, interessante, volando, interessante.
1: Sì, esatto, anche perché sappiamo che la storia è raccontata sicuramente da chi ha vinto, no?
0: Come sempre.
1: E questo comunque distorce un po' gli eventi e il racconto degli eventi, ma anche il racconto di chi ha perso comunque distorce, e per quanto non abbia molto spazio, ma è quindi quello che andrebbe fatto, sarebbe insomma cercare di capire bene, no? Ecco, mettersi nell'atteggiamento di chi vuole capire a tutti i costi, ecco. È un po' quello che cerchiamo di fare, e il racconto, il breve racconto che stiamo facendo insieme al professor Preparata, adesso siamo riusciti ad arrivare insomma con questo contributo intorno agli anni 30, poi cercheremo di proseguire, però ecco, il racconto vuole essere questo, insomma una proposta di un'interpretazione dei fatti, di un racconto dei fatti sicuramente diverso da quello che sentiamo di solito, ecco, questo è un punto. E c'è comunque l'idea, la volontà, un po' il sogno di poter fare un piccolo corso in questo senso, e se le ascoltatrici e gli ascoltatori nostri di Radio Gamma 5 ci daranno un segnale positivo in questo senso, poi magari procediamo.
0: Sì, anche perché diciamo avere la possibilità di sentire dalla via voce di uno storico, perché qual è il professor Preparata, perché è proprio in gioco di parole, è preparato, diciamo, e fa anche diciamo mettere i puntini su determinate i puntini sulle i e fare delle riflessioni, esatto. Insomma, ecco, che quelle, esatto, che permettono poi di maturare un pensiero nostro anche a volte,
1: esatto. È proprio questo il punto. E vabbè, quindi noi chiederemo un po' in questo senso consiglio a chi ci ascolta anche attraverso il canale Telegram Debito e Democrazia, magari un piccolo sondaggio, e poi insomma anche ovviamente con l'aiuto degli altri speaker, del pubblico della radio, e vediamo un po', insomma questo è un proposito sicuramente per i mesi a venire, ecco.
0: Bella come idea.
1: Va bene. Abbiamo... Ma credo Leopoldo sia in arrivo.
0: No, Leopoldo si dovrebbe collegare tramite. Io gli ho girato Gizzi, però mi ha detto se no di chiamarlo per telefono, e quindi
1: certo.
0: Abbiamo due minuti, poi ci parte la pubblicità.
1: Abbiamo
0: due minuti ancora.
1: Due minuti. Bene, poi nelle prossime settimane abbiamo in programma di intervistare sicuramente Paolo Cucchiarelli, giornalista che abbiamo avuto ospite più volte da noi, e lui ha in preparazione il libro diciamo che vorrebbe mettere in qualche modo una parola fine su Via Fani, quindi su quello che è successo a Via Fani. Questo era un po' l'argomento che si proponeva per il prossimo libro, e gli chiederemo un po' che punto sono i lavori, che cosa. Ogni volta comunque che lo intervistiamo qualcosa ci insomma, qualche piccolo indizio ce lo dà, e quindi cercheremo di strappargliene qualcun altro. Beh, insomma, Paolo Cucchiarelli su questo argomento in generale, sul caso Moro, probabilmente è il giornalista che più ha lavorato su tutti gli aspetti del caso Moro, e quindi noi ogni tanto lo chiamiamo e gli chiediamo di intervenire, perché insomma ci teniamo molto, anche perché quello è uno snodo, è uno snodo, non c'è niente da fare della storia repubblicana, è quello che viviamo oggi, è figlio di anche di quei giorni là, di quei 55 giorni.
0: Peccato,
1: e poi sicuramente
0: no, dicevo, peccato che ci sono troppi coperchi sulle pentole e quindi
1: sì,
0: tengono tutto nascosto.
1: Esatto. Purtroppo questo è anche quello che è successo con l'ultima commissione Moro, che sembrava insomma volesse fare luce, ma poi gli omissis e le cose segretate sono diventate troppe, insomma. Quindi purtroppo spesso le commissioni parlamentari servono proprio a questo, a segretare le cose,
0: sì, a muovere il fango e fare più paltano, come si vuol dire. Pubblicità.
2: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244. AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
3: Radio Gamma 5 organizza domenica 27 settembre Nel sospiro della foresta del Cansiglio con Chris Mara.
4: Torniamo a riabbracciare la foresta e lo faremo per mano alla nostra Cristina e Mara.
5: Chris Mara.
6: Ritrovo ore 10 presso rifugio alpino Casa Ballorc.
7: Ore 10:30 inizio escursione con le guide.
3: Ore 13 pranzo al sacco o presso Casa Ballorc.
8: Nel primo pomeriggio nella foresta con il maestro e monaco Shaolin Pietro Biasucci. Respirazione e Qigong per la salute e riequilibrio.
9: Tosa ben così.
4: Poi il nostro Danilo Leo Lazzarini ci delizierà con la narrazione dal titolo Cansiglio, ovvero Le navi incantate.
9: È nostro Leon.
6: Chi ha buon cuore porti un dolce nello stand di Radio Gamma 5.
9: Per info e prenotazioni
10: 3
11: 2 9
10: 0 0
11: 3
10: 8
11: 9
3: 8
12: 8.
8: PS, per chi desidera pranzare presso il rifugio Casa Ballorc, chiami direttamente Franca per la prenotazione. Franca 349 09 46 001.
3: Domenica 27 settembre nella magica foresta del Cansiglio con

0: Sta arrivando l'inverno e ogni anno è la stessa storia. Bollette di luce e gas che volano alle stelle. Con gli ultimi aumenti scaldarsi sarà costosissimo. Ma quest'anno, con Rasolar Energia, puoi cambiare radicalmente le regole del gioco. Noi ti installiamo gratis una pompa di calore aria-aria, completa di motore esterno e due potenti split. E tu pensi solo all'energia necessaria per il funzionamento, come con un impianto fotovoltaico da 6 kW con accumulo, oppure potenziando il tuo impianto esistente. È il sistema perfetto, riscaldi casa in inverno, la rinfreschi in estate e abbatti le bollette, tagli fino al 75% le spese del gas e fino all'80% quelle della luce e puoi utilizzare l'incentivo del 50% con la detrazione fiscale. Smetti di buttare denaro in bolletta, scaldati senza spendere una fortuna, informati subito e senza impegno. Chiama Chiara di Rasolar Energia al 041 42 35 67. È un'offerta valida fino al 30 settembre e fino a 50 impianti. Ripeto, chiama 041 42 35 67. Il sole ci bacia sempre.
1: E 63 anni dopo, Radio Gamma 5, come sempre, non dimentica.
2: Domenica 11 ottobre ripercorriamo le tappe della tragedia del Vajont.
3: Vajont è genocidio di poveri.
4: Saliremo nel ricordo di circa 2000 anime sacrificate alla logica del profitto e del potere.
5: Ore 10 saremo al cimitero di Fortogna.
6: Poi fermata a Longarone nella zona di uscita dell'onda.
7: Arriveremo poi al fianco della diga per raccontare ulteriori tappe della tragedia.
8: Ore 13, pranzo tutti assieme.
4: Dove? Di fronte la falesia di Erto.
6: Organizzato dalle spose della radio, il tutto ad offerta libera.
5: Grazie a chi porterà un dolce da condividersi.
8: Poi saliamo a visitare l'abitato di Casso.
2: Con sosta e degustazione al negozietto di Teresa e passeggiata finale di fronte all'imponente frana del TOC.
1: Per info e prenotazioni
5: 3
8: 2 9
5: 0 0
8: 3
5: 8
8: 9
1: 8
4: 8 PS, per chi vuole partenza puntualissima alle ore 8:15 dalla COP di Castelfranco Veneto, arrivate almeno 15 minuti prima per organizzare le

0: Bene,
1: ci siamo in diretta, c'è anche Leopoldo collegato. A te innanzitutto, finché io cerco di collegare Telegram.
0: Buongiorno a tutti, ben ritrovati col nostro Luciano. Luciano, tu sei il pilastro della nostra trasmissione ormai. Che devo dire? Per i prossimi due mesi, poi io ottobre e novembre, ragazzi, sarò al fresco, non al caldo, al fresco. Comunque, va bene, dai. Allora, oggi in queste due ore io mi sono permesso di caricare sul canale Telegram, Debito e Democrazia, ho caricato un po' di roba e in attesa che Luciano apra e poi
1: è collegato.
0: Quindi. Bene, allora guarda Luciano, nella giornata di oggi, aspetta che adesso so mica mi sono perso, accidente, eccola qua, nella giornata di oggi la prima roba che ho caricato sono 3 minuti del buon Ugo Mattei. Io li manderei perché sono molto importanti per i neolaureati e per tutti quanti, diciamo, i giovani, soprattutto laureati, specializzati, masterizzati. Ormai i giovani nostri sono masterizzati come un CD-ROM.
1: Allora, il post
0: hai capito?
1: Perché...
0: Hai capito la battuta?
1: Ah, eccolo qua, eccolo qua. Sì. Ce l'ho.
0: Sono masterizzati come un CD-ROM, formattati. Allora... Luciano, ti si massa intento ai tuoi robe. Sono dire fare una battuta, ridi, no?
1: Ah, no, dico no, no. Che... sì,
0: dico che i nostri giovani che escono dalle università nostre oggi sono masterizzati, formattati come un CD-ROM.
1: Sì, io sarei forse un pochino un po' più pesantino. Comunque, lobotizzati.
0: Lobotomizzati,
1: sì.
0: Beh, la lobotomia tu, di un CD-ROM cosa fai per formattarlo? Prima cavi quello che c'è. Prima cavi quello che c'è e poi ci butti dentro, lo masterizzi e ci butti dentro quello che vuoi tu. I romani usavano l'espressione tabula rasa, che noi usiamo senza ricordarci bene cosa vuol dire. Loro scrivevano su tavolette sulle quali c'era una cera, e c'era la cera proprio, un po' colorata, un po' imbrunita, e loro con lo stilo, cioè con la penna de gaina de oca, scavavano di fatto, incidevano la cera per scrivere, no? Scrivevano sulla cera appunto a pena de oca. Poi quando avevano finito, cosa facevano? I che passava sopra una passata de un qualsiasi roba, anche una specie di tampone di legno caldin, e la cera veniva, passava via tutto, come passare appesa sulla lavagna del gesso, no? E quindi allora la tabula veniva rasa, cioè livellata, e era pronta per scrivere da nuovo. Questa è la tabula rasa.
1: Beh, io mi ricordo da ragazzino che c'erano quella specie di lavagnette, appunto, dove si scriveva sopra, si passava il cursore che scendeva, azzerava il tutto e poi si ripartiva.
0: È una roba simile a quella che abbiamo inventato noi per i nostri bambini 30-40 anni fa, e lo facevano i romani più di 2000 anni fa. Vabbè, comunque hai detto che purtroppo i nostri giovani, ma ben già prima dell'università, già dalle elementari ormai, tranne alcune beneemeritissime scuole dell'infanzia di qualsiasi ordine e grado, che espongono i bambini alla natura, alla curiosità. Adesso basta ricordare le scuole Montessori, le scuole steineriane, ma anche, diciamocela tutta, anche tante delle nostre disgraziate scuole statali, quando quei poveri insegnanti hanno l'ardire la temerarietà di restare liberi almeno quello che possono e mantenere liberi i loro bambini. Sono cose eccezionali, però purtroppo l'intero corso scolastico, sempre più e sempre peggio, prevede di ma addirittura non occorre nemmeno tanti bambini, non occorre nemmeno rasare, perché se tu gli domandi da dove vengono fuori il latte viene fuori dalla scatola del supermercato. Sanno che ci sono le mucche, ma non le hanno mai viste, non hanno mai visto mungere una mucca e robe del genere. E quindi un po' alla volta c'è anche sempre meno da eradere. Questi bambini sono stati privati della scuola di vita principale, che è della scuola, la natura.
1: Dicevo, Leopoldo, vedere mungere una mucca manualmente credo che rarissimi l'avranno vista, magari certo. Meccanicamente
0: magari anche solo con le macchinette, per carità, ma manco vedere che dai tette della vacca viene fuori attolate

0: è sempre peggio negli ultimi 40-50 anni, anche prima, ma insomma. E quindi anche la più, come dire, neutra delle intelligenze artificiali, da là va a tocciare informazione, quindi cosa ti vuoi aspettare?
1: Di nuovo non c'è nulla, di
0: No.
1: conseguenza poi c'è da aggiungere che materie umanistiche sono, come dice, snobbate e di
0: Eh beh sì,
1: conseguenza.
0: certo, perché noi te dà da mangiare, no? Mentre se te fai il dottore o l'avvocato, con gli avvocati poi abbiamo visto che siccome ultimamente se mangia poco, hanno trovato il buon Alfredo Bellucco, ci ha insegnato le ultime volte che se il mercato gli dà poco da mangiare, si fanno le leggi per trasformare, modificare il mercato in modo da trovare da mangiare.
1: Anche perché
0: E
1: sono
0: insomma.
1: gettonate le scienze politiche, perché bene o male è il trampolino di lancio, poi magari per sedersi su qualche sedia, e stesso dicasi per anche alcune materie giuridiche, visto che in
0: Sì,
1: Parlamento abbiamo tantissimi avvocati.
0: ho anche giurisprudenza, per carità, ma giurisprudenza di gente che si prende il pezzo di laurea e poi un po' per pigrizia, un po' perché per tanti motivi non va, o anche perché, come abbiamo visto, il mercato è sovrasaturo, non va a rompersi le balle di fare i 2 anni di internato, cosa cazzo c'è là per diventare a tutti gli effetti un avvocato che può cominciare a praticare, ma si tiene la sua laurea e come tale poi cerca impiego nell'industria, nel commercio, insomma, boh.
1: Impiego sicuro, dai.
0: Allora, manda dai sti 3 minuti del
1: Allora,
0: nostro
1: eccolo qua.
0: Ugo Mattei che.
1: Ed è ingegnerizzate, ingegnerizzate.
0: Ingegnerizzate, cioè formattate, cioè masterizzate, come i CD ROM.
1: Eccolo qua, allora.
2: Ormai gli studenti di medicina sono educati dalle case farmaceutiche. Escono col cervello piallato perché hanno già il cervello piallato i loro professori e hanno già il cervello piazzato i professori dei loro professori perché hanno tramutato l'università in un progettificio in cui si fa carriera se si riesce a ottenere i soldi dall'Unione Europea o dai soggetti privati che ti finanziano. Punto. Questo è quello che sta succedendo. In questo modo tu allontani il sapere dalle persone perché il sapore è complesso, ma lo metti nelle mani di persone che sono già ingegneri. Perché se un ragazzo è abituato fin dall'età di 20 anni a non poter dire quello che pensa, se no non becca i soldi dell'ERC, ok? E quindi deve fare solo quelle ricerche lì, quel ragazzo lì, quando diventerà un adulto, diventerà o un cretino o un cinico. Queste sono le due possibilità, ok? E questo lo abbiamo visto perfettamente in fase pandemica. Allora, è chiaro che sì, di fronte a questo, di fronte a un sapere così tecnico e così complesso, di fronte a ulteriori accelerazioni dovute al pezzo, diciamo, delle nanotecnologie, soprattutto rispetto al pezzo dell'intelligenza artificiale. Cioè oggi il diritto rispetto all'algoritmo non conta più. Mettiamocelo nella testa, chiaro e tondo, e diciamolo pure a quelli che si vogliono iscrivere alla giurisprudenza. Oggi il diritto non serve più come strumento necessario di costruzione del capitalismo. Ormai gli studenti di medicina sono educati dalle case farmaceutiche, escono col cervello piallato.
3: Quando questo.
2: Ormai gli studenti di medicina sono educati dalle case farmaceutiche. Escono col cervello piallato perché hanno già il cervello piallato i loro professori e hanno già il cervello piazzato i professori dei loro professori perché hanno tramutato l'università in un progettificio in cui si fa carriera se si riesce a ottenere i soldi dall'Unione Europea o dai soggetti privati che ti finanziano. Punto. Questo è quello che sta succedendo. In questo modo tu allontani il sapere dalle persone perché il sapore è complesso, ma lo metti nelle mani di persone che sono già ingegnerizzate. Perché se un ragazzo è abituato fin dall'età di 20 anni a non poter dire quello che pensa, se no non becca i soldi dell'ERC, ok? E quindi deve fare solo quelle ricerche lì, quel ragazzo lì, quando diventerà un adulto, diventerà o un cretino o un cinico. Queste sono le due possibilità.

0: E questo lo abbiamo visto perfettamente in fase pandemica. Allora, è chiaro che sì, di fronte a questo, di fronte a un sapere così tecnico e così complesso, di fronte a ulteriori accelerazioni dovute al pezzo, diciamo, delle nanotecnologie, soprattutto rispetto al pezzo dell'intelligenza artificiale. Cioè oggi il diritto rispetto all'algoritmo non conta più. Mettiamocelo nella testa, chiaro e tondo, e diciamolo pure a quelli che si vogliono iscrivere alla giurisprudenza. Oggi il diritto non serve più come strumento necessario di costruzione del capitalismo.
1: Sì,
0: ormai
1: no,
0: gli studenti di medicina sono educati dalle case farmaceutiche. Escono col cervello piallato.
2: Quando questo...
0: Ormai gli studenti di medicina sono educati dalle case farmaceutiche. Escono col cervello piallato.
1: Eccolo qua, siamo ritornati in diretta noi adesso.
3: Bene, ma quindi quello che ho detto poco fa non era...
1: Perché eravamo fuori diretta, stava andando gli ascoltatori, è che comunicavamo noi, altrimenti andavamo in sovrapposizione.
3: Certo. Vabbè, e allora guarda, su questo comincia con ricordare ai nostri ascoltatori sempre il numeretto per chiamarci, per i loro messaggi.
1: Beh, perché... abbiamo gli sms oppure anche appunto WhatsApp, la sappa, 334-7102-672. Per WhatsApp solitamente c'è il più 39 davanti, o 0039, il prefisso internazionale.
3: Certo.
1: Per quanto concerne i numeri di telefono, sempre sono quelli 0.
3: Niente numeri di telefono.
1: Bene.
3: Numeri di telefono.
1: Allora, Massimo dice: grazie per la vostra preziosa preparazione e saggezza, che era arrivato il messaggio ancora prima. Comunque, sul canale Telegram Debito e Democrazia, che è stato aggiornato anche il logo, ho visto.
3: Sì.
1: È stato aggiornato.
3: Sì.
1: Ecco, trovate questo intervento di Ugo Mattei, dove appunto, beh, c'era un altro professore che era sbottato in Friuli con, per gli studenti, ha tirato anche, come si suol dire, una bestemmia in aula, che poi è stato chiamato.
3: Sì.
1: Perché utilizzano solo l'IA per un punto, non so se era ChatGPT, adesso non lo so, perché personalmente, per la preparazione delle varie tesi, e quindi alla fine esce.
3: Adesso è un gioco di guardie e ladri, no? Gli studenti hanno le ChatGPT, tutte le loro cose, i professori hanno le stesse chat, che però con i istruite per andare a scovare i pezzi di copiatura di fatto dall'internet, e quindi è tutto un gioco di guardie e ladri, l'eterno gioco dei guardie e ladri.
1: Sì, però chi è che controlla le guardie?
3: Quis custodiet custodes ipsos, dicevano sempre i romani. Chi è che controllerà i controllori?
1: Quindi
3: qui la risposta non può che essere una: soltanto in una autentica democrazia e trasparenza ciascuno diventa controllore di se stesso e degli altri. Ma non stiamo parlando delle spie, della delazione che fu incoraggiata, encomiata, premiata ai tempi del Covid, dove il vicino di casa chiamava il 113 se tu eri uscito sul pianerottolo. E no, ce le ricordiamo queste cose. A me non piace mai. Sì, vedo, abbiamo tanti canali che ci dicono per non dimenticare, ed è vero. A me non piace, per esempio, dire io le avevo detto, anche perché onestamente con 6 anni e mezzo, ormai quasi 7, di pandemenza, avendo io prodotto abbastanza, credo che un DC potrei dire: questa l'avevo detta nel 21, questa l'avevo detta a febbraio del 2020, questa l'avevo detta. Credo che la gente, i nostri ascoltatori, la gente con la mente un po' aperta, tante cose, per fortuna io direi, non è che ce le dimentichiamo del tutto, ma le accantoniamo, salvo poi a richiamarcele appena salta fuori qualcos'altro. Ma tante cose che erano demenziali già allora, questi signori sopra, quei pochissimi sopra che tiravano le fila dei vari Draghi, dei vari Speranza, dei vari, come si chiamava quell'infame vice ministro di Speranza, collega, si fa per dire, io mi rifiuto di Sileri, cazzo. Che fra l'altro Sileri era compagno di corso di Vanni Fraiese, e in un paio di occasioni Vanni proprio sì, ti ricordi, insomma, quando qualcuno di noi, il vecchio compagno di liceo o di corso, che gli era il classico il mona del villaggio, si usavano quelle battute là. Beh, Vanni Fraiese in poche occasioni, devo dire, perché lui si comporta di solito come un signore, ma in poche occasioni che c'è proprio scampata a dire: ma t'attento Sileri, ma te ieri in corso con me, cosa ha avuto via il tema a contare, sappiamo benissimo che paraguio che te ieri allora e cosa che te fai adesso, insomma, cosa volete. Per far carriera c'è una dote assolutamente necessaria. Imbecilli e cinici, come diceva Mattei, ma ancora prima bisogna essere ricattabili, bisogna avere qualche scheletro nell'armadio, in modo che il giorno che per caso ti svegli e hai voglia di rompere le uova nel paniere di qualcuno, ecco che subito ti tirano le orecchie, ti ricordano il tuo scheletrino nell'armadio, e a quel punto ti metti a cuccia e
1: sanno
3: allineato e coperto.
1: Posso leggerti un messaggio qui di Roberto?
3: Sì, certo. Allora, i messaggi sempre primi
1: si aggancia anche a quello di prima che ho letto di Massimo. Di Francesco, pardon. Dice: grande l'idea del corso di storia del professor Preparata, la verità deve essere detta e divulgata. Ciao. Adesso invece riguardo a noi, dice: che triste e criminale realtà nelle università, ci sarà rimedio a questo obbrobrio? Quali strumenti ci sono per fermare questa disonestà? Il futuro della cura, e non solo, in mano a criminali disonesti.
3: Cari, quando abbiamo tolto, avevamo una sanità pubblica criticabile finché si vuole, ma fino agli anni 80 e primi 90, nelle classifiche, con tutto quello che si può dire delle classifiche, nelle classifiche mondiali dei sistemi sanitari, in cui si andava a vedere quanto costavano questi sistemi e quanto alla fine beneficio portavano alla popolazione, eravamo sempre noi e la Francia a contenderci il primo e il secondo posto, ci alternavamo al primo e al secondo posto nelle classifiche mondiali come qualità costo dei sistemi, dei relativi sistemi sanitari. Fino agli anni 60 in testa era la Gran Bretagna, ma poi è arrivata la Thatcher e ci ha pensato a ben lei a distruggere tutto quello che c'era di buono in Gran Bretagna, nel Regno Unito, in Inghilterra, cioè, chiamiamola come vogliamo. E basti pensare che l'orgoglio degli orgogli degli inglesi era il loro servizio postale, vi ricordate? Ed erano le loro ferrovie. Cazzo, dopo la Thatcher che ha privatizzato, quindi stiamo parlando di tutti gli anni 80, per gli anni 90 è stato un disastro tale che, adesso vado a memoria, attorno al 2005 hanno dovuto rinazionalizzare le ferrovie, perché non funzionava più un cazzo di niente. E insomma, va bene, ecco, noi invece continuiamo a spezzettare, facciamo lo spezzatino dei treni, lo spezzatino delle poste. Beh, le poste italiane poi se te che hai bisogno di qualsiasi roba tranne che di fare una raccomandata, ma adesso ci pensano. Abbiamo visto anche qua, sempre grazie al nostro Belluco e ai nostri ascoltatori, quel nostro ascoltatore molto solerte che ci ricorda sempre, che non importa più, perché tanto adesso al bambino appena nato gli rifiliamo il codice postale e la PEC, la PEC, e quindi non occorre più le poste, neanche le poste italiane non occorre più. Quindi,
1: a proposito, c'è un altro messaggio che lo possiamo ricollegare prima a Fraiesis lì. Dice Stefano da Vicenza, che salutiamo.
3: Ciao Stefano.
1: Ricordate in un'intervista, quando alla domanda, quello di Siglieri, lì come Camusica Salieri, lì mi sfugge adesso, domani entrerà l'obbligo vaccinazioni per i cinquantenni, lei è in regola? Rispose: per fortuna di anni ne ho ancora 49.
3: E chi sia questo?
1: Salieri, lì, il paricorso di Fraiese.
3: Sileri. Sì, ma ti figuri, Salieri era il maestro di corte
1: di musica, sì.
3: Il competitor di Mozart, e la figura di Salieri è descritta molto bene nel film Amadeus. A me piace molto quel film, perché un po' in maniera caricaturale, ma tocca molto bene il rapporto che c'era fra Amadeus, cioè Wolfgang Amadeus Mozart, e Salieri. E insomma, son belle cose, ci sono le cose classiche. Perché si leggono i classici? Perché toccano i temi universali, i temi immortali, quelli di sempre, quelli della tragedia greca, quelli sono quelli, tutto il resto sono puttanate, anzi scusatemi, pediatrate, perché io ho il massimo rispetto per le puttane, mentre ho il minimo rispetto possibile per i medici in generale, e in particolare per i pediatri, che sono quelli che hanno venduto più del culo alle case farmaceutiche, a cominciare dagli anni 70-80. Vabbè, allora, quindi sì, guarda, i messaggi sempre in priorità, per due ragioni che io ho sempre detto e che ribadisco. Primo, le telefonate, con tutto il rispetto, portavano via troppo tempo. C'è il vezzo un po' italiota, ma poi anche nel resto del mondo, appena uno gli mette il microfono in mano per fare la classica domanda, invece della domanda fa la sua mini conferenza, e insomma non è, o anche l'intervento, per carità, non è solo domanda. E invece i messaggi ti obbligano, dovendo scrivere poco, non è che puoi scrivere un poema, ti obbligano ad andare al succo della faccenda. E ovviamente poi c'era un po', lo sappiamo bene, le telefonate alla fine arrivavano sempre dagli stessi. Uno dice: eh beh, anche i messaggi più o meno arriva dai soliti. Sì, lo capio, ma il messaggio appunto li obbliga a scrivere poco, non a tenerti 10 minuti prima di arrivare al sodo, nonostante che ti dici: ah, sì, ok, a domanda, quasi ho l'intervento e via. Insomma, io ormai sarà una decina d'anni ho posto fine alle telefonate, ho sempre sollecitato i messaggi, e l'impegno che è e resta ferreo. Certo, a volte succede che ci facciamo prendere da cose e nella foga finisce il tempo e restano in coda dei messaggi, ma l'impegno mio è sempre quello che i messaggi, tranne quelli palesemente provocatori, c'è stato un periodo in cui, guarda caso, durante il Covid, in cui abbiamo dovuto lasciar perdere alcuni messaggi che erano o offensivi e fin quello volgari, quello vabbè, magari dicevano qualche parolaccia in più di quelle che dico io di solito, quindi quello non era tanto il problema, erano chiaramente fatti per distrarre l'attenzione sia del conduttore sia degli ascoltatori da un tema che in quel momento era un po' scomodo, ecco, mettiamo così. Insomma, alla fine, benvenuti coi vostri messaggi, l'impegno è sempre quello di leggervi tutti, e ovviamente anche noi con i nostri limiti, insomma. Bene, allora...
1: Una cosa, ritornando al discorso della sanità, e che sì, ci sono delle riduzioni e ho letto un articolo per quanto concerne gli aiuti alle famiglie per chi ha problemi, cioè, non so se sul tavolo appunto in Parlamento, per togliere l'aiuto alle famiglie che hanno magari familiari da malattie degenerative e anche con problemi di deambulazione e quant'altro. C'era questo articoletto qui adesso.
3: Forse c'ho i scheri ad andare in armamenti da qualche altra parte bisogna toglierli, nota bene, da qualche altra parte bisogna toglierli, non dovremmo dirlo noi nella nostra trasmissione, dove sappiamo benissimo che sia macchinetta per fare i schei e che non crea inflazione, ma attenzione, non crea inflazione se va nell'economia reale. Ora, non mi risulta che la guerra sia, faccia parte della economia reale, è molto reale, ma fa parte della diseconomia se va a distruggere quella. Però attenzione, perché invece nel PIL, questo famigerato parametro che misura il prodotto interno lordo di una nazione, le armi, le cause in tribunale di pure e semplice litigio, gli incidenti stradali, tutte queste robe qua fanno aumentare il PIL. È tutto fatturato, uno non guarda in faccia se l'ha un fatturato buono, le rapine con tutto quello che va drio e quindi insomma sul PIL forse non lo rammentiamo abbastanza spesso. Uno che fu molto lucido a proposito del PIL era chi? Il papà di Robertino Kennedy Junior, cioè Robert Kennedy Senior, fratello di John, che quando era ministro del tesoro era, no? E uscì in maniera estremamente, ripetutamente esplicita su quanto pessimo sia questo indicatore. E comunque, vabbè, uno dei motivi principali è proprio questo, che tutte le disgrazie, ma anche un'alluvione con tutto quello che gli va dietro, muove fatturato. I morti non vi incontrai. I morti, un morto per l'INPS, se 18 per l'INPS, se tutto manna dal cielo. E quindi tutte le disgrazie possibili, immaginabili, le cause tribunale, le guerre, tutta roba che manda sul PIL, le guerre in particolare, alle stelle, salvo dopo a dire sì, però se è un problema adesso dobbiamo da cancellare tutto e ricominciare da capo. Va bene, d'accordo. È come fare una svalutazione competitiva che facevamo una volta, era la nostra forza. Quindi avanti tutti i messaggi.
1: Abbiamo Giussi D'Ameo, lo dice: buongiorno, io ho avuto un problema con le poste per una multa non notificata, ovviamente la colpa era mia, ma io sono andata fino in fondo alla faccenda e ha vinto, ha detto. Invece Andrea dice: ci sono modi...
3: Aspetta. Quindi Giussi ha avuto una multa che non era stata notificata.
1: Sì,
3: in maniera
1: sicuramente non hanno consegnato la busta verdina che arriva solitamente quando ci sono le multe.
3: A me guarda che adesso ormai se tu vai in un ufficio postale e gli fai la domandina, subito gli dici: guardi che io ho trovato oggi, ma mi succede ormai quasi sempre, di trovare la bustina, eppure io sto in casa, sono sempre in casa, ho la finestra che guarda il cancelletto dove c'è il campanello, è impossibile che un postino mi suoni e io non cosa. E i piegati ti dice: cazzo, certo che loro arrivano, non suonano nemmeno, mettono dentro l'avviso. E sono i primi incazzati con questa cosa, sono proprio gli impiegati poi dell'ufficio portale che si trovano a vanga di gente che va, no?
1: A ritirare.
3: Insomma, e del resto siamo da capo, siccome abbiamo le poste che fanno tutto tranne che le poste, alla fine i nodi arrivano al pettine. Quindi Giusy alla fine però è riuscita ad andare a fondo e è riuscita a mettere il granellino di sale nella coda delle Poste. Complimenti Giusy, brava, bravissima.
1: Poi Andrea dice: ci sono modi, motivi utili per non lasciare le proprie impronte nel fare il passaporto? Dice grazie.
3: No,
1: che viene anche no. Per quanto concerne la carta d'identità elettronica, ormai a rilievo delle impronte.
3: Ormai niente, non se ne scappa, no? Ormai credo che sia più facile con i tempi che va. Bisognerà tornare a rapinare una banca lasciando impronte in giro dappertutto, perché quell'ASE è una roba che ormai è talmente vecchia, talmente desueta, che magari probabilmente
1: nessuno
3: ti appassi liscia più facilmente. Va bene, dai, si scherzava. Andiamo, mi permetto anche, ho ripostato sempre sul canale, ricordatevi, andate sul canale Telegram Debito e Democrazia, perché lì mettiamo e rimettiamo gran parte del materiale che poi in trasmissione radio ovviamente viene in qualche modo riassunto, non c'è il coso, ed è importante. E qui mi sono permesso anche di ripostare questa cosa, che è questo nuovo mensile per i bambini delle scuole, sostanzialmente delle scuole elementari, una rivista che si presta a essere un po' tanto controcorrente. Parlavamo di bambini che vedano il latte venire fuori dalle tette delle vacche. Ecco, questa è una delle poche occasioni che hanno ancora oggi i bambini, attraverso questa rivista illustrata, di vedere il mondo con gli occhi della natura, no? con i social. E vabbè, per discorso poi dell'importanza del canale Telegram, vi ho postato, e lo trovate verso la fine, questo che si chiama efficacia negativa del vaccino per i vaccinati. È una registrazione, un riassunto, e io vi ho fatto il riassunto del riassunto, nel senso che sono in tutto 25, 20, una trentina di minuti, e io vi scrivo sotto, oltre al link, scrivo sotto che sostanzialmente dal minuto 6 al minuto 20 c'è il grosso della cosa. È una faccenda di statistica, quindi non lo so, magari dopo vediamo. I 15 minuti dal 6 al 20 meriterebbero di essere ascoltati. La statistica che qui viene citata è una statistica molto di base, e però se qualcuno è allergico ai numeri, insomma, può darsi che la trovi anche questa troppo tecnica. Sta di fatto che qui abbiamo dei professori di statistica che con l'aiuto di altri personaggi, fra i quali guarda caso i nostri amici Bellavite, Donzelli, perché alla fine siamo come gli aerei di Mussolini, siamo sempre qui anche di Henry Girai, e insomma mi permetto di consigliare anche a chi di statistica proprio non capisce niente o che sta addirittura antipatica, cosa molto facile. Tu pensa che io per l'esame di statistica di igiene avevo 3 o 4 libri, tutti iniziati e tutti buttati via, proprio fatti apposta per farti andare di traverso. Poi, una volta laureato in Tanzania, addirittura nell'isola di Pemba, cioè nel buco del culo della Tanzania, sono andato a trovare dei colleghi medici e un amico pediatra, attenzione, pediatra, non ho detto puttaniere, anche se oggi sarebbe, allora erano, lui e anche sua moglie erano pediatri veri, e trovai che aveva e se l'era comprato in bibliotechina a Dar es Salaam un libretto piccolino intitolato Statistics in small doses, statistica a piccole dosi, scritto da chi? Da un medico della Rhodesia del Nord, attualmente Zimbabwe, che mi riconciliò a tal punto con la statistica che io ancora oggi mi faccio a matitina il test del chi quadro, un po' come una volta, non so chi ha la mia età si ricorderà che alle medie ci hanno insegnato a farci le radici quadrate a matitina, cose che adesso non si fanno più, e però chi ha queste nozioni di base, oggi si fa prendere meno facilmente per il deretano. E insomma, vabbè, sta di fatto che consiglio vivamente di andare ad ascoltare questa registrazione, che è stata roba fresca di una settimana fa, quando la commissione bicamerale di indagine sulla pandemenza ha udito questo professor Kelly dell'Università di Pisa, non so della normale o della statale, ma insomma Pisa anche la statale deve in qualche modo stare attenta, perché ha un vicino un po' non è che possono fare puttanate come pediatrate, come noi a Padova che vogliamo dare il nostro quel deficiente mentecatto imbecille cinico del professore di farmacologia che vuole dare il dottorato honoris causa a Anthony Fauci. Oggi voi capite, lo ha fatto Siena 4 anni fa, ma Siena cosa vuoi, tengo famiglia a Siena, c'è grazie o per colpa di Fauci e di altri personaggi di quel livello, c'è il polo, il primo e più grande polo per la ricerca gain of function o il biolaboratorio, insomma, ed è da là che arrivano i soldi che poi per osmosi arrivano anche all'università. Allora, guarda caso, l'Università di Siena 4 anni fa ha dato la laurea dis honoris causa, ce lo metto io, loro è andata honoris causa a Anthony Fauci. Vabbè. L'anno dopo la Insipienza di Roma gli ha dato un'altra laurea ancora. E più o meno contemporaneamente l'ineffabile Sergio Mattarella, criminale di guerra, gli ha dato un cavalierato, gli ha dato non so che cazzo di onorificenza. Erano anni in cui, se parliamo, sta cosa l'ultima è successa almeno 2 anni fa. Da allora, da qua, guarda caso, da quando Robertino Kennedy Jr. è diventato ministro della salute, loro non lo chiamano ministro, lo chiamano segretario, ma insomma la funzione è quella, negli Stati Uniti d'America il Fauci la passa male. In questi giorni, proprio in queste ultime settimane, mesi, lo stanno veramente massacrando. Bene, e proprio in queste ultime mesi è saltato fuori, credo fosse maggio, giugno, il nostro senato accademico, non so chi cazzo, ha approvato che l'Università di Padova, la quinta università più antica del mondo, conferisse a questo criminale stragista conferisse il dottorato onorario in farmacologia, nota farmacologia. E cosa volete? Questo è i padovani non lo sanno, quei pochi che lo sanno se un senato accademico ha approvato questa roba. E perché? Ma perché lo ha detto Mattei? Perché non solo gli studenti, ma i loro professori, e ormai bisogna anche dire i professori dei loro professori, sono stati tirati su col cervello piallato, erano stati a suo tempo formattati. Io ho avuto il culo, perché a sto punto è solo questione di culo, di laurearmi nel 76, quindi il mio corso di studi è stato fatto tutto nei primi anni 70, quando cominciava la piovra, cominciava a infilare i suoi tentacoli, ma diciamo che la vecchia medicina, compresa la tanto disprezzata baronia, ma saranno stati anche baroni, ma erano tutte le mattine sul letto del malato, però. E insomma, quell'università là non c'è più. Non c'è più.
1: Un altro messaggio.
3: Vai, vai.
1: Allora, Sisto, che salutiamo, buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Allora, non solo l'uomo non nasce tabula rasa, in effetti, contrariamente a quello che si pensa, l'uomo all'interno della sua coscienza ha le tante vite vissute e il grado di ampiezza che la sua coscienza ha raggiunto. L'uomo è molto di più da quello che appare, dice ciao Sisto. Poi ricordo a Mattei che non contesto quello che dice, ma ricordo sempre così tanto per non perdere il significato profondo della vita, che al di là dell'insegnamento ogni uomo, e in questo caso ogni studente, ha una coscienza che può ribaltare tutto l'insegnamento ricevuto.
3: Eh sì, è molto profondo questo insegnamento, e non c'è solo la coscienza che possiamo, la coscienza innata che fa, è tutt'uno con l'istinto animale, che noi in gran parte non solo abbiamo perso, ma che ci premuriamo di reprimere. Gli istinti dei bambini vengono repressi perché animaleschi, perché sconvenienti, perché poco educati, perché poco, e via e via e via. Ma c'è di più. Nel nostro DNA, che nel 2000 abbiamo celebrato il progetto Genoma, ha celebrato i grandi fasti che avevamo decodificato l'intero genoma umano, la conclusione qual è stata? Che il 95% di quel DNA è spazzatura, junk DNA, DNA spazzatura, e invece quello là è l'archivio storico della filogenesi, cioè di tutta la storia dell'evoluzione della vita sulla Terra, a cominciare dai batteri, poi dai vermi, poi ai pesci, agli anfibi, ai rettili, agli uccelli e finalmente ai mammiferi, oltre alle piante. Quindi è molto, molto appropriato questo intervento, questo messaggio, grazie. E vedete, però tutte queste cose all'insegna della modernità sono considerate nella migliore delle ipotesi obsolete, antiche, superate. Nella peggiore sono giudicate sconvenienti, volgari, sbagliate. Come no? Ma natura in 4 miliardi di anni si sbaglia, noi invece sappiamo tutto. E come sempre qua viene boh il proverbio veneto: il saggio sa niente, l'intelligente sa poco e il mona sa tutto.
1: Eh sì. Poi c'è un post di Giusy dove dice: mia cara IMPS, o mi mandi in pensione a 60
3: anni. No, non dire la parola IMPS, siamo in fascia protetta. Insomma, se puoi dire puttaniero, se puoi dire pediatra, Eva, ma dire IMPS.
1: O mi mandi in pensione a 60 anni, o quando ne avrò 80 mi sposo con un ventenne e gli faccio prendere la reversibilità per 60 anni.
3: Brava, bella idea!
1: Attendo una vostra risposta, appunto.
3: Bella, ripeti, rileggi.
1: Allora, mia cara.
3: Bisogna immortalarlo questo.
1: Allora, mia cara e IMPS, fascia protetta.
3: Ecco, la parolaccia, bisognerebbe trovare il modo di. Vabbè.
1: E allora, cosa possiamo, altro nome possiamo dare a questi cari signori? Comunque dice: o mi mandi in pensione a 60 anni, o quando ne avrò 80 mi sposo con un ventenne e gli faccio prendere la reversibilità per 60 anni, e attendo una vostra risposta, mia cara.
3: Cazzo, ma Giussi, questa è bestiale, bisogna pubblicarla, bisogna sbandierarla, bisogna ripeterla, bisogna che femo, attento, adesso sappiamo i nostri digerenti di Radio Gamma 5, e se non ne costa massa schei, e infiemo nelle interruzioni pubblicitarie. Adesso chiamo a Tiziana,
1: solo che io ho paura che quando vedono che certe cose iniziano a prendere certi giri, provvedono a mettere dei paletti, quindi ridurre un'età, ridurre la percentuale, già l'hanno ridotta la percentuale di reversibilità, sì, rispetto a anni passati, e di conseguenza metteranno dei freni sicuramente.
3: Metta attento,
1: però comunque
3: mi pare questa cosa, complimenti Giussi, applausi, e mi intanto adesso chiamo a Tiziana, quando abbiamo finito la trasmissione chiamo a Tiziana o Paolo e che propongo sta storia.
1: Girava, e poi vediamo. Poi girava.
3: Tienlo, fotografa addirittura il messaggio, perché poi queste robe le cancelliamo. Fotografalo, che resti immortalato, mi raccomando.
1: Dicevo, avevo letto giorni fa alcuni post poi su Telegram che saltano e quindi non l'ho memorizzato. Comunque, di una signora, avanti l'età, aveva 90 anni, e ha ceduto la proprietà della sua abitazione a un avvocato per una rendita di 2.500 sterline, mi sembrava di ricordare.
3: Sì.
1: Morale della favola, lei si era tenuta all'usufrutto, morale della favola, lei è vissuta fino a 223 anni, mi sembra.
3: No, 223.
1: Sì,
3: no.
1: 123, scusami.
3: E l'avvocato si è schiattato molto prima.
1: E però di conseguenza il contratto, con la scusa, e anche gli eredi hanno dovuto continuare a passare queste 2.500
3: reddito. Giussi, quindi... brava, bisogna reddito, che siamo qua, la creatività, e questo è umano. Quando mai l'intelligenza artificiale riuscirà a partorire delle robe così? Mai, per definizione, perché io ritoccia da Wikipedia, Fantoini, cosa ha avuto che fare con l'intelligenza artificiale? Così è. Bene. Allora, siccome siamo negli ultimissimi minuti, non attacchiamo una roba nuova, restiamo qua. Quindi complimenti a Giussi.
1: Ti sta arrivando?
3: Cos'è?
1: Te l'ho girato, già fatta la foto, te l'ho girato.
3: Ah, bene. Bisogna vedere se riusciamo a... Scusate, mi è venuto un starnuo in diretta. Salute. Non lo fanno i bottoni, non sapevo neanche come fare a bloccare temporaneamente l'audio. Ecco un altro. Vabbè, dove me l'hai girato? Su?
1: WhatsApp.
3: Su WhatsApp, che odio, ma insomma. Eccola qua. Mia cara IMS, o mi mandi in pensione a 60 anni, o quando ne avrò 80 mi sposo con una ventenne. Ah, beh, brava, bene, me pare. E gli faccio prendere la reversibilità per 60 anni. Attendo una vostra risposta. E questa è la nostra Giussi? Sì. Brava Giussi, ti vedo anche molto, molto alla page, che te sposi una ventenne.
1: Un ventenne a seconda.
3: Una.
1: Sì, no, ma questa qui è riferita, diciamo, il post è generico, era sicuramente un uomo, perché dice...
3: Cosa ne sei tu? Sei poco moderno?
1: Io, ognuno fa quello che vuole a casa sua.
3: Sei poco moderno, non è possibile. Scusa, oggi credo, adesso bisognerebbe chiamare Sceusa. A proposito, martedì prossimo saremo 2 ore, avrò 2 ore di nuovo Sceusa col sedere sulla sedia di Luciano.
1: Ah, ma viene qua?
3: faremo un bel casino,
1: no,
3: da noi.
1: Non ci sono,
3: come abbiamo fatto, come?
1: Non ci sono la settimana prossima io.
3: Lo so, ma la tua sedia verrà fisicamente occupata da Sheuda, e faremo su un bel casino come che abbiamo fatto un mese fa, che alla fine non abbiamo parlato di tutto, non abbiamo parlato di niente, per la verità. Ma abbiamo toccato talmente tanti e tante corde che gli ascoltatori si erano anche loro esaltati, abbiamo ricevuto un sacco di messaggi, ed è così che deve andare la trasmissione, a ruota libera, senza rete, senza niente. E il nostro Sheuda è un po', bisogna dirlo, è un po' un uomo di spettacolo, quindi a me piace da matti. Dopo anche lui ha le sue cose, per esempio mi ricordo che era in dissenso con uno degli ascoltatori. Benissimo, a maggior ragione, bene, benissimo. E quindi ecco, martedì prossimo due ore con Sheuda, dopodiché il martedì successivo forse ci sarò, perché sarò a 12 ore da salire sull'aereo per andare a svernare in Tanzania.
1: E 20 secondi ancora.
3: Quanto?
1: 20 secondi, 17, 16.
3: Vabbè, e allora aspettiamo, vi raccomandiamo le nostre, come diceva quell'altro, consigli per gli acquisti, e ci sentiamo fra qualche minuto. Grazie.
1: Allora, consigli appunto per tutti noi qua da Radio Gamma 5.
3: Che non si studia.
4: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
5: Dopo 9 settimane e mezzo.
6: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
5: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
6: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
5: Radio Gamma
7: 5 per 1000!
8: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
9: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
5: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
6: Ripeti?
5: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
10: Ma quanto mi costa sta radio?
6: Ma quanto mi costa sta radio?
11: La sequenza magica è la seguente.
9: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
6: 01 59 80 92 888.
5: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
7: 5 per 1000.
5: A Ioanni, in matematica, come andavito?
6: Ieri ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
12: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 88.
5: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
13: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: Step Beyond, un passo oltre. E così da 24 anni ci cibiamo a tutto gas. Valutiamo, scegliamo, compriamo, assaggiamo, conosciamo, digeriamo, ci troviamo, ci divertiamo, ci fidiamo, ci nutriamo, ci cibiamo.
1: Radio Gamma 5, grandissimo appuntamento domenica 20 settembre, ore 12:15 in sede radio.
0: Ci cibiamo!
2: Ora che sono Camì.
3: Festa dei gas, gruppo di acquisto solidale.
4: Da 24 anni sempre sul pezzo.
3: Anche perché...
5: Per la serie Compra sano, compra beo, non cascar nel traneo.
3: Vi aspettiamo in Toa per la festa dei gas.
0: E stavolta gas tradotto anche come grigliata antisistema. E nel cuore... menù è a tutto, ci cibiamo di
5: salsiccia, coscia di pollo completa, pancetta, polenta. Mi sarebbe posto così.
0: E invece non sarà così, perché ci contorneremo di insalata, fagioli, dolci, acqua, vino e caffè. Euro 15. Per info, prenotazioni e ci cibiamo.
2: È ora che sono Camì.
6: E mi dopo me a seo. Mi mangio tutto a tutto gas.
0: Allora, per cicibarsi tutto assieme, chiamare il
7: 3 2 9 0 0 3 8 9 8 8.
8: Domenica 20 settembre, giornata golosissima.
6: Golosino, golosetto, golosone.

0: Eccoci qua di nuovo in diretta. Siamo qui e possiamo continuare a leggere anche i messaggi. Allora, adesso un attimino lo riprendiamo. Dice Andrea: com'è andata a Trissino con Bellucco? Quindi possiamo riagganciare il discorso di sabato, vero? Che tu c'eri?
1: Sì, sì. A Trissino credo fosse domenica. Io ero sabato in piazza Pedrocchi a Padova.
0: Il 14 era a Trissino, alle ore 21.
1: Ah, ecco, vabbè. Il 14 quando era? Domenica?
0: Lunedì 14 settembre, ore 21. Tutte a Trissino.
1: Io ero sabato 12 in piazza Pedrocchi, davanti al Pedrocchi, diciamo a me, dove che è il Bo e il municipio che se guarda uno con l'altro. Purtroppo saremmo stati una cinquantina, non tanti di più, anche se la cosa è altra vergogna per Padova. Avevo ricordato poco fa quell'infame
0: laurea onore,
1: il cattedratico di farmacologia e il merdoso senato accademico che in pieno 2026 si sogna di fare dottorato honoris causa al più grande criminale della storia dell'umanità, che si chiama Anthony Fauci, il cui nonno emigrò da Agrigento e probabilmente il nonno non era neanche mafioso, probabilmente se è emigrato e sarà stata anche una brava persona, ma sono evodo un delinquente totale. Attenzione, perché poi collego Anthony Fauci ai più grandi misfatti dell'AIDS. Lui era dietro le quinte di Gallo, che fu talmente delinquente da rubare il virus a Montagnier e da fare su un casin tale per cui soltanto, dunque questo è successo nell'84, Gallo se ne uscì con la storia del virus responsabile dell'AIDS, che non è vero che se l'HIV, all'epoca si chiamava HTLV3, ma guarda caso, dietro a Gallo chi c'era? C'era Fauci, tant'è che l'annuncio non venne dato da Gallo, non fu pubblicato niente su una rivista scientifica o in qualche congresso scientifico, no, l'annuncio venne dato dall'allora segretaria alla salute, adesso mi scampa il nome, a reti unificate, e fu una manovra totalmente politica. Era l'84, ci vollero ben 3 anni di controversie legali ad altissimo livello, fin tanto che il presidente Reagan e da parte francese, chi cazzo ieri, o Mitterrand, non so chi che fosse, no, non era Mitterrand, era un altro, ma non importa, si trovarono e firmarono l'accordo per cui i diritti sul test HIV se li spartivano in due invece che solo gli americani. Questo politicamente se puoi anche capire, ma una roba del genere, quando fu del tutto chiaro che Gallo aveva rubato il virus a Montagnier, in una comunità scientifica che voglia anche solo salvare la parvenza dell'onestà, uno così va a radia. E invece no, chi sei chi radia? Paolo Girotto, per aver detto che cosa era? Un'assoluta verità scientifica, ma non pronunciabile, lui viene arrabbiato, mentre Robert Gallo becca i milioni e tutti gli onori della, insomma, così. E dietro, allora, parliamo del 1984, c'era e resta ed è rimasto, cambiava i presidenti democratici, repubblicani, non cambiava niente, il regista dietro era e resta Anthony Fauci. E ancora nel 26, quindi 42 anni dopo, questo rincoglionito deficiente, e a sospettare, a pensare male si farà pure, peccato, ma quasi sempre ci si azzecca, venduto del professore ordinario padovano di farmacologia, non trova niente di meglio da fare che conferire il dottorato honoris causa a questo stragista mondiale, stragista globale. Quando per esempio Obama, che e gab ciappà il premio Nobel sulla fiducia, e solo sulla fiducia poteva ciapparlo, perché dopo gli ne ha combinato un appeso de Bertoldo, è stato con Obama che gli statunitensi hanno, per loro è diventata routine quella di far fuori la gente coi droni in giro per il mondo. Prima lo facevano, ma bisognava che uno 007 alzasse il culo, andesse in giro e trovasse il modo di mettere una bombetta sotto la macchina o insomma, come che si faceva nei film del 007. Adesso no, invece con Obama hanno cominciato a far fuori gente scomoda con i droni direttamente, e quindi il Nobel per la pace, che sta bene. Del resto i Yogeva Sada a Kissinger, i Yogeva Sada a altri, adesso l'anno scorso i Yogeva Sada alla Machado, che ha se colei che ha preparato la strada per il rapimento di Maduro e tutto quello che va a sto povero Venezuela. Attenzione, perché per le mid term, le elezioni di medio termine adesso qua di novembre, io ho una gran paura per Cuba. Trump è alla canna del gas, deve fare qualcosa di clamoroso, e a questo punto, avendo già fottuto l'intero Venezuela, ma la roba non sa che può vantarsi che ne più di tanto, o meglio, loro se ne vantano, ma insomma... Io ho una gran paura che facciano veramente la mossa grossa, grossa, grossa su Cuba. E vabbè, insomma, questi sono i criminali di cui parliamo. E sto faccia da culo del professore di farmacologia di Padova, e che dà la laurea honoris causa a Anthony Fauci, ripeto, faccia da culo, coglione, ignorante, maledetto, schifoso, venduto. Mandatelo a reti unificate, che venga a querearmi se vuoi.
0: Abbiamo un altro messaggio, dice, che per te, dice, per dottor Salmaso. Ero anch'io a Padova sabato 5 settembre con Bellucco.
1: Ah, era il 5? Ah, beh sì, è vero, sì, dai, il 5.
0: E le ho contate, erano più di 200 persone, non 50. Poi c'era chi andava, veniva, sì, Piero da Conegliano.
1: Ah, ben Piero, va bene, ma io, per carità... Io non mi sono messo né a contarli, ho sparato una cifra, insomma, mi pareva che ieri comunque,
0: ecco, molto pochi. A Trissino invece erano di 13 persone ieri, a Trissino in 13 erano ieri.
1: Pensa, cioè, comunque, se erano 200 meglio, per carità, mi correggo, e grazie a Piero per la correzione, però una cosa del genere doveva muovere il culo 20.000.

0: nella riunione di costituzione delle Brigate Rosse, per cui dopo alla fine cosa ha avuto? Io non è che faccio apologia di reato, ma col buon senso comune, oggi come oggi, scusa se in passo, de ha ragione, gavemo la gogna, tiremo fuori la gogna e mettemola là, proprio nella piazzetta davanti al Pedrocchi, e teniamo che pa un mese sto coglione di un professore di farmacologia di Padova e tiremo che i pomodori marsi. No, lasciamo stare la gambizzazione, per carità. Perché? Ma tanti pomodori marsi, i che voi come? La gogna, bisogna tirar fuori la gogna dal passo della ragione e metterla davanti al Padrocchi e tenere che pa un mese sto coglione di un professore di farmacologia di Padova, per cominciare. Dopo chi ha di ecco subito Drio, anzi, in ordine di danni che sta facendo. Forse per primi i due deputati, deputati senatori, chi cazzo sei, senatori della Lega, che ha questa popò di proposta per cui un avvocato senza neanche passare per un giudice te pignora a casa e te... La gogna, bisogna ritirar fuori la gogna dal passo della ragione e rimetterla là dentro, e a mattina la gente va via per i cassi sui andando in Piazza dei Frutti, soprattutto al pomeriggio, Piazza delle Erbe, quando che ormai i banchetti si è finì, tutti i pomodori marsi che abbiamo speso una barca di skei per fare a Busa sotto, te che è presente, no?
1: Sì, sì,
0: abbiamo una cosa. Invece di buttarli là, bastava tenerli e i pomodori marsi usarli per agonia, che ogni giorno che se ne saria qualcuno, però queste tre persone che ho menzionato e se merita un mese tutto è solo per loro.
1: Roberto aggiunge: non sarebbe meglio il Luame?
0: Il Luame è molto molto già maturo, già pronto per gli orti. No, pomodori marsi spussoenti, dopo raccatemo e portiamo in orto anche a quelli.
1: No, si è inquinato dopo.
0: E fra l'altro, appunto, mentre il Luame si è già auto rigenera, che roba è tutta piena di porcherie. Anzi, se si è smarsi, vuol dire segno che qualcosa di naturale è ancora. Adesso ormai è pomodoro che dopo un mese si ancora in balsamà. E ora aspettiamo che sia secco e duro, io tiremo in testa a sto coglione di un professore di farmacologia di Padova, bisogna che mi cerca il nome, perché se massa perché bisogna fare nomi e cognomi qua. Andiamo avanti.
1: Quelli del Senato accademico, quando muoiono, gli fanno ancora l'alzabara?
0: Ah, probabile. Mi chiamo Maria Patera, bara quella. No, vabbè, adesso diranno che oggi sto sbracando, ma no, non so mica sbraco, cazzo, se questa gente che sbraca. Vabbè, dai, tentiamo di lasciare, farmi sbollire, leggo un altro degli messaggi che ho postato, lo leggo pari pari, sempre postato su Debito e Democrazia, canale Telegram della nostra trasmissione. Allora, questo canale e questo post dice testualmente: invia una email a tutti i deputati, e sotto che è l'elenco con l'indirizzo uno per uno, perché no al DDL antidissenso. Attenzione, perché abbiamo un altro ancora adesso, il DDL antidissenso. Martedì 15 settembre alle 10 in commissione alla Camera si vota il DDL antisemitismo. Attenzione, fai sentire la tua voce, copia il testo e invia subito una mail a tutti i deputati della commissione. Appello ai deputati: no all'introduzione della definizione IHRA nel DDL antisemitismo. Cosa sia la cosa IHRA adesso vedremo. Vi chiediamo di

0: respingere l'introduzione della definizione IHRA nel DDL antisemitismo perché confonde, attenzione, confonde la legittima critica alle politiche dello Stato di Israele con l'odio anti-ebraico. In particolare, diversi esempi richiamati dall'IHRA possono essere interpretati come una limitazione della libertà di espressione e del diritto di denunciare violazioni dei diritti umani, politiche coloniali, apartheid, pulizia etnica, il genocidio e le gravi sofferenze inflitte al popolo palestinese, esuntemo pure cisgiordano, esuntemo pure libanese. Opporsi a questo DDL non significa minimizzare la lotta all'antisemitismo, significa invece difendere una distinzione fondamentale fra razzismo antisemita e critica politica, preservando lo spazio democratico necessario al confronto, alla solidarietà e alla tutela dei diritti umani universali. Questo testo si può copiare, modificare a piacere e mandarlo a chi? Ed ecco qua, do quattro, sì, insomma sono quella ventina di deputati che fanno parte della commissione della Camera che si appresta a approvare questo DDL. Quindi invito che vi faccio è di venire sul canale, copiare il testo se volete modificarlo a vostro piacimento e ovviamente mantenendo lo spirito e mandarlo per mail a quella ventina di indirizzi che sono già pronti, basta copiarli. Cos'è l'IHRA? Sono le iniziali di International Holocaust Remembrance Alliance, cioè alleanza per il ricordo, alleanza internazionale per il ricordo dell'Olocausto. Non entra un caso di niente quelle porcherie che sta facendo a Gaza, ma proprio non solo un caso, è proprio schifosamente schifo, cioè c'è peso di quello che ha fatto i tedeschi, peso. Quindi questa cosa merita assolutamente di essere bisogna finirli, dire sì, ma Vito per fine Brigate Rosse te figuri cosa che serve le nostre email. Può darsi, però sta di fatto che negli anni 70 al manco rompevimo i coglioni, adesso stando in divano non offremo niente. Quindi abbiate pazienza, ma io questa cosa l'ho già fatta e vi invito a fare altrettanto. Copiate il testo.
1: La ciliegina sulla torta, abbiamo Gianni dal Molin di Aso, dice TSO più facile per tutti, a Strasburgo decidono a porte chiuse e l'Italia tace. Dice ciao e complimenti da Gianni. Poi abbiamo, sapete, Dani è stato creato in Europa.
0: Aspetta, chiediamo che ci dia il riferimento preciso.
1: Sì, in modo da
0: riferimento poter preciso.
1: Il meno possiamo, però per questo è quello che ha scritto lui, ecco, dicevo.
0: Sì.
1: Poi invece Andrea dice, da anni è stato creato in Europa un Parlamento ebraico, in realtà sionista, che fa lobby direttamente sulla Commissione europea, la quale ubbidisce poi detta legge sul Parlamento.
0: Dice, ah, sì, sì.
1: Chi era Shulamit Aloni?
0: E chi
1: disse? Cosa? Dice, sapete chi era Shulamit Aloni e cosa disse? Onestamente no, io non lo so. Quindi se ci vuoi erudire, Andrea, e magari con qualche link o con qualcosa, almeno da poter approfondire e vedere se le cose sono o non sono, ecco, come quella del DSO. Allora,
0: no, è molto importante. Guarda caso, se ci dai, come si chiama questo ascoltatore?
1: Allora è Andrea, dice
0: Andrea,
1: era
0: se ce
1: un
0: lo fai martedì prossimo facciamo un compitino per Ceusa, no?
1: Dice era un ministro di Israele che dichiarò in un'intervista anni fa che è molto facile incolpare di antisemitismo qualcuno che critichi certi atti del governo israeliano e tirar fuori l'olocausto e la sofferenza del popolo ebraico, perché i legami tra Israele e l'establishment giudaico americano sono molto forti. Potrebbe
0: certo.
1: essere, io non lo so, quindi bisognerebbe appunto approfondire.
0: Guarda che John Fitzgerald Kennedy, che aveva tanti nemici, tanti, a cominciare dal suo vice, che hanno morto John, il suo vice successore Johnson, ha desfatto tutto nel giro di pochi mesi, ha desfatto tutte le poche robe
1: sono
0: buone.
1: Che rancori. Allora, poi abbiamo Sisto, dice: te lo dico con la serenità che un fratello si rivolge a un proprio simile. Troppo astio a volte non paga. Poi tu solo sai come assimili e superi tutto questo.
0: E, come?
1: Allora, Sisto dice: te lo dico
0: sì,
1: con
0: sì,
1: la
0: no, come tu sai come?
1: Tu sai, allora, poi tu solo sai come assimili e superi tutto questo.
0: Sì, hai ragione, Sisto. Grazie.
1: Poi abbiamo Gianni di nuovo, dice, la notizia era su BioBlue, Telegram, quello del TSO facile. Invece Andrea, dunque...
0: BioBlue qua, in questi giorni, quindi lo proviamo.
1: BioBlue Telegram.
0: Sì, bello, troviamo. Grazie.
1: E io poi andrei ad Amo, qui invece dice: salve ragazzi, ho raccolto 3 kg di mele marce col verme dentro e volevo chiedere se vanno bene per tirarlo addosso agli esponenti del nostro governo ad Amo. Poi invece abbiamo Michela, per chi fa la dichiarazione di redditi nella voce persone a carico mettete Montecitorio.
0: bella anche questa Montecitorio e Palazzo Madama, per non fare
1: un po' tutti,
0: sì, per par condicio. E allora prima di tutto bisogna rimettere Quirinale, perché cazzo la carico così. Perché mettiamo Quirinale, dai.
1: Si parte sempre dalla testa prima, giusto?
0: Sì, perché il pesce spussa a partire dalla testa.
1: Allora, qui Andrea, però, chi è sempre Andrea, dice: vi ricordate quanti bei milioncini stava per fare il marito di Ursula con l'Università di Padova? Poi arrivarono i biolaboratori, quanti intrallazzi tra medicina, militari e produttori di armi biologiche, eccetera eccetera, dice.
0: È certo, è tutto così. Vabbè, allora dai, avanti con i messaggi. Vedi come va bene questa cosa. Aspetta,
1: allora,
0: questa
1: è per me, mi dice Adamo, dice: secondo me Luciano è un democristiano perché non si esprime mai bene. Adamo,
0: come non si esprime mai bene?
1: Io sono fermo su determinate cose. In primis, la violenza chiama violenza.
0: Sì, questo è vero.
1: E di conseguenza.
0: Però scusami tanto, la violenza dei pomodori e dei pomi marsi.
1: Beh, diciamo, quella non è una violenza.
0: Violenza,
1: intendo sempre una violenza.
0: Sarà populismo, sarà tutto quello che te vuoi. Ma
1: diciamo, credo a nessun partito politico, perché ora come ora non c'è nessuno che mi rappresenti. Quello che dicono non fanno il più delle volte e quando sono in fase di come si dice pre sì, insomma, con i miei vuoti, vabbè, lasciamoli. Poi che altro dire, ormai ognuno si può caricare la molla che vuole. E invece, come diceva anche prima Sisto, le rabbie, i rancori e quant'altro non portano nulla di buono.
0: Sì, no, Sisto ha assolutamente ragione. Difatti ci fermiamo a dei, come dire, delle allegre pomodorate, che sarà anche, per carità, se proprio il massimo è. Però cosa ha avuto che femo? Che portiamo erose, no?
1: Poi,
0: erose.
1: Poi, no, vorrei aggiungere un'altra cosa sempre inerente a, diciamo, al richiamo di Adamo nei miei confronti. A volte per radio si possono dire delle cose che possono ferire altre persone.
0: Questo è vero.
1: E allora, di conseguenza, c'è chi ha la padronanza della comunicazione, quindi io non ho questo talento e quindi di conseguenza cerco di frenare magari determinati.
0: No, anzi, tu hai molta più padronanza, per esempio, di me, proprio perché resti composto, resti padrone della tua, quindi in questo senso ha ragione. E se dice che te sei democristiano, beh, io lo prenderei come un complimento, perché, ma anche i democristiani, ma anche i comunisti, ma quelli di una volta non se le mandavano a dire, però usavano un linguaggio molto più corretto, molto più pulito. Io mi ricordo il privilegio di avere tre quarti di secolo, mi ricordo le tribune politiche di quando avevo 20-30 anni, quando era Fanfani e Almirante e Togliatti e che la gente ha, non se le mandavano mica a dire, però e non si interrompevano l'uno con l'altro, non si parlavano addosso, non...
1: Vedi, hai detto
0: sì, che sia su RaiPlay che
1: le tribune politiche, che erano ristrette solamente a, appunto, i personaggi politici che rivestivano un ruolo politico all'interno. Quando poi sono subentrati i talk show e i vari salottini, sì, e di seguito lì proprio siamo finiti nel buco.
0: Certo, proprio così. Comunque, sempre per via dei democristiani, caro Luciano, c'è quella battuta, no, che si andà in voga dopo, quando si andà su i socialisti, quando si andà su i conflitti di interesse palesi di Berlusconi e via e via e via, insomma, questa gente gli era diventata sempre più normale, diciamo fra virgolette normale, che i politici mangiasse. Allora l'obiezione allora era sì, ma anche i democristiani mangiavano, e la controobiezione era: è vero, però loro sapevano stare a tavola.
1: Poi, se andiamo sul mangiare, c'è chi mangia carne, chi non mangia carne, chi qua, chi là, chi su, chi giù.
0: A proposito, giorni fa mi hanno offerto un vino vegano. Qualcuno è in grado di spiegarmi la differenza fra un vino...
1: Non utilizzano lieviti di origine animale. I lieviti per la fermentazione... ormai è difficile che un vino, un'uva riesca, diciamo, la devono controllare la fermentazione, e quindi di conseguenza utilizzano dei vari lieviti. Però i lieviti hanno all'interno, appunto, dei componenti di batteri.
0: Ecco. Sì, i lieviti sono funghi. Funghi e batteri.
1: Ecco, in questo caso quelli vegani sono solo funghi, non ci sono batteri.
0: Beh, perché il batterio sarebbe animale?
1: Beh, si vede che qualcuno lo considera, non lo so, qua non ti so dire.
0: Siamo con i batteri e con i funghi, siamo nel pre, i lieviti, non i funghi. Perché mentre i funghi, quei porcini, i finferli, i pioparei, per intendersi, anche loro comunque fanno parte di una classe a sé, ma possono essere per tanti motivi associati al regno vegetale, e i batteri invece no, no. I batteri,
1: però se un batterio, se lo guardiamo al microscopio, si muove,
0: alcuni se addirittura proprio mobili,
1: allora forse è questo.
0: No, direi proprio di no. Comunque, vabbè, insomma, il vino vegano mi basterebbe che fosse san. A proposito, come mangiai i sughi di Grinton? la settimana scorsa.
1: E tutti gli insetti che vengono tritati nella pigiatura.
0: Ragni, cimici.
1: Chi più ne ha, chi più ne metta.
0: Quindi. Anche ai rane? Sì, per quello. Va bene, ma.
1: Aggiunta, qua dice: vino vegano non filtrato con farina di ossa.
0: Con farina di ossa? E beh, là le porcherie. E ora là siamo sulle porcherie. Va bene. Bene, vedito. Beh, però
1: quando ho visto per l'aggiunta che mi ha, sì, che ha aggiunto. Allora, sì, ti ringrazio. Dice: lasciate stare Luciano, lui è un pacifico ed è una persona con un cuore grande. Poi non è da come si esprime una persona, ma dal suo modo interiore, che solo lui lo può sentire. Il suo sentire è sacro di ognuno di noi.
0: Grazie, bravo Sisto. Bravo Sisto, ti credo da intervenire sempre, ogni volta sei un elemento equilibratore molto importante. Grazie.
1: No, dei grazie. Punti di riflessione, perché effettivamente, per carità, io noto che se si tende a seguire tanti canali di violenza che vediamo specialmente sia in TV, chi la segue, per chi non la segue, ma anche sui vari Telegram e quant'altro, ci sono dei canali che ti portano delle notizie che fanno solo male, e non possiamo fare nulla per certe cose, quello è vero. Però diciamo, bisognerebbe fare dei cambiamenti interni nostri, lo so, solito discorso, è difficile. Ognuno quando è pronto ci arriva, tutto lì.
0: Vero. Quindi grazie, un grazie esplicito a Luciano e a Sisto e a tanti dei nostri ascoltatori che pur senza mandarli a dire, ma riescono a mantenere il giusto equilibrio. Io stesso l'ho detto, l'ho ammesso, me ero fatto ciapare perché c'è delle robe che veramente te fa girare i maroni, e siccome io, e lo sapete, ho deciso ormai da anni di quelle che io considero le mie perle, dopo in mezzo ai perle che c'è anche l'etame, ma insomma ho deciso di darle sempre meno all'uccidente suicidante e sempre più ai poveretti della Tanzania. E allora ogni tanto, siccome sono in partenza per la Tanzania, la mia testa, il mio cuore è sempre più là, queste qua, tutto uccidente e suicidante qua, mi fa girare i maroni più del solito, ecco, mettiamola così. E comunque veramente grazie a voi. Senti Luciano, io direi, perché in fin dei conti la trasmissione è Debito e Democrazia, e io personalmente ho dato un lungo contributo soprattutto durante questi 6 anni e mezzo di pandemia. Mandiamo, ci avanzano una 20 minuti, quindi ne abbiamo 15 per mandare quell'efficacia negativa del vaccino per i vaccinati, che è l'audizione in commissione Covid del professor Bruno Cheli di Pisa di 7 giorni fa. Se riesci a mandare il canale da YouTube dal minuto 6 fino al 20.
1: Dal minuto 6 finalmente, ho 2 secondi che l'apro.
0: Caricalo, e io intanto vi dico, sì, rapidamente, questo è un ordinario di statistica, ha lavorato per anni assieme ai nostri Bellavite,
1: allora,
0: Donzelli.
1: Hai detto dal minuto 6?
0: Proprio 6:00, dopo sbaglieremo. Sì, ma poi chi è interessato può andarselo a vedere meglio. Chi non, qua non sono tanto importanti i numeri, sono le notizie, come dire, queste sì, numeri veri che ecco vengono dati.
1: Allora,
0: fallo andare.
1: Vediamo.
0: Poi nel video ovviamente ci sono anche le tabelle, ma già il video, l'audio da solo, l'ascoltatore fissa i concetti ed è questo importante.
1: Allora, riporta commissione Covid, 99 persone su 100 vaccinate inutilmente, dal minuto 6.03.
2: Nel lavoro che vi ho fatto vedere e che diciamo in parte vado a illustrare, ci siamo occupati di analizzare gli errori e le scorrettezze statistiche commesse appunto da soggetti istituzionali.
0: Ecco, ferma qua.
2: Allora, iniziamo dall'aspetto delle...
1: Eccola qua.
0: Perché dice esattamente, qua siamo nel vivo, e dice le statistiche taroccate da soggetti istituzionali, cioè AIFA, Istituto Superiore di Sanità, cioè è di questi... Prima ha detto che i giornalai avevano detto tutte boiate, ma questo lo sappiamo. Lui qua si concentra sulle statistiche sbagliate e si era sbilanciato a dire magari per errore, magari per ignoranza, ma siccome la legge non ammette ignoranza, pretendo che il mio ministro della salute, nonché vice medico, non sia ignoranti, e quindi torniamo da capo. A pensare male si farà pure peccato, ma quasi sempre ci si azzecca. Insomma, lui adesso si sta concentrando sulle falsità statistiche commesse da AIFA, Istituto Superiore di Sanità, Ministero della Salute e soggetti istituzionali. Vai.
2: Allora, iniziamo dall'aspetto dell'efficacia dei vaccini. Per valutare l'efficacia dei vaccini e dei farmaci in generale occorre considerare due diverse misure che si riferiscono ad aspetti concettualmente distinti ma complementari del problema. Una misura relativa, detta riduzione del rischio relativo, abbreviato RRR, e una misura assoluta, detta riduzione del rischio assoluto, abbreviato ARR. La prima, quella relativa, misura la riduzione del rischio, in particolare di ammalarsi di Covid-19, per chi si vaccina, se questi è suscettibile di ammalarsi. Allora, io quando dico misura la riduzione del rischio, è come dire misura il beneficio del vaccino, no? Il beneficio del vaccino per coloro che sono suscettibili di ammalarsi. E quindi riguarda soltanto il gruppo dei suscettibili. L'altra misura, quella assoluta invece, misura la riduzione del rischio di ammalarsi per chi si vaccina ma a prescindere dalla sua suscettibilità ad ammalarsi, pertanto si riferisce all'intera popolazione dei vaccinati ed è fondamentale per valutare l'utilità di una vaccinazione di massa. Il reciproco di questa misura esprime il numero di individui che è necessario vaccinare per evitare un caso di malattia, e questo viene abbreviato con NNV, Number Needed to Vaccinate. Per spiegare la differenza fra queste due misure e la complementarietà fra queste due misure nel modo più semplice possibile, ho confezionato questo esempio con questo grafico, in cui qui abbiamo una popolazione ipotetica di 40 persone, grigi, individui grigi e rossi. I rossi sono i suscettibili di contrarre la malattia, ovvero coloro che senza il vaccino si ammalerebbero con certezza. I grigi invece sono i non suscettibili, ovvero coloro che non si ammalerebbero comunque. Allora, se noi immaginiamo di vaccinare tutti e 40 questi individui...
0: Ferma ancora un attimo, per favore.
1: Fermato.
0: Ecco, allora qui lui si guarda bene dal dire che poi il vaccino in realtà non serviva un tubo. Lui, da bravo statistico, non entra nel merito, prende per buono che sto vaccino faccia tutto quello che hanno detto che fa, e guarda semplicemente i numeri. E quindi qui abbiamo una popolazione di 40 persone nella quale ci sono due sole persone suscettibili e le altre 38 che non si ammalerebbero comunque. Fermo restando, ammesso e pur concesso, anche se è falso, che il vaccino funzioni per davvero. Andiamo avanti.
1: Allora, mi chiedono di quale canale è questo video. Bello, si trova
0: nel nostro canale.
1: Sul canale Telegram, Debit e Democrazia. Che quando
0: viene da YouTube
1: e poi lo trovi su YouTube, se
0: ed è la commissione di indagine sul Covid della settimana scorsa.
1: 99 persone su 100 vaccinati inutilmente, questo è il titolo di questo video.
2: Supponiamo che il vaccino eviti la malattia a uno dei due rossi, perché naturalmente i grigi non importa, no? I grigi non sono suscettibili. Quindi evita la malattia a uno dei due suscettibili. Quindi sostanzialmente la sua efficacia relativa è 1 su 2, un mezzo, ovvero il 50%. Ha evitato la malattia alla metà dei suscettibili. Ma Se ci riferiamo invece alla popolazione completa di tutti e 40, possiamo dire che il vaccino ha evitato la malattia a 1 su 40 di questi individui, pertanto la sua efficacia assoluta è di un quarantesimo, ovvero del 2,5%. Pertanto il reciproco di questo ARR, appunto il numero necessario da vaccinare, che è 40. Cosa vuol dire questo NNV uguale a 40? Vuol dire che sono state, per evitare la malattia a una sola persona, ne sono state vaccinate 40 e le altre 39 sono state vaccinate inutilmente.
3: Have you ever seen a product that transforms any ordinary space into a dreamy underwater world in just one second?
0: Meet the Kamalo
1: Emoji. È la pubblicità che allora, esce automaticamente.
2: Ora, entrambe queste misure sono importanti per la valutazione dell'efficacia. Tuttavia, l'informazione che è stata veicolata dalle aziende produttrici dei vaccini e poi è stata riportata dai principali mezzi di informazione ha riguardato esclusivamente la misura relativa, trascurando completamente quella assoluta. Allora chiediamoci perché. Io rispondo con quello che hanno scritto gli autori di un articolo apparso a aprile 2021 su The Lancet, che dicevano molto esplicitamente che le misure assolute non venivano comunicate perché forniscono un'impressione molto meno favorevole dell'efficacia dei vaccini rispetto a quella relativa. Ora, quindi se si può comprendere che dal punto di vista delle case produttrici dei vaccini fosse conveniente comunicare la misura relativa e tacere quella assoluta, certamente i soggetti istituzionali competenti, a iniziare da AIFA, avrebbero avuto il dovere di informare il pubblico a questo riguardo, ma invece non l'hanno fatto. Ora, sempre tratto dall'articolo di Ogliaro ed altri 2021, qui c'è un confronto tra i valori dell'efficacia relativa e i valori dell'efficacia assoluta per 5 vaccini in commercio. E vediamo che i valori di efficacia relativa più elevati, che sono appunto nella prima colonna, corrispondono a Pfizer con il 95%, a Moderna con il 94%. Accanto nella seconda colonna abbiamo i valori dell'efficacia assoluta, che vediamo sono molto ma molto più bassi. Siamo su valori intorno all'1%. Cosa significa? Significa che per evitare un caso di malattia, un solo caso di malattia, era necessario vaccinare ben 100 persone, ovvero 99 persone circa venivano vaccinate inutilmente. Ora, si consideri che l'efficacia di cui si sta parlando qui è l'efficacia di evitare la malattia sintomatica di qualunque grado, di qualunque gravità. Non si sta parlando dell'efficacia di evitare la morte, che sarebbe invece la cosa più importante, tant'è che poi la vaccinazione di massa e poi successivamente gli obblighi vaccinali si sono basati sul presupposto che questi vaccini fossero in grado di ridurre significativamente la mortalità, appunto. Bene, ma cosa dicevano a tale riguardo i dati? Vediamo cosa emergeva dalla sperimentazione Pfizer, che quella che conosco meglio, ma è anche la più significativa perché il vaccino Pfizer è stato di gran lunga il più somministrato in Italia, con circa 2/3 delle dosi somministrate. Allora, qui dalla sperimentazione di Pfizer scaturiscono i dati riportati in tabella. Questi dati per la verità sono riportati soltanto in un appendice. Allora, intanto diciamo che se noi volessimo generalizzare questi dati all'intera popolazione da un punto di vista rigorosamente statistico, rigorosamente inferenziale, dovremmo dire che queste differenze che si riscontrano fra vaccinati e non vaccinati non sono, come si dice, statisticamente significative, per cui si dovrebbe dire che la sperimentazione di Pfizer non ha messo in luce che il vaccino sia efficace a ridurre la mortalità. Quindi non c'è nessuna evidenza statistica che il vaccino sia stato capace di ridurre la mortalità. Tuttavia, siccome è stato sostenuto che questi vaccini erano efficaci, allora ragioniamo basandoci esclusivamente sui numeri della tabella. vediamo che nel gruppo dei vaccinati c'è stato un deceduto per Covid, mentre nel gruppo placebo, ovvero dei non vaccinati, ce ne sono stati due. Quindi si potrebbe dire che se nel gruppo dei vaccinati ce n'è stato soltanto uno...
0: Ferma un attimo ancora.
1: È bloccata?
0: Ecco, lui qua, essendo uno statistico e non un medico, scivola nel dire vaccinati morti per Covid, no? Morti con un test farlocco positivo per Covid, è tutta un'altra cosa, andiamo avanti.
2: Questo è stato grazie al vaccino, quindi il vaccino ha evitato un caso di morte nel gruppo dei vaccinati e quindi un'efficacia relativa nei confronti della mortalità da Covid del 50%. Quindi uno potrebbe dire che questo è un risultato positivo. Sì, però bisogna anche considerare che per evitare un caso di morte sono state vaccinate quasi 22.000 persone. Ora, se questo vaccino fosse totalmente privo di effetti collaterali, potrebbe anche andare bene, no? Vaccinare appunto 22.000 persone per salvarne una sola. Ma siccome sappiamo bene che questi vaccini invece le reazioni avverse, anche gravi, anche fatali, le hanno provocate, allora c'è da chiedersi se davvero valesse la pena vaccinare tutte queste persone, eventualmente per salvare la vita a una sola. Però vi dico anche un'altra cosa, se noi prendiamo per buoni i dati della prima riga, dobbiamo prendere per buoni anche quelli della seconda riga, in cui si vede che nel gruppo dei vaccinati il rischio di morte per arresto cardiaco è stato 4 volte superiore rispetto al gruppo dei non vaccinati. E infine, nell'ultima riga, se consideriamo tutte le cause di morte, vediamo che nel gruppo dei vaccinati ci sono stati 15 morti a fronte di 14, cioè di uno in meno, nel gruppo dei non vaccinati. Pertanto si potrebbe affermare che per quanto riguarda la mortalità generale, il vaccino Pfizer ha avuto un'efficacia addirittura negativa. Ora,
0: ne ha ammazzati più di quelli che dice di aver salvato.
2: Questi fatti non sono stati comunicati al pubblico, io non ho ricordo che ci sia stata una comunicazione al pubblico. AIFA sicuramente ne era al corrente, ma per quanto ne sappiamo non si è curata di informare il pubblico, e altrettanto dicasi per l'Istituto Superiore di Sanità e il Ministero della Salute. Ora, da considerare che questi dati sono i più affidabili di cui si dispone, perché derivano da uno studio randomizzato controllato. Successivamente l'efficacia del vaccino in Italia è stata misurata a partire dai dati raccolti dall'Istituto Superiore di Sanità. Dunque, sono andata, scusate.
4: Il nuovo
0: si è bloccato?
1: No, è la pubblicità che sta andando.
2: Sì, dai dati dell'Istituto Superiore di Sanità, che però presentano diverse criticità. Le tre principali sono queste. Intanto l'Istituto Superiore di Sanità non distingueva nell'ambito dei vaccinati tra coloro che erano già guariti dalla malattia prima di essere vaccinati e gli altri. Questo comporta una sovrastima dell'efficacia del vaccino. Perché? Perché chi era già guarito dalla malattia aveva l'immunità naturale, e quindi attribuire il merito al vaccino perché magari questi individui si ammalavano meno è sbagliato, e questo tende a gonfiare l'efficacia del vaccino. Un altro problema è che normalmente le persone malati terminali prossimi al decesso non vengono vaccinati. Se c'è una persona che ci si aspetta che morirà nei prossimi giorni, prossime settimane, chiaramente questa persona non verrà vaccinata e rimane tra i non vaccinati. Pertanto questa persona poi morirà di lì a poco e andrà ad aumentare la mortalità tra i vaccinati. E quindi anche questo tende a gonfiare l'efficacia del vaccino nei confronti della mortalità. Infine, Un altro problema è dovuto al fatto di classificare gli inoculati da meno di due settimane, di classificare gli inoculati da meno di due settimane come non vaccinati, e questo l'abbiamo chiamato il criterio di 14 giorni. Degli studiosi Fung ed altri del 2023 hanno mostrato come questi bias, la combinazione di questi errori, tende ad aumentare, tende a gonfiare significativamente, anche notevolmente, l'efficacia dei vaccini. Ora, io ogni volta che parlo di bias, qui c'è scritta questa parola, bias, intendo un errore sistematico, cioè un errore che tende a presentarsi prevalentemente o quasi sempre in una direzione. In questo caso nella direzione di aumentare l'efficacia, cioè di far apparire l'efficacia maggiore di quanto sia in realtà. Mi soffermo un attimo su questo criterio dei 14 giorni perché è particolarmente rilevante. Appunto, questa è stata un'indicazione dell'OMS, cioè l'OMS ha dato indicazione, e l'Istituto Superiore di Sanità l'ha messa in pratica, di attribuire tutti i casi di malattia, di ricovero ospedaliero, di morte verificatisi negli individui vaccinati con prima dose da meno di 14 giorni, attribuirli ai non vaccinati. In modo analogo, per quanto riguarda la seconda dose e quelle successive, i casi verificatisi nei 14 giorni successivi all'inoculo sono stati attribuiti agli individui che avevano ricevuto una dose in meno. La giustificazione è che 14 giorni rappresentano il tempo necessario affinché l'immunità del vaccino si espleti completamente, e anche perché qualcuno potrebbe essersi infettato nei giorni precedenti all'inoculo, per cui se questa persona si ammala, chiaramente se era infettata prima, non è dipeso dal vaccino. Ora, questa giustificazione è perfetta, va benissimo, è condivisibile. Ciò che non è condivisibile è attribuire i casi che si presentano in questa particolare fattispecie di vaccinati, quelli da meno di 14 giorni, attribuirli ai non vaccinati. Questo è sbagliato. E questo altera i termini del confronto e tende appunto a gonfiare in misura grave l'efficacia del vaccino. Ora qui c'è un'illustrazione in termini matematici che salto, se poi credete ci possiamo ritornare sopra. Quello che forse è ancora più impattante da vedere è questa simulazione che è stata fatta da due studiosi britannici, Fenton e Neil, che già nel 2021 avevano denunciato questa che loro stessi hanno chiamato frode statistica e che hanno chiamato il trucco da quattro soldi, the cheap trick. Allora, loro hanno fatte diverse di simulazioni e tutte più o meno danno gli stessi risultati. Qui vediamo, noi facciamo conto di creare una popolazione.
1: Messaggi riguardano più che altro sapere dove trovare questo video qui, ripetiamo appunto sul canale Telegram Debito Democrazia, e lo trovate anche su YouTube, dove inserite commissione Covid, 99 persone su 100 vaccinate inutilmente. E chiedeva poi l'1% sì, e anche meno. Due minuti poi ci parte la pubblicità, sì. E quindi siamo in chiusura.
0: Qui appunto dicevo merita di essere seguito, ascoltato, perché qui abbiamo, attenzione, uno statistico che dando per cioè senza entrare nel merito di tutte le porcherie che noi medici abbiamo segnalato, i morti per trombosi, sì, i morti.
1: Come abbiamo poco tempo, c'è Marco da Cittadella, dice: ero al mare a Caorle, ha parlato con un bagnino, diceva che quest'anno sono intervenuti 7 volte gli elisoccorsi in spiaggia per trasportare persone che venivano colpite da malori improvvisi. 3 non sono quest'anno stati salvati, e quindi anche questo fa comprendere, però.
0: Dicevamo appunto, lo statistico non entra in tutte le porcherie dei vaccini, dà per scontato non solo che siano quantomeno innocui, ma che quella efficacia vantata sia pure vera. Ma fa vedere come con questi buchi clamorosi sotto, anche con questi buchi, tutto quello che è stato detto è falso. E dice: se lo dicono le case farmaceutiche, non te puoi domandare all'oste se vince bon. Se i giornalai, che non sono giornalisti, sono pennivendoli, lo dicono, pazienza abbiamo i giornalisti che ci meritiamo, perché anche a questi dovrei essere messi a agonia coi pomi marsi. Ma dice, qui abbiamo Ministero, Istituto Superiore di Sanità, AIFA, che ripetono pari pari le stesse boiate, menzogne.
1: 19 secondi.
0: Vabbè, allora amici cari, vi do grazie sempre Luciano, vi do appuntamento a martedì prossimo, 2 ore senza rete con Paolo Ceusa.
1: Buon ascolto, vi dico io, per martedì prossimo, buon tutto e a risentirci.
0: Grazie Luciano.
4: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
5: Dopo 9 settimane e mezzo.
6: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
5: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
6: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
5: Radio Gamma
7: 5 per 1000!
8: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
9: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
5: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
6: Ripeti?
5: Ripetitore è il mistero dei jack per le cuffie.
10: Ma quanto mi costa sta radio?
6: Ma quanto mi costa sta radio?
11: La sequenza magica è la seguente.
9: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
6: 01 59 80 92 88.
5: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
7: 5 per 1000!
5: A Ioanni, in matematica, come andavito?
6: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
12: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
5: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
13: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
14: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'800 43 99 95, oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it, o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 800 43 99 95.
15: Sta arrivando l'inverno e ogni anno è la stessa storia. Bollette di luce e gas che volano alle stelle. Con gli ultimi aumenti scaldarsi sarà costosissimo. Ma quest'anno, con Rasolar Energia, puoi cambiare radicalmente le regole del gioco. Noi ti installiamo gratis una pompa di calore aria-aria, completa di motore esterno e 2 potenti split. E tu pensi solo all'energia necessaria per il funzionamento, come con un impianto fotovoltaico da 6 kW con accumulo, oppure potenziando il tuo impianto esistente. È il sistema perfetto, riscaldi casa in inverno, la rinfreschi in estate e abbatti le bollette, tagli fino al 75% le spese del gas e fino all'80% quelle della luce, e puoi utilizzare l'incentivo del 50% con la detrazione fiscale. Smetti di buttare denaro in bolletta. Scaldati senza spendere una fortuna. Informati subito e senza impegno. Chiama Chiara di Rasola Energia al 041 42 35 67. È un'offerta valida fino al 30 settembre e fino a 50 impianti. Ripeto, chiama 041 42 35 67. Il sole ci bacia sempre.
5: E 63 anni dopo, Radio Gamma 5, come sempre, non dimentica.
16: Domenica 11 ottobre ripercorriamo le tappe della tragedia del Vajont.
17: Vajont è genocidio di poveri.
18: Saliremo nel ricordo di circa 2000 anime sacrificate alla logica del profitto e del potere.
19: Ore 10 saremo al cimitero di Fortogna.
20: Poi fermata a Longarone nella zona di uscita dell'onda.
21: Arriveremo poi al fianco della diga per raccontare ulteriori tappe della tragedia.
22: Ore 13, pranzo tutti assieme.
18: Dove? Di fronte la falesia di Erto.
20: Organizzato dalle spose della radio, il tutto ad offerta libera.
19: Grazie a chi porterà un dolce da condividersi.
22: Poi saliamo a visitare l'abitato di Casso.
21: Con sosta e degustazione al negozietto di Teresa e passeggiata finale di fronte all'imposto. Ponente frana del TOC.
5: Per info e prenotazioni
19: 3
22: 2 9
19: 0 0
22: 3
19: 8
22: 9
5: 8
7: 8
18: PS, per chi vuole partenza puntualissima alle ore 8:15 dalla COP di Castelfranco Veneto, arrivate almeno 15 minuti prima per organizzare le

È una bella e abbastanza fresca giornata a tutti dai microfoni di Radio Gamma 5, 94 MHz. Io sono Fabio Turin e questa è la trasmissione Storie della Gente, in onda ogni martedì dalle 12 alle 15. Saluto tutti i radioascoltatori, anche quelli del notturno. Chi vuole, sapete che può riascoltare le registrazioni nel nuovo podcast del sito della radio, quindi www.radiogamma5inlettere.it, oppure può trovare le singole interviste e gli ospiti anche nel mio canale YouTube Fabio Turin Storie della Gente, o anche in Telegram Turin Fabio in questo caso, o nel canale Gabriel Arte e Comunicazione. Oggi è il 15 settembre e sapete che sabato scorso è ripreso finalmente il gas e è stato meraviglioso, insomma, ritrovare così tante belle anime, e soprattutto io continuo sempre a ringraziarvi ogni volta che mi fate un complimento, ed è davvero un onore sapere che così tante persone apprezzano la mia presenza qui, insomma, e che ci tengono a farmelo sapere ogni volta che mi incontrano, quindi grazie di cuore, e questo mi spinge anche sempre a fare meglio. E in particolare, visto che è arrivato puntualissimo anche il suo messaggio, un grandissimo abbraccio ad Andrea Sceriffo di Verona, e che era presente al gas sabato scorso con la sua compagna Roberta, che è stato anche un piacere conoscerla, ed è sempre un grande piacere vederti, insomma, in questo caso dico a te, sei veramente una gran bella persona. Leggo il tuo messaggio. Ciao super brizzolato Fabio. Grazie per il brizzolato, buongiorno e buona trasmissione in ascolto. Naturalmente saluto anche i tuoi ospiti, un abbraccio. Sì, oggi ne avremo due molto interessanti. E del resto dico sempre, chi è che può vantare così tante meravigliose anime all'ascolto come Radio Gamma 5? Siamo proprio dei privilegiati, insomma, ve lo dico. E proprio per questo adesso, visto che non mi piace far la parte del democristiano, per rimanere anche in tema di quello che ho sentito prima,

Allora, ecco, forse voleva dire può farvi fare dei danni, ma non credo si sia sbagliato. Allora, io stesso che ci lavoro nell'ambito editoriale, sono il primo che ha invitato qua in trasmissione altri editori e contro il mio stesso interesse anche altri autori pubblicati con altri editori. Ho intervistato e ospitato autori che hanno autopubblicato o che hanno semplicemente stampato il proprio libro. Quindi, tra l'altro, sono il primo che condivide gratuitamente informazioni per le possibili scelte, appunto, anche di autopubblicarsi o di stampare il proprio manoscritto. Ma da qui a passare il messaggio che è tutto facile, che può farvi fare un sacco di soldi, ce ne passa? Cioè, perché se passa questo messaggio che è tremendamente pericoloso e superficiale, allora vuol dire che basta un tutorial o un po' di prove per poter proporre trattamenti, che ne so, craniosacrali, per indicare percorsi di cura omeopatica o naturale per qualsiasi cosa. Cioè, non si può ascoltare una cosa del genere. Credo che la radio sia, come qualsiasi altro mezzo, tipo anche la televisione, è uno strumento potente e bisogna stare attenti a quello che si dice. Cioè, io sono per la libertà di espressione ed è giusto che questa persona abbia espresso la sua opinione, ma ritengo anche, a tutela proprio dei radioascoltatori, che le scemenze cerchino altre dimore radiofoniche. E non è una questione di pensarla diversamente, è proprio una scemenza, cioè proprio una scemenza certificata. Perché se accettiamo questo pensiero, tra virgolette, libera tutti, allora uno può dire: ma cosa serve studiare? Cosa serve investire denaro e risorse in un percorso professionale serio? Cosa servono i professionisti? Perché, come esistono i dottori bravi, i bravi terapeuti, i bravi architetti, esistono anche i bravi editori o comunque anche i bravi professionisti che si occupano di servizi editoriali. I bravi veterinari e vi dicendo, quindi va bene arrangiarsi, va bene tutto, ma passare il pericoloso messaggio che sono le cose facili, cioè che le cose sono facili, scusate, che non serve strutturarsi, che si possono fare soldi facilmente, magari con l'aiutino della cara e sicura intelligenza artificiale, no, proprio non ci sto, almeno nel mio mondo e nel mio modo di ragionare, perché se ho bisogno di qualcosa vado in cerca di un bravo professionista serio per trovare soluzioni alle mie esigenze e mai mi permetterei di illudere le persone. Cioè, più volte ho dichiarato, e continuo tuttora a farlo, quindi lo confermo, che le persone devono scrivere, cioè che tutti possono farlo o farsi aiutare per scolpire sulla pietra la propria esperienza, le proprie conoscenze, cioè il proprio esprimere il proprio talento creativo. Ma questo vuol dire che nella sostanza che bisogna tirar fuori dal cassetto i vostri sogni e dare a loro una forma, e per condividere, per mandare un messaggio, per aiutare gli altri, per emozionarsi. E quindi questo lo potete fare assolutamente anche con l'autopubblicazione o la stampa, certo, ma non ho mai detto e mai lo dirò che è facile, perché come ho spiegato anche in tante volte che ho condiviso le informazioni, comunque la differenza tra stampare un manoscritto o quello che sia scritto, insomma, e presentare, indipendentemente che sia pubblicato, autopubblicato, un prodotto, diciamo, letterario di qualità, è la differenza, la passa attraverso, diciamo, il lavoro che c'è dietro, tutto lì, perché contrariamente a quanto pensa la maggior parte delle persone, a mio avviso, per l'esperienza che ho, il lavoro dello scrittore, se vogliamo dirla così, non è un lavoro solitario, cioè c'è sempre dietro una squadra, che sia l'editor, che sia l'impaginatore, che sia la grafica, che sia tutte le persone che possono supportare il proprio, diciamo, le proprie fatiche letterarie, ecco. E quindi non è facile, perché un conto è raccontare la propria storia seduto al tavolo, un conto è strutturarla in modo tale che possa essere piacevole alla lettura, comprensibile, avere, diciamo, tutte le caratteristiche di un libro di qualità, ecco. E quindi non è facile prepararlo, ok? Ma soprattutto non è facile che diventi quello dello scrittore un percorso professionale, ovvero un lavoro ben remunerato. Questo

una cosa pericolosissima da dire alle persone, ai radioascoltatori, perché non è così, cioè, come io ho detto anche l'altra volta, distinguo, anche se non è scritto nella Treccani questa distinzione, distinguo quello che può essere l'autore, cioè una tantum, una persona che racconta e scrive e racconta la propria storia, e quello invece, diciamo, dello scrittore, che è una veste più professionale di una persona che intraprende un percorso e quindi nel suo, diciamo, in questa strada lui ha più opere, diciamo, da pubblicare, da proporre al pubblico, quindi non solo qualcosa che sia autobiografico, ma qualcosa che vada anche, diciamo, a toccare quelle che possono essere, quelli che possono essere i suoi talenti e le sue predisposizioni. Quindi perché diventi un percorso professionale serve una struttura, cioè serve intanto l'esperienza e anche delle persone che prendano quello scrittore e costruiscano attorno a lui una figura autoriale, mettiamola così. Quindi ci sono tanti strumenti, no? Marketing, sito web, piuttosto che tante altre cose. Continuo a ripeterlo perché lo voglio sottolineare, cioè, allora, il fatto di scrivere è una cosa che io consiglio a tutti, anche a mio nonno, ok? Cioè, anche una persona che tendenzialmente ti potrebbe rispondere ma io non so scrivere, ok? Cioè, l'importante è proprio buttare nero su bianco, o ripeto, farsi aiutare a scrivere la propria storia, la propria esperienza, quella che uno ritiene più significativa, ecco, nel suo percorso di vita, oppure un qualcosa che possa servire, ripeto, a condividere la conoscenza acquisita, una propria, un proprio sapere che può essere messo a disposizione degli altri. Ecco, quello è necessario fare, ma anche sotto vari aspetti, l'aspetto terapeutico, l'aspetto, diciamo, spirituale, l'aspetto, diciamo, anche proprio sociale, sotto mille aspetti, ok? Quindi quello è proprio un atto che secondo me va ripreso, perché una volta si scriveva molto di più, anche il proprio diario, cioè eravamo un po' più abituati a scrivere. Ecco, quello bisogna assolutamente farlo, oppure per chi è più predisposto, ovviamente, scrivere un testo al computer e, diciamo, fissarlo in qualche modo. Poi da quel momento lì io consiglio sempre, ma proprio perché non si perda né il file al computer e neanche il manoscritto che avete lasciato nel comodino vicino al letto, e prendete quello, cioè quel materiale, e o da soli o facendovi aiutare andate a dargli una forma, ecco, semplicemente, ma senza la velleità che per forza di cose debba arrivare una pubblicazione, né con una casa editrice né con l'autopubblicazione. Potrebbe essere, ripeto, anche una stampa personale, anche una singola copia, anche se vi costerà ovviamente molto di più, perché stampare una sola copia ha un costo singolo di stampa eccessivo, ma fatelo per tramandare anche un qualcosa di voi a figli, con conoscenti, parenti, eccetera, eccetera. Poi, ovviamente, nei casi in cui la storia vale la pena di strutturarla in maniera migliore, oppure perché magari il messaggio da condividere è importantissimo e quant'altro, oppure anche perché semplicemente la storia che avete vissuto voi, la vostra esperienza di vita è preziosa e potrebbe essere, ripeto, di aiuto agli altri, anche a livello emotivo, anche se non è un aiuto, anche semplicemente a far sorridere o a dare un senso a quello che voi avete trascorso, allora andate verso, ripeto, l'autopubblicazione o il tentativo di farvi pubblicare il vostro testo da una casa editrice. Ecco, ma da qui ad apprendere queste cose che uno può imparare, ok? Perché io posso insegnare anche a una persona a dire, ok, guarda, ti aiuto e ti porto verso l'autopubblicazione. Da qui però a passare il messaggio che può diventare facilmente un lavoro e ben remunerato, o che ci sono margini di chissà quale tipo, da lì ce ne passa, ecco. Cioè, bisogna avere, ripeto, rispetto e rispetto per i ruoli, rispetto per perché continuiamo a lamentarci, ci lamentiamo di tante cose, ma
i cambiamenti partono dalle scelte, partono anche da questo tipo di pensiero, perché non è facile assolutamente, ma dietro a un lavoro magari anche di qualità c'è fatica e impegno. E se volete che diventi un percorso professionale remunerativo, dovete impegnarvi. È tutto qua, crederci. Non tutti ci riescono, ovviamente, come io, anche se magari, che ne so, avessi la passione per fare il botanico, non è detto che io possieda un pollice verde e quindi dico ok, sono il salvatore delle piante, no, cioè, comunque ci vuole la determinazione, no? E quindi perché sennò diventa proprio cioè diventa tutto caotico, no? Quindi provate a immaginare, io mi rivolgo a una persona per un trattamento e questo, anziché aver studiato, aver accumulato esperienza che poi può mettere al mio servizio, pone la domanda a ChatGPT e mi fornisce il responso. Cioè, dai, non scherziamo, insomma, ecco. Quindi è pericoloso questo pensiero e secondo me dobbiamo allontanarci, perché sennò altrimenti ci avviciniamo a un punto di non ritorno molto pericoloso, perché ognuno di noi, con le proprie individuali scelte, contribuisce al bene o al male di tutta la società. Quindi ogni singola scelta è determinante, perché noi siamo entità individuali ma all'interno di un grande contenitore che ci connette tutti quanti. Quindi le mie scelte possono ricadere anche sugli altri. Cioè, giusto per farvi capire a che livelli siamo, che l'altro giorno ho letto la conversazione di una mia amica, cioè ha fatto uno screenshot e pubblicato questa sua conversazione con ChatGPT, cioè stava dialogando con la chat, con ChatGPT, e ha fatto, cioè ha pubblicato questo stralcio, insomma, di conversazione, no? E si è vantata dell'affettuosità di quel dialogo. Cioè, ci capiamo, l'affettuosità con un software. Cioè, ecco perché dico che è pericoloso questo confine, perché se sempre più persone perderanno la capacità di comprendere ciò che è reale e distinguerlo da quello che è virtuale, sarà un grande problema. Al di là della perdita delle figure professionali, perché appunto se io mi rivolgo a un professionista, un omeopata, un veterinario, un architetto, cioè perché ha studiato, ma va bene anche chi magari non ha fatto, che ne so, il canonico percorso di studi universitari, ma lavorando con impegno ha preso magari degli attestati, ha seguito dei corsi di approfondimento e via dicendo, e ha strutturato il suo percorso in maniera professionale. Ma è diverso da dire mi arrangio e poi posso anche come si può dire, promuovere questo tipo di arrangiarsi come fossero appunto soldi facili. Cioè, è veramente una cosa assurda che io ho sentito con le mie orecchie, no? Quindi veramente altrimenti ci troviamo circondati da persone che vivono in un mondo fittizio, irreale, ma anche irrispettoso, secondo me, no? Convinti di essere nella realtà e nel giusto, e invece sono sprofondati solamente nella propria individualità, nel proprio egoismo. Cioè, perché immagini, video, conversazioni o questo tipo di pensiero, cioè, non hanno nulla di reale. Cioè, in questo modo si atrofizzano, ecco, le capacità creative, affettive, emotive, logiche di noi esseri umani. E quindi, insomma, ripeto, dopo ritorno, anzi, prima di ritornare a essere diplomatico, anche qua non c'entra nulla, ma senza entrare nei dettagli, ho ascoltato, diciamo, sbalordito un ospite che poi è uscito dalla radio e si è scandalizzato per i quadri appesi, per la bandiera o per il pensiero di libertà che più o meno qui dentro ci accomuna, no? E allora ribadisco un altro concetto, cioè gli ospiti sono ospiti, ma anche noi conduttori siamo ospiti. Cioè, è come se una persona venisse a casa mia e mi chiedesse di togliere un quadro perché lo urta, oppure di gettare via un libro perché non vuole che io abbia quel libro dentro la mia libreria, e cambiare, che ne so, il programma che sto guardando alla televisione, oppure cambiare la frequenza radiofonica perché Radio Gamma 5 non gli garba, cioè, o addirittura di modificare, che ne so, l'arredamento di casa mia. Cioè, oh, cioè, essere ospiti significa entrare, fare quello che sei, che devi fare, e onorare il motivo per cui sei lì, e poi non rompere le palle, cioè, nel senso, devi uscire ringraziando.
cioè, nel mio modo di ragionare, devi pulirti le scarpe e anche la bocca prima di entrare in una casa e accettare quello che c'è. Altrimenti, senza dover imporre per forza di cose il tuo pensiero, vai da un'altra parte. Cioè, non è assurdo, diciamo, è assurdo questo concetto, insomma, no? Ecco, e nel frattempo ringrazio Max. Ciao Fabio, presente in ascolto, buona trasmissione Max. PS, il lavoro dello scrittore è il più bel mestiere del mondo. Assolutamente Max, ma vedi, è come se tu, cioè, anche voglio dire, te che hai fatto un percorso importante di studi e li metti a disposizione anche degli altri, quindi non solo da un punto di vista letterario, ma anche appunto di trattamenti, di conoscenze di un certo tipo, cioè sono il frutto del tuo percorso, cioè sono il frutto del tuo lavoro, del tuo impegno, anche dei tuoi sacrifici, no? Se passa il messaggio che io basta che guardo un tutorial e posso imparare e far quello che fai tu, va bene se devo imparare da un tutorial come si gira una lampadina di casa, e vabbè, faccio a meno di chiamare l'elettricista, anche se io a livello manuale sono una pippa, ma non deve passare il messaggio che se io ho imparato ad arrangiarmi perché magari ho quella predisposizione, anche se non ho fatto grandi scuole, poi posso dire agli altri con facilità che possono tranquillamente intraprendere quel tipo di professione, farsi pagare e anche abbondantemente. Cioè, perché è una mancanza di rispetto, no, nei confronti di chi è un professionista, ma anche della serietà con cui uno ha intrapreso e ha centrato, diciamo, il suo talento e la sua predisposizione al suo percorso di vita. È questo che non sopporto. E poi ripeto, per me, per quello che io dico agli altri, scrivete, perché non costa nulla, cioè scrivete, non dovete impegnarvi con qualcuno o essere, tra virgolette, in qualche modo fregate. Scrivete, cioè scrivete, perché diciamo è bello scrivere, era bello una volta anche con le corrispondenze epistolari, ma abbiamo perso, diciamo, tante belle abitudini a livello di società, quindi riprendete in mano magari qualcosa, ma soprattutto, ripeto, perché non venga perso. Ci sono tante storie, anche quelle che ci hanno raccontato i nostri nonni o conoscenti di parenti, di famiglia, eccetera eccetera, i nostri genitori, che possono essere, diciamo, scolpiti lì nella pietra, e questo compito magari spetta a voi se magari non l'hanno fatto loro o non hanno avuto il tempo di farlo loro. Quindi riprendete in mano quelle storie che avete ascoltato, di cui siete certi ovviamente, e oppure la vostra esperienza personale, come avete, che ne so, nell'ambito lavorativo, nell'ambito sociale, anche nell'ambito sanitario, se avete avuto magari delle esperienze, perché un domani quel testo che avete scritto può essere preso in mano da vostro figlio, ma anche da un vostro nipote o anche da una persona magari, diciamo, legata alla famiglia, e può capire veramente cosa succedeva in passato o cosa, diciamo, è successo nella vostra vita, quello che avete vissuto voi, o addirittura, come dico sempre, anche quell'esperienza può trasformarsi, arrivare a un livello dove si può trasformare in un messaggio per gli altri. Quindi è importantissimo, è vero che lo scrittore è il più bel mestiere del mondo, ma è la più bella passione prima di diventare un mestiere. Quindi quello che dico io, cioè quello appunto che non voglio che venga frainteso, è in questa trasmissione, proprio perché ci lavoro e con il grande rispetto che ho del pubblico, io consiglio a tutti di scrivere, ma non illuderò mai che scrivere, poi trasformare quello che avete scritto in un testo e avviare un percorso, diciamo, per il pubblico sia facile. Non è facile, alcuni ci riescono da soli, come tante persone che conosco, perché hanno acquisito delle informazioni che io appunto gratuitamente ho cercato di condividere fino adesso, e soprattutto per aiutarvi anche a fare delle scelte consone, ecco, al vostro lavoro. E si può, diciamo, anche in qualche modo strutturare affinché una persona riesca a farlo da solo, ok? Finisce lì, punto. Cioè, tra quello e le persone che poi invece hanno una produzione letteraria abbondante e particolare, cioè ce ne passa, perché voglio dire, io dico sempre, chi ha la prima esperienza è meglio che si affidi a un professionista. Poi, una volta acquisite le informazioni, potete comunque anche
cambiare professionista piuttosto che strutturarvi anche da soli, anche se il termine, ripeto, da soli per me nell'ambito editoriale, diciamo, è un po' non del tutto corretto, perché comunque una persona, ripeto, ha sempre bisogno di un supporto, di un mini team almeno, dove poter, diciamo, far vedere anche con occhi diversi il proprio testo. Quindi è importante, cioè, nel senso, bisogna veramente avere rispetto di quello che si dice. E tornando poi a quello che volevo esprimere, è che anche chi intervistiamo, cioè noi conduttori, dobbiamo avere un attimo il polso della situazione, e se quella persona sta dicendo una gran castronata, sempre in virtù della libertà di espressione, ma perlomeno dobbiamo mettere in guardia quando passano dei messaggi che sono, ripeto, potrebbero essere fraintendibili o pericolosi per il pubblico, insomma, ecco. E allora Andrea Sceriffo mi scrive: ho provato una grande gioia e felicità per avervi rivisto e potuto abbracciare sabato al gas. Nota non trascurabile: il cibo preparato da Espose era ottimo. Complimenti a tutti voi per l'enorme lavoro che fate. E chiedere permesso prima di entrare ospiti in casa altrui. Concordo Andrea, concordo su tutta la linea, innanzitutto perché l'ho sempre detto, e venire qui al gas è proprio sentirsi a casa, sentirsi in famiglia, rivedere le persone. Poi, insomma, credo che per un conduttore sia importante, al di là che passa la voce, la nostra voce, però è bello quando appunto ti riconoscono o si ha la possibilità, insomma, fuori a microfoni spenti, di poter anche conversare, di capire anche se quello che stiamo dicendo o stiamo proponendo possa essere accolto nel verso giusto, possa essere gradevole per chi lo ascolta, eccetera eccetera. E poi quella del gas, ripeto, in generale è una situazione che ringrazio chi ha fatto partire, insomma, ecco, questa grande opportunità che abbiamo tutti di poter vivere, cioè Luca e Paolo, insomma, che quasi 25 anni fa hanno dato via ai due gas. Tra l'altro sabato prossimo abbiamo di nuovo un'altra occasione per poter vivere il gas di Padova, e in più domenica c'è anche la grande opportunità della grigliata antisistema, insomma, ecco, quindi venite, non mancate. Adesso vi faccio ascoltare oggi la scaletta musicale è cinematografica, per cui se poi riconoscete il film a cui è associata la musica, scrivetemelo. Buon ascolto, ci sentiamo fra poco.

0: Bravissimo Max, hai indovinato. The 6888 è il titolo del film e la canzone The Journey di R. Ma tra l'altro è un bellissimo film che ho visto recentemente, dove che parla di un gruppo di soldatesse nere americane che nell'ambito del pieno razzismo e dell'avvilimento, ma anche del bullismo, sono riuscite a poi a entrare nella storia attraverso lo smistamento della posta per i soldati in trincea. Quindi bellissimo, guardatelo se avete occasione. Dottor, anzi Ale, ciao Fabio, lo so che sono profilato col mio numero di telefono a Radiogamma 5 come un disturbatore o contestatore, ma nel tuo caso devo farti i miei più sinceri complimenti perché ti trovo molto molto interessante e mi piace molto come conduttore. E grazie mille, un abbraccio a te Ale, e cerco di fare come tutti, ovviamente, che qua tutti i conduttori sono ognuno con le sue peculiarità incredibili. Ecco, dico solo che io appunto ascolto le altre trasmissioni per imparare, ma anche perché proprio mi piacciono, quindi un grazie a tutti, ricambio insomma. E altro discorso veloce, sempre per non essere ipocrita, allora io ogni 15 giorni ospito, anche se la parola ospitare in questo caso diciamo sta stretta, perché Luca Castaldello in realtà impreziosisce ogni 15 giorni il mio programma e con la rubrica La pedagogia del cuore, no? E l'ultima volta, quindi martedì scorso, abbiamo parlato dei 10 buoni motivi per iscriversi a una scuola Waldorf e altre cose a cui fare attenzione invece. E allora volevo aggiungere una riflessione, perché poi io durante quello spazio che condivido con Luca tendo a non interromperlo, proprio per l'importanza delle sue parole, ma anche perché rimango talmente affascinato quando le espone che volentieri me ne sto zitto o lascio poi spazio anche ai messaggi. Però ecco, per aggiungere un tassello, visto che io l'esperienza della scuola Waldorf l'ho vissuta in prima persona, sia perché molti anni fa insieme a un gruppo di genitori ho fondato una scuola privata parentale a indirizzo steineriano con circa 80 famiglie, sia perché mio figlio Gabriel ha seguito tutto il percorso della scuola Waldorf, quindi dalla prima elementare alla terza media della scuola Sofia di Padova, o dalla prima all'ottava classe, che dir si voglia, insomma. Ecco, anche qui specifico, non è facile, ecco, non vorrei che fosse passato un messaggio sbagliato, perché non è una passeggiata, i soldi non piovono dal cielo e non basta volerlo affinché tutto si realizzi. Non intendevo questo, cioè io e Sonia abbiamo fatto il triplo salto mortale per permettere a nostro figlio quel percorso e tantissime rinunce. Molte coppie, quindi non solo dal punto di vista economico ma proprio anche per l'impegno che quel tipo di scuola richiede, vanno anche addirittura in crisi mistica. Quindi non è semplice, c'è una montagna da scalare e molti non ci riescono perché o non ne hanno la forza o non ne hanno le potenzialità. Quindi però dico anche questo e lo ribadisco e lo ribadirò ogni volta che posso, cioè lo rifarei a occhi chiusi, perché credo di aver fatto a Gabriel il più grande dono che potessi fare, e considerando che la sua nascita è un dono che invece lui ha fatto a noi. Quindi ribadisco per chiarezza, ci sono persone che hanno entrate modeste, modestissime, in qualche modo con la volontà, la determinazione, i sacrifici e a volte anche l'aiuto dello stesso CDA sono riusciti a compiere ugualmente il tragitto, anche se all'inizio appunto sembrava impossibile, e altri che invece proprio non ci sono riusciti, altri che per mille motivi non vengono ritenuti idonei a questo tipo di percorso, perché si fa un colloquio comunque iniziale. Quindi posso dire, è per tutti, cioè è aperta come possibilità a tutti, sì, ma avere anche qualche spicciolo da parte o qualcuno che ci possa aiutare aiuta. Ok, quindi però appunto proprio perché non tutti hanno l'aiuto dei nonni o hanno potenzialità economiche sufficienti, A volte ci si deve arrendere, mettiamola così, all'impossibilità di poter fare una strada piuttosto che un'altra. Insomma, ecco, questo ci tenevo a dirlo e a spiegarmi perché non amo diffondere malintesi o informazioni non corrette. Quindi non è facile, ma è un percorso meraviglioso. Ecco, adesso vi leggo. Li ho lasciati alla fine e vi leggo gli annunci della radio e poi entriamo nella seconda ora con il prossimo ospite. Allora, 5 per 1000, è possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5? Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare. Il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: codice fiscale 0159809028. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. Sapete che potete portare comunque il contributo direttamente qui in radio anche ai membri del CDA, e oppure potete fare un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59, un bonifico alla BCC Credito Cooperativo di Campodarsego, l'IBAN è IT 20 e 08 327 6242 7 volte 0 22 35 15. Grazie a tutti quelli che possono concorrere in varie forme a dare continuità alla vita di Radio Gamma 5. E settembre, eccoci, ci riparte dopo la pausa estiva con il nostro appuntamento del gas di Padova di cui parlavo prima. Sabato 19 settembre, quindi sabato prossimo, ci ritroveremo dalle 14 alle 18 con i nostri espositori e prodotti che ben conosciamo. Sarà un piacere rincontrarci, fare due chiacchiere e acquistare in maniera sana e consapevole. Troverete integratori come l'ascorbato, vitamina C e la Cais, miele, propoli del nostro apicoltore Gianni Stoppa, il libro di Radio Gamma 5 e tanto altro. Venite a curiosare, vi aspettiamo. Per info al 339 4693 666. E poi abbiamo anche quest'altro annuncio: 1963 e 63 anni dopo, Radio Gamma 5, come sempre, non dimentica. Domenica 11 ottobre ripercorriamo le tappe della tragedia del Vajont, genocidio di poveri. Saliremo nel ricordo di circa 2000 anime sacrificate alla logica del profitto e del potere. Ore 10 saremo al cimitero di Fortogna, poi fermata a Longarone nella zona di uscita dell'onda. Arriveremo poi al fianco della diga per raccontare ulteriori tappe della tragedia. Alle ore 13 pranzo tutti assieme di fronte alla falesia di Erto, organizzato dalle spose della radio, il tutto a offerta libera, grazie a chi porterà un dolce da condividersi. Poi saliamo a visitare l'abitato di Casso con sosta e degustazione al negozietto di Terese, passeggiata finale di fronte all'imponente frana del TOC. Per info e prenotazioni al 329 00 389 88. PS, per chi vuole, partenza puntualissima alle ore 8 un quarto dalla COP di Castelfranco Veneto, arrivate almeno 15 minuti prima per organizzare le auto. Poi Radio Gamma 5 organizza domenica 27 settembre, nel sospiro della foresta del Cansiglio, con Chris Mara. Torniamo a riabbracciare la foresta e lo faremo per mano alla nostra Cristina e Mara. Ritrovo ore 10 presso il rifugio alpino Casa Vallorc, ore 10 e mezza inizio escursione con le guide, ore 13 pranzo al Sacco presso Casa Vallorc. Nel primo pomeriggio nella foresta con il maestro e monaco Shaolin Pietro Biasucci, respirazione Qigong, scusate, per la salute e riequilibrio. Poi il nostro Danilo Leo Lazzarini ci delizierà con la narrazione dal titolo Cansiglio, ovvero le navi incantate. Chi ha buon cuore porti un dolce nello stand di Radio Gamma 5. Grazie. Per le prenotazioni al 329 00 389 88. PS, per chi desidera pranzare presso il rifugio Casa Vallorc, chiami direttamente Franca per la prenotazione al numero 349-0946-001. Poi Radio Gamma 5, super giornata, quella che dicevo prima, domenica 20 settembre alle ore 12 e un quarto in sede radio, festa dei gas. Da 24 anni non si arretra e sempre forte lo si grida che usa il Serveo, basta spingere il Careo o farsi spingere dal Careo. per la serie compra sano, compra beo, non cascar nel traneo. Lo faremo a tutto gas, in questo caso significa grigliata antisistema, e alla griglia la Meio Fabio Band. Il menù prevede salsiccia e coscia di pollo completa, e poi pancetta e polenta, insalata e fagioli, dolci, acqua, vino e caffè, il tutto a euro 15. Nel primo pomeriggio la presentazione dei nostri gasisti, espositori, fornitori, volontari, eccetera, eccetera. Per info e prenotazioni al 329 00 38 988. Poi abbiamo l'energia che non ti aspetti, acqua, infrarossi, nuova energia. Sabato 10 ottobre alle ore 17 fino alle 19.30, un'occasione per conoscere da vicino Oxy, una tecnologia innovativa in grado di estrarre corrente elettrica dall'acqua esposta all'onnipresente radiazione infrarossa e comprenderne il principio scientifico e le sue possibili applicazioni future, con Roberto Germano, CTO e cofondatore di Oxy, presso Casa Insieme in via Braghettone 20 a Tiene. Contributo liberale euro 10. Info e prenotazioni al 333 2382 403. AF Energia riprende con la lettura, la visione delle bollette di luce e gas dall'ultimo giovedì di settembre. E poi questa, che era entro oggi per la raccolta delle 50.000 firme, se volete provare, credo che sia ancora attiva fino a oggi, dopo toglierò l'annuncio, e quindi si può firmare online per la campagna Un'altra difesa è possibile, con lo SPID o la carta di identità elettronica, nel sito www.difesacivilenonviolenta.org. E poi abbiamo azienda specializzata nel settore edile, nella progettazione e realizzazione di arredi su misura, per apertura a nuova falegnameria Maserà di Padova, cerca personale da inserire nel reparto produttivo. Nello specifico, falegname con esperienza e padronanza nell'utilizzo dei principali macchinari per la lavorazione del legno, quali squadratrici, bordatrici, carteggiatrici e impianti CNC con ottime capacità di lettura del disegno tecnico, oppure falegname operaio per assemblaggio di mobili e arredi in generale. Per le candidature Sonia 392 5285 066, ripeto, Sonia al 392 5285 066. Chiudo una piccola parentesi, come ho detto anche in altre trasmissioni, questi annunci, sia gli eventi, perché comunque è bello essere anche numerosi e poter condividere certi momenti insieme, ma scusate, anche soprattutto gli annunci che riguardano annunci di lavoro, vista la crisi che c'è in giro, tante persone che appunto cercano occupazione, ma anche gli annunci dove si cerca di dare una mano a qualcuno a livello di solidarietà, se continuiamo solo ad ascoltarle, io e magari chi mi segue, una volta detta, letto una volta l'annuncio, non servirebbe più. Quindi consiglio e indicazione che magari posso darvi così spassionatamente è: fate da megafono a queste cose qua, soprattutto in generale a Radio Gamma 5, ma soprattutto anche agli annunci o ai contenuti delle trasmissioni. Quindi se sapete o conoscete persone che possono essere interessate, condivideteli questi annunci, segnatevi i numeri e magari passateli a chi potrebbe essere in questo momento e risponde alle caratteristiche in cerca di lavoro, chi magari ha la possibilità di donare qualcosa a chi è in difficoltà, chi è interessato a fare quella gita fuori porta piuttosto che o anche a venire a visitare i nostri gas o via dicendo, e in generale anche alle trasmissioni che noi conduttori cerchiamo di portare avanti, insomma, ecco. Quindi amplificate, ecco, questi messaggi. Anche quest'anno il comune di Campodarsego aderisce all'iniziativa Alberi in Pianura. Ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli e arbusti autoctoni. Prenotazioni entro il 30 settembre 2026. Tutte le informazioni e le modalità di prenotazione sono disponibili sul sito del comune di Campodarsego. Per informazioni, ufficio ambiente allo 049 9299 845. Un altro annuncio: cerco appartamento o casetta, anche se un po' vecchia, in affitto per fine locazione a settembre. Sono un pensionato e persona onesta. Ringrazio infinitamente se qualcuno può darmi una mano. Chiamare Alfonso al 349 58 55 160. Poi, affermato laboratorio artigiano di manifattura manifattura artistica di metalli nobili cerca persone per assunzione presso la propria sede di Albignasego. Il profilo ricercato è possibilmente giovane, che apprezza il lavoro manuale e creativo, disponibile a un percorso di apprendimento che lo condurrà a diventare maestro artigiano in una realtà familiare a misura d'uomo. Telefono 049 710204, chiedere di Enrico o Paolo. Vi ricordo poi di che si può aiutare Michele Levorato nella sua battaglia per avere giustizia, dopo aver affrontato la spesa per i difensori per la tutela della sua salute e del suo diritto. Potete contattarlo, mandare una mail a Michele vo72@gmail.com, ma trovate tutto nel sito di ciaobei.org, mi raccomando. E vi ricordo anche poi che anche per l'ora successiva, che avrò dopo, vi presento l'ospite, potete inviare un messaggio SMS oppure WhatsApp al 334 710 672. Leggo anche in ultima il messaggio di Francesco. Ciao Fabio, sempre grande sostanza nelle tue trasmissioni. Grazie Francesco, un grande abbraccio. Francesco fa parte anche del gruppo, del nuovo gruppo editoriale di Radio Gamma 5 per le edizioni Radio Gamma 5. Stiamo lavorando al prossimo progetto e tra l'altro Francesco ha dato il via a quello che secondo me è una cosa molto bella, è ovviamente un gruppo di sostenitori della radio, del popolo di Radio Gamma 5, un gruppo di Vicenza, in maniera tale da coordinare meglio anche non solo diciamo le attività, ma anche magari, che ne so, venire al gas o delegare qualcuno di loro a comprare dei prodotti, o venire insieme e fare una macchina unica al gas o anche a tutti gli eventi proposti dalla radio. Quindi se qualcuno vuole seguire diciamo il suo esempio e far partire, che ne so, il gruppo di Verona piuttosto che di altri paesi, tramite la radio possiamo aiutarvi, insomma, ecco. Un abbraccio e ci sentiamo fra poco.
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Dopo 9 settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costi a sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 92 88.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000!
2: A Ioanni, in matematica, come andavito?
3: Ah, ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
1: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: Radio Gamma 5 organizza domenica 27 settembre nel sospiro della foresta del Cansiglio con Chris Mara.
1: Torniamo a riabbracciare la foresta e lo faremo per mano alla nostra Cristina e Mara.
2: Chris Mara.
3: Ritrovo ore 10 presso rifugio alpino Casa Ballorc. Ore 10:30 inizio escursione con le guide.
0: Ore 13 pranzo al sacco o presso Casa Ballorc.
4: Nel primo pomeriggio nella foresta con il maestro e monaco Shaolin Pietro Biasucci. Respirazione e Qigong per la salute e riequilibrio.
5: Tosa ben così.
1: Poi il nostro Danilo Leo Lazzarini ci delizierà con la narrazione dal titolo Cansiglio, ovvero le navi incantate.
5: È nostro Leon.
3: Chi ha buon cuore porti un dolce nello stand di Radio Gamma 5.
5: Per info e prenotazioni
6: 3 2 9 0 0 3 8 9 8 8.
4: PS, per chi desidera pranzare presso il rifugio Casa Ballorc, chiami direttamente Franca per la prenotazione. Franca 349 09 46 001.
0: Domenica 27 settembre nella magica foresta del Cansiglio con
7: Chris Mara.
8: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo. Medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.

0: Eccoci tornati in diretta dai microfoni di Radio Gamma 5. Vediamo se poi anche questo secondo stacchetto musicale in stile cinematografico qualcuno indovina a che film corrisponde. Allora, io vi ringrazio intanto per sempre l'attenzione e il coinvolgimento. Vi ricordo, soprattutto in questa seconda ora, che se volete inviare un messaggio SMS o WhatsApp, che poi viene letto in diretta e può, diciamo, arricchire la conversazione, lo potete fare al 334-7102-672. E io adesso ho il piacere di presentarvi l'ospite di questa ora che passeremo assieme, ovvero Corrado Rizzo, che è un ascoltatore di Radio Gamma 5, ha 70 anni, è commercialista e autore del libro Io sono a posto, consapevolezza di fare impresa, edito dal gruppo Albatros, che mette in guardia dei pericoli dell'Agenzia delle Entrate. Inoltre è anche counselor, coach e anche un grande creativo. Benvenuto Corrado.
1: Grazie dell'invito, sono molto emozionato, è la mia prima apparizione. Beh, anche insomma, se non mi vedono, comunque sono qua.
0: Sei qua, sì, ti vedo io, certifico io che tu ci sei. Innanzitutto grazie di aver accettato il mio invito, perché come proprio anche il tema del mio programma, che si chiama Storie della Gente, attinge a piene mani anche dal popolo di Radio Gamma 5, quindi mi fa piacere averti conosciuto, cioè ci stiamo conoscendo tra l'altro adesso, perché ci siamo sentiti solo telefonicamente. Volevo farti così, giusto per andare gradualmente verso una più approfondita conoscenza di te. Allora, innanzitutto, diciamo, da quanto ascolti Radio Gamma 5?
1: Una decina d'anni. Ok. Una decina d'anni. Sempre con molta attenzione, insomma.
0: Con molta attenzione. Beh,
1: io a casa non ho la TV e quindi è l'unica fonte di informazione.
0: Bene, è un grande vantaggio. E tu perché hai deciso di scrivere questo libro?
1: Ho deciso questo libro per stimolare le coscienze di imprenditori di valutare i rischi, perché i rischi di fare impresa oggi sono cresciuti in maniera esponenziale. Infatti io, quando mi sono proposto molti anni fa agli imprenditori veneti, ho visto molta resistenza, no? Infatti la risposta che io dicevo guarda che l'imprenditore veneto proprio in dialetto dice: ma amico, a me SRL, come avvocato, come commercialista, come macchina e leasing, come villa, come robe, ma mi so a posto, no? Proprio ecco, così è nato il così il titolo, no? Ma mi so a posto, no? In realtà io già vedevo avanti, perché ho delle intuizioni, oltre che da commercialista anche da coach, ho delle intuizioni e quindi vedevo i pericoli reali o anche potenziali che potevano esserci nell'azienda, no?
0: Ok, quindi parliamo, diciamo, di imprese, quindi partita IVA piuttosto che o proprio aziende e basta.
1: Aziende, imprese, partita IVA, ditte okay, individuali, di qualunque attività industriale, commerciale o artigiana, insomma, sì.
0: Ok, e allora, visto che mi interessa, per addentrarci dentro il tuo libro, suddividendolo idealmente in due, diciamo, blocchi, quindi prima parleremo magari di questi pericoli, no? E poi verso, diciamo, il secondo blocco andremo nelle soluzioni, insomma, quindi le protezioni, mettiamola così,
1: esattamente.
0: Riuscire a tutelare le imprese. Quali sono questi rischi a cui vanno incontro le imprese?
1: Allora, il rischio, soprattutto con l'introduzione di una certa legge, la 231 del 2001, è che la società in sé come ente possa rispondere di reati commessi dai suoi amministratori o direttori generali, e attuando delle strategie, dei modelli organizzativi, no, previsti dalla legge, che adesso si sono evoluti moltissimo, l'ente non risponde di queste sanzioni, insomma. Ecco, questo è un po' il focus. Ecco. Inoltre, io facendo revisore, ci sono mille altri aspetti collegati a questo: sicurezza sul lavoro, sulle previsioni di un budget, sul cash flow futuro, sul migliorare l'organizzazione interna, eccetera. Pericoli anche fiscali, ad esempio vedere se gli indici ISA, i vecchi studi di settore, vedere il voto ISA, se hai fatto concordato, se hai fatto il condono, come tieni la contabilità interna, esterna, se fai dei monitoraggi, se fai un organigramma, insomma, ci sono mille vedere le assicurazioni, vedere, infatti la legge adesso per i revisori parla di adeguati assetti organizzativi, ma cosa vuol dire?
0: Sì, sì,
1: l'azienda è una creatura, è una creatura che si muove, insomma, come una famiglia, ci sono vari componenti e tutti sono importanti ma devono essere ben collegati. Ad esempio, errori, faccio un esempio. Una volta le aziende, adesso lavorano in cloud grosso modo le aziende, no? Quindi con dati esterni alle aziende, ma una volta quando avevano server, in genere con l'evoluzione c'erano, il server aveva due dischi, no? Quando si stava rompendo un dischi, in genere arrivava una mail di alert, no?
0: Sì.
1: Adesso non esiste quasi più sta roba. La mail di alert, nel caso mio che ho vissuto in prima persona di una grossa azienda, è arrivato solo ad una persona,
0: ah,
1: ad una, che era il direttore generale.

0: nella legislatura italiana oppure può essere, diciamo, anche nella disattenzione del professionista che ti segue, quindi commercialista e company, che magari chi più chi meno, magari a diversi anche livelli di preparazione, non ti avvisa, non è aggiornato, oppure sottovaluta, che ne so, un aspetto.
1: Ci sono diversi ruoli all'interno di un'azienda, no? C'è il dirigente, c'è la governance, c'è gli amministratori, poi c'è il commercialista, ma poi ci deve essere, oltre a un certo livello, l'avvocato, quello sulla sicurezza del lavoro, quello sulla legge 231, quello sulle certificazioni di qualità, cioè ci sono diverse figure e tutte insieme bisogna che si coordini, non è solo il commercialista o l'avvocato, no?
0: Certo.
1: Quindi l'abilità dell'imprenditore è coordinare e dare fiducia ai professionisti che si coordinino bene, insomma.
0: Ok.
1: Questo è un po'.
0: Quindi mettiamola così, per tornare al titolo del tuo libro, cioè il io sono a posto è perché probabilmente c'è anche troppa fiducia nel o anche troppa superficialità, ecco, più che fiducia nel pensare sì, tanto c'è qualcuno che sistema le cose o i problemi, in realtà per la sua impresa possono nascere dei gran casini.
1: Esattamente. Ad esempio, la prima cosa che faccio quando vado in azienda è vedere il core business, no? Qual è l'attività principale, cioè commercializziamo, produciamo articoli, ma il margine di guadagno effettivo hai analizzato bene quant'è, o se fai i conti a spanne, no? O se capito? La programmazione dello sviluppo dell'azienda, la pubblicità adeguata arriva alle persone in maniera corretta, o butto via i soldi della pubblicità, ad esempio, no? Cioè ci sono molte, cioè alla fine bisogna vedere se guadagno, se i piani di investimento futuro, i budget, cash flow, cioè cercare di vedere fra 6 mesi, 1 anno, 10 anni cosa potrà succedere.
0: Certo.
1: Anche il cambio generazionale, ad esempio, no? Che è sempre un problema, non sempre i figli seguono, no?
0: Sì, quindi non sono magari sempre, diciamo, centrati.
1: Fare un programma di cosa succederà fra un po' di anni, insomma, avere un'idea.
0: Certo.
1: Ad esempio la protezione dei dati, attacchi hacker che si
0: sì, adesso è anche molto un problema,
1: cioè,
0: abbastanza
1: vedere
0: sentito.
1: Tutte le problematiche tecniche, i firewall, tutta la parte tecnica, ma è vedere se poi l'assicurazione del cyber risk è adeguata al, no? Ad esempio, no?
0: Certo.
1: Ci sono diversi aspetti, insomma.
0: Ma delle varie aziende con cui hai avuto tu a che fare, statisticamente quante è che erano veramente a posto?
1: E quelle strutturate, quelle con fatturati importanti, quelle che possono avere l'avvocato in busta paga, quelle che insomma,
0: certo,
1: quelle strutturate.
0: Invece quella che ti dà sempre la risposta ironica, io sono a posto, in realtà non lo erano.
1: L'imprenditore veneto, quelle bellissime aziende che viaggiano bene, ma nell'ordine di 1,2 milioni di fatturato, cioè è l'artigiano che è cresciuto ma non è ancora strutturato, o perché guadagna poco o perché non dà troppa importanza, insomma.
0: Sì, perché poi secondo me per i meccanismi fiscali che ci sono, anche la crescita può essere un grosso problema se non viene adeguatamente poi supportata da una struttura. E ti leggo alcuni messaggi. E allora Adamo, che saluto, allora buonasera, volevo chiedere all'ospite se bisogna fare la denuncia dei redditi chi ha solo la pensione e una sola casa di proprietà. Adamo,
1: questo generalmente no. Generalmente no.
0: Okay,
1: però a meno che non abbia degli oneri detraibili o deducibili, per cui poi va a credito d'imposta, ma come obbligo non sussiste.
0: Okay,
1: sì,
0: quindi
1: sì,
0: è una possibilità,
1: possibilità
0: che uno ha, ma
1: sì,
0: no,
1: sì,
0: non è un obbligo.
1: Sì.
0: E Luca, che saluto, allora, buongiorno, scusate, ma tra azienda e partita IVA che differenze ci sono? Io le consideravo sinonimi, grazie Luca.
1: C'è un linguaggio comune, c'è un linguaggio comune che confonde le cose. Allora bisogna partire dalla definizione di imprenditore del codice civile: è colui che esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine di produrre beni e servizi. Questo può essere ditta individuale, quindi un partita IVA individuale, partita IVA di società, SNC, SS, SRL, SPA o altre forme, insomma.
0: Okay.
1: Anche un'associazione può avere partita IVA se esercita attività commerciali, ad esempio.
0: Ok, bene, giusto, grazie anche per questa specifica. E vuoi che leggo, cioè, giusto perché così anche i radioascoltatori possono iniziare a conoscerti, vorrei leggere all'interno del tuo libro, che tra l'altro ti faccio i complimenti perché si presenta molto bene anche con le illustrazioni di cui dopo parlerò. E allora,

0: Leggo io chi è l'autore e lo trovate a pagina 116 del suo libro, appunto Io sono a posto, consapevolezza di fare impresa, Corrado Rizzo. Una parte del mio essere era commercialista da sempre. Quando mia madre mi ha accompagnato nello studio di un ragioniere commercialista, avevo circa 9 anni. Sono stato affascinato dalla carismatica figura del professionista, dalla silenziosità del suo studio e dalla classe che trapelava in ogni gesto. La stanza aveva una grande scrivania, le pareti erano avvolte da una calda boiser, i quadri antichi racchiudevano immagini di personaggi importanti che mi guardavano e quasi mi sussurravano parole impercettibili. Lui, il professionista, era distinto, capelli bianchi, tono pacato e gentile. Non comprendevo di cosa si stesse parlando. Certo, doveva trattarsi di argomenti importanti. Quel momento è stato magico per me. Da grande farò il commercialista. Fino al diploma di ragioniere non ho più ricordato di quel desiderio e, come d'incanto, mi sono ritrovato in uno studio professionale all'età di 19 anni. Oltre al commercialista c'è un altro Corrado, spirituale, cercatore, instabile, curioso, amante della montagna. Quel Corrado che pochi hanno visto. Lo spirito del cercatore mi ha dato la spinta di scavare all'interno di me stesso, di provare a elaborare i traumi e le ferite del passato, di partecipare a seminari di ricerca interiore in cui mi sono messo in gioco. Quella spinta vitale che mi ha permesso di gioire, di soffrire, di sperimentare, di fluire verso una consapevolezza più ampia. Alcuni amici mi chiedono perché, cosa mi spinge a cercare sempre. Io rispondo, non lo so, è più forte di me. Quando sono in alta montagna, panorama rilassante, aria pura, neve tutto intorno, provo una sensazione di ebbrezza da troppo ossigeno. Quando sono sul ciglio della pista, pronto a buttarmi giù, i brividi di adrenalina sono speciali. Sciare è uno dei miei modi di rilassare la mente, dove la concentrazione è solo sullo sci, sulla respirazione e sulla postura del corpo, pronto a partire. Quando, dopo una giornata di ossigeno, riapro lo studio, sono pieno di energie e pronto a risolvere i problemi quotidiani di un lavoro sempre più complicato. Senza accorgermi ho trovato alcune modalità, passeggiate, meditazione, eccetera, eccetera, per compensare le tensioni emotive del commercialista, ruolo sempre più impegnativo in questi ultimi anni. I momenti di creatività sono nati così, tra un seminario di ricerca interiore e una passeggiata in montagna. Il libro Io sono a posto è germogliato naturalmente, senza sforzo, nella gioia dello scrivere, consapevole di poter dare un innovativo contributo a tutti i contribuenti. Allora, questo innovativo contributo, dopo parliamo anche della tua parte, diciamo, quando dismetti i panni del commercialista,
1: sì,
0: che credo che sia altrettanto importante. E questi contributi che tu dai ai contribuenti, in qualche modo, cioè, sei riuscito sempre a risolverli, o comunque ci sono dei pericoli, dei punti di non ritorno, mettiamola così, da un punto di vista fiscale, cioè che se uno non fa effettiva prevenzione o controllo può incappare in problemi che poi piangerà?
1: Allora, tutte le mie aziende hanno sempre risolto i problemi.
0: Ok.
1: Ecco, tanto per essere...
0: giusto.
1: Ecco. Perché io sono anche un guerriero, cioè sono combattivo, cioè non mi fermo.
0: Se fai parte del popolo di Radio M5...
1: alcune notizie di altre situazioni so che hanno avuto delle batoste pesanti, insomma, ecco, quindi.
0: Ok. E quali sono i campanelli d'allarme che potrebbero spingere un'impresa a porsi dei dubbi, ecco, mettiamola così, se si è effettivamente a posto o no?
1: Faccio due esempi banali, proprio semplici. L'accertamento ad un negozio di alimentari.
0: Sì.
1: Adesso non esistono quasi più, ma insomma, diciamo, ecco. E lo hanno fatto, tenevo io la contabilità molti anni fa, una bella azienda, dichiarava utili, aveva tutto, stava per chiudere il verbale e quando il finanziere dice, ma lei dove va a fare la spesa? E l'imprenditore è rimasto muto, nel senso che era chiaro che lui prendeva le cose, il cibo, dice, e gli scontrini dell'autoconsumo dove sono? Silenzio. E loro possono andare indietro di 5 anni, quindi gli ha accertato un consumo di una famiglia media di alimentari per 5 anni e sono venute fuori cifre importanti, ad esempio, no?
0: Pazzesco.
1: Oppure in SNC o SS, cioè società di persone, magari anche in contabilità ordinaria ma senza revisori e sindaci perché non sono obbligati, quando ad esempio hanno utili normali nella norma, ma i prelievi soci sono molto di più. Ad esempio, no? E quindi è un indice che, ma come mai mi prelevo di più? E quindi potrebbe essere un indice da dire fai delle cose irregolari o fai, ecco, ad esempio, no? Quindi possono essere
0: aspetti
1: diversi, sì. In genere quando si entra in un'azienda, a parte i numeri, si guarda prima la struttura, cioè sicurezza sul lavoro, l'ambiente di lavoro, se sono in ordine con tutti i corsi di formazione, se i contratti di lavoro. Molte volte i contratti di lavoro, nella busta paga c'è scritta una cosa e l'addetto fa un'altra cosa.
0: Sì, spesso.
1: Spesso, e da lì ci sono le cause di lavoro. Quindi prima bisogna vedere che tipo di azienda, è commercio. Applichi il contratto del commercio? Sì, benissimo. La persona che è al banco, c'è scritto banconiere o per caso fa anche il magazziniere o li fa tutti e due? Cioè analizzare bene, certo, il ruolo che corrisponde esattamente a... capito? Quindi ci sono diversi aspetti da...
0: Ma ti chiedo, è possibile anche che al di là che possa esserci una forma giuridica, che ne so, più semplice di un'altra, anche se poi in realtà ognuna ha i suoi punti, le sue fragilità o i suoi indici di pericolosità, ma è possibile che al di là di questo ci sia a volte anche un accanimento da parte di chi è proposto a controllare?
1: Può essere, io li ho vissuti molto indirettamente dai giornali, quando si sono accaniti con la zona di Cortina molti anni fa, ad esempio, no? Okay. Che hanno fatto degli accertamenti, cioè andavano fuori degli alberghi, ho avuto notizie dai giornali, quindi sono informazioni pubbliche, che andavano fuori dagli alberghi, guardavano le targhe, guardava se il proprietario di quell'automobile poteva permettersi l'albergo di lusso, insomma, no?
0: Pensa a te. Ma
1: e quindi anche... ci può essere, sì, no, ci possono essere, insomma, sì.
0: E anche, diciamo, di settore oltre che di zona?
1: Ma
0: varia. Cioè, ci sono dei settori che magari vengono colpiti di più a livello di controlli o... che poi non è detto che sia una cosa negativa il controllo, ma io parlo proprio di accanimento a volte, cioè che magari
1: io ho avuto notizia dai giornali, non l'ho mai vissuto l'accanimento, però devo dire che può essere, si potrebbe essere addirittura con le aziende internazionali, cioè con le aziende che operano con l'estero, no? Le aziende, porto anche dei casi qua, no? Della Danieli S.P.A. che è una multinazionale nel settore metallurgico, che la grossa qua in Italia, sede in provincia di Udine, no?
0: Sì.
1: E Danieli S.P.A. è quotata in borsa e tutto, insomma, è un'azienda struttura, cioè, e hanno presunto che il transfer pricing, cioè i prezzi di trasferimento fra aziende del gruppo che venivano dall'estero, praticamente delle fatture delle Danieli cinesi, per sì, capirci, che erano dei costi per le Danieli italiane, fossero fatture finte di comodo per pagare meno tasse in Italia. Cosa succede? Che all'epoca hanno avuto denunce penali tutti gli amministratori, sindaci, eccetera. La Danieli S.P.A. quotata in borsa è andata giù, quindi hanno favorito la concorrenza, quindi per un po' di anni, la società, la filiale italiana, che comunque era molto grossa, ha avuto seri problemi di credibilità, no? Poi si è risolto tutto, eccetera, insomma.
0: Faccio
1: un esempio,
0: dire,
1: insomma,
0: però le perdite che sono avvenute in quel
1: non
0: frangente,
1: gliela pagate nessuno,
0: quello, ecco, il pericolo,
1: abbiamo dovuto difendersi, fare avvocati, eccetera, eccetera, insomma.
0: E invece se parliamo, diciamo, di media imprese o anche di ditte individuali, quali sono gli errori o i pericoli più comuni che secondo te in cui ci si può incappare?
1: Quelli che dicevo prima, cioè cercare di essere in qualunque azienda, qualunque tipo societario, il più trasparenti possibili, più trasparenti nel senso che adottando un sistema anche abbastanza semplice di procedure di trasparenza, esempio, commercio al minuto, un negozio, grande o piccolo che sia, tutti gli incassi in contanti vanno versati il giorno dopo in banca, esempio, no? Ecco,
0: sì,
1: e a parte mi contabilizzo i prelievi del titolare,
0: okay,
1: da essere proprio trasparenti, non che con i soldi che ho in cassa me li metto in tasca li contabilizzo come incasso, ci pago l'IVA e a parte faccio i prelievi titolare o soci.
0: Ma cosa intendi tu per contabilizzare? Cioè non basta la traccia prelievo del titolare o serve qualche altra formula?
1: No, ma generalmente alcuni in contabilità compensano, cioè non segnano il versamento in banca dei contanti e non segnano i prelievi titolari.
0: Sì, vabbè.
1: Magari
0: trucchi di magia.
1: No, ma è da un punto di vista, cioè ho 100 euro, sì, li verso in banca e poi mi prelevo 100 euro per il prelievo titolare. Non fa una piega.
0: Certo.
1: Ma così sono trasparente. Se io i 100 euro in contanti li metto in tasca, non è segnato. Cioè è segnato in contabilità, ma non c'è il movimento di banca.
0: Deve esserci sempre una traccia.
1: Sempre una traccia, no? Ecco.
0: Assolutamente sì. E da un punto di vista invece delle protezioni che possono essere adottate?
1: Eh beh, ce ne sono di diversi tipi. Allora, innanzitutto bisogna vedere la base sociale. Faccio un esempio. Ci sono delle interpretazioni del fisco, eccetera, che dicono che l'SRL, la classica SRL, marito, moglie, figli, eccetera, no? Possono essere in alcuni casi considerate come una società, una SNC. Quindi, se la società ha prelievi soci o altre cose simili, vabbè, arriva l'avviso di accertamento della società e arriva l'avviso di accertamento di tutti i soci, come fosse un SNC.
0: Okay.
1: Quindi bisogna vedere la struttura societaria, e quindi bisogna vedere anche di proteggere il patrimonio personale di queste persone. No?
0: Qual è la forma giuridica che protegge di più secondo te?
1: Ma la forma giuridica che... ti faccio
0: ovviamente
1: un esempio.
0: In proporzione ovviamente sarà tutto soggettivo, però...
1: La forma giuridica che protegge di più è una società di capitali non a ristretta base azionaria, cioè proprio per non presumere che, quindi bisogna fare, l'ideale sarebbe poi far partecipare, di fare la holding di famiglia che partecipa nella SRL, in modo da mettere uno scudo giuridico tra la proprietà e chi opera, no? Quindi già è un po', già metti uno scudo, no? Non sei tu socio che ma sì, io sono l'amministratore, il socio è la mia holding di famiglia, cioè metti già uno scudo,
0: certo,
1: ad esempio, no?
0: Ma invece scusa, da quello che sapevo io, anche il tipo la SRL che dovesse capitare qualcosa all'azienda, vanno a prendere il patrimonio aziendale e non quello personale, giusto?
1: Esattamente, a meno che non ci sia, come dicevo prima, una struttura di SRL a ristretta base sociale. Cioè marito, moglie e figli in una SRL sono già così strutturati in pericolo.
0: Vedi.
1: Ad esempio, no? Cioè una cosa banale, molto semplice. Inoltre bisogna cercare di proteggere il patrimonio personale. Ma qual è il problema? Che le banche vogliono le fideiussioni. Cioè se tu vuoi avere affidamenti in banca devi mettere le firme di garanzia.
0: Certo.
1: Per cui bisogna combinare l'equilibrio finanziario della società e non mettere troppo in pericolo il patrimonio personale tramite le fideiussioni che chiedono le banche, ad esempio, no?
0: Certo.
1: Quindi gradualmente bisogna far crescere la società e gradualmente bisogna cercare di togliere le fideiussioni. Ma non si può fare di colpo, bisogna farlo.
0: Gradualmente.
1: Però si fa un programma a medio termine, cioè ad esempio, no?
0: Ma ho due curiosità, volevo sapere la tua opinione su questo. Allora, una è cosa ne pensi del meccanismo che purtroppo è una caratteristica abbastanza italiana, sul fatto che molte aziende entrano in crisi non perché hanno problemi reali economici, ma perché appunto, che ne so, il cliente o addirittura a volte l'ente pubblico non paga e quindi questi ritardi nei pagamenti creano buchi, diciamo, finanziari e a loro volta creano problemi di natura finanziaria. Infatti, creando debiti.
1: Uno dei problemi generalmente è la tutela del credito, no? Che in Italia insomma è un po' difficile, quindi bisogna fare un lavoro di prevenzione. Quindi se lavoro con privati, cercare di assicurare i crediti, anche là ci sono dei costi eccetera, però diciamo che le aziende che viaggiano bene hanno parecchi crediti assicurati, ad esempio, e nel caso di enti pubblici là bisogna essere nella piazza e saperci fare, insomma.
0: Sì, perché da un lato sai che li andrai a prendere,
1: esatto,
0: mettiamola così,
1: esatto.
0: Dall'altro però non sai quando.
1: Ad esempio, Faccio un esempio, l'azienda che sono andato a visitare pochi giorni fa, una bella azienda edile, papà, figli, cioè una bella azienda veramente solida e tutto, papà e insomma tutti e quattro nel consiglio di amministrazione. Ho detto ragazzi, ma impresa edile, ma se io faccio, se parte una denuncia penale perché in un cantiere muore, si perdono quattro denunce penali. Ho detto, fate un amministratore unico,
0: certo,
1: ad esempio, no? Cioè,
0: sì, sì.
1: Ecco, oppure lavoro solo con una banca da tanti anni, sono fiducia, ma cambia il direttore, cambiano le lavorate con due o tre banche, ad esempio, per frazionare i rischi di eventuale revoche di fido, perché a parte i mutui ipotecari, ma tutto il resto, gli affidamenti sono tutti a revoca.
0: Certo.
1: Quindi magari se sei antipatico o succede qualcosa, d'improvviso dovrebbe con i fidi, sei in crisi. Cioè,
0: mamma mia.
1: Quindi attuare tutte quelle prudenze razionali
0: certo,
1: che possono evitare una situazione di crisi.
0: Sì, in realtà è vero, quando mentre le stai elencando sembrano sorvolabili o cose a cui uno non pensa, ma in realtà possono nascondere dei grossi pericoli, insomma.
1: La sicurezza del lavoro, adesso ci sono tutti i vari responsabili di settore, cioè sono cose veramente, mi è capitato tempo fa che hanno lasciato solo un apprendista, si è fatto male, niente di gravissimo, però il responsabile della sicurezza ha preso la denuncia penale, è stato condannato, cioè ci sono condanne veramente pesanti, insomma.
0: Ma vuoi spiegare ai nostri radioascoltatori sti benedetti studi di settore se sono il male o hanno una loro utilità?
1: Allora, l'utilità è di tararsi con l'Agenzia delle Entrate e capire se sono nei parametri statistici, no? Hai mangiato due polli, tu uno, io non ho mangiato niente, ma abbiamo mangiato certo, un pollo a testa. Ecco, sono statistiche, però direi che li stanno affinando sempre di più. Tanto è vero che hanno cambiato i codici a Teco. Prima c'era categoria, non so, il rappresentante, adesso c'è rappresentante di scarpe, rappresentante certo, di fa. Cioè hanno affinato sempre di più. Okay. Quindi devo dire che, salvo alcuni casi, delle pure società immobiliari o alcune case, ma l'80% 90% degli studi ti dà veramente la sensazione se un'azienda diciamo è in regola di fronte al fisco oppure no. Quindi
0: okay,
1: infatti li chiamano indici di affidabilità, no? E quindi,
0: ma questo anche, questa è una domanda provocatoria, cioè faccio un esempio: lo studio di settore dice che io dovrei guadagnare 10,
1: sì.
0: L'azienda, in questo caso, perché parlo di un qualcosa che tramite conoscenze so sì, e per più di quasi un anno il titolare è stato ammalato, ha avuto una malattia, quindi sì, in pratica l'attività era quasi chiusa, no?
1: Sì.
0: Ok, sono andati a fare un controllo e gli hanno detto la classica frase, non entro nei dettagli perché insomma non vorrei problemi, ma gli hanno detto: sai che se veniamo a farti un controllo troviamo qualcosa, oppure patteggiamo. E lui ovviamente ha patteggiato, però di fronte tra virgolette all'ingiustizia fiscale, in cui dice, cioè io sono stato quasi, cioè chiuso, la mia attività senza di me era praticamente nulla per quasi un anno. Ecco, l'hanno diciamo fatto forza in maniera secondo me scorretta sugli studi di settore.
1: Sì, sì, può succedere, se hai ampi e giustificati motivi per, puoi combattere, ma allora bisogna fare ricorso, bisogna
0: certo,
1: avere la forza di fare ricorso ed è proprio qua, no? Quindi cercare di rimanere nella statistica, tanto è vero che se poi dopo, se hai degli studi di settore con un bel voto, si riesce ad esempio a fare la sanatoria fiscale ad un costo più basso. Se hai un voto basso di studi di settore, il costo della sanatoria, almeno in questi ultimi anni, è più alto.
0: Alto.
1: Quindi bisogna insomma cercare di capire bene come funzionano. Una volta non erano importanti, adesso sembra che siano di vitale importanza per certo, stabilire il termometro dell'azienda, insomma.
0: Ti leggo un altro messaggio di un ascoltatore, 164 finale: una domanda sulla questione autoconsumo. Qualsiasi prodotto alimentare o non uno acquisti, se non lo rivende e lo usa per sé, non è già tassato, pagato con IVA eccetera eccetera e senza guadagno, perché deve acquistarlo a se stesso?
1: Perché è come lo vendesse. Cioè se viene un privato, lo vendi, metti nei corrispettivi e devi pagare l'IVA.
0: Certo.
1: Perché quando lo compri hai l'IVA in detrazione, ma quando lo vendi, cioè o con fattura o nei corrispettivi, c'è un'IVA vendite, quindi c'è un'evasione di IVA vendite,
0: sì,
1: nel caso specifico. Sì.
0: E un'altra domanda, sempre da Adamo. Scusate, volevo sapere un'altra cosa. Se un'azienda fattura 500.000 di euro, può mettere in bilancio l'auto del titolare da 200.000 euro?
1: Oh, adesso qua.
0: Adesso
1: qua, qua, cioè, qua sull'auto dovremmo fare 10 trasmissioni qua. Adesso ci sono i fringe benefit, hanno ridotto la deducibilità, sì, dell'auto, poi a seconda dell'anno in cui l'hai comprata o data in uso, e là sull'auto c'è, bisogna vedere il caso specifico qua.
0: È difficile. Vero che l'hanno
1: abbassato, sì, hanno abbassato i target, sì, sì.
0: Ascoltami, io volevo leggere un attimo, sempre per mettere in luce il tuo bellissimo libro, e è anche utile libro, la presentazione in questo caso del professor Lorenzo Fellin.
1: Sì, sì.
0: E allora la leggo. Sono lieto e onorato di aver potuto leggere in anteprima quest'opera di Corrado Rizzo. Si tratta certamente di un sintetico e intelligente prontuario redatto in modo tale da consentire un'agile consultazione scorrendo l'indice e scegliendo i temi di proprio interesse. L'autore è stato ed è il mio primo e unico commercialista. Elogi e compiacimenti potrebbero sembrare scontati, dato che nel tempo il nostro legame professionale è anche sfociato in uno schietto rapporto di amicizia. Credo però che il valore di quest'opera e soprattutto la sua utilità pratica parlino da sole. L'autore è riuscito con encomiabile fatica a creare un agile prontuario ben accessibile anche ai non addetti ai lavori, nell'intento di offrire uno strumento indispensabile di lavoro a quanti si trovano quotidianamente con trepidazione a doversi inoltrare nella selva sempre più oscura della materia fiscale. Vi è però un non scritto che traspare dall'opera e che penso interpreti in maniera chiara ed eloquente il pensiero dell'autore e un comune sentire di tutti noi, professionisti, artigiani, datori di lavoro o semplici privati. Quando si tratta di fisco ci sentiamo tutti umiliati, soprattutto chi cerca scrupolosamente di essere sempre in regola, scoprendo poi amaramente che così non sarà mai, perché in questo paese prodigo di leggi, leggine e regolamenti, dove il comune denominatore è la confusione che regna sovrana, siamo tutti per il fisco potenziali evasori e non cittadini che lavorano per contribuire al bene comune. E allora la domanda che sorge spontanea, scorrendo i numerosi punti esclamativi dell'autore a commento delle molte assurdità che ci vengono imposte, è questa: ma dov'è finito quel mutuo rapporto di lealtà e di fiducia tra cittadino e lo Stato che dovrebbe stare alla base di ogni consorzio umano fondato sulla democrazia? Con quale diritto lo Stato può caricare inestricabili balzelli e fardelli burocratici sulle spalle del cittadino che vuole essere onesto, mentre non riesce quasi mai a colpire i veri grandi evasori, né a sfruttare le nuove tecnologie informatiche per una vera, radicale, definitiva riforma fiscale che la faccia finita con quel caotico affastellarsi di tasse di ogni genere, contrassegnate da miriadi di aliquote a dir poco stravaganti? Come mai questo Stato, evidentemente dominato da un'ottusa classe di burocrati, non riesce nemmeno a copiare sistemi fiscali equi e intelligenti, soprattutto semplici e trasparenti, che altri Stati europei e non europei adottano con successo ormai da tempo? Leggendo quest'opera si ha come la sensazione che l'autore cerchi, con pazienza certosina e roncola alla mano, di aprirci un sentiero in questo inestricabile giungla che ormai costituisce il sistema fiscale italiano. E questo non certo per portarci a eludere, cosa che credo nessuno di noi abbia in mente di fare, ma solo per cercare di evitare di venire ingiustamente colpiti dagli strali feroci di uno Stato nemico che non perdona nemmeno dinanzi a evidenti errori compiuti in buona fede. Una giungla che non offre nemmeno la stabilità del terreno su cui cresce, dato che ogni governo vuole lasciare la propria traccia introducendo nuove, spesso strampalate, per non dire schizofreniche, variazioni in materia fiscale, con ciò modificando continuamente l'assetto di un già traballante terreno. Leggendo queste pagine non si può che provare sgomento e ribrezzo per un sistema fiscale che si potrebbe definire ridicolo e decotto, se non fosse invece pericolosamente vessatorio, ponendo il cittadino mai in condizione di essere elogiato o premiato per la sua onestà, ma sempre nella necessità di doversi difendere davanti al grande Moloch, guardandosi pure alle spalle da colpi bassi. Va a merito dell'autore il tentativo riuscito di mettere il cittadino almeno in guardia da questi pericoli potenziali attraverso una chiara elencazione e spiegazione dei provvedimenti che, giusti o sbagliati che siano, sia comunque costretti a rispettare. Talvolta l'autore non commenta, ma è la stessa cruda esposizione della normativa a costruire un eloquente e a dir poco rivoltante commento. All'autore dunque tutta la mia riconoscenza, con la speranza che altrettanta ne riceva dai certamente numerosi lettori e stimatori dell'opera. Lorenzo Fellin. Complimenti, tra l'altro alcune domande. Beh, poi ti faccio i complimenti anche per le illustrazioni che sono di Eugenio Saint-Pierre, che sono molto belle e anche azzeccate, creano un miscuglio anche ironico. Grazie, sì. Sui temi che ovviamente, non essendo semplici, servono anche a stemperare. E così una mia curiosità, hai dedicato questo libro a Jacopo.
1: Jacopo è mio nipote.
0: Ah, ok.
1: Sì.
0: Bene, bene.
1: Grazie di aver letto la presentazione di, sì, Lorenzo Fellin, grande amico, aveva la cattedra di ingegneria elettronica all'Università di Padova, è stato anche prorettore. Wow. Siamo amici, e una gran bella persona, insomma.
0: Credo che c'è stima reciproca.
1: Sì,
0: stima,
1: sì,
0: reciproca.
1: E, beh, se c'è, ti saluto, Lorenzo, grazie di tutto.
0: Bene, bene, condividiamo il saluto. E in questa ultima parte, beh, allora, se volevi anche aggiungere qualcosa, bene, ma volevo dedicare quest'ultima parte anche dell'intervista a quando dismetti, diciamo, i panni del commercialista. Okay. Ecco, anzi, introduciamo quest'ultima parte anche in questo modo qua. Cioè, effettivamente oggi quanto è difficile in Italia fare il commercialista? Perché credo che uno dica, sai, come tutti i lavori, sono nella mia comfort zone, le leggi le ho imparate, ok, ma se qua le leggi e le normative te le cambiano ogni 6 mesi, anche tu da professionista devi tenerti sempre aggiornato,
1: certo,
0: no? Quindi
1: certo.
0: Quanto è difficile oggi fare commercialista?
1: Diciamo che se lo fai con passione è comunque difficile. Noi costantemente facciamo dei corsi di aggiornamento obbligatori, alcuni facoltativi, ma vengono dedicate parecchie ore all'aggiornamento, in seminari, in letture di riviste specializzate, eccetera. Quindi diciamo che è sempre più difficile. C'è tutta quella parte, come dire, meccanica, fatture elettroniche, invii telematici, eccetera, che è abbastanza schematizzata, per cui tutto sommato in qualche modo solleva, no? dalle cose, non sono banali, ma dalle cose di routine.
0: Certo.
1: Ecco. C'è invece tutta l'altra parte creativa, che è strategie societarie, che tipo di società facciamo, entrano i figli, non entrano i figli, cosa ne sarà del futuro, tuoi figli continueranno l'azienda oppure i piani di sviluppo, oppure tutta la parte strategica, ovviamente.
0: Certo.
1: L'intelligenza artificiale non la fa. Ecco, e qui entra il coach.
0: Ecco.
1: E qui entra il coach, perché prima di tutto, se mi permettono, indago sulla, fra virgolette, felicità della persona nel ruolo in cui è, no?
0: Che bello che è questa cosa.
1: Cioè, mica è detto perché uno è ingegnere sia mettere lì a fare i disegni sia contento, perché uno è ragioniere è messo lì in contabilità, ecco, no? Quindi parlavo con una ragazza che lavora in ospedale qua a Padova, che ha vinto un concorso e si è accorta lei che c'era un posto vacante. Cioè c'era la mancata connessione delle comunicazioni. Faccio un esempio: in ospedale ti danno appuntamento per un'operazione fra 6 mesi, chiuso, basta. Poi nessuno più ti dice lo stato dell'arte, se si avvicinano, certo, i 6 mesi, se sono 5 mesi e mezzo, se la cosa è pro. Cioè non c'è. Si è accorta che mancava questa mancata comunicazione. Lei, pur vincendo il concorso, si è fatta collocare in un posto dove lei comunica, fa da trade union fra il paziente e l'ospedale, di cosa sta succedendo, dello stato dell'opera, quando mi opereranno effettivamente, chi sarà, cioè mancava questa cosa. Faccio un esempio, no?
0: Che bello.
1: Ecco, cioè facendo queste indagini ci si accorge prima di tutto se le persone all'interno dell'azienda sono contente, perché non è importante che lavorino 8 ore, l'importante è che lavorino felici. Cioè uno quando si alza la mattina deve dire: ah, che bello, vado a lavorare, no? Mentre insomma gran parte delle persone che, a cui ho fatto l'indagine, dicevo: uffa, devo lavorare, non vedo l'ora di andare in pensione, che scatole che ho, che, certo. No? Ecco. Quindi capire bene lo spirito, capire bene il ruolo, poi se una volta ruolo, se hanno la retribuzione adeguata, se, voglio dire, se nel ruolo ok, so, si sentono gratificate, e se non si sentono gratificate, andare a capire perché. Perché molte volte non è né ruolo né l'azienda, ma è un problema conflittuale all'interno. Interno, certo. Mi ricordo che una persona, una bellissima persona, un'anima splendida, era nel ruolo giusto, al posto giusto, aveva un bellissimo stipendio e voleva licenziarsi. Perché? Perché non si sentiva riconosciuta.
0: Pensate.
1: E non era né l'azienda, né lo stipendio, né il ruolo. Era un suo conflitto.
0: Certo.
1: Fatto un po' di coaching, risolto il conflitto, adesso è felice e contenta nello stesso ruolo, non è cambiato niente.
0: Ma quando è che tu hai introdotto questo approccio come coach al tuo lavoro? E soprattutto perché?
1: Perché mi piace. Perché proprio mi piace.
0: Pensa a te.
1: Beh, sì, cioè, mi piace. Cioè, mi piace il mio lavoro, ma mi piace farlo così.
0: Sì.
1: Cioè, non fermarsi.
0: È il valore aggiunto.
1: Mi piace. E quindi,
0: ma quindi voglio dire, a un certo punto tu hai anche
1: ho riscontri, ho soddisfazione,
0: sì, ma hai anche percepito che magari c'era anche questo tassello mancante. Quando tu puoi analizzare i conti, puoi analizzare le strategie fiscali, mettere a disposizione la tua conoscenza,
1: cioè, ma va tutto bene, manca un pezzettino per non far andare, no? Faccio un esempio: il 95% degli incidenti aerei non sono causati da guasti meccanici, ma da errori di comunicazione. Errori di comunicazione. Quindi è la stessa cosa che succede in famiglia, è la stessa cosa che succede in azienda.
0: Ah, guarda, quando tu fai sfondi una porta aperta.
1: Quando fai le costellazioni familiari, puoi fare costellazioni familiari o costellazioni aziendali, è la stessa roba.
0: Pensa a te.
1: Mancanza di comunicazione. Quindi se vai a scoprire, una delle cose che faccio quando entro in un'azienda nuova, dice: bene, chi riceve le mail? Con che frequenza viene aperta la posta elettronica? Bene. Chi riceve, una o più persone, dopo quanto tempo che hai letto la mail, la stampi o la inoltri all'interessato? Mezz'ora, un'ora, mezza giornata? La inoltri alla persona giusta? Solo fare questa indagine qua, migliori le comunicazioni interne. Ma tanto per dire, una stupidaggine,
0: sì,
1: perché
0: sì, poi,
1: sembra banale, ma
0: no, assolutamente. Poi io aggiungo, ma proprio perché sono un patito della comunicazione, anche ci lavoro, anche il come viene comunicato, perché adesso magari parliamo di grosse aziende,
1: sì,
0: ovviamente
1: sì,
0: devono,
1: certo,
0: viaggiare attraverso mail. Quando sono magari uffici adiacenti, e basterebbe anche un sorriso,
1: esatto,
0: nel comunicare una cosa, o una maggiore, appunto, chiarezza, le cose, guarda, finirebbero proprio lisce. Ma il problema della gestione, anche delle, oltre alla comunicazione, la gestione delle risorse umane, secondo me, ed è assurdo che nel 2026 non sia ancora stato compreso quanto importante sia.
1: Infatti,
0: cioè,
1: sì,
0: che
1: sì,
0: le persone giuste devono essere messe al posto giusto e trattate in maniera dignitosa. Ma cioè, devono andare al lavoro, non dico sì come
1: sì,
0: happy days, ma voglio dire
1: volentieri,
0: però volentieri,
1: sì,
0: devono andare con l'entusiasmo, cioè devono portare il loro entusiasmo nel posto di lavoro, solo così le aziende diventano produttive, se no cadono. È ovvio, dopo possono anche chiamare i tagliatori di testa o i revisori dei conti.
1: La struttura aziendale piramidale non è più un modello, no? C'è la struttura flessibile, l'azienda quantica, insomma, no?
0: Certo.
1: Che dove tutti dovrebbero conoscere tutto, essere intercambiabili e comunque in ogni caso felici del ruolo che occupano, insomma, no? Quindi
0: questo argomento me lo appunto, perché è molto interessante, magari lo approfondiremo anche in un'altra volta che vieni come ospite, e avrò il piacere, se anche per te è lo stesso, di
1: Grazie.
0: Invitarti nuovamente. Allora, ti leggo un altro messaggio che è arrivato. Allora, buongiorno Fabio e al dottore, è una domanda che mi pongo da anni, anche perché ho avuto una brutta esperienza personale lavorativa. Prestavo servizio in un'azienda, che non faccio nomi, ma so che ce ne sono diverse diverse che fanno così, con un contratto collettivo prestabilito e con un livello ben preciso. Mi sono ritrovato a fatto compiuto a essere inquadrato in tutt'altra mansione e livello. Non capisco perché si debba incorrere a un legale o a un'vertenza sindacale e non esserci di default lo Stato che intervenga nel mercato del lavoro, che spesso risulta una giungla di normative, e ne ho dovuto imparare in diverse occasioni per esperienza, con leggi serie e che vadano a colpire le aziende poco serie. Dopo che me ne sono andato, con i successivi dipendenti si sono comportati allo stesso modo. In un paese che si ritiene democratico, ma ho un forte dubbio che non lo sia, la burocrazia o che certe problematiche come queste sembrano che faccia comodo che esistano nei piani alti politici e economici. Forse vogliono azzerare i pochi diritti che abbiamo, forse vogliono abbassare ulteriormente gli stipendi che sono tra i più bassi d'Europa, creando concorrenza sleale. Firmato GM Mira. Ecco,
1: io guarda, ho fatto proprio all'inizio della mia carriera un corso consulente al lavoro, dopo 6 mesi mi sono venuti i brividi, ho detto no, non è per me. E adesso è veramente molto complicato. Infatti era il discorso che dicevo prima, cioè cercare, cioè chi fa i controlli dovrebbe appunto verificare che l'inquadramento del contratto collettivo e della mansione corrisponde all'effettivo certo. Ruolo. Ecco, ribalto la domanda: come mai non l'ha fatto automaticamente l'interessato? Come mai dopo tanti anni non si è accorto? Cioè dovrebbe essere una cosa reciproca, certo. No? Cioè sia di chi controlla, ma anche del...
0: Sì, poi subentra anche un po' di soggezione, secondo me, psicologica, nel senso che alcuni
1: sì.
0: ambienti sono talmente chiusi o pressanti che tu hai paura anche a dire ho diritto ad andare in bagno, perché lì si crea, diciamo, anche un cattivo terreno intorno, no? Io mi ricordo che la prima azione, poi ti leggo l'ultimo messaggio, la prima azione che ha fatto un famoso tagliatore di testa all'interno di un'azienda dove ho lavorato era proprio quella di mettere uno contro l'altro, cioè, ma proprio lui l'ha detto chiaramente, andava da ogni dipendente a dire mi raccomando dimmi cosa succede là, e ha creato subito zizzania, ha messo i tavoli, le scrive addosso al muro, quindi non guardavano più la porta d'ingresso o la vetrata, ma guardavano la parete. Cioè proprio sono tutte strategie, mettiamola così, mortificanti, no? E dopo in un ambiente così, come può succedere magari a qualcuno, diventa quasi anche difficile far valere i propri diritti. Ma però come dici tu è giusto che sia
1: la proprietà dov'è? Non si accorge di questo, cioè
0: certo.
1: Quello che
0: Allora poi lo 046 finale ti chiede, cioè dice: buongiorno a entrambi, i bisogni di autorealizzazione, di stima d'altronde sono in cima alla piramide di Maslow e diventeranno sempre più fondamentali, si ricollega probabilmente al discorso che
1: dicevi
0: tu.
1: I bisogni primari, sì è corretto.
0: Allora, abbiamo un minuto e mezzo circa, innanzitutto ringrazio i radioascoltatori sempre per l'attenzione, per le domande, quando ci sono gli ospiti i vostri interventi sono molto preziosi. Ringrazio di cuore Corrado Rizzo intanto per averti conosciuto dal vivo e confermo la bella energia e la bella impressione che ho avuto anche telefonicamente.
1: Grazie.
0: Ricordo a tutti il suo libro Io sono a posto, consapevolezza di fare impresa. Edito da Albatros, dove si può trovare il tuo libro?
1: Si trovava in Amazon, ne hanno stampati un centinaio di copie, ne ho solo due. Una te l'ho data.
0: Grazie,
1: così
0: di cuore.
1: Dovrei provvedere a ristamparlo. Ecco.
0: Sì, perfetto.
1: Ma poi è stato pubblicato nel 18-19 e dopo c'è stato il Covid e non ho perso l'entusiasmo. Ecco, questo.
0: Cerchiamo di riprenderlo, insomma. Casomai ti dico anche come fare magari
1: grazie.
0: Una tua ristampa,
1: sì.
0: Anche perché magari se c'è qualche radioascoltatore che lo vuole in qualche occasione potrebbe essere
1: grazie.
0: Utile.
1: Sì.
0: Roberta di Treviso, imprenditori e manager, maschilisti, ignoranti, frustrati, la maggioranza comunque, insomma, ecco. Sì, guarda, poi apriremo. Anche Claudio dice: vi disturbo, non c'entra nulla con la trasmissione, ma volevo complimentarvi con voi. Grazie. E, allora, magari diciamo tutti questi spunti anche verso la fine li prendiamo per veramente programmarci prossimamente un'altra trasmissione assieme, perché secondo me sono argomenti molto interessanti, ma che appunto amplieremo anche la tua vita privata. Ecco, grazie Corrado.
1: Grazie a tutti, grazie a chi mi ha ascoltato, grazie a Fabio.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Dopo 9 settimane e mezzo.
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
3: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
4: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
3: Radio Gamma
5: 5 per 1000!
6: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
7: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
3: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
4: Ripeti?
3: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
8: Ma quanto mi costa sta radio?
4: Ma quanto mi costa sta radio?
9: La sequenza magica è la seguente.
7: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
4: 01 59 80 92 88.
3: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
5: 5 per 1000!
3: A Ioanni, in matematica, come andavito?
4: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
2: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
3: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
10: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
2: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
3: Beyond, un passo oltre. E così da 24 anni ci cibiamo a tutto gas. Valutiamo, scegliamo, compriamo, assaggiamo, conosciamo, digeriamo, ci troviamo, ci divertiamo, ci fidiamo, ci nutriamo, ci cibiamo.
2: Radio Gamma 5, grandissimo appuntamento domenica 20 settembre, ore 12:15 in sede radio.
3: Ci cibiamo!
4: È ora che siamo anche a me.
7: Festa dei gas, gruppo di acquisto solidale.
4: Da 24 anni sempre sul pezzo.
7: Anche perché...
4: Per la serie Compra sano, compra beo, non cascar nel traneo.
7: Vi aspettiamo in Toa per la festa dei gas.
3: E stavolta gas tradotto anche come grigliata antisistema. E nel cuore... menù è a tutto, ci cibiamo di
4: salsiccia, cosce di pollo completa, pancetta, polenta. Chi sarà a posto così?
3: E invece non sarà così, perché ci contorneremo di insalata, fagioli, dolci, acqua, vino e caffè. Euro 15. Per info, prenotazioni e ci cibiamo.
4: È ora che sono cani.
11: E mi devo me a seo. Mi mangio tutto a tutto gas.
3: E allora per cicibarsi tutto assieme, chiamare il
7: 3
4: 2 9
7: 0 0
4: 3
7: 8
4: 9
3: 8
5: 8.
12: Domenica 20 settembre, giornata golosissima.
11: Golosino, golosetto, golosone, go.
5: One step beyond.
13: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo. Medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.

0: Rieccoci tornati in diretta dai microfoni di Radio Gamma 5 94 MHz e vi ringrazio sempre per l'attenzione e la cura che avete anche nell'inviare dei messaggi, nel partecipare. E anche per quanto riguarda l'ospite che abbiamo già appena avuto, rientra comunque in quello che io dico storie della gente, perché quando dico che voi potete comunque contattarmi o chiamarmi per raccontare le vostre esperienze, nelle esperienze ci sono anche quelle lavorative, quindi una persona come Corrado che è riuscita a creare, a centrare il proprio percorso con un valore aggiunto come questa sua anche contentezza nel fare quello che deve fare, aiutando gli altri a migliorare piuttosto che sistemare delle situazioni. Quindi applicare anche questo coach, questa attività di coach, è un qualcosa che rientra in storie della gente, insomma, ecco, quindi poi nel raccontare le proprie esperienze vengono fuori anche informazioni che possono essere utili, che possono essere condivise, condivisibili o meno, ma sono preziose, ecco, quindi ringrazio tutti per l'attenzione. E come ogni 15 giorni abbiamo con noi Mirko Rebusso per la rubrica Meditazioni Poetiche. Ciao Mirko,
1: ciao,
0: benvenuto.
1: Ciao a tutti, grazie Fabio, insomma, di essere qui.
0: Grazie sempre a te. E a questo proposito, proprio per quanto riguarda la rubrica Meditazioni Poetiche, vi ricordo che se volete mandare un messaggio, fare un intervento, potete farlo con un SMS o un WhatsApp al 334 7102 672. E vi ricordo anche che Mirko si è messo a disposizione, che se inviate una poesia io me la trascrivo e la volta successiva vi può dare una sua valutazione, ma anche degli spunti di riflessione, non perché la poesia va giudicata, ma semplicemente nella sua struttura e per le informazioni e la conoscenza che ha Mirko può darvi degli utili suggerimenti, insomma, ecco, o anche degli aspetti che magari mentre la stavate scrivendo o componendo non avete fatto caso, insomma, ecco.
1: Eh sì, alla fine la poesia è proprio un bellissimo dialogo, no? Partirei proprio dal leggere la poesia che ci è arrivata la volta scorsa, sì, da un radioascoltatore anonimo.
0: Anonimo.
1: E che dice così: ti immagino sul ponte del battello, con i capelli al vento e lo sguardo lontano, che cerca qualcosa che hai già nel tuo cuore e si esalta nel tuo sorriso la bellezza. Beh, anzitutto è molto evocativa e è anche costruita su una bella immagine, no? Quindi questa, innanzitutto questa immaginazione di qualcosa che quindi è come un velo, qualcosa di molto onirica quasi come immagine, sul ponte del battello, con i capelli al vento, lo sguardo lontano, quindi tutti elementi che concorrono, ecco, a creare questo clima quasi di favola, di sogno. E devo dire che mi è piaciuta per la sensazione un po' di quasi anche di malinconia, non so se tu Fabio,
0: sì, te lo stavo dicendo, che aveva un retrogusto di un po' malinconico, ma quel malinconico che a me piace, anche nel senso che va un po' a richiamare anche l'aspetto nostalgico piuttosto che,
1: esatto,
0: come dicevi tu, evocativo, ecco.
1: Infatti mi ha fatto pensare questa poesia proprio a un aspetto molto importante della poesia, cioè quello del ricordo, della memoria. Sembra appunto fare l'occhiolino a qualcosa di forse in un tempo che c'è stato, non c'è stato, ma quel ti immagino, no? Quindi immaginare una persona andando a costruire un'immagine che può essere un ricordo, ma anche un ricordo fittizio, e quindi mi ha fatto proprio pensare al legame intrinseco tra la memoria e la poesia. se tu pensi proprio allo stereotipo, no, della poesia, la prima cosa che ti viene in mente è la musa, no?
0: Certo.
1: E anche proprio la parola musa è etimologicamente imparentata con memoria. Musa e memoria sono due cose che vanno a braccetto, perché appunto la musa è la divinità a cui il poeta, il cantore si richiama perché gli doni la facoltà della parola, ma anche la facoltà della memoria. Quindi sono due cose che vanno veramente a braccetto e c'entra anche, insomma, con la poesia di cui parlavamo la volta scorsa, che abbiamo lasciato a metà, e quindi di questo ricordo che è doloroso perché contrassegna una distanza, uno scarto, un qualcosa che non si può recuperare, e che la base sia della poesia che leggevamo di A Silvia di Giacomo Leopardi, e anche alla base di un altro poeta che, se riusciamo, oggi introduciamo, che è Stefano Dal Bianco.

0: Un ricordo anche qui doloroso. Dopo leggeremo non una poesia, ma un brano di prosa, perché Fabio, devi
1: Bello.
0: sapere che nella poesia italiana contemporanea la poesia e la prosa sono due cose che convivono nella stessa raccolta, nello stesso luogo, perché un po' si è superata quella cosa delle rime, del verso, e
1: Guarda,
0: ci
1: mi
0: sono
1: sento
0: ricerche
1: molto
0: coinvolto.
1: sì, coinvolto e confortato perché io sono assolutamente i miei li chiamo appunto pensieri poetici perché non vado quasi mai in rima e vado molto verso la prosa, diciamo così. Vado sempre a capo, però diciamo, quando voglio mettergli, come ne so, i connotati proprio di una poesia classica, però senza la rima, ecco.
0: Eh sì, quindi anche tu sei nella
1: Sì, ti
0: tua
1: farò leggere
0: ricerca.
1: qualcosa così anche
0: Beh,
1: darai un
0: insomma,
1: parere anche a
0: faremo una
1: me.
0: puntata speciale allora,
1: Esatto,
0: uno
1: prima di
0: speciale.
1: Natale facciamo la puntata speciale.
0: Wow. E quindi
1: Sì.
0: appunto dopo leggeremo questo brano di prosa che si chiama Il posto di Nellì, o Nelly, adesso penso sia Nellì, che è tutto un lungo periodo complesso, però molto chiaro nel messaggio, tratto da questa raccolta, e si chiama Ritorno a Planaval.
1: Puoi ripetere come si chiama la raccolta, anche perché qualcuno si è interessato, quella
0: La
1: di
0: raccolta si
1: Stefano?
0: chiama Poesie di Stefano Dal Bianco, edito da Garzanti, che insomma, se uno vuole anche approfondire la poesia italiana contemporanea, Garzanti mette a disposizione tutte queste raccolte molto
1: Perfetto.
0: corpose, quindi uno, se volesse andare a prendere i vari volumi, sarebbe costretto a prenderne 5, 6 e
1: Certo.
0: pagarlo uno sproposito. Invece, appunto, ci sono queste raccolte che sono molto ben curate e molto carine.
1: Bene.
0: Quindi, insomma, procediamo un po' con
1: Vai pure.
0: ordine. Eravamo arrivati la volta scorsa alla metà della lettura di Leopardi, che quindi
1: Sì.
0: abbiamo visto, prima c'è questa Silvia che è giovane, che insomma è circondata da questa atmosfera in parte gioiosa e in parte anche un po' malinconica. Si sente preannunciato qualcosa di negativo che sta arrivando, ma non è ben chiaro. Abbiamo visto che c'è anche una piccola stanza, che è la stanza dedicata al poeta, dedito alle sue occupazioni, che appunto sono le sudate carte. Lui che si affaccia alla finestra e sente questo canto, il rumore, il suono del canto misto insomma, i rumori del lavoro femminile, della tela. E quindi il poeta che prova questo sentimento indicibile, l'ineffabile, no? Insomma, cioè, è capitato a tutti di sentire quella cosa dentro, ma non saper trovare le parole per dirle. E insomma, capita a tutti questa sensazione. E riprendiamo da qui.
1: Sì.
0: Quindi andremo sempre, come la volta scorsa, un po' a leggere, un po' mi interrompo per
1: Certo.
0: rileggere, per fare il punto della situazione e capire bene che cosa stiamo dicendo. Anche perché è una lingua che in parte è nostra, in parte anche ci può tendere dei tranelli. Quindi, che pensieri soavi, che speranze, che cori, o Silvia mia? Attenzione, perché che cori? Uno penserebbe, ah beh, il coro angelico, il coro da chiesa. No, invece no, questo che cori in realtà vuol dire che cuori.
1: È un po' alla
0: Cioè,
1: romana?
0: un po' più alla siciliana, oppure un latinismo, però sì, dai, possiamo pensarla anche così. Quindi che cori, e quindi che cuori, che passioni, no? Che sensazioni, o Silvia mia. Quale allor ci apparia la vita umana e il fato? Quindi allora, quando eravamo giovani, nel fiore della nostra età, avevamo tantissime speranze, il futuro era qualcosa di radioso, qualcosa di bello, però vedi che già soffermiamoci su questo, no? Ci appariva. Ci appariva così. E invece, sembrava tutto quanto, e invece, questi tempi al passato che un po' già ti fanno sentire, no,
1: Sì.
0: che c'è qualcosa di negativo all'angolo. Quando sovviemmi, dico, tanta speme, un affetto.

0: treme, acerbo e sconsolato, e tornami a doler di mia sventura. E quando mi sovviene, quando mi ricordo di così tanta speranza, mi preme un affetto che è sia acerbo sia sconsolato, cioè sia un sentimento un po' aspro, di senza consolazione, ecco. E mi torna a dolere, cioè torno a dolermi della mia sventura. Quindi c'è questo presente che, se confrontato con quel passato pieno di speranze, carico di sentimenti positivi per l'avvenire, è proprio il crollo di quelle speranze.
1: Sì.
0: La delusione, ricordiamo dalla volta scorsa, che quindi Silvia è sia una persona realmente esistita, ma sia anche una grande allegoria della speranza giovanile, di qualcosa che era vagheggiato, era un grande sentimento, ma poi
1: quasi fosse anche un'illusione nella quale adesso si risveglia invece in un presente più doloroso.
0: Assolutamente, ma proprio l'illusione per lo parte quasi qualcosa di positivo, cioè chi vive nell'illusione vive felice. Gli antichi erano illusi e per questo erano eroici, felici e più... E invece poi qua siamo già in uno stadio successivo in cui Leopardi riflette meglio e dice: eh no, anche gli antichi in realtà non erano così felici come me li immaginavo. E quindi forse dice: forse anch'io mi ero illuso che ci fosse un'età dell'oro, l'età della gioia, della pienezza. È un mito antichissimo, il mito dell'età dell'oro, no? Quindi prima c'è stata un'età in cui tutta l'umanità era felice, e dopo è successo qualcosa, il peccato originale, è successo il crollo, il cambiamento magari di dinastie divine, quindi l'età dei titani e l'età degli dei olimpici. Ogni cultura ha la sua interpretazione. Però c'è sempre questo pensiero che forse in passato si stava meglio e oggi si sta peggio, però questo
1: sì,
0: lo sa bene anche.
1: Non solo, ma poi i nostalgici, diciamo così, o i malinconici, ma anche i frettolosi, hanno questo impulso di, anche guardando la cronologia dell'individualità di oggi, che un ragazzo giovane non vede l'ora di diventare maggiorenne, di crescere, di avere le sue cose, la sua autonomia, di uscire di casa e via dicendo. Poi arrivato, se lo gode un giorno, e dal giorno dopo inizia a dire quanto ci stava bene quando si era più giovani, quando non si aveva quella spensieratezza e via dicendo. Cioè, in realtà, secondo me, la più grande conquista è proprio quella di non correre dietro al passato o al futuro, ma di riuscire a centrarsi in un presente e godersi, diciamo, le varie gioie e i vari dolori della propria età.
0: Assolutamente, hai detto una cosa bellissima. Però appunto l'essere umano è proprio quasi costretto, no, a vivere in questa costante proiezione di se stesso, un po' nel futuro, un po' nel passato. Allora, il futuro, quando è più bello, quando... allora mi immagino il futuro roseo per sfuggire un po' al presente, no? Quindi per voler progredire, per voler cambiare in meglio. E il passato allo stesso tempo può essere qualcosa o da cui fuggire, o anche qualcosa a cui agognare, in cui c'era qualcosa di positivo e poi è cambiato in peggio. Però è giusto, Fabio, quello che hai detto, cioè voler vivere nel presente. E...
1: sì, perché sennò è uno sfuggire, cioè anche il ritorno al passato è uno sfuggire, o ambire al futuro comunque è sempre uno sfuggire dalla quotidianità, cioè dal qui e ora, dal presente, da quello che tu hai a disposizione, che tu sia un bambino, che tu sia un preadolescente, che tu sia un giovane uomo o un anziano. Cioè, mi piacciono, c'è un'attrice che non mi ricordo il nome che diceva: no, le mie rughe me le sono guadagnate. Cioè, bellissima sta frase, nel senso di dire ce le ho, cioè sono, me le godo adesso perché me le sono guadagnate, no? E così come un ragazzo non deve avere la fretta di dire chissà, insomma, non voglio, non vedo l'ora di essere maggiorenne, di far questo, di poter far quell'altro, invece.
0: Allora, io mi riconosco in questo, nel
1: senso
0: che
1: ma è una frettolosità, no?
0: Una corsa continua per inseguire un obiettivo, e capita insomma anche di trascurare il presente,
1: certo.
0: Il tempo presente.
1: Ecco, scusa se questa parentesi.
0: Ma no, invece penso proprio che sia il potere della poesia, no? Cioè, anche costringerti a riflettere su, oltre che riflettere, anche dialogare con il testo, magari anche perderci in qualcosa che non viene espressamente detto, ma proprio il dialogo fa sì che l'interiorità di Leopardi entri in contatto con la nostra interiorità, e certo. Questo penso sia impagabile,
1: certo.
0: E quindi insomma noi meditiamo nella nostra rubrica meditazioni poetiche, e poi questa iterazione allocutiva: o natura, perché non rendi poi quel che prometti allor? Perché di tanto inganni i figli tuoi? E qui arriva il rimprovero di Leopardi alla natura. Perché non, cioè, prima prometti delle cose belle e dopo invece non mantieni le tue promesse? Perché insomma a un giovane fai battere così forte il cuore e poi dopo arriva la delusione? E quindi è un inganno, no? Quello della natura. I figli della natura vengono ingannati, i figli della natura, quindi sono le persone, noi esseri umani. Tu, pria che l'erbe inaridisse il verno, da chiuso morbo, combattuta e vinta, perivio tenerella. Qui adesso si rivolge non alla natura, ma si rivolge proprio a Silvia. Cioè tu, prima che... E qui c'è... Forse l'unico tratto della poesia in cui la sintassi si fa un po' più complicata. Prima che l'inverno, cioè bisogna guardare la fine del verso, inaridisse le erbe, quindi prima che arrivasse l'inverno, anche simbolico, no? Che l'inverno arrivasse a inaridire l'erba, perivi o tenerella, combattuta e vinta da chiuso morbo. Quindi prima abbiamo avuto anche simbolicamente, no? Un paesaggio all'aperto, all'esterno, ampio, che quindi rappresentava la pienezza della giovinezza, la libertà, eccetera. Invece adesso è un chiuso morbo, questo aggettivo, chiuso morbo, che in parte ti fa pensare a qualcosa di chiuso, e quindi anche di una tomba. Il morbo chiuso, però anche qualcosa di interiore, di negativo, quindi c'è questa contrapposizione tra aperto, positivo, chiuso, negativo. E quindi Silvia si ammala e quella tenera età viene delusa, quelle aspettative non si realizzeranno. E non vedevi il fior degli anni tuoi, non ti molceva il core la dolce lode or delle negre chiome or degli sguardi innamorati e schivi, né teco le compagne di festivi ragionavan d'amore. E quindi non ti lusingava il cuore sentir lodare i tuoi capelli neri e il tuo sguardo che destava l'amore. Quindi non è arrivata al momento in cui insomma una ragazza diventa una giovane donna e riceve le lusinghe e conosce i primi amori, ma tutto questo è soltanto una proiezione irrealizzata. Anche peria fra poco la speranza mia dolce, agli anni miei anche negaro i fati la giovinezza. E quindi da una parte hai Silvia che muore, quindi la speranza che muore, e però c'è una corrispondenza tra la donna e il poeta. Quindi di lì a poco veniva meno anche la mia speranza, e quindi i fati hanno negato, negaro, saper negare o no, negarono la giovinezza agli anni miei. Come passata sei, cara compagna dell'età mia nova, mia lacrimata speme. E qui proprio si vede che il poeta si rivolge non più a Silvia, ma alla speranza stessa, che si identifica con Silvia. Quindi la speranza è Silvia, e tutto questo valore simbolico si apre, si schiude. Quindi, come sei passata, mia speranza lacrimata, pianta, no? Quindi la scelta di questi aggettivi non è casuale, è studiata veramente al dettaglio. Questo è quel mondo? Questi diletti, l'amor, l'opre, gli eventi, onde cotanto ragionammo insieme? Questa la sorte dell'umane genti? Quindi stai dicendo, è questo quello che mi si era prefigurato? Questo è quello di cui abbiamo tanto parlato?
1: Sì.
0: All'apparir del vero, tu, misera, cadesti, e con la mano, la fredda morte ed una tomba ignuda mostravi di lontano. Questi quattro versi, secondo me, sono da brividi, no? Quindi Silvia, al rivelarsi della natura del vero, della realtà, è morta, è caduta. Però non è che è morta, è caduta.
1: Che senso non è morta?
0: No, cioè, è morta. Però lui non è che dice moristi, dice cadesti, è come qualcosa di più delicato, più...
1: Ah, ok.
0: È come è come il velo di Maya, no?
1: Sì, sì, sì.
0: La caduta del velo che ti mostra la reale immagine orribile del mondo. Quindi cadesti, e con la mano fredda, morte... C'è quindi questa immagine, no, della mano fredda e della tomba che è desolata, che è ignuda. Questo è il fine della vita, e quindi è proprio un'immagine sconsolata, un'immagine devastante. Quindi insomma non è tanto una poesia che parla della donna amata come uno magari si ricorda dai tempi di scuola. Sì, Leopardi innamorato di Silvia e questa storia.
1: No, ma anche perché poi sembra quasi che più che essere centrato il punto sulla morte sua di lei, sia come se la sua morte avesse rappresentato il rubarmi a me la mia giovinezza, la mia spensieratezza, il mio amore, no? Quindi
0: sì.
1: Come se fosse lui la vittima e non la Silvia che è morta, insomma.
0: Ecco. Sì, assolutamente. E sicuramente Leopardi eredita tantissimo da Petrarca, di cui appunto ha curato uno dei commenti migliori fino a quel momento. Addirittura ci sono dei passaggi in cui i commentatori precedenti si trovano anche un po' incerti, e poi leggiamo il commento di Leopardi e sembra assolutamente illuminato, che comprende quest'anima fraterna. E anche Petrarca stesso, che di solito viene un po' bisfrattato a scuola perché sì, insomma, un po' mieloso, un po' così, ma invece è anche lui estremamente vicino a questa sensibilità. Il canzoniere come luogo dove ci sono pochissimi personaggi: l'io, il tu, quindi io il poeta, il tu la donna amata, e forse altri due personaggi che vengono citati, ma tutto quanto ruota su quel rapporto, un rapporto fatto non di presenze ma di lontananze. Questo è proprio alla base di un lunghissimo filone della poesia occidentale che insomma da Dante, Petrarca, arriva poi fino a Stefano Dal Bianco, di cui parliamo oggi.
1: Okay.
0: ma proprio l'assenza della donna amata è quello che provoca un dolore, quello che provoca una messa a nudo del soggetto, che in questo rapporto non rapporto è davanti a un'interiorità che Deve fare i conti con le proprie mancanze.
1: Ma infatti stavo dicendo anche la giustificazione al mio scritto, no? Cioè a quello che mi ha portato a dover elaborare, chiamiamolo così, anche il lutto di un a livello amoroso, intendo. E quindi il fatto che, perché se ero felice e tutto andava bene e vivevamo in eterno giovani, nessuno scriveva più poesie. E invece, diciamo, questo... Guarda,
0: mi sa che era Panariello in uno sketch comico che avesse detto i poeti anche loro sono felici talvolta. Però quando sono felici vanno al bar con gli amici a guardare il calcetto, insomma.
1: Sì.
0: Però invece è proprio quando sono tristi che scrivono.
1: Sì, che poi non è vero del tutto, perché comunque poi secondo me il meccanismo che si innesca per un certo motivo, poi ovviamente anche l'esperienza, il diletto nella scrittura, lo stile e quant'altro portano poi il poeta a farsi portavoce anche delle gioie, per fortuna, perché ci sono comunque anche tipo ad esempio mi illumino d'immenso, no? Comunque
0: sì.
1: Insomma è positivo come pensiero, è molto potente. Io poi sì. Ho messo nel periodo natalizio mi illumino a intermittenza d'immenso, quindi nel periodo natalizio. Allora ti leggo un messaggio, è Ada di Asolo, ti scrive: buongiorno Fabio e Mirko, ascolto volentieri la spiegazione della poesia Silvia, la ricordo ancora a memoria, a me Leopardi è sempre piaciuto, anche se triste, a questa nomea. Grazie, buon proseguimento Ada di Asolo, un abbraccio a te Ada, che tra l'altro mi scrive anche, visto che prima non ricordavo il nome dell'attrice, era Anna Magnani, che ha detto appunto che le sue rughe se le guadagnate. Poi io avevo ricevuto un messaggio di Adelchi, ma non si visualizza, quindi se vuoi provare a rimandarlo, e salutiamo anche Adelchi. E Luca invece scrive: anche con Dante e Beatrice c'è questa lontananza, la sofferenza per l'amore non goduto e non vissuto. Grazie Luca e un abbraccio anche a te. E sì, cioè secondo me questi sono meccanismi, da un punto di vista emotivo sono meccanismi importanti, quello della sofferenza, del rimpianto e quant'altro, proprio per innescare quelle che poi possono essere delle parole nelle quali, proprio intrise così di queste emozioni, ci si rispecchia, perché poi chi è che in vita sua non ha mai avuto così un rimpianto per quella del primo banco, un po' alla Venditti, o per un amore che non c'è più, insomma, ecco.
0: Certo, ma è veramente interessante anche andare a indagare proprio alle origini della nostra letteratura questo meccanismo, perché c'è tutta una tradizione già ancora prima antico francese, quindi poeti provenzali, che trattano di questo amore di distanza, e proprio quel sentimento, no, del poeta che ama la donna che però è lontana, provoca questo desiderio, e questo desiderio, insomma, in epoca medievale si cercava di nobilitare, quindi l'amore è qualcosa che rende l'uomo migliore, perché appunto secondo il fin amor, secondo l'amore puro, è qualcosa che rende l'uomo migliore, cioè lo rende nobile di spirito, nobile di animo. Però appunto arrivano poeti come Dante, Petrarca, per cui questa cosa inizia a creare delle contraddizioni interiori. Quindi abbiamo con Dante Beatrice, che non è soltanto una donna, ma è la Beatrice, cioè la colei che rende beati, e quindi è l'anima, ed è anche ciò che avvicina l'uomo a Dio, una figura di intermediario per elevarsi spiritualmente, e quindi non è più una figura in contraddizione, non è più una figura che allontana dall'amore puro che è l'amore verso Dio, ma è qualcosa che avvicina l'uomo a Dio, lo invita a migliorarsi e quindi a elevarsi. Invece per Petrarca, a me piace di più Petrarca, perché invece per Petrarca Laura è sia una donna e non aiuta il poeta a raggiungere Dio, anzi è proprio ciò che crea un conflitto interiore, ovvero il giorno più santo di tutti, il Venerdì Santo, Petrarca dovrebbe pensare soltanto alla morte di Cristo in croce, quindi dovrebbe essere in lutto, e invece quel giorno è un giorno in cui non era difeso da amore, e amore ha teso l'arco e gli ha scoccato la freccia, e da quel giorno si è innamorato. Quindi dice: ma come, amore? Io che non ero difeso e tu mi hai preso a sprovvista, perché il Venerdì Santo io ero lì tranquillo a pregare e arriva Laura e mi ha sconvolto l'esistenza. E questo amore non è qualcosa di puro che avvicina a Dio, ma è qualcosa che appunto allontana l'uomo dalla propria rettitudine, e quindi l'uomo deve fare i conti con tutta una serie di proprie mancanze. Quindi cos'è che voglio? Voglio elevarmi? Voglio essere un grande? Oppure invece voglio dedicarmi all'amore erotico? Mi allontano da quell'amore lì, e però questa lontananza fa sì che, come dire, io non godo realmente di quell'amore, ma lo godo attraverso una magra consolazione che è la poesia, e quindi la poesia è una sorta di forma compensatoria per vivere quella cosa che invece è impossibile, perché
1: un premio di consolazione
0: e appunto la prima metà è in vita, la seconda metà invece dell'opera è in morte di Laura, quindi lui non può più vivere quell'amore, e allo stesso tempo non riesce a darsi pace, no? Quindi la lontananza definitiva, quindi non c'è più un ah sì, vorrei, però non lo faccio, però mi piacerebbe andare lì, scambio le parole, no, meglio no, e la morte rompe questa possibilità, e quindi insomma viene vissuta proprio come un evento traumatico. E
1: tra l'altro, scusa se ti interrompo, perché ti anticipo che non so se quanto riuscirai oggi a introdurre Stefano Dal Bianco, che ti eri ripromesso, ma poi ci proviamo. In ogni caso ti leggo, anzi prima di leggerti due messaggi, che vedi che insomma poi come la spieghi tu la poesia si diffonde e intriga le persone e le affascina come ha affascinato me. E ci sarà secondo te la possibilità che facciamo una puntata di meditazioni poetiche sulla poesia erotica? Perché secondo me,
0: beh, guarda, ho visto qua in sala
1: secondo
0: che
1: me là possiamo
0: ho visto qua in sala che avevi il libro di Catullo, che qui esuliamo dalla poesia italiana, ma secondo me è un grande in questo senso, ecco. Okay, però okay. Si può fare, sì.
1: La progettiamo.
0: Tante cose.
1: Sì. Allora, Sisto ti scrive: il dolore e la sofferenza che si è descritta in una poesia, in un romanzo o nella vita vissuta, qual è il suo fine nella trascendenza? Il suo fine è sviluppare la compassione attraverso le tante miserie, e la compassione è il preludio dell'amore nella sua forma più autentica. Ciao Sisto.
0: Guarda, quanti minuti abbiamo? Abbiamo 48 ore senza dormire col caffè. No, allora, innanzitutto grazie Sisto. Sarebbe veramente un tema veramente ampissimo questo a cui stai accennando. Guarda, secondo me appunto sul lato romanzi ti direi un autore che in questo momento sto approfondendo, non per i suoi romanzi maggiori, ma per in particolare un'opera molto breve ma molto intensa, è Tolstoj, che insomma è secondo me adesso qua mi farò odiare i nostri ascoltatori, ma meglio Tolstoi di Dostoevsky, ma adesso come l'ho detta così okay, così sparisce questa informazione. E appunto lui si concentra in questo romanzo breve chiamato La morte di Ivan Ilic su questo nucleo di sofferenza che non è particolare di un uomo, ma è comune a tutti gli uomini, cioè appunto qual è il significato della morte e qual è il significato della morte rispetto alla vita. Appunto tutto questo romanzo descrive la fine.
1: Quindi cambia la prospettiva.
0: Cambia la prospettiva, cioè descrive proprio in 60 pagine Tolstoi ci descrive un uomo che muore e che prende consapevolezza che quelli sono gli ultimi suoi momenti e quindi vengono meno tutte le costruzioni, le sovrastrutture, insomma, che l'essere animali sociali ci impone. E poi ci sarebbero tantissimi autori. Per la poesia io ti consiglierei appunto Leopardi, Petrarca, Montale, questi tre.
1: I tre allegri, ragazzi.
0: I tre allegri. Per la filosofia ti consiglierei questo libricino che secondo me è illuminante. È stato proprio il mio compagno di comodino di tutto l'inverno scorso. Di un ragazzo, tra l'altro, mio coetaneo, però di un secolo fa, che è Carlo Michelstetter. Questo libricino è la sua tesi di laurea e si chiama La persuasione e la retorica e appunto va a indagare proprio un concetto secondo me meraviglioso che è l'habeas bios. A parte che lui è un genio perché ha imparato il greco in una maniera veramente eccellente. Habeas bios in greco vuol dire la vita non vita, ovvero noi secondo lui ogni momento stiamo scappando dal presente e quindi non viviamo prima. Mai veramente, non viviamo mai veramente.
1: Cioè è un essere disallineato con l'esistenza, no? Cioè come se l'anima fosse fuori dal corpo in termini di tempo e spazio.
0: Sì.
1: E ti leggo, scusa, ancora una cosa. Francesco ci fa i complimenti, che coppia che siete, ragazzi, grazie.
0: Grazie Francesco.
1: Francesco da Vicenza. E poi, allora Luca scrive: a me piacciono molto le poesie di Trilussa, molto gagliardo, amaro, dolce, profondo. Se conoscete, cosa ne pensate? Grazie Luca.
0: Purtroppo no, non lo conosco ancora per poter dare un pensiero. Me lo recupererò, okay. Compromesso.
1: E Sisto conclude il discorso di prima che hai ampliato tu, è proprio quello che dicevi, spogliarsi della sovrastruttura.
0: Sì. Quindi, guarda, così. Io ti direi, Fabio, che così proprio in brevemente 5 minuti sì. Introduco questo autore che io ho appena iniziato a sondare la superficie, quindi sicuramente dirò tante cose che più rispecchiano più che questo poeta, ma insomma proprio la punta dell'iceberg, ecco. Okay. E quindi vorrei iniziare a parlare di Stefano Il Bianco dicendo che appartiene a quelli che a Fribo, il mio professore, definisce gli stili semplici. Appunto negli ultimi 30-40 anni si è iniziato ad andare verso questa semplificazione del lessico, della sintassi, dello stile, che non vuol dire una superficialità, perché appunto leggendo qualche poesia di Stefano Il Bianco si nota come l'occasione di queste poesie sia proprio la vita e quindi c'è questo dialogo fitto che più che appunto con dei come dire, più che qualcosa di scolastico, di intellettualoide, è proprio un resoconto di un'esperienza profondamente vissuta. E al centro, appunto, prima stavamo parlando di Leopardi e del suo rapporto con Silvia, che e quindi anche con Petrarca, col suo rapporto con Laura. E anche le raccolte di Stefano Albianco possono essere viste come dei canzonieri in cui c'è sempre un rapporto di perdita al fondo, ovvero la fidanzata di quando aveva 20 anni che è venuta a mancare un incidente. E appunto c'è questo brano di prosa che si chiama Il posto di Nellì, che è un po' lungo, però mi piaceva leggerlo perché sì, sì, va proprio a incoronare la puntata di oggi, a far vedere come queste tendenze che noi abbiamo visto non sono ancorate ai classici ormai fissati dalla tradizione, ma sono qualcosa che ancora oggi ha molto da dirci e che ancora si esprime in forme diverse. Quindi appunto Nellì è la fidanzata di Stefano Albianco, e la poesia è tratta dalla raccolta Il ritorno a Planaval. Scrivere a te come se tu fossi viva, lasciare che lo spazio fra di noi si riempia di un affetto come quello che c'è stato e che per forza di cose è venuto a mancare, lasciare che il tuo corpo diventi grande come il mondo, come la mia casa, il giardino che mi accoglie fuori dalla finestra, tutto un mondo nel lì, anche fra me e le pareti del salotto, fra me e il divano, fra la mia mano e la tastiera, una distanza che varia a seconda di quale dito le si avvicina e le preme. Una volta era diverso, non era tutto così difficile, o forse lo era, ma era un facile e un difficile insieme, come quando ti ricordavo o mi spremevo per estrarre da me stesso il ricordo di qualcosa di estinto, per riportarlo alla vita come se. Era faticoso, ma serviva. Mi faceva piangere o soffrire per l'assenza di pianto, ed era già qualcosa. Adesso che sei dappertutto, è una vita da cani. Ti sei minuziosamente consustanziata al divano, all'impianto stereo, al tagliacarte e perfino alle cose che non esistevano prima di te, che sono nate dopo con l'avanzare della mia vita. Le altre, quelle cose che sono sempre state nel lì e che io ho voluto nella maggior parte dei casi utilizzare sempre per averti accanto e per non tenerti nel cassetto, perché tenerti nel cassetto sarebbe stato ammettere il ricordo, farti diventare. Adesso do un'occhiata come sta nel lì, adesso ti vengo a trovare, come stai? Come ti va la vita? Io non c'è male, ti penso sempre, ho dei problemi con le mie fidanzate, non so se ti piacerebbero, ma penso di sì, perché a noi piaceva tutto quello che ci concerneva. Era una cosa naturale per tutti e due che si amassero le stesse persone al di là di una faccenda di gusto e di classe che non era la stessa e di geografia che non era la stessa. Io così padano, malgrado il cadore di mia madre, io così appiattito al suolo della mia città. Tu sempre impegnata in vette, in motori, in macchine fotografiche. Tu che potevi dormire 5 ore per notte malgrado i tuoi 20 anni, esattamente come il tuo popolo di roccia e di alti e bassi e di forti energie. Sei diventata tutto questo insieme e io faccio fatica a riconoscerti in tutto. Quelle cose che erano tue o nostre, io le ho usate fino alla consunzione ed è inutile ripetermi che è stata una buona mossa, che avrei sbagliato sicuramente a fare gli altarini. Ora quelle cose sono diventate uguali alle altre, a quelle che non esistevano allora e che per me non hanno nessun senso. Le rispetto perché sono fatto così e basta, ma non sono, non saranno mai nel lì. Adesso le cose sono tutte uguali. E tu ti sei rifugiata nell'aria, sei uscita dalle finestre lasciando una parte considerevole di te anche qui dentro, in ogni casa che ho abitato, ma innegabilmente sei uscita fuori e ti riconosco perfino sulla facciata del palazzo grigio che non sarà a meno di 1 chilometro dalle mie finestre, ma ti riconosco e dire troppo, sarà meglio dire che ci sei, che sei grande come il mondo e forse anche di più. Voglio dire che forse questo mondo intorno non ti contiene, ma tu continuamente tendi all'espansione ora che non sei più dentro di me e non sei più nelle tue cose. Per questo ora mi sento inutile, non sono più il tuo custode, ed è solo adesso che vigliaccamente ti regalo agli altri, perché ho capito finalmente, povero idiota, che niente ti può fermare perché sei già dappertutto. È così che amare te è diventato amare l'aria e il mondo in cui le cose vi si immergono, quella naturalezza che sicuramente anche tu avevi di ergerti nel mondo, ma che io non posso più ricordare, che io non ricordo più.
1: Che meraviglia.
0: Questa è veramente, io mentre la leggevo mi venivano, insomma, mi veniva la pelle d'oca, proprio perché insomma, chi ha amato una persona e quella persona non c'è più, senti comunque la sua presenza e senti che la sua presenza è qualcosa di metafisico che avvolge tutte le cose. E allora quel divano non è più un divano, ma è consustanziale al ricordo che tu hai di quella persona, tu e lei su quel divano.
1: Sì.
0: Una penna magari è ancorata a un ricordo e quel ricordo rende quella penna la penna di quella persona. E quindi tutti gli spazi vuoti sono riempiti. A me è qualcosa che fa veramente impazzire, perché come hai visto non ha usato paroloni,
1: sì,
0: magari
1: molto semplice,
0: magari un paio di parole un po' più difficili, ma
1: no, ma io mi ritrovo in questo tipo di espressione comunicativa che è proprio quella semplicità, quasi anche per creare una sorta di immediatezza a livello di recezione da parte di chi l'ascolta o chi la legge, no?
0: Assolutamente.
1: E,
0: sì.
1: E quindi credo che questo sia molto molto efficace anche per trasportare un certo tipo di pensieri. Ti leggo questo che è di Roberta di Treviso, che salutiamo. La poesia aiuta a superare conflitti, risentimenti e paure. Un evviva ai poeti. Hai ragione, Roberta. E ormai siamo anche addirittura d'arrivo, perché poi abbiamo Giordano, lasciamo il microfono a Giordano e Martina, frequenze che curano, e qua manca un minuto e mezzo e direi che comunque poi approfondiremo magari anche un po' entrando e spiegando meglio anche quello che hai appena letto e anche qualcosa di più sempre di questo poeta, insomma, Stefano.
0: Allora, penso proprio l'importante da questa lettura fosse proprio quella di sentire la poesia.
1: Sì.
0: Più, cioè, io non la potrei in questo momento spiegare, perché
1: no,
0: è proprio
1: ragione.
0: Qualcosa che mi è passato su.
1: Concordo, mi è piaciuta questa tua spiegazione nel non dare spiegazione e la approvo e condivido che è giusto così, a volte bisogna solo sentire, perché comunque va bene, insomma, anche un po' fare l'anatomia dei brani poetici, no? L'autopsia, scusa, e, però a volte invece bisogna solo assaporarli e ognuno ognuno recepire, diciamo, il proprio stato emotivo che quelle parole suscita, insomma. Concordo. E va bene, allora poi vi sapete che Mirko tornerà fra 15 giorni con Meditazioni Poetiche, porteremo altri autori o approfondiremo comunque altre poesie di Stefano. Intanto grazie mille Mirko, un saluto a tutti i radioascoltatori.
0: Grazie Fabio, grazie a tutti.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Dopo 9 settimane e mezzo.
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
3: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
4: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
3: Radio Gamma
5: 5 per 1000. Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
3: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
4: Ripeti?
3: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
0: Ma quanto mi costa sta radio?
4: Ma quanto mi costi a sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
4: 01 59 80 90 288.
3: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
8: 5 per 1000.
3: A Ioanni, in matematica come andavito?
4: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
2: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
3: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo.

0: Sta arrivando l'inverno e ogni anno è la stessa storia. Bollette di luce e gas che volano alle stelle. Con gli ultimi aumenti scaldarsi sarà costosissimo. Ma quest'anno, con Rasolar Energia, puoi cambiare radicalmente le regole del gioco. Noi ti installiamo gratis una pompa di calore aria-aria, completa di motore esterno e due potenti split. E tu pensi solo all'energia necessaria per il funzionamento, come con un impianto fotovoltaico da 6 kW con accumulo, oppure potenziando il tuo impianto esistente. È il sistema perfetto, riscaldi casa in inverno, la rinfreschi in estate e abbatti le bollette, tagli fino al 75% le spese del gas e fino all'80% quelle della luce e puoi utilizzare l'incentivo del 50% con la detrazione fiscale. Smetti di buttare denaro in bolletta, scaldati senza spendere una fortuna, informati subito e senza impegno. Chiama Chiara di Rasolar Energia al 041 42 35 67. È un'offerta valida fino al 30 settembre e fino a 50 impianti. Ripeto, chiama 041 42 35 67. Il sole ci bacia sempre.
1: E 63 anni dopo, Radio Gamma 5, come sempre, non dimentica.
2: Domenica 11 ottobre ripercorriamo le tappe della tragedia del Vajont.
3: Vajont è genocidio di poveri.
4: Saliremo nel ricordo di circa 2000 anime sacrificate alla logica del profitto e del potere.
5: Ore 10 saremo al cimitero di Fortogna.
6: Poi fermata a Longarone nella zona di uscita dell'onda.
7: Arriveremo poi al fianco della diga per raccontare ulteriori tappe della tragedia.
8: Ore 13, pranzo tutti assieme.
4: Dove? Di fronte la falesia di Erto.
6: Organizzato dalle spose della radio, il tutto ad offerta libera.
5: Grazie a chi porterà un dolce da condividersi.
8: Poi saliamo a visitare l'abitato di Casso.
2: Con sosta e degustazione al negozietto di Teresa e passeggiata finale di fronte l'imponente frana del TOC.
1: Per info e prenotazioni
5: 3
8: 2 9
5: 0 0
8: 3
5: 8
8: 9
1: 8
4: 8 PS, per chi vuole partenza puntualissima alle ore 8 e 15 dalla COP di Castelfranco Veneto, arrivate almeno 15 minuti prima per organizzare le

Buone vibrazioni a tutti, ragazzi. Eccoci qua, sono Giordano Sandalo. E oggi Martina vi saluta da casa, è impegnata con altri lavoretti, quindi ci siamo divisi solo per oggi, solo queste due ore chiaramente. E quindi, dopo aver salutato l'amico Fabio con la sua bella trasmissione, oggi c'era Mirko, questo ragazzo, glielo ho anche detto, guarda, è bello vedere dei ragazzi così giovani con questa presenza, questa consapevolezza, questa intelligenza, fa veramente piacere vedere che ci sono ragazzi così giovani ma che sono pronti a sostituirci alla grande con questa capacità che hanno di presenza. Bene, sono proprio felice, grazie a Fabio, grazie a Mirko. Quindi, e oggi Frequenze che curano con Giordano Sandalo e Martina Crepaldi, che vi saluta da casa come al solito su questa bellissima radio, Radio Gamma 5 94 MHz, oppure in tutto il mondo in streaming. Quindi oggi che sono solo, cosa vi aspettate da me? Un bel pippone sulle frequenze, sulla geometria sacra, sul 432 Hz, sul linguaggio delle vibrazioni. Quindi preparatevi, prendetevi una pastiglietta calmante, mettetevi tranquilli sul divano. Chi è in macchina si fermi, si faccia un pisolino in fianco strada, perché oggi parliamo di tante tante cose belle, perché oggi vi propongo un bel viaggio particolare. È un viaggio che parte dalla musica, attraversa la matematica, incontriamo la geometria, passiamo attraverso tutto il mondo delle vibrazioni e arriviamo a una domanda che l'essere umano si pone da migliaia di anni e che solo io potrò darvi la risposta. Non è vero, sto scherzando, ma la domanda è bella però, Esiste una relazione profonda tra suono, forma e l'equilibrio dell'essere umano? Potrei dire ai posteri l'ardua sentenza, ma invece oggi proverò a parlarvene io. Saluto intanto l'amico Luca 1, che anche per oggi resta Luca 1, anche se si trova un po' lontano qui da noi, si trova in un'isoletta, qualcuno dirà le Maldive, Formentera, no, isoletta italiana. So che dovrebbe essere dalle parti della Sardegna e dice: ciao Martina e Giordano, buone vibrazioni ancora estive, almeno qua in questa bellissima spiaggia caraibica della Sardegna, vedi che sei là. E bentornato in radio da Luca 1 e un saluto a tutti gli ascoltatori della radio. Post scriptum, dovrei essere arrivato primo anche stavolta, ma non ne sono sicurissimo. Sì, sei arrivato primo anche oggi, e quindi hai il tuo premio anche oggi, un premio fittizio, insomma, però è un premio, ti arriva proprio un abbraccio e una pacca sulla spalla da tutti gli amici di Radio Gamma 5. Poi abbiamo l'amico Fabio Fabrello, che non manca mai, è un mitico Fabio, che dice: ciao Giordano amico mio, buone vibrazioni da Roccanigi, oggi sei a Cuneo, e un saluto anche a Martina. Grazie Fabio, glielo riporto, ma probabilmente se è all'ascolto lo riceve direttamente. Chi è qua? Ah, Luca 2, porca miseria, pochi secondi ancora. Ciao Giordano, buona trasmissione, oggi forse sono il primo, ma Luca 1 aveva preavvisato che avrebbe avuto difficoltà di collegamento, quindi non è piacevole per me sentirmi in vantaggio. Grazie Luca 2, dai faccio un fioretto, mannaggia, anche oggi mi ha bruciato. Ma dai Luca, sapendo che Luca 1... aveva qualche problemino, infatti ha scritto un SMS, vedi che di solito scriveva su WhatsApp, oggi era un po' incasinato, si vede. Ma dai, ti sei fatto imbrogliare anche stavolta, proprio di qualche secondo, poca roba. Vabbè dai, niente, Luca 1 c'ha il primato, ma guarda che è sempre primo Luca 1, anche quando abbiamo fatto il bagno di suono, il lavaggio vibrazionale dell'anno scorso,
chi partecipava a tutti i lavaggi vinceva il premio. Sapete chi l'ha vinto il premio? Luca 1 l'ha vinto il premio. È il mitico. Va bene, dai, chi vuole scrivermi per dialogare con me, l'SMS che funziona anche su WhatsApp è il 334 7102672. Va bene, va bene, d'accordo, diceva una che ha i capelli un po' bianchi come me adesso. Va bene, dai, allora parleremo di questa geometria sacra. Io già inizio, vado alla grande, poi come al solito, non essendoci Martina, io sarò molto molto nerd, come sapete, e se vi stanco mandatemi un messaggino che cerco di fare qualche clownata in modo da rendere un po' più sorridente la trasmissione se divento un po' troppo tecnico, ma penso che vi piacerà, ho cose bellissime da dirvi, bellissime per me chiaramente, perché parleremo di geometria sacra. Geometria, mamma mia. E invece è bellissimo. Vi ricordate quante volte a scuola vi siete detti mamma mia sta materia non mi piace, poi magari quando invece avete finito la scuola vi siete riportati o su qualche libro o su qualche informazione che parlava proprio di quella materia e magari vi ha toccato qualche punto in profondità, magari era l'insegnante che non vi andava a genio, magari c'era qualche attrito con qualche interrogazione andata male, chi lo sa, però poi qualche cosa che vi era indigesta in quei tempi giovanili, più avanti nel tempo magari vi è diventata molto molto più piacevole. Parleremo anche di 432 Hz, che è una frequenza che negli ultimi anni sapete che ha suscitato grandissimo interesse nel mondo della musica.

Vi dirò anche tra molti dei miei colleghi che mi davano del matto al tempo, non faccio nomi, ma più di qualcuno ha cominciato a provare perlomeno. È questo che mi piace dell'essere umano, perché quello che dico sempre anche all'inizio di ogni mia conferenza, ormai forse non lo dico anche più perché mi sono stufato di dirlo, ma normalmente ho sempre detto: non credete a niente di quello che vi dirò oggi in questo seminario, in questa conferenza, in questo corso, non credete a niente. Provate, sperimentate, fate vostro ciò che vi è risonante, ciò che vi è armonico. Dopodiché, se diventerà anche una vostra verità, sarà cosa vostra, non sarà più una cosa di Giordano che vi ha detto, non sarà più un credo. Ma perché Giordano mi è simpatico, è bravo e gli credo. No, no, non va bene credere. È importante testare, provare, sperimentare. Giordano dà un'informazione come tanti Giordani nel mondo. Siamo tantissimi che danno informazioni e a livello proprio di comunicazione, ma poi anche quello che non comunica come me con i corsi, con la radio, eccetera, eccetera, anche quello che parla in famiglia, che parla in bar con gli amici. Siete tutti comunicatori, ragazzi, tutti siete comunicatori. E quindi quando fate questi exploit di comunicazione e come vostro obiettivo non ci deve essere quello di convincere qualcuno, ma ci deve essere, secondo me, ragazzi, parlo sempre per la mia personale esperienza, ci deve essere il desiderio di passare un'informazione. Se il terreno è buono, quel seme fiorirà. Se il terreno non è buono, non fiorirà. È semplice questa cosa, è naturale, vorrei dire, più che semplice, è naturale. La natura sa qual è il terreno giusto, qual è il seme giusto, quando vanno insieme nasce la pianta. Ecco che sparisce la voglia di voler fare nascere per forza quell'insalata in quel terreno duro dove l'insalata non può crescere. Si perderà tempo, si sprecheranno soldi, si butteranno via semi, eccetera, eccetera. Quindi, ho parlato di 4.32, sì, perché devo riprendermi, ogni tanto vado fuori, ogni tanto me ne vado per i fatti miei. Sì, che adesso ne parlano tutti, dicevo, adesso musicisti, ricordo qualche anno fa che mi chiamò l'accordatore di Stefano Bollani, del pianista, che mi chiese informazioni su come accordare il pianoforte di casa di Stefano Bollani. Ma poi veramente tanti, tanti. Adesso c'è anche Max Gazzè che ne parla. Poi chi c'era? Beh, sono tanti, tanti. Adesso tutti i nomi non mi vengono. Poi tantissimi gruppi ultimamente, gruppi di ragazzi che vedono che. Anche facendo una tribute band per dire, ma accordandosi a 432, facendo quelle canzoni accordate a 432, la risposta del pubblico è migliore. Chissà perché, come mai? Va bene, ma parleremo anche un po' di diapason, toccherò un pochino anche questa bellissima tecnica sui diapason ponderati in particolare, cioè quei diapason pesati, si dice che hanno dei tamburi, dei pesi che vengono utilizzati in diverse pratiche di trattamento vibrazionale. In particolare, ci si concentra sul diapason a 128 Hz perché è quel diapason, io lo chiamo il coltellino svizzero dei diapason, va bene un po' per tutto. Poi ce ne sono tante frequenze da utilizzare. Però io voglio partire oggi con una importante precisazione, perché c'è tanta carne al fuoco ultimamente e c'è il rischio spesso di ricevere una marea di informazioni anche contrastanti. Perché succede questo? Perché c'è sempre una lotta. La lotta fra quello che è più scienziato, quello che è più spirituale, quello che invece è la via di mezzo tra i due, che cerca di conciliare, quello sarei un po' io, diciamo, quello che cerca di mettere i piedi in queste due staffe. Ed è faticoso, vi assicuro, perché lo so io, perché è faticosissimo. Però è importante che sappiamo che quando parliamo di frequenze, di vibrazioni, quando parliamo di geometria sacra e di benessere, è molto facile confondere questi tre
tre piani differenti. Io li ho distinti

distinti proprio in tre piani, che sarebbe bello fossero un piano solo, ma ci stiamo arrivando. E vi dico anche perché ci stiamo arrivando: perché sto collaborando con neuroscienziati, sto collaborando con medici, sto collaborando con agopuntori, con fisioterapisti, con osteopati. Quindi vedo che questa cosa si sta ampliando sempre di più, e quindi questi tre piani cominciano a essere un pochino concomitanti. Quali sono? Piano scientifico, il piano esperienziale e il piano che io chiamo simbolico o spirituale. Sono tre piani che possono, dovrebbero dialogare, ma dobbiamo anche capire che non sono la stessa cosa. Ed è proprio per questo che durante questa trasmissione di oggi cercherò di comunicarvi dove secondo me finiscono i dati verificabili e dove iniziano invece le interpretazioni, le tradizioni, le esperienze personali. Perché forse il vero interesse non sta nel decidere immediatamente se una teoria sia vera o falsa. Non è quello, cioè non è il nostro scopo quello di dare la patente di vero o falso per forza. Forse l'interesse è più nel porsi le giuste domande alla terapia, alla frequenza vista come musicalità, perché bisogna partire da un dato. Che cos'è una frequenza? Che cosa significa accordare uno strumento? Perché questo 432 è diventato così importante? Ce lo è sempre stato, ma sta diventando importante anche per l'uomo occidentale, intendo. Oppure altre domande che magari sarebbe opportuno avessero una risposta è: che rapporto esiste tra una proporzione, un intervallo? Che rapporto esiste tra un numero e una forma? Perché il corpo umano reagisce alle vibrazioni? Ma soprattutto, possiamo davvero parlare di una relazione tra musica, geometria e corpo umano? Io vi dico già la mia, che è un grande, enorme sì. Grandissimo, enorme sì. Chi è che mi scrive? Manuela. Aspetta. Ciao Giordano, parli di geometria sacra anche al corso di ottobre? Spero. Nel frattempo hai libri da suggerire? Grazie sempre a te Martina per la vostra bella e positiva vibrazione. Promemoria, cui tre puntini, scrive: stai attento però a parlare troppo di cose belle ed esoteriche, perché il tuo nome fa pensare a un certo Bruno. Manuela, sì. Vuoi dire che mi bruciano il sederino come al buon Giordano Bruno? Chi lo sa, ne dico così tante che magari sono attenzionato, chi lo sa. Vabbè, è un problema loro, non è un problema mio, mi attenzionino pure, tanto sono è presente libero come un fringuello. Cioè, io sono cresciuto con un papà che mi ha sempre detto la cosa più importante è essere una persona onesta. Sono cresciuto proprio fin da piccolo, ringrazio mio papà Tommaso che mi ha sempre spiegato sta roba, e poi ho capito nel tempo quanto più importante fosse quella cosa che mi ha insegnato che i soldi che non mi ha lasciato magari, perché uno dice hai un papà che ti ha dato tanti soldi, eredità. Mio papà mi ha dato un'eredità meravigliosa che sono i suoi insegnamenti. E spero, sì, parlerò di geometria sacra anche, sì, figurati, dobbiamo parlare del corso di Diapason, si parla per forza di geometria sacra, ma anche oggi ne parlo, a gratis oggi parliamo a gratis. Fabio, che non è il mio amico Fabio, è un altro Fabio. Allora,
Ciao, dice Fabio, ho fatto la mia accordatura a 432 Hz da 10 anni e passa. E conseguentemente ho realizzato il significato del detto che dice solamente gli stupidi non cambiano idea. Grande Fabio, bravissimo, grande. La mia ammirazione. Ciao Giordano, buongiorno. Una curiosità, le onde scalari cosa sono? Grazie e buona trasmissione. Te ne parlo fra poco, no, non c'entra con quello che dovrei dire oggi, però adesso ti do una risposta. Però vado prima avanti con quello che è importante che dica, poi ti do la risposta anche a te, stai tranquillo Andrea che arrivo. Perché? Perché se no mi perdo un attimo con il mio discorso sulla frequenza. Perché? Perché quando parliamo di frequenza dobbiamo capire cos'è. Molte volte anch'io vi ho parlato tante volte di frequenza, di vibrazione, dando per scontato cose che per me sono normali perché le studio fin da bambino. Però effettivamente mi metto nei panni di una persona che ne ha sentito parlare, perché chiunque ha sentito parlare di frequenza magari si è chiesto: ma che roba è? Tecnicamente, matematicamente, che roba è? Quindi, prima di parlare di 432 Hz, vedete che già ho messo in parte al numero un'unità di misura, Hz, dobbiamo capire che cosa significa Hz. Hz, dal nome dello scopritore, abbreviato è HZ, indica praticamente il numero di oscillazioni al secondo, cioè un Hz è una oscillazione al secondo. L'oscillazione di che cosa? Non di Giordano che va a destra e a sinistra, l'oscillazione dell'aria, dei corpuscoli d'aria che noi attraverso le nostre corde vocali, in questo momento per esempio, quelle che sto facendo io, vanno a muovere l'aria creando rarefazioni e condensazioni, cioè l'aria è come se si stirasse e poi si contraesse, si stirasse e si contraesse. Di quante volte al secondo? Ecco qui. Viene fuori il numero di vibrazioni al secondo. L'ho fatta facile perché a questo bisognerebbe aggiungere tutti gli ultrasuoni, gli infrasuoni, gli armonici, eccetera, eccetera, eccetera. C'è tanta roba ancora da comprendere, però per farla facile, capire la matematica del suono, noi sappiamo che Hertz vuol dire numero di oscillazioni al secondo. Bene? Quando arriviamo alle frequenze sonore, entriamo nel campo delle vibrazioni che possono essere percepite dal nostro apparato uditivo, dal nostro organo vestibolare. Ok? E uno potrebbe dirmi: come no? Ma allora ci sono tanti tipi di suono? No, ci sono tanti tipi di vibrazioni, perché il suono, inteso come, ripeto, quello che ascoltiamo con le nostre orecchie, va solo dai 20 Hz ai 20.000 Hz, oppure possiamo dire, togliendo i tre zeri, 20 kHz. Ci siamo? Perché se andiamo sotto abbiamo gli infrasuoni, che hanno a che fare con le nostre onde cerebrali, per esempio. Oppure se andiamo sopra i 20.000 andiamo negli ultrasuoni, ma qui andiamo anche fino alle trasmissioni, per esempio, radio gamma 5, 94 MHz. Vedete che stiamo usando anche qui in radio questa parola, 94 MHz, quindi abbiamo i kHz, sono migliaia, no? Di vibrazione, poi abbiamo i MHz, abbiamo i GHz, abbiamo i THz, che è come dire centimetri, metri, chilometri, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi ci spostiamo su vibrazioni sempre più acute. Perché? Perché dopo il suono andiamo a finire dove? Andiamo a finire nelle onde radio, andiamo a finire nei colori, nella luce, nelle onde elettromagnetiche, si può andare all'infinito, no? Bene, quando io parlo di apparato uditivo, quindi parlo solo di un suono che può attivarsi dove c'è dell'aria,
quindi dove c'è un movimento. Attenzione, anche qui dovrei andare più a fondo, ma non posso espandermi più di troppo, mi ci vorrebbero giornate, perché il suono si trasmette anche nell'acqua, il suono si trasmette anche nei metalli, e parliamo anche di velocità del suono che cambia in base al mezzo di trasmissione che andiamo a utilizzare, perché il suono è associato proprio a variazioni di pressione che si propagano attraverso un mezzo. Chi vibra? Tutto vibra, dalle nostre cellule alla corda della chitarra che vibra, l'aria vibra, il nostro timpano vibra, il nostro sistema nervoso trasforma questa informazione che è puramente fisica in qualcosa di elettrico che arriva al nostro cervello e che è un'esperienza che noi chiameremo poi suono. Questa è già una cosa straordinaria, se ci pensate. La natura ha fatto qualcosa di eccellente, di straordinario, perché quando ascoltiamo una nota musicale di uno strumento, della voce, non stiamo semplicemente sentendo qualcosa, stiamo ricevendo una organizzazione temporale, cioè anche ritmica, di vibrazioni. Il cervello, ripeto, interpreta queste frequenze con altre caratteristiche del suono che sono intensità, armoniche, ritmo, intervalli, eccetera, eccetera, e da questa complessa elaborazione nasce il nostro ascolto che diventa l'esperienza musicale. Pensiamo per un momento a una nota pura, che in natura non esiste, ve lo dico già subito, una nota pura in natura non esiste perché è sempre accompagnata da armonici, però noi possiamo studiarla disegnandola attraverso una sinusoide, che è quel movimento fatto a dosso, sapete, e poi cunetta, dosso e cunetta, quel segno di su e giù di onda. Bene, questa è in teoria una singola frequenza, viene chiamata una sinusoide, è quasi un'astrazione matematica perché la musica reale è molto più complessa. Un pianoforte, per esempio, che produce una nota, vi dicevo prima, no? Produce una fondamentale che è magari un do, un re, un mi, ma assieme a quel do ci sono tutta una serie di armoniche, ed è proprio, attenzione, la relazione fra queste frequenze, cioè tra la fondamentale e le armoniche, che ci dà un timbro, che mi fa capire che è un pianoforte che suona, o che vi fa capire se è Giordano che parla o se è Martina che parla. È il timbro che va a dare la caratteristica del suono della voce. Quindi una stessa nota può essere suonata da un violino, da un pianoforte o da una voce, la stessa nota è, ma la frequenza fondamentale sarà la stessa e il suono però sarà completamente diverso, perché voi direte: questo è un do fatto da un pianoforte, questo è un do fatto da un violino. Perché questo? Perché cambiano gli armonici, e questo concetto è fondamentale per comprendere il senso della validità dei 432 Hz rispetto ai 440 o altre accordature. Perché quando parliamo di 432 Hz dobbiamo fare attenzione a una cosa, è importante questo. Molte domande che mi arrivano tutti i giorni, io ricevo email, quantità di email, di messaggi con richieste, con domande, per questo poi faccio i video, perché dico, senza stare a rispondere a tutti, dico vai a vedere questo video e lì c'è spiegato. Ecco, una delle domande che viene spesso fatte è, che poi vengono poste in modo anche scorretto spesso a livello tecnico, perché mi viene detto, ma io posso suonare, la musica celtica è a 432 Hz, oppure ho ascoltato ieri gli Intilimanni, che non so chi se li ricorda, chissà perché mi sono venuti adesso gli Intilimanni, ma questa musica che ascolto è a 432? Allora, non è la domanda posta bene, non è che il tipo di musica determini l'intonazione viene fatta su ogni strumento ogni volta che si va a suonare qualcosa. Avete mai visto un'orchestra
di 60 elementi, per esempio, dove c'è il violino di spalla, la spalla che è quello che sta sempre alla sinistra del direttore d'orchestra, il primo violino che siede alla sinistra, si prende il La con il suo diapason e poi gira per l'orchestra per dare il La a tutti i musicisti. Quando sono intonati con quella, loro possono suonare dalla Cavalleria Rosticana a Traviata, a Verdi, Puccini, Bach, Donizetti, Mozart, possono fare quello che vogliono e l'intonazione sarà sempre quella. Che sia a 4:32, che sia a 4:40, non dipende dal tipo di musica, ma da come accordo lo strumento. Questo è importante perché ho visto che cose che io do per scontato, poi alla fine, in base alle domande che mi vengono fatte, capisco che non sono per niente scontate. Nel linguaggio fondamentale della musica, il riferimento alla nostra accordatura è importantissimo, perché se io mi accordo a 4:40 e il mio compagno di spalle, per esempio, i primi violini a 4:40 e i secondi violini li accordo a 4:32, viene fuori un caos totale. Proprio perché sono due accordature diverse, due suoni diversi. Il mio do non è il tuo do, il mio re non è il tuo re. Quindi quando andremo a suonare i nostri due do assieme, creeremo dissonanza, cacofonia. Ok? Bene, quindi quando io dico A a 4:40 o A perché in anglosassone A è uguale al nostro La in italiano, come nota. Loro fanno di solito C, D, E, F, G, che sarebbe Do, Re, Mi, Fa, Sol, eccetera, eccetera. Ma sto andando fuori tema. Quindi tutto questo sistema di accordature viene modificato nel corso della storia ed è proprio qui che inizia la nostra storia. Quindi adesso andrò a parlarvi. Faccio una pausina così vado a bere qualcosa e vi parlerò adesso di questa differenza importante tra 4:32 e 4:40.

0: Bene, bene, bene. Scusate, mi sono andato a bermi un piccolo caffè, ne avevo proprio voglia. Ogni tanto mi capitano le voglie e me lo sono bevuto. Allora, intanto vi siete rilassati un pochino con la musichetta che ho messo di sottofondo. Due o tre messaggi ancora qui, vediamo un po'. Buongiorno, mi chiamo Giovanni da Martellago. Oggi verso le 11:30 sentivo che parlavate dei risultati dei bilanci percentuali dei decessi delle persone guarite da Covid. La voce di una signora, penso, della commissione Covid, raccontava: ta ta ta ta ta, stavo guidando, non ho avuto tempo. Qual è la domanda? Ah, sì, interessante. È possibile averla questa registrazione? Se sì, come posso fare per ottenerla? Beh, se vai sul sito di Radio Gamma 5 dovresti trovare sui podcast tutte le registrazioni. Fai un giretto sul sito e dovresti trovare tutto. Giovanni, se no, eventualmente adesso non so darti una risposta. So che nel sito ci sono le registrazioni delle trasmissioni. Poi Andrea, ma cos'è un secondo? Domanda secca, Andrea. Beh, cos'è il secondo? Lo sai cos'è un secondo? È l'unità di misura del tempo nel nostro sistema internazionale. E, tra l'altro, anche qui mi verrebbe da fare un'altra tangente e raccontarvi un altro po' di cose. A parte che sappiamo che è una cosa abbastanza recente, perché la definizione mi pare sia della fi fine del primi anni 70 o fine degli anni 60, dovrebbe essere stato stabilito questo secondo, che tra l'altro è stato stabilito proprio lo stato fondamentale dell'atomo di cesio. Infatti ci sono degli orologi al cesio che sono quelli più precisi attualmente. L'origine storica è questo lo so bene perché ne ho fatto tanti studi, deriva proprio dalla suddivisione della giornata. Noi sappiamo che abbiamo le 24 ore, 60 minuti, ogni minuto a 60 secondi, quindi abbiamo 86.400 secondi in un giorno solare medio. Tra l'altro, vi do questa piccola informazione: se fate 864, cioè 86.400, 864 diviso 2 fa 432. Quindi anche il 432 è giusto anche all'interno del nostro conteggio dei giorni. Molto bene. Aspetta, no, aspetta, ho anche Andrea, scusa Andrea che ti ho lasciato indietro. Rispondo adesso, così dopo vado avanti, perché sono tutte domande che mi state facendo al di fuori della trasmissione che sto tenendo. Però tu volevi sapere qualcosa sulle onde scalari. Anche qua mi si aprirebbe un mondo, perché dovrei parlarti di Nikola Tesla, dovrei parlarti di tanta bella roba e anche dirti, tra l'altro, che le onde scalari sono pseudoscientifiche, cioè la scienza non le riconosce. Poveretti, però arriverà un giorno che riconosceranno anche queste, perché intanto sono delle onde che nascono, secondo la fisica quantistica, nascono dal vuoto quantistico, oppure viene chiamato anche dall'etere in tempi più passati, e hanno a che fare, secondo anche me e come molti altri studiosi, hanno a che fare proprio con tutti gli studi pubblicati da Nikola Tesla sull'energia libera, quindi sull'energia data dai fulmini all'interno della ionosfera e tanto tanto altro. Però, caro Andrea, la scienza ti dice che non abbiamo le prove per riconoscere l'esistenza di queste onde scalari. Io ne ho fatto esperienza. Se questo ti può bastare, quindi dico sempre non credermi, ma io so che esistono, e poi la scienza farà i propri passi. Piano piano ci arrivano, come piano piano stanno arrivando a concepire anche le frequenze di intonazione, come il 432 Hz. Piano piano c'è uno zoccolo duro ancora che non vuol mollare, però vedrete che non mancherà molto, anche perché abbiamo diversi studi, oggi ve ne parlo. Perché vi dicevo che il 432 Hz è una cordatura che è stata usata, ma quella moderna, vi ripeto, è il 440 Hz, cioè il La ha questa frequenza, di conseguenza tutte le altre note per proporzione pitagorica avranno delle frequenze ben precise, calcolabili matematicamente. Quindi, e non è però sempre stato così, nel corso della nostra storia della musica sono esistiti molti standard di intonazione. Non c'è stato solo il 432, le orchestre nei diversi periodi storici e nelle diverse aree geografiche hanno utilizzato dei riferimenti a volte molto differenti. Ricordo anche i 415, c'erano orchestre 435, i francesi per esempio, quindi c'era un movimento, però tutto questo accade sempre negli ultimi 200-300 anni, e in tempi molto passati questo riferimento ai 432 Hz a livello di geometria sacra, ripeto, e di numerologia sacra si rifà ai Veda, quindi lo ritroviamo nei Rig Veda, negli Upanishad, lo ritroviamo nei Bhagavata, Gisa, Purana, eccetera eccetera. Quindi un tempo molto passato queste conoscenze erano di proprietà comune delle persone. Questo però ci dice, cioè questo passare dai tanti tipi di intonazione ci fa capire che l'idea del 440 non è proprio questa frequenza naturale, immutabile, perché secondo me è semplicemente inesatta e matematicamente lo si può spiegare. Attualmente è lo standard. Il 432 Hz invece nasce dall'idea di utilizzare un riferimento che, come avrete ben capito, è leggermente più basso, esattamente 8 Hz in meno. 440 meno 432 fa esattamente 8, e quindi questa differenza è molto piccola, eppure per molti musicisti, anche per molti ascoltatori, anche ascoltatori non indottrinati alla musica, però questa differenza è percepibile. Io ho fatto tanti esperimenti con le persone, anche durante i bagni di suono, durante anche esperimenti dove dicevo alle persone: guardate che adesso stiamo facendo un doppio cieco, un esperimento proprio dove neanch'io sapevo, siamo venuti a conoscenza dopo di quello che abbiamo ascoltato. Alcune persone, molte persone, descrivono il 432 Hz come più morbido. Morbido cosa vuol dire? Morbido per molte persone dicevano più carezzevole, più dolce, possiamo dire, no? Altre mi dicevano: io l'ho sentito più caldo, più avvolgente. Altre mi hanno detto: io l'ho sentito più rilassante. Ma attenzione, però, la percezione è soggettiva ed è reale per chi la sperimenta, mentre la ricerca scientifica sul tema è ancora limitata. Ma stiamo facendo passi da gigante, perché ci sono studi pilota. Per esempio, un mio amico Giampaolo Pomponi ha pubblicato nel 2019 su PubMed, quindi sono studi pubblicati questi su PubMed, confrontando musiche accordate a 432 e a 440, ha osservato tra gli altri parametri che c'è una maggiore diminuzione della frequenza cardiaca, cioè un riassetto della frequenza sistolica diastolica e del battito cardiaco dopo aver ascoltato musica a 432 Hz piuttosto che a 440. Altro studio ha confrontato sempre 432 e 440 in persone con delle lesioni spinali, anche questo tutto pubblicato su PubMed, e ha osservato lesioni spinali, ha osservato un miglioramento dei punteggi, specialmente relativi al sonno in queste persone che avevano veramente dei problemi anche a dormire. Più recentemente un'altra ricerca, questa pubblicata nel 2025, ha confrontato degli interventi sonori sempre accordati a 4,32 e 4,40 in pazienti oncologici. Entrambi questi interventi hanno prodotto dei cambiamenti più favorevoli su alcuni parametri, come per esempio quelli psicologici e cardiovascolari, molto più marcati questi cambiamenti favorevoli, ripeto, nel gruppo che ascoltava 432 Hz. Quindi possiamo affermare oggi, non lo potevo fare 26-27 anni fa, oggi possiamo affermare che esistono studi anche scientifici che stanno esplorando con dei risultati molto molto interessanti gli effetti benefici della musica accordata a 432 Hz. Andrea Sceriffo, spero che tu non mi abbia risposto mentre ero giù al camion e quindi non potessi risentirti. Sì, Andrea, ti ho risposto proprio finché eri giù al camion, ma io non lo sapevo che eri giù dal camion. Quindi adesso sai che fai? Vai su Frequenze che curano, dove metterò il canale Telegram Frequenze che curano, dove metterò la trasmissione, e tu vai a circa un'ora, circa un'oretta dall'inizio e te l'ascolti la risposta. Molto bene, molto bene. E continuate pure a scrivermi se avete domande, magari se state nell'argomento, così non mi devo ogni volta spostare da uno all'altro, mi farebbe tanto piacere. Però vabbè, se avete una voglia di sapere qualcosa che non ha l'argomento, che non è in argomento oggi, cerco di rispondere lo stesso. Dispettoso, mi ha scritto Andrea. Ma dispettoso, se non lo so dovevi dirmi, guarda che scendo dal camion, per cui aspetta a rispondermi, vabbè. Che forti che siete. Allora, siamo arrivati a parlare degli studi scientifici, no? Però arriviamo al cuore più affascinante della nostra trasmissione. Perché proprio sto 432? Beh, il numero 432 è diventato il vero protagonista di tante diverse interpretazioni, e io ho fatto veramente delle ricerche vastissime in tutti questi anni, ho materiale per fare una settimana di conferenze, da tanta roba che ho trovato, altra che ho sperimentato, altra che mi è arrivata per serendipità. Mi capita, vado a fare una conferenza a Torino, mi arriva un ragazzo, mi dà delle informazioni e mi dicono, e mi dice sto ragazzo, queste informazioni dovevo darle a te, adesso fai quello che vuoi. E mi è capitato a volte di ricevere quell'informazione che io stavo cercando e non riuscivo a venire al bandolo della matassa, e mi trovo a Torino, mi trovo a Biella, mi trovo in Sardegna e puff, mi arriva la persona e mi dà quella risposta. Queste sono, è vero che è serendipità, ma io le considero proprio le sincronicità junghiane, proprio è troppo bello quando accadono queste cose. Stai cercando una roba, non la trovi lì, quando non ci pensi, puff, ti arriva la risposta inaspettata da un ragazzo giovane, mi ricordo, un altro che mi ha parlato, stavo facendo delle ricerche su Gustavo Roll, mi arriva, bam, mi dà una equazione su Gustavo Roll che mi ha dipanato dubbi immensi che avevo quando studiavo la relazione tra questa legge terribile che lui aveva trovato, che era la legge quella del calore, della quinta e del verde, del colore verde. Anche lì cerca, ero arrivato quasi a capire, mi mancava un tassello, arriva questa persona e mi dice devo dirti questa cosa. Bellissimo, bello. Una volta anche qui in radio, mi ricordo tanto tempo fa, ero a una trasmissione, mi aveva invitato il mio amico Marcello Pamio, e quindi tanti anni fa, esco e vedo uno che mi arriva incontro, ho detto chi è, cos'è che vuole questo, e mi dà un numero, questo non l'ho più vista sta persona, lui mi ha detto, mi hanno detto di darti sto numero, e quel numero aveva a che fare con le mie ricerche, ed è bellissima sta roba, bella. Allora Ciao Giordano, volevo chiederti se noi non esperti musicali siamo in grado di riconoscere un 432 durante l'ascolto. Grazie e buona trasmissione. No, non sei in grado di riconoscere un 432, però sei in grado di percepire delle sensazioni che ti danno più pace rispetto alla stessa musica ascoltata a 4,40. Ne ho fatte veramente tante di prove. Sapete che mi è successo anche che le uniche persone che mi hanno detto che preferivano il 4,40 al 4,32 erano persone che avevano dei grossi problemi di malattia, e quindi lì ho dedotto che probabilmente il loro risuonare della malattia che avevano risuonava molto meglio con quel 4,40, si sentivano più a casa lì che quando ascoltavano la musica 4,32. Queste sono mie illazioni, però mi è capitato tante volte che gli unici due su tutto un gruppo enorme che non apprezzavano il 4,32 ma mi dicevano no, è meglio l'altra 4,40, erano quelli che non stavano proprio bene. Ciao Giordano, buone vibrazioni e come sempre ti ringrazio per le informazioni e tanto altro, questa trasmissione mi fa bene, grazie ancora, grazie dalla Pedemontana del Grappa, con affetto e saluto a Martina, grazie Silvana, grazie per questi auguri che riporto sicuramente a Martina. E noi ci risentiamo fra pochissimo perché adesso mi parte la pubblicità, quindi fra poco, pochissimo, ci sentiamo.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Radio Gamma 5 organizza domenica 27 settembre Nel sospiro della foresta del Cansiglio con Chris Mara.
3: Torniamo a riabbracciare la foresta e lo faremo per mano alla nostra Cristina e Mara.
4: Chris Mara.
5: Ritrovo ore 10 presso rifugio alpino Casa Vallorca. Ore 10:30 inizio escursione con le guide.
2: Ore 13 pranzo al sacco o presso Casa Vallorca.
5: Nel primo pomeriggio nella foresta con il maestro e monaco Shaolin Pietro Biasucci. Respirazione e Qigong per la salute e riequilibrio.
4: Oh, tosa ben così.
3: Poi il nostro Danilo Leo Lazzarini ci delizierà con la narrazione dal titolo Cansiglio, ovvero Le navi incantate.
4: È nostro Leon.
5: Chi ha buon cuore porti un dolce nello stand di Radio Gamma 5.
4: Per info e prenotazioni
5: 3 2 9 0 0 3 8 9 8 8. PS, per chi desidera pranzare presso il rifugio Casa Vallorc, chiami direttamente Franca per la prenotazione. Franca 349 09 46 001.
2: Domenica 27 settembre nella magica foresta del Cansiglio con

0: step beyond, un passo oltre. E così da 24 anni ci cibiamo a tutto gas. Valutiamo, scegliamo, compriamo, assaggiamo, conosciamo, digeriamo, ci troviamo, ci divertiamo, ci fidiamo, ci nutriamo, ci cibiamo.
1: Radio Gamma 5, grandissimo appuntamento domenica 20 settembre, ore 12:15 in sede radio.
0: Ci cibiamo!
2: È ora che sono Camì.
3: Festa dei gas, gruppo di acquisto solidale.
4: Da 24 anni sempre sul pezzo.
3: Anche perché...
5: Per la serie Compra sano, compra Beo, non cascar nel traneo.
3: Vi aspettiamo in Toa per la festa dei gas.
0: E stavolta gas tradotto anche come grigliata antisistema. E nel cuore... menù è a tutto, ci cibiamo di
5: salsiccia, coscia di pollo completa, pancetta, polenta. Mi sarà forse così.
0: E invece non sarà così, perché ci contorneremo di insalata, fagioli, dolci, acqua, vino e caffè. Euro 15. Per info, prenotazioni e ci cibiamo.
2: È ora che sono Camì.
6: E mi devo me a seo. Mi mangio tutto a tutto gas.
0: E allora per cibarsi tutti assieme, chiamare il
7: 3
8: 2 9
7: 0 0
8: 3
7: 8
8: 9
0: 8
9: 8.
10: Domenica 20 settembre, giornata golosissima.
6: Golosino, golosetto, goloso.

Eccoci tornati in diretta con le frequenze che curano, Giordano Sandalo, i microfoni di Radio Gamma 5, che vi legge un po' di informazioni importanti per i prossimi eventi a cui potete partecipare, o consigli, come per esempio ricordarvi che quest'anno è possibile versare il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Vi do il codice fiscale che dovete, se avete voglia, insomma, di aiutare Radio Gamma 5, dare al vostro consulente, commercialista, CAF, patronato o dove andate, per versare questo 5 per 1000 che comunque dovete versare, quindi non è una spesa in più, ma almeno lo versate a una radio che vi vuole bene e che cerca di fare il bene di tutti. Codice fiscale 01 5980 90 288, ripeto 01 5980 90 288. Poi, se volete invece sostenere la radio con un versamento vostro, di vostro buon cuore, sul conto corrente postale numero 253 864 59 potrete fare un obolo, una donazione, oppure potete portare il contributo direttamente alla sede della radio e darlo solamente, mi raccomando, ai membri del CDA, e tutta la radio vi ringrazierà, e anche gli ascoltatori, perché tutti riusciamo ad avere questa radio grazie un po' a noi speaker che gratuitamente ci prestiamo, un po' a voi che ci aiutate con tutto quello che fate, perché tanto fate per la radio, e noi riusciamo ad andare avanti tutti insieme. Quindi a settembre si riparte dopo la pausa estiva con l'appuntamento del GAS, e a sabato 19 settembre ci si ritroverà dalle 14 alle 18 con gli espositori e i prodotti che ben conosciamo. Sarà un piacere rincontrarci, fare due chiacchiere e acquistare in maniera sana e consapevole. Troverete tanta roba, vi aspettiamo qui in radio. Magari se volete delle informazioni particolareggiate, vi do un numero che è il 339 46 93 666. Mentre 1963 e 63 anni dopo, Radio Gamma 5 non dimentica, e infatti domenica 11 ottobre ripercorriamo le tappe della tragedia del Vajont. Il Vajont, il genocidio di poveri. Ci sarà veramente tanta bella roba da fare insieme, da ricordare anche con commozione. Vi do il numero dove potrete avere tutte le informazioni per il pranzo eventuale, per la visita a Longarone, eccetera eccetera. Vi do questo numero: 329 00 38 988. Bene, allora, poi la festa del gas domenica 20 settembre alle 12:15 in sede radio. Da 24 anni non si arretra, è sempre forte, lo si grida che, attenti che adesso devo leggere sta roba, usa il sarveo, basta spinzare il careo, o farse spinzare dal careo, ho letto bene? Bene, comunque ci sarà la grigliata antisistema, anche qua tante belle robe, si mangia, si beve. E vi do un numero anche qua che è il 329 00 38 988. Vi leggo anche questa: l'energia che non ti aspetti. Ci sarà sabato 10 ottobre dalle 17 alle 19:30 con Roberto Germano presso la casa Insieme a Tiene. Allora, vi do anche qua, per chi ha voglia di fare questa, di ascoltare Acqua, Infrarossi e Nuova Energia, un sacco di informazioni interessanti. Potete chiamare questo numero che è il 333 238 2403. Ok, mi fermo qui con la lettura di queste informazioni che secondo me, secondo la radio, sono molto importanti.
Allora, altro messaggino. Ciao Giordano, è sempre un piacere ascoltarti. Domanda: delle musiche 432 Hz che si possono ascoltare in YouTube, sono tutte effettivamente sincronizzate a quella frequenza? Patrizia da Padova, ciao Patrizia. Allora, si dice accordate, non sincronizzate, ma questa è una piccola, un piccolo refuso. E la risposta è ni. Allora, purtroppo non devo darti una bella notizia, perché sarebbe veramente bello che tutti quelli che postano su YouTube fossero perlomeno un minimo informati di quello che vanno a fare. Da quando è venuta fuori appunto questa informazione di massa sui 432 Hz, ne ho viste di tutti i colori, e con Martina abbiamo fatto anche tanti test scaricando roba da YouTube, e devo darti sta brutta informazione che purtroppo tanta roba che c'è su YouTube dove si dice che è a 432 non è vero. Non penso neanche che sia stato fatto questo con l'intenzione di far del male, cioè con l'intenzione di propinarvi una roba al posto dell'altro. Penso che sì, ci sia una parte effettivamente che è stata fatta apposta. Sono i classici, no? Che si mettono lì apposta per creare confusione, ma io penso che il 90% sia semplicemente ignoranza. Perché? Perché sono state date informazioni corrette che sono state usate in modo non corretto. Per esempio, quando si dice ci sono musiche che vengono trasportate da 4,40 a 4,32, non so, Lucio Battisti, che bella quella canzone, ma vorrei ascoltarla a 4,32. L'informazione corretta è che basta abbassarla di 32 cents, cioè centesimi di tono, 32 cents la si abbassa e diventa 4,32. Vero fino a un certo punto, cioè se partiamo da un 4,40 mi ritroverò un 4,32, ed è vero che se la abbasso di 32 cents mi porto a 4,32, ma solo se parto da 4,40. Mentre quello che succede spesso, che ho visto fare anche da gente in buona fede, è che partono da una musica che non è a 4,40 esatta. Perché? Perché magari è stata registrata da un giradischi. Sapete che c'è un giroscopio sul giradischi dove era un po' più alto, un po' più basso il numero di giri, quindi in base alla velocità del giradischi mi cambia la frequenza di intonazione. E allora mi prendono un pezzo, non valutano da cosa partono, mi partono da un 4,45 e non si trovano un 4,32, si trovano un 4,38, cos'è? Sì. Più 5, sì, si troveranno un 4,38, perché abbassando di quei cents è sbagliato. Dovrò abbassarmi in questo caso più di 32 cents se parto da 4,45. Lo so che è un discorso matematico un po' complicato, ma era per spiegarti che tanta di quella musica purtroppo è fuffa, quella che trovate su YouTube. Quindi se volete la sicurezza, ascoltate sempre musicisti che certifichino la musica a 4,32. Non ci sono solo io, non mi sto facendo pubblicità, ci sono miei amici carissimi come Emiliano Toso, come Tristano Riccardo Tuis, come Rino Capitanata, come, cioè, vi posso fare tanti nomi di musicisti miei colleghi bravi che certificano la musica a 4,32. Non fidatevi di YouTube, e so che è una brutta notizia che ti do, però sappi che per esempio se vai su Spotify ci sono tante mie musiche gratuite che ho messo lì proprio gratis per permettere a tutti, anche chi non vuole acquistare il disco, cioè ormai penso che 15 euro per un CD ce l'abbiano tutti, ma anche uno che è in difficoltà a tirar fuori anche quei 15 euro, io ho pensato di mettere gratuitamente tanta roba su YouTube. Sul mio canale c'è tanta roba gratuita su Frequenze che curano, il canale Telegram di Frequenze che curano, di questa trasmissione. Se vai lì nella sezione file trovi tanta musica che ho messo in regalo, quindi prendete quella e siete sicuri di ascoltare musica certificata. Beppi
Beppi, sì, mi viene fuori Beppi, dice sì, ma noi non riconosciamo ad orecchio né il 445 né il 440 né il 432. Certo Beppi, è quello che ti dicevo, infatti lo riconosci solo se hai dei determinati strumenti. Io in studio ho oscilloscopio, analizzatore di spettro, tutto quello che mi serve. Però come dicevo a Patrizia, l'unico modo per adesso è ascoltare o gratis o a pagamento da persone di fiducia, di cui avete fiducia, che stanno facendo un lavoro con scienza e coscienza, o come mi diceva un mio vecchio professore, alla regola dell'arte. Mi diceva, devi lavorare alla regola dell'arte. Bene, penso di aver risposto, Patrizia. So che non ti piace la risposta, però questa è, mi tocca dartela. Però dicevo prima, arriviamo al cuore, no? Arriviamo al cuore di questo mio discorso. E quando vi dicevo che la musica 432 ha subito anche in modo benevolo spesso molte interpretazioni, mi riferivo al fatto che noi questa musica la possiamo collegare con dati alla mano. Questo ne parlo spesso nelle conferenze che faccio, è collegato alla matematica. Questo numero 432 è collegato alla musica, è collegato alla tradizione pitagorica, è collegato alle proporzioni, all'astronomia e alla geometria sacra. E in alcune delle nostre tradizioni anche moderne lo ritroviamo questo numero, perfino a frequenze cosmiche, cioè lo ritroviamo su numerologie che vengono attuate adesso dalla cosmologia moderna. Ci danno dei numeri che hanno a che fare proprio con queste proporzioni, che partono dal 432 Hz. Perché capita che alcune di queste connessioni di cui vi parlo sono veramente molto interessanti a livello matematico e di geometria, altre invece vediamo che sono agganciate perfettamente alla numerologia sacra o alla spiritualità. Ed è questo che è interessante, cioè che la matematica ci offre davvero un linguaggio che è in grado di collegare il numero alla forma. Qui mi verrebbe in mente di parlarvi di cimatica, di Ernst Chladni, di Hans Jensen.

i numeri dietro. È una proporzione che compare in tantissimi contesti matematici ed è stata utilizzata, guarda caso, nell'arte, nell'architettura, nel design. Attualmente Fibonacci viene usato dai fotografi, dai cineasti, magari non sanno neanche che è Fibonacci, non sanno niente, però a scuola gli insegnano di posizionare la persona quando fanno una foto in quel punto e magari non si rendono conto che è un rettangolo aureo perfetto ed è lì che ricevo un'informazione che è risonante con tutte le mie cellule e quindi mi piace e quindi mi attira. La Gioconda, per esempio, è tutta formulata da Leonardo da Vinci sulla geometria sacra, dentro una spirale di Fibonacci, e potrei parlarvi ore di tutti questi quadri che vi dirò fino alla fine del 400, cioè agli inizi del 500, era conosciutissima. Tutte le chiese, le architetture prima del 500, i rosoni di queste chiese erano esattamente formulati con queste concezioni numeriche. Dopo c'è stato un degrado, piano piano, sempre più degrado, fino ai nostri giorni, dove il degrado penso sia arrivato al massimo, a meno che non stiamo scavando anche un po', e forse stiamo scavando. Quando però parliamo di geometria sacra, non stiamo semplicemente parlando della geometria che abbiamo studiato a scuola. Il termine, la parola sacra, aggiunge un significato. Significa che quella forma geometrica, che è anche quella che abbiamo studiato a scuola, però viene interpretata come una portatrice di un ordine molto più concreto, più profondo. Per esempio il cerchio, il triangolo, il quadrato, la spirale, la stella di David per esempio. Bene, qui ci sono proporzioni meravigliose, perfette, che portano il nostro sguardo, il nostro interesse, il nostro piacere verso quelle forme. Perché il cerchio, il triangolo equilatero o il triangolo rettangolo per esempio, il quadrato, una spirale cartesiana o una spirale di Fibonacci, ci danno un senso di proporzione che ci attira perché siamo risonanti. E sapete perché? Perché le nostre cellule, ogni singola cellula risponde a queste leggi, a quest'ordine. Quindi proporzione, non solo forma, proporzione tra forme. Ecco che se io vado a fondo su questo tipo di concetto, comincio a trovare quelli che i nostri antichi chiamavano i simboli. E ancora prima del simbolo c'era l'archetipo. Il cerchio, per esempio, è un archetipo. Qual è la differenza tra un simbolo e un archetipo? Un archetipo è un'immagine spesso geometrica o spesso speculare, insomma, in qualche modo, a mirror, se si dice, che ci viene data dalla natura stessa. La troviamo in natura senza nessun problema. Il simbolo è un disegno, un'immagine creata dall'essere umano su conoscenze archetipali. Per esempio, Conte Cagliostro ha fatto dei simboli interessanti, Bach ha un suo simbolo che è esoterico al massimo, Johann Sebastian Bach. Se avessi qui un po' di immagini ve le farei vedere e vi cascherebbe la mandibola per terra, sono sicuro. Quindi, se penso a un cerchio, che è un archetipo, mi rappresenta l'unità. Il cerchio rappresenta proprio l'origine, mentre la spirale può rappresentare la crescita, la trasformazione. Il triangolo mi rappresenta, sono molto veloce e concreto, anche qua su ogni simbolo potremmo soffermarci qualche oretta, ma il triangolo rappresenta l'equilibrio, cioè i tre elementi che creano l'equilibrio stabile.
Il quadrato invece presenta proprio la stabilità, ma fatta manifestazione con i suoi

angoli a 90 gradi. Queste interpretazioni le ritroviamo in tutte le culture, e questa è la meraviglia. Questa è la meraviglia, le troviamo in tutte le culture. Se andiamo a studiare, come ho fatto io per tanto tempo, lo sciamanesimo, vi ritrovate tutte queste proporzioni, simbologie, il cerchio sacro dei nativi americani, oppure i cerchi di fuoco degli Inuit, degli aborigeni, dello sciamanesimo, per esempio, russo. Cioè, andiamo a toccare delle cose che veramente fanno vibrare la pelle in superficie. Ma quando parliamo di musica, parliamo di numero, di armonia, inevitabilmente a chi arriviamo? A un mio altro grande caro amico, che è Pitagora. Perché anche qui, chi ha studiato un po' Pitagora, e non parlo del classico Pitagora che studiamo a scuola, no? Il teorema di Pitagora, no? Parlo di qualcosa di molto più profondo, parlo dello studio sulla corda, adesso la chiamiamo la teoria delle stringhe, no? Lui studiava le corde già molto prima. Ma la tradizione di Pitagora attribuisce un'importanza straordinaria, enorme, ai rapporti numerici. Ecco perché io continuo a dirvi, ragazzi, quando studiate ste robe, anche se lo fate a livello giocoso, proprio così per informazione, per curiosità, ricordatevi una cosa potente, importante: non sono importanti le grandezze nella nostra vita, sono importanti le proporzioni. Nelle proporzioni troviamo il tutto. Tu vuoi mangiare mezza torta o vuoi mangiare due quarti di torta? O vuoi mangiare quattro ottavi di torta? Sempre mezza te ne mangi. Stiamo cambiando tutte le proporzioni. Giordano, e questo cosa vuol dire? Giordano, questo vuol dire che, come io parlo di un intero o quattro quarti o otto ottavi o sedici sedicesimi, vedete che mi sposto nelle grandezze mantenendo le proporzioni? E questo, sapete dove accade? Accade in un atomo come in un sistema solare. L'atomo, con i suoi protoni, neutroni, elettroni, reagisce alle stesse leggi a cui si sottopone un sistema solare, con un sole, con dei pianeti, con dei satelliti. Capite dove voglio arrivare? Non è la grandezza, sono le proporzioni, i rapporti, e in musica tutto questo lo chiamiamo intervalli. È una scoperta fondamentale, anche se magari uno potrebbe dire, ma è chiaro, è semplice. Certo che è semplice, ma è fondamentale per capire tante cose. Quando due suoni hanno frequenze che stanno in determinati rapporti matematici, risultano per esempio consonanti, oppure potrebbero essere dissonanti. E allora io posso trasportare questa proporzione, questo rapporto, lo posso portare ovunque, nella costruzione di un palazzo, in una malattia o in una guarigione. Per esempio, il 2 a 1 in musica è l'ottava. Cioè, se prendo una corda di una chitarra, la pizzico e mi fa un suono, se la divido in due mi fa lo stesso identico suono all'ottava superiore. 3 a 2, tre metà, è una quinta. Pitagora ce lo spiegava benissimo. 4 a 3 è una quarta. Cosa vuol dire una quinta, una quarta, una terza? Vuol dire rapporti tra note. Una terza è un rapporto, per esempio, partendo da un do, la sua terza è il mi, do, re, mi, una terza. Una quinta è do, sol, do, re, mi, fa, sol, sono cinque. E questi rapporti mi danno delle sensazioni, mi creano delle emozioni, cioè muovono le cellule del mio corpo in un determinato modo, per cui ho una reazione. Ecco che la musica a 432 Hz è in relazione
simpatica, si dice in musica, oppure per dirla in un modo più tranquillo, è in un rapporto armonico con le nostre cellule. E una nostra cellula sana, quando sente quella vibrazione, si mette a danzare. Visibilmente suona. Sono stati fatti degli studi bellissimi negli ultimi tempi dal professor Carlo Ventura, biologo molecolare dell'Università di Bologna, con studi che sono stati fatti in collaborazione anche con l'Università della California, per cui tutti insieme si è riusciti a trovare che il suono di una cellula sana è un suono di una sinfonia di cellule, mentre il suono di una cellula cancerogena, per esempio, è un suono che è quasi rumore, è un suono che non è decifrabile quasi più come suono, è un rumore di fondo. Il dottor Pier Mario Biava ha fatto un sacco di studi su questo. Laszlo, filosofo, in collaborazione anche con Pier Mario Biava e con altri medici, ci sono studi bellissimi. Mi piacerebbe parlarvene di tutti, però vi sto dando un po' di informazioni in generale perché poi i curiosi di voi andranno ad approfondire. Gli altri gli basterà un'informazione arrivata, qualcuno gli non interessa niente, avrà già spento la radio. Va bene così, va bene così. Vi faccio sentire un altro piccolo pezzo, perché parlo, ma mi piace anche darvi un po' di musiche, anche perché qua la Daniela mi scrive: ciao Giordano, la tua musica mi incanta e ti chiedo dove posso trovare i tuoi CD. Non dovrei fare pubblicità, però se cerchi Giordano Sandalo trovi tutto. Dai, non faccio pubblicità. Cerca Giordano Sandalo e trovi tutto. E trovi tanta roba gratis, mi raccomando, eh? Quello sì, te lo posso dire.

Ecco, dopo questa piccola esperienza di musica 432, ritorniamo. Queste sono musiche che ho scritto appositamente per tranquillizzare, per mettersi ad occhi chiusi, vanno ascoltate a basso volume e servono proprio per essere sereni, per riportare alla pace. E perché, appunto, arriviamo al punto, vi faccio ascoltare queste musiche, sì, ma perché è così importante la musica in tutto ciò che vi sto raccontando? Perché la musica ha una caratteristica meravigliosa che trasforma la matematica in un'esperienza sensoriale. Io vi posso dire, come vi ho detto, il rapporto 2-1, l'ottava, lo scrivo su un libro, lo leggete. Nella musica lo ascoltiamo. Un'ottava è matematica se ve la racconto con le proporzioni 2-1, cicche ciocche, bum bum bam. Ma quando ve la faccio ascoltare, quella matematica diventa suono. E da qui, guardate che nasce una delle grandi immagini della filosofia di Pitagora, l'armonia delle sfere, il suono dei pianeti, delle sfere. Il pianeta che gira attorno a una stella o una luna, satellite che gira attorno a un pianeta, è una vibrazione. Sì, è vero, la Terra impiega un anno, ma è un problema solo di grandezze. A noi le grandezze non interessano, abbiamo detto, a noi interessano le proporzioni. Allora, se io la guardo come fossi una farfalla che vive un giorno, ecco che quella vibrazione non la comprenderò mai. Un anno terrestre, la farfalla che vive un giorno, già un elefante che vive molto più di una farfalla è più pronto a capire. Una pianta che ha dei tempi molto più lunghi dei nostri, una pianta secolare, immaginate, pensate a come quella pianta riesce a capire molto di più la lentezza di quel movimento, o un colibrì riesce a capire la velocità di quel movimento. A noi l'interesse, le grandezze non interessano, ci interessa appunto la proporzione, perché secondo la tradizione l'universo intero poteva essere interpretato proprio attraverso dei rapporti armonici, i pianeti, il movimento della sfera celeste in generale, le proporzioni di tutto ciò, che Plero poi tanti anni dopo le studiò tutte queste cose, la musica delle sfere di Pitagora, e fece le tre leggi di Keplero, che magari un po' tutti come me avrete studiato a scuola, le tre leggi di Keplero sui pianeti, sui rapporti tra velocità, grandezze. E questo praticamente è un'immagine che ha avuto veramente una vita molto lunga, cioè questa cosa che Pitagora ha scoperto, questa cosa che ancora ci portiamo ai giorni nostri, del suono dei pianeti, è affascinante, ci affascina ancora oggi, perché tocca in noi una domanda molto profonda, che è: e se l'universo fosse comprensibile anche attraverso proporzioni, suoni e frequenze? Beh, vi dico che la scienza moderna ha sviluppato negli ultimi anni questa idea, lo ha fatto in modi completamente diversi, ma il fascino rimane, perché siamo riusciti a ritrovare i suoni dei pianeti attraverso la trasformazione delle radiofrequenze di quel pianeta, che riportandole, io l'ho fatto sto lavoro, ne ho fatto proprio un CD che si chiamava Self Healing, io ho riportato la radiofrequenza di quei pianeti abbassandola a ottave, ottave, ottave, finché quella radiofrequenza è scesa, è scesa, è scesa, finché l'ho portata nel range di udibilità del nostro orecchio, che ve ne ho parlato all'inizio, dai 20 Hz ai 20.000 Hz. E ho fatto proprio questo studio, ne ho creato un CD con la musica dei pianeti.
Allora qualcuno potrebbe dire: sei matto? Sì, certo, certo, qualcuno lo potrebbe dire. Io invece ho cercato di comprendere quello che la scienza mi dava, e attraverso sempre la scienza, perché è sempre la scienza che mi dice che le ottave funzionano così, le quinte funzionano così, che i rapporti numerici a livello di frequenze funzionano così, e io ho usato quella tecnica prendendo un'informazione che sempre la scienza mi ha dato, che sono le radiofrequenze dei pianeti, e attraverso quella tecnica ho portato quella vibrazione a un range udibile per il nostro orecchio, niente di più. Davide, grazie. Davide dice: ragazzi, vi mando un saluto che supera i confini del cosmo finora conosciuto. Che bellezza. Grazie, grazie infinite Davide, un abbraccione a te. Allora, ho ancora un po' di tempo per tediarvi con altre informazioni che secondo me sono interessanti, e volevo parlarvi proprio della cimatica, perché prima ve l'ho solo così citata en passant, parlandovi di Ernst Chladni, di Hans Jenny. Però facciamo questo esperimento mentale, no? Immaginate una superficie sottile, proprio un piano sottile, cospargetelo adesso di sabbia, di sale, di zucchero, quello che vi viene in mente, di particelle molto piccole. Adesso fate vibrare quella superficie, vedrete che la sabbia comincerà a muoversi, no? Se la fate vibrare questa superficie, la sabbia si muoverà. Solo in determinate condizioni accadrà una magia, cioè che quella sabbia si organizzerà lungo delle linee ben precise. Noi in termine tecnico le chiamiamo le linee nodali, che fanno apparire proprio delle figure. E che figure sono? Sono figure geometriche, ben precise, regolari, si dice in geometria, figure regolari, cioè che hanno delle proporzioni armoniche precise tra di loro. Ma pensa a te, ma io ho fatto vibrare sta roba a caso, la sabbia l'ho buttata sopra a manciate, non l'ho disegnata, e solo facendo una frequenza cosa succede? Succede che mi appare un fenomeno che è alla base di tutti gli esperimenti di cimatica. Ve ne parlavo prima, Ernst Chladni alla fine del Settecento, Hans Jenny poi nel Novecento ha ripetuto tutto ciò con strumentazioni elettroniche. Praticamente questo studio, che è uno studio visivo sulle forme prodotte, forme geometriche prodotte da vibrazioni, ci fa nascere una delle immagini più potenti di questo nostro viaggio che abbiamo fatto oggi, cioè che il suono genera delle forme. Una vibrazione invisibile agli occhi, ma sensibile per esempio al nostro orecchio, può produrre una organizzazione visibile. Cioè una vibrazione invisibile può produrre una geometria visibile, cioè mi disegna qualcosa di perfetto attraverso una sabbia gettata a caso su una superficie che però ha ricevuto una vibrazione. Questa immagine è talmente potente che è diventata anche simbolica, perché ci ricorda, per chi li ha visti, i mandala di tutta la tradizione induista. Sapete quei disegni che i monaci tibetani o gli Shaolin creano con quelle sabbioline colorate, e fanno questi disegni meravigliosi, geometrici, che poi alla fine distruggono proprio per far comprendere l'impermanenza della materia? Bene, quello che fanno loro non è qualcosa che si sono inventati a livello di grafica pubblicitaria, è qualcosa che lo possiamo ricreare in natura attraverso una normalissima vibrazione su un piano che può vibrare. Ma pensate al nostro corpo. Noi conteniamo acqua, conteniamo tessuti, ossa, organi, apparati. Siamo un sistema fisico molto complesso, però guardate che noi, come quella piastra di Chladni o di Hans Jenny,
reagiamo a tutti questi stimoli, che sono stimoli, è vero, invisibili, ma diventano meccanici sul nostro corpo. Vi ricordate, prima ho detto degli stimoli invisibili che diventano visibili nella forma. Bene, quello stimolo dell'ascolto della musica che facciamo, perché voglio arrivare al finale di sta roba prima di lasciarvi, quello stimolo invisibile della musica che ascoltiamo a 4.32 piuttosto che a 4.40 andrà a creare una organizzazione cellulare che diventa visibile nel nostro corpo. Non è magia, ragazzi, è fisica, è il comportamento studiato da sempre nella fisica dei sistemi vibranti. Ma l'immagine è talmente potente, come vi dicevo prima, che è proprio diventata un simbolo. Da questo fatto cosa possiamo dedurre? E non lo deduce Giordano, che è un terapeuta vibrazionale, musicista, ma lo deduce ormai la scienza attraverso appunto studi sulle cellule. Eh sì, possiamo dedurre che specifiche frequenze possono riordinare le nostre cellule. Volevo fare una pausa, ma ho tante cose da dirvi, quindi casomai la facciamo nella sigla finale, la pausa, perché voglio arrivare al punto in cui vi presento uno degli strumenti che sono più affascinanti di questo nostro viaggio, che è proprio il diapason. Il diapason, questi due braccetti metallici chiamati rebbi, con questa base che li unisce e che forma un puntale. Quel puntale è quello che va appoggiato in una cassa armonica, per esempio, se il musicista deve solo sentire il suono per intonare il suo strumento, e va appoggiato invece nel corpo umano quando un terapeuta di diapason, terapia medicale, comincia ad operare sulla persona. È semplice, vero? Queste due rebbi con sto asticella, beh, eppure quando lo percuotiamo, questo piccolo diapason produce una frequenza che è estremamente stabile, è una delle frequenze più pure che abbiamo in natura. Diapason nasce dalla storia della musica e nasce come strumento di riferimento per l'accordatura, ma il suo utilizzo è sempre andato molto oltre. Guardate, abbiamo ritrovato un senso al diapason anche nelle piramidi. C'è un mio video, se andate su YouTube, adesso non ho tempo di parlarvene, ma andate sul mio canale YouTube e mettete piramide nella ricerca dei miei video e vi ascoltate un video, vi guardate un video dove spiego esattamente come sono stati ritrovati dei sistemi risonanti all'interno della piramide che ci fanno capire come quella piramide sia un enorme diapason che produce delle frequenze, guarda caso, sempre in rapporto con il 432 Hz. In medicina il diapason che usiamo di più è il 128 Hz, ha avuto un impiego diagnostico molto importante anche in anni passati. Io nelle mie tante ricerche sono riuscito a ritrovare un set di diapason della fine dell'Ottocento, di un medico dell'Ottocento, magari ero io in una reincarnazione precedente, chi lo sa, perché l'ho trovato in un modo direi assurdo, che adesso non sto qui a raccontarvi, però è stato un ritrovamento incredibile con questi diapason che erano tutti accordati sui Do in relazione a un La 432 Hz. Per esempio, da sempre veniva impiegato per valutare la sensibilità vibratoria del paziente, anche per ritrovare per esempio fratture ossee, per capire se c'era una frattura. Il medico lo fa vibrare e appoggiare in determinati punti del corpo, poi chiede al paziente di riferire sulla percezione di quella vibrazione, ed è un utilizzo clinico che è usato anche dagli otorinolaringoiatri, per esempio. Quello che facciamo noi
adesso negli ultimi anni, quello che faccio io in particolare, è un utilizzo clinico molto più ampio della terapia classica che usa l'otorinolaringoiatra, diciamo, con il test di Rinne, il test di Weber, eccetera, eccetera. Perché la frequenza 128 Hz è infatti oggi utilizzato come riferimento in test neurologici ben precisi nella valutazione della sensibilità vibratoria. Andate su PubMed, anche qui trovate un bel po' di studi. Però io lo sto utilizzando andando oltre ancora a tutto questo, perché io lo utilizzo proprio come strumento vibrazionale completo. E qui entriamo in un campo molto più complesso. Io utilizzo diapason sia ponderati, cioè quelli pesati, che sono molto più potenti a livello di vibrazione, quindi osseo, su parti più riflettenti, sia quelli sonici, che sono quelli più utilizzati nei corpi sottili della persona. Quelli ponderati sono appunto dotati di quelle masse aggiuntive, che sono chiamati pesi o tamburi, e servono proprio, come dicevo, per portare la vibrazione materica verso il contatto con il corpo, con le ossa. Si chiamano infatti diapason osteofonici. Però possiamo utilizzare la vibrazione anche come stimolo non solo meccanico, ma anche sensoriali, quindi andare nella percezione della persona trattata. Quindi utilizzare il suono, la vibrazione, la pressione, la durata dello stimolo e anche il release, quello che chiamiamo release, cioè la progressiva dissolvenza di questa vibrazione, ed è un'esperienza, vi assicuro, molto particolare. Perché il 128? Anche qui è interessante, perché 128 è sempre una potenza di 2. I diapason si sviluppano tutti in potenza di 2. Se pensate, un 128 Hz sarebbe 2 alla settima 128, perché grazie, vi ripeto, alle ottave io posso spostarmi verso il basso o verso l'alto. Il 128, se vado verso l'alto, diventa un 256, 512, 1024. Ma se mi sposto verso il basso, io creo quello che la natura crea quando nasce una vita, per esempio. C'è la cellula che si fa 2, che si fa 4, che si fa 8, 16, 32, 64, 128. Ecco perché arriviamo al 128, perché seguiamo la procedura che usa una cellula per diventare qualcosa di più. La cellula si fa 2, si fa 4, si fa 8. L'ottava, quando parlo di 8, degli 8 Hz, delle nostre cellule cerebrali, che in alfa teta lavorano proprio 8 Hz. Vedete che questa numerologia, la geometria, la matematica diventa meraviglioso mettere insieme tutte queste informazioni, perché ci danno una realtà che è una realtà, ripeto, di proporzioni. E questo ci mostra una cosa veramente bella, cioè che il linguaggio musicale è profondamente legato alle proporzioni. Il numero 128 appartiene a una famiglia numerica che si presta in modo naturale a essere utilizzata nella costruzione di questi nostri rapporti musicali, che poi noi possiamo usare nella pratica clinica. Perché nella pratica clinica il significato di questo diapason a 128 Hz non deriva da una proprietà solo mistica del numero. Non siamo i santoni che si sono inventati una roba. È un numero che diventa uno strumento che utilizziamo perché produce proprio una vibrazione adatta a andare a muovere una sensibilità vibratoria che negli studi recenti abbiamo potuto rilevare. Perché? Perché questa sensibilità vibratoria mi va ad attivare, tra le tante cose, la produzione dell'ossido nitrico, e questo è stato visto scientificamente. Quando appoggio un 128 Hz in una parte del corpo, quella parte del corpo comincia ad attivare il ciclo di puffing del mio ossido nitrico, NO, il monossido di azoto, che è un elemento fondamentale per la salute del nostro intero corpo.
e quindi il corpo diventa strumento. Immaginate il vostro corpo, il nostro corpo, come uno strumento, ma non nel senso metaforico, eh? Pensiamo proprio alla sua capacità di percepire vibrazioni e anche di emettere vibrazioni, perché noi abbiamo un sistema di recettori sensoriali nelle nostre cellule, ma anche abbiamo un sistema di emettitori. Qui dovrei parlarvi di Fritz Albert Popp, di tutto il suo studio sui biofotoni e biofononi, dove ha visto scientificamente che noi siamo recettori di questi biofotoni e biofononi, cioè particelle di luce e particelle di suono, ma al contempo siamo emettitori. Quindi abbiamo un rapporto continuo di dare e avere con la natura stessa. Noi abbiamo il sistema vestibolare, abbiamo il tatto, abbiamo la propriocezione, abbiamo un sistema uditivo, cioè il nostro corpo è continuamente impegnato a interpretare dei segnali meccanici che trasformiamo in segnali elettrici, ma dall'altra parte abbiamo un sistema di biofotoni e biofononi che trasmette luce e suono, mentre riceve luce e suono. Quando una vibrazione arriva sulla pelle, noi non stiamo semplicemente sentendo qualcosa. Il sistema nervoso sta raccogliendo informazioni. Si chiede dove si trova lo stimolo, quanto è intenso, quanto dura, è regolare o no, è intermittente, è associato a un movimento. Poi il cervello integra tutte queste informazioni ed ecco perché una vibrazione può avere una importanza, una dimensione profondamente corporea, ma quando parlo di corporea parlo anche a livello di chakra, per chi mi comprende. Non è soltanto un suono, è un'esperienza fisica, muove emozioni. Questo può aiutarci a comprendere perché alcune persone descrivano il rapporto, per esempio, con una diapason terapia come rilassante, per esempio, come centratura, come presenza a sé. Anche qui bisogna usare parole corrette, possiamo parlare di rilassamento, percezione corporea, attenzione, consapevolezza, possiamo parlare di esperienza sensoriale, però possiamo iniziare a parlare finalmente, oggi, anche per la scienza, possiamo parlare di cura, guarigione, rigenerazione cellulare, riequilibrio energetico, possiamo parlare di trattamento medico. Ah, adesso vi faccio ascoltare 2 secondi di musica e poi i saluti. C'ho anche tante altre cose da dire, però magari la prossima volta le finisco tra una martina e l'altra.

infatti vi dicevo tra una Martina e l'altra, perché mi arriva adesso proprio un messaggio di Martina che dice: un beso al mio ombre, che sarei io chiaramente, no? Sarò di parte, dice, ma è un piacere ascoltarti. E poi aggiunge un saluto vibrante e tutto il bene agli amati radioascoltatori da parte di Martina. Io vi rimando questo messaggio e adesso devo salutarvi perché parte la sigla di Hypnotic Contact e come al solito, come Martina che vi manda un saluto vibrante e tutto il bene possibile, anch'io vi dico vi voglio bene. Martedì prossimo saremo Martina ed io insieme per un'altra bella trasmissione da passare tutti quanti in compagnia. Spero di non avervi annoiato, spero di avervi dato informazioni importanti, però io faccio il mio mestiere, passo informazioni, poi spero che attecchiscano da qualche parte, come vi dicevo prima, quel semino. Hypnotic Contact, sigla finale, a martedì prossimo, buone vibrazioni a tutti.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: E 63 anni dopo, Radio Gamma 5, come sempre, non dimentica.
2: Domenica 11 ottobre ripercorriamo le tappe della tragedia del Vajont.
3: Vajont è genocidio di poveri.
4: Saliremo nel ricordo di circa 2000 anime sacrificate alla logica del profitto e del potere.
5: Ore 10 saremo al cimitero di Fortogna.
6: Poi fermata a Longarone nella zona di uscita dell'onda.
7: Arriveremo poi al fianco della diga per raccontare ulteriori tappe della tragedia.
8: Ore 13, pranzo tutti assieme.
1: Dove?
4: Di fronte la falesia di Erto.
6: Organizzato dalle spose della radio, il tutto ad offerta libera.
5: Grazie a chi porterà un dolce da condividersi.
8: Poi saliamo a visitare l'abitato di Casso.
2: Con sosta e degustazione al negozietto di Teresa e passeggiata finale di fronte all'imponente frana del TOC.
1: Per info e prenotazioni
5: 3
8: 2
9: 9
5: 0 0
9: 3
5: 8
8: 9
1: 8
4: 8 PS, per chi vuole partenza puntualissima alle ore 8 e 15 dalla COP di Castelfranco Veneto, arrivate almeno 15 minuti prima per organizzare le auto.
10: Vi

Ridono di me perché sono diverso. Io rido di loro perché sono tutti uguali. Preferisco essere odiato per ciò che sono, piuttosto che essere amato per ciò che non sono. Kurt Cobain, questo è Max Ungaro e inizia oggi il nuovo Bosco dei Sogni.

0: Wallace. E ho dinanzi agli occhi un intero esercito di miei compatrioti, decisi a sfidare la tirannia. Siete venuti a combattere da uomini liberi. E uomini liberi siete. Senza libertà cosa farete? Combatterete?
1: No! Non combatterò!
2: Contro quelli? No! Fuggiremo! E resteremo vivi!
0: Certo! Chi combatte può morire! Chi fugge resta vivo! Almeno per un po'. Agonizzanti in un letto, fra molti anni da adesso, siete sicuri che non sognerete di barattare tutti i giorni che avrete vissuto a partire da oggi per avere l'occasione, solo un'altra occasione, di tornare qui sul campo ad urlare ai nostri nemici che possono toglierci la vita? Ma non ci toglieranno mai!

senza fatti e soluzioni. La castità, la verginità, la sposa in bianco, il maschio forte, i ministri puliti, i buffoni di corte, ladri di polli, superpensioni, ladri di stato e stupratori, il grasso ventre dei commendatori, diete politicizzate, evasori legalizzati, auto blu, sangue blu, cieli blu, amore blu, rock and blues, non te regge più. Onorevole eccellenza, cavaliere, senatore, nobil donna, eminenza, monsignore, vossia chérie, mon amour, non te regge più. Immunità parlamentare, il numero 5 sta in panchina, si è alzato male stamattina, mi sia consentito dire, il nostro è un partito serio, certo, disponibile al confronto, d'accordo, nella misura in cui, alternativo, aliena ogni compromesso, hai lo stress, Freud il sess, è tutto un chess, ci sarà la res. Se quest'estate andremo al mare, solo i soldi e tanto amore. E vivremo nel terrore che ci rubino l'argenteria, è più prosa che poesia. Il bricolage, il 15-18, il prosciutto cotto, il 48, il 68. L'EP38 sulla spiaggia di Capocotta, Portobello e illusioni. Lotteria a 300 milioni, mentre il popolo si gratta. Ad ama c'è chi fa la patta, a 7:30 c'ho la matta. Mentre vedo tanta gente che non c'ha l'acqua corrente e non c'ha niente. Ma chi me sente? Ma chi me sente? Dalle terre scozzesi al marciapiede di un'Italia che cambiava pelle. Il messaggio non cambia. La libertà non si chiede in prestito, si prende e ha sempre un pezzo altissimo. Un prezzo altissimo. Rino Gaetano quell'impronta l'ha lasciata a colpi di cilindro, ukulele e una voce che pareva scorticata dal sale, in un'epoca in cui tutti usavano metafore eleganti per non disturbare la politica, lui ha fatto una cosa scandalosa, ha fatto i nomi, ha messo i potenti dentro una cantilena che sembrava un gioco per bambini, ma che invece era un'arma da affilare ogni volta che si accendeva un microfono. Ha avuto il coraggio di essere scomodo, di vestirsi da clown tragico per dire che il re era nudo, di ridere in faccia al potere quando il potere imponeva il silenzio. Ce lo hanno tolto troppo presto, a 30 anni, una notte di giugno su un asfalto di Roma, dicono. Ma la verità è che certi uomini non si lasciano cancellare. Ci hanno tolto la sua presenza fisica, sì, ma non sono riusciti a toglierci la sua visione. Rino è rimasto qui, è con noi, ogni volta che smascheriamo un'ipocrisia. Ogni volta che un testo scritto quasi 50 anni fa sembra parlare esattamente dei giornali di questa mattina. È immortale perché non ha mai accettato di essere addomesticato. E allora continuiamo a farlo cantare, continuiamo a farlo disturbare, perché tra crisi energetiche, giochi di palazzo e burattinai nell'ombra, Rino sapeva tutto già allora. Ci hanno tolto l'uomo, ma ci hanno lasciato la chiave per leggere il futuro. E ogni volta che premiamo play, Rino torna a fare esattamente quello per cui è nato: svegliare le coscienze.

Ciao Super Max, grande Rino, sempre attualissimo, buona trasmissione. E poi tanti, siete tanti, un Max Cocchiere con la gengivite, gran gengivite, si serve alla gamma cinghie come gli inglesi. Davide, il poeta pazzo.

Eh sì, cari ascoltatori, vi posso garantire che Rino Gaetano manca molto, molto, molto anche a me. Mi manca veramente, veramente tanto. Certo, ha tracciato la strada, ha lasciato una scia indelebile e non certo invisibile, ma visibilissima. Però si sente la mancanza di persone, di anime così. E GM Damira che dice: ciao Max, attualissimo il brano di Rino, ho visto quello che costa, dovremo andare a piedi tra poco a Milano oggi per lavoro, quasi 3 euro diesel e benzina, meno male tra virgolette che è intervenuto il governo. GM Damira, questo testo, come tutti i testi di Rino Gaetano, ha tanti sottolivelli. Non sta parlando solo della benzina, ed è già tanto, perché come vedete è attualissimo, ma sta dicendo tante tante tante cose. È un po' come è andata con Pasolini, no? Cose che gli sono costate, ma lui non si è tirato indietro. Sisto, parlando di cantautori, quelli attuali come sono? Sembrano persone libere, invece sono stati tutti addomesticati, seguono la visione che il potere impone. Una prova l'abbiamo vista recentemente, negli anni scorsi. Ciao Sisto. Appunto, per quello vi dico. Ammazza come ci mancano persone così. Ma sapete una cosa? La regia è inflessibile, veramente inflessibile. Mi sta dicendo che sono già a 2 minuti dall'inizio del programma. Quindi regia, cos'è che tocca? Dimmi, sigla. Ok.

0: Max Ungaro, il bosco dei sogni, oggi martedì 15 settembre. La sapete una cosa, cari ascoltatori, quando magari così arriva la domenica e dite: tesoro, cara, ho voglia di fare un giro in bicicletta. Va bene, vai pure. Poi uscite, fate un chilometro, 2 chilometri, 5 chilometri, dite: ma io allungo. Alla fine i chilometri diventano continenti, cioè Africa, Nepal, Europa. Cioè, io qui ho una persona che ha fatto più o meno proprio così. Ciao Daniele, è andata così.
1: Ciao Max, è andata così. Sono uscito per comprare le sigarette, tra l'altro, e non sono più tornato. Bella questa introduzione. Sto pedalando effettivamente adesso da un mese, ho pedalato tanti in altri.
0: Eh sì, la connessione è un po' ballerina.
1: Tanti okay. Altri posti oggi, okay. Magari poi vediamo dove mi trovo. Quindi continuo a pedalare.
0: Ok, intanto sapete, Daniele Vallè è stato spesso qui ospite al Bosco dei Sogni, noi lo stiamo seguendo nei suoi vari spostamenti e ha attraversato il mondo a piedi e in bicicletta, inseguendo strade, paesaggi, incontri e quella dimensione interiore che spesso solo il viaggio sa regalare. Dalle sue esperienze sono nati libri di viaggio e saggi di spiritualità. E proprio qui, al Bosco dei Sogni, Daniele ci aveva già accompagnato lungo alcune delle sue incredibili avventure, dalla Valle d'Aosta, la Grecia, attraversando i Balcani, l'Europa del Nord, l'Africa, fino al Nepal e poi in Tibet, la terra dei giganti. Ma il viaggio non si è fermato. Oggi Daniele nuovamente in sella alla sua due ruote. Da circa un mese sta compiendo il viaggio Italia-Armenia. E allora, Daniele, come sta andando?
1: Ogni giorno davvero è una sorpresa. Oggi è stata una giornata davvero rocambolesca. Mi sono fatto 140 chilometri. I primi chilometri sono stati i primi 50, e loro la considerano qui in Turchia, perché adesso mi trovo in Turchia, nella parte, diciamo, orientale, quindi sono in Anatolia, quella che veniva definita la Asia Minore, quando studiavamo col sussidiario, ti ricordi, no?
0: Sì.
1: Ecco. Ho attraversato per circa 50 chilometri una statale che in realtà è un'autostrada, per noi è un'autostrada, quindi due corsie più co corsie di emergenza, e quindi pedalare in queste condizioni è molto, molto difficile.
0: Ok, noi dobbiamo portare un po' di pazienza
1: Poi
0: perché
1: per tagliare ho preso delle come.
0: eh sì, la linea va e viene. Ci proviamo, Daniele.
1: Sì, come si dice, in queste situazioni, perché poi adesso sono
0: Io ce l'ho proprio in
1: una
0: diretta.
1: cieca autostrada.
0: Ok, sì. Sto spiegando ai
1: Sì.
0: nostri ascoltatori che ti ho proprio in diretta video e vedo che sei un po' così arroccato in un posto un po' particolare, insomma, dai.
1: Infatti questa cosa che io non capisco tanto bene, perché poi, va bene, oggi ho fatto appunto prima autostrada, come se fosse autostrada, poi ho preso delle strade minori che però comportano più chilometri e soprattutto più dislivello, ma molto belle nei boschi. E
0: Ok.
1: adesso sono arrivato da Warm Showers.
0: Sì.
1: E Warm Shower è un'applicazione dove ciclisti ospitano ciclisti. Io in questo momento, 5 minuti fa, ho appena accettato di ospitare a casa mia, anche se non ci sono, una ragazza canadese. Casa mia è a sua disposizione, no? È tutta pulita, è tutta pronta, c'è cibo, c'è tutto. Quindi lei starà lì a casa mia anche se io non la conoscerò neanche, ok?
0: Ok.
1: E ho ricevuto
0: Sì.
1: in cambio una città che si chiama Bilecik, dell'inizio della Turchia, della parte orientale, e questo ragazzo io mi ha dato a tutto, mi ha dato a tutto, però guardate dove mi ha ficcato,
0: Sì, è
1: e
0: un
1: in più mi
0: canale.
1: ha detto:
0: Sì.
1: no, guarda, il bagno mi deve portare delle bottiglie d'acqua per farmi il bagno, c'è la tazza, ma mi ha detto: non usarla, ma vai nella moschea che è dall'altra parte della strada perché è pulita.
0: Ok.
1: E io questa cosa qua, io mi adatto a tutto, ma non capisco perché poi lui abita qua sopra, questo ragazzo. E io sono rimasto un po' di stucco, nel vedere un'accoglienza di questo genere, piuttosto non amareggiato in questo momento, perché oggi ho conosciuto delle persone meravigliose sulla strada, meravigliose, e poi arrivo e evidentemente non so che cosa ha in casa che non può ospitare, ma se non puoi ospitare, guardate dove sono messo, c'è un gatto su questo divano, io dormirò su questo divano, ah, è pieno di biciclette, come puoi vedere,
0: una rimessa, un garage, sì.
1: Non ha neanche l'acqua per la tazza, non c'è neanche la rete. Io gli ho chiesto: ma c'è la rete a casa tua, perché devo fare un'intervista? Sì, sì, adesso vediamo. E io adesso sono qua che alzo le braccia per stare più vicino al soffitto.
0: Eh sì. E va un po' anche a scatti, diciamo.
1: Evidentemente arriva da lì. Io mi dico, immagino, e io mi adatto a tutto e domani mi farò una grossa risata, ma sono rimasto davvero basito nel vedere in che condizioni questo ragazzo, che mi sembra un ragazzo giovane, sveglio, accoglie le persone. Ma detto questo, lasciamo perdere quest'ultimo inconveniente, ma
0: portiamo pazienza, è la bellezza del viaggio, dai.
1: È la bellezza.
0: Riusciamo a fare qualcosa, insomma, ci proviamo.
1: Fa parte del viaggio, anche okay. Questa, con delle bottiglie d'acqua fredda, e fa parte anche questo del viaggio, di un viaggio ricco di esperienze, di conoscenze, o un po' così.
0: Okay.
1: Ma devo dire che ho trovato tantissima gente molto accogliente qui, soprattutto qui in Turchia, devo dire. Si fermano, mi chiedono, questa sarà un'altrettanto esperienza molto ricca come quelle che...
0: Certo.
1: Come hai già citato tu, ho già vissuto.
0: A che quota di chilometraggio in bici sei? Tu sei partito dalla Val d'Aosta.
1: Sono partito da Aosta il 10 di agosto, 36 giorni che sto viaggiando. Ho percorso circa 2500 chilometri in bici e me ne mancano altrettanti per arrivare in Armenia, perché la Turchia, la parte dell'Anatolia, quella che va verso l'Oriente,
0: sì,
1: è davvero molto lunga, ma tanto problema, faceva parte del gioco. Dovrò arrivare fino in Georgia, capitale Tbilisi, perché l'accesso, il confine tra Turchia e Armenia è bloccato. I rapporti tra Armenia e Turchi è molto teso.
0: Ok.
1: Perché la Turchia, no, la grande Turchia di Atatürk, non ha riconosciuto il genocidio degli armeni, quello che è avvenuto il secolo scorso durante la prima guerra mondiale. Circa 1,5 milioni di armeni sono stati uccisi dall'allora impero ottomano. La Turchia non ha mai voluto ammettere questo, che comunque è riconosciuto dal punto di vista internazionale in maniera inequivocabile, e quindi le tensioni tra i due paesi sono
0: alle stelle, penso che stia dicendo questo, però appunto
1: in Georgia.
0: Ok, sai, intanto ti riporto i saluti dei nostri ascoltatori. Tu comunque mi senti bene, giusto? Tu mi senti? Sì.
1: Io ti sento benissimo.
0: Ok, e mi unisco, nel senso che vorrei, anzi, essendo io qui in prima linea, avere la precedenza nel dirti: caro Daniele, ci dispiace tanto per la situazione, però vedrai che fa curriculum, nel senso, fa parte di un diario di viaggio che diventerà poi bellissimo. Ma nel frattempo, se vuoi, ma proprio in amicizia, e parto io per primo, andiamo, vado a controllare come sta la ragazza canadese a casa tua, se è tutto a posto, vado a vedere, sai, per amicizia te lo dico,
1: Sì, allora lei arriverà domani pomeriggio, mi ha detto che arriva, io le ho già mandato la posizione, la chiave è già lì, quindi vai a controllare, ma non penso che farà danni, perché mi è sembrata molto carina e gentile da come scriveva. E, però hai ragione, fa curriculum, nel senso che anche i momenti più difficili fanno parte, anzi sono parte fondamentale del viaggio, perché poi sono le cose più interessanti da rielaborare e poi da raccontare e da condividere. Quindi questo
0: ok. Sì, cioè la linea che va e che viene, appunto, ve la descrivo io la situazione. Cioè, io e Daniele l'abbiamo incontrato, sì, in tantissimi posti diversi, cioè veramente...
1: Mi dà un po' fastidio, nel garage, insieme alle bicchierone.
0: Ok, sì, stavo dicendo appunto, ti abbiamo incontrato in tantissime occasioni diverse, in situazioni diversissime l'una tra l'altra, in vari continenti. Diciamo, questa è quella un po' più meglio riderci su, comunque la descrivo ai nostri ascoltatori. Avete presente un'autorimessa, però di quelle, non so, anni 70, con tutta la cosa abbandonata, con i muri spessi, il bagno inutilizzato. Ecco, lui è lì, cioè, ci sta parlando ed è gentile anche riuscire a parlare con noi, in una sorta di vecchio garage, vecchia autorimessa buia, quelle tipo stile film di Lino Banfi, robe così. Ed è sigillato lì, cioè non c'è neanche aria che passa da quel che
1: Sì.
0: vedo.
1: No, ma la cosa è se io avessi trovato questo in autonomia, se c'è dell'acqua, no? Il fatto è che questo ragazzo qua che mi ospita abita sopra, no? È quello che lascia di stucco, è come se sì, lo shower, li lasciassi in garage a stare in garage, che per me non ha nessun senso. E infatti, io sono curioso di andare a leggere le recensioni che questo ragazzo ha ottenuto dai precedenti ospiti, perché
0: Eh sì,
1: davvero curioso a questo punto, perché
0: sicuramente tu non ci andrai giù molto leggero, ma non si poteva vedere un po' prima che recensioni aveva avuto questo ospite?
1: nel senso che io faccio sempre le recensioni per le persone che mi ospitano. Le faccio solo e nel momento in cui sono soddisfatto. Io non scrivo recensioni negative perché
0: Ok.
1: non voglio influire in questo senso. Cioè, anche se mai dovessi andare in un ristorante e non mangio bene, io non scrivo perché so che diventa troppo pesante, troppo significativa la recensione negativa. Quindi non la faccio. Però voglio vedere quelle degli altri e voglio capire come mai lui non ospita. Magari gli chiederò, perché poi dopo magari andremo a mangiare qualcosa fuori, perché di solito i warm shower, colui che ospita, io
0: Ok. Eh sì, ci vuole un po' di pazienza, ragazzi.
1: tante volte a casa non ci metti più. Quindi io voglio qui solo capire un attimino questo, e ormai comunque sono già proiettato per organizzare per le prossime giornate, per le prossime tappe. Oggi vivo, tanto ormai
0: Sì, siete un'ora avanti voi lì, certo.
1: Qui siamo un'ora e un quarto. Sono le 7:15, mi faccio questa specie di doccia, mi sistemo e cercherò un po' di capire, scriverò un po' di cose, perché scriverò un po' di cose sulla giornata e poi me ne andrò a dormire. Domani mattina voglio partire presto,
0: Immagino.
1: perché ci sono dei posti.
0: Ok, e finora comunque il viaggio cosa ti ha regalato? Nel senso, sei talmente temprato, ne hai passate talmente di tutti i colori che per te questa è una sciocchezza ormai, ne hai passate tante tu e la tua bici, ma finora questo viaggio già è
1: Sì,
0: iniziato da un mese e mezzo,
1: certo.
0: come sta andando?
1: Ma no, sta andando benissimo, perché a parte appunto oggi, che è proprio insignificativa questa cosa, ma ho conosciuto un sacco di gente meravigliosa. Però ho attraversato prima della Turchia la Bulgaria, prima della Bulgaria la Romania, l'Ungheria, a ritroso la Slovenia, e in tutte le situazioni comunque sono riuscito a conoscere gente molto interessante. E dati interessanti, sono sicuro. Sono stato anche tante notti a dormire nei boschi. Ho sentito i lupi ululare durante le notti stellate di qualche settimana fa in Bulgaria. Quindi sto vivendo un'esperienza davvero molto forte. Diciamo che, a differenza di altri viaggi, dove la cultura era molto simile a quella italiana, qui devo dire che Ungheria, Romania, Bulgaria, man mano che mi allontano, la cultura cambia molto qui, a parte, un mondo a sé, un mondo molto diverso dal nostro, ma piano piano ci sto entrando, lo sto capendo, su certe cose c'è la mia condivisione, su altre no, però è molto interessante capire perché ci aiuta ad allargare le nostre menti. Davvero, davvero molto interessante, e soprattutto appunto le persone che che sto conoscendo sono persone molto aperte di mentalità, in linea di massima, con le quali riesco a fare delle condivisioni, avere delle condivisioni molto molto interessanti. Guardate qua, ad esempio, qui un aspetto dei turchi, che dappertutto loro hanno la foto di Atatürk. Io adesso ti faccio
0: Eccolo
1: vedere,
0: qua.
1: Max, la foto di Atatürk, che è il padre della nazione turca. Qui in Turchia c'è un nazionalismo che è di una forza assurda, cioè ci sono bandiere turche ovunque. Cioè la narrazione del nazionalismo, della patria, è fortissimo, solo che è un'immagine, è finto. E mi colpisce molto questa cosa perché viene molto spinta avanti dal loro attuale presidente, cosiddetto presidente, perché in realtà la Turchia è una semidittatura. Perché Erdogan non cambia da 26 anni, non scende dal potere da 26 anni. Quindi mi stanno raccontando un po' sottobanco quello che accade realmente in Turchia. Su 80 milioni di abitanti in Turchia, 7 milioni hanno il passaporto, gli altri non ce l'hanno. Di questi 7 milioni che hanno il pa passaporto, sono un ulteriore 10% che si sposta. Quindi, in sostanza, dalla Turchia non si esce così facilmente in quanto turchi. Quindi delle situazioni che io trovo molto interessanti da conoscere per apprezzare, in quanto noi italiani, ancora di più le possibilità, i margini di libertà che possediamo, margini di libertà molto forti. Noi possiamo criticare, possiamo scrivere di tutto su di lei, capisci? In linea di massima non succede niente. Qui, se uno si azzarda a scrivere anche pochissimo e va contro il regime, il giorno dopo arriva la polizia segreta e lo piglia. Sembrano discorsi da 1984 di Orwell, ma è così in questo momento in Turchia. Quindi, per me è molto interessante conoscere il mondo con tutte le sue sfaccettature, gente accogliente in luoghi difficili da vivere.
0: Non è che questo ragazzo ti sta tenendo segregato lì nel garagetto proprio perché c'è questa area un po' strana di polizia che può intervenire?
1: Allora, se tu domani non mi senti, se non vedi più niente, è il mio percorso sul terreno qua, in questo garage, in mezzo alle
0: Ok.
1: biciclette, dai, anche bene.
0: Comunque ricorda ai nostri ascoltatori che la tua passione per la bici, cioè nel senso è unita a una ricerca interiore, naturalmente, e anche esteriore di incontrare il mondo, ha fatto sì che nel corso degli anni tu anche lasciassi il lavoro, nel senso a volte sei proprio partito prendendo delle ferie, ma il richiamo è stato talmente forte che anche se dovevi rientrare per lavoro, alla fine hai detto no, io vado avanti e perdo il lavoro. E questa è, sei fatto così, Daniele.
1: Sì, allora, diciamo che c'è stata questa decisione di lasciare i lidi sicuri del posto fisso in regione autonoma Valle d'Aosta, il famoso posto fisso di Checco Zalone, per fare qualcosa che mi dava di più in termini di libertà, di soddisfazione personale e meno in termini economici. In questo momento io sono contento di quello che sto facendo, mi definisco uno scrittore maggiore di entrate grazie ai miei libri. Certo, non ho l'intenzione di fare quello che amo. E questo, secondo me, è il click che io ho fatto, cioè cercare davvero di vivere quello che pensavo fosse bello e stimolante per me ed è quello che io auguro a tutti, di non sprecare il proprio tempo, non realizzare i propri sogni. Realizziamo prima i sogni, ecco, questo è l'invito
0: Ok.
1: che io, quantomeno pensate quali sono i vostri sogni.
0: Cerco di unire, come quando ho le interviste in inglese, che poi traduco, cerco di unire i puntini mancanti, comunque gli ascoltatori sicuramente avete capito, nel senso che a un certo punto della sua vita il nostro Daniele ha preferito il viaggio, che ripeto, coniuga il suo stile di viaggio, il viaggio interiore, con quello esteriore. E da lì nascono i suoi libri che sono racconti di vita e di viaggio. E su quelli adesso basa la maggior parte, insomma, del suo vivere, delle sue entrate. e i nostri ascoltatori ti fanno mille in bocca al lupo. Saluto anche Fabio, che è il nostro speaker che mi precede. Buona trasmissione, grande Max, e complimenti al tuo interessante ospite, un'anima itinerante. Sai Daniele, ci avevi anche detto che man mano che ti conoscevamo e ci raccontavi i tuoi viaggi, che hai preferito fare questa scelta adesso, finché diciamo c'è l'età che lo permette e il fisico regge. Allora, in questo nuovo viaggio in cui ti sei cimentato, partendo da un agosto tra l'altro infernale, come va? Com'è la prova fisica? Come va?
1: Sì. Ok, bella domanda. Intanto magari i radioascoltatori non sanno che ho 52 anni, quindi non sono più di primo pelo, come si suole dire, no? Però effettivamente c'è ancora questa energia per poter fare, per riuscire a fare queste cose in una forma diversa, che non l'energia esplosiva che magari c'è in un trentenne. Cioè quello che io oggi ho fatto in 6 ore, 7 ore, 8 ore di viaggio, magari lui l'avrebbe fatta in 4 e mezza, 5. Però io vado più lentamente, comunque il carico che mi porto dietro è importante sulla bicicletta, ma riesco ancora a gestirlo bene. Ci sarà poi il tempo più avanti, quando non ci saranno più le energie per queste avventure, perché effettivamente richiedono molta energia, non solo fisica per pedalare, ma anche e soprattutto quella dello spirito di adattamento, come in questo momento.
0: Eh sì, certo.
1: Io sto vivendo fortissimo questi per adattarmi alla situazione, ma magari ad altre cose più terapeutici, alle mie meditazioni, quelle altre cose che richiedono meno energia fisica.
0: Ok, poi tra l'altro tu sei anche temprato, perché non solo lo pratichi, ma anche organizzi, insegni l'aspetto del digiuno, quindi è un qualcosa che ti torna tantissimo utile.
1: Sì, mi torna tantissimo. Utile, perché io a pranzo ho mangiato qualcosina, ma se adesso non c'è nulla da mangiare, anche se ho fatto 130 km in bicicletta, so che posso tranquillamente rimanere senza cena. Certo, è un po' la vivrei una privazione, ma so che ce la posso fare tranquillamente. Quindi se adesso mi gira, che mi prende, che non ho voglia di uscire più, me ne sto qua dentro, mi bevo qualcosa, perché l'importante è bere acqua, questo sì, ma posso tranquillamente rimanere senza cibo. E questa è una forma di libertà molto grande, perché io so che possiamo andare avanti per tanto tempo senza mangiare. Ora, in questo caso non è che voglio fare il digiuno, perché ci sono i momenti
0: Vediamo la connessione, si riprende.
1: Sì, okay. Tanti in primavera e in autunno. Il successivo, al 3 novembre, sarò in Valle d'Aosta a condire un digiuno. Quindi in questo momento io non lo voglio fare, ma se capitasse, so che non ci sarebbe
0: certo
1: nessun problema a non mangiare anche durante una performance fisica, diciamo così.
0: Ok, sai Daniele, oggi più che mai ci hai portato nel feeling, nel sapore del tuo viaggio, nel senso anche con questa connessione molto molto ballerina, ma ci stai facendo vivere le tue emozioni, le tue sensazioni, il fatto poi appunto di dove sei arrivato adesso in questo posto un po' strano, però ce lo stai così facendo vivere, cioè è un'intervista emozionale, cioè proprio la diretta
1: sì.
0: Pura.
1: Mi fa piacere, perché è proprio così, perché io non sono riuscito a mettere una maschera, a cercare di parlare bene di tutto quello che sta accadendo, perché sono davvero, perché appena successo sono davvero infastidito, no? E quindi state sentendo di questo genere, ma veramente pieno.
0: Ok.
1: E quindi quello che vivo.
0: Senti, la cosa bella del tuo viaggiare è che ci insegni veramente che non hai bisogno di benzina o altri tipi di propellente, cioè sei tu e la tua bici, e poi hai tutto un percorso in cui hai imparato il vero significato della parola digiuno, cioè che cosa vuol dire, come si pratica, e quindi anche da quel punto di vista mentalmente sei preparato a essere molto molto più resiliente. Caspita, sei veramente una persona quasi a consumo zero, cioè ci insegni tantissimo.
1: Beh, lo sai, no, che uno dei miei punti più importanti
0: Aspetta che la connessione. Ok, vediamo un attimino.
1: ovvero dell'utilizzo, sì, no, dicevo dell'utilizzo della bicicletta, progetti di mobilità sostenibile, utilizzando la bicicletta al posto dell'automobile per andare al lavoro o a scuola. La regione ha approvato questo progetto che io ho proposto anni fa, dando degli incentivi economici a studenti e lavoratori che lasciano in garage la macchina. Perché la famosa diatriba se inquina di più la macchina elettrica o la macchina risolvo così, la macchina che inquina di meno è quella che viene lasciata in garage.
0: Sì, certo, ma guarda che come ci segnalavano i nostri ascoltatori prima, ormai conviene veramente di più lasciarla lì. Sì.
1: Sì, conviene, facciamoci tutti un pensiero, perché tante persone che non la usano potrebbero davvero, visto che hanno un raggio d'azione per andare al lavoro non di tanti chilometri, con una bicicletta, anche a pedalata assistita magari, fare un piccolo investimento che rientra in pochissimo tempo, che rientra in pochissimo tempo.
0: Eh sì, vediamo un attimino anche. Ok.
1: Di salute e di non inquinamento.
0: Ok, sai, purtroppo la linea ci ha veramente inficiato di sentire bene, bene, bene, bene tutto. Abbiamo cercato di carpire più che altro quello che così ci raccontavi, ci dicevi. Poi, quando ci sarà il podcast video, ci sarà molta più chiarezza nel capire perché la linea è così ballerina e nel vedere quello che appunto ci sta mostrando Daniele di dove si trova. Purtroppo, tutto il mondo è paese, Daniele, non si sa mai chi trovi e come ti ospita. Purtroppo sì. Ribadisco, però, per amicizia noi ci si potrebbe fare portavoce tua e andare a controllare casa che domani sia tutto a posto.
1: Sì, io ti dico, si chiama Lorraine, dalla foto profilo pare anche parecchio carina, preferirei ospitare io Lorraine che non essere qui, però la vita in questo momento mi vuole qua, in questo scantinato.
0: È caro, te la devi prendere col tuo sé superiore, è una scelta animica.
1: Sì, esattamente, esattamente.
0: Senti, siamo a 40 secondi dalla pubblicità. Vediamo se riusciamo a dirlo. Dove ti possono seguire i tuoi passaggi di viaggio i nostri ascoltatori?
1: Diciamo che lo strumento che sto più utilizzando per condividere è Instagram, quindi Daniele Vallette, ci si trova lì e tutto il grosso delle cose che vivo, dei post, li metto lì e quindi se mi vogliono seguire,
0: 20 secondi, vediamo se la
1: se
0: linea.
1: vogliono.
0: Ok. Daniele Vallette e ci trova tutto anche su Facebook e in rete. Andiamo in pubblicità, ok? Ci riprendiamo un attimino e dopo ci salutiamo con il nostro Daniele, augurandogli tra l'altro tanto, tanto in bocca al lupo. A tra poco!
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52.
3: Beyond, un passo oltre. E così da 24 anni ci cibiamo a tutto gas. Valutiamo, scegliamo, compriamo, assaggiamo, conosciamo, digeriamo, ci troviamo, ci divertiamo, ci fidiamo, ci nutriamo, ci cibiamo.
4: Radio Gamma 5, grandissimo appuntamento domenica 20 settembre, ore 12:15 in sede radio.
3: Ci cibiamo!
5: È ora che sono Camì.
6: Festa dei gas, gruppo di acquisto solidale.
7: Da 24 anni sempre sul pezzo.
6: Anche perché...
8: Per la serie Compra sano, compra beo, non cascar nel traneo.
6: Vi aspettiamo in Toa per la festa dei gas.
3: E stavolta gas tradotto anche come grigliata antisistema. E nel cuore... Il menù e a tutto ci cibiamo di
8: salsiccia, cosce di pollo completa, pancetta, polenta. Mi sarebbe posto così.
3: E invece non sarà così, perché ci contorneremo di insalata, fagioli, dolci, acqua, vino e caffè. Euro 15. Per info, prenotazioni e ci cibiamo.
8: È ora che sono cani.
5: E mi dopo me a 6 euro. Mi mangio tutto a tutto gas.
3: E allora per cibarsi tutto assieme, chiamare il
9: 3
10: 2 9
9: 0 0
10: 3
9: 8
10: 9
3: 8
11: 8.
12: Domenica 20 settembre, giornata golosissima.
5: Golosino, golosetto, golosone, go.
13: One step
14: Sta arrivando l'inverno e ogni anno è la stessa storia. Bollette di luce e gas che volano alle stelle. Con gli ultimi aumenti scaldarsi sarà costosissimo. Ma quest'anno, con Rasolar Energia, puoi cambiare radicalmente le regole del gioco. Noi ti installiamo gratis una pompa di calore aria-aria, completa di motore esterno e due potenti split. E tu pensi solo all'energia necessaria per il funzionamento, come con un impianto fotovoltaico da 6 kW con accumulo, oppure potenziando il tuo impianto esistente. È il sistema perfetto, riscaldi casa in inverno, la rinfreschi in estate e abbatti le bollette, tagli fino al 75% le spese del gas e fino all'80% quelle della luce, e puoi utilizzare l'incentivo del 50% con la detrazione fiscale. Smetti di buttare denaro in bolletta, scaldati senza spendere una fortuna, informati subito e senza impegno. Chiama Chiara di Rasolar Energia al 041 42 35 67. È un'offerta valida fino al 30 settembre e fino a 50 impianti. Ripeto, chiama 041 42 35 67. Il sole ci bacia sempre.
0: Ok, pensate, cari ascoltatori, che mentre andava alla pubblicità, siamo qui, il Bosco dei Sogni, Max Ungaro, Radio Gamma 5, stavo approfondendo un po' questa situazione del nostro Daniele, mi ha raccontato, cioè, gli ho detto, ma è tutto a posto per la notte? Mi ha detto, sì, pensa Max, la cosa che più di tutte mi ha un po' così allarmato è che questo ospitatore, la prima cosa che mi ha detto è stata, sai, io tengo conto di tutto, degli ospiti che ho avuto qui, cioè ha proprio un foglio Excel dove mette nazionalità, nome e cognome, e lui dice è uno spettatore seriale molto strano, Daniele, cioè fa strano una cosa così?
1: Sì, sì, fa strano. Io quando me l'ha detto, mi ha detto questa cosa qua, ho capito che c'era qualcosa di anomalo, e ho avuto la conferma quando mi ha fatto entrare nello scantinato, che c'era qualcosa che di particolare in questa persona qua. Poi io, essendo laureato in psicologia, vado a nozze nel cercare di capire queste personalità un po' così, quindi sono contentissimo. Domani io sarò grato di questa avventura, e che sul momento non me l'aspettavo. È l'aspettativa che mi ha un po' fregato, l'aspettativa di una doccia calda tranquilla, l'aspettativa di una chiacchierata normale, mi ha fregato come al solito e come sempre le aspettative che abbiamo delle cose che accadono.
0: Certo, pensate un po', naturalmente, cari ascoltatori, quando Daniele mi ha detto è una cosa stranissima, su un foglio Excel questo si segna nome, cognome e nazionalità di tutti quelli che ha ospitato, sono oltre 200 persone, e io gli ho detto sono tutti vivi, cioè, visto che tiene tutti i conti strani, e lui ha detto sì, finora sembrerebbe tutto ok, dai Daniele.
1: sì, sono tutti vivi. No, la cosa è che io sarò il 210° che dorme su questo divano zozzo, mi metterò poi il sacco a pelo, okay. No, perché c'è anche questa questione che io non sono uno schizzinoso, no? Però far dormire 210 persone alle quali non dai neanche un minimo di lenzuola, cosa che io do ai miei ospiti quando vengono in warm shower.
0: Certo,
1: facciamo, però va bene anche questo.
0: Dai ragazzi, abbiamo assaporato, grazie a Daniele, il sapore della vera avventura, come dicevamo un po' quel film che abbiamo visto da piccolini, Com'è dura l'avventura, Daniele?
1: esattamente, c'è un prezzo da pagare anche per l'avventura.
0: Comunque mi consigliano i nostri ascoltatori, se c'è una porta con chiave, di chiuderti dentro, cioè da dentro stanotte. Ok.
1: Sono saggi gli ascoltatori. Sì, in effetti è una cosa che in altre cioè di chiudermi dentro.
0: Ok, in altre occasioni ha detto, in altre occasioni non lo farebbe, ma questa notte è meglio che lo faccia, anche perché domani vogliamo sentire e sapere che il viaggio sta proseguendo. Senti Daniele, intanto grazie di cuore di aver condiviso con noi e ringrazio i nostri ascoltatori per la pazienza, perché io ti ho anche a video e ti vedo e aiuta già di più, ma avere tramite audio una connessione ballerina può essere anche fastidioso, quindi ringrazio i nostri ascoltatori. Ma ragazzi, si vive sul campo l'avventura, sempre lì sul divano con la TV tutto ok, zona comfort, così, questa è l'avventura ed è anche la radio vera. Senti Daniele, un messaggio, un saluto con cui così un po' puoi salutare i nostri ascoltatori dicendo che comunque rientrerà il 3 novembre, quindi hai ancora un mesetto e passa di viaggio.
1: Sì, ho ancora un mesetto e passa. Di solito i miei viaggi sono circolari, nel senso che parto e ritorno. In questo caso non avevo il tempo sufficiente, quindi per la prima volta ho deciso di prendere, cosa che non mi piace, ma va bene. Ho preso un biglietto aereo che da Yerevan mi porterà a Milano. Dovrò impacchettare la bicicletta e sarò di ritorno per gestire, come vi dicevo, i miei digiuni terapeutici.
0: Ok, e appunto ti chiedono i nostri ascoltatori, ma forse piantare la tendina un po' fuori paese era meglio, però tu avevi l'incombenza dell'intervista con me.
1: Allora, c'era l'intervista, quindi sapevo che lui mi aveva detto che c'era campo. Poi la questione è anche questa, ma io non ho, va bene, ho la tenda, la pianto anche, è che essendo entrato in una città piuttosto grande, riprendere tutto e ripartire richiederebbe 15-20 km di viaggio per arrivare non sai dove. A quel punto io accetto davvero di stare qui, però è una possibilità di dire io qua non ci sto e proseguo in un posto, in un campeggio piuttosto che, però in questo momento ho fatto davvero troppi chilometri, sono troppezza che mi spinge a stare.
0: Dai, un saluto a caldo, un messaggio a caldo dal tuo nuovissimo viaggio verso l'Armenia.
1: Sì, no, paradossalmente, nonostante quello che sto vivendo in questo preciso istante, il messaggio è davvero che il mondo è un posto meraviglioso.
0: Grande, grazie Daniele, e come sai, come sempre ti dico, prima o poi verrai a trovarci qui in radio, anche dovessi dormire qui sarà comunque meglio di dove sei adesso.
1: Sì.
0: Quindi dai, ci rifaremo con un'intervista in diretta radiofonica vis-à-vis, in cui la connessione sarà perfetta. Senti, in bocca al lupo Daniele, mille in bocca al lupo, ok?
1: Tutti.
0: Ok, ci ha detto grazie a tutti. Ciao Daniele, alla prossima.
1: Ciao.

raga, mi sento come se avessi fatto anch'io Padova, Turchia in bicicletta come Daniele. Cioè, nel senso, gestire una diretta così, eh beh, scuola di vita. Cioè, questa è veramente scuola di vita, perché comunque era troppo bello sentire dalla sua viva voce le impressioni della situazione in cui si trovava, per chiuderla lì e dire: guarda Daniele, sta andando male la connessione, e vabbè, ci sentiremo un'altra volta. Dai, no, non si fa. Era bello vivere sul campo la questione con tanta pazienza e tanta saper gestire. Ma sapete, io ve l'ho già detto, Radio Gamma 5. Radio Gamma 5 insegna, cioè non che ci siano corsi, ma venite a fare la diretta qui e c'è sempre qualcosa che non va, sempre. Quindi ti insegna a stare sempre col sorriso e a dire: ma sì, dai, vediamo il lato positivo. È una cosa utilissima.

0: Ora, altro argomento molto molto importante per me e per la radio, gli alberi. C'è un fil rouge che ci collega alla puntata della settimana scorsa, dove abbiamo portato appunto all'attenzione l'importanza degli alberi e dell'emergenza italiana che sta accadendo. Beh, penso non sia proprio solo italiana, però questo taglio indiscriminato in tutta la nazione. Continuiamo a parlare del bene che invece fanno gli alberi, dell'importanza che hanno, che hanno gli alberi, ma sapete cosa? Adesso ho ben due collegamenti video con due persone diverse, quindi oh, mandiamocela buona, mandiamocela buona, dai! La diretta del Bosco dei Sogni. Però abbiamo una puntatona incredibile oggi da così portare avanti, approfondire, conoscere tante cose interessanti. Intanto do subito il benvenuto alle nostre due, esattamente ben due nuove ospiti, Giovanna ed Elena. Benvenute.
1: Grazie.
0: Ok, e il podcast, cari ascoltatori, poi sarà anche video. Intanto ci sentite parlare. Faccio le presentazioni come si deve, perché partiamo intanto da un libro che devo dire non solo interessantissimo, ma anche importantissimo. Obiettivo salute con la Forest Therapy. Siamo in diretta con Giovanna Boriello, medico neurologo, esperto facilitatore di medicina forestale e Forest Therapy, responsabile scientifico dell'Associazione Italiana di Medicina Forestale, e Elena Cattaneo, insegnante, web reporter e facilitatrice di biblioterapia. Allora, intanto, cosa possiamo dire in merito a questo libro, che tra l'altro è scritto a 8 mani, perché prevede anche poi Luca Picella ed Emanuela Fasano. Obiettivo salute con la Forest Therapy, meraviglioso!
1: Sì, innanzitutto grazie per l'invito, ovviamente, per l'interesse dimostrato per questo nostro lavoro, che è stato intenso, perché come hai detto te, lavorare a 8 mani con 4 teste, venendo da 4 diciamo esperienze su strati diversi, è stato complesso, quindi insomma è stato un gran lavoro e ci ha veramente preso col cuore, col tempo e tutto. La nostra, diciamo, conoscenza nasce grazie a questo diciamo approccio abbastanza innovativo che è la Forest Therapy. Forest Therapy è una traduzione di un termine giapponese, perché in realtà questa pratica nasce in Giappone, che è lo Shinryoku, che significa proprio immergersi nei boschi. Andare per boschi non è un trekking, sono passeggiate lente in cui si entra in stretto contatto con la natura, e si è scoperto che questo ha dei benefici. Quindi io come medico mi sono avvicinata ormai 5 anni fa a questa pratica, pensando che potesse essere utile per i miei pazienti, perché io ho un centro dove mi occupo di persone con la sclerosi multipla, quindi sapendo che è una patologia e risente molto anche dello stress e di una serie di fattori esterni, ho immaginato che un approccio di questo tipo potesse essere applicabile a tutto, praticabile da tutti, e soprattutto avere dei benefici, diciamo, proprio sul terreno di fondo della malattia e sui sintomi e su una serie di cose. Quindi il mio interesse nasce da lì. Questo mi ha permesso poi di conoscere Luca, Elena ed Emanuela, e così è nata l'idea di collaborare per creare questo testo, che è abbastanza unico nel suo genere, proprio perché

0: Elena.
1: Assolutamente sì. Infatti, diciamo un piccolo retroscena, come ci siamo conosciuti e come siamo arrivati a questo libro, cioè grazie a Marco Sarandrea che ha curato la prefazione. Lui è un docente di arti arboristiche, piante officinali e terapie naturali, e ha pensato appunto di mettere in contatto le nostre professioni differenti, e l'elemento, proprio il comune denominatore, era la natura. Quindi diciamo l'aspetto fondamentale è che siamo diventati cittadini, no? Da circa 200 anni, o piccoli grandi centri, la maggior parte delle persone vivono in appunto dei centri urbani, ma fino a 200 anni fa non vivevamo in centri urbani, quindi viviamo in un contesto naturale. Eravamo in armonia con la natura, seppur una qualità di vita probabilmente differente per alcuni aspetti, ma per altri c'era una vera e propria armonia, ecco, una sintonizzazione con la natura. E l'obiettivo che ci siamo dati appunto è quello di ritrovare questo equilibrio con la natura, e è possibile farlo se si ha la possibilità in parchi o boschi veri e propri, se non si ha la possibilità di spostarsi in aree naturali, floride eccetera, anche nei parchi urbani, perché sono pratiche che si possono mettere in atto anche nei parchi urbani.
0: Certamente, io ogni tanto faccio sempre un piccolissimo esempio su da dove deriva questo nome che ho dato alla trasmissione, il Bosco dei Sogni, che ben si sposa appunto anche con voi. Il fatto è che ci ho pensato, nel senso, quando mi è stato così un po' proposto, saresti bravetto a fare radio, vuoi provarci? Io ci ho pensato un pochino, poi ho accettato, perché nel fluire le cose avvengono per un motivo, però non sapevo come indirizzare il programma, che nome dare. Allora, io spesso la sera c'è un parchetto vicino a casa mia e io vado lì a mezzanotte, me ne sto tranquillo, abbracciato i miei alberi, e ognuno ha una personalità energetica diversa. Ero lì che vi chiedevo che nome do al programma, che nome do al programma, ce l'avevo davanti, il Bosco dei Sogni, è venuto lì. Quindi la comunicazione c'è, se vogliamo, è aperta con la natura.
1: Sì, assolutamente. E quello che diciamo ci siamo ripromessi di fare in questo libro è dare delle indicazioni anche pratiche. Ci sono degli aspetti teorici che introducono gli argomenti, ma soprattutto ci sono delle indicazioni pratiche. Quindi se vogliamo, chi ha già un'esperienza, una familiarità con i boschi, sa già, no? Come comportarsi, dagli aspetti pratici più banali, l'abbigliamento, la stagionalità, eccetera, eccetera. Però ci sono poi delle pratiche che si possono mettere in atto, e noi ci siamo ripromessi proprio di dare degli strumenti, e non sono strumenti singoli che escludono altre possibilità. L'abbiamo integrato, le nostre discipline principali, in un modo appunto utile e proattivo per chi fa esperienza nei.
0: Certo, c'è la linea che si è un attimo interrotta. E cosa possiamo dire? Possiamo fare qualche esempio appunto pratico? Io anche faccio un'altra domanda: quanto conta in questo caso, come in molte cose, anche la frequenza, l'essere costanti?
2: Beh, qua forse come medico rispondo io: conta come in tutte le cose in cui abbiamo a che fare con la nostra salute. Diciamo, la costanza è fondamentale, può essere applicata in ogni ambito, però in tutto quello che riguarda l'ambito salute, l'ambito sanitario, diciamo che è importantissimo, a volte acquisita una pratica, continuare a mantenerla, perché l'importante, ripeto, l'esperienza può essere singola e ha un impatto positivo sicuramente, però quando noi parliamo di forest therapy, proprio per quello che è il significato profondo, cioè di applicarla in ambito terapeutico, diventa una terapia laddove ovviamente c'è una frequenza idonea e c'è una ripetizione di queste esperienze per stratificare il beneficio e stare il più a contatto possibile con gli alberi che emettono delle sostanze volatili che noi acquisiamo attraverso la

0: respirazione attraverso il corpo, anche la pelle, e questo ovviamente l'esperienza singola ha un valore, ma capite bene che ripeterla nel tempo, soprattutto in tempi ravvicinati, ti permette di strutturare un beneficio che poi si mantiene nel tempo. Questo avviene un po' per tutte le terapie, quindi se la vogliamo analogare e avvicinare, associare a una qualsiasi altra terapia, è ovvio che va praticata con costanza. Diventa facile poi, come hai detto bene te, che comunque è già una sensibilità spiccata rispetto a questo discorso del contatto con la natura. È una cosa che poi avviene facilmente laddove tu hai provato il beneficio. Devo dire che nelle grandi città, io vivo a Roma, e all'inizio portare gruppi non è stato semplicissimo, perché chi è abituato, chi è nato e cresciuto in un ambiente urbano, soprattutto in città molto grandi, ha un rapporto, se non distorto, comunque diciamo di fruizione molto spicciola anche di questi parchi, di questi boschi. Non c'è un'attenzione diciamo più che altro viene vissuta come un rilassamento, comunque spesso viene fatto con le famiglie, con uno scopo ricreativo. Non è concepito l'aspetto di benessere o comunque di impatto, non si conosce fino in fondo l'impatto positivo magari di una passeggiata che dura 4-5 ore, o di quello che dicevi te dell'abbraccio dell'albero, che può sembrare una cosa un po' così particolare, però in realtà anche quello viene fatto a scopo terapeutico, proprio per metterci a stretto contatto con la corteccia e con altre strutture dell'albero che emanano questi bivoc, questi composti che hanno un effetto benefico. Questo, chi ha abitudine, lo percepisce come spontaneo. Non è per tutti così, e quindi bisogna anche preparare, bisogna fare un lavoro anche di formazione su questi aspetti, soprattutto quando porti un gruppo molto eterogeneo, dove magari c'è chi non ha mai fatto questo tipo di esperienza. Proprio per questo abbiamo voluto calarlo nel pratico. Non è un libro teorico, esistono già libri di teoria in questo senso. Noi abbiamo voluto dare un taglio pratico, proprio per permettere a tutti, una volta chiuso il libro, di uscire e fare un'esperienza pratica anche immediatamente.
1: Cosa si vede di più, diciamo, anche se è un termine che proprio non è che mi piace moltissimo, ma come risultato poi con le persone, di passo in passo, che cosa un po' si vede che accade?
0: Allora, io e Elena abbiamo, diciamo, guidato, perché si dice così, noi siamo esperti facilitatori. Cos'è questo termine? Significa che noi guidiamo le persone nel bosco, quindi c'è la possibilità attraverso una scuola di diventare esperti facilitatori in forest therapy, e questo ti permette di acquisire degli strumenti per innanzitutto spiegare alle persone qual è il substrato scientifico che ci porta poi a fargli fare questa esperienza, al di là di questo a strutturare la passeggiata, che ti ripeto, essendo sviluppandosi in più ore, deve avere delle pause, prevede tutta una serie di attività che vanno strutturate. Quindi quando accompagniamo le persone in natura abbiamo già una struttura predisposta di quello che andremo a fare. Io ti parlo per quello che ho visto dal mio punto di vista, poi Elena ti racconterà, certo, essendo anche biblioterapista, che tipo di integrazione che apporto da lei e che tipo di risposta c'è stata, anche se io ero presente, ma lo lascio dire a lei. Ovviamente c'è un interesse pazzesco per tutto quello che è diciamo la base scientifica, che ti ripeto non è nota assolutamente. Io ho anche colleghi che sono rimasti molto stupiti di questo mio interesse, mi chiedono ancora oggi: ma che cos'è? Spiegami bene. Mi stanno recentemente anche invitando a dei convegni proprio per spiegare in dettaglio quali sono le basi scientifiche della medicina forestale. E quindi quella parte introduttiva, quando noi spieghiamo anche come entrare nel bosco e come rapportarsi col bosco, c'è molta attenzione, i gruppi diciamo sono molto, cerchiamo di renderli molto coesi anche attraverso dei giochi, delle attività di questo tipo. Il beneficio noi lo possiamo anche testare, noi possiamo fare dei test che sui parametri vitali, o anche con dei test che sono dei questionari che riguardano anche la qualità di vita, la risposta immediata allo stress. Questo noi lo testiamo, diciamo è uno degli obiettivi per cui esiste anche l'associazione di medicina forestale. Quindi benefici sono tangibili e immediati anche dopo una singola immersione. Noi li vediamo attraverso l'analisi di questi parametri vitali, che sono fondamentalmente la pressione, la frequenza del battito cardiaco, la capacità di ispirazione ed espirazione, e questi questionari che sono somministrati proprio per valutare l'impatto su quello che è lo stato emotivo o psichico della persona. Nel lungo termine ovviamente si modifica proprio quello che è lo stile di vita, cioè il nostro obiettivo è anche uno scopo preventivo, quindi modificare lo stile di vita, visto che soprattutto le nuove generazioni, devo dire, patiscono enormemente quello che è lo stile di vita attuale, soprattutto all'interno dei centri urbani. Quindi alcune cose le vedi immediatamente e sono testabili anche attraverso dei parametri che noi possiamo oggettivare con degli strumenti.
1: Bellissimo.
0: Nel lungo termine l'obiettivo ovviamente è modificare in positivo lo stile di vita. Tra le varie attività è prevista anche quello che fa Elena, che adesso vi racconterà bene che cosa fa con le persone che vengono.
1: Sentiamo un po'.
2: C'è quindi questo aspetto psicofisico di cui parlava Giovanna, e poi c'è anche un aspetto che ha a che fare con l'introspezione, quindi con un aspetto più emotivo.
1: C'è la linea che a volte un po' si ferma, vediamo un attimo se recupera.
2: Eccoci qua. Sì. Se dovessi sintetizzare, è il raggiungimento del benessere, della cura di se stessi attraverso i libri. Detto molto sinteticamente, è una disciplina che ha origini antiche, perché già nell'antico Egitto come titolo delle biblioteche c'era luogo di cura dell'anima, e come disciplina invece moderna è nata il secolo scorso negli Stati Uniti, e la letteratura è per lo più anglo-americana. In Italia si sta diffondendo e è praticata già da alcuni decenni, soprattutto in ambito psicoterapico. Negli ultimi decenni però si è sviluppata anche nell'ambito degli aspetti evolutivi, quindi la biblioterapia dello sviluppo è il segmento di cui mi occupo io. In pratica, quando andiamo nei boschi, utilizziamo i libri per aumentare la consapevolezza e la conoscenza di noi stessi. Tutto per una finalità, appunto, che ha il benessere come fulcro. Quindi, naturalmente, non è sufficiente leggere 10 righe per essere felici.
1: Certo.
2: Qui siamo nell'ambito un po' del folklore, no? Quando c'è quel libro per la felicità, quel libro per la tristezza, eccetera, eccetera. Ecco, quelli sono diciamo un po' degli stereotipi. Quello che fa la biblioterapia offre uno strumento che attraverso un percorso, e quindi può essere il percorso di una giornata e quindi di un'immersione forestale, ma meglio ancora un percorso che poi si può portare avanti anche in autonomia. Infatti in questo libro propongo per i 5 argomenti che abbiamo scelto, ovvero la sindrome del deficit di natura, le emozioni principali, le emozioni primarie e il potenziamento delle proprie risorse, propongo delle letture, si spiega appunto quali sono i benefici che queste letture possono portare attraverso delle tecniche, che sia la tecnica delle domande stimolo, la tecnica del taccuino, e quindi ciascuno elabora a proprio modo la lettura. Se noi tre leggiamo un libro, quel libro su di noi avrà effetti differenti, quindi in base anche alla fase di vita in cui siamo. Quindi leggere le affinità elettive di Goethe a 18 anni, quando si inizia un percorso universitario, ha un effetto. Leggerlo a 65, quando magari si è in una fase differente, si sta per iniziare un progetto di vita differente, è interessantissimo scoprire, diciamo che è una lettura interattiva che porta a una maggiore consapevolezza. Non ci sono bacchette magiche, è un percorso che si fa dove il lettore diventa l'artefice. Quindi noi offriamo degli strumenti e poi il partecipante elabora ciò che scopre, quindi è un percorso evolutivo, anche l'immersione forestale stessa. Luca Apicella e Emanuela Fasano si occupano di aspetti, essendo uno naturopata e l'altra psicologa, si occupano di altri aspetti, ma fornendo strumenti specifici per arrivare allo stesso obiettivo. Poi ogni partecipante elabora a proprio modo questi strumenti, e come è giusto che sia.
1: Certo, è bellissimo poter ascoltare e sentire e vedere che si tratta proprio di un percorso condiviso, ma nel contempo di varie possibilità, ok? Di rientro in noi stessi, ognuno a suo modo, ognuno con i suoi tempi, ma che però prevede un aspetto olistico fondamentale, cioè il nutrire l'anima, il riequilibrio psicofisico, insomma tanti aspetti vengono toccati proprio nella complessità umana, che però diventa semplice all'interno della gentilezza del tocco della natura. È una cosa incredibile quanto la natura riesce a equilibrare tutte le nostre complessità, difficoltà e tutto il resto con una mano gentile. È proprio la cosiddetta madre natura, la torniamo un po' a riscoprire, torniamo a incontrarla. Cosa dici, Giovanna?
0: Hai detto una parola perfetta, che è equilibrio. E è una delle cose che io dico sempre anche alle persone che seguo, quando molto spesso mi chiedono: ma tu che augurio fai ai tuoi pazienti? Qual è la cosa che diciamo il messaggio più forte che dai alle persone che segui? Io uso sempre questa parola che hai usato tu, l'equilibrio. Innanzitutto perché oggi come oggi è difficilissimo da trovare, per una serie di motivi che non siamo qui ad approfondire, ma sono chiari a tutti, e che ovviamente in parte nascono dentro di noi per lo stile di vita che abbiamo, in parte per il tipo di stimoli esterni che purtroppo nella maggior parte dei casi sono molto negativi e nocivi. E anche in termini medici noi siamo una parola molto simile, si chiama omeostasi, significa proprio riequilibrare il nostro sistema in maniera che tutto quello che è psiche, ma anche sistema immuno, endocrino e diciamo tutto quello che ne consegue, siano in equilibrio. Quindi l'equilibrio è la parola chiave, la natura ci aiuta tantissimo perché ce l'ha insito in sé, cioè chiunque di noi si avvicini anche per pochi minuti, come dici tu quando fai la passeggiata nel bosco, magari anche uscendo col cane, chi usa questo come strumento spesso sento dire: vai, io faccio poi la passeggiata col cane, la sera mi passa tutto, mi dimentico tutto. Questo perché il semplice contatto anche visivo con gli alberi, con madre natura, ovviamente ci riporta verso il nostro equilibrio interiore, che è quello che va ricercato, ma va ricercato anche perché anche dal punto di vista medico è l'unico modo per prevenire le patologie. Noi una volta che la patologia si è sviluppata possiamo rallentarla fondamentalmente, arginarla, ma farla regredire o guarire completamente in ambito medico è possibile solo in pochissimi casi e per pochissime patologie. Quindi la prevenzione, quindi mantenere l'equilibrio per evitare che si scatenino delle patologie, è l'obiettivo primario.
1: Una domanda, perché i nostri ascoltatori mi stanno scrivendo da un bel po', però sono talmente affascinato da incontrarvi, ascoltarvi, che sono anch'io veramente tutto orecchie, però questa domanda va assolutamente letta, che arriva da Andrea, e oltre naturalmente ai complimenti e ai ringraziamenti, grazie di cuore Andrea, chiede se c'è un percorso specifico anche considerando appunto gli alberi a livello di tipologia di albero. Tipo un pino, un castagno, cioè c'è una differenza nel senso già prestabilita nell'incontro?
0: Allora, in realtà sì e no. Cioè, distinto ti dico sì, perché ogni albero ha la sua personalità.
1: Certo.
0: E questo è qualcosa di noto da millenni e millenni. Tanto che molto anche le personalità umane spesso vengono avvicinate o associate alle personalità dell'albero, no? Anche nel linguaggio comune, nell'immaginario collettivo, ci sono alcune caratteristiche di alcuni alberi che vengono poi, sono diventati, diciamo, anche un modo di dire, vengono associate a delle persone o ci ricordano delle persone, così come i fiori. Noi parliamo molto di flori terapia nel libro, e quindi per esempio Luca Picella, che è naturopata espertissimo in floriterapia, parla tantissimo anche di come a seconda della personalità bisogna, insomma, si possano sfruttare le potenzialità della floriterapia. E il no deriva semplicemente dal fatto che tutto si può imparare a gestire, quindi in realtà non c'è niente di, perché anche l'albero poi vive in un suo ambiente, cioè l'albero non è mai singolo in casi rarissimi, quindi poi l'albero quando entra in un ambiente si rapporta porta con l'ambiente. Certo. Gli alberi sono molto generosi, vivono in comunità, cioè, non, e si aiutano l'un l'altro. Quello che noi impariamo, soprattutto la cosa principale che impariamo dall'albero, è quello che l'albero ha questa generosità estrema anche nei confronti di tutto quello che lo circonda, anche degli individui più deboli o di quelli che sono morenti. Quindi diciamo, questa tocca una sensibilità più profonda rispetto a quello che stiamo dicendo, però alcune cose sono nozioni note e sono un po' più superficiali, ma hanno un loro valore. Andando un po' più in profondità, in realtà l'albero è come una persona, ha molte sfaccettature, quindi poi dipende molto anche dall'ambiente in cui sta o come noi ci approcciamo a lui. Però è vero che gli alberi hanno, anche per quello che emanano, delle caratteristiche molto diverse anche a seconda della latitudine in cui li troviamo, quindi valgono entrambe, diciamo. Sono due letture un po' diverse, però sicuramente la domanda è calzante, perché sì, c'è chi ha un albero preferito, un tipo di albero preferito, perché evidentemente si avvicina molto di più al sentire profondo di quella persona e va scoperto, perché a priori non lo sappiamo.
1: È un po' come il DNA che si sta scoprendo sempre di più, che non è tanto l'ereditarietà, per carità c'è quella parte lì, ma è più l'ambiente e come si vive in quell'ambiente che determina appunto tanti aspetti poi dell'evoluzione del DNA. E io confermo anch'io che appunto anche al mio sentire gli alberi hanno una loro personalità e collaborano comunque con loro, tra loro, perché in questo parchetto dove vado io di sera c'è anche un'area dedicata più ai bambini, con le altalene, i cavallucci e tutto il resto, e mi sono accorto da subito che gli alberi più vicini alle giostre sono più vivaci. Quelli più lontani sono un po' più dolci, più armonici. Quelli vicini alle giostre sono proprio belli espansivi. Vi risuona un po'?
0: Sì, sì, anche perché interagiscono con l'uomo. Noi non abbiamo, loro hanno tantissimi sensi, noi abbiamo pochi sensi, loro hanno decine di sensi. E quindi ovviamente sono in grado di interagire con noi molto di più di quanto noi interagiamo con loro o di quello che siamo in grado di percepire. E questo aspetto di cui parlavi tu, che si chiama proprio epigenetica, e negli ultimi anni è studiatissimo, perché ha condizionato delle evoluzioni rapidissime sia sulla specie umana che in altre specie, ed è condizionata anche dagli eventi esterni, quindi tutto quello che la tecnologia, le evoluzioni tecnologiche, ovviamente si può calare anche negli alberi, perché gli alberi poi tendono ad adattarsi all'ambiente in cui sono, e questo aspetto dell'adattamento è importantissimo per tutte le specie, gli esseri viventi, quindi anche per gli alberi. Quindi è verosimile che un albero che molto stimolato dalla presenza di giovani, di bambini, purché siano rispettosi, ovviamente abbiano questo aspetto, diciamo, un po' più vivace rispetto magari ad altri che sono lasciati più inquiete anche dagli uomini, che a volte, diciamo, non li rispettano in pieno.
2: Più ci prendiamo cura di noi e meglio stiamo, quindi con aspetti pratici, ma anche con interazione, ecco. Adesso c'è la possibilità, attraverso degli apparecchietti acustici, di sentire le piante. Quindi è un essere vivente la pianta, a tutti gli effetti, e in alcune civiltà viene paragonata la natura anche a un libro, il libro della natura, a mille pagine e mille articoli. La natura è questo, è il suo potere, no? la sua forza, madre natura, appunto.
1: È una cosa veramente meravigliosa, il libro della natura, pagine e pagine da scoprire, e che, come hai detto anche precedentemente agli inizi, un libro letto a 18 anni, ripreso poi in altri ambiti della nostra vita, cambia anche il senso, ci dà altre cose. La natura è così, è una cosa, è una presenza di ogni giorno, ma che nel contempo sa essere diversa, sa guardarci sempre con altri occhi, sa darci e condividere altre cose. Questa è una grandissima ricchezza, ma è anche un grandissimo insegnamento. Infatti, tra le varie riflessioni, domande, e sono veramente tantissime, perché i nostri ascoltatori sono sempre presenti sul pezzo, io vi vedo, cari ascoltatori, sia via SMS sia via WhatsApp, la domanda è anche questa: a voi che cosa più di tutto ha insegnato o sta insegnando questo percorso condiviso di Forest Therapy?
0: Ma Allora ti posso dire, io ho iniziato pensando agli altri e poi mi sono resa conto che in realtà forse ne ho bisogno più dei miei pazienti e quindi l'insegnamento maggiore è stato questo, cioè cercare di capire meglio se stessi. Io sono una persona molto protesa verso gli altri per scelte mie personali, per professione, per diciamo livello di empatia, per tutta una serie di caratteristiche, quindi agisco sempre con quest'ottica di fare per gli altri. In realtà poi, stando in natura, ho cercato di riportare su di me, anche partecipando attivamente ai giochi, entrando diciamo nel vivo di tutte le attività e quindi estraniandomi da quella che era la prospettiva iniziale che avevo avuto, cioè di entrare lì da medico punto e basta, da scienziato punto e basta, e quindi da viverlo in maniera più positiva. A quel punto mi sono resa conto che ne avevo io stessa dei benefici enormi, che erano quelli che mi aspettavo di vedere sperimentati negli altri, ma in realtà che percepivo io. Però inizialmente in effetti io avevo un approccio un po' non distaccato, però ecco, con questa idea che lo stavo facendo per gli altri, cioè stavo acquisendo questi strumenti, li mettevo in pratica per aiutare gli altri. Nel momento in cui ho capito che in realtà ne avevo bisogno forse più anche di tanti altri miei pazienti, proprio per diciamo la pressione molto forte a cui sono sottoposta per una serie di situazioni professionali e personali, allora a quel punto veramente è iniziato anche il mio percorso. Ormai sono 5 anni e quindi il mio approccio è diverso, completamente diverso da quello che era inizialmente, però quello che ti insegna il rapporto con la natura è quello, soprattutto ti riporta anche in una condizione di umiltà, se ti devo dire che era forse una cosa che di cui avevo molto bisogno, cioè rientrare in quella che è la prospettiva anche di gestire meglio le priorità, di capire meglio qual è il ruolo del singolo, e se non hai umiltà tante cose non le capisci. La natura ti insegna a stare anche al posto tuo, perché è molto più potente di noi, quindi quando capisci che c'è questa potenza immensa e vivi delle esperienze, io ho fatto un'immersione notturna in solitaria, è stata un'esperienza molto molto molto forte. Queste sono esperienze che poi in qualche modo ti aiutano a conoscere bene te stesso, ti sembra di conoscerti sempre adeguatamente, poi scopri sempre tante cose nuove. Se non fai queste esperienze forti, in realtà non hai mai tempo nella quotidianità da dedicare, quindi sicuramente la cosa più importante, al di là degli strumenti che ho acquisito per aiutare gli altri, che era il mio obiettivo primario, anche questa cosa di aver sperimentato io stessa alcune mie capacità interiori che di norma non mettevo in campo.
1: E per te, Elena?
2: Allora, per me, avendo diciamo la componente cerebrale molto spiccata nella mia quotidianità, a un po' per la professione che svolgo, un po' per gli interessi che ho, ma evidentemente perché ho un orientamento naturale che è di questo tipo. La cosa che ho imparato immediatamente, perché non sapevo farlo, è sentirmi. Quindi non pensarmi, non vedermi, ma proprio sentirmi. Quindi con le varie immersioni forestali che ho fatto, ho avuto una maggiore consapevolezza di me, ma anche a livello fisico, quindi a sentire le parti del mio corpo, a sentire gli effetti che certi esercizi avevano su di me e a percepire in maniera più definita e più chiara la mia emotività. Come diceva Giovanna prima, a volte non abbiamo una percezione limpida di tutti gli aspetti che ci riguardano.
1: Certo.
2: Ecco, quando ho imparato a sentire e a sentirmi, ho visto con più chiarezza anche i miei limiti, ad accettarli e a gestirli. Quindi per me è stato di grande aiuto e il desiderio è stato poi quello di introdurre la biblioterapia in queste immersioni forestali, perché ho visto che già il libro di per sé è un grande specchio, quindi abbiamo l'opportunità di rifletterci nei personaggi, nelle storie, anche quelli che sono completamente distanti da noi, ma dobbiamo capire perché li avvertiamo così distanti, no? È sempre interessante poi scoprire questi aspetti. E la lettura in natura ha potenziato questi strumenti, Quindi lo stesso libro letto a casa, a letto, ha un effetto, quel libro letto in natura ha un potenziamento. E quindi, però ecco, se dovessi limitarmi con un termine proprio alla risposta, a rispondere alla domanda che tu hai fatto, è proprio: ho imparato a sentirmi.
1: Confermo, bellissimo, e grazie a voi di questa importantissima condivisione. Tra le altre spicca una domanda, diciamo, centrale. Leggendo ad esempio il messaggio di Valeria che dice: bellissimo che si parli di integrazione anche a livello scientifico, di medicina scientifica, ma c'è accoglienza, c'è apertura in Italia o è ancora presto nell'integrazione naturalmente?
0: Allora, ti dico, negli ultimi anni c'è una grossa apertura, c'è una decisa volontà di integrare, tanto che alcuni termini sono state abbandonate. Adesso proprio si parla di medicina non più alternativa, prima si usava molto questa parola, la medicina alternativa, è stata abbandonata perché in realtà poi nell'atto pratico non ha senso usare questo termine, e quindi si parla comunque, ecco, di medicina olistica o di medicina complementare. Questo un po' a tutti i livelli, sia a livelli diciamo di congressi scientifici puri, sia a livello, diciamo, più divulgativo. Questo perché i medici hanno capito, e in questo il Covid ha dato un grosso aiuto, devo dire, perché quello che è accaduto con il Covid ha aperto gli occhi a molti medici su alcuni limiti di quella che era la medicina, chiamavola tradizionale, rispetto a quello che si poteva fare per il bene delle persone. Quindi c'è stata sicuramente un'accelerazione, e attualmente c'è, rispetto a qualche anno fa, sicuramente molto più interesse per questi che sono approcci complementari, noi li definiamo così. La parola terapia in campo medico è ancora visto come un qualcosa che è molto legato alla cura e quindi a quello che è la gestione del medico, e quindi non attuabile da altre figure professionali, per cui la parola terapia è ancora usata con molta cautela. Però forest therapy è una traduzione inglese, come vi dicevo all'inizio, di un qualcosa che nasce con un'idea molto più ampia e molto più radicata su quella che è l'esperienza, perché il bagno di foresta, il bagno di bosco, che è il termine originale, identifica quella che noi chiamiamo forest therapy o medicina forestale, ancora di più tradotto in italiano, e in realtà nasceva proprio a indicare questo, il rapporto stretto con il bosco, con la natura primeva. Quindi noi l'abbiamo un po' allargato perché abbiamo scoperto che c'erano tutti questi, diciamo, benefici scientificamente provati. Però il campo medico si sta aprendo molto a questi aspetti. Io stessa sono stata invitata più volte a parlare proprio solo di forest therapy, adesso per quello che riguarda il mio ambito specifico, che è la sclerosi multipla, ma anche in altri casi, perché ci sono esperienze in tantissime patologie, dismetabolismi, patologie psichiche. Mi è stato chiesto l'anno scorso, in occasione della giornata mondiale dell'Alzheimer, di fare una presentazione proprio per quelli che erano i dati conosciuti della forest therapy nei pazienti che hanno demenza e patologie cognitive. Quindi c'è sicuramente una sensibilità. È ovvio, parliamo di un gruppo molto limitato di medici rispetto alla maggioranza, però io anche quando vado c'è sempre qualche collega che è molto curioso, mi chiede informazioni, mi chiede link, vuole la letteratura specifica su questi aspetti. È un percorso che va costruito sicuramente. Per esempio, insomma, in altri ambiti la sensibilità è maggiore perché hanno iniziato prima proprio ad accogliere queste pratiche. Nel Nord Europa, per esempio, ovviamente a maggior ragione in Giappone, in Corea. Io ho provato, però ti dico, per esempio, 2 anni fa ho spedito un contributo scientifico in occasione di un congresso e mi è stato rimandato indietro, non è stato accettato. Lo stesso, un po' ampliato, l'ho inviato quest'anno in distanza di 2 anni, già invece mi è stato subito accettato, ma era praticamente identico, io avevo solo aggiunto qualcosina, diciamo, di alcune esperienze mie nuove, ma concettualmente era lo stesso. Già a distanza di 2 anni una cosa che era stata immediatamente rifiutata è stata invece accolta. Quindi questo vi fa capire come in realtà certe sensibilità si sviluppano anche più rapidamente di quello che pensiamo. Va diffuso ed aspetta anche a noi medici farlo, perché è ovvio che le persone sanno che se noi ci avviciniamo a una pratica e abbiamo un ruolo anche nel proporla a chi seguiamo, è perché ci crediamo, se no non lo faremmo. Quindi questo è una responsabilità importante dei medici. Io spero che ce ne siano sempre di più disposti a comprendere anche questi altri approcci, che non sono quelli tradizionali che ci vengono insegnati all'università, ma insomma la medicina va avanti anche attraverso queste esperienze.
1: Benissimo, segnali di apertura, prego.
2: Se posso aggiungere, gli effetti di questa apertura si vedono anche nel mondo scolastico. Negli ultimi anni si sono introdotte anche i campi scuola naturalistici, mentre prima erano previste solo le famose gite scolastiche nelle città d'arte, eccetera, eccetera. Da alcuni anni sono state introdotte anche le vacanze studio, le gite sostanzialmente di tipo naturalistico. Nel 2022, per la prima volta, si è tenuto un convegno internazionale a Roma sulla biblioterapia a scuola. Quindi c'è, secondo me, un effetto trasversale di apertura, e lo vediamo in maniera tangibile. Quel convegno ha avuto poi come step successivo un corso di formazione per insegnanti di biblioterapia a scuola. Quindi la natura sta riacquisendo il ruolo centrale che ha sempre avuto, e c'è una sensibilità evidentemente differente.
1: Benissimo. E ricordo allora, cari ascoltatori, il titolo del libro è Obiettivo Salute con la Forest Therapy. Noi abbiamo parlato con Giovanna Boriello, appunto medico, neurologo, esperto facilitatore di medicina forestale e forest therapy, responsabile scientifico dell'Associazione Italiana di Medicina Forestale, e Elena Cattaneo, insegnante, web reporter, facilitatrice di biblioterapia. Il libro poi comprende anche altre quattro mani, che sono Luca Picella ed Emanuela Fasano, ognuno nel suo settore, e c'è anche una bravissima illustratrice. Grazie di cuore di essere stata qui, è stato bellissimo conoscervi.
0: Grazie a te.
2: Grazie mille per l'invito.
1: Con piacere.
2: Grazie a tutti.
1: E alla prossima, allora.

appunti di viaggio, per chi è interessato all'argomento, suggerisco di ascoltare anche il podcast del Bosco dei Sogni della settimana scorsa, l'incontro con Michele Giovagnoli, dove lui ci ha raccontato la sua esperienza con gli alberi, con il bosco, con la sua guarigione vera e propria, cioè documentata, avvenuta grazie al suo stare con gli alberi. Bisogna dire proprio che sì, il canale YouTube Max Ungaro al Bosco dei Sogni, o anche su Telegram Max Ungaro al Bosco dei Sogni. Bisogna dire che veramente alberi e libri sono tra i nostri più grandi maestri, alleati e terapeuti, e guarda caso ce li stanno togliendo. Ma guarda che caso, ma guarda un po'. Poi altre cose da dire, saluto anche Maurizio, ci dice che lui ha questo incontro particolare con il salice come albero parlante. Cosa potrebbe significare? Beh, come significato si trova appunto anche un po' in rete. Il salice rappresenta la flessibilità, l'intuizione profonda, la guarigione emotiva e la capacità di fluire con i cambiamenti della vita senza spezzarsi. Però quello che posso suggerire io è che quando si incontra un'anima, una persona, un animale, un vegetale, un'anima, non stiamo tanto a chiederci cosa potrebbe voler dire a livello di significato, non so, il suo nome, il suo segno astrologico. Viviti quello che ti trasmette, viviti l'emozione, quello che è per te il tuo incontro, la relazione che si crea, quello è il messaggio, ok? E poi per tutti quelli che me lo stanno richiedendo, come il 576 finale, il titolo del libro è Forest Therapy, ok? Editore Edizioni Verde Chiaro. Benissimo, ci siamo. Anche per oggi, ragazzi, è andata. Qui Max Ungaro dal Bosco dei Sogni. Passo e chiudo, ma ci vediamo e ci abbracciamo martedì della settimana prossima, sempre qui dalle 5 in poi con nuove avventure. Un grandissimo abbraccio, buona serata.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: E 63 anni dopo, Radio Gamma 5, come sempre, non dimentica.
2: Domenica 11 ottobre ripercorriamo le tappe della tragedia del Vajont.
3: Vajont è genocidio di poveri.
4: Saliremo nel ricordo di circa 2000 anime sacrificate alla logica del profitto e del potere.
5: Ore 10 saremo al cimitero di Fortogna.
6: Poi fermata a Longarone nella zona di uscita dell'onda.
7: Arriveremo poi al fianco della diga per raccontare ulteriori tappe della tragedia.
8: Ore 13, pranzo tutti assieme.
1: Dove?
4: Di fronte la falesia di Erto.
6: Organizzato dalle spose della radio, il tutto ad offerta libera.
5: Grazie a chi porterà un dolce da condividersi.
8: Poi saliamo a visitare l'abitato di Casso.
2: Con sosta e degustazione al negozietto di Teresa e passeggiata finale di fronte l'imponente frana del TOC.
1: Per info e prenotazioni
5: 3
8: 2 9
5: 0 0
8: 3
5: 8
8: 9
1: 8
9: 8
4: PS, per chi vuole partenza puntualissima alle ore 8:15 dalla COP di Castelfranco Veneto, arrivate almeno 15 minuti prima per organizzare le

Buonasera a tutti gli ascoltatori e tutte le ascoltatrici di Radio Gamma 5, benvenuti al consueto appuntamento con i cristiani delle origini di Vita Universale. Come tutti i martedì vi proponiamo i programmi di La Parola, l'onda cosmica. Questi programmi sono prodotti in Germania da Radio Santec. Se desiderate ricevere maggiori informazioni potete chiamare il martedì sera dalle 19.30 alle 21 qui a Radio Gamma 5, i numeri 049 700 700 oppure 049 700 838 o scrivere a info@vita-universale.org. Potete anche telefonare in orario d'ufficio al numero 011 043 60 80. Prima di mandare in onda i programmi che abbiamo preparato per voi questa sera, vi diamo alcune informazioni sulla radio. Innanzitutto vi ricordiamo che da quest'anno è possibile destinare il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale. Il vostro sostegno è per noi importanza solare. Il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettere nero su bianco sono i seguenti. Codice fiscale 0159 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. Si può inoltre sostenere la radio effettuando un versamento sul conto corrente postale numero 25386459 tramite un bonifico al credito cooperativo e l'IBAN lo trovate nel sito di Gamma 5, ancora portando il contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti che sono i membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione di questa emittente. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Settembre, eccoci, si riparte dopo la pausa estiva con il nostro appuntamento del gas di Padova. Sabato 19 settembre ci troviamo dalle 14 alle 18 con i nostri espositori e prodotti che ben conosciamo. Sarà un piacere rincontrarci, fare due chiacchiere e acquistare in maniera sana e consapevole. Troverete integratori come ascorbato, vitamina C e la CAIS, miele e propoli del nostro apicoltore Gianni Stoppa, il libro di Radio Gamma 5 e tanto altro. Venite a curiosare, vi aspettiamo per info 339 4693 666. 1963 e 63 anni dopo Radio Gamma 5 come sempre non dimentica. Domenica 11 ottobre ripercorriamo le tappe della tragedia del Vajont, genocidio di poveri. Saliremo nel ricordo di circa 2000 anime sacrificate alla logica del profitto e del potere. Ore 10 saremo al cimitero di Fortogna, poi fermata a Longarone nella zona di uscita dell'onda, e avremo poi a fianco della diga per raccontare ulteriori tappe della tragedia. Alle 13 pranzo tutti assieme di fronte alla falesia di Erto, organizzato dalle spose della radio, il tutto ad offerta libera. Grazie a chi porterà un dolce da condividersi. Poi saliremo a visitare l'abitato di Casso con sosta e degustazione al negozietto di Teresa e passeggiata finale di fronte l'imponente frana del TOC. Per info e prenotazioni 329 0038 988. Per chi vuole, partenza puntualissima alle 8.15 dalla COP di Castelfranco Veneto, arrivate almeno 15 minuti prima per organizzare le auto. E ancora, Radio Gamma 5 organizza domenica 27 settembre nel sospiro della foresta del Cansiglio con Chris Mara. Torniamo a riabbracciare la foresta e lo faremo per mano della nostra Cristina Emara.
ritrovo ore 10 presso il rifugio alpino Casa Vallorc, ore 10:30 inizio escursione con le guide, ore 13 pranzo al sacco o presso Casa Vallorc. Nel primo pomeriggio nella foresta con il maestro e monaco Shaolin Pietro Biasucci, respirazione Qigong per la salute e riequilibrio. Poi il nostro Danilo Leo Lazzarini ci delizierà con la narrazione dal titolo Cansiglio, ovvero le navi incantate. Chi ha buon cuore porti un dolce nello stand di Radio Gamma 5, grazie. Per le prenotazioni 329 00389 88. Per chi desidera pranzare presso il rifugio Casa Vallorc, chiami direttamente Franca per la prenotazione. La prenotazione si fa al 349 094 6001. E ancora Radio Gamma 5 Super Giornata, domenica 20 settembre ore 12:15 in sede radio, Festa dei Gas. Da 24 anni non si arretra, è sempre forte, lo si grida che usa il cerveo, basta spingere il careo o farsi spingere dal careo. Per la serie compra sano, compra beo, non cascare nel traneo. E lo faremo a tutto gas, grigliata antisistema e alla griglia la Meio Fabio Band. Nel primo pomeriggio, tutto il menù per chi vuole pranzare di euro 15, nel primo pomeriggio la presentazione dei nostri gasisti, espositori, fornitori, volontari, eccetera. Per info e prenotazioni 329 00389 88.

0: Cari amici, l'ascolto, ascolterete tra poco una trasmissione preparata per voi dai Cristiani delle Origini di Vita Universale. Questa trasmissione viene prodotta e diffusa da Radio Santec, www.radio-santec.com. Un buon ascolto a tutti. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori e cari amici che ci seguite alla radio e alla televisione, vi diamo un cordiale benvenuto per questa trasmissione che porta il titolo «I 10 comandamenti di Dio dati tramite Mosè, spiegati con le parole dell'epoca odierna».
1: Il sesto comandamento di Dio dice «Non commettere adulterio». Commettere adulterio vuol dire infrangere la fedeltà e allo stesso tempo la fiducia. In genere i matrimoni vengono contratti sulla base della fiducia reciproca. Quindi se la moglie o il marito abusa di questa fiducia perché preferisce un'altra donna o rispettivamente un altro uomo a livello fisico, così facendo rompe la promessa di fedeltà reciproca. L'epoca odierna non solo sembra essere più frenetica, ma questa impressione viene confermata anche per quanto riguarda la fedeltà, poiché si pensa di doversi godere la vita. Anche il matrimonio e il rapporto di coppia sono soggetti alla frenesia di questi tempi, perché oggi ci si promette la fedeltà, ma dopo poco tempo le cose sono già ben diverse. Cose simili avvengono anche in molti gruppi industriali e in molte aziende. All'inizio si firma un contratto di lavoro che include la fiducia nei confronti dell'azienda. Tuttavia, quando poi è in gioco il profitto personale e oltre ad esso anche intrighi aziendali e manipolazioni, il contratto di lavoro diventa spesso soltanto carta straccia. Qualsiasi cosa si prende in esame, l'epoca odierna e il mondo odierno sono diventati un culto sacrificale. In molti casi si sacrifica il matrimonio o il rapporto di coppia per un'amicizia di breve durata. Non importa che la moglie abbia un figlio oppure no, il mondo apparentemente frenetico richiede i suoi tributi. Non importa che si commetta adulterio, ossia che si infranga la fedeltà o la fiducia. Si sacrifica il prossimo, si sacrifica la firma contrattuale. Le forme del culto sacrificale sono molte e diverse. La vita di oggi può essere paragonata a un gioco con i dadi. Oggi il numero uno è colui o colei che riteniamo degni della nostra fiducia. Domani quelli che degneremo della nostra fiducia o che sono oggetti dei nostri desideri saranno forse il numero tre, il cinque o addirittura il numero sei.
0: E qualcuno pensa, che importanza possono ancora avere i 10 comandamenti di Dio che sono stati dati alcune migliaia di anni fa ai cosiddetti uomini dell'epoca della pietra? Siamo sinceri. Non è forse così che pensano molti giovani che si lasciano prendere dalla frenesia della nostra epoca, convinti che oggi si debba vivere pienamente la vita, che sia necessario farlo anche a spese degli altri, anche a spese della sofferenza e del dolore di coloro che sono stati abbandonati e che soffrono? Per quanto noi uomini possiamo ritenere tante degenerazioni una cosa normale e quindi non provare nemmeno vergogna per quello che facciamo, Dio, l'Eterno, è immutabile. Egli è sempre lo stesso, ieri, oggi e lo sarà anche domani. La sua eterna legge cosmica è assoluta, è presente. E se il sesto comandamento di Dio dice «non commettere adulterio», ciò significa, tra l'altro, mantieni la tua promessa per quanto riguarda la fedeltà, vale a dire la fiducia, che è una questione d'onore, sia nel matrimonio, nel rapporto di coppia, nei grandi gruppi industriali, nelle aziende o altrove. Così come l'uomo che viveva in passato, nella cosiddetta età della pietra, doveva misurare il proprio modo di pensare e di parlare, tutto il suo comportamento con i comandamenti di Dio, lo stesso vale anche oggi, nella cosiddetta epoca della tecnica, che l'uomo definisce come l'epoca dell'informazione.
1: I matrimoni, I rapporti di coppia e le promesse incluse nei contratti dovrebbero essere basati anche oggi su sincerità, apertura, fedeltà, coerenza e fiducia. Chi prende sul serio i comandamenti di Dio e da 2000 anni gli insegnamenti di Gesù di Nazaret, il Cristo, Dio, e li realizza passo per passo, riesce a vedere le cose in modo più ampio e profondo ed è in grado di valutare, per esempio, che tipo di persona si trova davanti o a chi può dare la propria fiducia. Il sesto comandamento dice quindi: non commettere adulterio. Una rottura rimane una rottura. Ciò che viene riparato non è più intatto. Per questo sarebbe bene esaminare seriamente se stessi prima di commettere un'ingiustizia, ossia prima di rompere qualcosa. Ciò significa che dovremmo riflettere seriamente prima di mandare in pezzi qualcosa, perché per aggiustare ciò che è stato rotto ci vuole spesso molto più tempo e ciò che è stato incollato di nuovo è appunto incollato e non sarà più intatto. Molte cose che sono andate in frantumi troveranno eventualmente una giusta risonanza nella legge di semina raccolta. Ciò che semini lo raccoglierai.
2: Il settimo comandamento di Dio dice: non rubare. La parola rubare potrebbe essere suddivisa in due categorie. La prima categoria potrebbe essere quella del furto, la seconda quella del rubare. Quante volte si dice alla leggera: ma io non rubo? Noi uomini possiamo veramente affermarlo senza remore, pur sapendo che tutto è energia e che anche il nostro tempo è un fattore energetico. Chi è un ladro? Si potrebbe, per esempio, definire un ladro chi trafuga denaro o beni materiali. Ma potrebbe essere definito come un ladro anche chi ruba tempo ai suoi simili, per esempio con lunghi colloqui inutili, con tanti se e ma, senza arrivare al punto. Oppure chi comincia un cosiddetto small talk senza mai terminare. Oppure chi pretende che gli altri facciano per lui ciò che avrebbe potuto fare lui stesso. O anche chi litiga con un altro perché tutti e due vogliono avere ragione e nessuno vuole ammettere che anche l'altro si trova in parte nel giusto.
0: Lo spreco di tempo e di energia riguarda molte situazioni e avviene in tanti modi che ora non possiamo elencare in modo completo. Tutte queste cose e molte altre sono uno sfruttamento di energia con il quale uno ruba più o meno energia all'altro. Ognuno di noi potrebbe sicuramente citare tutta una serie di esempi che equivalgono a commettere un furto o a rubare. Tuttavia non si tratta ora di rendersi conto di quali altre forme di furto esistono, ma piuttosto che ognuno di noi si chieda personalmente: quando è che io o noi agiamo contro il comandamento che dice non rubare?
1: L'ottavo comandamento di Dio dice: non dare falsa testimonianza contro il tuo prossimo. Dare falsa testimonianza significa dire falsità su un'altra persona, affermare il falso su di sé davanti a un tribunale e fare affermazioni false riguardo ad altri. Significa anche dire ciò che gli altri vogliono sentire da noi, lusingarli, confermarli nel loro modo di comportarsi, ma anche pensare di loro in modo diverso da ciò che diciamo. Anche questa è una falsità ed è contraria all'ottavo comandamento. Anche il fatto di affermare che la nostra opinione sarebbe la verità fa parte di questa categoria. Essere di un'opinione indica sempre che non sappiamo qualcosa esattamente. La nostra opinione, che consideriamo come la verità, è in genere un nostro modo di pensare, uno schema di pensieri, qualcosa che ci siamo creati in pensieri e che ci sembra logico. E poi dichiariamo tutto ciò come una nostra opinione. Tuttavia, dal momento che un'opinione testimonia che non sappiamo, essa può essere falsa. E ciò può essere considerato come falsa testimonianza. Dare falsa testimonianza potrebbe anche consistere in dicerie false che diffondiamo per raggiungere così un determinato scopo. Con le dicerie si possono anche accusare gli altri, ed anche questo è contrario all'ottavo comandamento.
0: Non dovremmo quindi dare falsa testimonianza contro il nostro prossimo, ma riflettere piuttosto più spesso su noi stessi, chiedendoci se abbiamo il controllo sui nostri pensieri e sulle nostre parole, perché ciò che noi emettiamo è energia che ricadrà prima o poi su di noi, sia che abbiamo espresso o che esprimiamo cose vere o cose false. Chi aspira a valori morali, prima di avere un colloquio dovrebbe chiedersi: ciò che desidero dire è veritiero o si tratta di falsa testimonianza contro il mio prossimo? Se facciamo lo sforzo di riflettere sull'ottavo comandamento, sul dare falsa testimonianza e sul fatto che tutto è energia, anche i nostri pensieri, allora dovremmo renderci conto che noi, ognuno di noi, siamo garanti per tutto ciò che emettiamo, sia che si tratti delle energie dei nostri pensieri, delle nostre parole o delle nostre azioni. Possiamo garantire che ciò che diciamo corrisponde alla verità? Per questo motivo dovremmo essere noi stessi un meccanismo di controllo su di noi, la bilancia che soppesa le cose. Dovremmo renderci conto sempre di più che tutto è energia e che ogni energia che noi emettiamo, sia che sia positiva o negativa, ricade su di noi. Dare consapevolmente falsa testimonianza può essere definito anche mentire.

Cari amici all'ascolto, avete ascoltato un programma preparato per voi da Radio Santec. Maggiori informazioni si possono trovare anche in internet nel sito www.radio-santec.com. Vi ringraziamo per l'ascolto, a risentirci alla prossima trasmissione.

0: Un cordiale saluto in Dio, cari amici all'ascolto, cari ascoltatori ed ascoltatrici e alle comunità libere in tutto il mondo. Nel libretto Il cristianesimo originario in tutto il mondo, le comunità libere internazionali sotto il segno del Giglio, Sofia, dell'amore per Dio e per il prossimo, l'insegnamento del cristianesimo originario nell'epoca messianica e sofianica, Dio in noi e noi in Dio, è riportata una rivelazione data dal cherubino della sapienza divina nel 2016 tramite la profetessa di Dio, Gabriele, in cui si legge: la legge eterna, Dio, è etere fluente di sostanza sottile, dal quale scaturiscono tutte le forme pure della creazione, gli esseri divini, gli esseri naturali, i regni della natura spirituali, i regni minerali, e non per ultima la cosiddetta materia, che non è altro che etere trasformato a un livello inferiore. Non esiste una materia in se stessa. Anche la materia è sostanza originaria sottile, è solo sostanza trasformata a un livello inferiore. Come già detto, la legge dell'Onnipotente è etere fluente, ed è la legge dell'amore per Dio e per il prossimo, l'eterno essere. Gli esseri divini, gli esseri spirituali, sono etere compresso e immagini di Dio Padre. La loro patria eterna è il regno di Dio. La legge eterna del regno di Dio può essere descritta con il principio collega e sii. Dato che Dio, l'Eterno, è la legge dell'amore e dell'unità, non può esistere un Dio che punisce. È un testo veramente bello che mi colpisce molto, perché mi aiuta a prendere coscienza che nel profondo del nostro essere non siamo di questo mondo. Queste parole profonde mi accompagnano anche durante la giornata e mi aiutano a ricordarmi sempre cosa è essenziale e a orientarmi sull'amore per Dio e per il prossimo, sull'unità, nel principio, collega e sì.
1: Ho scelto un'altra parte della rivelazione data dal cherubino della sapienza divina che ora vorrei leggere e dice: la legge che comprende ogni cosa, l'essere, è la legge dell'amore e dell'unità che pervade tutte le forze della creazione e le forze che creano e danno forma dell'Eterno. Tutti i suoi figli e le sue figlie eterni sono compenetrati dalla legge dell'amore eterno, dalla legge dell'infinito. Dio è unità, i regni della natura che sono contemplati e creati dall'Eterno Creatore sono vita vivificata e pervasa dallo Spirito universale, Dio, poiché la legge eterna dell'amore e della sapienza include l'unità. Tutti i regni della natura animati appartengono allo Spirito di Dio, al suo amore e alla sua sapienza, alle forze basilari dell'essere. L'intero cosiddetto universo materiale porta in sé le forze basilari dell'infinito. Dio, colui che è infinito, è la legge dell'infinito, il suo amore e l'unità. Queste parole del cherubino della sapienza divina parlano al mio cuore e mi aiutano a presagire sempre di più cosa sia veramente l'unità. Mi auguro che ancora tante e tante persone possano fare l'esperienza che tutta la vita che proviene da Dio è amore e unità e che l'Eterno tiene nel suo amore tutte le sue creature, come anche noi siamo nel suo amore. Questo potrebbe aiutarci a cambiare la consapevolezza che abbiamo nei confronti della natura e degli animali per trattarli con amore e prenderci cura di loro. Cari ascoltatori e care ascoltatrici, con queste riflessioni ci congediamo da voi con il principio delle comunità libere, collega e sì, Dio con noi.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Dopo 9 settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 88.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
0: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
8: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: Un saluto in Dio, care ascoltatrici e cari ascoltatori. Oggi ascoltiamo di nuovo un'istruzione interiore tratta dalla legge eterna di Dio, la legge assoluta, come si può leggere nel libro i grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. Le spiegazioni di alcuni degli insegnamenti ci vengono date da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Il Cristo ci dice: «Ricorda, non permettere che cose inutili e impure abbiano libero corso nel tuo conscio e nel tuo subconscio».
1: Was wir längere Zeit bewegen,
2: quello che ci occupa a lungo mette radici nel conscio e nel subconscio. Se si presenta un pensiero e continuiamo a muoverlo in noi, lo rafforziamo. Il pensiero diventa così un programma perché vi aggiungiamo sempre più pensieri. Questo programma entra nelle nostre cellule cerebrali, nel nostro conscio, e ci occupa in continuazione. Se permettiamo che questo avvenga, veniamo letteralmente trascinati nel mondo dei sensi, nei nostri peccati, tanto che spesso ci è molto difficile riuscire a interiorizzarci. Thank you.

0: un'altra frase del Cristo. Chi vive consapevolmente è desto e conosce i pensieri vagabondi che cercano di insinuarsi in lui per sedurlo.
1: Nicht alle Gedanken, die uns berühren,
2: non tutti i pensieri che ci toccano sono importanti per noi e devono essere analizzati. Molte volte si tratta solo di pensieri vagabondi che accogliamo in noi e chi non è desto li alimenta. Questi pensieri vagabondi possono ricordarci situazioni che abbiamo già sistemato, ma che sono ancora presenti nel mondo dei nostri ricordi. Se ce ne occupiamo a lungo, facciamo affiorare questi ricordi nel conscio, dove divengono attivi, da dove trasmettono e quindi riceveranno. Quello che era un ricordo è diventato così di nuovo una rispondenza, un potenziale energetico negativo. Ripeto, se riprendiamo tutti gli eventi e le situazioni dal mondo dei nostri ricordi, da quello che abbiamo sistemato già da molto tempo, continuando a rivederli in pensieri e sentimenti, creiamo nuovi programmi nel conscio. In base alla legge trasmettere e ricevere, potremo perciò sperimentare le stesse o simili cose che avevamo già sistemato. Perché? Perché abbiamo alimentato il mondo dei ricordi, creando così un nuovo programma. Chi non vive in modo consapevole può così creare un nuovo karma, altre colpe che lo legano.

0: Il Cristo ci insegna: prendi la frusta della forza interiore e scaccia da te tutto quello che è impuro, che cerca di insinuarsi in te, affinché non penetri nel sacro tempio.
1: Die Geisel der inneren Kraft.
2: La frusta della forza interiore è costituita dalla legge di Dio, dalle sette forze basilari di Dio, dall'ordine fino alla misericordia. Superando gli aspetti umani, realizzando e adempiendo le leggi spirituali, in noi si svilupperà la vita interiore. Avremo più forza spirituale che riusciremo a impiegare in modo sempre più attivo. Ci opporremo così in modo deciso e con forza alle tentazioni degli aspetti umani, scacciando i pensieri vagabondi che cercano di insinuarsi in noi. Affronteremo subito gli aspetti umani che ci toccano e ci occupano, superando noi stessi con l'aiuto della forza trasformatrice del Cristo Dio.

0: Il Cristo continua nella sua rivelazione. Grazie al controllo dei pensieri e dei sensi, il tuo tempio interiore è divenuto puro. Scaccia da te tutto quello che cerca di insinuarsi in te, qualsiasi tentazione. Ma, prima di scacciare la tentazione, saluta il bene che vi è contenuto e lascia che si muova dentro di te. Il movimento del bene in te provoca un tormento nel malvagio, nel seduttore, che sta dietro alle tentazioni.
1: Damit sagt uns Christus.
2: Con queste parole, il Cristo ci dice che in tutto c'è anche il positivo, anche nella tentazione. Dietro alla tentazione c'è il seduttore. Possono essere anime che stimolano il negativo in noi o che cercano di riprendere quello che abbiamo sistemato. Se affermiamo il bene in ogni cosa e lo muoviamo in noi, sperimenteremo l'aiuto del Cristo, dicendo: affermo il Cristo nella mia anima, percepiremo il suo aiuto e ci libereremo da questa tentazione.

0: Il Cristo spiega: il tormento è la coscienza che bussa nel malvagio e si fa sentire come aiuto e forza trasformatrice, offrendosi allo stesso tempo per tale scopo. In questo modo il male ha la possibilità di riconoscersi e di sistemare le cose. Il male, che proviene dall'esterno, è la tentazione, dietro alla quale si trovano dei seduttori che dirigono le forze negative su di te per metterti alla prova e vedere se riescono a sopraffarti.
1: Sappiamo che anche nel seduttore c'è il Cristo. Nessuna anima, niente va perduto. Tutte le negatività verranno trasformate in positivo attraverso la forza del Cristo. Chi dà un aiuto altruistico non interverrà mai nella sfera personale del prossimo, ma lo offrirà soltanto. Ognuno ha infatti il libero arbitrio. Il positivo stimola in noi aspetti positivi, il negativo stimola negatività in noi. Se siamo desti e sistemiamo gli aspetti del peccato, ne verremo liberati. Così diventeremo noi stessi dei liberatori che irradiano il positivo nel malvagio. In questo modo entriamo in comunicazione con la parte più profonda, con il nucleo positivo, con la luce del Cristo, nel malvagio, nelle anime che ci vogliono sedurre, stimolando così anche le anime a riflettere ed eventualmente a cambiare. Se noi ci troviamo nel nostro tempio, se noi siamo interiorizzati, vivremo in modo desto e ci opporremo alla tentazione e al seduttore.

0: Il Cristo ci insegna inoltre: lo stesso avviene attraverso di te, che sei colui che libera, tuttavia seguendo un processo inverso. Il bene in te bussa presso il male per indurlo a ravvedersi, a riconoscersi e a cambiare. Quindi, se vieni toccato dal male, poniti davanti alla porta del tuo tempio interiore e porgi al male i doni del bene. Da come reagiscono i pensieri vaganti che hai recepito, puoi riconoscere la reazione del seduttore. Se senti che i tuoi doni altruistici hanno trovato riscontro, che sono stati accettati, aggiungine degli altri. Fai poi presente al seduttore la coscienza del Cristo Dio ed entra di nuovo nel santuario interiore, nel tuo tempio.
1: Wir erkennen die Reaktionen des Verführers.
2: Possiamo riconoscere le reazioni del seduttore osservando come si comportano i pensieri vaganti, i pensieri vagabondi che bussano alla nostra porta. Se continuano ad assillarci, vuol dire che il seduttore non ha accettato il bene. Se invece questi pensieri vaganti se ne vanno, se percepiamo una liberazione interiore, ci sentiamo bene e proviamo una sensazione di felicità, significa che le nostre forze positive, i doni del bene, sono penetrate nel seduttore, che ora le sta muovendo dentro di sé e che le ha quindi accettate. Se i pensieri vaganti continuano ad assillarci, li rimetteremo al Cristo ed esamineremo allo stesso tempo in noi quali rispondenze possono essere ancora presenti in noi. Dopo averle sistemate, dovremo entrare di nuovo nel tempio interiore, nel santuario interiore. Significa che entriamo di nuovo nel nostro interiore e restiamo collegati a Dio. Restare costantemente nel proprio interiore, vivere in collegamento con Dio, l'Io sono, sono caratteristiche di una persona che è maturata spiritualmente, che è ricolma di Dio e vive nell'adempimento delle leggi della salvezza. Fino a che siamo in cammino verso questa meta e ci esercitiamo nel mettere in pratica le leggi di Dio, i grandi insegnamenti cosmici del Cristo Dio ci indicheranno la meta e nel contempo ci saranno di aiuto lungo il cammino.

0: Un'altra frase del Cristo dice: lì, nel profondo del tuo interiore, non ammettere alcun pensiero o reazione umani. Mantieni la parte buona del seduttore nel profondo del tuo interiore e muovila in te di tanto in tanto. In questo modo invii verso di lui la legge universale, ossia gli invii doni di amore altruistico. Tuttavia tu non metterti in ricezione. Il resto riguarda il Cristo Dio e suo figlio, il seduttore.
1: Non dovremmo quindi lasciare spazio ai pensieri e a reazioni umani nel nostro interiore. Se si presentano pensieri umani, se ci sono problemi o difficoltà che ci occupano, dovremmo uscire al più presto davanti al tempio interiore, osservarli, sistemarli e poi rientrare nell'essere interiore. Dovremmo muovere nel nostro interiore la parte buona del seduttore, poiché anche nel seduttore c'è il positivo. Così come in ognuno di noi splende il positivo, la luce del Cristo Dio. Se affermiamo il bene nel seduttore, inviamo continuamente pensieri altruistici, energie divine al nostro prossimo, poiché anche il seduttore è il nostro prossimo. Tuttavia, non dovremmo metterci in ricezione, ovvero non dovremmo cercare di sapere con curiosità se i nostri pensieri positivi siano arrivati a destinazione. Nel momento in cui pensiamo, i nostri pensieri positivi avranno raggiunto il nostro prossimo, ci mettiamo già in ricezione in base al principio trasmettere e ricevere.

0: Lieber Bruder, liebe Schwester,
1: caro fratello, cara sorella, rivolgiamoci di nuovo alla legge assoluta. Facciamo scendere il cielo sulla terra. Portiamo il cielo in ogni cellula del nostro corpo fisico. Sappiamo che la legge eterna è la nostra eredità divina. Ognuno di noi è in cammino per ritornare a essere divino. Quando ascoltiamo degli aspetti della legge divina, della nostra eredità spirituale, e ne parliamo tra di noi, l'una o l'altra parola risuonerà profondamente nei nostri cuori. Questo costituisce per noi l'azione dell'energia della giornata. È quello che nostro Signore, l'Eterno, vuole trasmetterci oggi. Questo rappresenta per noi ciò su cui dovremmo riflettere, farci dei pensieri e realizzare. Sappiamo che se vogliamo ricevere un tesoro, dobbiamo portarlo alla luce. Così

0: Vogliamo portare alla luce sempre di più il tesoro interiore, la nostra eredità spirituale, per fare ritorno alla nostra origine, al vero essere, a Dio, alla vita, che è la vita di tutti noi. Nei suoi grandi insegnamenti cosmici, il Cristo ci ha rivelato.
1: Come si comporta il tuo prossimo e cosa trasmette riguarda unicamente l'Eterno Padre e suo Figlio. Tu mantieni l'ordine del Tempio, taci. Tacere significa essere nel silenzio. Dio vive e parla attraverso colui che vive nel Santissimo, in Dio. Nel Tempio di Dio non possono esistere pensieri umani. Soffermati in te senza pensieri, quindi in silenzio.
0: I pensieri umani provengono dalla materia, sono riferiti alla materia e sono quindi terreni. Non possono entrare in Dio. Dio è spirito e non materia. Per poter tacere dobbiamo imparare a distinguere quando dovremmo parlare e quando dovremmo tacere. Rendiamoci conto cosa è importante, che conseguenze può avere un colloquio, un'affermazione o un nostro comportamento. Il saggio riflette prima di parlare, poiché vive nel silenzio interiore, dove non può accedere alcun pensiero umano. Tu mantieni l'ordine del Tempio. Taci significa che non dovremmo esprimere subito tutto quello che ci viene in mente. Dovremmo invece riflettere e porre ciò che vogliamo dire nella legge eterna, nella nostra eredità divina, chiedendoci: quello che desidero dire è importante? Perché voglio dirlo? Se lo dico, quali conseguenze può avere per me o per il mio prossimo? Chi riflette giunge poco a poco nel silenzio, poiché anela ad attingere alla fonte inesauribile, a Dio che è in ognuno di noi.

0: Il Cristo continua nella sua rivelazione. E quando pensi, pensa in modo divino. E quando parli, esprimi la legge di Dio. Parla in modo divino. Parla solo in modo divino e solo quando il tuo prossimo desidera dei doni provenienti dalla legge della vita.
1: Das bedeutet für uns.
2: Per noi questo significa che dovremmo parlare solo quando sentiamo di poter dare al nostro prossimo dei doni di vita. Tutto il resto è umano e ciò che è umano è forza sprecata. Pensare e parlare in modo divino instaura la comunicazione con Dio nel nostro interiore. Se non vogliamo e non ci aspettiamo più nulla, se il nostro ego non è più coinvolto, se un dono umano ci mette in imbarazzo, allora doniamo in modo altruistico. Solo allora, in nessun altro caso, esprimiamo la legge della vita. Soltanto allora pensiamo in modo divino. Se ci basiamo sulla nostra coscienza umana adombrata, spesso ci sembra difficile riuscire a raggiungere di nuovo la legge divina. Eppure, un giorno ci dovremo immergere di nuovo, come goccia, nell'oceano di Dio. E lo faremo, perché siamo di origine divina.

0: Altre parole del Cristo. Ricordati, le tue sensazioni pure e i tuoi pensieri puri sono divini. I tuoi sensi altruistici, nobili e quindi etici, sono fini. Sono le antenne protese nell'universo verso i cieli, perché tu vivi nell'essere, in cielo, e quindi ricevi anche dal cielo.
1: Unser ewiges Erbe ist Licht.
2: La nostra eredità eterna è luce. Quindi noi siamo esseri di luce, luce proveniente dalla sua luce. Se compenetriamo tutto con la nostra luce, percepiremo le nostre sensazioni divine, i nostri pensieri puri. La luce è il cielo. Chi è in comunicazione con la luce è in collegamento con i cieli e con tutti coloro che sono nei cieli. I tuoi sensi altruistici, nobili e quindi etici sono fini. Queste parole del Signore significano per noi che dobbiamo affinare i nostri sensi umani grossolani per giungere ai sensi fini ed etici dell'anima. Se affiniamo il nostro senso della vista, i nostri occhi divengono luminosi. Ovunque guardiamo, pensiamo a Dio e al divino in ogni cosa. Se mentre guardiamo qua e là affiorano pensieri umani, significa che il nostro senso della vista non è ancora affinato. Allora abbiamo le ombre nei nostri occhi, il nostro ego umano. Il nostro occhio porta ancora in sé le tenebre. Se la luce di Dio è attiva in noi, recepiamo il divino in ogni cosa. Abbiamo la luce nei nostri occhi. Nel nostro cuore risuona poi la melodia dell'amore, la melodia della gratitudine verso Dio, che è la forza e la luce in ogni cosa, che ci accompagna e si irradia verso di noi da ogni cosa. Se ascoltiamo solo quello che è bene che sentiamo, se quindi non siamo spinti a cercare di sentire ogni cosa, e ciò che sentiamo ci fa pensare a Dio, se troviamo le leggi divine in quello che abbiamo sentito, allora abbiamo attivato la luce, Dio, nel senso dell'udito. Allora la luce ci guida, come guida gli occhi, guida anche l'udito. Se la percezione dei nostri sensi dell'olfatto e del gusto ci fa ricordare la nostra origine divina, allora la luce, Dio, è viva nei nostri sensi dell'olfatto e del gusto. Non metteremo più il naso nei diversi recipienti per sentire gli odori della vita terrena e umana, perché i nostri sensi sono diventati etici. Mangeremo anche seduti a un tavolo ben apparecchiato in modo educato ed etico. Non ci appoggeremo con i gomiti sul tavolo, ma cercheremo di mangiare in modo consapevole e con buone maniere. Masticheremo bene il boccone che abbiamo in bocca e lo accompagneremo nel nostro organo digestivo prima di prendere il boccone successivo. Non berremo tutto il contenuto di un bicchiere in un solo fiato, ma sorseggeremo la bevanda a piccoli sorsi.
1: In einzelnen Schlucken zu uns nehmen. Wir werden auch nicht mit vollem
2: Non parleremo con la bocca piena.
1: Speisen und trinken wir
2: Se mangiamo e beviamo in modo etico, quindi composto, la luce sarà con noi ed entreremo in comunicazione con il cibo e con le bevande che contengono la forza creatrice, la luce. In questo modo non nutriremo solo il nostro corpo, ma anche la nostra anima, poiché essa racchiude in sé la luce interiore. Se l'anima è luminosa, desidera essere costantemente in comunicazione con la luce. Se ci siamo elevati fino al divino, non toccheremo ogni cosa, perché il nostro senso del tatto e anche tutti gli altri sensi non reagiranno più spinti dal voler avere e non saranno quindi avidi. Chi non riposa in sé vuole toccare tutto, prendere in mano ogni cosa. Vuole afferrare tutto, perché non è in grado di afferrare se stesso, dato che non ha imparato a riconoscere e superare se stesso. Se affiniamo i nostri sensi, diventiamo persone etiche, con una morale e valori più elevati. Solo in questo modo riusciremo ad accedere all'eterno essere e ai sensi etici e puri della nostra anima. Anche in questo caso riconosciamo che sulla via interiore procediamo prima dall'esterno verso l'interno. Ci purifichiamo dall'esterno verso l'interno finché la goccia, l'essere divino, non sarà di nuovo perfetto e non si immergerà nell'oceano, in Dio, e non sarà tutt'uno con Dio in eterno. Allora la coscienza luminosa si irradierà dall'interiore verso l'esteriore tramite l'essere umano pervaso dalla luce. L'uomo sarà così un uomo spirituale attraverso il quale potrà operare Dio.

0: Il Cristo ci insegna inoltre: non stare mai a guardare quello che fa il tuo prossimo, altrimenti vedi solo te stesso. Solo quando avrai imparato a vedere nel profondo, partendo dal profondo del tuo interiore, dal Santissimo, compenetrerai anche il tuo prossimo. Finché non sarai in grado di compenetrare il tuo prossimo, non l'avrai neanche accolto nel profondo del tuo interiore.
1: Blicken wir nur auf die Hülle.
2: Se guardiamo solo l'involucro, l'essere umano, vediamo sempre solo gli aspetti umani e gli aspetti umani che ci mettono in agitazione siamo noi stessi. Vediamo quindi solo noi stessi. Finché guardiamo gli errori del nostro prossimo, vediamo solo i nostri errori. Allora il nostro occhio è peccaminoso, perché vediamo solo il peccato e percepiamo solo ciò che è peccato.
1: Das Innere unseres Nächsten zu erschließen heißt,
2: di schiudere la parte interiore del nostro prossimo significa adempiere le leggi di Dio. Le parti positive del nostro prossimo si risvegliano così in noi ed entriamo anche in comunicazione con Dio nel nostro prossimo. Questo significa accogliere il nostro prossimo. In questo modo compenetriamo l'involucro e sperimentiamo il nostro prossimo nel profondo della nostra anima, perché siamo in comunicazione con gli aspetti più profondi del nostro prossimo, con Dio. Senza la via interiore, senza il cammino che ci riconduce nel regno dell'interiore, che è in ognuno di noi, non potremo mai accogliere il nostro prossimo in noi. Se lo accogliamo superficialmente nell'esteriore, nella coscienza che è un essere umano, come lo sono anch'io, entrambi considereremo solo gli aspetti umani, senza trovare quindi la via verso l'altro e l'unità con l'altro. Anche se forse abbiamo entrambi molte cose in comune, non siamo uniti nell'unità di Dio, perché entrambi guardiamo solo l'involucro, solo la parte umana. La nostra via va verso l'interiore, verso il divino in noi. Più dischiudiamo il divino nel nostro interiore, più possiamo vedere nel profondo del nostro prossimo. Improvvisamente egli diviene trasparente per noi, perché noi stessi siamo diventati trasparenti, perché la nostra anima risplende e fa trasparire un barlume luminoso della patria attraverso la nostra veste terrena.

0: Il Cristo ha rivelato: solo quando avrai sviluppato il divino del tuo prossimo, che è anche in te, conoscerai tuo fratello e tua sorella in te.
1: Wir lernen unseren Nächsten.
2: Possiamo conoscere il nostro prossimo quale fratello e sorella solo se abbiamo riconosciuto noi stessi, se abbiamo superato noi stessi, il nostro ego umano.
1: Ich bezwungen haben. Dann erwacht.
2: Allora si risvegliano l'essere con l'altro e l'unità. Diventiamo trasparenti perché non abbiamo quasi più niente di negativo. Sconfiggendo noi stessi, diventiamo più puri. Il nostro essere diviene più fine e troviamo nostro fratello e nostra sorella in noi. Il nostro prossimo ci è vicino, anche se nell'esteriore non lo conosciamo, percepiamo che la sua parte interiore ci è vicina come essere, perché anche noi siamo divenuti tutt'uno con il nostro essere puro.

0: Unser Weg geht nach innen.
1: La nostra via va verso l'interiore, verso il divino in noi, perché ognuno di noi è il tempio dello Spirito Santo. Pertanto Dio, la luce interiore, dimora in noi. Quindi Dio è sempre con noi. Questo dovrebbe mettere radici in noi e così vivremo più consapevolmente, con più sicurezza, perché ci sentiamo protetti in Dio.

E con queste parole di Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca, vogliamo salutarvi fino alla prossima volta con un cordiale saluto in Dio.

Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, anche per questa sera siamo giunti al termine del nostro spazio. Vi ricordo che avete ascoltato un programma a cura dei Cristiani delle Origini di Vita Universale e che se desiderate ricevere maggiori informazioni potete scrivere a info@vita-universale.org oppure telefonare in orario d'ufficio al numero 011 043 6080. Per questa sera vi salutiamo, vi diamo appuntamento a martedì prossimo, sempre sui 94 MHz di Radio Gamma 5. Buonasera a tutti.

Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.

0: Oh, bene, bene, bene, bene. Buona serata a tutti, eccoci qua. Aspetta che noi il check-in lo facciamo in diretta, eccoci qua. Siamo in diretta. Sono le 21 e 2 minuti. Non vi ho detto nulla la scorsa settimana perché non ero sicuro fino a che non era l'ultimo. Ma sai che queste sono le cose delle sorprese. Noi abbiamo le sorprese ogni martedì sera. Per cui questa sera, la prima ora, con me c'è un ospite. Abbiamo già fatto la prova prima, c'è Mirko. Mirko?
1: Funziona.
0: Funziona. Sì, cioè, allora mettiti più in là il microfono in modo che sia più vicino a te. Va tutto bene?
1: Eccomi, ci okay. Sono.
0: Ah,
1: ci
0: mettilo un po' più vicino. Oh, là. Bene. Allora, ciao a Marco, ciao agli amici che stanno mandando i messaggi. Sai, ce n'è anche uno, nostro amico. E Mirko, che è... noi stiamo aspettando gli alieni. Io quando vengo qui vedo sempre le luci, ma sono gli aerei che atterrano a Treviso e a Venezia.
1: Ma non si sa mai, però... magari prima o dopo arriva.
0: E allora vedi, senti che voce radiofonica.
1: Wow,
0: che... Mirko,
1: funziona ancora. Oh.
0: Mirko, allora, il Mirko è un mio caro amico e ho voluto ospitarlo qui questa sera in diretta perché abbiamo condiviso insieme tanti anni anche di radio, degli albori della radio, vero Mirko?
1: Assolutamente sì. Allora fammi intanto dire una cosa, così me la tolgo, non la dico più.
0: Ok, dilla.
1: Non la tiro così. Questa sera mi stai regalando, Fabio, un momento di grande emozione e è un ritorno al passato che abbiamo vissuto insieme, molti di quei passaggi, e quindi grazie a te e grazie a chi è all'ascolto questa sera.
0: Io ti ringrazio molto di essere venuto qui in studio, in diretta, perché sai, cioè, è più bello la diretta che la diretta telefonica, no? Abbiamo avuto tanti ospiti, visto che Radio Gamma 5 ha compiuto, ti ho detto prima, ha compiuto 50 anni questa radio, lo scorso febbraio, quindi da 50 anni che trasmettiamo. Io devo dire sì, e me ne vergogno anche, perché voglio dire, se trasmetto da 50 anni, ma quanti anni ho? No, ho cominciato da molto piccolo, da bambino. Ecco, anche tu hai cominciato, sì, da piccolo. Sì. Siamo sulla stessa età, io e te, più o meno, forse tu sei più giovane.
1: Io ho qualcosa meno di te, ma siamo lì più o meno.
0: Allora, qui c'è un nostro amico che ci dice chi è Mirko?
1: Sono io, presente.
0: Mirko non è adesso uno speaker radiofonico, in questo momento lui fa tutt'altre cose. Abbiamo trasmesso molti anni fa sulle radio insieme, eravamo in modo particolare una, no? A Bassano del Grappa.
1: Sì, io e te abbiamo lavorato in una.
0: Quindi eravamo lì in centro, in via Roma, poi dopo io ho fatto altri percorsi, Mirko ne ha fatti altri, però siamo qua.
1: Già.
0: Ed è bello essere qua a parlare alla radio.
1: È tanta roba, perché è un'emozione. Poi ti rendi conto anche di una cosa, che il microfono, la cuffia, quello che si respira all'interno di uno studio radiofonico, e qui dentro in modo particolare questa sera mi hai riportato indietro, mi hai catapultato indietro i momenti bellissimi che abbiamo condiviso e abbiamo fatto tante cose belle.
0: Certo, perché noi siamo partiti dai vinili, Mirko.
1: Già.
0: Noi mettevamo i vinili sui Technics 1002, poi dopo siamo passati, abbiamo fatto tutto quello che riguarda l'albore della radio, siamo passati ai CD e poi ai file sui computer, insomma abbiamo visto tutto. Ma qui al martedì sera proprio molti ci dicono parte il jukebox, perché ci piace tornare indietro nel tempo, e quindi anche un po' il parlare, il fare radio in modo come lo facevamo una volta. E qui a Radio Gamma 5 siamo veramente contenti che anche di avere questa possibilità di essere qua a fare radio come una volta. Questa è una radio che va mantenuta, per quello noi vogliamo sempre ricordare i nostri ascoltatori che ci aiutino, ci sostengano, e lo fanno, grazie a Dio, perché vorremmo andare avanti altri 50 anni.
1: Assolutamente, cioè, questa è tanta cosa, è tanta roba.
0: Ciao grande, ma è Mirko Menon? Sì, perché sai chi ti saluta?
1: Chi?
0: Claudio.
1: Dai, grande Claudio, grande, un abbraccio immenso.
0: Allora, abbiamo fatto le presentazioni, Claudio. Sì, siamo in diretta, sì. Mirko sarà con me fino alle 22, alle 21.30 avremo il nostro ospite, avremo Diego Pegoraro che ci parlerà di... di benessere, di movimento. Poi prima che arrivi l'ora di salutarci con Mirko, anzi subito dopo, quando ci saremo salutati con Mirko, arriverà anche l'ospite, la nostra psicologa, la dottoressa Giulia Bonamico. E poi ci sarà anche un altro ospite particolarissimo alle 23, ti ho parlato prima, no?
1: Sì.
0: Con il quale io ho avuto dei trascorsi radiofonici molti anni fa, mi ha mandato una foto, ho detto, ma quello sono io, sì sì. Allora Mirko, preparati un disco, perché tra poco vorrei che lo scegliessi tu. Intanto io parto ricordando agli amici il numero per mandare i messaggi e anche i WhatsApp: 334 710 26 72.

0: E allora Mirko, ci sei? Che effetto fa essere di nuovo davanti al tuo microfono?
1: Wow, tanta roba, e poi la musica, e poi vedere il mixer, e vederti in azione, perché io sono qui come ospite, c'ho sulla cuffia e il microfono.
0: Come dicevi prima, tu è come andare in bicicletta, uno non è che si dimentica, poi dopo sono cose che è vero.
1: Ma sì, probabilmente sì, è passato qualche anno, dai.
0: Però siamo sempre noi.
1: Siamo sempre noi, sì.
0: E abbiamo la stessa voce, sai, perché il timbro di voce non è che cambia, cambia mica molto.
1: Sì, probabilmente quando eravamo più giovani era più squillante.
0: Forse più squillante. Come dicevi tu, quando eravamo giovani al microfono, eravamo abituati un po', sai, a pompare, a gridare, poi come se la gente dovesse sentirci da lontano. Quella invece ti sente, basta che alza il volume.
1: Ma in effetti era quella paura che qualcuno non ti senta al di là del microfono, e quindi urlavi, che era una cosa.
0: Salutiamo gli ascoltatori che mandano i messaggi al 334 710 26 72. Nadia di Cassavio, tutti gli amici da Venezia, che sono veramente tanti. Poi c'è anche Piero che ci ascolta, non so se sta ascoltando da Jesolo, con Valentina. Claudio l'abbiamo salutato. RDM, noi lo chiamiamo Roberto da Mosca, è un critico, uno di gli piace dire le cose che non vanno, secondo lui va bene mai niente, però comunque è un buono e lo abbracciamo. Mandate i messaggi, qui con noi c'è un ospite, ho voluto averlo questa sera in diretta, Mirko, che era con me, abbiamo condiviso anni di radio insieme in diretta.
1: Sì, siamo partiti a metà degli anni 80, erano 85.
0: C'è qualche aneddoto che ti viene in mente? Tu pensalo un attimo, io devo leggere un annuncio.
1: Ce l'ho, ma tu leggi.
0: E allora me lo racconti dopo che avremo messo la canzone, sì, che sì, annunci tu.
1: Assolutamente.
0: Allora, volevo ricordare agli amici che settembre è qui e si riparte dopo la pausa estiva con l'appuntamento del GAS. Ti dicevo prima, GAS, gruppo di acquisto solidale. Perché qui si acquista quello che la gente produce, cose che si vestono, cose che si mangiano, cose a chilometro zero che non passano attraverso il supermercato. Quindi sabato 19 settembre ci ritroveremo dalle 14 alle 18 con i nostri espositori qui in sede radio, nel piazzale che hai visto qui fuori, in via Antoniana 66, a Campo d'Arsego, Padova. Sarà un piacere rincontrarsi, fare due chiacchiere, acquistare in maniera sana e consapevole. Troverete gli integratori come l'ascorbato di potassio e poi miele, propoli del nostro apicoltore Gianni Stoppa, che è un gran produttore, gran miele, e il libro di Radio Gamma 5, che sono 300 pagine, il libro che celebra i 50 anni della radio, e dall'inizio ai giorni nostri, ed c'è la storia anche di tutti quelli che l'hanno fatta e quelli che stanno facendo. Quindi a pagina 282 un'ascoltatrice mi faceva ricordare che, beh, a parte che ce l'ho il libro, ci sono anch'io, perché questo è un po' la storia di tutti noi. E poi ci sarà molto altro, quindi sabato 19 settembre, questo sabato, no?
1: Sì, sabato.
0: Qui in via Antoniana 66 a Campo d'Arsego, Padova. Per informazioni 339 46 93 666. Allora Mirko, un aneddoto che ti ricorda il vecchio modo di fare radio.
1: Allora, una cosa che era bellissima quando ti arrabbiavi, ricordo in quella radio, ti arrabbiavi per le scrivanie bianche quando noi facevamo, leggevamo delle cose, aprivamo le penne, volevamo le penne, e tu, e l'ho notato che ce l'hai ancora questa cosa, che eri fissato con l'ordine e la pulizia, e ti arrabbiavi con noi, perché lui era il nostro direttore, tutto sommato. Noi eravamo dei ragazzini un po' sbandati che facevamo un po' di casino in giro per
0: mi
1: la
0: fai
1: radio,
0: sentire insomma. Vecchio.
1: Ma no, aveva qualche anno di più, quindi giustamente doveva controllare questi ragazzini. Ed erano gli anni 80, poco
0: sì,
1: più.
0: Certo,
1: gli anni 80,
0: certo.
1: E anche la canzone che mi hai dato il piacere di poter selezionare in questo momento, Diana Ross, Upside Down.

0: Allora Mirko, uno mi dice un messaggio qua, un signore, non lo so, quindi lui è 2323, è Mirko di Radio Più. No, non sei Mirko di Radio Più. Allora adesso diciamo una cosa, Mirko.
1: Radio Più no.
0: No, vabbè, comunque è giusto salutare anche gli amici che hanno trasmesso con noi e nominare anche Claudio, l'abbiamo nominato, per esempio Claudio. Claudio, adesso li menzioniamo, quella fantastica famiglia, ma sì, volevo farlo fare a Mirko, ok?
1: Allora, beh, quella radio mi autorizzi, lo posso dire.
0: Visto che non esistono più, non facciamo concorrenza a nessuno.
1: Non esiste più, non c'è concorrenza.
0: E poi Radio Gamma 5 è super partes.
1: Esatto, ma anche perché la radio è la radio, non importa quale.
0: Esatto, bravo, bravo, hai ragione.
1: A chi crede in quel concetto di radio, come abbiamo sempre creduto noi. Radio Relax per un bel po' di anni in centro a Bassano, eravamo una radio anche con una certa professionalità, perché avevamo come direttore Fabio, cioè, mica poco, mica poco. Claudio, che vedo ti segue, ascolta, fa piacere.
0: Sì, sempre presente Claudio.
1: Fa piacere incrociarlo, si occupava di sport, in particolare di hockey pista, perché a Bassano comunque si continua quella tradizione dell'hockey su pista, e Claudio era uno dei, non chiamiamolo giornalista, ma uno di quelli che si occupava di hockey in particolare, ma dello sport bassanese in generale. Ma soprattutto Claudio, un grande amico, perché il bello di quegli anni in quella radio è che eravamo un gruppo di amici.
0: Certo, cioè, ma come giornalista poi abbiamo avuto anche Vincenzo Pitureri, che è del giornale di Vicenza, che era sempre, lui piace il hockey, e anche lui era coadiuvava loro. Ma allora Claudio, e poi era coadiuvato da Vittorio Pavan, no?
1: Vittorio Pavan, sì.
0: Le dirette hockey della radio erano mitiche, perché la gente che le ascoltava sia quando giocavano in casa, ma soprattutto quando andavano in trasferta. Ma le trasferte dell'hockey, ragazzi, si andava in Puglia, si andava distante, e quindi era veramente molto bello. E noi a quell'epoca trasmettevamo, te lo dico dopo, se no
1: sì,
0: ci siamo tutti,
1: sì,
0: adesso
1: no, esatto, non vale, ce le bruciamo tutte,
0: dobbiamo concentrare le cose ma comunque dai, adesso sei qui, magari verrai anche un'altra volta, perché non è mica detto.
1: No, decisamente, abbiamo rotto il ghiaccio, visto che riesco a dire ancora due parole attraverso il microfono, quindi facciamola.
0: Allora, Radio Gamma 5 in diretta fino alla mezzanotte. Adesso abbiamo un ospite che sta condividendo con me quello che è stato il percorso degli albori della radio. Voglio ricordarvi una cosa. Allora, 1963, e 63 anni dopo, Mirko, Radio Gamma 5 ogni anno ricorda quella domenica e quel giorno in cui la diga del Vajont

0: visitare l'abitato di Casso con sosta e degustazione al negozietto di Teresa, che rimane ancora lì, e passeggiata finale di fronte all'imponente frana del Monte Toc. Per informazioni 329-0038-988. Per chi vuole, partenza molto puntuale alle 8.15 alla COP di Castelfranco Veneto. Arrivare 15 minuti prima, per cui si organizza e si parte con le auto, per non dimenticare. Allora, Mirko, stiamo parlando di radio, siamo in diretta, ricordiamo il numero per gli SMS o per i WhatsApp: 334 710 26 72. Io sono sicuro, Mirko, che c'è molta gente che ascoltava la radio quando trasmettevamo a quell'epoca e che ascolta ancora adesso e dice: ma guarda, ma senti, ma quello me lo ricordo, ma chi è questo? Io credo sia così, Mirko, eh? Ci credi?
1: Ma non lo so, sì. Comunque
0: dai, parliamo di radio, non possiamo non parlare di Eugenio Finardi.
1: Ah, grande,

0: Allora, abbiamo l'ospite. Dunque, a che ora sarà in diretta? No, perché stiamo ricevendo messaggi da per tutti. Abbiamo, scusa, non ho aperto il microfono.
1: Ok, ci sono.
0: Stiamo ricevendo ora, messaggi di qua, messaggi di là. Siete in tanti, ragazzi. Io vi ringrazio molto. C'è anche Enzo da Vittorio Veneto, che è un nostro afficionato moltissimo. Mauro il cubano, che non abbiamo salutato, ma lo saluto. Ciao. E dopo c'era anche una che abbiamo nominato prima, no? La nostra Tiziana, che diceva bella musica ai tempi della radio, molti anni fa. E lei si ricorda che ha vinto un regalo ad un gioco che facevate nell'indovinare il titolo di una canzone.
1: Ma eravamo splendidi quegli anni lì, eh?
0: Sì, ma sai, facevamo anche la battaglia navale la domenica, te la ricordi?
1: Sì.
0: La battaglia navale, e io praticamente dicevo, oggi le parole sono, non mi ricordo più, cioè sono tante lettere, alla gente telefonava A, 2, B, 4, sì. E alla fine, quando indovinavano la frase completa di questa tipo ruota della fortuna,
1: sì,
0: più o meno, no?
1: Sì.
0: E là vincevano un premio che
1: la gente partecipava,
0: ma una cosa pazzesca, la domenica mattina fino a mezzogiorno,
1: vero,
0: mamma mia,
1: e non c'erano WhatsApp, telefonate. Sì, è vero.
0: Stavo pensando se mi ricordavo il numero, te lo ricordi? C'era un numero facile che poi dopo abbassarono il grappa, hanno messo il 5 davanti.
1: Sì, ha messo il
0: 23633.
1: 23633.
0: Ah, vero, ragazzi, 23633, che poi è diventato 5236. Me lo ricordo ancora.
1: Già.
0: Pazzesco, ragazzi. Allora, c'è il nostro ospite, lo chiamiamo in diretta, ed è il nostro personal trainer, anzi no, adesso, scusate ragazzi, siamo in diretta, io sono anche un po' emozionato, mi perdonare.
1: E io pure,
0: No, tu meno di me.
1: No, ma sai cosa?
0: Tu non lo dimostri.
1: Ma c'è l'entusiasmo di essere qui, ma sono agitatissimo. Cioè,
0: Diego, ci sei?
1: Ciao Diego.
0: E non lo so, se Diego ci sei? No, bisogna che richiama un attimo solo, vediamo un attimo.
1: Eppure lo sentivo.
0: Lo sentivi, sì. Perché Diego alle volte è in una posizione dove c'è un poca linea telefonica e probabilmente alle volte ha anche questo problema. Vediamo se lo risolve, perché non lo vedo online. E sì, sono contento che ci siano delle persone che
1: si ricordano di quegli
0: anni. C'è un nostro amico qua che ha scritto: ma Radio Relax quella volta ha dato poi il nome alla discoteca di Pove? No,
1: era il contrario.
0: È il contrario, caro amico, è il contrario. Pronto? Ci sei?
2: Ciao Fabio, mi senti?
0: Oh, adesso ti sento, mettiti un po' più vicino, parla più vicino al microfono, abbiamo voglia di sentirti. Allora, Diego Pegoraro, il nostro personal trainer.
1: Lo conosco bene anch'io, ciao Diego.
0: Diego?
2: Ciao.
0: Sono qui con Mirko, lo conosci sicuramente Mirko.
2: Sì.
0: Perché Mirko è una persona che ti segue, che hai seguito anche, diciamo così, a livello palestra.
1: Assolutamente, movimento. No, perché se posso dire un qualcosa di bello, poi lasciamo il microfono a Diego, però se c'è una cosa bella è che Diego non ti cura solo fisicamente, che è bravissimo a curarti fisicamente, ma è bello lavorare con lui, perché c'è spiritualità in quello che fa e condividi molto anche a livello umano, e non è una cosa scontata con i personal trainer, e lui fa questo.
0: Bravo.
2: Grazie.
0: Allora Diego, questa sera di che cosa ci parli?
2: Allora, volevo andare avanti a parlare di questo
0: profugo,
2: conflitto del profugo. È profugo e si chiama così proprio perché lo attiviamo quando ci sentiamo nel nostro mare, ci sentiamo a casa. Allora, va detto, volevo un attimo accennare allora un attimino brevemente la fisiologia, perché si parla di reni.
0: Abbi pazienza, scusa.
2: In realtà parliamo in realtà parliamo dei tubuli collettori renali, una struttura che è deputata al riassorbimento dell'urina primaria, di cui diciamo circa 180 litri, ne assorbiamo, quindi vengono assorbiti questi tubuli collettori e più o meno uriniamo quel 2 litri e mezzo di urina. Quando siamo in questo conflitto del profugo, ce ne accorgiamo tra le altre cose perché andiamo meno a fare pipì, potrebbe addirittura ridursi fino a 200-400 ml nei casi un pochettino più strong. E questa è la prima cosa per cui ci accorgiamo che c'è qualcosa che non va, oltre a vederci un pochettino gonfi, anche a vedere un pochettino, notiamo che sono le gote un po' gonfi, le gambe, le caviglie. Anche nella donna si vede molto la caviglia estremamente ingrossata e rematosa, lì è sindrome che si è nel profugo. E, però siccome questa struttura è una struttura che è collegata al tronco, tutti i collettori renali sono collegati al tronco cerebrale, quindi nel nostro cervello arcaico, questo conflitto si attiva per bisogni che il tronco interpreta come vitali. Il problema è che noi attiviamo il tronco per bisogni vitali che magari vitali non sono. Vi spiego: l'animale vitale mangiare, se non trova da mangiare può morire di fame, l'uomo, insomma, è difficile normalmente in questa società che uno possa morire di fame, e quindi possiamo attivarlo per cose che in realtà non sono vitali, tipo fare questo, sistemare quella questione, una separazione, un'eredità, e quindi possiamo fare questo conflitto, e anche abbastanza spesso tutti nella vita l'abbiamo provato o lo proveremo. C'è anche differenza tra rene destro e rene sinistro. Va detto che il rene sinistro di solito si attiva prima, cioè prima parte il rene sinistro, poi il rene destro, in questa situazione qui. La parte sinistra ci parla della, diciamo, lotta per l'esistenza, i mezzi per sopravvivere, quindi si attiva perché mi mancano, percepisco che non ho i mezzi per sopravvivere, il tronco si attiva, potrei morire. Quello di destra si attiva invece per più per l'esistenza, ma la direzione quindi ha a che fare anche con il rapporto con gli altri. E allora succede che quando noi ci accorgiamo che abbiamo attivato il profugo, è nostro compito accorgerci, rilevare questa situazione, perché, e ce ne accorgiamo anche perché se abbiamo delle patologie in corso, come spiegavo anche l'altra volta, a livello sintomatico, siccome siamo in edema molto spinto, il tenore di sintomi aumenta molto, ma anche a livello comportamentale, che la persona può essere irrequieta, disordinata, inconcludente, passami il termine, pessimista. E quindi questa situazione qua dovrebbe metterci in campanello d'allarme. E anche persone che fanno fatica a mantenere l'ordine, quando anche una persona continua a arrivare in ritardo cronico, per dire, questo può essere un segnale. Il pesce fuor d'acqua deve fermarsi fino alla prossima onda, questo è un po' la simbologia del conflitto del profugo, il pesce che viene sbattuto sulla battigia, quindi si ferma, arriva in ritardo, aspetta che arrivi l'onda, aspetta l'occasione, aspetta qualcosa, e anche quello è un sintomo. Il senso biologico che ha questa sintomatologia qua, il trattenere acqua, ecco perché spesso e volentieri una persona le prova tutte e non dimagrisce, perché il senso biologico del corpo, che è in allarme, è in sopravvivenza, deve conservare acqua e proteine. Allora siamo d'accordo che tutti sappiamo che ritenendo acqua, quindi ritenendo più acqua possibile, io posso sintetizzare proteine. Sintetizzando proteine io posso sopravvivere, questo è il senso biologico. Se non ho proteine, se non ho una adeguata che mi serva di grasso, e ritenendo acqua comunque il grasso è formato di acqua, io posso sopravvivere, altrimenti muoio. Quindi è una lotta per l'esistenza, è una lotta per l'esistenza. Cosa si può fare? Il consiglio che do alle persone è quello sempre di trovare il modo per come si può dire, sentirsi a proprio agio, trovare il modo per tornare a sentirsi a casa, smettere di sentirsi in lotta per la sopravvivenza, analizzare quelle situazioni in cui magari una persona, senza nemmeno rendersene conto, è proprio una condizione in cui si sente sbattuta a destra e a sinistra, si sente disorientata, si sente attaccata, e spesso volentieri sono le persone che ti dicono no, va tutto bene, è impossibile, perché il tuo corpo mi sta dicendo esattamente il contrario. Anche quando capita che magari un banalissimo piccolo mal di testa diventa invalidante, quando una piccola botta, un piccolo edema che si forma su un ginocchio, per una piccola botta diventa quasi insostenibile, il ginocchio si gonfia a dismisura, lì vuol dire che la persona sta passando un brutto periodo. Allora, siccome qua parliamo di sopravvivenza, la persona è obbligata a trovare le condizioni ideali per sentirsi a suo agio. Lo stesso consiglio di bagno, chi ha costume di avere la maschera, bagno con l'acqua calda, con del sale, oppure va a fare il centro benessere, e se va a fare la sauna, e poi sai che ci sono col sale, puoi farti, diciamo, tipo gli scrub, queste cose qua.
0: Sì.
2: Condizioni in cui la persona dato, si sente a proprio agio, anche dal punto di vista sociale. Quando mi rendo conto che ho queste manifestazioni, mi rendo conto che non concludo, mi rendo conto che trovo tutte le scuse per arrivare dopo, mi rendo conto che sono irrequieto, mi rendo conto che sto negando quello che mi sta succedendo, perché sono spesso per queste persone qua, non che lei ti dicono guarda che potresti avere, no, tutto a posto, no, ma perfetto, non è niente a posto. Per una persona, passami il termine Fabio, ovviamente saggia, non ti dice è tutto a posto, piuttosto sta zitta, non ti dice niente, sì. Oppure lissa, ok, va bene, no, è cattivo, vado mi girati, non la voglio dire.
0: Uh-huh.
2: Ma quando proprio tutto a posto, tutto bene, tutto no, ma io so, io ci sono, sì, no, è la persona è improprio, secca. E basta poco per andare fuori comunque, perché se ti metti nelle condizioni, se ci si mette nelle condizioni di trovare il modo per staccarsi da una situazione che mi pesa, dove mi sento attaccato, dove mi sento anche in svalutazione, anche se è una parola un po' che bisogna prendere con le pinze, sono persone che hanno poca autostima, non lavorano mai abbastanza, quello che fanno non va mai bene, hanno magari il compagno, la compagna che è, ma tu non fai mai, non ci sei mai, ma quindi sempre attenzione a queste dinamiche. Se vedete queste sintomi, le gonfie, questa pienezza di gote, questa sensazione di gonfiore, questa cosa che fate movimento e vi gonfiate sempre di più, non calate, fermatevi un attimo,
0: perché c'è qualcosa che non va
2: funzionando. C'è qualcosa che non va, ma questo programma si attiva per la sopravvivenza. Il tronco vuole che la persona si senta sicuro, e per sentirsi sicuro deve richiamare acqua, e l'acqua rappresenta, Fabio, anche le relazioni con gli altri. Noi siamo fatti di acqua, giusto?
0: Sì, sì, per la maggior parte, sì.
2: La maggior parte siamo acqua. Allora siamo d'accordo che io, per trovare un'altra relazione, cioè per sentirmi nel mio mare, devo trovare altra acqua. E cos'è l'altra acqua? Le altre relazioni.
0: Certo.
2: E per sentirmi sicuro, queste relazioni devono essere sane, per me devono essere amicali, devono essere,
0: certo,
2: devono farmi percepire che c'è una sicurezza. Se non trovo questa sicurezza, perché quest'acqua mi attacca, quindi l'acqua con cui lavoro mi attacca, l'acqua con cui la mia migliore amica acqua mi fa sentire svalutazione, io mi devo difendere richiamando più acqua. Quindi questi maledetti, sto scherzando, tubuli si iperattivano.
0: Sì.
2: Posso, se vado a farmi gli esami, posso trovarmi ma tu c'hai l'uremia alta, no, sì, è l'indicazione che sei in profugo, oppure la Nuria, l'Oliguria, sei
0: ecco, il discorso dell'acqua è un discorso che adesso ci porta in un'altra dimensione. Sarebbe bene dare una affrontarlo, mi interessa, È bella questa cosa che, su cui ci hai portato l'acqua. Noi va approfondita. C'è una nostra ascoltatrice che dice che le 5 leggi biologiche dovrebbero essere insegnate nell'età scolastica perché è una conoscenza vitale. E tu ne hai parlato molte volte delle 5 leggi biologiche, ne sentiamo parlare molto anche qui alla radio perché tanti affrontano questo argomento, anche i dottori, i medici che ci sono. Diego, ritorneremo sull'acqua perché è una cosa importante. Siamo fatti di acqua, quando il nostro corpo ha troppa acqua ci sono dei problemi, dei conflitti. Prossima volta prepariamoci sull'acqua.
2: Ecco, vi anticipo già una cosa, che quando parliamo di acqua, come diceva il grande Bruce Lee, l'acqua ha una proprietà, a volte proprietà. L'acqua non dovrebbe mai stare ferma e l'acqua ha la straordinaria capacità di adattarsi all'ambiente in cui si trova. Se la metti in una tazza diventa una tazza, se la metti in un contenitore diventa un contenitore.
0: Certo, sì.
2: La parola d'ordine per questo conflitto è adattarsi, non accettare, adattarsi e stare in movimento.
0: Ok.
2: Quindi mi raccomando.
0: Ok.
2: Una volta ne parliamo, approfondiamo.
0: Sì, ricordiamo Diego Pegoraro, il nostro personal trainer, che trovate anche nei social o diegopegoraro.com. Ti saluta anche Mirko.
2: Grazie, ciao Mirko.
1: Ciao Diego.
0: Ciao Diego, sempre gentile. Ci sentiamo prossimamente. Diego. Parleremo dell'acqua, del nostro corpo. Va bene, Mirko? Scusa, sono un po' in palla perché questa sera, con tutte queste cose che mi stanno facendo poi ricordare anche la radio di molti anni fa, mi hanno fatto, devo dire, emozionare. Bene, grazie della canzone che ci regali, e cioè questa di Adriano Celentano, L'emozione non ha voce. Ciao Diego, un abbraccio.
2: Ciao, buona serata, un abbraccio a voi.

0: C'erano tante cose, Mirko, che mi venivano in mente. Prima ce n'era una, volevo dirti qualche aneddoto della radio, mi è già sfuggito di mente.
1: Ne abbiamo combinate, effettivamente.
0: Ne abbiamo combinate.
1: Sì, sì, sì. Ma le cose poi da ricordare, perché adesso si vedono queste tecnologie digitali che chiaramente è l'evoluzione ed è giusto sia così, però noi siamo dell'epoca dei Revox.
0: Ma ti ricordi? Movie, cioè. C'erano le bobine Revox che duravano quanto? 3 ore e più 3 che andava avanti e indietro, quindi 6 ore di musica.
1: Esatto.
0: E c'era sempre qualcuno. Noi avevamo un ragazzo che veniva, si chiama ancora, non è mica morto, Zeno.
1: Sì, sì, sì.
0: E lui era addetto a fare il bobinaro, praticamente quello che metteva la musica non stop su queste bobine.
1: Le registrava.
0: E bisognava averne tante, perché una ascolti una bobina a 3 ore più 3 ore 6, poi dopo non puoi ascoltare il giorno dopo sempre quella. Quindi ce ne erano tante. E i Revox andavano avanti indietro, avanti indietro. Ma tutti hanno passato, quelli che hanno fatto radio hanno passato tutte queste cose.
1: Sì, o anche semplicemente il telefono collegato al mixer attraverso dei microfonini che andavano fissati con lo scotch. Cioè, la tecnologia era quella, perché adesso ti stavo guardando come ti stai muovendo con gli ospiti, adesso usi il tuo telefono, lo colleghi tranquillamente al mixer e questi vanno come noi stiamo parlando al microfono. Però effettivamente, quando tu, Fabio, mi hai detto se volevo fare un'ospitata con te telefonica, sinceramente prendere la macchina, venire qui e farla diretta con te è tutta un'altra musica.
0: Sì,
1: è tutta un'altra
0: telefonicamente
1: storia.
0: Diciamo così, cioè, lo facciamo con molte altre persone, certo, che non possono magari effettivamente essere qui presenti per questioni proprio pratiche, logistiche.
1: Ma, certo.
0: Ma tu che invece hai potuto venire è un'altra cosa, è chiaro che non c'è il paragone, no?
1: Ma sì, anche perché mi hai fatto questo regalo meraviglioso che parlare in un microfono.
0: Credo che sia bello ricordare i bei tempi, ma vedo che comunque ti destreggi bene e non hai, come se fosse ieri.
1: Ma no, ma allora è ripetibile questa cosa, dai, la rifacciamo sicuro.
0: Allora, vogliamo ricordare agli amici che stanno ascoltando Radio Gamma 5, che è siamo in diretta, lo saremo fino alla mezzanotte, e fra poco, quando Mirko terminerà il suo intervento piccolo, così
1: sì, io tra un po' vado,
0: sì, avremo la nostra ospite, cioè la psicologa, la nostra Giulia Bonamigo. Tra l'altro stasera parlerà di un argomento molto interessante e ahimè molto dolente, per il fatto che parlerà della infertilità nella coppia. Ogni volta lei parla di argomenti piuttosto importanti, e sia di coppia o no, dei bambini. Questa sera è molto interessante. Voglio darvi un altro annuncio: domenica 27 settembre, nel Sospiro della Foresta del Cansiglio, con Chris Mara, per ricordare. Torniamo a riabbracciare la foresta, lo faremo per mano della nostra Cristina e Mara. Ritrovo alle 10 presso il rifugio alpino Casa Vallorc, 10:30 inizio escursione con le guide, 13 pranzo e al sacco presso Casa Vallorc. Ecco, chi vuole fare un pranzo a Casa Vallorc e per chi desidera pranzare lì, è bene che prenotiate a Franca, perché non è che ci sia proprio per tutti, quindi se si avvertono si preparano e sanno per quanti, insomma, preparare. Franca 349-09-46001. E poi ci sarà nel primo pomeriggio nella foresta con il maestro e monaco Shaolin Pietro Biasiucci, respirazione Qigong per la salute e il riequilibrio. Poi il nostro Danilo Leo Lazzarini ci delizierà con la narrazione dal titolo Cansiglio, ovvero Le navi incantate. E chi ha buon cuore porti un dolce, chiaramente lo condivideremo, questo è chiaro. Se volete informazioni per questa domenica 27 settembre, per essere presenti con noi, telefonate, chiamate o mandate un WhatsApp al 329-0038-988. Allora, Mirko, ti ricordi?
1: Wow!
0: Cool and the Gang.
1: Questi sono grandi ricordi. Cool and the Gang con noi.

0: Allora Mirko, questo nostro viaggio insieme, ho avuto molto piacere di averti ospite in diretta.
1: Il piacere è stato mio, immenso, credo.
0: Abbiamo ricordato e ho visto che gli ascoltatori si sono ricordati anche di noi quando trasmettevamo molti anni fa.
1: Sì.
0: E sono cose molto belle.
1: Quindi vuol dire che si lascia il segno nel tempo.
0: Sì, io credo di sì, perché poi dopo c'è molta gente, sai, che dopo quando gira la radio dice: ma questo mi capita di sentire, sì, lo conosco.
1: Sì.
0: No, una voce ti resta, non è una cosa che ti resta, anche il personaggio, come trasmetteva, cosa, perché succede anche nei network, no? Uno va di qua, poi lo senti di là, è proprio riconoscibile.
1: Certo, anche perché se notiamo anche ad alti livelli, comunque le voci famose è tutta gente che ha una certa età, una certa esperienza e soprattutto ha una storia dietro da raccontare.
0: Sì, questa è la cosa bella. Il background, insomma, serve ancora, grazie a Dio. Non siamo diventati vecchi per niente.
1: Assolutamente. No, ma non siamo vecchi, abbiamo tanta esperienza.
0: La nostra voce si sente che dall'animo siamo ancora di spirito giovane.
1: No, certo. Certo.
0: E poi la musica la conosciamo, possiamo permetterci di mettere in onda cose che hanno un certo gusto, insomma, perché abbiamo un bagaglio musicale che, insomma, non è da ieri, no?
1: Ce lo siamo costruiti nel tempo, questo è certo.
0: Allora, grazie a Mirko, gli amici che ci hanno mandato i messaggi, che ti hanno riconosciuto, li ringraziamo e noi ti aspettiamo ancora se vorrai essere presente.
1: Fabio, assolutamente sì, anzi la prossima volta mi autoinvito, decisamente.
0: Certo.
1: No, sono io che ringrazio te veramente di cuore. La nostra amicizia non si è mai spenta, e questo lo dimostra, anche fuori dal mondo della radio. Questa è la cosa importante. Grazie a te, grazie agli ascoltatori. Lunga vita a Radio Gamma 5. E grazie ancora, buona serata.
0: Noi ce lo auguriamo. Grazie Mirko.
1: Ciao.
0: Buon ritorno a casa.
1: Ciao,
0: vai piano e ascolta la radio.
1: Ascolta la radio.
0: Ciao.

0: Radiogramma 5 in diretta fino alla mezzanotte, poi sarete con Fabio Turin, l'avete sentito quest'oggi da mezzogiorno fino alle 15, ma c'è la replica la notte se vi siete persi qualcosa o non avete potuto sintonizzarvi. Beh, allora non c'è problema, noi siamo sempre con voi 24 ore su 24. E il martedì sera apre il club del martedì dalle 9 fino alla mezzanotte. Un po' di emozione questa sera per tutto quello che succede. Alle 23 avremo anche un altro ospite, questa volta in diretta telefonica, e sarà un personaggio che conosco personalmente, ma mi ha fatto tornare indietro nel tempo, perché trasmettevamo insieme alla radio molti anni fa. Madonna, ma è una cosa che mi fa sentire ultra vecchio, ma ragazzi non lo sono. E poi ci sarà Paolo Spagnolo, l'uomo invisibile, che sentiremo subito dopo. Quindi questa sera niente special, ma lo special sarà proprio l'ospite che avremo. Radiogramma 5 va sostenuta, quindi fate in modo che possiamo continuare a dirvi quelle cose che altri non vi dicono. Tutta l'informazione, la controinformazione, ostinati e contrari, come dice il nostro dottor Paolo Girotto, che al giovedì è un piacere ascoltare. Quindi andate a vedere il sito www.radiogramma5.it e sostenete tramite il conto corrente bancario o postale, poco tanto che sia, e sarà sicuramente importante quello che farete, perché ci darà modo di continuare altri 50 anni, certo, e vorrei proprio dire di sì. Beh, magari io e altri non ci saremo, perché insomma a 50 anni non ci arriveremo ad averli ancora, però potrebbe essere che insomma ci saranno sicuramente gli altri, quelli che sono piccoli adesso diventeranno grandi con Radiogramma 5. Ci colleghiamo con la nostra dottoressa Giulia Bonamigo, che è già qui e questa sera avrà un argomento tosto importante. Giulia, ci sei?
1: Eccomi, buonasera a tutti.
0: Buona serata Giulia, grazie di essere con noi. La dottoressa Giulia Bonamigo, psicologa, lo dico perché così poi le persone vanno anche a vedere il tuo profilo social e fanno eventualmente quattro chiacchiere con te. Giulia, tutto bene la tua giornata di lavoro?
1: Sì, grazie mille, molto molto bene.
0: Allora, io ho anticipato prima che tu ci avresti parlato di un argomento assai interessante e anche piuttosto importante, cioè il fatto che quando una coppia si trova a dover affrontare l'infertilità, il non poter avere un figlio proprio, insomma.
1: Sì, diciamo che è un tema anche molto importante durante magari il percorso di terapia, o molte spesso le coppie arrivano proprio con questa tipologia di problematica e soprattutto di sofferenza, perché il desiderio all'interno della coppia di avere un bambino magari è molto elevato e ovviamente ci sono anche delle difficoltà corporee e biologiche, e quindi ovviamente la coppia arriva con una forte sofferenza da parte di entrambi. Molto spesso è difficile anche parlare all'interno di un percorso terapeutico di questa tematica, che è molto importante soprattutto il giorno d'oggi, che nell'ultimo periodo soprattutto anche nei telegiornali, nei social c'è il tema proprio del congelamento degli ovuli, e quindi è un tema che in questo periodo è molto caldo, ma che ovviamente anche nei tempi passati è sempre stato insomma molto attuale rispetto al il corpo della donna e come può essere insomma sia o no utilizzato rispetto al congelamento sia o no degli ovuli, o rispetto al desiderare o non desiderare figli, perché ovviamente quella è una scelta di coppia e a volte anche molto personale, ecco. Diciamo che proprio parlando di questo percorso rispetto all'infertilità, cioè all'incapacità per problematiche biologiche, quindi io dico sempre che prima bisogna sempre rivolgersi al proprio medico di base e poi ovviamente agli specialisti, al ginecologo o anche all'andrologo o urologo per gli uomini, che molto spesso hanno difficoltà anche in terapia, parlano della loro difficoltà a fare queste visite, mentre magari è un po' più sdoganato la visita nei confronti delle donne con il ginecologo, diciamo che le donne hanno più un controllo, ecco, rispetto alla propria fertilità. E mentre negli uomini, ecco, diciamo che questo avviene molto meno, avviene solamente quando la coppia desidera avere un bambino, quindi è in quel momento che a volte si comprende proprio che c'è una difficoltà anche maschile rispetto all'attuale, insomma, all'attuale questo desiderio, ecco, quindi è anche una sofferenza anche maschile nel non riuscire ad avere o a realizzare questo sogno, quindi ad avere un bambino, ecco. Quindi si affrontano varie tematiche rispetto all'incapacità personale, alle problematiche biologiche che vengono affrontate sia dal punto di vista clinico-medico. Ovviamente sappiamo quanti passi ha fatto la scienza e quanto oggi si lavori rispetto a questo, quindi quanto ci sia anche la possibilità di una fecondazione assistita, quindi che però tuttavia comporta anche un processo clinico-medico, psicologico importante all'interno della coppia, e anche rispetto nel caso in cui questo non possa avvenire, ecco, in maniera naturale, e quindi anche alle varie altre tipologie di complicanze, ecco. Io affronto soprattutto la parte emotiva e psicologica, e soprattutto la sofferenza che queste coppie portano, la sofferenza individuale e proprio le problematiche, perché molto spesso si parla poco anche di senso di colpa. Molto spesso queste coppie o uno di essi si sente molto in colpa rispetto a non riuscire o non avere, insomma, i giusti requisiti per, e quindi anche sentirsi non adeguati e non riuscire anche rispetto alla figura maschile nell'essere virili, ecco, nella propria virilità. Quindi vengono toccati temi estremamente delicati e che toccano nel profondo la persona, ecco. E diciamo che molto spesso questo tema è difficile da affrontare, perché ovviamente anche la famiglia ha vari riscontri. Ovviamente quando una coppia si sposa, poi all'esterno c'è sempre: ma quando? La domanda: avrete figli, non avrete figli, quando? E molto spesso quando ci sono delle problematiche cliniche, biologiche e difficoltà, ecco che rispondere anche a questa domanda per la coppia diventa molto più difficile, è sempre una sofferenza. Quindi anche all'esterno a volte c'è poco tatto rispetto anche a determinati tipi di curiosità e di domande che vengono affrontate, anche nella difficoltà nell'attuare una vera risposta quando un amico, un'amica o un parente sì, fa questa tipologia di domande, senza però sapere quanto la persona magari stia provando un percorso o abbia già provato un percorso e quindi non sia in grado di avere figli. Quindi è sempre un tema molto molto, sì, molto delicato.
0: Tema delicato che però va affrontato, non va rinchiuso dentro se stessi, e aiutati si può arrivare a una soluzione. In qualche modo una soluzione ci deve essere, però bisogna essere aiutati. Da soli non si va da nessuna parte, e la conferma lo hai detto tu, sei tu adesso, sì, che ci hai spiegato questo.
1: Sì, diciamo, la scienza ha fatto tantissimi passi, sì, da gigante, sì, quindi ovviamente ci sono anche altre tipologie di tematiche rispetto all'utilizzo dell'utero in affitto, a molte cose che poi vengono introdotte anche nel percorso terapeutico, però diciamo che la scienza ha fatto passi da gigante molto rispetto alla fecondazione e quindi alla possibilità di avere un bambino, anche se si hanno delle difficoltà cliniche.
0: Certo, l'importante è
1: difficile
0: affrontarlo quanto prima possibile, senza piangersi addosso, ma affrontarlo, perché il tempo è determinante, no? Ci vuole del tempo, per cui bisogna affrontarlo.
1: Sì, io dico sempre che è importante anche fare prevenzione.
0: Questo sì.
1: Allora, ecco, diciamo che le donne in un certo senso già lo fanno, perché è molto sdoganato la problematica rispetto a problematiche ginecologiche, quindi molto spesso le donne non provano vergogna a parlare al tema dell'essere andato dallo specialista, dal ginecologo.
0: L'uomo...
1: Questo però viene affrontato molto meno dell'uomo e molto spesso proprio... ci si trova ad avere proprio la difficoltà di questo e ad avere quindi l'uomo che non per problematiche biologiche, rallentamento spermatico di vario tipo, possono causare l'infertilità di coppia.
0: Certo.
1: E quindi io dico sempre che è importante anche per gli uomini andare dall'urologo o dall'andrologo per poter comprendere appieno se ci possono essere delle problematiche future, quindi già in adolescenza cercare di tutelarsi dal punto di vista clinico-medico come fanno le donne. Ecco.
0: Certo. Certo, è importantissimo perché è pari merito ed è una società che ha sempre dato le responsabilità e le colpe alla parte femminile della coppia e non deve essere così. La scienza poi l'ha anche dimostrato che gran parte è proprio l'uomo che magari ha dei problemi nella coppia e non è una cosa di cui vergognarsi, bisogna parlarne, affrontare il problema e cercare di risolverlo.
1: Assolutamente, dico sempre di rivolgersi prima al proprio medico di base.
0: Questo è fondamentale.
1: Difficoltà.
0: Esatto, fondamentale, rivolgiamoci al nostro medico di base che sarà quello che poi ci smista, ci indirizza a seconda del problema perché lui conosce le nostre patologie, quello che abbiamo, quello che assumiamo come medicinali o altro e per cui ci indica che percorso fare. Noi ti ringraziamo Giulia, la nostra dottoressa Giulia, la psicologa che abbiamo sempre ormai da molto tempo ospite qui in diretta, ti auguriamo una buona notte e ci lasciamo con questa bella canzone che si intitola The Climb. Grazie Giulia, un abbraccio.
1: Grazie a voi.
0: A presto.
1: Grazie.

Miley Cyrus. E questa è Radiogramma 5 insieme fino alla mezzanotte. Voi sapete che per quelli che si sono sintonizzati da poco, beh, intanto saluto Mirko che è stato ospite prima e lo saluto, buon ritorno a casa e tranquillo, la musica ti accompagna e magari chi lo sa sarà ancora ospite qui con noi in diretta. Volevo dire che a mezzanotte noi chi ascolta per la prima volta ci prende per matti, perché alle 00:00 ne fermiamo, c'è un attimo di niente alla radio, dice ma cos'è, saltato tutto? No, perché in quel momento lì noi fermiamo tutto, fermiamo il mondo mentre il giorno sta arrivando all'altro giorno, esprimiamo un desiderio che è un desiderio che non deve essere rivolto a noi, ma un desiderio che è rivolto a qualcun altro, per cui speriamo che poi quel desiderio ben espresso venga si realizzi. Noi adesso facciamo come sempre a quest'ora un salto indietro nel tempo con anni 60, 70, lo facciamo con Michel Fugain, una bellissima. Toi.

0: Alors, tu as sorti, quoi les problèmes? Bonsoir.
1: Il rentra chez lui, là-haut, vers le brouillard. Elle est descendue, là-bas dans le...
0: Il n'est pas des problèmes, il n'est pas des problèmes. Le 22:20, qui siamo in Italia e siamo a Radiogramma 5 in via Antoniana 66 a Campodarsego Padova. Domenica, questa domenica 20 settembre alle 12:15 in sede radio la festa dei gas da 24 anni. Non si arretra, è sempre forte. E usate bene il cervello e non fatevi spingere dal carrello quando siete al supermercato. Scegliete con la testa. Allora, comprate le cose che servono e soprattutto quelle a chilometri zero. Se venite ai gas è ancora meglio, perché ci sono le persone che potete conoscere direttamente che producono quello che vi vendono. E dunque ci sarà anche una grigliata domenica 20 settembre, una grigliata antisistema, cioè gas significa gruppi di acquisto solidale, ma anche grigliata antisistema. E il menù prevede salsiccia, coscia di pollo completa, poi pancetta, polenta, insalata, fagioli, dolci, vino, acqua, caffè, a un prezzo molto popolare di 15 euro. Nel primo pomeriggio la presentazione dei nostri gasisti, cioè gli espositori, fornitori, volontari, tutto quello che vedrete nel corso della prossima stagione. Per informazioni e prenotazioni 329 00 38 988. Ciao Giorgio, grazie che ci sei anche questa sera. Che strano ascoltare la radio a quest'ora tarda. Ah, perché sei in Italia, non sei in America, non sei a Kansas City, sei qui. Allora presto verrai a trovarmi qui in studio, spero.
2: Io

Hai ragione Enzo, tante volte qui ascoltiamo delle cose che si sono completamente dimenticate, ma noi non le dimentichiamo, noi siamo qui apposta per schiacciare il bottone, per andare indietro nel tempo e per farvi provare, mi auguro, delle emozioni molto, non lo so, molto belle, molto forti, che ne so, per esempio questa. Siamo più nella fase serale, ormai stiamo andando incontro alla notte. E allora

remember the times? Regardez-moi, écoutez-moi, regardez-moi, please, s'il vous plaît, please. Non sappiamo più alle volte che lingua parliamo. Quando si parla con tanta gente, parli un po' di questa e un po' di quella. Ma la lingua dell'amore è universale. Ce lo dice Tommaso.

ciao a Julian, anche a Daniela, a Michelangelo. Michelangelo ha un bel progetto, magari potrebbe essere radiofonico, lo vedremo insieme se sarà il caso. Anche Michelangelo potrebbe essere un ospite con degli argomenti molto interessanti. Caro amico, caro Mr. Brown, grazie. Sei in Italia? Sei fuori dall'Italia? Sei qui vicino? Beh, insomma, saluto comunque Giorgio, che ho avuto piacere di risentire, e beh, lui è sempre presente. Però se sei in Italia, allora fatti sentire, batti un colpo quando sarai qui, mi raccomando, perché sarà bello che quel progetto, quello che avevi detto. Però non era questa che volevamo, magari questa, Questa volta sento che è vero, dice Tony Hadley, this match is true. Signore e signori, in diretta sulle frequenze di Radio Gamma 5, Spandau Ballet.

I tempi della radio che abbiamo ricordato prima, e cioè anni 80, gli anni ancora prima, perché abbiamo, io per esempio ho cominciato quando nel 75, quando veramente erano le cose primissime. Ma un aneddoto che mi sono scordato prima, quando c'era qui Mirko, mi ricordo che quando si parlava di bobine dei Revox, no? Che si mettevano, che avevano 3 ore da una parte, 3 ore dall'altra, poi giravano da sole, però ci volevano tante bobine, perché altrimenti la musica era sempre quella. Ma vi giuro che per fare 6 ore di musica bisogna veramente diventare pazzi a registrare, a essere lì 6 ore, praticamente. Ma ci fu un giorno in cui gli speaker della radio, in quella radio erano 4 o 5, ma i 3 furono invitati a un matrimonio. Io mi ricordo bene, adesso non esiste più quel ristorante lì a Paviola, provincia di Padova, sulla statale, si chiamava in un altro modo, Paviola comunque era, adesso c'è un altro ristorante lì. Ma cosa facemmo allora per non essere in diretta? Mettemmo questo Revox con le bobine, che però poi dopo un certo punto finì e risultò che non c'era niente alla radio, c'era un buco tremendo e qualcuno è corso insomma lì a mettere di nuovo in sesto tutto, per il fatto che si sentisse qualcosa. Si pensa che momenti e che tempi erano quelli, eh? Allora Giulia, no, I can't forget. Ecco Harry Wilson.

Sì, era proprio il 1972, ma questa canzone poi era portata a successo anche chi era, Mariah Carey o Celine Dion. Vuoto di memoria. Sì, lo so. Ciao Valentina, intanto ti saluto e ti auguro una buona serata. E ricordando il numero per mandare i messaggi o gli sms o richiedere qualcosa, è 334 710 26 72. A Paviola, sulla statale Bassano Padova, esiste ancora questo ristorante. È normale che abbia cambiato nome, perché negli anni 60 avevano anche una discoteca, addirittura con gli attuali gestori e proprietari, che sono anche tuoi parenti. Beh, allora bene, mi fa piacere. Beh, pensa, quel giorno lì eravamo lì, eravamo quel pomeriggio lì, che un nostro amico, che tra l'altro era anche lì a trasmettere alla radio con noi, si è sposato ed ha avuto praticamente la bella idea, lo ringraziamo ancora per averci invitato. Però poi dopo qualcuno ha dovuto correre alla radio per mettere, per girare le bobine. Oh mio Dio, mio Dio, qualcuno mi sta guardando, mi sta spiando. Oh my God, somebody's watching me.

Mike Addisfield, Somebody's Watching Me. C'è un annuncio importante che dovrei darvi perché parla dell'acqua, l'energia che non ti aspetti, acqua, infrarossi, nuova energia, sabato 10 ottobre, ore 17-19.30, dove attiene? Presso Casa Insieme, via Braghettone 20. Un'occasione per conoscere da vicino Oxy, una tecnologia innovativa in grado di estrarre corrente elettrica dall'acqua esposta all'onnipresente radiazione infrarossa e comprendente il principio scientifico e le sue possibili applicazioni future, con Roberto Germano, CTO e cofondatore Oxy. Ecco, un appuntamento importante per saperne di più, questo è molto bello. Questo sabato 10 ottobre dalle 17 alle 19.30, Casa Insieme, via Braghettone 20, attiene. Contributo liberale è 10, per informazioni 333 2382 403. I Rio Speedwagon sono sempre stati davvero molto molto amati in, in America e beh, lo sono ancora, lo sono moltissimo e credo che adesso chiaramente sono diventati un po', anche loro hanno la loro età chiaramente, però sono sempre tra i più amati, tra i gruppi più amati in America. E soprattutto con questa canzone, Rio Speedwagon, ricorda i vecchi tempi della radio. I can't fight this feeling.

0: I can't fight this feeling anymore. Sai, quelle cose che non puoi, cioè non puoi, devi arrenderti davanti, non lo so, c'è chi a seconda della propria, del proprio animo, del proprio cuore, della propria sensibilità, davanti a due occhi, davanti a un sorriso, davanti a un viso, non lo so, dipende, però non puoi, devi arrenderti assolutamente, devi, sei
1: la torre, non salvi te
0: senza forze,
1: ed è per questo che sei così
0: praticamente inerme.

avremo un bel ospite, un ospite che ci porterà indietro nel tempo, anche lui, perché ci siamo conosciuti molto tempo fa, quando eravamo in altre frequenze, cose dell'altro mondo questa sera. Ed è bello ricordare la radio così, perché la radio è vita, la radio è fatta di persone, di voci, di emozioni, di cose. Quello che stiamo portando avanti qui a Radio Gamma 5 tutti i giorni, tutte le notti, ed è per questo che ci sostenete, per questo che ci siete, è per questo che siamo arrivati a compiere, wow, 50 anni, e beh, che continui così è una cosa che ci auguriamo davvero. A proposito di tornare indietro nel tempo, questi li ricordate sicuramente, eh? Kiss in the Pink.

One Step, Kissing the Pink. Pochi minuti alle 23, sarà uno special particolare quello che avremo questa sera, abbiate pazienza e lo scoprirete. Non avremo un gruppo, un cantante straniero, italiano, avremo un ospite che parteciperà con lui, con lo suo special, la sua storia, e tra poco. Però chi ricorda la grande musica, la grande radio di qualche anno fa, ricorda anche il Love and Money. I am an Hallelujah Man. Yes, I am.

0: I am an hallelujah man. Sono un predicatore, ma no, io non sono un predicatore. Sono qui con voi questa sera e ho anche il piacere di avere con me una bella voce radiofonica. Ciao Maurillo.
1: Ciao Fabio, buonasera, buonasera a tutti i radioascoltatori, fantastico. Ascolta, io sono qua già in regia, allora dimmi che canzone mettiamo, così naturalmente ringraziamo per la tua telefonata. Stavo facendo il rimbalzo, io ero veramente...
0: È come se io fossi stato ospite tuo e che stavi bravo, trasmettendo alla radio.
1: Bravo, esatto.
0: Allora, calma, perché gli ascoltatori devono capire. Allora, siamo in diretta. Maurillo, grazie di essere così gentile di essere con noi a questa tarda ora della sera. Maurillo, una voce radiofonica che sicuramente avete riconosciuto molti, già dalle prime battute, perché siamo stati anche con in tante radio, io e te,
1: certo.
0: Adesso facciamo un po' la storia. Tu sei uno speaker radiofonico, adesso magari non lo sei in questo momento, o sì lo sei ancora, anzi lo sei.
1: Sì, lo sei ancora, anzi di più, perché da 3 anni, tra poco 4, che sono in pensione, ho voluto regalarmi questa bella passione, questo hobby, questo amore che porto nel cuore, naturalmente la radio, e quindi ho detto ok, la faccio. Faccio 24 su 24 e tutto ciò è veramente fantastico.
0: È molto bello. Allora, Maurillo, molti ti conoscono, una voce che hanno sentito anche qui in Veneto. Come hai cominciato? Come hai cominciato a trasmettere alla radio? Spiegaci, dimmi.
1: Io ho iniziato nel 1977, avevo 14 anni.
0: Pensate, eh?
1: 14 anni, esatto, e mi ricordo che portai via, nel senso che mi sono sgraffignato 100.000 lire da mia mamma. Adesso sicuramente lo posso dire, ma lei lo sapeva, adesso mia mamma non c'è più, però lo sapeva. Giuro,
0: poi dopo lo sapeva, ok, va bene.
1: Perché dovevo andare a Costa di Rovigo, al tempo, allora io abitavo a Battaglia Terme, quindi a 14 anni presi questo treno, arrivai a Rovigo bisognava scendere, ok, e prendere un altro treno che portava a Costa di Rovigo. C'era Radio Ombra, è stata la prima mia radio che ho
0: Radio
1: fatto.
0: Ombra.
1: Esatto.
0: E lì hai cominciato. Costi 100.000 lire, cosa servivano?
1: Biglietto, dovevo comprare il biglietto.
0: 100.000 lire, ragazzi, cosa si fa? Un biglietto, cioè, cosa ne hai avanzati, ne hai messi via un po'?
1: No, poi li ho portati a casa, sennò mia mamma poi... Esatto.
0: E da lì hai cominciato, Radio Ombra.
1: Radio Ombra ho fatto 3, 4, 5, se non ricordo, non ho fatto tantissimo, perché poi la strada era tanta, da Battaglia Terme arrivare a Costa di Rovigo erano giorni di viaggio, no, sto scherzando, sì, però beh, era abbastanza lontano. Ecco.
0: E poi, più avanti?
1: E poi praticamente lì mi fermai un attimo e a un certo punto a casa ascoltai un segnale fortissimo che sentivo da casa mia da qualche giorno, e lì a un certo punto sentivo il numero di telefono, ho chiamato ed era appunto Radio Veneto, la radio che partiva da Val San Zibio di Galzignano Terme.
0: Ah, okay. Punto Radio Veneto, esiste ancora?
1: No, non esiste più. Perché poi Punto Radio Veneto diventò Prima Rete, poi prima bellissima rete. FM, e poi a un certo punto fine della radio.
0: Ecco. Ok.
1: Bene. Quindi questo nel 1978, quindi era praticamente la fine delle scuole, 1978. Sì.
0: E ne hai fatto di percorso, poi dopo si è andato più su, perché insomma siamo... cosa ti ha aspettato dopo? Che radio hai frequentato dopo, subito dopo il 78?
1: Poi dopo il 78 andai fino agli anni 90, sempre con appunto Radio Veneto, poi a un certo punto la radio fece la sua scelta di togliere delle persone, Punto Radio Veneto, perché cambiò il nome da Punto Radio Veneto a Prima Rete, che poi passò a Padova, e a quel punto lì io mi sono fermato, alquanto ho detto vabbè, le cuffie le attacco al chiodo, al muro, come si dice, esatto, ma praticamente dopo 4-5 mesi ho detto io non ce la faccio più, no? Non posso, come mi mettevo davanti alla radio come si faceva, come lo facevo quando io all'inizio, quando avevo 8-9 anni, 10, avevo davanti una radiolina e alzavo e abbassavo il volume come se fossi in radio, cioè proprio era una, è una mia...
0: Avevi questa, questo era il tuo, era la tua strada da percorrere, insomma.
1: Esatto, esatto. E allora a quel punto lì cominciai un po' a girare a Padova e trovai Radio Centrale Padova. Radio Centrale Padova, dove c'era Massimo e naturalmente una persona straordinaria, purtroppo non c'è più, che è Sondra, ok? E a quel punto lì mi hanno detto sì sì dai cominciamo a fare qualcosa e lì ho cominciato a collaborare con loro naturalmente nell'ambito della radio, poi lì a un certo punto mi sono fermato, sono passato a Radio Company, poi sono passato a Radio Abano Network, a Radio Abano International, poi...
0: Stai nominando cose meravigliose che molti ascoltatori sicuramente avranno tutti ascoltato, ma stiamo parlando di Radio Abano Network quando era a Abano o quando era...
1: Abano,
0: tutti, ah ok, Abano, non quando poi dopo è andata dove eravamo tutti lì...
1: Perdonami, Radio Abano Network, io... quando ho fatto quel periodo lì che c'era Michele okay. Eravamo all'Arcella,
0: Beh, adesso ci fermiamo un attimo perché raccontiamo la storia un po' alla volta, perché dopo dobbiamo arrivare un po' ai giorni nostri. Fermiamoci un secondo con Maurillo, il nostro ospite, e perché lui ha scelto delle canzoni, adesso le sentiamo un po' alla volta. La prima è questa, annunciala tu, lo sai qual è perché l'hai scelta tu.
1: Sì, esatto, è Riccardo Bazzotti con Black Jack, poi ti spiego anche questa perché.
0: Ok, questa. Ok, a tra poco. Okay.

0: allora abbiamo un ospite questa sera, lo special dedicato a lui, alla storia della radio, alle... noi abbiamo sempre ospiti che fanno parte della, del circuito radiofonico, di quello che esisteva, di quello che è esistito, ma che esiste ancora magari in qualche strascico. Questo grazie anche, dobbiamo dirlo, alla, al consiglio, allo zampino di Paolo Spagnolo, l'uomo invisibile che tra poco avremo con noi subito dopo lo special. Allora, ma vediamo, ma ci sei?
1: Certo, sì.
0: Ah, no,
1: sì,
0: beh, io pensavo che tu avessi attaccato. Beh, no, no, va bene, va bene. No, allora, no, se, no, se resti, ma molto bene.
1: Abbiamo parlavi di Paolo e io naturalmente lo saluto.
0: Paolo Spagnolo, lo salutiamo, Paolo, nostro amico Paolo comune. Allora, Maurillo, tu hai sempre trasmesso la radio con questo nome?
1: Allora no, all'inizio ero Mauro P, poi a un certo punto a Radio Abona Network c'è stata una persona che si chiama, aspetta, Donato Marzolla, ok, uh-huh. Donato Marzolla, e lui praticamente a un certo punto mi ha dato questo nome, Maurillo Bisteccone, e lì praticamente è partito sto
0: Maurillo Bisteccone, e come mai?
1: Perché... non lo so, si vede che forse la stazza.
0: Ah, la stazza, sei...
1: sì,
0: sei esatto, insomma voluminoso, nel senso grande,
1: sì, diciamo che sono di bocca buona, dai.
0: Allora, Radio Abano Network poi dopo alla fine è convogliata in una tutta, in una grande, no, famiglia che è stata praticamente ubicata lì in zona industriale a Padova, dove c'erano tutte queste radio, no?
1: Sì, sì,
0: cioè, dove io mi ricordo, ero presente, perché lì c'era anche, ormai lo possiamo dire perché tanto la gente pensava che Radio Star, famosa Radio Star, Vicenza Radio Star, fosse a Vicenza, ma invece no, era tutto riunito a Padova, perché c'era in uno stesso grande stabile dove c'era appunto anche Tele Padova, no? E tutte queste emittenti, come era una joint venture che riuniva tutto, c'era Radio Abano Network, c'era Boom Boom, poi dopo Network, no? Poi c'era Radio Star, ce n'erano tante e lì ognuno aveva il proprio ruolo. Poi dopo, dove sei riuscito ad andare dopo Radio Abano Network?
1: Poi praticamente noi ci siamo conosciuti in quelle due o tre radio lì a Castelfranco Veneto.
0: Sì, no, beh, noi ci siamo, tu mi hai mandato una foto l'altra volta e Paolo Spagnolo me l'ha recapitata e io dico, ma com'è? Da dove vengo fuori? E me l'hai scattata tu quella volta, perché trasmettevamo, cioè, ecco lì il gruppo,
1: sì, io ero da una parte, tu eri dall'altra, sì. E quindi
0: tu trasmettevi, eri su Radio Bella e Monella quella volta lì, no?
1: Esatto.
0: Eri praticamente due stanze più in là, io ero di qua e ero quella, sì, che quella, erano gli albori di questa radio, che adesso è anche una radio, sì, piuttosto importante, no? Peter Pan, sì. Ed io ero lì, sì. E cioè, veramente ero più, avevo dei capelli quella volta, adesso purtroppo non li ho più, e mi ricordo che eravamo due o tre stanze, quattro, tante emittenti, e c'era un grande, perché ci mettevano ancora i vinili, no? Pensa, eravamo ancora con, sì, i vinili. Allora c'era una grande stanza dove si sceglievano i vinili e ognuno andava a prendersi quello che erano le richieste del momento, però alle volte i dischi non si trovavano perché ce l'aveva quell'altra radio, capito?
1: Sì, esatto.
0: L'hai messo tu? No, dopo mettilo là che lo devo mettere io. È belle, esatto. Sono bei momenti quelli là, perché abbiamo vissuto proprio i momenti del vinile, della radio fatta.
1: Ma diciamo che più che il vinile c'era il CD.
0: C'era il CD, sì, no, no, ma io mi ricordo anche, esatto, i vinili, ho messo anche i vinili lì, me li ricordo. E dopo i CD, sì, dopo i CD. Caro mio,
1: certo.
0: E poi dopo, insomma, quello è stato un trampolino di lancio, è stato importante, insomma, quel salto lì su una radio che era già all'epoca, no, importante.
1: Sì, sì.
0: E poi?
1: Io ho fatto dal 90, mi sembra 92 al 2002.
0: Però, parecchio,
1: Sì, sì, sì, sì, sì, sì. Poi il sabato mattina ero anche a Delta Radio Hit Planet, che era di Porto Tolle.
0: Ma non, la Delta Radio esiste ancora, credo, no?
1: Sì, sì, c'è ancora.
0: A Rovigo, Porto Tolle.
1: Porto Tolle, sì. Mm-hmm. A Rovigo, sì, sì, sì.
0: Mm. Sì, sì.
1: E poi da lì a un certo punto ho cominciato anche a Bolzano e Trento con NBC, la Rete Regione, la Radio delle Alpi. E poi adesso naturalmente collaboro con Radio RVD, che è una radio di Rovigo, in FM, in DAB, e quindi adesso
0: sì, insomma, ma tu in ogni caso la radio non la lascerai mai, perché adesso tu NBC, io conosco NBC a Bolzano perché sono miei amici, ho avuto modo di avere rapporti commerciali con loro, ma si parla di tanti tempo fa. Se ti racconto un aneddoto riguardo a NBC, lì in pratica i programmi tu li registri a casa tua, hai uno studio radiofonico, un mixer, hai un programma e confezioni il programma e poi lo spedisci a NBC, che lo mette in onda.
1: Esatto.
0: Molto, molto bello lavorare così. È anche bello.
1: È montato e tutto, e arriva lì, e capito.
0: Sei tecnologico allora anche, eh?
1: Abbastanza, sì, abbastanza.
0: Ti piace?
1: Perché poi adesso ho anche un programma, adesso faccio anche un programma al mattino dalle 8:30 alle 10, tutti i giorni a parte il sabato, si chiama Saluti e Baci alla Radio, e non è altro che quel programma che si faceva tanti anni fa, le dediche, le richieste.
0: Sempre lì a NBC Bolzano?
1: No, qui naturalmente sono collegate.
0: Ah, ho capito. Tante radio.
1: Saranno circa 24-25 radio che ripetono il segnale. E il programma non è altro che appunto la dedica richiesta, quello che si faceva tanti anni fa, per dare meno solitudine a chi
0: è bello.
1: È a casa, e naturalmente agli anziani, alle persone insomma che si
0: allora,
1: sono sole.
0: La radio comunque non è stata la tua professione principale,
1: no, perché
0: tu avevi un'altra professione, e questa è stata una cosa in più che facevi, quindi era anche un bel impegno, no? Perché oltre al lavoro tuo avevi anche questo impegno che ti impegnava parecchio.
1: Sì, abbastanza, insomma.
0: Come hai coniugato sta cosa? Perché sai, le vite, come hai coniugato lavoro, vita, famiglia, radio, tante cose che hai fatto?
1: È un po' complicato, però insomma, quando riuscivo, quell'oretta due, insomma, riuscivo un po' a regalarmi questa mia emozione, questo amore che ho appunto per la radio, ecco.
0: Ok, allora facciamo una pausa, mettiamo un altro disco, poi ci sentiamo per il rush finale con Maurillo, grande voce radiofonica, e questa è Roberta Kelly, grande
1: Zodiac, che bella.
0: Ok, resta lì, resta con noi.

0: Beh, è bello ripercorrere la storia della radio, perché in qualche modo, Maurillo, questa è storia della radio, eh? È vero?
1: Storia.
0: Perché sì. l'abbiamo proprio fatta la storia. Mi metto dentro anch'io, perché anch'io, insomma, a un certo momento ho cominciato molto presto ed è stato anche per me un amore a prima vista la radio. Perché mi mettevo in camera, facevo, registravo le pubblicità da solo, che è una cosa. Sono cose che uno deve avere, ce l'ha dentro, sì. Questa cosa. O ce l'hai o non ce l'hai, non è una cosa.
1: È vero.
0: Non è da
1: vero,
0: tutti,
1: vero.
0: No.
1: Assolutamente no. È vero.
0: Qua qualcuno mi chiede, Maurillo, dopo Belle Monella, è andato a Italia 1 a Padova?
1: Sì, è vero.
0: Allora vedi che la gente ti riconosce, eh?
1: Su Bella Monella, io facevo un programma di sera, sabato sera, che si chiamava Cuore Batti Cuore, dove naturalmente davo i numeri di telefono di ragazzi e ragazze, era per incontrarsi. Allora non c'era Facebook, non c'era WhatsApp.
0: Ho capito.
1: E allora praticamente iniziai questa cosa nel 1997.
0: Uh-huh.
1: E poi su Italia 1 abbiamo fatto la stessa cosa, abbiamo chiuso da Bella Monella, l'abbiamo portato di là su Italia 1 e anche lì siamo andati avanti un bel po'.
0: Ma insomma, ne hai fatte veramente tante di cose, anche tu, eh? E adesso appunto praticamente il tuo essere presente in radio è principalmente lì in Trentino Alto Adige su NBC.
1: Sì, ma lì il sabato invece è il punto focale, quello del mattino.
0: Ah, ho capito, con questo, dediche.
1: I giorni, esatto.
0: Ricordo io una volta, tu sai che a Trento esiste anche RTTR, no?
1: Sì,
0: RTTR, sì. E quell'epoca io, perché tra le tante cose che ho fatto nella vita, ho abitato 10 anni in provincia di Trento, e cioè precisamente a metà strada Borgo Valsugana. Solo che io lavoravo a Bassano del Grappa, per cui mi alzavo molto presto, tipo alle 5, per essere a Bassano alle 7, no? E aprire le trasmissioni. È stata una vita un po'. Però all'epoca, ti racconto una cosa mia così, tanto perché tu hai detto che sei su NBC. Allora, praticamente RTTR, quella volta ho conosciuto delle persone e c'era la possibilità di instaurare qualcosa, perché loro, diciamo la verità, noi qui nel Veneto e in altre parti del mondo siamo un po' più avanti di loro, eh? Adesso non lo so, anche per quanto stima io abbia anche di NBC, per carità, ma sono un po', voglio dire, noi siamo più avanti, soprattutto qui a Padova le radio hanno fatto nascere voci grandissime, hanno dato scuola a tutti.
1: Sì, vero.
0: È vero o non è vero?
1: Ok. Sì, confermo.
0: Allora, quell'epoca RTTR, che era Radio e Televisione, una delle più importanti insieme a Radio Dolomiti, e c'era la possibilità di andare lì e di lavorare stabilmente per, diciamo, dare un senso a tutto quello che era la loro trasmissione radiofonica, però io dovevo andare ad abitare a Trento e allora cioè, quella scelta non me la sono sentita di farla. Però guarda, dillo adesso, dopo tanti anni,

0: Deve essere bello però, eh.
1: Sì, mi sono fatto un piccolo studio e poi comunque collaborando con la radio di Rovigo, allora quando devo fare anche altre cose, vado su Rovigo, loro hanno lo studio, hanno tutto, quindi...
0: Tu come sei anche voce voice over, come per esempio Paolo Spagnolo, presti la voce per jingle, per pubblicità?
1: Diciamo di sì, ma io non sono un professionista, io sono
0: vabbè, insomma, dopo tanti anni
1: l'ho sempre fatto per hobby, quindi sì, nel senso che non l'ho mai fatto, non sono un professionista e quindi sì, faccio qualcosina, ma ripeto, non riesco a fare quello che riesce, cioè tipo Paolo Spagnolo,
0: sì,
1: e tanti altri.
0: Sì, ecco, sì, sì, capisco. Però forse ti stai...
1: Per me è sempre stato un gioco alla fine, no?
0: Ma sai, sono quelle cose che si fanno per gioco che sono quelle che danno più soddisfazione e che riescono meglio, perché sei portato per farlo. E se tanti anni che tu sei davanti ad un microfono, vuol dire che effettivamente è proprio quello che fa per te, anche se il tuo lavoro principale poi è stato un altro, però voglio dire, allora, lunga vita alla radio, lunga vita a te, a Maurillo, che è un amico. Io ti ringrazio di essere stato ospite qui, spero che magari un giorno, visto che non abiti così lontano, potresti venire anche a trovarci in studio.
1: Certo che sì,
0: sarebbe una bella cosa.
1: Organizziamo, vengo a trovarvi.
0: Mettere qualche canzone insieme, presentarla insieme qui in diretta, sarebbe anche tutta un'altra cosa. Se vorrai, sarai veramente il benvenuto, ok?
1: Grazie.
0: Maurillo, ti abbracciamo molto, ti ringraziamo tutti noi di Radio Gamma 5 per la tua gentilezza questa sera in diretta. Ci lasciamo con... non può mancare a chi ha trasmesso la radio.
1: Ho scelto queste tre canzoni perché sono tutte del 1977.
0: Wow.
1: E questo praticamente è l'anno quando iniziai a fare radio. Quindi...
0: E allora, lunga vita a te e lunga vita alla radio, Alan Sorrenti, Figli delle Stelle. Maurillo, un abbraccio.
1: Ciao, grazie.
0: Ciao, buonanotte.

0: figli delle stelle, ma quante cose questa sera, quante cose abbiamo ricordato, la radio è pazzesco. Eccolo qua, l'uomo che non è più invisibile, ecco. Paolo Spagnolo.
1: Noi siamo figli delle stelle.
0: Siamo figli delle stelle, siamo figli della radio, siamo figli di un tempo che non è vero che è sparito, e siamo figli di quel tempo che continua con la musica.
1: Ne approfitto per salutare Maurillo. Noi siamo praticamente come in stazione, no? Ci sono tutti i binari, ci si incrocia spesso e volentieri, ma anche davanti a un piatto di pasta asciutta ben volentieri. Anche lui è forchetta buona, io altrettanto, quindi ci si trova ben volentieri.
0: Per quello lo chiamano Maurillo Bisteccone.
1: A tutti intanto.
0: Grazie. Paolo Spagnolo con noi, che tra l'altro è quello che poi ci smista, visto che stiamo parlando di binari, di treni, ci smista tutti questi personaggi che fanno parte del mondo radiofonico.
1: Troviamo i ben disposti, troviamo i mal disposti, ma comunque.
0: Ma vabbè, comunque,
1: i mal disposti. Sì, no, ma comunque faccio per dire.
0: Sì, vabbè, okay.
1: No, è tardi, no, ma magari sì, la facciamo più avanti, adesso non ho tempo, va bene.
0: No, vabbè, per carità, non si vuoi che presenti, è sempre una gentilezza che fanno le persone, per cui li ringraziamo. Se non sarà adesso, sarà dopo, avremo anche altri ospiti, altre persone che interverranno, perché è bello parlare della radio, perché noi abbiamo compiuto 50 anni, Radio Gamma 5 continua ad esistere, altre radio non ci sono più, ma è bello parlare anche di quello che non c'è e di quello che è stato, perché la gente si ricorda, la gente ascoltava quel personaggio che adesso invece ascolta di là, ed è così.
1: Ascolta di qua e di là, certo. Noi giochiamo a carte scoperte.
0: Assolutamente.
1: È più bello.
0: Sì,
1: anche
0: sì.
1: Perché ti posso anticipare una cosa, sul piatto mi hanno buttato lì la proposta di fare Radio Notte Network 2.0. e quindi di fare il sabato notte dalla mezzanotte, dalle 11 fino alle 7 del mattino. Adesso stanno cercando dei sponsor, perché comunque con una buona parte di radio sono interessate al progetto, quindi
0: Bello. Potrebbe
1: essere che Radio Notte Network 2.0 possa ritornare per tutta la notte, quindi il sabato, magari nel periodo invernale, cioè nel periodo in cui magari ci si muove meno e che magari si ha voglia di stare a casa con la copertina, sai, la cioccolata, invece di guardare la TV si ascolta la radio. Questo è il nostro pensiero, la passione, no?
0: Sì, è bello, perché quindi la radio è qualcosa in più che nessun altro strumento, nessun altro modo di comunicazione può darci, perché proprio veramente la radio continua ad essere viva, nonostante le indagini dicono che nonostante è cambiato il modo di ascoltare la musica, chiaramente i giovani ascoltano molto più i device, no?
1: Sì, ma è normale, youtuber e vai di TikTok, ma non ascoltano più la canzone intera, praticamente ascoltano i pezzetti.
0: Si stancano di tutto.
1: Si stancano velocemente, però sai, non dobbiamo demonizzare assolutamente.
0: Demonizzare è sbagliato, perché
1: noi siamo piuttosto tradizionalisti, ma che comunque guardiamo anche il futuro, perché per carità, ci sono dei pezzi straordinari. Guarda, in questo periodo, proprio lunedì sera, è partita la manifestazione Canzoni del Cuore a Treviso, che praticamente da lunedì cominciano le audizioni di circa 150 nuovi cantanti, artisti, poi la finale ad ottobre. Adesso io sono in contatto con il presidente Franco, con i giurati che ci sono, eccetera, che sono un po' amici, e io collaboro con la parte software, la gestione della giuria. In pratica ho fatto tutto il software io, e quindi questa è una manifestazione che vede di far crescere i giovani, e quindi di anche di scoprire i giovani.
0: Vabbè.
1: E lì e poi ci sono, è una onlus che praticamente utilizza i fondi per pranoterapia, per terapia a musicoterapia negli ospedali, nelle case di riposo, di cura, eccetera. Quindi è una bella manifestazione che comunque guarda anche le persone, comunque l'individuo, ecco,
0: certo,
1: la cura, questo è importante, e comunque fa crescere anche dei bravi ragazzi comunque.
0: E magari da lì,
1: ho fatto parte anche della giuria, ci sono stati anche personaggi importanti in giuria, come giurati, e comunque vedo che comunque dopo fanno le varie manifestazioni, sai, di piazza, vanno di qua, di là, nei teatri, questi ragazzi magari crescono e un domani, non si sa, magari riempiranno magari uno stadio, che ne so, un teatro, e quindi è una bella cosa.
0: Certo, sono da questa manifestazione sono poi uscita qualche voce importante che tu sappia?
1: Diciamo che comunque ti dico che le categorie vanno anche con ragazzi molto giovani, quindi dai 10 anni, poi dai 18, ai 20, quindi sono molto giovani, però sai, si parte con eliminare la paura del palcoscenico, poi sai,
0: bello.
1: Con il crescere questa paura sparisce, si diventa protagonisti del palcoscenico, quindi tutto diventa molto più facile anche crescere, hai capito?
0: Certo.
1: Ecco, non passeranno magari in reti nazionali come amici di Maria De Filippi, però magari, sai, si entra sempre dalla porta di emergenza o di sicurezza, la porta secondaria, a volte si fa più successo così, abbiamo visto anche personaggi.
0: È vero,
1: comunque
0: è vero.
1: Sono arrivati ultimi in classifica, adesso riempiono gli stadi per due o tre sere di fila, quindi.
0: Ne abbiamo visto, sì, ne abbiamo visto.
1: Sì, quindi ecco.
0: Noi siamo qui comunque a fare radio, come dicevi tu, anche in modo tradizionale, perché c'è una gran fetta di pubblico che lo apprezza, perché che lo desidera questo modo così, diciamo così, informale, no? Di fare radio, di essere, certo, vicini alle persone, di parlare, di dire qualcosa che possibilmente sia sensato.
1: Infatti io, se dovessi fare direttore artistico in una radio d'oggi, mi vedrei piuttosto in difficoltà, perché sai,
0: perché
1: io
0: dici?
1: Prenderei gli speaker e direi: a te cosa piace fare? Questo, benissimo, fallo.
0: Okay.
1: Hai capito? Non sarei quello che ti guarda il clock, hai parlato 2 minuti, hai parlato 1 minuto troppo, cioè non fa parte della mia.
0: No, magari cercheresti di vedere quali sono le qualità di uno e lo metti da una parte o dall'altra, gli fai fare. Però quello che è capace di fare.
1: Sì, ma diciamo che comunque quando a te piace fare una cosa, stai sicuro che la fai bene?
0: Questo, quindi, è certo, sì, no, sì, sì.
1: Perché se tu fai una cosa contro voglia, inevitabile che comunque escano le cavolate.
0: È vero.
1: Quelle cose che. Quindi se fai una cosa che piace, magari poi con l'aiuto dei colleghi, dei collaboratori,
0: si può migliorare.
1: Artistica, troviamo i punti di miglioramento, perché è normale. Però diciamo che quando fai qualcosa che ti piace, che piace a te, tutto diventa molto più facile.
0: E soprattutto diventi critico, autocritico nei tuoi confronti, ti trovi gli errori, vuoi migliorare, ascolti quelli più bravi e cerchi di imparare, di rubare. Ecco, questo è bello. Hai ragione, se fossi un direttore artistico probabilmente ragioneresti nel modo giusto, nel lasciare fare le persone, e un po' sai come ha fatto Claudio Cecchetto all'epoca.
1: Ma guarda che comunque il progetto, io comunque lavoravo a Radio Padova e poi sai che comunque dopo la mezzanotte, all'inizio dalle 23, poi dopo la mezzanotte si diventava Radio Notte Network,
0: sì.
1: E quindi sostanzialmente il palinsesto di Radio Padova comunque aveva il suo clock, il suo modo,
0: esatto,
1: di lavorare, quindi si faceva la radio in quel modo. Ma quando arrivava la mezzanotte, ognuno era padrone del buio come piaceva lui, quindi ci si inventava qualsiasi cosa, da Gatto Randagio, che era Alvaro Gradella, a Girata, che era Roberto Piragnolo, poi c'erano Chip e Chop, che erano Max Dupré e Nino Carollo, e vai che io ero l'invisibile, quindi c'era questa diatriba, questi comics della notte che comunque riempivano,
0: sì,
1: il buio.
0: Allora, certo, la direzione a quell'epoca ha pensato bene di dire: beh, la notte lasciamo che sia come deve essere.
1: Come
0: la concepiscono loro, come la concepiscono quelli che sono davanti al microfono in quel momento, e hanno fatto bene a farvi, a lasciarvi
1: anche
0: così.
1: Perché tu fare qualcosa controvoglia per 7 ore, no, 8 ore in diretta sarebbe stato un dramma incredibile.
0: Non lo puoi fare.
1: Quando tu fai qualcosa che piace a te, credimi, le 7 alle 8 ore passano di una velocità. Poi io ero quello sfortunato e fortunato anche a volte, perché ero sempre del sabato e quindi mi beccavo o l'ora in più,
0: sì,
1: quindi ho parlato un'ora per niente, il cambio dell'ora legale
0: è vero,
1: oppure
0: è vero,
1: un'ora in meno, quindi mi beccavo sempre il cambio d'ora, quindi o parlavo un'ora in più e non me ne ero accorto,
0: o parlavi un'ora in meno
1: sì, ed era sparito un'ora, e dove è andata?
0: Non c'è. È bello.
1: Anche questo. Questi sono aneddoti che comunque succedevano, quindi.
0: E speriamo che allora questo progetto di Radio Notte Network possa riprendere, e siamo, sì, tutti qui ad ascoltare.
1: Speriamo, anche perché comunque sono interessati. Adesso, sai, sono 45 le radio che mi ripetono il mercoledì sera con Night Train, e ce ne sono altre due che sono in attesa, e quindi entreremo in Abruzzo probabilmente con 2 radio. Adesso si stanno accordando, perché sai la difficoltà di mettere in onda uno speaker che comunque trasmette in diretta da un'altra radio,
0: sì,
1: vuol dire bloccare il palinsesto pubblicitario, modificarlo, spostarlo,
0: sì,
1: i tecnici devono essere pronti anche da remoto a gestire la situazione, quindi c'è un po' di lavoro dietro delle quinte,
0: perché qui stiamo parlando di una diretta, chiaramente non è che è una cosa confezionata.
1: Siamo in diretta, siamo in diretta, quindi
0: Capotreno, prepariamoci per domani, per partire. Il binario è sempre quello, si parte.
1: Aspetto la Jack per una rossa.
0: Ok. Ma ci troveremo insieme comunque per fare una chiacchierata.
1: Sì, dobbiamo organizzare anche sto pranzo, un giorno o l'altro lo
0: organizzeremo. No, bisogna per forza, perché la gente se lo aspetta, ne abbiamo parlato, la gente lo sta chiedendo.
1: Se non altro ci troviamo in 4-5 non è un problema.
0: Perlomeno.
1: Poi se sono 6 o 7 o 10 o 100, problemi non ce ne sono.
0: Okay.
1: Poi sentiamo che Maurillo viene, che lui sicuramente c'è.
0: Certo.
1: Ci siamo trovati a un pranzo che non è molto. Quindi.
0: Addirittura. Bene, allora,
1: sì.
0: Questa bella prospettiva di trovarsi a mangiare insieme, perché condividere, sai, queste cose, poi parlare è bello, ci fa ancora più radio, più diretta.
1: Certo.
0: Un viaggio lo iniziamo adesso, e ti ringrazio per aver
1: mondi
0: scelto
1: nuovi, emozioni non provate mai,
0: bellissimo.
1: Paolo Dambembo, viaggio
0: bellissimo,
1: che
0: Paolo Spagnolo,
1: viaggio per tutti.
0: E Jack, ciao. Capotreno, a domani, Night Train dalle
1: buonanotte
0: 21,
1: a voi, ciao,
0: buonanotte.
1: Un abbraccio,
0: Jack,
1: ciao.

bel viaggio, eh? Dario Baldambembo, lunga vita alla radio, lunga vita alle belle cose che ascoltiamo alla radio, lunga vita a Radio Gamma 5 che è sempre con voi tutti i giorni da 50 anni, qui sono passati tanti a questi microfoni, molte persone non ci sono più nel senso proprio vitale della parola, ci hanno lasciati qui nel terreno, ma sono qui con noi sempre, uno tra tutti il nostro fondatore, cioè Franco Carraro, che è sempre una grande guida, insomma Radio Gamma 5 è ancora una forza, grazie a voi anche che la sostenete. Siamo vicini alla mezzanotte e a quell'ora alle 00:00 ci permetteremo di fermare il mondo e lo faremo nel senso buono per esprimere un desiderio. Molti anni fa un giovane che si chiama Edwin Collins cantava "Sto sognando una ragazza come te".

I never knew a girl like you before. Non ho mai visto, non ho mai conosciuto una ragazza, una donna come te prima d'ora, dice Edwyn Collins. Dunia, grazie per il tuo saluto, un abbraccio anche a Silvana dalla Pedemontana, anche tutti gli amici che ci stanno ascoltando adesso e stanno aspettando la mezzanotte.

Time After Time, G-Day. Eric, in Australia G-Day, Good Day, si dice in qualsiasi momento del giorno per augurare un buon momento, eh? Grazie a te, caro Eric. Da te in Australia è mercoledì, quindi stai affrontando un nuovo giorno. Noi fra poco invece affronteremo la nanna e il nuovo giorno, il mercoledì, lo affronteremo proprio fra un po' di ore. Grazie delle tue parole, di esserci, di essere qui insieme a noi, e grazie a tutti gli amici che stanno aspettando con noi. Alberto anche di Treviso volevo salutare, ma l'ho già fatto prima. Quelli che stanno aspettando quello che è il momento dell'esprimere il nostro desiderio. Peter Cetera insieme ai Chicago, If You Leave Me Now.

Leave Me Now, You Take Away the Biggest Part of Me. Se te ne vai ora, ti porti via quel bagaglio di cose che è tutto quello che ho, e per cui mi ritroverei ad avere proprio nulla. Please close the door. Because this is the time to close the door. Teddy Pendergrass.

Mancano pochi secondi alla mezzanotte, tra poco sarete insieme al grande Fabio Turin che con la sua trasmissione vi intrattiene da mezzogiorno fino alle 15, ma adesso c'è la replica, per cui se vi siete persi qualcosa rimanete sintonizzati, tanti ospiti, argomenti molto interessanti da sentire fra poco. Noi adesso, visto che sono le 00:00, so che siete lì insieme a me in questo momento e vi invito a esprimere un desiderio che deve essere rivolto chiaramente a qualcun altro. Fatelo però adesso. Ok? Bene, allora io come sempre vi auguro che accada presto, che sia veri, piccolo o grande che sia il desiderio, e vi aspetto la prossima settimana sempre qui dalle 21 fino alla mezzanotte. Rimanete con noi. Lunga vita Radio Gamma 5.

È una bella e abbastanza fresca giornata a tutti dai microfoni di Radio Gamma 5, 94 MHz. Io sono Fabio Turin e questa è la trasmissione Storie della Gente, in onda ogni martedì dalle 12 alle 15. Saluto tutti i radioascoltatori, anche quelli del notturno. E chi vuole, sapete che può riascoltare le registrazioni nel nuovo podcast del sito della radio, quindi www.radiogamma5inlettere.it, oppure può trovare le singole interviste e gli ospiti anche nel mio canale YouTube Fabio Turin Storie della Gente, o anche in Telegram Turin Fabio in questo caso, o nel canale Gabriel Arte e Comunicazione. Oggi è il 15 settembre e sapete che sabato scorso è ripreso finalmente il gas e è stato meraviglioso, insomma, ritrovare così tante belle anime, e soprattutto io continuo sempre a ringraziarvi ogni volta che mi fate un complimento, ed è davvero un onore sapere che così tante persone apprezzano la mia presenza qui, insomma, e che ci tengono a farmelo sapere ogni volta che mi incontrano, quindi grazie di cuore, e questo mi spinge anche sempre a fare meglio. E in particolare, visto che è arrivato puntualissimo anche il suo messaggio, un grandissimo abbraccio ad Andrea Sceriffo di Verona, e che era presente al gas sabato scorso con la sua compagna Roberta, che è stato anche un piacere conoscerla, ed è sempre un grande piacere vederti, insomma, in questo caso dico a te, sei veramente una gran bella persona. E leggo il tuo messaggio. Ciao super brizzolato Fabio. Grazie per il brizzolato. Buongiorno e buona trasmissione in ascolto. Naturalmente saluto anche i tuoi ospiti. Un abbraccio, sì, oggi ne avremo due molto interessanti. E del resto dico sempre, chi è che può vantare così tante meravigliose anime all'ascolto come Radio Gamma 5? Siamo proprio dei privilegiati, insomma, ve lo dico. E proprio per questo adesso, visto che non mi piace far la parte del democristiano, per rimanere anche in tema di quello che ho sentito prima con nella trasmissione di Luciano e Leopoldo, che saluto, e mi incazzo proprio due secondi, poi torno a fare il diplomatico. Allora, quando ascolto o leggo un'idiozia, normalmente sto in silenzio e ascolto e sorrido, o leggo e sorrido, ma in questo caso, diciamo, avendone ascoltata una proprio qui in radio, sento il dovere di ribattere per il grande rispetto che ho proprio nei confronti dei radioascoltatori. Senza entrare nei dettagli, questo interlocutore ospite di una trasmissione ha dichiarato testuali parole: io ho autopubblicato il mio libro, credetemi è facile, vi invito a farlo perché è facile, può farvi fare dei soldi, addirittura può diventare un lavoro. Allora, ecco, forse voleva dire può farvi fare dei danni, ma non credo si sia sbagliato. Allora, io stesso che ci lavoro nell'ambito editoriale, sono il primo che ha invitato qua in trasmissione altri editori e contro il mio stesso interesse anche altri autori pubblicati con altri editori. Ho intervistato e ospitato autori che hanno autopubblicato o che hanno semplicemente stampato il proprio libro. Quindi, tra l'altro, sono il primo che condivide gratuitamente informazioni per le possibili scelte, appunto, anche di autopubblicarsi o di stampare il proprio manoscritto. Ma da qui a passare il messaggio che è tutto facile, che può farvi fare un sacco di soldi, ce ne passa? Cioè, perché se passa questo messaggio che è tremendamente pericoloso e superficiale, allora vuol dire che basta un tutorial o un po' di prove per poter proporre trattamenti, che ne so, craniosacrali, per indicare percorsi di cura omeopatica o naturale per qualsiasi cosa. Cioè, non si può ascoltare una cosa del genere. Credo che la radio sia, come qualsiasi altro mezzo, tipo anche la televisione, è uno strumento potente e bisogna stare attenti a quello che si dice. Cioè, io sono per la libertà di espressione ed è giusto che questa persona abbia espresso la sua opinione, ma ritengo anche, a tutela proprio dei radioascoltatori, che le scemenze cerchino altre dimore radiofoniche. E non è una questione di pensarla diversamente, è proprio una scemenza, cioè proprio una scemenza certificata. Perché se accettiamo questo pensiero
tra virgolette libera tutti, allora uno può dire: ma cosa serve studiare, cosa serve investire denaro e risorse in un percorso professionale serio, cosa servono i professionisti? Perché come esistono i dottori bravi, i bravi terapeuti, i bravi architetti, esistono anche i bravi editori o comunque anche i bravi professionisti che si occupano di servizi editoriali, i bravi veterinari e vi dicendo. Quindi va bene arrangiarsi, va bene tutto, ma passare il pericoloso messaggio che sono le cose facili, cioè che le cose sono facili, scusate, che non serve strutturarsi, che si possono fare soldi facilmente magari con l'aiutino della cara e sicura intelligenza artificiale, no, proprio non ci sto, almeno nel mio mondo e nel mio modo di ragionare, perché se ho bisogno di qualcosa vado in cerca di un bravo professionista serio per trovare soluzioni alle mie esigenze e mai mi permetterei di illudere le persone. Cioè, più volte ho dichiarato e continuo tuttora a farlo, quindi lo confermo, che le persone devono scrivere, cioè che tutti possono farlo o farsi aiutare per scolpire sulla pietra la propria esperienza, le proprie conoscenze, cioè il proprio esprimere il proprio talento creativo. Ma questo vuol dire che nella sostanza che bisogna tirar fuori dal cassetto i vostri sogni e dare a loro una forma, e per condividere, per mandare un messaggio, per aiutare gli altri, per emozionarsi. E quindi questo lo potete fare assolutamente anche con l'autopubblicazione o la stampa, certo, ma non ho mai detto e mai lo dirò che è facile, perché come ho spiegato anche in tante volte che ho condiviso le informazioni, comunque la differenza tra stampare un manoscritto o quello che sia scritto, insomma, e presentare, indipendentemente che sia pubblicato, autopubblicato, un prodotto, diciamo, letterario di qualità, è la differenza, la passa attraverso, diciamo, il lavoro che c'è dietro, tutto lì, perché contrariamente a quanto pensa la maggior parte delle persone, a mio avviso, per l'esperienza che ho, il lavoro dello scrittore, se vogliamo dirla così, non è un lavoro solitario, cioè c'è sempre dietro una squadra, che sia l'editor, che sia l'impaginatore, che sia la grafica, che sia tutte le persone che possono supportare il proprio, diciamo, le proprie fatiche letterarie, ecco. E quindi non è facile, perché un conto è raccontare la propria storia seduto al tavolo, un conto è strutturarla in modo tale che possa essere piacevole alla lettura, comprensibile, avere, diciamo, tutte le caratteristiche di un libro di qualità, ecco. E quindi non è facile prepararlo, ok, ma soprattutto non è facile che diventi quello dello scrittore un percorso professionale, ovvero un lavoro ben remunerato. Questa è una cosa pericolosissima da dire alle persone, ai radioascoltatori, perché non è così, cioè, come io ho detto anche l'altra volta, distinguo, anche se non è scritto nella Treccani questa distinzione, distinguo quello che può essere l'autore, cioè una tantum, una persona che racconta e scrive e racconta la propria storia, e quello invece, diciamo, dello scrittore, che è una veste più professionale di una persona che intraprende un percorso e quindi nel suo, diciamo, in questa strada lui ha più opere, diciamo, da pubblicare, da proporre al pubblico, quindi non solo qualcosa che sia autobiografico, ma qualcosa che vada anche, diciamo, a toccare quelle che possono essere, quelli che possono essere i suoi talenti e le sue predisposizioni. Quindi perché diventi un percorso professionale serve una struttura, cioè serve intanto l'esperienza e anche delle persone che prendano quello scrittore e costruiscano attorno a lui una figura autoriale, mettiamola così. Quindi ci sono tanti strumenti, no? Marketing, sito web, piuttosto che tante altre cose. Continuo a ripeterlo perché lo voglio sottolineare, cioè, allora, il fatto di scrivere è una cosa che io consiglio a tutti, anche a mio nonno, ok? Cioè, anche una persona che
tendenzialmente ti potrebbe rispondere: ma io non so scrivere. Ok, cioè l'importante è proprio buttare nero su bianco, o ripeto, farsi aiutare a scrivere la propria storia, la propria esperienza, se quella che uno ritiene più significativa, ecco, nel suo percorso di vita, oppure un qualcosa che possa servire, ripeto, a condividere la conoscenza acquisita, un proprio sapere che può essere messo a disposizione degli altri. Ecco, quello è necessario fare. Ma anche sotto vari aspetti, l'aspetto terapeutico, l'aspetto spirituale, l'aspetto anche proprio sociale, sotto mille aspetti, ok? Quindi quello è proprio un atto che secondo me va ripreso, perché una volta si scriveva molto di più, anche il proprio diario, eravamo un po' più abituati a scrivere. Ecco, quello bisogna assolutamente farlo, oppure perché è più predisposto, ovviamente scrivere un testo al computer e fissarlo in qualche modo. Poi da quel momento lì io consiglio sempre, ma proprio perché non si perda né il file al computer e neanche il manoscritto che avete lasciato nel comodino vicino al letto, e prendete quel materiale e da soli o facendovi aiutare andate a dargli una forma, ecco, semplicemente, ma senza la velleità che per forza di cose debba arrivare una pubblicazione, né con una casa editrice né con l'autopubblicazione. Potrebbe essere, ripeto, anche una stampa personale, anche una singola copia, anche se vi costerà ovviamente molto di più, perché stampare una sola copia ha un costo singolo di stampa eccessivo, ma fatelo per tramandare anche un qualcosa di voi a figli, conoscenti, parenti, eccetera eccetera. Poi ovviamente nei casi in cui la storia vale la pena di strutturarla in maniera migliore, oppure perché magari il messaggio da condividere è importantissimo e quant'altro, oppure anche perché semplicemente la storia che avete vissuto voi, la vostra esperienza di vita è preziosa e potrebbe essere, ripeto, di aiuto agli altri anche a livello emotivo, anche se non è un aiuto, anche semplicemente a far sorridere o a dare un senso a quello che voi avete trascorso, allora andate verso, ripeto, l'autopubblicazione o il tentativo di farvi pubblicare il vostro testo da una casa editrice. Ecco, ma da qui ad apprendere queste cose che uno può imparare, ok? Perché io posso insegnare anche una persona a dire: ok, guarda, ti aiuto e ti porto verso l'autopubblicazione. Da qui però a passare il messaggio che può diventare facilmente un lavoro e ben remunerato, o che ci sono margini di chissà quale tipo, da lì ce ne passa. Ecco, cioè bisogna avere, ripeto, rispetto per i ruoli, rispetto perché continuiamo a lamentarci, ci lamentiamo di tante cose, ma i cambiamenti partono dalle scelte, partono anche da questo tipo di pensiero, perché non è facile assolutamente, ma dietro a un lavoro magari anche di qualità c'è fatica e impegno, e se volete che diventi un percorso professionale remunerativo dovete impegnarvi. Tutto qua, crederci, non tutti ci riescono ovviamente, come io, anche se magari, che ne so, avessi la passione per fare il botanico, non è detto che io possieda un pollice verde e quindi dico: ok, sono il salvatore delle piante. No, cioè, comunque ci vuole la determinazione, no? E quindi perché sennò diventa proprio diventa tutto caotico, no? Quindi provate a immaginare: io mi rivolgo a una persona per un trattamento e questo, anziché aver studiato, aver accumulato esperienza che poi può mettere al mio servizio, pone la domanda a ChatGPT e mi fornisce il responso. Non scherziamo, insomma, ecco. Quindi è pericoloso questo pensiero, e secondo me dobbiamo allontanarci, perché sennò altrimenti ci avviciniamo a un punto di non ritorno molto pericoloso, perché ognuno di noi, con le proprie individuali scelte, contribuisce al bene o al male di tutta la società. Quindi ogni singola scelta è determinante, perché noi siamo entità individuali ma all'interno di un grande contenitore che ci connette tutti quanti. Quindi le mie scelte possono ricadere anche sugli altri. Cioè, giusto per farvi capire a che livelli

Al di là della perdita delle figure professionali, perché appunto se io mi rivolgo a un professionista, un omeopata, un veterinario, un architetto, cioè perché ha studiato, ma va bene anche chi magari non ha fatto, che ne so, il canonico percorso di studi universitari, ma lavorando con impegno ha preso magari degli attestati, ha seguito dei corsi di approfondimento e via dicendo, e ha strutturato il suo percorso in maniera professionale. Ma è diverso da dire mi arrangio e poi posso anche come si può dire, promuovere questo tipo di arrangiarsi come se sono, come fossero appunto soldi facili. Cioè è veramente una cosa assurda che io ho sentito con le mie orecchie, no? Quindi veramente altrimenti ci troviamo circondati da persone che vivono in un mondo fittizio, irreale, ma anche irrispettoso, secondo me, no? Convinti di essere nella realtà e nel giusto. E invece sono sprofondati solamente nella propria individualità, nel proprio egoismo. Cioè, perché immagini, video, conversazioni o questo tipo di pensiero, cioè, non hanno nulla di reale. Cioè, in questo modo si atrofizzano, ecco, le capacità creative, affettive, emotive, logiche di noi esseri umani. E quindi, insomma, ripeto, dopo ritorno. Prima di ritornare a essere diplomatico, anche qua non c'entra nulla, ma senza entrare nei dettagli, ho ascoltato, diciamo, sbalordito un ospite che poi è uscito dalla radio e si è scandalizzato per i quadri appesi, per la bandiera o per il pensiero di libertà che più o meno qui dentro ci accomuna, no? E allora ribadisco un altro concetto, cioè gli ospiti sono ospiti, ma anche noi conduttori siamo ospiti. Cioè è come se una persona venisse a casa mia e mi chiedesse di togliere un quadro perché lo urta, oppure di gettare via un libro perché non vuole che io abbia quel libro dentro la mia libreria, cambiare, che ne so, il programma che sto guardando alla televisione, oppure cambiare la frequenza radiofonica perché Radio Gamma 5 non gli garba, cioè, o addirittura di modificare, che ne so, l'arredamento di casa mia. Cioè essere ospiti significa entrare, fare quello che sei, che devi fare, e onorare il motivo per cui sei lì, e poi non rompere le palle. Cioè, nel senso, devi uscire ringraziando, cioè, nel mio modo di ragionare, devi pulirti le scarpe e anche la bocca prima di entrare in una casa e accettare quello che c'è. Altrimenti, senza dover imporre per forza di cose il tuo pensiero, vai da un'altra parte. Cioè, non è assurdo, diciamo, è assurdo questo concetto, insomma, no? Ecco, e nel frattempo ringrazio Max. Ciao Fabio, presente in ascolto, buona trasmissione Max. PS, il lavoro dello scrittore è il più bel mestiere del mondo. Assolutamente Max, ma vedi, è come se tu, cioè, anche voglio dire, te che hai fatto un percorso importante di studi e li metti a disposizione anche degli altri, quindi non solo da un punto di vista letterario, ma anche appunto di trattamenti, di conoscenze di un certo tipo, cioè sono il frutto del tuo percorso, cioè sono il frutto del tuo lavoro, del tuo impegno, anche dei tuoi sacrifici, no? Se passa il messaggio che io basta che guardo un tutorial e posso imparare e far quello che fai tu, va bene se devo imparare da un tutorial come si gira una lampadina di casa, e vabbè, faccio a meno di chiamare l'elettricista, anche se io a livello manuale sono una pippa, ma non deve passare il messaggio che se io ho imparato ad arrangiarmi perché magari ho quella predisposizione, anche se non ho fatto grandi scuole, poi posso dire agli altri con facilità che possono tranquillamente intraprendere quel tipo di professione, farsi pagare e anche abbondantemente. Cioè, perché è una mancanza di rispetto, no, nei confronti di chi è un professionista, ma anche della serietà con cui uno ha intrapreso e ha centrato, diciamo, il suo talento e la sua predisposizione al suo percorso di vita. È questo che non sopporto. E poi ripeto, per me, per quello che io dico agli altri, scrivete, perché non costa nulla. Cioè, scrivete, non dovete impegnarvi con qualcuno o essere, tra virgolette, in qualche modo fregate. Scrivete, cioè scrivete, perché, diciamo, è bello scrivere, era bello una volta anche con le corrispondenze epistolari, ma abbiamo perso, diciamo, tante belle abitudini a livello di società. Quindi riprendete in mano magari

cose, ma soprattutto, ripeto, perché non venga perso, ci sono tante storie, anche quelle che ci hanno raccontato i nostri nonni, o conoscenti di parenti, di famiglia, eccetera, eccetera, i nostri genitori, che possono essere, diciamo, scolpiti lì nella pietra. E questo compito magari spetta a voi, se magari non l'hanno fatto loro, non hanno avuto il tempo di farlo loro. Quindi riprendete in mano quelle storie che avete ascoltato, di cui siete certi ovviamente, e oppure la vostra esperienza personale, come avete, che ne so, nell'ambito lavorativo, nell'ambito sociale, anche nell'ambito sanitario, se avete avuto magari delle esperienze, perché un domani quel testo che avete scritto può essere preso in mano da vostro figlio, ma anche da un vostro nipote, o anche da una persona magari, diciamo, legata alla famiglia, e può capire veramente cosa succedeva in passato, o cosa, diciamo, è successo nella vostra vita, quello che avete vissuto voi, o addirittura, come dico sempre, anche quell'esperienza può trasformarsi, arrivare a un livello dove si può trasformare in un messaggio per gli altri. Quindi è importantissimo. È vero che lo scrittore è il più bel mestiere del mondo, ma è la più bella passione prima di diventare un mestiere. Quindi quello che dico io, cioè quello appunto che non voglio che venga frainteso, è in questa trasmissione, proprio perché ci lavoro, e con il grande rispetto che ho del pubblico, io consiglio a tutti di scrivere, ma non illuderò mai che scrivere, poi trasformare quello che avete scritto in un testo, e avviare un percorso, diciamo, per il pubblico, sia facile. Non è facile, alcuni ci riescono da soli, come tante persone che conosco, perché hanno acquisito delle informazioni che io appunto gratuitamente ho cercato di condividere fino adesso, e soprattutto per aiutarvi anche a fare delle scelte consone, ecco, al vostro lavoro. E si può, diciamo, anche in qualche modo strutturare affinché una persona riesca a farlo da solo, ok? Finisce lì, punto. Cioè, tra quello e le persone che poi invece hanno una produzione letteraria abbondante e particolare, cioè ce ne passa, perché voglio dire, io dico sempre, chi ha la prima esperienza è meglio che si affidi a un professionista. Poi, una volta acquisite le informazioni, potete comunque anche cambiare professionista, piuttosto che strutturarvi anche da soli, anche se il termine, ripeto, da soli per me nell'ambito editoriale, diciamo, è un po' non del tutto corretto, perché comunque una persona, ripeto, ha sempre bisogno di un supporto, di un mini team almeno, dove poter, diciamo, far vedere anche con occhi diversi ad occhi diversi il proprio testo. Quindi è importante, cioè, nel senso, bisogna veramente avere rispetto di quello che si dice. E tornando poi a quello che volevo esprimere, è che anche chi intervistiamo, cioè noi conduttori, dobbiamo avere un attimo il polso della situazione, e se quella persona sta dicendo una gran castronata, sempre in virtù della libertà di espressione, ma perlomeno dobbiamo mettere in guardia quando passano dei messaggi che sono, ripeto, potrebbero essere fraintendibili o pericolosi per il pubblico, insomma, ecco. E allora Andrea Sceriffo mi scrive: ho provato una grande gioia e felicità per avervi rivisto e potuto abbracciare sabato al gas. Nota non trascurabile: il cibo preparato da espose era ottimo. Complimenti a tutti voi per l'enorme lavoro che fate. E chiedere permesso prima di entrare ospiti in casa altrui. Concordo Andrea, concordo su tutta la linea, innanzitutto perché l'ho sempre detto, e venire qui al gas è proprio sentirsi a casa, sentirsi in famiglia, rivedere le persone. Poi, insomma, credo che per un conduttore sia importante, al di là che passa la voce, la nostra voce, però è bello quando appunto ti riconoscono o si ha la possibilità, insomma, fuori a microfoni spenti, di poter anche conversare, di capire anche se quello che stiamo dicendo o stiamo proponendo
proponendo possa essere accolto nel verso giusto, possa essere gradevole per chi lo ascolta, eccetera eccetera. E poi quella del gas, ripeto, in generale è una situazione che ringrazio chi ha fatto partire, insomma, ecco, questa grande opportunità che abbiamo tutti di poter vivere, cioè Luca e Paolo, insomma, che quasi 25 anni fa hanno dato via ai due gas. Tra l'altro sabato prossimo abbiamo di nuovo un'altra occasione per poter vivere il gas di Padova, e in più domenica c'è anche la grande opportunità della grigliata antisistema, insomma, ecco, quindi venite, non mancate. Adesso vi faccio ascoltare oggi la scaletta musicale è cinematografica, per cui se poi riconoscete il film a cui è associata la musica, scrivetemelo. Buon ascolto, ci sentiamo fra poco.

Bravissimo Max, hai indovinato. The Six Triple Eight è il titolo del film e la canzone The Journey di R. Ma tra l'altro è un bellissimo film che ho visto recentemente, dove che parla di un gruppo di soldatesse nere americane che nell'ambito del pieno razzismo e dell'avvilimento, ma anche del bullismo, sono riuscite a poi a entrare nella storia attraverso lo smistamento della posta per i soldati in trincea. Quindi bellissimo, guardatelo se avete occasione. Ale, ciao Fabio, lo so che sono profilato col mio numero di telefono a Radiogamma 5 come un disturbatore o contestatore, ma nel tuo caso devo farti i miei più sinceri complimenti, perché ti trovo molto molto interessante e mi piace molto come conduttore. E grazie mille, un abbraccio a te Ale, e cerco di fare come tutti, ovviamente, che qua tutti i conduttori sono ognuno con le sue peculiarità incredibili. Ecco, dico solo che io appunto ascolto le altre trasmissioni per imparare, ma anche perché proprio mi piacciono, quindi un grazie a tutti, ricambio insomma. E altro discorso veloce, sempre per non essere ipocrita, allora io ogni 15 giorni ospito, anche se la parola ospitare in questo caso diciamo sta stretta, perché Luca Gastaldello in realtà impreziosisce ogni 15 giorni il mio programma e con la rubrica La pedagogia del cuore, no? E l'ultima volta, quindi martedì scorso, abbiamo parlato dei 10 buoni motivi per iscriversi a una scuola Waldorf e altre cose a cui fare attenzione invece. E allora volevo aggiungere una riflessione, perché poi io durante quello spazio che condivido con Luca tendo a non interromperlo, proprio per l'importanza delle sue parole, ma anche perché rimango talmente affascinato quando le espone che volentieri me ne sto zitto o lascio poi spazio anche ai messaggi. Però ecco, per aggiungere un tassello, visto che io l'esperienza della scuola Waldorf l'ho vissuta in prima persona, sia perché molti anni fa insieme a un gruppo di genitori ho fondato una scuola privata parentale a indirizzo steineriano con circa 80 famiglie, sia perché mio figlio Gabriel ha seguito tutto il percorso della scuola Waldorf, quindi dalla prima elementare alla terza media della scuola Sofia di Padova, o dalla prima o l'ottava classe, che dir si voglia, insomma. Ecco, anche qui specifico, non è facile, ecco, non vorrei che fosse passato un messaggio sbagliato, perché non è una passeggiata, i soldi non piovono dal cielo e non basta volerlo affinché tutto si realizzi. Non intendevo questo, cioè io e Sonia abbiamo fatto il triplo salto mortale per permettere a nostro figlio quel percorso, e tante tantissime rinunce, molte coppie, quindi non solo dal punto di vista economico ma proprio anche per l'impegno che quel tipo di scuola richiede, vanno anche addirittura in crisi mistica. Quindi non è semplice, c'è una montagna da scalare e molti non ci riescono perché o non ne hanno la forza o non ne hanno le potenzialità, quindi però dico anche questo e lo ribadisco e lo ribadirò ogni volta che posso, cioè lo rifarei a occhi chiusi, perché credo di aver fatto a Gabriel il più grande dono che potessi fare, e considerando che la sua nascita è un dono che invece lui ha fatto a noi. Quindi ribadisco per chiarezza, ci sono persone che hanno entrate modeste, modestissime, in qualche modo con la volontà, la determinazione, i sacrifici e a volte anche l'aiuto dello stesso CDA sono riusciti a compiere ugualmente il tragitto, anche se all'inizio appunto sembrava impossibile, e altri che invece proprio non ci sono riusciti, altri che per mille motivi non vengono ritenuti idonei a questo tipo di percorso, perché si fa un colloquio comunque iniziale. Quindi posso dire, è per tutti, cioè è aperta come possibilità a tutti, sì, ma avere anche qualche spicciolo da parte o qualcuno che ci possa aiutare, aiuta. Ok, quindi però appunto proprio perché non tutti hanno l'aiuto dei nonni o hanno potenzialità economiche sufficienti,
A volte ci si deve arrendere, mettiamola così, all'impossibilità di poter fare una strada piuttosto che un'altra. Insomma, ecco, questo ci tenevo a dirlo e a spiegarmi, perché non amo diffondere malintesi o informazioni non corrette. Quindi non è facile, ma è un percorso meraviglioso. Ecco, adesso vi leggo. Li ho lasciati alla fine e vi leggo gli annunci della radio e poi entriamo nella seconda ora con il prossimo ospite. Allora, 5 per 1000, possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare. Il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: codice fiscale 015980 90288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. Sapete che potete portare comunque il contributo direttamente qui in radio anche ai membri del CDA, e oppure potete fare un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59, un bonifico alla BCC Credito Cooperativo di Campo d'Arsego, l'IBAN è IT20E08327 6242 7 volte 0 223515. Grazie a tutti quelli che possono concorrere in varie forme a dare continuità alla vita di Radio Gamma 5. E settembre, eccoci, ci riparte dopo la pausa estiva con il nostro appuntamento del gas di Padova di cui parlavo prima. Sabato 19 settembre, quindi sabato prossimo, ci ritroveremo dalle 14 alle 18 con i nostri espositori e prodotti che ben conosciamo. Sarà un piacere rincontrarci, fare due chiacchiere e acquistare in maniera sana e consapevole. Troverete integratori come l'ascorbato, vitamina C e la CAIS, miele, propoli del nostro apicoltore Gianni Stoppa, il libro di Radio Gamma 5 e tanto altro. Venite a curiosare, vi aspettiamo. Per info al 339 4693 666. E poi abbiamo anche quest'altro annuncio: 1963 e 63 anni dopo, Radio Gamma 5 come sempre non dimentica. Domenica 11 ottobre ripercorriamo le tappe della tragedia del Vajont, genocidio di poveri. Saliremo nel ricordo di circa 2000 anime sacrificate alla logica del profitto e del potere. Ore 10 saremo al cimitero di Fortogna, poi fermata a Longarone nella zona di uscita dell'onda. Arriveremo poi al fianco della diga per raccontare ulteriori tappe della tragedia. Alle ore 13 pranzo tutti assieme di fronte alla falesia di Erto, organizzato dalle spose della radio, il tutto a offerta libera, grazie a chi porterà un dolce da condividersi. Poi saliamo a visitare l'abitato di Casso con sosta e degustazione al negozietto di Terese, passeggiata finale di fronte all'imponente frana del TOC. Per info e prenotazioni al 329 00 38988. PS, per chi vuole, partenza puntualissima alle ore 8:15 dalla COP di Castelfranco Veneto, arrivate almeno 15 minuti prima per organizzare le auto. Poi Radio Gamma 5 organizza domenica 27 settembre, nel sospiro della foresta del Cansiglio, con Chris Mara. Torniamo a riabbracciare la foresta e lo faremo per mano alla nostra Cristina e Mara. Ritrovo ore 10 presso il rifugio alpino Casa Vallorc, ore 10:30 inizio escursione con le guide, ore 13 pranzo al Sacco presso Casa Vallorc. Nel primo pomeriggio nella foresta con il maestro e monaco Shaolin Pietro Biasucci, respirazione King Hong Kong Gong, scusate, per la salute e riequilibrio. Poi il nostro Danilo Leo Lazzarini ci delizierà con la narrazione dal titolo Cansiglio, ovvero Le navi incantate. Chi ha buon cuore porti un dolce nello stand di Radio Gamma 5. Grazie. Per le prenotazioni al 329 00 38988. PS, per chi desidera pranzare presso il rifugio Casa Vallorc, chiami direttamente Franca per la prenotazione al numero 349 0946 001. Poi Radio Gamma 5 super giornata, quella che dicevo prima, domenica 20 settembre alle ore 12:15 in sede radio, festa dei gas.
da 24 anni non si arretra e sempre forte lo si grida che usa il Serveo, basta spingere il Careo o farsi spingere dal Careo. Per la serie, compra sano, compra Beo, non cascar nel traneo. Lo faremo a tutto gas, in questo caso significa grigliata antisistema, e alla griglia la meglio Fabio Band. Il menù prevede salsiccia e coscia di pollo completa e poi pancetta e polenta, insalata e fagioli, dolci, acqua, vino e caffè, il tutto a euro 15. Nel primo pomeriggio la presentazione dei nostri gasisti, espositori, fornitori, volontari, eccetera eccetera. Per info e prenotazioni al 329 00 38 988. Poi abbiamo l'energia che non ti aspetti, acqua, infrarossi, nuova energia, sabato 10 ottobre alle ore 17 fino alle 19.30, un'occasione per conoscere da vicino Oxy, una tecnologia innovativa in grado di estrarre corrente elettrica dall'acqua esposta all'onnipresente radiazione infrarossa e comprenderne il principio scientifico e le sue possibili applicazioni future, con Roberto Germano, CTO e cofondatore di Oxy, presso Casa Insieme in via Braghettone 20 a Tiene. Contributo liberale euro 10. Info e prenotazioni al 333 2382 403. AF Energia riprende con la lettura, la visione delle bollette di luce e gas dall'ultimo giovedì di settembre. E poi questa, che era entro oggi per la raccolta delle 50.000 firme, se volete provare, credo che sia ancora attiva fino a oggi, dopo toglierò l'annuncio, e quindi si può firmare online per la campagna Un'altra difesa è possibile con lo SPID o la carta d'identità elettronica nel sito www.difesacivilenonviolenta.org. E poi abbiamo azienda specializzata nel settore edile, nella progettazione e realizzazione di arredi su misura, per apertura a nuova falegnameria Masera di Padova, cerca personale da inserire nel reparto produttivo. Nello specifico, falegname con esperienza e padronanza nell'utilizzo dei principali macchinari per la lavorazione del legno, quali squadratrici, bordatrici, carteggiatrici e impianti CNC con ottime capacità di lettura del disegno tecnico, oppure falegname operaio per assemblaggio di mobili e arredi in generale. Per le candidature Sonia 392 5285 066, ripeto, Sonia al 392 5285 066. Apro e chiudo una piccola parentesi: come ho detto anche in altre trasmissioni, questi annunci, sia gli eventi, perché comunque è bello essere anche numerosi e poter condividere certi momenti insieme, ma scusate, anche soprattutto gli annunci che riguardano annunci di lavoro, vista la crisi che c'è in giro, tante persone che appunto cercano occupazione, ma anche gli annunci dove si cerca di dare una mano a qualcuno a livello di solidarietà, se continuiamo solo ad ascoltarle, io e magari chi mi segue, letto una volta l'annuncio non servirebbe più. Quindi consiglio e indicazione che magari posso darvi così spassionatamente è: fate da megafono a queste cose qua, soprattutto in generale a Radio Gamma 5, ma soprattutto anche agli annunci o ai contenuti delle trasmissioni. Quindi se sapete o conoscete persone che possono essere interessate, condivideteli questi annunci, segnatevi i numeri e magari passateli a chi potrebbe essere in questo momento e risponde alle caratteristiche in cerca di lavoro, chi magari ha la possibilità di donare qualcosa a chi è in difficoltà, chi è interessato a fare quella gita fuori porta piuttosto che o anche a venire a visitare i nostri gas o via dicendo, e in generale anche alle trasmissioni che noi conduttori cerchiamo di portare avanti, insomma, ecco. Quindi amplificate, ecco, questi messaggi. Anche quest'anno il comune di Campodarsego aderisce all'iniziativa Alberi in Pianura. Ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli e arbusti autoctoni. Prenotazioni entro il 30 settembre 2026. Tutte le informazioni e le modalità di prenotazione sono disponibili sul sito del comune di Campodarsego. Per informazioni, ufficio ambiente allo 049 9299 845.
Un altro annuncio: cerco appartamento o casetta, anche se un po' vecchia, in affitto per fine locazione a settembre. Sono un pensionato e persona onesta. Ringrazio infinitamente se qualcuno può darmi una mano. Chiamare Alfonso al 349-58-55160. Poi, affermato laboratorio artigiano di manifattura artistica di metalli nobili, cerca persone per assunzione presso la propria sede di Albignasego. Il profilo ricercato è possibilmente giovane, che apprezza il lavoro manuale e creativo, disponibile a un percorso di apprendimento che lo condurrà a diventare maestro artigiano in una realtà familiare a misura d'uomo. Telefono 049-710204, chiedere di Enrico o Paolo. Vi ricordo poi che si può aiutare Michele Levorato nella sua battaglia per avere giustizia, dopo aver affrontato la spesa per i difensori per la tutela della sua salute e del suo diritto. Potete contattarlo, mandare una mail a Michele vo72@gmail.com, ma trovate tutto nel sito di ciaobei.org, mi raccomando. E vi ricordo anche poi che anche per l'ora successiva, che avrò dopo, vi presento l'ospite, potete inviare un messaggio SMS oppure WhatsApp al 334-7102672. Leggo anche in ultima il messaggio di Francesco. Ciao Fabio, sempre grande sostanza nelle tue trasmissioni. Grazie Francesco, un grande abbraccio. Francesco fa parte anche del gruppo, del nuovo gruppo editoriale di Radio Gamma 5 per le edizioni Radio Gamma 5. Stiamo lavorando al prossimo progetto e tra l'altro Francesco ha dato il via a quello che secondo me è una cosa molto bella, è ovviamente un gruppo di sostenitori della radio, del popolo di Radio Gamma 5, un gruppo di Vicenza, in maniera tale da coordinare meglio anche non solo diciamo le attività, ma anche magari, che ne so, venire al gas o delegare qualcuno di loro a comprare dei prodotti, o venire insieme e fare una macchina unica al gas o anche a tutti gli eventi proposti dalla radio. Quindi se qualcuno vuole seguire diciamo il suo esempio e far partire, che ne so, il gruppo di Verona piuttosto che di altri paesi, tramite la radio possiamo aiutarvi, insomma, ecco. Un abbraccio e ci sentiamo fra poco.

0: Eccoci tornati in diretta dai microfoni di Radio Gamma 5. Vediamo se poi anche questo secondo stacchetto musicale in stile cinematografico qualcuno indovina a che film corrisponde. Allora, io vi ringrazio intanto per sempre l'attenzione e il coinvolgimento. Vi ricordo, soprattutto in questa seconda ora, che se volete inviare un messaggio SMS o WhatsApp che poi viene letto in diretta e può, diciamo, arricchire la conversazione, lo potete fare al 334-7102-672. E io adesso ho il piacere di presentarvi l'ospite di questa ora che passeremo assieme, ovvero Corrado Rizzo, che è un ascoltatore di Radio Gamma 5, ha 70 anni, è commercialista e autore del libro Io sono a posto, consapevolezza di fare impresa, edito dal gruppo Albatros, che mette in guardia dei pericoli dell'Agenzia delle Entrate. Inoltre è anche counselor, coach e anche un grande creativo. Benvenuto Corrado.
1: Grazie dell'invito, sono molto emozionato, è la mia prima apparizione. Beh, anche insomma, se non mi vedono, comunque sono qua.
0: Sei qua, sì, ti vedo io, certifico io che tu ci sei. Innanzitutto grazie di aver accettato il mio invito, perché come proprio anche il tema del mio programma, che si chiama Storie della Gente, attinge a piene mani anche dal popolo di Radio Gamma 5, quindi mi fa piacere averti conosciuto, cioè ci stiamo conoscendo tra l'altro adesso perché ci siamo sentiti solo telefonicamente. Volevo farti così, giusto per andare gradualmente verso una più approfondita conoscenza di te. Allora, innanzitutto, diciamo, da quanto ascolti Radio Gamma 5?
1: Una decina d'anni. Ok. Una decina d'anni. Sempre con molta attenzione, insomma.
0: Con molta attenzione, bene.
1: Io
0: insomma,
1: a casa non ho la TV e quindi è l'unica fonte di informazione.
0: Bene, è un grande vantaggio. E tu perché hai deciso di scrivere questo libro?
1: Ho deciso questo libro per stimolare le coscienze di imprenditori di valutare i rischi, perché i rischi di fare impresa oggi sono cresciuti in maniera esponenziale. Infatti io, quando mi sono proposto molti anni fa agli imprenditori veneti, ho visto molta resistenza, no? Infatti la risposta che io dicevo guarda che l'imprenditore veneto proprio in dialetto dice ma amico, a me sarelle go me avvocato, me commercialista, go me macchine leasing, go me villa, go me robe, ma mi so a posto, no? Proprio ecco, così è nato il così il titolo, no? Ma mi so a posto, no? In realtà io già vedevo avanti, perché ho delle intuizioni, oltre che da commercialista anche da coach, ho delle intuizioni e quindi vedevo i pericoli reali o anche potenziali che potevano esserci nell'azienda, no?
0: Ok, quindi parliamo, diciamo, di imprese, quindi partita IVA piuttosto che o proprio aziende e basta.
1: Aziende, imprese, partita IVA, ditte individuali, di qualunque attività industriale, commerciale o artigiana, insomma, sì.
0: Ok, e allora visto che mi interessa, per addentrarci dentro il tuo libro, suddividendolo idealmente in due, diciamo, blocchi, quindi prima parleremo magari di questi pericoli, no? E poi verso, diciamo, il secondo blocco andremo nelle soluzioni, insomma, quindi le protezioni, mettiamola così,
1: esattamente.
0: Riuscire a tutelare le imprese. Quali sono questi rischi a cui vanno incontro le imprese?
1: Allora, il rischio, soprattutto con l'introduzione di una certa legge, la 231 del 2001, è che la società in sé come ente possa rispondere di reati commessi dai suoi amministratori o direttori generali, e attuando delle strategie, dei modelli organizzativi, no, previsti dalla legge, che adesso si sono evoluti moltissimo, l'ente non risponde di queste sanzioni, insomma. Ecco, questo è un po' il focus. Inoltre, io facendo revisore, ci sono mille altri aspetti collegati a questo: sicurezza sul lavoro, sulle previsioni di un budget, sul cash flow futuro, sul migliorare l'organizzazione interna, eccetera. Pericoli anche fiscali, ad esempio vedere se gli indici ISA, i vecchi studi di settore, vedere il voto ISA, se hai fatto concordato, se hai fatto il condono, come tieni la contabilità interna, esterna, se fai dei monitoraggi, se fa un organigramma, se fa, insomma, ci sono mille, vedere le assicurazioni, vedere, infatti la legge adesso per i revisori parla di adeguati assetti organizzativi, ma cosa vuol dire?
0: Sì, sì,
1: l'azienda è una creatura, è una creatura che si muove, insomma, come una famiglia, ci sono vari componenti e tutti sono importanti, ma devono essere ben collegati. Ad esempio, errori, faccio un esempio. Una volta le aziende, adesso lavorano in cloud grosso modo le aziende, no? Quindi con dati esterni alle aziende, ma una volta quando avevano server, in genere con l'evoluzione c'erano, il server aveva due dischi, no? Quando si stava rompendo un dischi, in genere arrivava una mail di alert, no?
0: Sì.
1: Adesso non esiste quasi più sta roba. La mail di alert, nel caso mio che ho vissuto in prima persona di una grossa azienda, è arrivato solo ad una persona, che era il direttore generale, il quale ha ignorato il messaggio. Dopo pochi giorni il disco si è rotto e hanno perso 3-4 giorni, perché col saldo,
0: certo.
1: Però 3-4 giorni di lavoro contabile e annessi e connessi di un'azienda con 150 dipendenti, eccetera, eccetera, è stato
0: un problema.
1: Ad esempio, il revisore doveva controllare a chi andava l'alert.
0: Certo.
1: Ecco, ad esempio.
0: Ti faccio subito una domanda, poi ti leggo anche già delle domande che sono arrivate. E, allora, la prima è questa. Perché c'è questa alta probabilità che arrivino questi pericoli per le imprese? Nel senso, è un problema insito nella legislatura italiana oppure può essere, diciamo, anche nella disattenzione del professionista che ti segue, quindi commercialista e company, che magari chi più chi meno, magari a diversi anche livelli di preparazione, non ti avvisa, non è aggiornato, oppure sottovaluta, che ne so, un aspetto.
1: Ci sono diversi ruoli all'interno di un'azienda, no? C'è il dirigente, c'è la governance, c'è gli amministratori, poi c'è il commercialista, ma poi ci deve essere, oltre a un certo livello, l'avvocato, quello sulla sicurezza del lavoro, quello sulla legge 231, quello sulle certificazioni di qualità, cioè ci sono diverse figure e tutte insieme bisogna che si coordinino, non è solo il commercialista o l'avvocato, no?
0: Certo.
1: Quindi l'abilità dell'imprenditore è coordinare e dare fiducia ai professionisti che si coordinino bene, insomma.
0: Ok.
1: Questo è un po'.
0: Quindi mettiamola così, per tornare al titolo del tuo libro, cioè il io sono a posto è perché probabilmente c'è anche troppa fiducia nel o anche troppa superficialità, ecco, più che fiducia nel pensare sì, tanto c'è qualcuno che sistema le cose o i problemi, in realtà per la sua impresa possono nascere dei gran casini.
1: Esattamente. Ad esempio, la prima cosa che faccio quando vado in azienda è vedere il core business, no? Qual è l'attività principale, cioè commercializziamo, produciamo articoli, ma il margine di guadagno effettivo hai analizzato bene quant'è, o se fai i conti a spanne, no? O se fai, capito? La programmazione dello sviluppo dell'azienda, la pubblicità adeguata arriva alle persone in maniera corretta o butto via i soldi della pubblicità, ad
0: certo.
1: Esempio, no? Cioè ci sono molte, cioè alla fine bisogna vedere se guadagno, se i piani di investimento futuro, i budget, cash flow, cioè cercare di vedere fra 6 mesi, 1 anno, 10 anni cosa potrà succedere,
0: certo.
1: Anche il cambio generazionale, ad esempio, no? Che è sempre un problema, non sempre
0: sì.
1: I figli seguono, no?
0: Sì, o non sono magari sempre, diciamo, centrati.
1: Fare un programma di cosa succederà fra un po' di anni, insomma, avere un'idea.
0: Certo.
1: Ad esempio la protezione dei dati, attacchi hacker che si.
0: Sì, adesso è anche molto un problema,
1: cioè,
0: abbastanza
1: vedere
0: sentito.
1: Tutte le problematiche tecniche, i firewall, tutta la parte tecnica, ma è vedere se poi l'assicurazione del cyber risk è adeguata al, no? Ad esempio, no?
0: Certo.
1: Ci sono diversi aspetti, insomma.
0: Ma delle varie aziende con cui hai avuto tu a che fare, statisticamente quante è che erano veramente a posto?
1: E quelle strutturate, quelle con fatturati importanti, quelli che possono avere l'avvocato in busta paga, quelle che insomma,
0: certo.
1: Quelle strutturate.
0: Invece quella che ti dà sempre la risposta ironica, io sono a posto, in realtà non lo erano.
1: L'imprenditore veneto, quelle bellissime aziende che viaggiano bene, ma nell'ordine di 1,2 milioni di fatturato, cioè è l'artigiano che è cresciuto ma non è ancora strutturato, o perché guadagna poco o perché non, certo, non dà troppa importanza, insomma,
0: la... Sì, perché poi secondo me per i meccanismi fiscali che ci sono anche la crescita può essere un grosso problema se non viene adeguatamente poi supportata da una struttura. E ti leggo alcuni messaggi. E allora Adamo, che saluto, allora buonasera, volevo chiedere all'ospite se bisogna fare la denuncia dei redditi chi ha solo la pensione e una sola casa di proprietà. Adamo,
1: questo... generalmente no. Generalmente no.
0: Okay,
1: però... a meno che non abbia degli oneri detraibili o deducibili, per cui poi va a credito d'imposta, ma come obbligo non sussiste.
0: Okay, sì, quindi sì, è una possibilità, che possibilità, uno ha, ma sì, non è un obbligo.
1: Sì.
0: E Luca, che saluto, allora, buongiorno, scusate, ma tra azienda e partita IVA che differenze ci sono? Io le consideravo sinonimi, grazie Luca.
1: C'è un linguaggio comune, c'è un linguaggio comune che confonde le cose. Allora bisogna partire dalla definizione di imprenditore del codice civile: è colui che esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine di produrre beni e servizi. Questo può essere ditta individuale, quindi un partita IVA individuale, partita IVA di società, SNC, SS, SRL, SPA o altre forme, insomma.
0: Okay.
1: Anche un'associazione può avere partita IVA se esercita attività commerciali, ad esempio.
0: Ok, ok, bene, giusto, grazie anche per questa specifica. E vuoi che leggo, cioè, giusto perché così anche i radioascoltatori possono iniziare a conoscerti, vorrei leggere all'interno del tuo libro, che tra l'altro ti faccio i complimenti perché si presenta molto bene anche con le illustrazioni di cui dopo parlerò. E allora leggo io chi è l'autore, e lo trovate a pagina 116 del suo libro, appunto, Io sono a posto, consapevolezza di fare impresa, Corrado Rizzo. Una parte del mio essere era commercialista, da sempre. Quando mia madre mi ha accompagnato nello studio di un ragioniere commercialista, avevo circa 9 anni. Sono stato affascinato dalla carismatica figura del professionista, dalla silenziosità del suo studio e dalla classe che trapelava in ogni gesto. La stanza aveva una grande scrivania, le pareti erano avvolte da una calda boiser, i quadri antichi racchiudevano immagini di personaggi importanti che mi guardavano e quasi mi sussurravano parole impercettibili. Lui, il professionista, era distinto, capelli bianchi, tono pacato e gentile. Non comprendevo di cosa si stesse parlando. Certo, doveva trattarsi di argomenti importanti. Quel momento è stato magico per me. Da grande farò il commercialista. Fino al diploma di ragioniere non ho più ricordato di quel desiderio, e come d'incanto mi sono ritrovato in uno studio professionale all'età di 19 anni. Oltre al commercialista c'è un altro Corrado, spirituale, cercatore, instabile, curioso, amante della montagna, quel Corrado che pochi hanno visto. Lo spirito del cercatore mi ha dato la spinta di scavare all'interno di me stesso, di provare a elaborare i traumi e le ferite del passato, di partecipare a seminari di ricerca interiore in cui mi sono messo in gioco. Quella spinta vitale che mi ha permesso di gioire, di soffrire, di sperimentare, di fluire verso una consapevolezza più ampia. Alcuni amici mi chiedono perché, cosa mi spinge a cercare sempre. Io rispondo, non lo so, è più forte di me. Quando sono in alta montagna, panorama rilassante, aria pura, neve tutto intorno, provo una sensazione di ebbrezza da troppo ossigeno. Quando sono sul ciglio della pista, pronto a buttarmi giù, i brividi di adrenalina sono speciali. Sciare è uno dei miei modi di rilassare la mente, dove la concentrazione è solo sullo sci, sulla respirazione e sulla postura del corpo, pronto a partire. Quando, dopo una giornata di ossigeno, riapro lo studio, sono pieno di energie e pronto a risolvere i problemi quotidiani di un lavoro sempre più complicato. Senza accorgermi ho trovato alcune modalità, passeggiate, meditazione, eccetera eccetera, per compensare le tensioni emotive del commercialista, ruolo sempre più impegnativo in questi ultimi anni. I momenti di creatività sono nati così, tra un seminario di ricerca interiore e una passeggiata in montagna. Il libro Io sono a posto è germogliato naturalmente, senza sforzo, nella gioia dello scrivere, consapevole di poter dare un innovativo contributo a tutti i contribuenti. Allora, questo innovativo contributo, dopo parliamo anche della tua parte, diciamo, quando dismetti i panni del commercialista,
1: sì, sì,
0: che credo che sia altrettanto importante. E questi contributi che tu dai ai contribuenti, in qualche modo, cioè, sei riuscito sempre a risolverli, o comunque ci sono dei pericoli, dei punti di non ritorno, mettiamola così, da un punto di vista fiscale, cioè che se uno non fa effettiva prevenzione o controllo può incappare in problemi che poi piangerà?
1: Allora, tutte le mie aziende hanno sempre risolto i problemi.
0: Okay.
1: Ecco, tanto per essere
0: giusto.
1: Ecco. Perché io sono anche un guerriero, cioè sono combattivo, cioè non mi fermo.
0: Se fai parte del popolo di Radio M5.
1: Alcune notizie di altre situazioni so che hanno avuto delle batoste pesanti, insomma, ecco, quindi.
0: Ok. E quali sono i campanelli d'allarme che potrebbero spingere un'impresa a porsi dei dubbi, ecco, mettiamola così, se si è effettivamente a posto o no?
1: Beh, faccio due esempi banali, ma proprio semplici. L'accertamento ad un negozio di alimentari.
0: Sì.
1: Adesso non esistono quasi più, ma insomma, diciamo, ecco. E lo hanno fatto, tenevo io la contabilità molti anni fa, una bella azienda, dichiarava utili, aveva tutto, stava per chiudere il verbale, e quando il finanziere dice: ma lei dove va a fare la spesa? E l'imprenditore è rimasto muto, nel senso che era chiaro che lui prendeva le cose, il cibo, dice: e gli scontrini dell'autoconsumo dove sono? Silenzio. E loro possono andare indietro di 5 anni, quindi gli ha accertato un consumo di una famiglia media di alimentari per 5 anni, e sono venute fuori cifre importanti, ad esempio, no?
0: Pazzesco.
1: Oppure in SNC o SS, cioè società di persone, magari anche in contabilità ordinaria, ma senza revisori e sindaci, perché non sono obbligati, quando ad esempio hanno utili normali nella norma, ma i prelievi soci sono molto di più. Ad esempio, no? E quindi è un indice che: ma come mai mi prelevo di più? E quindi potrebbe essere un indice da dire: fai delle cose irregolari o fai, ecco, ad esempio, no? Quindi possono essere
0: aspetti diversi.
1: Sì, in genere quando si entra in un'azienda, a parte i numeri, si guarda prima la struttura, cioè sicurezza sul lavoro, l'ambiente di lavoro, se sono in ordine con tutti i corsi di formazione, se i contratti di lavoro. Molte volte i contratti di lavoro, nella busta paga c'è scritta una cosa e l'addetto fa un'altra cosa.
0: Eh sì, spesso.
1: Spesso, e da lì ci sono le cause di lavoro. Quindi prima bisogna vedere che tipo di azienda è: commercio. Applichi il contratto del commercio? Sì, benissimo. La persona che è al banco, c'è scritto banconiere o per caso fa anche il magazziniere o li fa tutti e due? Cioè analizzare bene,
0: certo,
1: il ruolo che corrisponde esattamente, capito? Quindi ci sono diversi aspetti da
0: ma ti chiedo, è possibile anche che, al di là che possa esserci una forma giuridica, che ne so, più semplice di un'altra, anche se poi in realtà ognuna ha i suoi punti e le sue fragilità o i suoi indici di pericolosità, ma è possibile che al di là di questo ci sia a volte anche un accanimento da parte di chi è proposto a controllare?
1: Può essere, io li ho vissuti molto indirettamente dai giornali, quando si sono accaniti con la zona di Cortina molti anni fa, ad esempio, no?
0: Okay.
1: Che hanno fatto degli accertamenti, cioè andavano fuori degli alberghi, ho avuto notizie dai giornali, quindi sono informazioni pubbliche, che andavano fuori dagli alberghi, guardavano le targhe, guardava se il proprietario di quell'automobile poteva permettersi l'albergo di lusso, insomma, no?
0: Pensa a te. Ma
1: e quindi
0: anche
1: ci può essere, sì, no, ci possono essere, insomma, sì.
0: E anche, diciamo, di settore oltre che di zona?
1: Ma varia.
0: Cioè, ci sono dei settori che magari vengono colpiti di più a livello di controlli o che poi non è detto che sia una cosa negativa il controllo, ma io parlo proprio di accanimento a volte, cioè che magari
1: io
0: si
1: ho avuto notizia dai giornali, non l'ho mai vissuto l'accanimento, però devo dire che può essere, si potrebbe essere addirittura con le aziende internazionali, cioè con le aziende che operano con l'estero, no? Le aziende, porto anche dei casi qua, no? Della Danieli SPA, che è una multinazionale nel settore metallurgico, che la grossa qua in Italia, sede in provincia di Udine, no?
0: Sì.
1: E Danieli SPA è quotata in borsa e tutto, insomma, è un'azienda struttura, cioè, e hanno presunto che il transfer pricing, cioè i prezzi di trasferimento fra aziende del gruppo che venivano dall'estero, praticamente delle fatture delle Danieli cinesi, per capirci, che erano dei costi per le Danieli italiane, fossero fatture finte di comodo per pagare meno tasse in Italia. Cosa succede? Che all'epoca hanno avuto denunce penali tutti gli amministratori, sindaci, eccetera. La Danieli SPA quotata in borsa è andata giù, quindi hanno favorito la concorrenza, quindi per un po' di anni, la società, la filiale italiana, che comunque era molto grossa, ha avuto seri problemi di credibilità, no? Poi si è risolto tutto, eccetera, insomma.
0: Faccio
1: un esempio,
0: dire,
1: insomma,
0: però le perdite che sono avvenute in quel
1: non
0: gliela ha
1: pagate nessuno,
0: quello, ecco, il pericolo,
1: perché hanno dovuto difendersi, fare avvocati, eccetera, eccetera, insomma.
0: E invece, se parliamo, diciamo, di media imprese o anche di ditte individuali, quali sono gli errori o i pericoli più comuni che secondo te in cui ci si può incappare?
1: Quelli che dicevo prima, cioè cercare di essere in qualunque azienda, qualunque tipo societario, il più trasparenti possibili, più trasparenti nel senso che adottando un sistema anche abbastanza semplice di procedure di trasparenza, esempio, commercio al minuto, un negozio, grande o piccolo che sia, tutti gli incassi in contanti vanno versati il giorno dopo in banca, esempio, no? Ecco,
0: sì,
1: e a parte mi contabilizzo i prelievi del titolare,
0: okay,
1: da essere proprio trasparenti, non che con i soldi che ho in cassa me li metto in tasca, li contabilizzo come incasso, ci pago l'IVA e a parte faccio i prelievi titolare o soci.
0: Ma cosa intendi tu per contabilizzare? Cioè, non basta la traccia prelievo del titolare o serve qualche altra formula?
1: No, ma generalmente alcuni in contabilità compensano, cioè non segnano il versamento in banca dei contanti,
0: okay,
1: e non segnano i prelievi titolari.
0: Sì, vabbè.
1: Magari
0: trucchi di magia.
1: No, ma è da un punto di vista, cioè ho 100 euro, sì, li verso in banca e poi mi prelevo 100 euro per il prelievo titolare. Non fa una piega.
0: Certo.
1: Ma così sono trasparente. Se io i 100 euro in contanti li metto in tasca, non è segnato. Cioè è segnato in contabilità, ma non c'è il movimento di banca.
0: Deve esserci sempre una traccia.
1: Sempre una traccia, no? Ecco.
0: Assolutamente sì. E da un punto di vista invece delle protezioni che possono essere adottate?
1: Ce ne sono di diversi tipi. Allora, innanzitutto bisogna vedere la base sociale. Faccio un esempio. Ci sono delle interpretazioni del fisco, eccetera, che dicono che l'SRL, la classica SRL, marito, moglie, figli, eccetera, no? Possono essere in alcuni casi considerate come una società, una SNC. Quindi, se la società ha prelievi soci o altre cose simili, vabbè, arriva l'avviso di accertamento alla società e arriva l'avviso di accertamento a tutti i soci come fosse un SNC.
0: Okay.
1: Quindi bisogna vedere la struttura societaria, e quindi bisogna vedere anche di proteggere il patrimonio personale di queste,
0: certo,
1: persone, no?
0: Qual è la forma giuridica che protegge di più secondo te?
1: La forma giuridica che ti faccio
0: ovviamente
1: un esempio,
0: in proporzione ovviamente sarà tutto soggettivo, però
1: la forma giuridica che protegge di più è una società di capitali non a ristretta base azionaria, cioè proprio per non presumere che, quindi bisogna fare, l'ideale sarebbe poi far partecipare, di fare la holding di famiglia che partecipa nella SRL, in modo da mettere un

0: sono già così strutturati in pericolo.
1: Vedi.
0: Ad esempio, no? Cioè, una cosa banale, molto semplice. Inoltre bisogna cercare di proteggere il patrimonio personale. Ma qual è il problema? Che le banche vogliono le fideiussioni. Cioè, se tu vuoi avere affidamenti in banca devi mettere le firme di garanzia, certo. Per cui bisogna combinare l'equilibrio finanziario della società e non mettere troppo in pericolo il patrimonio personale tramite le fideiussioni che chiedono le banche, ad esempio, no?
1: Certo.
0: Quindi gradualmente bisogna far crescere la società e gradualmente bisogna cercare di togliere le fideiussioni. Ma non si può fare di colpo, bisogna farlo.
1: Gradualmente.
0: Però si fa un programma a medio termine, cioè ad esempio, no?
1: Ma ho due curiosità, volevo sapere la tua opinione su questo. Allora, una è cosa ne pensi del meccanismo che purtroppo è una caratteristica abbastanza italiana, sul fatto che molte aziende entrano in crisi non perché hanno problemi reali economici, ma perché appunto, che ne so, il cliente o addirittura a volte l'ente pubblico non paga, e quindi questi ritardi nei pagamenti creano buchi, diciamo, finanziari, e a loro volta creano problemi di natura finanziaria, sì, creando debiti.
0: Uno dei problemi generalmente è la tutela del credito, no? Che in Italia, insomma, è un po' difficile, quindi bisogna fare un lavoro di prevenzione. Quindi, se lavoro con privati, cercare di assicurare i crediti, anche là ci sono dei costi, eccetera, però diciamo che le aziende che viaggiano bene hanno parecchi crediti assicurati, ad esempio. E nel caso di enti pubblici, là bisogna essere nella piazza e saperci fare, insomma.
1: Sì, perché da un lato sai che li andrai a prendere,
0: esatto,
1: mettiamola così,
0: esatto.
1: Dall'altro però non sai quando.
0: Ad esempio, faccio un esempio, l'azienda che sono andato a visitare pochi giorni fa, una bella azienda edile, papà, figli, cioè una bella azienda, veramente solida e tutto, insomma tutti e quattro nel consiglio di amministrazione. Ho detto: ragazzi, ma impresa edile, ma se io faccio... Se parte una denuncia penale perché in un cantiere muore, si pendono quattro denunce penali. Ho detto: fate un amministratore unico,
1: certo,
0: ad esempio, no? Cioè,
1: sì.
0: Ecco. Oppure lavoro solo con una banca da tanti anni, sono fiducia, ma cambia il direttore, cambiano le lavorate con due o tre banche, ad esempio, per frazionare i rischi di eventuale revoche di fido, perché a parte i mutui ipotecari, ma tutto il resto, gli affidamenti sono tutti a revoca,
1: certo.
0: Quindi magari si sei antipatico o succede qualcosa d'improvviso, dovrebbe con i fidi, sei in crisi, cioè.
1: Mamma mia.
0: Quindi attuare tutte quelle prudenze razionali,
1: certo.
0: che possono evitare situazioni di crisi.
1: Sì, in realtà è vero, quando mentre le stai elencando sembrano sorvolabili o cose a cui uno non pensa, ma in realtà possono nascondere dei grossi pericoli, insomma.
0: La sicurezza del
1: sì.
0: lavoro, adesso ci sono tutti i vari responsabili di settore, cioè sono cose veramente, mi è capitato tempo fa che hanno lasciato solo un apprendista, si è fatto male, niente di gravissimo, però il responsabile della sicurezza ha preso la denuncia penale, è stato condannato, cioè ci sono condanne veramente pesanti, insomma.
1: Ma vuoi spiegare ai nostri radioascoltatori sti benedetti studi di settore, se sono il male o hanno una loro utilità?
0: Allora, l'utilità è di tararsi con l'Agenzia delle Entrate e capire se sono nei parametri statistici, no? Ha mangiato due polli, tu uno, io non ho mangiato niente, ma abbiamo mangiato, certo, un pollo a testa, ecco. Sono statistiche, però direi che li stanno affinando sempre di più, tanto è vero che hanno cambiato i codici Ateco. Prima c'era categoria, non so, il rappresentante, adesso c'è rappresentante di scarpe, rappresentante, certo, di cioè hanno affinato sempre di più, okay. Quindi devo dire che, salvo alcuni casi delle pure società immobiliari o alcune case, ma l'80%, 90% degli studi ti dà veramente la sensazione se un'azienda diciamo è in regola di fronte al fisco oppure no. Quindi,
1: okay,
0: infatti li chiamano indici di affidabilità, no? E quindi,
1: ma questa è una domanda provocatoria, cioè, faccio un esempio: lo studio di settore dice che io dovrei guadagnare 10,
0: sì.
1: L'azienda, in questo caso, perché parlo di un qualcosa che tramite conoscenze so sì. E per più di quasi un anno il titolare è stato ammalato.

0: malato, ha avuto una malattia, quindi sì, in pratica l'attività era quasi chiusa, no?
1: Sì.
0: Ok, sono andati a fare un controllo e gli hanno detto la classica frase, non entro nei dettagli perché insomma non vorrei problemi, ma gli hanno detto: sai che se veniamo a farti un controllo troviamo qualcosa, oppure patteggiamo. E lui ovviamente ha patteggiato, però di fronte tra virgolette all'ingiustizia fiscale, in cui dice: cioè, io sono stato quasi chiuso, la mia attività senza di me era praticamente nulla per quasi un anno. Ecco, l'hanno diciamo fatto forza in maniera secondo me scorretta sugli studi di settore.
1: Sì, sì, può succedere, se hai ampi e giustificati motivi per, puoi combattere, ma allora bisogna fare ricorso, bisogna avere la forza di fare ricorso, ed è proprio qua, no? Quindi cercare di rimanere nella statistica, tanto è vero che se poi dopo, se hai degli studi di settore con un bel voto, si riesce ad esempio a fare la sanatoria fiscale ad un costo più basso. Se hai un voto basso di studi di settore, il costo della sanatoria, almeno in questi ultimi anni, è più alto. Quindi bisogna insomma cercare di capire bene come funzionano. Una volta non erano importanti, adesso sembra che siano di vitale importanza per stabilire il termometro dell'azienda. Insomma.
0: Ti leggo un altro messaggio di un ascoltatore, 164 finale. Una domanda sulla questione autoconsumo. Qualsiasi prodotto alimentare o non uno acquisti, se non lo rivende e lo usa per sé, non è già tassato, pagato con IVA eccetera eccetera e senza guadagno? Perché deve acquistarlo a se stesso?
1: Perché è come lo vendesse, cioè se viene un privato lo vendi, metti nei corrispettivi e devi pagare l'IVA,
0: certo.
1: Perché quando lo compri hai l'IVA in detrazione, ma quando lo vendi, cioè o con fattura o nei corrispettivi, c'è un IVA vendite, quindi c'è un'evasione di IVA vendite,
0: sì,
1: nel caso specifico, sì.
0: E un'altra domanda, sempre da Adamo: scusate, volevo sapere un'altra cosa, se un'azienda fattura 500.000 di euro può mettere in bilancio l'auto del titolare da 200.000 euro?
1: Adesso qua
0: adesso
1: qua sull'auto dovremmo fare 10 trasmissioni qua. Adesso ci sono i fringe benefit, hanno ridotto la deducibilità dell'auto, poi a seconda dell'anno in cui l'hai comprata o data in uso, e là sull'auto c'è, bisogna vedere il caso specifico qua.
0: Però è difficile. Vero che l'hanno
1: abbassato, hanno abbassato i target, sì.
0: Ascoltami, io volevo leggere un attimo, sempre per mettere in luce il tuo bellissimo libro, è anche utile libro, la presentazione in questo caso del professor Lorenzo Fellin.
1: Sì.
0: E allora la leggo: sono lieto e onorato di aver potuto leggere in anteprima quest'opera di Corrado Rizzo. Si tratta certamente di un sintetico e intelligente prontuario redatto in modo tale da consentire un'agile consultazione scorrendo l'indice e scegliendo i temi di proprio interesse. L'autore è stato ed è il mio primo e unico commercialista. Elogi e compiacimenti potrebbero sembrare scontati, dato che nel tempo il nostro legame professionale è anche sfociato in uno schietto rapporto di amicizia. Credo però che il valore di quest'opera e soprattutto la sua utilità pratica parlino da sole. L'autore è riuscito con encomiabile fatica a creare un agile prontuario ben accessibile anche ai non addetti ai lavori, nell'intento di offrire uno strumento indispensabile di lavoro a quanti si trovano quotidianamente con trepidazione a doversi inoltrare nella selva sempre più oscura della materia fiscale. Vi è però un non scritto che traspare dall'opera e che penso interpreti in maniera chiara ed eloquente il pensiero dell'autore, e un comune sentire di tutti noi, professionisti, artigiani, datori di lavoro, semplici e privati. Quando si tratta di fisco ci sentiamo tutti umiliati, soprattutto chi cerca scrupolosamente di essere sempre in regola, scoprendo poi amaramente che così non sarà mai, perché in questo paese prodigo di leggi, leggine e regolamenti, dove il comune denominatore è la confusione che regna sovrana, siamo tutti per il fisco potenziali evasori e non cittadini che lavorano per contribuire al bene comune. E allora la domanda che sorge spontanea, scorrendo i numerosi punti esclamativi dell'autore a commento delle molte assurdità che ci vengono imposte, è questa: ma dov'è finito quel mutuo rapporto di lealtà e di fiducia tra cittadino e lo Stato che dovrebbe stare alla base di ogni consorzio umano fondato sulla democrazia? Con quale diritto lo Stato può caricare inestricabili balzelli e fardelli burocratici sulle spalle del cittadino che vuole essere onesto, mentre non riesce quasi mai a colpire i veri grandi evasori, né a sfruttare le nuove tecnologie informatiche per una vera, radicale, definitiva riforma fiscale che la faccia finita con quel caotico affastellarsi di tasse di ogni genere, contrassegnate da miriadi di aliquote a dir poco stravaganti. Come mai questo Stato, evidentemente dominato da un'ottusa classe di burocrati, non riesce nemmeno a copiare sistemi fiscali equi e intelligenti, soprattutto semplici e trasparenti, che altri Stati europei e non europei adottano con successo ormai da tempo? Leggendo quest'opera si ha come la sensazione che l'autore cerchi, con pazienza certosina e roncola alla mano, di aprirci un sentiero in questo inestricabile, in questa inestricabile giungla che ormai costituisce il sistema fiscale italiano. E questo non certo per portarci a eludere, cosa che credo nessuno di noi abbia in mente di fare, ma solo per cercare di evitare di venire ingiustamente colpiti dagli strali feroci di uno Stato nemico che non perdona nemmeno dinanzi a evidenti errori compiuti in buona fede. Una giungla che non offre nemmeno la stabilità del terreno su cui cresce, dato che ogni governo vuole lasciare la propria traccia introducendo nuove, spesso strampalate, per non dire schizofreniche, variazioni in materia fiscale, con ciò modificando continuamente l'assetto di un già traballante terreno. Leggendo queste pagine non si può che provare sgomento e ribrezzo per un sistema fiscale che si potrebbe definire ridicolo e decotto, se non fosse invece pericolosamente vessatorio, ponendo il cittadino mai in condizione di essere elogiato o premiato per la sua onestà, ma sempre nella necessità di doversi difendere davanti al grande Moloch, guardandosi pure alle spalle da colpi bassi. Va a merito dell'autore il tentativo riuscito di mettere il cittadino almeno in guardia da questi pericoli potenziali, attraverso una chiara elencazione e spiegazione dei provvedimenti che, giusti o sbagliati che siano, sia comunque costretti a rispettare. Talvolta l'autore non commenta, ma è la stessa cruda esposizione della normativa a costruire un eloquente e a dir poco rivoltante commento. All'autore dunque tutta la mia riconoscenza, con la speranza che altrettanta ne riceva dai certamente numerosi lettori e stimatori dell'opera. Lorenzo Fellin. Complimenti. Tra l'altro alcune domande. Poi ti faccio i complimenti anche per le illustrazioni che sono di Eugenio Saint-Pierre, che sono molto belle e anche azzeccate, creano un miscuglio anche ironico. Grazie, sì. Sui temi che ovviamente, non essendo semplici, servono anche a stemperare. E così una mia curiosità, hai dedicato questo libro a Jacopo.
1: Jacopo è mio nipote.
0: Ah, ok.
1: Sì.
0: Bene, bene.
1: Grazie di aver letto la presentazione di, sì, Lorenzo Fellin, grande amico, aveva la cattedra di ingegneria elettronica all'Università di Padova, è stato anche prorettore. Wow. Siamo amici, una gran bella persona, insomma.
0: Credo che c'è stima reciproca. Sì, stima, sì, reciproca.
1: Se c'è, ti saluto, Lorenzo, grazie di tutto.
0: Bene, bene, condividiamo il saluto. E in questa ultima parte, allora, se volevi anche aggiungere qualcosa, bene, ma volevo dedicare quest'ultima parte anche dell'intervista a quando dismetti, diciamo, i panni del commercialista. Ah, okay. Ecco, anzi, introduciamo quest'ultima parte anche in questo modo qua. Cioè, effettivamente oggi quanto è difficile in Italia fare il commercialista? Perché credo che uno dica, sai, come tutti i lavori, sono nella mia comfort zone, le leggi le ho imparate, ok, ma se qua le leggi e le normative te le cambiano ogni 6 mesi, anche tu da professionista devi tenerti sempre aggiornato, certo, no? Quindi, certo, quanto è difficile oggi fare commercialista?
1: Diciamo che se lo fai con passione è comunque difficile. Noi costantemente facciamo dei corsi di aggiornamento obbligatori, alcuni facoltativi, ma vengono dedicate parecchie ore all'aggiornamento, in seminari, in letture di riviste specializzate, eccetera. Quindi diciamo che è sempre più difficile. C'è tutta quella parte, come dire, meccanica, fatture elettroniche, invii telematici, eccetera, che è abbastanza schematizzata, per cui tutto sommato in qualche modo solleva, no? dalle cose, non sono banali, ma dalle cose di routine.
0: Certo. Ecco.
1: C'è invece tutta l'altra parte creativa, che è strategie societarie, che tipo di società facciamo, entrano i figli, non entrano i figli, cosa ne sarà del futuro, tuoi figli continueranno l'azienda, oppure oppure i piani di sviluppo, oppure tutta la parte strategica, ovviamente, certo, l'intelligenza artificiale non la fa. Ecco, e qui entra il coach,
0: Ecco.
1: E qui entra il coach perché, prima di tutto, se mi permettono, indago sulla, fra virgolette, felicità della persona nel ruolo in cui è, no?
0: Che bello che è questa cosa.
1: Cioè, mica è detto perché uno ingegnere si a mettere lì a fare i disegni sia contento, perché uno è ragioniere è messo lì in contabilità, ecco, no? Quindi parlavo con una ragazza che lavora in ospedale qua a Padova, che ha vinto un concorso e si è accorta lei che c'era un posto vacante. Cioè c'era la mancata connessione delle comunicazioni. Faccio un esempio: in ospedale ti danno appuntamento per un'operazione fra 6 mesi, chiuso, basta. Poi nessuno più ti dice lo stato dell'arte, se si avvicinano, certo, i 6 mesi, se sono 5 mesi e mezzo, se la cosa è cioè non c'è. Si è accorta che mancava questa mancata comunicazione. Lei, pur vincendo il concorso, si è fatta collocare in un posto dove lei comunica, fa da trade union fra il paziente e l'ospedale, di cosa sta succedendo, dello stato dell'opera, quando mi opereranno effettivamente, chi sarà, cioè mancava questa cosa. Faccio un esempio, no?
0: Che bello.
1: Ecco, cioè facendo queste indagini ci si accorge prima di tutto se le persone all'interno dell'azienda sono contente, perché non è importante che lavorino 8 ore, l'importante è che lavorino felici. Cioè uno quando si alza la mattina deve dire: ah, che bello, vado a lavorare, no? Mentre insomma gran parte delle persone a cui ho fatto l'indagine dice: uffa, devo lavorare, non vedo l'ora di andare in pensione, che scatole che ho, che,
0: certo,
1: no? Ecco, quindi capire bene lo spirito, capire bene il ruolo, poi se una volta il ruolo, se hanno la retribuzione adeguata, se, voglio dire, se nel ruolo, ok, so, si sentono gratificate, e se non si sentono gratificate andare a capire perché. Perché molte volte non è né ruolo né l'azienda, ma è un problema conflittuale all'interno,
0: certo,
1: di mi ricordo che una persona, una bellissima persona, un'anima splendida, era nel ruolo giusto, al posto giusto, aveva un bellissimo stipendio e voleva licenziarsi. Perché? Perché non si sentiva riconosciuta.
0: Pensate.
1: E non era né l'azienda, né lo stipendio, né il ruolo. Era un suo conflitto.
0: Certo.
1: Fatto un po' di coaching, risolto il conflitto, adesso è felice e contenta nello stesso ruolo, non è cambiato niente.
0: Ma quando è che tu hai introdotto questo approccio come coach al tuo lavoro? E soprattutto perché?
1: Perché mi piace. Perché proprio mi piace.
0: Pensa a te.
1: Beh sì, cioè, mi piace. Cioè, mi piace il mio lavoro, ma mi piace farlo così.
0: Sì.
1: Cioè, non fermarsi.
0: È il valore aggiunto.
1: Mi piace. E quindi,
0: ma quindi voglio dire, a un certo punto tu hai anche
1: ho riscontri, ho soddisfazione,
0: sì, ma hai anche percepito che magari c'era anche questa questo tassello mancante, quando tu puoi analizzare i conti, puoi analizzare le strategie fiscali, mettere a disposizione la tua conoscenza,
1: cioè va tutto bene, manca un pezzettino per non far andare, no? Faccio un esempio: il 90-95% degli incidenti aerei non sono causati da guasti meccanici, ma da errori di comunicazione. Errori di comunicazione. Quindi è la stessa cosa che succede in famiglia, è la stessa cosa che succede in azienda.
0: Guarda, quando tu fai le sfondi una porta aperta.
1: Quando fai le costellazioni familiari, puoi fare costellazioni familiari o costellazioni aziendali, è la stessa roba.
0: Pensa a te.
1: Mancanza di comunicazione. Quindi se vai a scoprire, una delle cose che faccio quando entro in un'azienda nuova, dice: bene, chi riceve le mail? Con che frequenza viene aperta la posta elettronica? Bene. Chi riceve, una o più persone? Dopo quanto tempo che hai letto la mail, la stampi o la inoltri all'interessato? Mezz'ora, un'ora, mezza giornata? La inoltri alla persona giusta? Solo fare questa indagine qua, migliori le comunicazioni interne. Ma tanto per dire, una stupidaggine,
0: sì,
1: perché
0: sì, poi
1: sembra banale, ma
0: no, assolutamente. Poi io aggiungo, ma proprio perché sono un patito della comunicazione, anche ci lavoro, anche il come viene comunicato, perché adesso magari parliamo di grosse aziende,
1: sì,
0: ovviamente
1: sì,
0: devono,
1: certo,
0: viaggiare attraverso mail, quando sono magari uffici adiacenti e basterebbe anche un sorriso,
1: esatto,
0: nel comunicare una cosa, o una maggiore appunto chiarezza, le cose, guarda, finirebbero proprio lisce, lisce, lisce. Ma il problema della gestione anche delle, oltre alla comunicazione, la gestione delle risorse umane, secondo me, ed è assurdo che nel 2026 non sia ancora stato compreso quanto importante sia.
1: Infatti,
0: cioè,
1: se,
0: che le persone giuste devono essere messe al posto giusto e trattate in maniera dignitosa. Cioè, devono andare al lavoro, non dico sì come happy days, ma voglio dire
1: volentieri,
0: però volentieri devono andare con l'entusiasmo, cioè devono portare il loro entusiasmo nel posto di lavoro, solo così le aziende diventano produttive, se no cadono. È ovvio, dopo possono anche chiamare i tagliatori di testa o i revisori dei conti.
1: La struttura aziendale piramidale non è più un modello, no? C'è la struttura flessibile, l'azienda quantica, insomma, no?
0: Certo.
1: Dove tutti dovrebbero conoscere tutto, essere intercambiabili e comunque in ogni caso felici del ruolo che occupano, insomma, no? Quindi...
0: Questo argomento me lo appunto perché è molto interessante, magari lo approfondiremo anche in un'altra volta che vieni come ospite, e avrò il piacere, se anche per te è lo stesso, di
1: Grazie.
0: Invitarti nuovamente. Allora, ti leggo un altro messaggio che è arrivato. Allora, buongiorno Fabio e al dottore, è una domanda che mi pongo da anni, anche perché ho avuto una brutta esperienza personale e lavorativa. Prestavo servizio in un'azienda, che non faccio nomi, ma so che ce ne sono diverse che fanno così, con un contratto collettivo prestabilito e con un livello ben preciso. Mi sono ritrovato a fatto compiuto a essere inquadrato in tutt'altra mansione e livello. Non capisco perché si debba incorrere a un legale o a un'vertenza sindacale e non esserci di default lo Stato che intervenga nel mercato del lavoro, che spesso risulta una giungla di normative, e ne ho dovuto imparare in diverse occasioni per esperienza, con leggi serie e che vadano a colpire le aziende poco serie. Dopo che me ne sono andato, con i successivi dipendenti si sono comportati allo stesso modo. In un paese che si ritiene democratico, ma ho un forte dubbio che non lo sia, la burocrazia o che certe problematiche come queste sembrano che faccia comodo che esistano nei piani alti politici e economici. Forse vogliono azzerare i pochi diritti che abbiamo, forse vogliono abbassare ulteriormente gli stipendi che sono tra i più bassi d'Europa, creando concorrenza sleale. Firmato GM Mira. Ecco,
1: io guarda, ho fatto proprio all'inizio della mia carriera un corso consulente al lavoro, dopo 6 mesi mi sono venuti i brividi, ho detto no, non è per me. E adesso è veramente molto molto molto complicato, molto complicato, molto complicato. Infatti era il discorso che dicevo prima, cioè cercare, cioè chi fa i controlli dovrebbe appunto verificare che l'inquadramento del contratto collettivo e della mansione corrisponde all'effettivo
0: certo.
1: ruolo. Ecco, ribalto la domanda: come mai non l'ha fatto automaticamente l'interessato? Come mai dopo tanti anni non si è accorto? Cioè, dovrebbe essere una cosa reciproca,
0: certo.
1: no? Cioè, sia di chi controlla, ma anche
0: sì, poi subentra anche un po' di soggezione, secondo me, psicologica, nel senso che alcuni ambienti sono talmente chiusi o pressanti che tu hai paura anche a dire ho diritto ad andare in bagno, perché lì si crea, diciamo, anche un cattivo terreno intorno, no? Io mi ricordo che la prima azione, poi ti leggo l'ultimo messaggio, la prima azione che ha fatto un famoso tagliatore di testa all'interno di un'azienda dove ho lavorato era proprio quella di mettere uno contro l'altro, cioè, ma proprio lui l'ha detto chiaramente, andava da ogni dipendente a dire mi raccomando dimmi cosa succede là, e ha creato subito zizzania, ha messo i tavoli, le scrive addosso al muro, quindi non guardavano più la porta d'ingresso o la vetrata, ma guardavano la parete. Cioè, proprio sono tutte strategie, mettiamola così, mortificanti, no? E dopo in un ambiente così, come può succedere magari a qualcuno, diventa quasi anche difficile far valere i propri
1: certo,
0: diritti.
1: Ma
0: però, come dici tu, è giusto che sia.
1: Ma la
0: da...
1: proprietà dov'è? Non si accorge di questo. Cioè,
0: certo.
1: Quello che.
0: Allora, poi lo 046 finale ti chiede, dice buongiorno a entrambi, i bisogni di autorealizzazione, di stima d'altronde sono in cima alla piramide di Maslow e diventeranno sempre più fondamentali, si ricollega probabilmente al discorso che dicevi
1: tu. I bisogni primari,
0: tu.
1: Sì, è corretto.
0: Allora, abbiamo un minuto e mezzo circa. Innanzitutto, ringrazio i radioascoltatori sempre per l'attenzione, per le domande. Quando ci sono gli ospiti, i vostri interventi sono molto preziosi. Ringrazio di cuore Corrado Rizzo, intanto per averti conosciuto dal vivo, e confermo la bella energia e la bella impressione che ho avuto anche telefonicamente. Grazie. Ricordo a tutti il suo libro Io sono a posto, consapevolezza di fare impresa, edito da Albatros. Dove si può trovare il tuo libro?
1: Si trovava in Amazon. Ne hanno stampati un centinaio di copie, ne ho solo due. Una te l'ho data.
0: Grazie,
1: così
0: di cuore.
1: Dovrei provvedere a ristamparlo, ecco.
0: Sì, perfetto.
1: Ma poi è stato pubblicato nel 18-19 e dopo c'è stato il Covid e non ho perso l'entusiasmo, ecco questo.
0: Cerchiamo di riprenderlo, insomma. E casomai ti dico anche come fare magari una tua ristampa,
1: sì.
0: Anche perché magari se c'è qualche radioascoltatore che lo vuole, in qualche occasione potrebbe essere utile.
1: Sì.
0: Roberta di Treviso, imprenditori e manager, maschilisti, ignoranti, frustrati, la maggioranza comunque, insomma, ecco. Guarda, poi apriremo. Anche Claudio dice: vi disturbo, non c'entra nulla con la trasmissione, ma volevo complimentarvi con voi. Grazie. E allora, magari diciamo tutti questi spunti anche verso la fine, li prendiamo per veramente programmarci prossimamente un'altra trasmissione assieme, perché secondo me sono argomenti molto interessanti, ma che appunto amplieremo anche la tua vita privata. Ecco, grazie Corrado.
1: Grazie a tutti, grazie a chi mi ha ascoltato, grazie a Fabio.

0: Rieccoci tornati in diretta dai microfoni di Radio Gamma 5 94 MHz e vi ringrazio sempre per l'attenzione e la cura che avete anche nell'inviare dei messaggi, nel partecipare. E anche per quanto riguarda l'ospite che abbiamo già appena avuto, rientra comunque in quello che io dico storie della gente, perché quando dico che voi potete comunque contattarmi o chiamarmi per raccontare le vostre esperienze, nelle esperienze ci sono anche quelle lavorative, quindi una persona come Corrado che è riuscita a a centrare il proprio percorso con un valore aggiunto come questa sua anche contentezza nel fare quello che deve fare, aiutando gli altri a migliorare piuttosto che sistemare delle situazioni. Quindi applicare anche questo coach, questa attività di coach, è un qualcosa che rientra in storie della gente, insomma, ecco, quindi poi nel raccontare le proprie esperienze vengono fuori anche informazioni che possono essere utili, che possono essere condivise, condivisibili o meno, ma sono preziose, ecco, quindi ringrazio tutti per l'attenzione. E come ogni 15 giorni abbiamo con noi Mirko Rebusso per la rubrica Meditazioni Poetiche. Ciao Mirko,
1: ciao,
0: benvenuto.
1: Ciao a tutti, grazie Fabio, insomma, di essere qui.
0: Grazie sempre a te. E a questo proposito, proprio per quanto riguarda la rubrica Meditazioni Poetiche, vi ricordo che se volete mandare un messaggio, fare un intervento, potete farlo con un SMS o un WhatsApp al 334-7102-672. E vi ricordo anche che Mirko si è messo a disposizione, che se inviate una poesia io me la trascrivo e la volta successiva vi può dare una sua valutazione, ma anche degli spunti di riflessione, non perché la poesia va giudicata, ma semplicemente nella sua struttura e per le informazioni e la conoscenza che ha Mirko può darvi degli utili suggerimenti, insomma, ecco, o anche degli aspetti che magari mentre la stavate scrivendo o componendo non avete fatto caso, insomma, ecco.
1: Eh sì, alla fine la poesia è proprio un bellissimo dialogo, no? Partirei proprio dal leggere la poesia che ci è arrivata la volta scorsa, sì, da un radioascoltatore anonimo. E che dice così: ti immagino sul ponte del battello, con i capelli al vento e lo sguardo lontano, che cerca qualcosa che hai già nel tuo cuore e si esalta nel tuo sorriso la bellezza. Beh, anzitutto è molto evocativa e è anche costruita su una bella immagine, no? Quindi questa, innanzitutto questa immaginazione di qualcosa che quindi è come un velo, qualcosa di molto onirica quasi come immagine, sul ponte del battello, con i capelli al vento, lo sguardo lontano, quindi tutti elementi che concorrono, ecco, a creare questo clima quasi di favola, di sogno. E devo dire che mi è piaciuta per la sensazione un po' di quasi anche di malinconia, non so se tu Fabio,
0: sì, te lo stavo dicendo che aveva un retrogusto di un po' malinconico, ma quel malinconico che a me piace, anche nel senso che va un po' a richiamare anche l'aspetto nostalgico piuttosto che,
1: esatto,
0: come dicevi tu, evocativo, ecco.
1: Infatti mi ha fatto pensare questa poesia proprio a un aspetto molto importante della poesia, cioè quello del ricordo, della memoria. E sembra appunto fare l'occhiolino a qualcosa di forse in un tempo che c'è stato, non c'è stato, ma quel ti immagino, no? Quindi immaginare una persona andando a costruire un'immagine che può essere un ricordo, ma anche un ricordo fittizio, e quindi mi ha fatto proprio pensare al legame intrinseco tra la memoria e la poesia, se tu pensi proprio allo stereotipo, no, della poesia, la prima cosa che ti viene in mente è la musa, no?
0: Certo.
1: E anche proprio la parola musa è etimologicamente imparentata con memoria. Musa e memoria sono due cose che vanno a braccetto, perché appunto la musa è la divinità a cui il poeta, il cantore si richiama perché gli doni la facoltà della parola, ma anche la facoltà della memoria. Quindi sono due cose che vanno veramente a braccetto e c'entra anche, insomma, con la poesia di cui parlavamo la volta scorsa, che abbiamo lasciato a metà, e quindi di questo ricordo che è doloroso perché contrassegna una distanza, uno scarto, un qualcosa che non si può recuperare, e che la base sia della poesia che leggevamo di A Silvia di Giacomo Leopardi, e anche alla base di un altro poeta che, se riusciamo, oggi introduciamo, che è Stefano Dal Bianco, che è un poeta ultracontemporaneo, cioè è nato nel 61 e che ha scritto, insomma, dal 1991 al 2024. Da poco è uscito anche una raccolta con la prefazione di un mio professore,
0: wow,
1: a cui, insomma, sono molto legato.
0: Che si chiama?
1: Il professore Andrea Fribo, che è uno dei, insomma, principali esperti di poesia italiana in questo periodo, e che appunto Stefano Dal Bianco ha un po' al centro del suo fare poesia un ricordo anche qui doloroso. E dopo leggeremo non una poesia ma un brano di prosa, perché Fabio, bello, devi sapere che nella poesia italiana contemporanea la poesia e la prosa sono due cose che convivono nella stessa raccolta, nello stesso luogo, perché un po' si è superata quella cosa delle rime, del verso.
0: Guarda, mi sento molto
1: coinvolto.
0: Coinvolto e confortato, perché io sono assolutamente, i miei li chiamo appunto pensieri poetici, perché non vado quasi mai in rima e vado molto verso la prosa, diciamo così, e vado sempre a capo, però diciamo quando voglio metterli, come ne so, i connotati proprio di una poesia classica, però senza la rima, ecco.
1: Eh sì, quindi anche tu sei...
0: Sì, ti farò leggere qualcosa, così anche darai un parere anche a me.
1: Faremo una puntata speciale allora.
0: Esatto. Prima di Natale facciamo la puntata speciale.
1: Wow. E quindi appunto dopo leggeremo questo brano di prosa che si chiama Il posto di Nelly, o Nelly, adesso penso sia Nelly, che è tutto un lungo periodo complesso, però molto chiaro nel messaggio, tratto da questa raccolta, e si chiama Ritorno a Planaval.
0: Puoi ripetere come si chiama la raccolta, anche perché qualcuno si è interessato, quella di Stefano?
1: La raccolta si chiama Poesie di Stefano Dal Bianco, edito da Garzanti, che, insomma, se uno vuole anche approfondire la poesia italiana contemporanea, Garzanti mette a disposizione tutte queste raccolte.
0: Perfetto.
1: Molto corpose, quindi uno, se volesse andare a prendere i vari volumi, sarebbe costretto a prenderne 5-6,
0: certo,
1: e pagarlo uno sproposito. Invece appunto ci sono queste raccolte che sono molto ben curate e molto carine.
0: Bene.
1: Quindi insomma, procediamo un po' con ordine. Eravamo arrivati la volta scorsa alla metà della lettura di Leopardi, che quindi abbiamo visto prima c'è questa Silvia che è giovane, che insomma è circondata da questa atmosfera in parte gioiosa e in parte anche un po' malinconica. Si sente preannunciato qualcosa di negativo che sta arrivando, ma non è ben chiaro. Abbiamo visto che c'è anche una piccola stanza, che è la stanza dedicata al poeta, dedito alle sue occupazioni, che appunto sono le sudate carte, lui che si affaccia alla finestra e sente questo canto, questo il rumore, il suono del canto misto insomma i rumori del lavoro femminile, della tela. E quindi il poeta che prova questo sentimento indicibile, l'ineffabile, no? Insomma, cioè, capitato a tutti di sentire quella cosa dentro, ma non saper trovare le parole per dirle. E insomma, capita a tutti questa sensazione. E riprendiamo da qui.
0: Sì.
1: Quindi